0: possiamo procedere.
1: Ecco, inizia a inoltrarmi una mail con, diciamo, il giorno, la sì. notte in cui vorreste girare questa
0: pellicola.
1: Sì. Questa pellicola.
0: Sì.
1: Poi le do la disponibilità delle due o tre imbarcazioni di sì. cui sono proprietario sì. e poi troveremo sicuramente un accordo. Ma si può.
0: Sì, dica.
1: Cioè, si può partecipare, nel senso si può vedere tranquillamente la,
0: cioè vuole assistere, la vuole assistere
1: sì,
0: le,
1: sì no non lascio di solito
0: no anche perché io ho bisogno comunque del suo personale, perché cioè, non è che io posso governare la barca, non c'è nessuno, io sono un regista,
1: non dispongo di persone, diciamo, super dotate.
0: No allora le spiego come avviene. Cioè, allora ci sono io che sono il regista, poi c'è sì. ci sono i due operatori, il fotografo e l'operatore,
1: sì.
0: poi ci sono i sette attori, di cui sono quattro attrici e tre attori maschi, di cui il ragazzo che le dicevo, Iceberg, e lì, no?
1: Sì,
0: quel
1: sì.
0: cazzo a bazooka, e poi mi servirà giustamente chi governa l'imbarcazione, perché non è che,
1: noi siamo
0: assolutamente
1: di solito siamo in due o tre persone,
0: perfetto, ovviamente, cioè, non vi posso far partecipare fisicamente alle riprese, noi siamo una produzione seria, se vuole guardare mentre gli sbaglia il culo, gli fa un paio di pecorine, se vuole andare anche da vicino a guardare la fica non c'è problema,
1: dopo aver attraccato chiaramente,
0: sì dopo che abbiamo attraccato, cioè, comunque la produzione è molto seria, noi facciamo produzione, certo. produciamo per gli Stati Uniti, siamo gente, insomma, pensi che in questa produzione abbiamo anche Leonardo Di Cazzo, che è un sosia di Leonardo DiCaprio, che fa l'hard, e Gay Weasley, che è un ragazzo omosessuale che ha le fattezze dell'attrice del Titanic, è una roba, è un trans molto meraviglioso, quindi saranno anche penetrazioni anali maschili, è una cosa un po' particolare come pellicola, perché in questo delirio
1: potrebbe girare tipo la scena del Titanic sulla prua dell'imbarcazione
0: mentre lo prende nel culo. Lei è un genio cinematografico, non lo sapeva, cioè pensi che la scena madre, io ho questa pecorina in cui c'è questo trans che assomiglia all'attrice principale di Titanic, che viene penetrata nel culo da Iceberg, il nero, nella stessa posizione, con la musichetta del simile a quella del Titanic, è una roba anche
1: sì,
0: poetica.
1: Ho immaginato questa scena sulla prua della barca.
0: È geniale. Mi perdoni un secondo. Ragazzi, stop. Ma ti ho detto di fargli il culo. Ma guarda che tutta mattina che mi fa incazzare, Gundam, però.
2: Ma lei me l'ha chiesto.
0: Ma gli ho chiesto di farti il culo. Ma scusa, ma gli operatori, ma io se non do io il chuck su sta roba qua, ma non è che siamo qua a divertirci, non è che sei qua in vacanza, amica mia. Cioè, io ti pago per fare delle riprese, non ti pago mica per prenderlo nel culo gratis, capisci? Sì, il concetto, sì, no? Vabbè, fammi finire la chiamata e poi riprendiamo. Adesso tienglielo, leccagli un po' i coglioni, fai qualcosa. Va bene, allora senta, io ho il suo recapito telefonico, se sì, mi dà una mail, le mando la mail, così poi ci sentiamo, perché devo tornare sul set, perché ho l'attrice infogliata nera, è una roba folle stamattina, non riesco a gestire.
1: Le do l'indirizzo.
0: Sì, mi dia l'indirizzo, esatto, sì.
1: .com.
0: Stupendo. Ho parlato col signor.
1: Il titolare,
0: perfetto, grazie. La ringrazio infinitamente, è stato molto gentile. Se segni pure il mio nome, io sono Remo Giramella, che fa andare la cappella. Il mio nome d'arte.
1: Perfetto.
0: Va bene, grazie, gentilissimo. A presto.
1: Ma ci mancherebbe,
0: grazie.
1: Di nuovo, arrivederci.
0: Ciao. Allora, ho trovato un professionista che possiamo fare queste riprese. Madonna, ragazzi, ma stamattina che cazzo c'hai, Cinzia? Sei arrapatissima, figa. Ma hai preso quattro fucili nel culo ieri, figa. Ma se uno trova la di

0: This is the zoo, only for you.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero.
3: Ma a noi
2: servono i soldi per le barche a vela.

0: Un saluto funebre dal vostro Alessandro Carcassi e ben ritrovati per un nuovo aggiornamento sugli scappuntamenti di questo meraviglioso e afoso pomeriggio di prima estate.
1: Traffico e funerali.
0: Traffico completamente bloccato sulla A59 fra Cascina Moccola e lo svincolo per Tre Cappelle, dove un furgoncino che trasportava i pagliacciosi abiti indossati dalla Premier Meloni ai summit internazionali ha invaso la corsia opposta, andando a schiantarsi contro l'auto guidata da un monco non vedente che poi è risultato essere il parrucchiere della Schlein. Soltanto due morti, ma che morti! E noi li festeggiamo con una bella canzoncina dai toni leggeri.
1: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.

0: Isoradio, la radio che non ascolta nemmeno il direttore artistico, ma che paghi tu. Abbiamo un velocissimo aggiornamento, un nuovo inviato sulle strade italiane. Ci colleghiamo con Goffredo Portalagonna per un rapido aggiornamento sulla situazione delle principali arterie italiane.
1: Il traffico visto dai veneti.
2: Lacerato, spanato sotto un salice piangente, fustigato, cane. Che cazzo di caldo c'è, cane, mi sto scuoiando, porco. Con un bastardo animale, cane. Si incolla, bastardo, oggi. Danza dell'acqua, cane, un po' di fresco.
1: La conta delle sacche.
0: Grazie Goffredo e benvenuto nella grande famiglia delle persone mantenute dallo Stato. Abbiamo una bellissima canzone, adesso torniamo a ballare. Lui è Luciano Segatopi con Inchiodando si impara.

altri aggiornamenti stupendi dal traffico, un'ultima ora ci giunge dalla statale dei Foruncoli tra Gallina Vanitosa e Borgo San Coglione, dove il caldo ci regala gli 85 morti che stavamo tanto aspettando. Questo dopo che un camionista di una manciata di quintali ha perso i sensi mentre viaggiava a 280 km orari sulla corsia di emergenza, dove c'era un poco d'ombra, uscendo di strada e andando a falciare decine e decine di belle contadinotte in grembiule che lavoravano i campi a 90 con le tette a penzoloni. E con il conforto di questa bella notizia nel petto, torniamo in pista con una canzone estiva e molto rinfrescante. Povero me.

0: Siamo quasi giunti al termine di questo appuntamento, ma mi chiede la linea il nostro inviato dal Veneto, Alfio Scomunicato.
1: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
2: Longobardo, claustrofobico il culo di isotopo radioattivo, cancaro, straturbo vigliacca la mancati Gucci, mancati, a te metti in vetrina dei bossette da 4.000 euro, ma impiccate porco, ma impiccate al manco cavi i prezzi, che a baena piena di merda de tomare. Quindi l'è normale che la gente acciopa, che sia buon moltiplicare pane e pesci, non è un cazzo di nessuno. E l'unico coglion che era buon di farlo, per tre cazzi di ciodi, le ciapà e il gaberto la grotta può le anche scappà. E chi cazzo ha più rivisto? Sto cazzo, non ho più visto nessuno, né chi che crede in lui, né tantomeno chi che non che crede. Perché da allora il pianeta le sempre sta infestato da tutti i tipi di guerre, da tutti i tipi di malattie, carestie e porche varie.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ospedale San Mimmo di Bari, il tempio della medicina italiana. Grazie agli studi del professor Gaburri sarete in buone mani. Ospedale San Mimmo, operati e belli.
2: Pronto?
3: Signora...
2: Sì?
3: Buongiorno, salve, sono il professor Gaburri dell'ospedale San Mimmo di Bari, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Signora...
2: Sì?
3: Buongiorno, salve, sono il professor Gaburri dell'ospedale San Mimmo di Bari, buongiorno.

0: No, mi dica.
1: Senta, allora io la devo informare che in pratica per l'intervento è tutto a posto.
0: No, allora ha sbagliato. Io sono Angelo. No.
1: Certo, è lei.
0: Ma io non devo fare nessun intervento.
1: No, invece le spiego perché. In pratica è un intervento sperimentale che è obbligato a farlo ed è sovvenzionato dalla Regione Puglia. Mercoledì prossimo, non domani l'altro, alle 9.30 presso l'ingresso di via Paolo Giusti al San Mimmo di Bari.
0: Ma se non ho niente, perché mi devo ricoverare?
1: Allora, siccome c'è un problema, nel senso che purtroppo al giorno d'oggi un sacco di persone ricorrono a degli interventi di chirurgia estetica.
0: Sì.
1: In pratica noi useremo lei per, diciamo, come cavia. Lei sarà la cavia di questo nostro intervento che faremo per dimostrare a tutti che non è bello fare queste cose. Quindi cercheremo di far sì che lei assomigli a Gabriel Garco. Ha presente?
0: Sì, ma non potete cambiarmi. Io ho 85 anni e non ho bisogno.
1: Però intanto le spiego, perché sarebbe una cosa tranquilla. Intanto le diamo 50.000 euro in regalo.
0: No, no.
1: Che sarebbero già una buona cosa per risolvere i vostri problemi, sicuramente.
0: Lo so.
1: Poi, guardi, le spiego come sarebbe l'intervento. Lo spiego così a grandi linee, così ci fa un pensiero. Allora, per somigliare a Gabriel Garco abbiamo trovato dei donatori, quindi intanto Gabriel Garco ha gli zigomi molto gonfi e pronunciati e noi avremo trovato un cervo di Bolzano e tramite atomizzazione mitocondrica renderemo il tessuto della bestia compatibile al suo volto. Poi, per quanto riguarda gli occhi, siccome sa che Gabriel Garco ce l'ha molto tirati, no? Ecco, quindi useremo sicuramente gli occhi di un donatore cinese, magari li arrotondiamo leggermente con un flessibile, oppure noi pensiamo addirittura di profanare la tomba di Bud Spencer e usare appunto la sua conformazione oculare per sovrapporla appunto al suo volto. Se vuole poi possiamo fare anche la bocca, e per quanto riguarda la bocca, che comunque non è facile perché so che Gabriel Garco c'è una bella gonfia, pensiamo di usare il gommone di Pippo Palmieri, quello che usa per fare kite, però no. Nel senso, dipende dalla sua volontà.
0: Ho capito, ma appunto non ho assolutamente volontà di farlo.
1: Guardi che comunque la cosa interessante è che noi la adegueremo al signor Garco.
0: Ma non mi interessa,
1: aspetta, al signor Garco anche di sotto, nel senso, adesso lo dico per... Quindi noi pensiamo davanti al posto del pene le metteremo un barattolo di fagioli.
0: No, non si preoccupa.
1: E dietro, perché giustamente anche l'ano è giusto riprodurlo come quello di Garco, le metteremo un reattore di un Boeing 747. Ovviamente vuoto, senza turbina, altrimenti poi si crea problema quando scorreggia, magari fai saltelli.
0: Va bene, grazie di tutto. Comunque non ho bisogno di fare questo.
1: Non vuole farlo proprio, neanche 100.000 euro.
0: Neanche da un milione.
1: Un milione e mezzo. Un milione e mezzo.
0: No.
1: Pronto?
2: Ospedale San Mimmo di Bari. Ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
3: Pronto?
1: Pronto signora?
3: Sì.
1: È caduta la linea, mi scusi.
3: Guarda, dottore, mio marito non è in condizione di poter fare quello che dice lei. Mi dispiace. E quindi no, dottore,
1: lei cosa
3: completamente
1: ne pensa?
3: Lontani lei da queste cose.
1: Lei cosa ne pensa della chirurgia estetica, signora?
3: No, io non voglio neanche proprio sapere, per me non esiste. Per quelli se li devono fare gli attori, le cose che devono lavorare e devono presentare l'immagine.
1: Se a suo marito gli facciamo praticamente al posto delle dita gli mettiamo 10 cazzi tipo quelli di Siffredi, non va bene?
3: No, dottore, lasciamo stare.
1: E se gli mettessimo, ad esempio, non so, due buchi del culo?
3: No, dottore, no, per l'amor di Dio.
1: Tre mammelle?
3: No, assolutamente. Mio marito già a sentire l'ospedale sta male.
1: Gli mettiamo tre lingue, così può leccare meglio la figa, no? Pronto? Ospedale San Mimmo.
4: This is a zoo, only for you.

0: voi, quegli u maleditti! Avete a fare uno scherzo a mia moglie Lucia, che è una femmina gelosa e morì! Io lavoro, faccio le consegne, e sono un poco un farfallone, io riconosco. Però non l'aggio mai traduta. Ma essa è sempre sospettosa e mi controlla tutte le giorni. Fatela spaventare a morte! Round 1.
1: Pronto? Sì, buongiorno signora, sono il dottor Luciano Violante, mi scusi se la disturbo. Senta, guardi, allora non c'è un modo, diciamo, facile di mettere giù la questione. Le racconto brevemente, diciamo, il motivo che mi ha spinto a contattarla. Io mi sono rivolto a un investigatore privato per seguire mia moglie e ha individuato alcuni, diciamo, incontri ricorrenti fra mia moglie Sabrina Fabbri e suo marito.
2: Ok, lei dove si trova?
1: Allora, io vivo a Milano, lavoro in una clinica che si occupa di interventi estetici.
2: Sua moglie invece?
1: Mia moglie invece vive a Campobasso, viveva con me a Milano, sì. Poi i suoi genitori, che sono originari della città, purtroppo non sono stati molto bene, abbiamo preso un piccolo appartamento e si è trasferita giù. Io ho notato sulla carta di credito ripetute operazioni di consegna.
2: Di consegna?
1: Consegna, sì, consegna di pacchi addirittura a livello quotidiano.
2: Che praticamente ha fatto mettere l'investigatore privato, giusto?
1: Esattamente.
2: Quindi non, cioè, si parte delle prove, giusto?
1: Ho guardato i tabulati della carta di credito, ho visto che mia moglie continua ad ordinare cose online e a ricevere cose a casa. Sinceramente, per una persona che abita nel centro di Campobasso e accudisce due anziani, mi è sembrato un comportamento un po' strano.
2: Giustamente, e su questo ha perfettamente ragione. E con che cosa ha collegato mio marito? Cioè, nel senso, sono praticamente consegne che durano un tot di tempo o semplicemente perché ha visto questa ricorrenza nell'ordinare?
1: Quando suo marito va a fare la consegna, si trattiene a casa di mia moglie per non meno di 35-40 minuti. Ora magari prendono un caffè e fanno due chiacchiere, però
2: Ripeto, in primis mi sembra strano perché mio marito sta in comuni, non consegna Campobasso, soprattutto centro storico.
1: Ecco, appunto, questo dovrebbe essere un ulteriore segnale d'allarme, nel senso che se lei non risulta che va a Campobasso e io ho l'investigatore privato che mi dice che lo vede entrare in casa mia, non so, io non sono grandissimo in matematica, ma fino a 1 più 1 ci arrivo.
2: Non c'è stato composto, soltanto un pochettino di che non riesco neanche ad esprimere ora. Io le chiedo allora a questo punto, quando arriverà questo report finito, se per favore mi può girare le foto.
1: Certamente. No, anche perché io, diciamo, a livello intimo ho notato con mia moglie nell'ultimo periodo veramente un po' di freddezza. Adesso non voglio entrare in dettagli, però diciamo anche dal punto di vista, così mi passi la parola, sessuale, mi sembra che mia moglie non sia più tanto disponibile. Lei ha notato cose di questo genere?
2: No, io no, anche perché se no qualche domanda me la sarei fatta.
1: Le dico la verità, adesso aspetto il report dell'investigatore. Se dovesse risultare veramente che suo marito ha una tresca con mia moglie, e io, a parte no, procedere per vie legali, però comunque farò picchiare suo marito.
2: Ma come la farà picchiare?
1: Sì, il mio progetto è assoldare due energumeni e farlo riempire di mazzate. Questo, cioè,
2: ma io mi auguro che sua moglie si rivolti, perché il tradimento non è concepibile, ok, ma
1: ognuno.
2: Ma, aspetta, Giuseppe o sua moglie?
1: No, no, Giuseppe, mia moglie, poi ci penso io. Però suo marito assoldo proprio due persone specializzate in questo tipo di trattamento e lo faccio disossare. Non so se, cioè, io sinceramente il pensiero di essere cornuto un po' mi mette a disagio. Non so lei, magari lei è cornuta e felice, che ne so.
2: No, non penso proprio, però non penso sia stato di arrivare alle mani.
1: Vabbè, ma magari lei è una donna di quella all'antica, cioè concepisce la scappatella del marito perché magari non è più tanta.
2: No, non mi conosce proprio, non sotto questo punto di vista. Io cornuta non ci sarò mai e mi perdono tutte cose, non esiste proprio.
1: Guardi, a Milano, sa come si dice a Milano? Tira più un pelo di figa che un caro di buoi. Questo si dice a Milano. Non so se adesso lei è una donna particolarmente trascurata, magari, cioè, perché mia moglie è una bella donna, cioè, comunque, sai, io comunque sono anche chirurgo estetico, abbiamo tirato su due cosine, cioè, una bella figa mia moglie, una bella figa. Capisco che magari suo marito possa essergli partito un attimo l'embolo, così,
2: Nel tua senso, moglie invece quanti anni ha?
1: Mia moglie ne ha 41, però ne dimostra 29, perché sa, un ritocchino di qua, uno zigomo, un labbro, seno bello pieno. Mi ha fatto anche un intervento di...
2: Non poi, penso che mio marito una 27enne con una 47enne.
1: Beh, guardi, dipende dalla 27enne, nel senso, cioè, magari lei è un rottame, cioè mia moglie è un bel fighino, capisce? Però vabbè.
2: Oh, oddio, non mi reputo un rottame.
1: No, ma io non l'ho mai visto, non mi permetto, cioè magari è un bel fighino anche lei, non lo so, però cioè, adesso non ho visto le foto di suo marito, magari è un bell'uomo anche lui, che vivono felici e contenti. Io però lo faccio gambizzare.
2: Non penso che saranno felici e contenti se veramente fosse vera una cosa del genere.
1: Se ritorna a casa che gli mancano i femori è perché l'investigatore mi ha detto che è così.
2: Vedremo a vedere.
1: Va bene, d'accordo. Senta, mi dispiace di averla disturbata, immagino di averle messo un peso sul cuore non indifferente, ma non ce la facevo più a tenerlo da solo. Posso dirle qualche parola di conforto?
2: Parole di conforto ci devono essere in una situazione del genere.
1: Se gli vuole restituire la frittata, io sono un uomo ancora abbastanza piacevole, comunque...
2: No, grazie.
1: Se vuole le mando una foto, anche nudo.
2: Cioè sono... No, grazie, non c'è piuttosto la...
1: Ah, sono anche un leccatore di figa certificato.
2: Ma non interessa.
1: Guardi che la lecco benissimo, le faccio cadere i capelli da come gliela lecco.
2: Con tutto il bene, io la ringrazio per avermi detto questa informazione, mi ha rovinato giornata. Ma altro non... Guarda, non mi interessa.
1: Va bene, senta, le dico una cosa che invece le può interessare. In questo momento lei è nello zoo di 105, è uno scherzo di suo marito, io sono Fabio Alisei.
2: Che coglione!
1: È uno scherzo di Giuseppe!
2: Io penso che se stasera tornerà sulla serie a rotelle sarà per colpa mia, non per colpa sua.
1: Ma davvero sei così gelosa?
2: Ma allora, io penso che se non ci fosse un velo di gelosia, cioè qualche domanda bisognerebbe farsela. Non sono psicopatica, diventi proprio psicopatica, però è il giusto.
1: Dai, però sei anche un bel fighino. E comunque io la leggo benissimo, Ci ho vinto anche dei campionati.
2: Comunque, ho perso 10 anni di vita.
1: Dai, va bene, ti do un abbraccio, saluta tutta la famiglia.
2: Grazie,
1: ciao,
2: grazie,
1: Lucia.
2: Grazie mille.
1: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Lo Zoo di 105.
5: Ciao, io sono Ernesto Dinamite, il famoso illusionista di fama mondiale, e questo è il mio canale YouTube sul quale potrete vedere tutte le mie performance fatte in giro per il mondo ai ragazzi, ma soprattutto alle belle ragazze. Così magari ci scappa anche una scopata, anche se ultimamente trovo solo lesbiche. Oggi siamo a Milano, città famosa per la cocaina e i piccioni che cagano sui turisti. Ci troviamo in Piazza Duomo perché oggi lo farò sparire, come ha fatto quella zingarella col portafoglio di quel poliziotto. Ciao, posso disturbarti un minuto?
6: Ciao, dimmi.
5: Sono Ernesto Dinamite, il famoso illusionista.
6: Ah sì, sei quello che paga le persone per annusargli i piedi su OnlyFans?
5: Non più, ora faccio le magie.
6: Ah, ok. Peccato.
5: Se ti dicessi che riuscirò a far scomparire il Duomo di Milano davanti ai tuoi occhi, tu cosa penseresti?
6: Che sei strafatto, non è possibile.
5: Tranquilla, nulla è impossibile per Ernesto Dinamite. Ecco, mettiti qui al centro e fissa il portone principale del Duomo.
6: Va bene qui?
5: Sì, perfetto. Ora tirerò fuori dalla borsa questa magica ampolla elfica.
6: Ma che cazzo dici? C'è scritto candeggina.
5: Brava, sei maga anche tu? Ora il mio 3, il Duomo scomparirà. E 1, 2... 3!
6: Brucia! Bastardo, mi ha lanciato la candeggina negli occhi!
5: Magia! Visto? L'esperimento è riuscito! Non vedi più il Duomo!
6: È riuscito un cazzo, figlio di puttana! Non vedo niente, ma sei stupido! Brucia, aiuto! Qualcuno chiami un'ambulanza!
5: Avete visto, amici? Bastano pochi euro per far scomparire un monumento storico senza nemmeno bloccare il traffico! Rieccoci qui, ci siamo spostati al Parco Sempione, di fronte all'imponente Castello Sforzesco, un luogo famoso per i pedofili e rompicoglioni che suonano tutto il giorno quei tamburi del cazzo. Ora fermo uno spacciatore e gli farò un esperimento di ipnotismo. Ciao, sono Ernesto Dinamite, il famoso illusionista.
7: Ah, sì, ti conosco. Sei quello che lancia il fuoco d'artificio quando arriva la bamba in barone.
5: No, però grazie per la dritta. Senti, ti andrebbe di fare un esperimento di controllo mentale?
7: Ma cosa vuoi? Esce, sfumo, cosa vuoi? Palline da coca? Vuoi che ti cucino per fare la base, per fumarla?
5: Quanta maria hai addosso?
7: 100 grammi, credo.
5: Scommetti che con un semplice conto alla rovescia ti addormento e te li sfilo tutti?
7: Ma sei deficiente, ma che cazzo sta dicendo? Ma che me ne frega mai? Poi ci lasci vedere, non c'è la polizia.
5: Tranquillo, mettiti qui sull'orlo di questo fossato e guarda intensamente verso est.
7: Ma sei simpatico, adesso voglio fare... Così mi metto?
5: Esatto, io appoggerò le mie mani sulla tua testa e al 3 cadrai.
7: Forse ho capito cosa vuoi fare, tu fai un gioco che si fa da noi in Africa, cosa della mente...
5: No! 3!
8: Ti ho visto! Hai spezzato il collo al Leo! Lo stai buttando nel fossato! Razzista di merda!
5: Tranquillo, sono Ernesto Dinamite e lui è un mio aiutante. Adesso scenderò nella buca e con un massaggio cardiaco lo risveglierò. Guarda, eh!
8: Ah, ok, ok! Voglio proprio vedere perché non ci credo!
5: Ecco, lo massaggio sotto la giacca. No. Forse nelle tasche dietro dei pantaloni. Lo massaggio nelle scarpe. Ecco qua.
8: Ma guarda che il cuore è al centro del petto, eh. E poi che cazzo di trucco è? Guarda che è ancora stecchito.
5: Perché ci vuole mezz'ora prima che la magia faccia effetto. Ti do metà della ganja se aspetti qui che funzioni.
8: Va bene, affare fatto. Appoggiala là di fianco.
5: Pazzesco! Doppio esperimento di controllo mentale riuscito. Spacciatore più testimone oculare fuori dai coglioni. Sono meglio di Gandalf e ora giù di erbapipa. Da Ernesto Dinamite è tutto, alla prossima! Se ti è piaciuto il video mettici un like e iscriviti al canale e non dimenticare di attivare la campanella. Ah, David Copperfield, non vali un cazzo!
9: Aiuto, non ci vedo, aiutatemi, una testa di cazzo mi ha accecato con la candeggina, aiuto!
8: Ehi, attenta a quella buca! Vabbè, dai, me ne rollo un'altra.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
11: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
12: Leone! Leone! T'ha licenziato?
13: Eh?
12: Ha licenziato?
13: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
14: Pronto?
13: Sì?
14: Ma è vero che t'hanno licenziato?
13: Ma va, dai retta a quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri, a lui l'hanno licenziato, non a me.
14: Ma che, come si chiama quello del programma?
13: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
14: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
13: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
14: Ma tu adesso fare programma nuovo?
13: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
14: Ah, simpatico, tu forte.
13: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
14: Sei quella di tua madre.
13: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
11: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
15: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
11: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
15: Pronto, sono Angelo.
13: Noi Angeli, dimmi.
15: Ascolta me.
13: Sì.
15: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
13: No, niente, non abbiamo fatto niente.
15: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
13: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
15: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
13: Ti fai preso per il culo.
15: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
13: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore non va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
15: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
13: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
15: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
13: Ma faccio io? Ma che c'è?
15: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
13: Se c'è la registrazione, sentilo, no?
15: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
13: E Mazzoli, da 3 giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
15: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
13: Alberto,
15: scusa, sono pazzo, aspetta lì.
14: Licenziato!
13: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però Angeli, mangia, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
10: La bastardata del giorno.
16: Lo Zodi 105
17: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
18: Tutto il resto è gioia.
1: Ora tu dimmi se con tutti i problemi che ha questo paese dobbiamo scannarci sulla farina dei grilli, farina di grilli, che adesso sarà inserita nei supermercati in un apposito scaffale dove ci sarà scritto: ah, questa è farina di grilli. Ma possiamo romperci il cazzo sulla farina di grilli? Adesso non mi ricordo chi, uno ha detto: no, mangiare la farina di grilli è di sinistra, mentre mangiare il salame col vino buono è una cosa di destra. Ma siamo arrivati veramente alla perversione, ragazzi, siamo arrivati alla perversione. Qualsiasi cosa può diventare elemento di dibattito, qualsiasi cosa è diventato di destra o di sinistra. Fra poco ci diranno se il buco nel culo è di destra o di sinistra, oppure di centro, perché sta lì. Ma voglio sentirvi sulla farina di grilli. Ve la mangiate? Vi fidate? Non vi fidate? Apriamo le linee. Andiamo da Mario. Mario da Udine. Vai Mario, apriamo con te, vai. Farina di grilli.
19: Che a me non mi interessa un cazzo.
1: In che senso?
19: Della farina di grilli, perché mi mangio carne, bevo vino nero e scopo per la farina di grilli.
1: Se uno però si vuole mangiare la farina di grilli, perché bisogna rompergli i coglioni?
19: Allora, la farina di grilli per me non mi interessa un cazzo. Voto magnardi, a te poi magnardi, insulsa.
1: Chiarissimo, Lavalissiano, la sua posizione è granitica. Arrivederci, grazie. Andiamo da Bastianino, alla Sardegna, farina di grilli, vai.
20: Io sono a favore della venuta di Cristo in terra.
1: Non ho capito un cazzo.
20: Sono a favore della venuta di Gesù Cristo.
1: Lei è favorevole alla venuta di Gesù Cristo, il Messia. Un'altra volta deve venire. Che viene a fare questa volta?
20: La farina di grilli non mi interessa, in verità.
1: Cosa?
20: Non mi piace.
1: Non le piace.
20: Ma, salute.
1: Ma lei l'ha mai assaggiata?
20: No, mangiatela la farina di grilli.
1: Perché? Cosa ha di male la farina di grilli?
20: Ma cosa, una presa per il culo, la verità.
1: Perché? Lei pensa che la farina di grilli sia una presa per il culo?
20: La farina di grilli, attaccatela nel culo, brutta troia.
1: Sono un uomo, capra bastarda, sono un uomo. Vattene a fa culo, un altro. Andiamo da Anna, Anna da Roma, infuriata. Vai Anna, farina di grilli.
21: Che fa schifo, io mi mangio la roba buona, no, qua la munnezza.
1: Perché dice che fa schifo la farina
21: perché
1: di grilli?
21: Perché fa schifo, non ne voglio neanche parlare. Perché solo il pensiero mi viene da vomitare.
1: Perché?
21: Abbi pazienza, cosa?
1: Ma che cosa?
21: Che suona male.
1: Che cos'ha che non va? Che cos'ha che non va la farina di grilli? Cos'è che non la convince?
21: Che cos'ha che non va? No, mi devi dire che cos'ha che ha, che vale. Che vale la pena mangiare qua a zozzeria.
1: Perché
21: ma
1: una
21: che siamo maiali?
1: Ma perché
21: ma che siamo piccioni? Ma
1: perché?
21: Ma
1: perché? Lei, scusi, lei mangia le cozze? Lei mangia le cozze?
21: No, ne mangi.
1: Non le mangia le cozze, le vongole?
21: No. Io mi mangio i maiali che mi allevo da sola.
1: Lo sa che i maiali crescono avvoltolandosi nella merda?
21: È bello,
1: nella
21: è merda. La merda mia, però.
1: Non è la merda sua.
21: È la merda mia, quella che calvo io e me la mangio io.
1: Quindi se io...
21: tutto mio del mio.
1: Va bene, allora facciamo così, io le impano la sua merda nella farina di grilli. Lei se la mangia?
21: No, se la mangi lei la farina di grillo, gli regalo pure la mia.
1: Senta, io ho un'ipotesi, ascolti questa ipotesi. Non sarà che lei non si mangia la farina di grilli perché è un ignorante bestia?
21: No, ignorante ce siete, perché è una che arriva a mangiare la farina di grilli.
1: Cosa? Perché?
21: Il cervello non ce l'ha.
1: Perché? Cosa hanno i grilli? Perché le stanno sul cazzo i grilli?
21: Ma lasciami i grilli animali.
1: E
21: no,
1: perché
21: che
1: scusi,
21: i grilli.
1: Il maiale non è un animale, il pollo non è un animale.
21: No, io mi mangio la roba buona, i grilli magnetici.
1: Ma lei l'ha mai assaggiata? Perché dice che non è roba buona i grilli?
21: Ma tu l'hai assaggiata?
1: Certo, è buonissima, non si.
21: Te do pure la mia, magnetela.
1: Sì. Quindi lei vuole continuare a uccidere bestie innocenti? Lei
21: no,
1: è un'assassina.
21: Io tra un po' mi mangi i cristiani.
1: Sì.
21: Io sono talmente avvelenata che tra un po' mi mangi i cristiani.
1: Sì, immagino che lei cominci dal cazzo. Arrivederci. Brutta e porcaccione. Andiamo in Calabria dove c'è Palmino.
22: Io mangio solo gli gnoc.
1: Lei mangia solo gli gnoc. Che cosa sono gli gnoc?
22: Io mangio solo gli gnoc. Antonella, fa gli gnoc.
1: Cosa sono sti gnoc?
22: Gli gnocchi, ma gli gnocchi.
1: Non, come mi ha apostrofato? Non ho capito, scusi.
22: Gli gnocchi, ma Marie.
1: Chi è questa Marie?
22: Marino, fratello mio.
1: Ah, Marino, suo fratello sta facendo gli gnocchi. Come li fa?
22: Di patane di Serena.
1: Quindi con la passera di Serena egli sta confezionando degli gnoc.
22: Sì. Allora, chi li mangia la farina di grilli?
1: Lei se la mangia la farina di grilli?
22: No, io di voi.
1: Non la vuole la farina di grilli. Ma lei, scusi, che cazzo è Klingon? Come cazzo parla?
22: Marie, vieni qua, ci sta la radio.
1: Marie, venga qua, venga.
22: Marie, la radio, Marie.
1: Sì. Che cosa ne pensa lei della farina di grilli? Sua sorella dice che se mangia gli gnoc. Lei che se mangia?
22: Gli gnoc.
23: 48 su Napoli.
1: 48 su Napoli.
23: 3 su Genova.
1: 3 su Genova.
23: 70 Catania.
1: Sì.
23: 70 la nazionale.
1: 70 la nazionale. Questo che cosa ha a che fare con la farina di grilli?
23: Sono i numeri, faccio le dirette.
1: Sono i numeri.
22: Fa le dirette. Per la sentire diretta su canale 5.
1: Fa le dirette su canale 5 dando i numeri.
22: Sì. Quella che porta fortuna. 58, 47,
1: sì,
22: no. 36.
23: E pure 70.
22: 70.
1: Pure 70 la nazionale. Che stia dando i numeri, su questo non c'è nessun dubbio.
22: Oh. Faccio vedere io a te.
21: paure, inting paura a menà.
0: Sì, ma perché mi vuole menare? Non ho capito questo che cosa ha a che fare. Lei si mangi gli gnocchi e non mi rompa il cazzo.
21: Guardi, mi tocca Marino.
0: Ma chi cazzo è questo Marino? Ma chi lo conosce?
21: Vuoi venire a pescare, vuoi venire? Faccio mangiare gli gnocchi, altro che grilli.
0: Vengo a mangiare.
21: Siamo Marcella, Marino, tutti quinti.
0: Tutti quanti andiamo a mangiare gli gnocchi a Pescara.
21: Sì.
0: E invece gli grilli?
21: No, gli grilli no.
0: No, che numero fa i grilli?
21: Fai il numero.
0: Marì,
23: 78
0: fa il grillo.
23: Sì.
0: E vaffanculo, a che numero sta?
23: 20.
0: 20, allora 20 a lei e 20 a quella pazza di sua sorella. Arrivederci.
21: Buona mamma.
0: A patata, a fratata, a chi lucesse esorita. In bungo. E chiudiamo con lui, l'amico mio, direttamente da Grayskull, sempre presente. Vai, amico mio, in questa giornata uggiosa.
23: Devi andare a morire, vai a cagare, brutta merda.
0: Dolce amico.
23: Lascia stare, che sei la giornata sbagliata.
0: Anche io
23: lascia stare.
0: Ho anche io avuto.
23: Mi devi chiamare quando sei in diretta.
0: No, no, no, ti chiamo quando dico io. Ti chiamo quando dico io. Ti chiamo quando dico io. Ti chiamo quando dico io. Io comando.
23: Mi devi chiamare
0: io comando.
23: Ma cosa vuoi comandare, brutto coglione?
0: Tu frustrato, io vincitore di tutto. Perché
23: io non sono frustrato, tu sei una grandissima merda. Sei tu che mi fai girare coglioni,
0: tu sei,
23: non è frustrazione,
0: sei frustrato,
23: mia,
0: sei frustrato
23: e
0: perché
23: devi
0: tu
23: devi trovare le palle per affrontarmi.
0: Non ce le hai le palle.
23: È un uco,
0: è un uco, non ce l'hai le palle.
23: Quando sei in diretta e chiedi scusa a tutte le donne,
0: mai, mai, mai, mai, io le donne me le scopo tu. E allora?
23: E allora? Chiamami quando sei in diretta, no. Come maledetto!
0: Per niente!
23: Sì, chiamami quando sei in
0: mai
23: diretta! No, chiamami così a cazzo e chiamami! Sì, io sono te, io volevo, brutta merda! Devi pagarmi, se vuoi!
0: Ma vai a
23: devi pagarmi, se vuoi, che chiamarmi, brutta merda!
0: Morto di fame! Morto di fame!
23: Chiamami quando sei in diretta!
0: Pezzente, accattone!
23: Se non andiamo a cagare, pezzente, portatore di maledia, infame, maledetto!
0: E tu vorresti essere me, sei solo invidioso, geloso della mia vita, del
23: te
0: fatto che io...
23: Te lo prometto, sì. Cruciani, fatti vedere,
0: dai,
23: Cruciani,
0: qua,
23: non
0: qua,
23: nasconderti,
0: sei un qua, qua, qua.
23: Te lo prometto, stai zitto, ma con pipipi, qua, stai zitto, infame, maledetto, stai zitto!
0: Con la pazienza del pescatore, sai il pescatore con la mosca sui ruscelli, hop, ho preso all'amo la mia trota fario. Arrivederci a tutti, alla prossima.
2: Lo Zoo di 105
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
0: Allora, il 4 luglio, forse non ve ne siete accorti, ma è scaduto il taglio temporaneo delle accise sui carburanti il 4 luglio. Quindi dal 4 luglio si torna a pagare i carburanti a prezzo pieno, con tutte quelle tasse, tassette e tassettine che tanto amiamo e che portano il prezzo della benzina da 90 centesimi a 2 euro. Questo perché, ovviamente, come sempre in Italia, ci si mette la pezza per tappare il buco alla bella e meglio, poi quando la pezza si stacca si ritorna a annegare nelle feci, perché non si fanno riforme strutturali e quindi si continua a lavorare con lo scotch e con lo sputo. Ma voglio sentire voi sulla fine del taglio delle accise e lo schizzamento in alto del prezzo dei carburanti. Apriamo le linee, dai. Facciamo un salto dal Grande Lota, da Napoli, al volo, dai. Fine del taglio delle accise, cosa ne pensi? Vai.
6: Questo.
0: Non ho capito.
6: Questo, non me lo passo neanche poco, grazie, Crucia.
0: Non ce l'hai la macchina tu?
6: Pago con mezzo elettrico, Crucia, col motorino.
0: Col motorino elettrico vai tu, ma che sei un rider di globo?
6: Perché il rider si pedala, quale rider, Crucia?
0: Quindi...
6: Comunque, dove sta lo scapocchiato? C'era amico dello scapocchiato, ma lo scapocchiato come si è comportato male,
0: come
6: mi ha denunciato, solo per aver espresso la mia posizione filo palestinese, quindi...
0: Perché sei un terrorista, perché sei un terrorista, Carlota, sei un terrorista. Ma tanto non hai un cazzo da fare, perché sei disoccupato.
6: Tu
0: e tutta la tua famiglia, ciao Grande Lota, ciao. Andiamo da Pazzo col Botto, vai Pazzo col Botto. Fine del taglio delle accise. Cosa ha detto?
24: Devo pisciare!
0: Deve pisciare e faccia le sue menzioni.
24: Ma che cazzo?
5: devo pisciare, porca troia.
0: È pisci, basta che non lo faccia al telefono.
5: Aspetta, adesso mi alzo.
0: Sì, vada a pisciare, sì.
5: Dai. Eccola.
0: Ecco, svuoti la vescica, forza.
5: Un attimo.
0: Ha ultimato la sua menzione o no?
5: Senti.
0: Ecco, sento.
5: Ecco, ho dato lo sciacquone, molto stronzo.
0: Molto bravo, molto bravo. Sì, sì. Adesso può dirmi che cazzo ne pensa della fine del taglio delle accise oppure no? Ecco, deve anche cacare o siamo a posto così?
5: Ho capito, ma non... Adoro,
0: ma vada a fanculo lei, su, dai, vattene a fanculo, dai, piscione, dai, ciao. Schifo di incontinente. Un altro, andiamo da Maria Pia. Vai Maria Pia, taglio delle accise, cosa ne pensa?
7: Cosa vuole che ne pensi? Mi dispiace se aumenta il prezzo del carburante.
0: Perché?
7: Perché dobbiamo poi pagare di più.
0: Certo.
7: Per fare rifornimento.
0: Esattamente. Ma come mai il governo non ha previsto una misura strutturale? Ha dato solo una mancetta agli italiani,
7: Questo non lo so perché non seguo argomenti.
0: Non sa un cazzo lei.
7: No.
0: No, è così spallottata dagli eventi come una barchetta di carta in un torrente,
7: La saluto, buona giornata.
0: Come uno stronzo nelle maree, diciamo,
7: No.
0: Niente, questa è in balia dei flutti, come la nave di Ulisse. Vattene a fanculo, dai, un altro. Andiamo da Piero, il terrore dell'Ilva. Vai Piero, dici la tua sui carburanti. Vai.
8: Va bene così, perché l'Italia è un popolo di caproni.
0: L'Italia è un popolo di caproni, perché? Dica.
8: Sì.
0: Perché?
8: È perché stiamo bene qui in Italia. Tutti ci lamentiamo, però tutti stiamo bene.
0: Chiagni e fotti è la politica.
8: Sì, diciamo qui a Taranto, chiangi morti e futti vivi. Chiangi morti. E fotti vivi,
0: questa è la sua politica.
8: Qui in Italia, secondo me, i politici lo sanno.
0: Sì.
8: Agli italiani non devono mancare il campionato.
0: Però
8: la Coppa Campioni e i gratta e vinci. Quelli servono agli italiani.
0: E quelli, tutto il resto chi se ne fotte?
8: No, ci se ne fotte, tutti parliamo, però tutti consumiamo. Ora abbiamo mangiato il panino.
0: Sì.
8: E stavo vedendo su TikTok.
0: Ecco.
8: In Spagna il carburante è 1,50, 1,40 il diesel.
0: E mentre da noi invece sopra i 2 euro invece.
8: Puttanate.
0: E quindi
8: solo i cazzi loro.
0: E quindi lasciamo che chi governa ce la metta nel culo. Che cazzo se ne frega?
8: Vabbè, e lei cosa pensa? Cosa dobbiamo fare?
0: Io pago le tasse in Svizzera, puoi immaginare a me che cazzo me ne frega? Io ho un patrimonio milionario.
8: E quindi qual è il rimedio?
0: Il rimedio, deve solo perire e levarsi dai coglioni. Basta. Possibilmente giovane, così non pesa nemmeno sull'INPS. Questo è quello che deve fare. Si spenga e lasci il posto a nuove generazioni.
8: E quindi cosa dobbiamo fare?
0: Se ne deve andare a fanculo, vattene a fanculo. Ciao. E chiudiamo questa meravigliosa puntata con il parere più atteso, quello del grande amico mio Mono Van Gogh, orecchie dispari direttamente da Grayskull. Caro Orsacchiottone Puffoso, buongiorno.
9: Porco. Ma Vicenza infame, sei scappato come un coniglio, merda.
0: Ho altro da fare.
9: Merda, è un buffone, è un pagliaccio.
0: Ho altro
9: sei
0: da
9: scappato,
0: fare.
9: E allora non vieni a roba i coglioni per te.
0: Sono una persona
9: merda,
0: importante, non posso fermarmi con la plebaglia.
9: Ma cosa cazzo vuoi essere importante? Io che cazzo vieni a roba i coglioni?
0: Sono un
9: VIP. Ogni lunedì, maledetta
0: sono
9: merda.
0: Ascolta,
9: merda. No, tu non devi nulla, tu devi farti vedere di persona e affrontarmi di
0: visto,
9: persona.
0: Ti ho visto con l'orecchio mutilato, orecchio mutilato, ti ho visto con l'orecchio mutilato.
9: Allora,
0: caro Van Gogh, con l'orecchio mutilato,
9: Vedi che infame che sei, vedi?
0: Cosa?
9: Vedi?
0: Van Gogh?
9: Dopo sono quelli, hai capito? Che vanno a fare body shaming, hai capito? E dopo sono là, non si può. Eccoli là, che poi appena vedono un difetto cominciano a fare i body shaming.
0: Essere Van Gogh non è un difetto. Grande pittore,
9: Vieni a chiamarmi ogni lunedì per
0: sei un passaggio a livello che si chiude. Dai, tu sei un tenero orsacchiottone, quello devi fare, carotina.
9: Eccolo là.
0: Cosa?
9: Ma ascoltami, ma il cane. Ma tu che cazzo vuoi dalla mia vita?
23: poco. Ma tu che cazzo vuoi dalla mia vita?
0: Sei invidiosa del mio successo?
23: Assolutamente. Perché tu sei proprio invidiosa. Ma non sono Drumonto di un amaro sicuro come te. Proprio guarda l'invidia, guarda.
0: Hai anche gli organi dispari adesso.
23: Se poco, regno povero.
0: Sei anche dispari adesso. Sei dispari.
23: E con sani principi e valori.
0: Ma
23: vai.
0: Ma che ti picchi nei bar. Ti picchi nei bar. Ti picchi nei bar. Ti picchi nei bar. Ti picchi nei bar. Ti picchi. Rissoso, violento. Dai, dai, vai a farti fare le seghe dalle cinesi. Non ti fai trovare al telefono. Dai.
23: Non devi scappare. Ma devi avere il coraggio di affrontarmi, maledetta merda.
0: Dog.
23: Tira fuori quell'unico coglione che hai.
0: Mono.
23: Devi venire ad affrontarmi, maledetta merda.
0: Sei l'unico orecchio.
23: Te lo giuro, ti farò patire le mille pene dell'inferno, maledetta merda.
0: Cintura.
23: Ti farò, ti squarterò vivo, maledetta merda. Cane, userò la tua pelle se ne stuoie e se sei stata al mare, maledetta merda. Devi morire male, devi morire.
0: Anche al mare si permette di andare, anche al mare, invece di stare a lavorare e produrre, se ne va anche al mare in vacanza, non si sa bene da che cosa, visto che è sempre a casa per le sue risse e per le sue intemperanze, ma meno male che a casa, così lo possiamo trovare ogni lunedì. Andatevene a fanculo, ciao ciao, buona settimana, ciao.
4: Radio 105.

0: 105.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
3: Lo stufamento?
2: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Non so. Aspetta. Hey! 105.
4: Hey! Lo Zoo di 105.
5: Tamarri. Massimino e Giovannino hanno creato un gruppo rock punk, si chiamano i Cinzia Troia, e devono cercare una tipografia che gli faccia le locandine per i concerti.
6: Tamarri.
7: Pronto?
8: Pronto, saccagnato!
7: Chi parla?
8: Sono Giovannino, sei di testa di minchia. E come facciamo allora per sta roba qua del poster che mi dovevi fare del gruppo rock?
7: Mi scusi, ma c'ho gente.
8: Ma tu che cazzo, c'hai un cazzo in gola? Non ho capito. Come cazzo va? Oh, pronto?
6: Tamarri.
9: Pronto?
10: Sono Massimo di quarto. Voi fate gadget, magliette?
9: No, quella è serigrafia, no.
10: Che cazzo fate voi?
9: Niente, io non ti conosco, ma se mi parli in questo modo le posso andare pure a fanculo, eh.
10: Ah, capito, sei un futuro cadavere.
9: Sì, ciao bello.
10: Scemo di merda, non mettere giù che t'ammazzo. Bastardo.
6: Tamarri.
9: Stampe, buongiorno.
8: Pronto, buongiorno, fate le stampe. Le stampe?
9: Certo. Mi manda una mail e le rispondiamo.
8: Perché così non mi risponde? Non, cioè, non ho capito, non si
9: no,
8: può più parlare umanamente. Cioè, se mi incazzo e ti scrivo figlio di troia, te lo metto sulla mail, non te lo dico a voce, per dire, tu usi questo metodo, testa di minchia, figlio di cacca, queste robe, cazzo fai, sto parlando, che cazzo fai, che sto parlando, non ti mando la mail, scemo, te lo dico a voce, coglione.
6: Tamarri.
9: Buongiorno.
8: Uè, zoccola! Allora, come stai? Ciao. Mamma mia, va, una vita che volevo chiamarla, va. Pronto?
9: Pronto?
8: Patrizia?
9: Basta, un minuto.
8: Oh! Dai, ti devi muovere.
9: Cioè, tu ci sei sempre bloccato in uno scemonito.
8: Non ho capito, parla italiano.
9: Scemo, però scemo se tu è il mondiale. Scemo è peccio di minchia il mondiale.
8: Non capisco.
9: Cioè,
8: t'ho fatto ridere, scemo di merda. Sono simpatico, lo so.
6: Tamarri.
9: Pronto?
10: Aspetta un attimo che sto pippando. Scusa, pensavo perché mica mi ha risposto, mi ero fatto un destrone. Aspetta, cazzo, sporcato tutto prima che arriva mio cugino, se no si fa il pucciotto. Pronto, sei l'azienda stamberie, robe di gadget, volantini.
9: Mi passo il titolare.
10: Ah, minchia, proprio capeggiando.
9: Pronto?
10: Anch'io sono sempre pronto, sono nato pronto. Sono Massimo di quarto, sono il frontman del gruppo Cinzia Troia. Siamo un gruppo punk. Dobbiamo fare tutta la cartellonistica, i gadget per i concerti che facciamo a Roma.
9: Va bene, dite.
10: Noi abbiamo bisogno di fare proprio tutto da zero. Cioè proprio la grafica anche.
9: Facciamo tutto, grafiche, cartelloni, poster, tutto quello che vi occorre.
10: Anche poster. Ah.
9: Poster, banner.
10: Banner e bandierer. Maglietter, le fate tutto. Le maglietter?
9: Non si sente bene questa.
10: Oh! Oh! Mi senti?
9: Sì. Adesso sì, dica. Ah.
10: Allora senti, però la foto alla fica della Cinzia gliela fate voi?
9: Sì.
10: Allora, vi devo mandare la ragazza che è del gruppo, la bassista. È un po', noi siamo un po' come si chiamano i vichini?
8: I Manascan.
10: I Maneschi. E sì. Abbiamo una bassista donna, però lei vuole farsi fare la foto alla figa per fare il cartellone. Fate voi la foto?
9: Ma possiamo fare tutto, basta vederci da vicino e chiarirci per bene, perché non lo so, sta telefonando con un telefonino da lontano, non lo so, non si sente tanto bene.
10: Sì, perché lo tengo in sala. Se vuoi lo avvicino un po' alla finestra, così sente meglio, aspetti, Adesso mi sente meglio?
9: Adesso un poco meglio. Innanzitutto voi siete?
10: Sono Massimino di quarto.
9: Massimino di quarto.
10: Di quarto. Quarto.
9: Sì, ho capito.
10: E sono qua con Giovannino.
9: Sì. Sì.
10: Siamo i Cinzia Troia. Siamo un gruppo rock punk.
9: Ho capito tutto.
10: C'è qualcuno che ha fatto l'elementare lì?
9: Sì, come? Ci sta uno che è quasi la prima elementare.
10: Cazzo! Quasi laureato proprio.
9: Laureato.
10: Perfetto, allora vengo là con Cinzia, gli facciamo la foto alla fica e facciamo i cartelloni.
9: A disposizione, però ci dobbiamo vedere nella nostra sete.
10: La sete, va bene, porto anche la birra.
9: Va bene, grazie per la birra.
10: Tu hai detto che c'hai sete?
9: Sì.
10: Ok.
9: Ti aspetto, quando vieni?
10: Ma non lo so, adesso un attimo che capisco con mio cugino, perché adesso mi è salita la bamba e mi voglio urlare continuamente.
9: Va benissimo.
10: Ehi, ehi.
9: Buon che... lavoro.
10: Arriva, arriva, arriva.
9: Che
10: dam.
9: Sentite, quando venite qua portate i soldi.
10: Certo, certo, porta anche un 9 per 21. Chi era questa? Ma chi era questa?
8: Ma

0: That's 105 Zoo, only for you.
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, fine settimana incentrato sulla crisi internazionale fra Donald Trump e Giorgia Meloni. Prima il presidente americano insulta il nostro presidente del Consiglio dicendogli di averle concesso una foto perché gli faceva pena. Durissima la replica di Giorgia Meloni, ovviamente di tutta la maggioranza, ma anche di parte dell'opposizione. Fatto sta che dopo sei mesi di furente leccaculismo da parte del nostro governo nei confronti di Donald Trump, adesso affiorano piccole crepe. Ma cosa sta succedendo? Voglio saperlo da voi. Donald Trump contro Giorgia Meloni. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Diavolina. Vai, Diavolina, dici la tua sullo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Vai. Che cazzo sei lì?
4: Paglia di merda con quei capelli.
3: Non ho capito un cazzo.
4: Ti sta bene? Paglia bastarda che c'ha sui capelli.
3: Con chi ce l'ha? Non ho capito, spieghi.
4: Con Trump, figlio della merda, è un pezzo di merda,
3: sì.
4: non sa niente, fa guerra su guerra con quella Meloni di merda che va al chilo con quel capezzo di bastardi che c'ha.
3: Come capezzo? Ma come fa lei a sapere che il presidente del Consiglio ha i capezzoli bastardi? Da cosa vince questo?
4: È il presidente dei 104,
3: è il
4: non vale un cazzo.
3: Il presidente dei 104 non vale un cazzo, chi? Cosa? Cosa sta dicendo? Sei sconclusionato!
4: Non valgono niente, non valgono un cazzo sti politici di merda, salsicce le faccio.
3: Sì,
4: la mia posizione politica.
3: Ecco, dica, qual è?
4: Una bomba nucleare! Rasi al suolo e si rifà da zero tutto qua.
3: Tutti chi?
4: Tutti.
3: Benissimo, a cominciare da lei. Non vedo l'ora di fare castelli di sabbia con le sue interiora. Dai, vattene a fa culo, dai, cretino, te la bomba nucleare. Tempo perso. Spostiamoci a Roma, dove c'è il Tucano, un flash, Trump contro Meloni, che ne pensi?
5: Pure la Meloni è poporaccia, yeah.
3: Poraccia è la tua posizione.
5: Sì, che modo è? È proprio un bulletto, ragazzo, non lo picchiavano forte da piccolo, poi...
3: Dici che la sua è una reazione ad atti di bullismo subiti in infanzia?
5: Sì, Trump sì. Sì. Il padre credo proprio, si è viziato a morte.
3: Il padre che era uno del Ku Klux Klan, lo ricordiamo?
5: Ecco. Lo dipingeva di nero e gli menava.
3: E se vede che doveva menaglie più forte, Tucano. Ciao, grazie, ciao, bello, ciao, un altro, ciao. E facciamo un salto dal Dottor Morte. Dottor Morte, qual è la tua posizione sullo scontro istituzionale fra Trump e Meloni? Dai.
6: No, ma sono due cazzoni. Quello là, siamo messi d'accordo, perché quello là sembra quello là per fare la fotografia. I like the photography, alright? Photography, capito? Oh, calmati, dove vai?
3: Sì.
6: Allora, capito? Lui per farsi vedere da fuscemo con un capello. Simpatico, mi sta diventando antipatico.
3: Ti sta diventando antipatico perché, scusa, non ho capito.
6: Ma perché fa ste... Allora, ha ste manie di goliardismo stupido.
3: Goliardismo,
6: no?
3: Inventa pure le parole, cazzo te ne frega. Vai, sì, goliardismo.
6: Ma tu mi hai preso per stupido?
3: Sì, no, ti ho preso proprio per coglione, però vai pure avanti.
6: Ah, no, tu sei un coglione, porca puttana. E quell'altro coglione che difende i cani non c'è oggi?
3: Sì, poi te lo passo. Adesso è impegnato a pettinare un golden retriever, ma poi arriva.
6: Ma è solo quello che potete fare, pettinare i cani con una vicenda.
3: Eccolo, guarda, sta arrivando.
7: È un poveretto, è un deficiente.
6: Sei
7: un terone, dai, su.
6: Solo i cani potete avere, perché non siete più abituati a parlare con le persone.
7: Ma stai zitto, per favore, sottosviluppato.
6: Siete bambini, porca puttana, fate schifo.
7: Ho sentito il primo intervento, ti sei inventato anche delle parole che non esistono, ignorante di merda, dai.
6: Quale parole, bastardo, quale parole?
7: Allora, senti, io ti sto per denunciare tre volte. A, perché sei terone. B, perché sei un ignorante di merda. E C, perché c'ho il fratello avvocato.
6: Allora, vieni qua che ho la carta igienica che mi manca. La D, mi pulisco il culo.
3: Sospendiamo questa bagarre squallida e torniamo sull'argomento Trump contro Meloni. Quindi, secondo te, c'ha ragione Giorgia Meloni?
6: Ha ragione, perché dai, ma secondo te, allora, ma chi è il Papa?
3: Però è dall'inizio mandato che Giorgia Meloni, come altri premier, gli leccano abbastanza il culo, o no?
6: Per quello ti stavo dicendo, questi aumenti di goliardia stupidi lo portano poi a farsi odiare. Calmate dei messicani che si mangiano i fagioli, capito?
3: No, questa dei messicani mi è sfuggita, in che senso?
6: I messicani fanno dalla mattina, sai che fanno la mattina?
3: Che fanno?
6: Mangiano fagioli e poi, andale! Sembra quella musica come i deficienti.
3: Sì.
6: Vanno sterminati i messicani tutti. Capito?
3: Ho capito. Quindi che gli diciamo ai messicani? Via, al volo!
6: Messicani, ferma quei fagioli, Calma, tu dove vai? Stanno morendo i bambini. Cancretto, non se ne può più. Le discariche abusive. Via. Au, au, raus.
3: Perfetto, perfetto. Tutto un insieme di cose che non vogliono dire un cazzo come la tua vita. Ciao, dottor Morte.
6: Va bene, ciao.
3: Ciao, ciao. E prima di chiudere è doveroso interessarsi alle condizioni di salute dell'amico mio. Lo ricordo brevemente: 3 settimane fa, durante una rissa con un travestito in un bieco locale nella provincia di Rovigo, gli hanno strappato un orecchio a morsi. Quindi questa è la 3ª settimana che cerchiamo di recuperare notizie fresche su di lui direttamente da lui. Proviamo a chiamarlo.
8: Pronto?
3: Amico mio Mono, un grande abbraccio!
8: Ma vaffanculo, cane, sono tornato.
3: Come stai, Mono? Ci senti?
8: Cazzo, te ne frega a te delle mie condizioni di salute, a te non te ne frega un cazzo. Scusa. Tu mi chiami solo per rompermi i coglioni.
3: No, scusa, scusa, amico mio, adesso. Scusa, adesso, allora, adesso, dolce metà della mela, piccola pesca senza nocciolo.
8: Ecco,
3: allora,
8: ecco.
3: No, no, no, io sono preoccupato perché ho saputo che ti hanno sbranato un orecchio, cioè che tu abitualmente fai risse con transessuali che ti hanno sbranato un orecchio.
8: Ma tu come fai a sapere tutte queste cose di me? Ma te chi viene a raccontarti le cose,
3: scusa,
8: mie?
3: Era sul giornale di Padova.
8: Ma te che cazzo da Milano?
3: Io so tutto.
8: Viene a raccontarti?
3: So tutto.
8: Ma tu come
3: so
8: cazzo
3: tutto.
8: Fai?
3: Io sono il re della notizia, sono l'imperatore dell'informazione, io so tutto di tutti.
8: Ma tu no, sai, tu l'unica cosa che sai è puzza.
3: Infatti
8: tu
3: lo so.
8: L'unica cosa che sai è puzza.
3: Infatti
8: tu non
3: lo so.
8: Niente.
3: Infatti lo so, infatti lo so, infatti so che ti hanno mozzato un orecchio, adesso ci senti in mono come una cuffia rotta.
8: Perché io, a differenza tua, le donne che non le maltratto come fai tu.
3: Ma gli uomini sì, a
8: io
3: quanto pare.
8: Io sono una persona spregevole che non sei altro. Io le difendo,
3: tu
8: hai capito?
3: Picchi i ricchioni. Sei omofobo?
8: No, non era un ricchione, era un uomo.
3: Era un uomo vestito da donna.
8: Ma che è sempre uomo, eh? Non è che se mi metto la donna divento donna.
3: Un uomo vestito
8: non
3: da donna?
8: Se mi metto un costume di carnevale divento un delfino, se mi vesto da pesce.
3: E che cosa c'è? Delfino
8: uomo,
3: non è un pesce, il delfino non è un pesce, il delfino non è un pesce, il delfino non è un pesce. Delfino non è un pesce. Delfino non è un pesce.
8: Cane.
3: Hai sbagliato.
8: Vedi, tu mi chiami solo cane per insultarmi.
3: No.
8: Ma vuoi ascoltare quello che ho da dire? Non mi mandi mai in onda.
3: Guarda,
8: quando ti rispondo seriamente, bastardo.
3: Guarda,
8: cane.
3: Guarda che ti cade il pezzo di culo che ti ha attaccato.
8: Sì, ma no, porco.
3: Ecco.
8: Ti macellerò io vivo, altro che pezzo del vecchio bastardo, ti farò a pezzi, maledetta merda, cane, ti anzi, ti pipetto, ti farò fare la fine che poteva fare le sue vittime, Jeff the Killer, maledetta merda, ti farò a pezzi e finirai, ti farò brodo, brodo con la tua carne, maledetta merda, e le darò da mangiare tutti i tuoi parenti, maledetta merda, morirai tra mille pene nell'inferno.
3: Allora, per essere uno che ci sente a metà, ha tirato fuori la voce intera, quindi sono molto contento perché invece di avere mezza carotina abbiamo una carotina intera e possiamo continuare a chiamarlo e a sincerarci delle sue condizioni di salute anche in futuro. Andatevene a fanculo, buona settimana, questa è una notizia stupenda. Ciao, ciao, ciao, ciao a tutti.
9: Radio 105.
10: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Ospedale San Mimmo di Bari, il tempio della medicina italiana. Grazie agli studi del professor Gaburri sarete in buone mani. Ospedale San Mimmo, operati e belli.
2: Pronto?
3: Pronto, il signor Vinci...
2: Sì.
3: Sì, buongiorno, sono Angelo Colella dell'ospedale San Mimmo di Bari.
2: Sì.
3: Allora, senta, il professor Gaburri gli ha preparato tutto, quindi sono le ultime due domande. Glielo passo subito, perché altrimenti non possiamo procedere alla sperimentazione, va bene? Di 5 secondi.
2: Sperimentazione di che cosa, scusa?
3: Sperimentazione per l'intervento. Glielo passo subito, guardi, glielo dice lei perché un attimo...
2: Per l'intervento?
3: Sì, sì, glielo passo
2: e
3: subito.
2: E quale intervento? Spero, io non ho fatto nessun intervento.
3: No, lo deve fare ancora, non è che l'ha fatto. Glielo passo subito.
2: Io lo devo fare, perché lo devo fare, scusa?
3: E le devo passare il professore, altrimenti non glielo può spiegare, signor Russo. Ci abbiamo tutti i dati, un attimo glielo... Un attimo.
4: Ospedale San Mimmo di Bari, durante l'attesa per parlare con il professor Gaburri, andate sul sito www.sanmimmo.it e scoprite come fare per aprire la vostra succursale in zona dell'ospedale San...
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve, sono il professor Gaburri dell'ospedale San Mimmo, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Salve, signor Vincenzo.
2: Sì?
1: Allora, senta, adesso lei è con sua moglie, giusto?
2: Ecco. Sì.
1: Allora, ascolti bene, non faccia sentire a sua moglie quello che le stiamo per dire, perché sua moglie praticamente ci ha fatto lei stessa la richiesta. Noi siamo uno...
2: Senti, noi non abbiamo fatto nessuna richiesta.
1: No, ascolti, mi ascolti bene, mi ascolti attentamente. Non ripeta quello che io dico. Non dobbiamo far sentire a sua moglie le nostre cose, capito? Allora, ascolti. La signora ha aderito ad una sperimentazione scientifica nei suoi riguardi in cambio di una lauta di compensa.
2: Senta, aspetta, prima di andare avanti,
1: sì,
2: professore.
1: Sì, mi dica.
2: Mia moglie non ha fatto nessuna richiesta.
1: No, no.
2: Io non voglio soldi e non voglio essere sperimentato.
1: Certo, però
2: d'accordo?
1: Se lei ripete queste cose, sua moglie la sente, non deve sentirla.
2: Sì, ma...
1: È una nuova legge comunale. Praticamente alle persone...
2: E vabbè, la legge comunale deve essere anche la mia, se mi voglio sottoporre o meno.
1: Non può, mi ascolti bene. È la nuova legge comunale, praticamente possiamo procedere con delle sperimentazioni scientifiche, appunto a discapito della persona stessa, ma a favore di tutti gli altri della comunità. Le spiego cosa vorremmo fare con lei. Lei mi deve dire se è favorevole o se non è favorevole, però prima deve ascoltarmi, va bene?
2: Sì.
1: Allora, mi ascolti.
2: Sì.
1: Allora, siccome negli ultimi tempi, sai, micrometalli nell'aria, le persone spesso si ammalano, no?
2: Sì.
1: Stiamo cercando di mischiare delle componenti animali alla figura dell'uomo, dell'essere umano, per migliorare la qualità della vita. Quindi adesso, nei suoi confronti, noi pensiamo di fare due cose. La prima è praticamente di impiantarle uno stomaco del suino, perché lo stomaco del suino riesce a digerire meglio ogni tipo di cibo.
2: Sì.
1: In questo modo lei elimina lo stomaco del suino, perché lo stomaco del suino riesce a digerire meglio ogni tipo di cibo.
2: Sì.
1: In questo

0: forte sete, il dromedario può attingere ai liquidi all'interno di questa gobba per poter vivere più a lungo. Quindi noi pensavamo di installarle sulla schiena una gobba, ovviamente in piccole dimensioni, e volendo possiamo riempirla di liquido che lei preferisce. Tipo, abbiamo installato una gobba a un signore di Taranto, l'ha voluta ripiena di cozze, per dire, lui quando c'ha fame risucchia.
1: Chiedo scusa.
0: Nel suo caso invece potremmo mettere tipo, non so, del passato di cime di rapa dentro.
1: Chiedo scusa.
0: Mi dica.
1: Io da quando sono nato,
0: sì,
1: sto bene di salute, digerisco bene,
0: bene.
1: Non ho bisogno di niente. Ho 77 anni.
0: Complimenti.
1: E sto bene.
0: Com'è la pressione?
1: Okay.
0: Com'è la pressione?
1: Professor, non faccio niente perché sto bene. Perciò è inutile chiamare il mio nome di nuovo perché
0: Vincenzo, Vincenzo, la pressione come ce l'ha la pressione, Vincenzo? Mi dica.
1: Buonissima. 135-80.
0: Diciamo che
1: è buonissima. Perché il dottore che vado io mi dice sempre che è buona.
0: Magari i dottori che prendono i soldi sono contenti così, guardi.
1: Perciò mi dispiace, dottore. Chiamate più il mio numero, il mio nome, perché non ho intenzione di fare niente.
0: Se lei vuole,
1: okay?
0: Ascolti, se lei vuole, prendiamo sua moglie.
1: Senta, non prende niente lei da questa casa.
0: Le mettiamo, okay? Le mettiamo la gamba dell'asinello, così ti prende a calcio in faccia con tre gambe.
1: Senta.
0: Qual è la?
2: Sì, sono Colella, sono qua con la lettiga. Muoviti, fino a là sopra è un casino arrivare con la lettiga.
1: Senta, lei da qua non prende niente.
0: Pronto?
3: Ospedale San Mimmo di Bari. Ti aspettiamo.
4: Ospedale San Mimmo.

0: Ciao, cose verissime. Eccoci oggi per un nuovo super contenuto per la mia fanbase. Una sola cosa devo puntualizzare, che da quando ho inserito la versione abbonamento per accedere a contenuti esclusivi per gli abbonati, nonostante refresci la pagina circa 4.000 volte al giorno, nessuno ha aderito, a parte un certo Pisciotta Gaetano, il quale mi chiede con una certa e fastidiosa insistenza la foto dei miei piedi. Detto questo, vi invito ad abbonarvi per avere contenuti fatti apposta e riservati. E comunque, caro Pisciotta Gaetano, io sono contento del tuo supporto, ma credo di dover declinare l'offerta di 50 euro per fornirti un video privato nel quale mi chiedi di brandire una banana con entrambi i piedi nudi. Ma c'è qualcosa che non torna. Come mai la mia carissima e fastidiosissima assistente oggi non mi scassa il cazzo con i suoi mugugni e commenti fastidiosi?
1: Scusa, ma se non commento mi cerchi tu? Una volta che decido di non romperti le scatole, ti metti tu a istigarmi.
0: No, per l'amore del cielo, anzi, grazie di non rompermi il cazzo con i tuoi commenti assolutamente non richiesti.
1: Dai, vai avanti.
0: Ehi, calma, quattr'occhi spara pennocchi.
1: Pennocchi? Ma che cavolo sono i pennocchi? Si dice pidocchi, che comunque rimane una battuta da terza elementare.
0: I pennocchi sono quegli insetti che si cibano della tua cute. Tu non sai un cazzo!
1: Si chiamano pidocchi e sono dei parassiti.
0: Proprio come te! Tu sei una parassita del cazzo che si ciba della mia notorietà. Adesso calma i toni e fammi continuare.
1: Senti, bello, sei tu che mi hai istigata mentre parlavi del tuo fan che vuole vederti con i piedi nudi mentre masturbi una banana. Quindi sei tu che devi smettere di rompermi le scatole.

0: Lasciami stare il pisciotta Gaetano, che non c'entra nulla nella discussione, per cortesia.
1: Perché? Che ti frega? È certamente un depravato. Meglio perderlo che trovarlo.
0: Uè, non ti azzardare. Non mi toccare il mio pisciotta. Scusala, pisciottanino mio.
1: Senti, qualcosa non mi torna. Pisciottanino mi sembra un tantino confidenziale per uno che ti ha molestato per delle foto fetish. E poi, adesso che lo noto, indossi vestiti nuovi e firmati. E al polso hai un Fumagazzi nuovo di pacca. Ah, e anche un paio di Nike da 300 euro. Senti, ma per caso, sei certo che hai rifiutato le richieste di questo tizio maniaco?
0: Tizio maniaco? No, ma tizio maniaco! Ma come ti permetti di insultare il mio fan numero uno? E poi, che male c'è ad accontentare un fan nelle sue piccole e piccolissime richieste, scusa? Cosa fai con il telefono mentre ti parlo, maleducata?
1: Sto accedendo al profilo con le credenziali admin, voglio controllare le chat private.
0: No, no, no, no, non ti azzardare!
1: Sì, sì, io mi azzardo.
0: No, no, ho detto no!
1: Oddio, che schifo!
0: Detto di non guardare, brutta schifosa curiosona di merda! Quella roba è privata, hai capito?
1: Ma ci sei tu nudo con un'ortaggio nel sedere!
0: No, sarà roba fatta con la I, io non ne so niente.
1: Ma ci sei tu in un video che ti scrivi pisciottanino sulla pancia mentre ti siedi su una bottiglia di birra senza mutande!
0: Ma non è gay, è roba artistica!
1: Cristo santo, ma ci sei tu che succhietti un paio di scarpe da muratore!
2: Sono di Gaetano! Me le spedite! Mi ha pagato!
1: Ma Cristo santo, ma ti sei venduto come una sporcacciona di OnlyFans! Fai schifo, che vomito, che vergogna! Ma quanto ti sei fatto pagare per questa foto nudo sul triciclo con in bocca al ciuccio?
0: 1000 euro.
1: Ma scusa, quanto hai guadagnato con questa cosa di pisciotta Gaetano?
0: Al cambio, considerati benefit, le chiusure estive, poi facendo un calcolo, l'IRPEF, IMU, ICI, TARI, TASI, IRAP e poi c'è l'EMPAS e alla fine mi restano un deca. Pulito questo mese,
1: Cosa? 10.000 euro? In un mese? Per 4 foto e un video?
0: Sì. Uè, ma dove cazzo vai, deficiente?
1: Vado a cancellare la mia iscrizione all'università e a prenotare una pedicure!
0: Ok, tanto oggi non avevo nemmeno voglia. Devo andarmi a fare l'epilazione laser al taglio del culo, che ho da fare uno scatto con un modellino del Titanic che mi affonda nell'ano. Tano è proprio creativo, cazzo.
3: Le cose verissime.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Bentornati a Italia's No Talent, il talent show senza talent e senza show.
3: Sei troppo forte, caro collega, sei forti. Hai preso 5.000 euro per questa battuta?
2: No, purtroppo solo a te danno 5.000 euro per ogni risata del cazzo che fai.
3: Allora il tuo agente è un coglione.
2: Sì. Mattano, fammi finire per favore. Allora, miliardi e miliardi sono i concorrenti in gara. Quest'oggi purtroppo abbiamo fornito l'indirizzo sbagliato quasi a tutti, quindi se ne sono presentati soltanto due. Non perdiamo dunque altro tempo e facciamo entrare il primo concorrente.
4: Ciao a tutti, buongiorno, il mio nome è Asia.
1: Non è vero, non sei una regione del mondo.
4: L'Asia è un continente.
3: Sai fare i sushi?
4: No.
3: Allora che cazzo di Asia sei?
1: Allora hai quegli occhi lì perché sei asiatica, non mongoloide.
4: No, è solo il mio nome, non c'entra l'Asia.
1: Non puzzi di Kerry, è una menzogna.
3: Kerry non puzza perché è una macchina assassina.
1: È come la canzone degli Europe.
3: È vero, allora ti facciamo 2005-2005 per la battuta.
2: Bene, bene, cara la nostra Africa, come vedi ci stai già molto sul cazzo. Ma proprio simpaticamente sul cazzo. Dici tutto, da quale fogna vieni quindi? E cosa canterai oggi? E soprattutto, sei fatto o no l'antirabica?
4: Veramente mi chiamo Asia e non Africa. Comunque vengo da Torino.
1: Non è vero, non ci sta l'Asia là a Torino.
4: No, ma il mio nome è Asia.
3: Torino è in Piemonte, non in Asia.
4: Sì, esatto.
3: Prato è in Asia, che è pieno di cinesi. Hai capito? Quando me ne sto guadagnando ci compro la macchina.
1: Devi dirlo in mongolese, lei non capisce.
3: Sei della Mongolia tu?
4: No.
3: Prova a dire, sono di Ulaanbaatar.
4: No, sono di Torino.
2: Su, colleghi, non siate così cattivi con questa povera bestia. Potrebbe morderti e non ci ha ancora detto se ha fatto l'antirabica. Dai, cara nostra Asia, con cosa otturerai le nostre orecchie questa sera?
4: Ecco, canterò una cover di Se bruciasse la città di Massimo Ranieri.
1: Puttana, non vuoi bruciare la città veramente?
4: No, ma è una ipotesi.
3: Non ho capito, ti chiami Asia o Nerone? Per la città che brucia, capito? Hai capito, Nerone?
2: Ma oggi ti compri
3: città.
2: La casa, caro collega, furia di fare battute,
3: Ma io adesso vivo in tenda, perché sono un intenditore. Hai capito,

0: Mi hanno buttato la bomba atomica. Ma a me sembrava... Scusi, può non farmi il verso? Comunque, sono intonata.
1: Madonna mia, che voglia che avrai in questo momento di comprare un Kalashnikov e sparartelo nella f***a,
2: Sei fortunato, ne ho uno sotto il tavolo.
1: Porca miseria, prestamelo subito.
2: Prego.
0: Così sta facendo il verso con la bocca.
2: Parto un Kalashnikov carico.
3: Oh, questa è una canzone di Gianni Morandi. È quella dei ragazzi che è andato in Vietnam. È la più preferita dai balbuzienti.
1: Mi dispiace Asia, ma la giuria ha dato il suo responso. E tutti insieme, anche i vecchi e le vecchie qui presenti, dicono che sei una merda e fai cagare. Fai cagare. Quindi purtroppo tagliati le corde vocali e levati dal cazzo. Piangi, dai che fa ascolti, vai.
3: Prendi l'Orient Express e vattene a fanculo, te Agatha Christie.
1: Bene, che bello avere tanti concorrenti giovani, speranzosi di diventare famosi. Purtroppo la puttana di prima però non ce l'ha fatta. Abbiamo un altro concorrente pronto a svoltare la puntata. Prego, facciamolo entrare.
4: Ciao, il mio nome è Stonio e vengo con la metropolitana.
2: Oh, che bravo, si masturba davanti a tutti.
1: Per me sì, molto bello anche,
3: molto bravo.
1: Stonio, devo confessarti che siamo già tutti finocchi al tuo cospetto. Cioè proprio ce lo faremo allegramente buttare nell'ano. Ma per essere sicuri di non aver preso un abbaglio, raccontaci un po' di te. Cosa fai nella vita e soprattutto cosa ci canterai, angelo che non sei altro?
4: Io di lavoro faccio quello che ti dà fuoco al negozio quando ti sta per scadere la polizza antincendio. Perché vengono da una famiglia molto povera, 7 fratelli. Quando eravamo piccoli abbiamo dovuto vendere gli organi dei nostri genitori per pagarci la droga. Mio sogno nel cassetto è fare soldi con il mio progetto imprenditoriale. Dei buoni pasto che si possono usare anche per andare a mignotte.
2: Geniale!
3: Ma perché non ci sono già?
4: E purtroppo no.
3: Allora che cazzo è questo carnet che mi ha dato la banca?
1: C'hai, collega, c'hai il carnet per andare a puttane?
3: Non lo so, ogni volta che ne firmo uno mi ciucciano il cazzo.
1: Bene, Stonio, siamo pronti ad ammirarti mentre ti esibisci. Che canzone canterai?
4: Guardi, visto che lavoro nel ramo degli incendi dolosi, canterò Se bruciasse la città dell'allenatore Claudio Ranieri.
2: Bravo, bellissima quella canzone, la conosco molto bene.
4: Se bruciasse la città, che caldo che farà. Oh yeah, riscaldamento globale.
1: Mamma mia.
4: Forse porterai un po' di calore.
2: Stupendo.
1: Bellissimo ragazzi, un capolavoro. Con l'accenno anche al cambiamento climatico. Mamma mia, sei veramente prezioso. E un attimo che ci consultiamo.
2: Secondo me io ho l'AIDS.
1: Ci siamo riuniti e all'unanimità abbiamo deciso che tu non solo hai vinto questa puntata. Tu hai vinto Sanremo. Hai vinto la Sai l'ultima. Hai vinto tutte le kermesse esistenti nel mondo. Tu hai vinto anche il Super Enalotto. Tu sei diventato da oggi anche Papa. Stonio è campione mondiale di tutto l'universo, di tutti i programmi televisivi in cui si canta. Un applauso e standing ovation!
3: Da quando sei diventato Papa non pensi ad altro, Stonio.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
7: Amore, io esco.
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto.
7: Ci vediamo dopo allora.
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
9: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
9: Pornhub.
6: The spiration is in the fig.
0: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
0: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
0: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
0: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
0: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
8: Mica stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
0: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, spaccagliola sta bastarda.
0: Andrea, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
6: Fermi tutti!
8: Che cazzo!
6: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai?
0: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
6: Puttana. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
6: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì. Ah, sì.
8: Dai.
0: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, al volo. No. Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
8: No, dai, anche la vomita.
0: Oddio, anche a me.
5: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
8: E va bene, dai! Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano?
8: Eh?
7: Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
8: Una merda!
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
11: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
12: Che succede, Osceno?
11: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
12: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
11: Monitorando le mie telefonate.
12: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
11: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
6: Osceni Lerci 2.
11: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
12: Rottermaio. Rottermaio.
13: Però se c'è un paraurti di una panda.
11: Nella villa del signor Rottermaio.
12: Maier.
11: Nella villa del signor Rottermaio.
12: Mario. Rottermario. Mario che si è rotto.
11: Nella villa del signor Rottermarien.
12: Marien.
11: Rottermarien.
12: Rottermaier.
11: Oh, Rottermarien.
12: Maier.
11: Maier sei tu, è quella puttana de so.
12: Del signor Rottermaier.
11: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
6: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
11: Ma se sono così rasabondo...
12: Rasabondo?
11: Se sono così rasabondo...
12: Vagabondo.
14: Nauseabondo!
12: Nauseabondo e ripugnante.
11: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
14: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
12: Che hai promesso sposo? Allora...
11: Ma se sono così nausabondio... Nauseabondio?
12: Nauseabondo.
11: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
14: nauseabondo?
11: Vuoi... Dove è scritto?
12: Nauseabondo.
11: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
6: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
11: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
12: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
11: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
12: Di un reality show pornografico?
11: Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
6: Figli di Troia. Figli di Troia.
15: Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
11: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
16: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici? Psicoterapeutici. Psicopatia. Psicoparia.
16: Psicoterapeutici.
11: Psicoterapeutici.
16: No, petici. Terapeutici.
11: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
16: No, terapeutici.
11: Terapeutici.
16: Terapeu. Terapeutici.
11: Terapeutici. Terapeutici.
16: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
14: Bravo!
11: Volete conquistare Troia?
14: Sì!
11: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
17: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
11: No!
17: Attento Daiace, attento Daiace! Aiace dell'ammonio!
11: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cosa dice?
17: È l'Aiazzone! Aiace è quello grosso, Aiazzone!
11: Ah, pagliaccio!
16: Provare per credere!
17: Esatto.
11: Sì!
17: Attento, attento, sta venendo!
11: Oh, no! No! No! No!
17: No! No! No!
11: No!
17: No! No! No!
11: No! No! No! No!
17: Ah!
15: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
18: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
19: di sfruttare la mia caparbietà.
15: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
20: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
21: Giusto,
20: ce l'ha fatta.
21: Ho sbagliato?
20: No, giusto. Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
21: No!
20: Eh sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchia carcassa puzzolente sul divano pieno di macchie di unto? Sì, sto parlando con te. Cosa stai aspettando a dare una svolta alla tua misera vita?
2: Ah, non lo so.
1: Iscriviti subito a uno dei fantasmagorici corsi di Sculacchia Academy. Questa settimana cogli al volo la possibilità di diventare un allievo del corso per scorreggiare nei momenti più opportuni. Wow! Ti è mai successo di mollarne una bella grossa proprio quando non dovevi?
3: Gentili sottoposti, oggi ho preferito convocarvi personalmente e non come usualmente per potervi comunicare. Va tutto bene?
4: Prego, prego, continui.
3: Comunicare quelli che sono i dati.
5: La matita!
3: Senta, ma si faccia vedere.
1: Grazie alle lezioni della professoressa Maremma Bucaiola, esperta in petologia applicata, imparerai a far lavorare il tuo sfintere nel migliore dei modi.
6: Buongiorno ragazzi e benvenuti al corso per scorreggiare nei momenti più opportuni.
7: Buongiorno prof.
8: Buongiorno.
6: Allora raccontatemi un po', in che momenti inopportuni avete fatto una puzzetta?
7: Allora, io al mio matrimonio, mentre il prete faceva la roba lì, la benedizione, ce n'ho piantata una in faccia a mia suocera. Infatti non mi parla più.
6: Eh beh, non bene direi. C'è qualcun altro?
9: Io prof, allora, mentre operavo un paziente a cuore aperto, perché sono anche un cardiochirurgo, ho fatto una scorreggia e tutti gli infermieri sono andati via. E lui è morto.
1: Ah! Risolvi i tuoi problemi grazie a Sculacchia Academy. La professoressa Bucaiola ti metterà alla prova con utilissime esercitazioni pratiche che ti aiuteranno a migliorare.
10: Prof! Non ce la faccio più, non ce la faccio più.
6: No, devi resistere, puoi farcela, se no ti do un brutto voto.
10: Ho capito, ma lei ci ha fatto mangiare 1,4 kg di broccoli. Io odio i broccoli.
6: Lo so, ma l'esercizio è proprio questo, devi gestire le tue flautulenze.
10: Non lo tengo, io non ce la faccio.
11: Qualcuno vuole dire qualcosa per ricordare il nostro caro defunto?
10: Mi sei preso dato.
6: Sei un cretino, ti do 4.
10: Aspetta che mi scappo un chilo, Jason!
12: Senti, Aristide.
13: Sì, dimmi, Mario.
12: Secondo me bisogna fare la raccolta fondi per fare i lavori di ristrutturazione.
13: Perché?
12: Hai sentito come scricchiola il palco?
1: E se ti iscrivi online con il codice sconto tromba di culo, potrai partecipare al workshop di modulazione delle puzze dal culo. E alla fine del corso ci sarà anche il saggio.
6: Forza ragazzi, 1, 2, 3, 4. Che bravi miei ragazzi, sono tanto fiera di voi.
10: Campanella!
1: Dai, accidenti, iscriviti subito. Sculacchia Academy, impara tutte cose. Only for you. This is the zoo.

0: on Welcome
1: lo Zoo di 105.
2: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Prove sì, live qua su Twitch. Oggi ragazzi, Molo Prove, torniamo un po' all'antico, le cose che facevamo qualche tempo fa, quelle delle macchine, perché grazie a un amico mio cognato mi ha prestato questa macchina a guida autonoma e io la Molo Prove con voi, dai! Allora, questa macchina è proprio il più grande ritrovato della tecnica, è una Resla. Come Resla? E sembra una cosa... Vabbè, comunque, Resla, è scritto, forse è un errore di battitura che hanno fatto in gara di montaggio. Può succedere che sono tanti ignoranti messicani che lavorano. Allora, questa macchina c'ha la guida autonoma. In pratica cioè, è autonoma, vuol dire che guida da solo. Proviamo, dai. Allora, per prima cosa, non ci sono le chiavi. Quindi, per entrare in macchina, devi semplicemente usare il comando vocale. Apriti, Resla!
3: Ciao!
2: Eccomi, ciao, no... questa voce la conosco io. Bastardi di merda, non mi rovinare il video sulla Resla, Ciao!
3: Apri le portiere.
2: Apri il portiere, bravo, apri il portiere. No, non quella di là, quella dove devo entrare io. Cazzo, scendi il passeggino.
3: Chiude le portiere.
2: Chiudi il portiere di là, ma apri il portiere di qua.
3: Apri il bagagliaio.
2: Ma che cazzo me le faccio il bagagliaio? Devo entrare in macchina. Vabbè, entriamo dal bagagliaio, dai. Che delusione. Ma questo caldo pure.
3: Chiudi il bagagliaio.
2: Aspetta, chiudi il bagagliaio. Aspetta. Bastardi di me, la scarpa. Resla?
3: Ciao.
2: E ciao il cazzo, la scarpa è rimasta fuori. Apri il bagagliaio, prendi scarpa.
3: Apri il bagagliaio.
2: Apri il bagagliaio. Un momento che prendo la scarpa.
3: Chiudi il bagagliaio.
2: No, aspetta, la scarpa. Che delusione. Che fatica, ma questo caldo pure. Bene ragazzi, mo che siamo riusciti a sederci su questo sedile in vera plastica, molto bello, un po' scomodo, però design. Accendiamo il nostro veicolo Resla, che si accende col comando vocale. Accendi motore Resla.
3: Accendo motore.
2: E che lo fa con la bocca, lo fa. Non lo voglio, non si può togliere il rumore.
3: Vuoi cambiare suono?
2: Cambiare, sì, brum brum brum. Cambia motore. No, no, fermi, sta mia moglie che guarda il terrazzo, no! Niente, non si può fare no rumor.
3: Modalità silenziosa.
2: Modalità silenziosa, benissimo. Allora, Resla, motore acceso però, perché non senti il rumore. Che è questo?
3: Modalità silenziosa.
2: Modalità silenziosa, fa shhh. Ma basta con sta roba, va bene così. Che delusione. Che presta pochissimo, che pochezza. Ma perché non faccio un'altra cosa? Bene ragazzi, allora come vedete la macchina è dotata di un enorme schermo gigante che serve diciamo come computer di bordo, però la macchina fa tutto da solo. La cosa però è la guida autonoma. Allora, guida autonoma significa che tu dici parti, vai e lui va. Ehi Resla, partiamo.
3: Dove andiamo?
2: E dove andiamo? Facciamo un giro dell'isolato.
3: Sbatti.
2: Come sbatti? Giro dell'isolato sarà 400 metri sarà.
3: Che palle, andiamo a mare?
2: Come andiamo al mare? Andiamo al mare, vabbè, è volontario, c'è traffico a quest'ora.
3: Abbiamo autonomia.
2: Abbiamo autonomia, perché la macchina giustamente va a batteria. Ok, vabbè, andiamo al mare.
3: Guida.
2: Guidi tu, è l'autonomo, la guidi, se no è manuale.
3: Ma sbatti, guida manuale.
2: No, guidi tu, adesso non mi fa ringazzare, porca puttana.
3: Ok, faccio guidare mia moglie, ciao.
2: E chi cazzo la conosce tua moglie?
4: Ciao.
2: Buonasera signora.
4: Guida.
2: Sì, guida signora, guida, andiamo. Madonna, signora, si siede dall'altra parte, non so dove sta lei. Mamma, che paura, mi sono venuti tutti i capelli bianchi.
4: Divertito?
2: Ma un cazzo, dove vai? Dove cazzo vai che stiamo su il lungomare, si può al limite dei 30, cioè.
4: A male, hai portato baccioli?
2: Ma si faccia i cazzi suoi, devo provare solo la macchina. Bene, ragazzi, allora, diciamo che la partenza è un po'... Forse c'è qualche parametro che devi mettere sul computer di bordo ancora. C'ho il buco del culo, non ci passa uno spillo dalla paura. Bene, adesso siamo su un tratto, come potete vedere, di rettilineo. E intanto vuoi dici, vuoi sentire la musica, vuoi fare le cose, no?
3: L'erba boost! Yeah!
2: Come turbo boom? Oh, ma ci cazzo, Michael Knight, porca... Ah, ti odio!
3: Chiamata dall'Ivo.
2: Ah, c'è anche il telefono. Risponde. Chi è?
3: Renatone.
2: Ancora Renatone, quello che me lo vuole più andare in culo. Blocchi chiamata.
3: Impossibile.
2: Come impossibile? Butta giù.
3: Renatone proprietario macchina.
2: Renatone proprietario della macchina. Accosta un attimo nell'aiuola, che gli lascio uno stronzo sul sedile che deve sembrare una foca. Ciao a tutti, ragazzi. Renatone, non so se mi puoi sentire. Ma un cucciolo di delfino ti lascio. Ah, che delusione. Che pancia vuota però adesso. Sto meglio. Come macchina non è granché, ma come cacatoio è perfetto.
0: Radio 105.
5: Yeah.
6: Yo.
7: Per lo

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Sei felice?
4: No, no. A te t'hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Invece non mi ha fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento perché devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi ce ne ho 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era 10 euro, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo, di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: base. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
4: Ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
4: ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni? Compravo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.

0: Blen Blen, Paranocchio, Guaranà, Cagata Franchi. Allora siamo pezzetti con la disquisizione dei derby che poi ci scipiglio. Benvenuti a un nuovo atteggiamento di quarto sgrados con i nostri seduti comodi. Ciao Carmelo Abate, Carmelo.
1: No, no, non sono d'accordo, ma è perché è innocente.
0: Anche io vaffanculo. Adesso parliamo con gli zombie fichi, che è nato un fantasma piatto e lucente. Mi collega fica storica e sa di alieno, salutiamo la mia combattuta. Ciao Alessandra Viero.
2: Ciao, sono fica.
0: Bene, bene, ma come possiamo iniziare senza l'ano, che poi combattiamo con la nostra fachita, così che si lecca la figa Sebastiana. Ciao Sebastiana.
2: Ciao Gianluigi e ciao al pubblico a casa. Saluto gli amici Squarto Graders e in particolare il signor Di Cacca Biscotto, che ci manda una foto scattata durante una aggressione nel suo paese. Ecco, la mostro in camera. Come vedete, queste due persone stanno combattendo ferocemente e uno dei due è un mutilato. Infatti non ha parte del braccio a partire da poco dopo il gomito.
3: Sebastiano, la foto di un fist fucking, il braccio c'è, tutto in culo.
0: Bene, follia dispotica di atteggiamento, che poi siamo nottambuli. Che dire, ricostruiamo i fatti con i bifolchi, dai che sono merda.
4: È una notte di piogge e fulmini per via di un temporale molto violento in provincia di Avellino, dove dimora il signor Draculo Ventennale. Mentre dorme con i suoi 34 gatti, immerso fra piscio e peli, il signor Draculo Ventennale sente il bisogno di urlare la parola Catania come ogni giorno, ogni 20 minuti. Infatti, il signor Draculo Ventennale è affetto da una rara disfunzione che gli fa urlare la parola Catania ogni 20 minuti. Colpa del suo lavoro come ferroviere nelle Ferrovie Siciliane, dove era capostazione a Catania e accoglieva negli anni 70 i treni diesel provenienti dalle città vicine.
1: Catania! Catania! Annaia, annaia. Oddio. Ragazzi, però, gattini miei, basta vomitarmi addosso sti miglie di batuffoli di pelo. E no, cicciolina bella, no, bianchina. E no, questo mio cuscino non ci deve cacare sopra, capito? Catania! Catania!
4: Tra un Catania e un gatto che vomita pelo, il signor Draculo Ventennale ode un rumore sinistro provenire dalla cucina. Un rumore come di pentole e chitarre in accordatura.
1: Che minchia è questo rumore provenire? Catania! Catania! Provenire dalla mia cucina come di pendole e accordatura. E no, pallina, ti ho detto che non deve cacare sul cuscino. Catania! Catania!
4: Ovviamente il signor Draculo Ventennale non indugia e si alza per controllare il motivo di tale rumore sospetto, incurante del concreto pericolo mortale di intruso di malvivente di persona ostile.
1: Ma che cos'è questo rumore provenire dalla cucina? Adesso mi alzo e vado a controllare. Stante possa esserci il concreto pericolo mortale di intruso di malvivente di persona ostile. State buone, gattini miei, non mi fate ancora palletto da vomito di pelo di cotone, che mi avete rotto la minchia. Ci ho letto che sembra il magazzino di un'industria tessile. E che minchia! Catania! Stazione di Catania!
4: Appena arrivato in cucina, il povero ventennio si rende conto che il sospetto che vi fosse del pericolo mortale di intruso di malvivente di persona ostile era concreto. Infatti, viene colpito ripetutamente a colpi di zombie afferrato per i piedi in pieno volto, più e più volte, fino a perire.
1: Che? Madonna, che pozzate! Ah, un occhio in faccia! Ah, che è un braccio in mano! Ah, muoio!
0: Catania!
4: Le tremende zombate uccidono malamente il povero signor ventennio, che verrà ritrovato coperto di vomito di cotone di gatto e feci feline pochi giorni dopo. Gli inquirenti sono sulle tracce del sosia di Amandalir con un arco e frecce a forma di cazzi.
0: Bene, bene! Werther, compreso che l'ostia non sa di pane. Adesso sentiamo i nostri social network con Sebastiana! Sebastiana!
2: Ci sono i social network che sono impazziti letteralmente sulla questione del signor ventennio. Il pubblico è molto diviso. Per esempio, il signor Gennaro Prete Pazzo ha mandato la foto del sospettato. Eccola, la mostriamo. Come vedete, è molto longilinea e probabilmente sta fuggendo a nuoto. Indossa un completo grigio.
3: Sebastiana, la foto di un delfino.
0: Bene, brava Sebastiana, che non sei i mostri dei mobili che poi finisce stinco di santo, che sono perenne. Mostriamo la pietà per il programma finisce, che poi bombolo diciamo i cazzi per Giglio, che finisce sempre, zoccola Roma.

0: Lo Zoo di 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Buonasera, facce di merda, e benvenuti a un'altra puntata di Quark Archivio. Oggi parliamo di un coglionazzo. Parliamo di William Shakespeare.
3: Ma è vero che Shakespeare metteva la cipolla nella carbonara?
2: Un nome che alla maggior parte di voi bifolchi non dirà nulla, ma che per i dotti e gli eruditi, come il sottoscritto, è da sempre fonte inesauribile di ammirazione, mistero e qualche raro porco. Sono pochissime le testimonianze rimaste sulla vita, l'aspetto e la maestria nel sesso orale del bardo di Avon. Perciò, nel corso dei secoli, gli studiosi si sono potuti lanciare nelle congetture più ardite e strampalate a proposito di questo Luca Giurato d'Inghilterra. Ed è proprio per amor di verità storica che oggi andremo a spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla figura di William Shakespeare. Dai, vai con sta merda di servizio.
3: William Shakespeare nasce un po' più a destra dell'Irlanda il 23 aprile 1564. Figlio di un uomo e di una donna. Figlio di un uomo e di una donna, ci tengo a specificarlo perché oggigiorno non si capisce più un cazzo, cresce in altezza fino ai 16 anni, età in cui firma la sua prima opera teatrale, quel gran pezzo dell'Ubalda, tutta nuda, tutta calda. Celebre e tormentata storia d'amore tra due giovani di famiglie rivali nella Verona del 400. Il successo della tragedia lo spinge a trasferirsi a Londra, dove si abbuffa di cazzi e fa il tutto esaurito con la sua seconda tragedia, Due mafiosi nel Far West, dramma politico basato sulla cospirazione contro il dittatore romano Giulio Cesare. Ma il vero successo arriva con Acapulco, prima spiaggia. Ma il vero successo arriva con Acapulco, prima spiaggia sinistra, che narra la vendetta del principe di Danimarca Andrea sullo zio Gigi, assassino di suo padre.
2: Ma è proprio all'apice del successo che la gente comincia a farsi qualche domanda su questo ricchioncello semi-analfabeta che sforna però capolavori uno dietro l'altro.
3: Proprio come Fausto Bertinotti, William Shakespeare viene bocciato per 3 volte alla scuola Radio Elettra e non disponeva certo della cultura o la finezza letteraria sufficienti a stilare una lista della spesa, figuriamoci a scrivere sonetti e tragedie immortali. Ma allora, chi è il vero autore delle sue opere? Per anni l'ipotesi più accreditata fu quella che a firmare le sue opere fu Francis Bacon, intellettuale inglese e inventore dell'omonimo affettato. Mentre una corrente minoritaria tende ad attribuire la paternità al genio di Milli Carlucci. Ma sia nell'uno che nell'altro caso non si dispone di alcuna prova sostanziale.
2: Bene, con questo è tutto. Spero di avervi arricchito anche oggi, anche se è impossibile, comunque, perle ai porci. Se guardate le immagini sul vostro telefonino, cercate William Shakespeare, noterete che assomiglia a Enrico Peruschi negli anni 80 quando faceva il drive-in, con una gran punta di ricchionaggine, perché si intravede anche l'orecchino. Bene, direi che è tutto. Io ho lo yacht posteggiato qua fuori, vi mando allegramente a fanculo, vado a godermi la vita, c'ho 3 troie che mi aspettano. Ci sentiamo alla prossima puntata di Quark Archivio. Ciao Balordi, vaffanculo Alisei, non sai un cazzo, ricordatelo. E Puccioni, prima o poi la pucciata me la faccio io, in mezzo alle tue tette. Ciao stronzi!
3: Nella prossima puntata parleremo di una specie molto pericolosa che abita il nostro pianeta da molto tempo e che purtroppo si sta riproducendo velocemente, il represso da tastiera. Un essere totalmente inutile, con una vita infame e che invece di cercare di migliorarla passa tutto il suo tempo a scrivere cattiverie a chi invece ce l'ha fatta. Gli scienziati gli hanno finalmente attribuito un nome: Poverus Inutilis.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
1: Adesso mi gira il cazzo, non dovevi farlo. Adesso uso tutte le potenze più potenti che ho, hai capito? Sono andato a prendere la voce di Drebin, sì, il tenente, quello di squadra di polizia. Adesso chiamo la gente a casa, vi faccio vedere io, hai capito? Che mi trasformo in qualsiasi cosa, che ti spacco tutti scemo. E adesso preparatevi che faccio male.
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Pronto?
2: Voglio farle alcune domande.
3: No, non lo so. Come
2: cosa?
3: Che è successo?
2: Se io vedo cinque strani individui in toga che pugnalano un uomo nel bel mezzo di un parco davanti a centinaia di persone, li faccio fuori quei bastardi. Questa è la mia linea politica.
3: Ah, ma vedi che noi avete sbagliato, non sono io.
2: Cosa?
3: No, io non sono io. Io squadra di uomini, no. Non ne vediamo qua.
2: Lori dovermi, dovrei arrestarti immediatamente.
3: Ti saluto, ciao.
2: Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un po'. Cosa?
4: Tenente, buongiorno.
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
4: Pronto, mi scusi, non sento.
2: Cosa?
4: Non ho capito.
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
4: Mi dica.
2: Voglio farle alcune domande.
4: Prego.
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: Come?
2: È magnifico. Anch'io ho avuto una storia. Bella ragazza, scrittrice. Ha scritto un libro sulle disfunzioni sessuali maschili. Probabilmente lo avrà letto. Che bella topa. Grazie.
5: Pronto?
2: Devo parlarti.
5: Vai, dimmi.
2: Credo di aver usato i suoi cessi qualche volta.
5: No, noi non facciamo cessi, facciamo spurghi. Solo spurghi, ciucciamo la merda!
2: Lori dovermi, dovrei arrestarti immediatamente!
5: Dai, vieni qua e sputiamo il cazzo!
2: Cosa?
5: Merda!
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
5: Sì, il po.
2: Così va meglio?
5: Un pochino.
2: D'accordo.
5: Ma brucia un po' il culo.
2: No, restiamo d'accordo per la cena.
5: Va bene, dai, ci sentiamo dopo, ti saluto!
2: Ok, bene. Li esaminerò nel più breve tempo possibile. E glieli restituirò domani, magari.
5: Non ti amo, andare a fanculo. Sì?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
5: Eh?
2: Voglio farle alcune domande.
5: Sei telefoni mi suona una volta.
2: Cosa? Lori dovermi, dovrei arrestarti immediatamente.
3: Sento.
2: Tenente Drebin, squadra di polizia. Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Che hai detto?
2: Che bella topa. Voglio farle alcune domande.
3: Ma va a morire ammazzato.
2: Cosa? Lori dovermi, dovrei arrestarti immediatamente. Ma tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande. Niente di cui preoccuparsi. Però se fossi in te non mi muoverei finché non puliranno la mocchetta. D'accordo.
6: Cappella. Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
6: Eh?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
6: Senti, io non sento niente e non capisco niente.
2: Lori dovermi, dovrei arrestarti immediatamente. Cosa?
6: Pronto?
2: Così va meglio?
6: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande. C'è qualche... Cosa?
6: Pronto?
2: Va bene, sono certo che siamo in grado di affrontare questa situazione con maturità. Da adulti responsabili quali siamo, non è vero, signor Pannolino Bagnato?

0: È magnifico. Anch'io ho avuto una storia. Bella ragazza, scrittrice. Ha scritto un libro sulle disfunzioni sessuali maschili. Probabilmente lo avrà letto.
1: Basta.
0: Così va meglio?
1: Ciao, bestio. Devo fare qualcosa qui, dai.
0: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
1: Ad una bella canna. E ora fighe in bocca che appuntamento mare di
0: Halloween. Sì!
1: Adesso io a fare...
0: Sarà per la prossima volta, allora.
1: Vai, ciao, cuppate e buttate un cavallo via. Wenderle.

0: Lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: La casalingua, un'inquieta massaia della Brianza, fa i conti con la sua lingua insaziabile. Azione, si chiava.
3: Pronto, salve, gentilissimo, sto parlando col mobilificio?
4: Sì,
3: salve, sono Remo Giramella dalla Cappella, sono un regista. La chiamavo per sapere se c'era un responsabile o un direttore, ma se magari lei, mi perdoni. Trovando un accordo economico, magari faccio delle riprese direttamente nel.
4: Guardi, noi abbiamo un open space, per cui non abbiamo dei locali.
3: Mi perdoni un secondo, perché sono su set che sto girando. Se mi aspetta un secondo, do uno stop.
5: Non mi sbarrare adesso. Tienilo qui, coglione. Okay. Fammi un favore, mi chiami la Fluffer che gli tiene il cazzo duro prima che così mi tengo la sbarrata per il primo piano. Grazie.
3: Sì, pronto. Allora, le stavo dicendo, la pellicola si chiama Le Casalingue perché noi siamo una produzione hard per il mercato americano. Quindi sostanzialmente sono degli stretti, perché tenga conto che fra una pecorina, un pompino, cioè sono piccole. Non è che ho un campo largo nella ripresa,
4: capisci?
3: Quindi a me prettamente quello che mi interessava era la cucina per fare un anal e un letto per fare, diciamo, una semi-orgia con quattro ragazzi nigeriani. Scusi, non la sento perché sono sul set.
4: No.
5: Un attimo, ragazzi, ti ho detto stop, la Fluffer sta esagerando, Fammi un favore, adesso cadaglielo nel culo e dagli azione. Azione.
3: Allora, le stavo dicendo.
4: No, le sto ripetendo per la quarta volta. No, non mi interessa, la ringrazio.
3: Ah, scusi, non avevo colto perché sa, qua c'è un macello che stanno girando.
4: Sì, sì.
3: Va bene, okay. Mi dispiace allora. La saluto, arrivederci, buon lavoro.
5: Ragazzi, dai, forza su, dagli un po' di ritmo nel culo, dai. Che devo cercare la location, cazzo.
6: Pronto? Buongiorno.
3: Pronto, salve, ho chiamato il mobilificio?
6: Sì.
3: Avete anche un'esposizione, mi perdoni se sono così diretto. Con vari ambienti, cucine, camere da letto. Così. Senta, gentilmente, la chiamavo, io sono Remo Giramella, che fa della Cappella, sono un regista. Sto cercando un accordo con un mobilificio che ha un'esposizione montata, con appunto dei, chiamiamoli set, per una ripresa in un giorno di chiusura concordato, pagando ovviamente, per girare alcune scene di una pellicola che stiamo girando per il mercato americano. Volendo posso parlare con qualcuno di voi?
6: Guardi, prova lunedì perché è via tre giorni.
3: Senta, giusto per farle così una domanda tecnica. Voi avete a disposizione stanze come camera da letto, cucine?
6: Sì, abbiamo un po' di tutto.
3: Scusi un attimo perché sono sul set che sto girando, gli attori che stanno girando. Sai quando sono?
5: Stop. Allora fammi leggere gentilezza. Adesso tieniglielo teso con un bel bocchino. E lo tieni bello duro. Poi quando lei si gira pecorina gli fai culo e figa, ma glielo fai in rapida sequenza, ok?
7: Oh yeah, okay.
5: Azione, fammi uno stretto sulle palle.
3: Pronto? Sì, allora, come le stavo dicendo, è una produzione hard, quindi spero che ci sia.
6: Fate fare con il responsabile che io non sono. Sono qua giusto a tenere aperto il negozio.
3: Ah, ok, va bene. No, perché dobbiamo girare questo. Se vuole prendere un appunto, diciamo la
6: pellicola. Io glielo accenno, casomai, così.
3: Sì, la pellicola. Bravo, la pellicola si chiama La Casalingua. È appunto questa storia di questa casalinga brianzola che non riesce a trattenere le sue voglie con questa lingua.
6: Adesso la lascio un attimo che mi è entrato un cliente.
3: Ah, ok, tanto anch'io sono sul.

0: Aspetta, prima che mi sbagliano, devo dare lo stop. Allora ci sentiamo lunedì, la ringrazio. Vai. Salve, arrivederci. Vai, vai, sbaglio. Bravo, così, così, innaffiala, innaffiala. Deve essere una gardenia, cazzo. Bravo, bravo, bravo, basta, basta, trattieni. Adesso prendi il pane, vai. No, tu, lei!
1: Remo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Merda!
2: Però.
4: Però.

0: No.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the zoo. I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
3: Baciamelo piano.
2: Nella puntata precedente.
4: Iron Pen, abbiamo ricevuto una richiesta di soccorso proveniente dal regno di Wakandida.
5: Dove ci sono i
6: No, stop, pensavo a dire la parola con la N, la N-word, ormai tutto il mondo, pensavo a dire.
7: No, dannazione, Wakandida è uno dei nostri più grandi alleati.
5: Ma scusa l'ignoranza, Iron Pen, ma cos'è Wakandida?
6: No, dai, ho sentito che sussurra. Non deve sussurrare, non deve dire la N-word, non se vuol dire N-word.
7: Super comparsa, ma che domande del cazzo fai? Wakandida è uno degli stati africani tecnologicamente più avanzati. Sono famosi per le loro pietre dai poteri magici e per il fatto che hanno tutti la candida. Sempre. Mi domando chi sia così pazzo da attaccare uno stato africano tecnologicamente più avanzato degli alieni.
4: La risposta non ti farà piacere, Iron Pen. Si tratta di lui. È tornato.
7: Porca troia, dovevo immaginarlo. Lui è l'unico così potente da usare a invadere Wakandida.
5: Mussolini?
6: Ma no, ma che c'entra? Ma prima i ma Mussolini, ma mi scusi!
5: E chi cazzo è Vagin Hitler?
7: È una figa! Un'enorme figa coi baffetti, a capo di un esercito spietato e senza scrupoli. Dobbiamo correre in soccorso di Wakandida al più presto. Forza! Contattate i seguenti super erotici.
5: Hypen!
6: No, Hypen, no.
2: Ed ora, la seconda parte di...
6: Contatti i super erotici, prenda nota.
5: Prendo nota.
7: Il dottor Stranaminchia, Ragnarocco Siffredi, Capitan Palle Mosce, Mister Fistalo, i piedi skin... Chiava Deus, Cappella fra le ginocchia Man, Pernacchi e Vaginali Woman, l'uomo invisibile ai ciechi.
5: Caputano, scrive più la penna.
6: Ma chi se ne frega? Ma è una lista, lei non deve scrivere davvero, è una finzione. Basta che lei faccia le cose.
5: Ok, scusi, vai avanti, Iron.
7: La donna telechiavabile.
6: Che sta facendo? Che cazzo, gratta e vinci, che è? Faccia finta di scrivere. Ma non faccia le cornicette, che è i cuoricini, che fa? No, piano, se mette in un angoletto e prenda nota, no?
5: Ah, ok, va bene.
6: Non deve fare chissà che, col computer prende, no? Vai, vada avanti, Iron Man.
7: La donna telechiamabile, rifiuta bocchini...
6: No, un attimo, si sente il rumore dei tasti.
5: Adesso prendo nota.
6: Ma basta la pennetta, una cosa, deve far finta, un
5: la film. La penna sul computer?
6: No, la penna sul foglio.
5: Ah, ok.
6: Ecco, prego.
7: Vado.
5: Vada.
7: Rifiuta Bocchini Man, il cavaliere senza macchie sui pantaloni.
6: Ma che è Morse?
5: Eh?
6: Perché prendi appunti in Morse lei? Perché stenografa?
5: Pensavo di farlo in Braille.
6: Ma perché? Non ci sono ciechi in questa serie.
5: Appunto, è proprio questo l'errore che facciamo.
6: Cosa?
5: Noi non diamo spazio alle minoranze.
6: Ma le diamo sì, c'è Mega e Gigabatusso, scusi, a Vagin Hitler. È tutta sulle minoranze questa roba qua.
8: Posso andare avanti, regista?
6: Prego, non li prenda gli appunti. Le mando una mail io.
5: Vado a memoria.
6: Sì.
7: Il professor Lingua in culo, Chuck Sborris, Steven Segato, Sylvester Staminchia, l'Ipnotetta, i Fantastici 1, l'Enigminchia e infine il coniglio pugliese Bugs Bunfy. Forza, in viaggio super erotici, tutti sull'astronave, tu super comparsa.
5: Scusi, Arupe. Allora, lei non so se si è reso conto, però mi ha dato un elenco che saranno... 100 persone.
6: Ah, sì, una ventina.
5: Ecco, non ci stiamo fisicamente, sono 6 posti.
7: Infatti. Tu, super comparsa, prendi questo triciclo. Ci vediamo sul luogo.
5: Cioè, neanche la bicicletta normale servo assistita, proprio triciclo. Gigante, oltretutto, brutto.
6: È per l'assicurazione.
5: In che senso?
6: Per 2 ruote può cadere, 3 no, non può cadere.
5: Cosa serve lo spuntone con la bandierina?
6: Per farselo da.
5: Ok. Vado.
6: Sì. Tira giù il gettone,
9: Super erotici, grazie al cielo siete qui. Il malvagio Vagin Hitler sta avendo la meglio sul nostro esercito.
5: Figa, piena la nera, ma quanti anelli?
6: Questa è la regina di Wakanda. Ma come si permette lei? Apostrofa. Io ho detto che non si può dire la parola con la N, non si può dire. Ce tranciano sui social network, ce falcidiano. Se faccia i cazzi suoi. Vai, vai avanti, Tina Turner, come cazzo degli altri.
8: Vado.
7: Non temere, cappella che prude. Ci pensiamo noi a Vagin Hitler. Forza! All'attacco, super erotici! Forza, super comparsa! Dammi soddisfazione questa volta! Inchiamabile Hulk! Prendi questa pistola, spara mega turbo laser! Tu invece, principe dei mestrui, prendi questo arco, spara frecce turbo power a testate nucleari! Tu, super comparsa, tieni questa cerbottana!
6: No, ma pure asmatico, manco riesce a far uscire le pallette.
5: È perché ho fatto la palla troppo grande, non esce dal buco.
6: Ma ci credo, la disingagli con l'abito. La disingagli con la penna.
5: Non,
6: con la...
5: non esce, non esce. Picchio, non esce, non esce.
6: Ma porca...
10: Spacca!
7: Dannazione, non me lo ricordavo così forte Vagin Hitler. Mi dispiace, super erotici. Mi sa che questa volta è la fine. Moriremo per labbra del malvagio Vagin Hitler.
6: Sì, Iron Man, tutti i cipini. Ora vi ucciderò tutti. No, no, no, proprio adesso no! Asciai se fede crale! Zighe braghe dragamulen!
5: Sta sanguinando, sta sanguinando! Ma chi è che l'ha colpito?
7: Nessuno ha ferito Vagin Hitler! Sta avendo le sue cose! Che culo!
6: Ma quale che culo? Che fighe mai! Dannazione, dannazione, dannazione! Ritirate tutti via con me! Questa volta vi andate di culo, super erotici maledette! Ma di prossima volta io vi ucciderò tutti! Ah, che male di pancia! Forse posso chiedere concetto temporaneo di lavoro!
5: Allora, stronzona, sei contenta? Abbiamo vinto noi, eh? Cosa facciamo?
6: Ma che c'è sta a provare qua la regina di Wakanda, lei? Eh? Non deve improvvisare, Francone, già ho fatto sistemare nel bagagliaio da un punto.
5: È vero, il mio manager è un po' che non lo vedo in giro.
6: Non lo vedrà mai più, giù da una scarpata ho fatto buttare che se faceva i cazzi suoi.
5: Mi presti un 50.
11: Il bocchino e poi la candida.
12: Prossimamente, nello Zoo di 105.
13: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: la sta merda saccata.
2: Vieni, vieni, vieni.
1: Non ti azzardare. No! Non no!
2: Mi sta pisciando addosso.
1: Ah, voglio che lo pisci addosso. Okay,
2: io rutto, rutto anche te.
1: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello ho la briacatura di tre mesi fa.
3: Cos'è la briacatura?
4: Leo.
1: Martino, vaffanculo.
4: Leone.
1: Aia!
2: Sei qua adesso. Quella latrina di sotto.
1: Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
3: Perché non sei tu un cazzo? Porca troia.
4: A me il rutto non fa rumore.
1: No, no, i tuoi rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
4: No, no.
1: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, anche un po' sulle gambe, fa male! Aia!
1: Una prezza, pesce morta, fateci. Hey! 105.
5: Lo zoo di 105.
6: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
7: Ciao a tutti, siamo sempre qui per voi a lavoro!
8: Sì, oggi siamo a Roma e più precisamente
7: a casa di mia nonna, che è appena morta decapitata dalle porte dell'ascensore!
8: Eh sì, peccato che non era un alce, sennò potevamo impagliarla e appenderla al muro!
7: Ma, Franco, scusa, cioè, comunque era mia nonna.
8: Dai, che ne hai un'altra, e poi non era neanche la tua preferita. Andiamo a vedere che tesori si nascondono a casa di tua nonna.
7: Sì, perché noi Garage Brother non ci fermiamo mai, neanche davanti al funerale!
8: Francesco, guarda qui, ci sono un sacco di foto di tua nonna con tanti uomini diversi, ma sono tutti famosi.
7: Eh sì, è perché mia nonna li collezionava, chiedeva sempre autografi.
8: Ce n'è perfino una con il padrino.
7: Sì, mia nonna frequentava un sacco di mafiosi.
8: Ma no, il padrino del film.
7: Sì, frequentava anche i mafiosi dei film.
8: Vabbè, Francesco, senti, vediamo di trovare un po' di cose da vendere a Rick.
7: Mi sa che qui c'è troppa roba, eh. Facciamolo venire direttamente qui.
8: Ok, Francesco.
9: Ah, mannaggia, che viaggio di merda che mi avete fatto fare, ragazzi. Un treno espresso mi avete preso. Porca puttana, ho preso il Berlino Reggio Calabria. 44 ore ci ho messo, vabbè, dai.
6: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
9: Dai, parliamo di lavoro. Chi è il vecchio di merda che è schiattato male e finalmente si è levato dal cazzo dell'umanità? Dai, questo vecchio odioso di merda, chi è?
7: Veramente è mia nonna.
9: Sta appunto dicendo, è veramente un peccato. Tante condoglianze, è una persona meravigliosa. Vabbè, che mi avete portato?
8: Guarda questa cosa strana, Rick. Sembra una cintura, ma ha questa protuberanza nera grossa davanti. Non so cosa sia.
9: È un corno. È un costume da unicorno. Che praticamente con la cinghia, no, si metteva il corno sopra la testa. Era carnevale, ci piaceva il carnevale a tua nonna, ci piaceva il carnevale.
7: Rick, ma guarda nel cassetto, c'è una frusta, anzi, guarda bene, sono 9 fruste insieme.
9: Ah, quella cazzo di frusta, questo serve per ammazzare mosche sui vetri. Vedi, cioè, a casa di tua nonna ci devo stare dalle mosche grosse così, dei bagarozzi, no?
8: È un po' difficile prenderla con la frusta, Rick, no?
9: Perché non è una frusta, cioè è una frusta, ma la frusta è quella per le uova, no? Che serve per montare i tuorli dell'uovo. Faceva tante torte tua nonna, era pasticcera?
7: No, mia nonna lavorava alle poste.
9: Ah, vabbè, si vede che c'era la passione alla cucina.
8: Ma poi è di pelle, Rick?
9: Era di pelle perché una volta l'alluminio non c'era. L'alluminio è stato inventato quando? 2 settimane fa, 3 settimane fa, quando è stato inventato l'alluminio? Prima del 2000 comunque, e prima si facevano, gli utensili erano tutti di pelle, c'erano le forchette di pelle, le cucchiaie di pelle, tutto di pelle era.
8: Ah, ok, Rick.
7: Rick, vieni a vedere questa stanza, è veramente strana. Cioè, guarda, la porta interna è tutta imbottita di pelle rossa con dei ganci attaccati.
9: È perché si vede che era indiana tua nonna. Cioè, quella, la pelle rossa è quella del suo padre. Era indiana d'America? Era Cheyenne, Apache, che era? E i ganci per le scarpe. Per gli scalpi, che appunto lei, essendo Apache, tagliava gli scalpi alla gente, era una bella persona, donna si incazzava, cioè, appendeva gli scarpe e faceva i riti.
8: Oh, oh, guardate in questa cassetta, è pieno di vecchie pellicole.
7: No, che carina la nonna, ha tenuto tutti i filmini di quando ero piccolo.
9: Che carina la nonna ha tenuto i filmini. Mi dispiace, do un'occhiata un attimino, mi metto il monocolo un secondo e ti guarda i filmini che magari è qualcosa di epoca, vediamo, eh. Aspetta, ma aspetta. Fammi vedere un po' bene sto filmino qua. Scusa, una domanda, che tua nonna aveva un gatto nero grosso, proprio d'angora, proprio peloso, un gattone.
7: No, Rick.
9: Sicuro nemmeno una nutria, non lo so, qualcosa di domestico, no, peloso.
7: No.
9: Ah, allora ho capito dal filmino. E adesso vediamo che te lo dico, diciamo, cerco di essere delicato.
7: Sì.
9: Allora, tua nonna era un buttanazzone con un facone così. E faceva la zoccola.
7: Ma Rick, ma no, ma non può essere.
8: Dai, Francesco, non fare così.
7: Ma no, era una puttanazza.
9: Vabbè, queste qua infatti sono tutte robe tipiche della puttanazza. Ammazza quando ciucciava, però. Ma da un idropole. Ma neanche una bella figa tua nonna. Senti, a quanta età è morta?
7: 67.
9: Vabbè, giovane ancora. Senti, facciamo così, dai. Vedo $200 per tutto l'armamentario, più un centinaio di dollari se mi lasciate da solo col cadavere della nonna un'oretta in obitorio. Adesso visto il filmato mi è partito un attimo, mi sembra proprio c'è una minchia qua sotto il mento, va bene?
8: Ok Rick, affare fatto, hai visto Francesco? Abbiamo guadagnato anche oggi.
7: Sì, ma mia nonna...
9: E ci penso io la nonna, vai, un'oretta, metto il cronometro.
6: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
9: Ah, chissà che frigo è. No, ragazzi! Ragazzi, però non vale, ci manca la testa! E non me la do $100! Senza la testa vi do 80!
8: Ciao Rick, grazie!
7: Ciao Rick!
9: E allora, scusa, almeno regalatemi un nastro di scotch, che c'è la riattacco, no, per 20 minuti! Vabbè, dai, la mano è rimasta semi chiusa. In qualche modo ci arrangiamo, va'.

0: This is a zoo only for you.
1: Tony Cazzo è tornato. Let me
2: be. Questa che sto chiamando adesso era una gran maiala. Questa proprio faceva proprio i piatti di cazzi proprio. Adesso.
3: Pronto?
2: Ciao.
3: Pronto.
2: Ciao. Sono.
3: Pronto.
2: Mi senti? Sto cercando Antonio.
3: Pronto.
2: Oh, mi senti adesso? Scimmia di merda.
3: Pronto.
2: Scimmia bastarda. Oh.
3: Pronto.
2: Lavatrice di cazzi, mi senti? Sono Antonio.
3: Oh, pronto, chi è?
2: Sono Antonio!
3: No, io non la sento, non so chi è.
2: Ho capito che non mi senti, scimmia di merda! C'è Antonio?
3: Chi?
2: Antonio!
3: Muggio?
2: No,
3: ho sbagliato numero!
2: No, Antonio! Signora, sto cercando Antonio, sono Tony Cazzo! Che nervoso! Sta sorda maledetta bastarda. Mi ricordo una volta avevo spaccato. Avevo messo quel disco di Gigi D'Agostino e Gas. Quello con le campane, gli ho spaccato l'orecchio. Quello che faceva. Questo qua. Ma richiamiamola un attimo.
3: Pronto?
2: Mi senti adesso? Sono Tony.
3: Pronto?
2: Madonna mica, sei annata.
3: Pronto?
2: Mi senti?
3: Chi è?
2: Sono Tony Cazzo. Sto cercando. Sono Tony Cazzo.
3: Io non ti capisco niente, non ti sento.
2: Ma perché gridi? Non gridare, scimmia.
3: Cosa?
2: C'è Antonio? Mi sei?
3: Che cazzo sei tu? Non lo so chi sei.
2: Ma ti scopavo in discoteca al mare, ti ricordi?
3: No, non mi ricordo niente io. Tu non sei, non so chi sei.
2: Sono Tony.
3: Non mi telefonare più che non ti rispondo più, eh?
2: Ti ricordi che
3: basta,
2: ti avevo inculato tra i delfini. Pronto? Ragazzi, la vecchiaia è la rovina del mondo, ragazzi. Perché ti trita. Allora, da bambino non capisci niente, poi quando diventi un po' grande cominci a capire e non combini un cazzo. Quando poi sei grande incominci a ansiarti perché stai diventando vecchio, poi diventi vecchio e pensi a quando eri giovane. Ma che vita di merda è? Teorema di Pitagora.
1: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto, cosa vuoi?
2: Adesso mi senti meglio? Mi senti meglio?
3: Cosa vuoi? Cosa c'è?
2: Innanzitutto stai calma, scusami, Volevo stare.
3: No, non sto calma perché mi disturbi.
2: Ma che cazzo hai da fare?
3: Sto facendo lavoro, io non ho tempo di stare dietro a voi.
2: Ma se sarai lì a guardare la televisione a fare un cazzo tutto il giorno.
3: Ma che cazzo te ne frega a te di Antonio?
2: C'è Antonio?
3: Non c'è Antonio.
2: Vai fuori.
3: Cosa vuoi da Antonio?
2: Volevo parlargli un attimo. Sono Tony, DJ. Avevamo avuto.
3: No, non c'è.
2: Lavorava
3: non
2: con
3: c'è
2: me
3: Antonio.
2: Faceva il vocalist lui.
3: Sì, va bene. Non c'è sì. Antonio adesso.
2: Non c'è?
3: No, non c'è.
2: Vabbè, niente. Allora basta. Volevo solo. Perché volevo chiedergli se aveva per caso la mia giacca di jeans.
3: Ma ancora con sta giacca? No, non abbiamo nessuna giacca tua.
2: Non è che te la sei
3: inculata. Capito o no?
2: Non è che te la sei inculata a te.
3: Che cosa cazzo l'hai perso sta giacca? A chi gliel'hai dato?
2: Gliel'ho data Antonio in discoteca quando faceva il vocalist.
3: Senti, non mi telefonare più.
2: No,
3: va bene?
2: Sì, però
3: io c'ho il telefono sotto controllo.
2: Ma va, tu c'hai il telefono handicappato che è sotto controllo.
3: No, l'handicappato sarai tu. L'handicappato sarai tu.
2: Sei simpatico.
3: Va bene,
2: dai.
3: Rincompito di uno.
2: Ti ringrazio, sei gentilissima. Ciao. Che belle che sono, madonna, mi voglio il poster delle vecchie.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è Wonderland. Sono arrivata ad una conclusione. Wender è pazzo. Come può, un uomo, perdere 6 ore della sua vita a cercare le voci di Rambo? Per chiamare dei vecchi e tirargli scemi. Ma lui è così. Quindi adesso alzate bene il volume della radio, perché arriva per la prima volta John Rambo.
2: Questo è Wonderland.
3: Pronto?
4: Mi servono 2 uomini per i campi minati e 2 per coprirmi la fuga.
3: Ok, d'accordo. Adesso me lo scrivo, vediamo chi posso trovare.
4: C'è un'altra via d'uscita?
3: No, solo quella.
4: E lei non ci va?
3: No, per niente, sono stanco oggi.
4: Andrò solo.
3: Se ti conviene.
4: E morirò.
3: Beh, mi fa piacere.
4: Io mi chiamo John Rambo.
3: Mi piacere.
4: Mi servono 2 uomini per i campi minati e 2 per coprirmi la fuga.
3: Ora vediamo se mi trovo qua davanti. Posso vedere un po' di tempo.
4: Andrò solo.
3: Ti conviene, sì, ti ho detto, meglio solo.
4: E morirò.
3: Ok, va bene, allegria.
4: E questo che c'entra con me?
3: C'entra perché ho da fare, mi devo andare.
4: Non se la prenda male.
3: Dipende, non mi fa incazzare, scusa.
4: C'è un'altra via d'uscita?
3: Sì, il tombino.
4: E morirò.
3: Sì, penso che la morirai. Ok, senti, ho da fare, ciao, ci sentiamo dopo.
4: Non posso aspettare.
3: No, non aspettare, vai tranquillo, ciao.
4: Andrò solo. E morirò.
5: Chiama cappella, bella, bella, bella, cappella, chiama cappella.
6: Pronto?
4: Mi servono 2 uomini per i campi minati e 2 per coprirmi la fuga.
6: Che?
4: Mi servono 2 uomini per i campi minati e 2 per coprirmi la fuga.
6: Non vi capisco.
4: Io mi chiamo John Rambo. Conosci la mia lingua? Cosa?
7: Pronto?
4: Dove tengono i prigionieri?
7: Pronto?
4: Se entriamo là dentro, c'è un'altra via d'uscita?
7: Senti, sei una persona onesta. Devi dire nome e cognome, chi sei e che vuoi.
4: Io mi chiamo John Rambo.
7: Beh, vaffanculo a mamma, dal sordo e tutta la razza.
4: Cosa?
7: Pronto?
4: Mi servono 2 uomini per i campi minati e 2 per coprirmi la fuga.
7: Senti, ma vuoi affanculo a chi ti è morto e sta morto e se c'è figli di merda? Qua non è casa tua, stronzo.
4: Lei
7: se sei
4: insegnato.
7: Una persona per bene, devi dire nome, cognome, chi sei e che vuoi.
4: Non se la prenda male.
7: Affanculo a sorta.
4: Non posso aspettare. Cosa?
7: Pronto?
4: Io mi chiamo John Rambo.
7: Sembra, vuoi affanculo a te, sola, ta mamma e tutta la tua razza?
4: E lei non ci va? Cosa?
0: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Il Camionista Veneto.
8: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
3: Pronto?
4: Dove tengono i prigionieri?
3: Non so.
4: Se entriamo là dentro, c'è un'altra via d'uscita?
3: Non so.
4: Non me ne servono molti.
3: No? E quanti uomini ti servono?
4: Mi servono 2 uomini per i campi minati e 2 per coprirmi la fuga.
3: E tanti? E mi cosa posso fare a partire?
4: Non posso aspettare. Andrò solo.
3: No! Non ho capito. Dimmi,
4: e lei non ci
3: una roba. Spiegami una roba. Cosa vuoi?
4: Cosa?
3: Cosa che te vuoi? Pronto, pronto, pronto, pronto!
4: C'è un'altra via d'uscita?
3: Ti strappo il cuore con una mano di...
4: Andrò solo.
3: Vieni, vieni, vieni dalla provincia di Treviso, che urla al cielo... Vai con passi mi postati! Prema a terra!
0: Come andrà a finire questa telefonata?
9: Questo.

0: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama.
1: Pronto?
2: Romana?
1: Sì?
2: Ciao, sono Tony, DJ, che venivi sempre a Rosce Nuova a ballare, ti ricordi degli anni 80-90? Eh? Come stai?
1: Non mi ricordo.
2: Non ti ricordi, Romana? Ero il DJ, il DJ, quello che metteva i dischi. Avevo suonato anche al patio, eri venuta anche al patio, ti ricordi? Mi hai dato un numero a te. Romana? Come si fa uno a chiamare Romana e vivere a Torino? Che non ha senso. E se viveva a Roma, come si chiamava? Torina? Ma. Pronto? Ehi, polpaiola di cappelle! Romana?
3: Romana chi? Chi cerca Romana?
2: Salve, come stai? Sono Tony! C'è Romana?
3: Sì, comunque prima di tutto ti stai camuffando la voce e non va bene.
2: Perché? Ma no, questa è la mia voce. Sono Tony, il DJ. Quello. Ho suonato allo Chenou, al patio, all'ultimo impero di Torino. Come stai?
3: Non è mai andata lei in quei posti lì. Quindi vedi di piantarla.
2: Ma tu chi sei? Scusami.
3: Okay.
2: Ma tu chi sei che ti intrometti tra me e lei?
3: Ma tu non ti preoccupare chi sono io.
2: Dai, non fare il terrone di Torino. Passami Romana. Dai.
3: No, non ti passo nessuno.
2: Ma devo stare. Okay. Allora chiedili per favore, visto che stai parlando su, sarai il marito, sarai. Senti, chiedili per favore a Romana se per caso ho una mia giacca di jeans. Che gli avevo dato quella sera, è venuta al patio, ubriaca, marcia.
3: È venuta al patio, ubriaca, ha detto che è una giacca di jeans
2: sì.
3: Ti ha dato.
1: Sì.
3: A parte che lei assemia non beve, quindi
2: vabbè,
3: è già quella
2: ma questo tu non lo sai, quando eravamo giovani. Chiedili se si ricorda di me, che l'andavo a prendere con l'NSR blu e andavamo su in collina a limonare. Diglielo un po'. Passami tua moglie, dai, sberla. Ti facevi chiamare così, ti ricordi? Pronto? Hai capito, gli uomini sposati non sanno cosa hanno avuto nel loro passato le loro donne, non lo sanno, non glielo dirà mai che me la inculavo impennando in corso Moncaglieri 130 con l'NSR, senza casco, mamma mia, ero mica un gallo di Dio.
0: Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì?
2: Ciao, sono Tony.
1: Ciao.
2: Ho sbagliato numero?
1: Sì.
2: Beh,
1: no, pensavo fosse il 60-60, però no. Sì, è sbagliato numero.
2: Ma chi sei tu, scusami?
1: Generale.
2: Ma chi sei?
1: Ma tu chi sei?
2: Io sono Tony.
1: Ma chi Tony?
2: Tony Cazzo, DJ. Dove ho chiamato?
1: Ah no, hai chiamato in amministrazione di Mediaset, contabilità generale.
2: Ah, scusami.
1: niente.
2: Okay. Hai presente chi sono, no? No,
1: sì.
2: Sono Wender dello zoo.
1: Ah, ok.
2: Senti, visto che ho chiamato in amministrazione, fai aggiungere due zeri nello stipendio di Wender, ok?
1: Ok.
2: Sparaci per un mese, dai, non se ne accorge nessuno.
1: No, però io sono in contabilità, non sono, faccio io le paghe.
2: Ma tu chi sei?
1: Ma poi è bello. Renata, ma sono in contabilità generale.
2: Ah, ma ho chiamato proprio Mediaset a Cologno?
1: Sì.
2: Ah, non è che ci siamo incontrati noi mai.
1: No, non penso.
2: Ma non vai mai a ballare in discoteca? Sì, negli anni 90 andavi a ballare, ti ricorderai di me.
1: No.
2: Vabbè, dai. Senti, ti saluto allora,
1: okay. Ciao.
2: Sei stata gentilissima, ciao grandissima. Un abbraccio, ciao.

0: Pronto?
1: Anna! Anna Maria, ciao, sono Tony.
0: Ma guarda, te l'ho detto ancora, tu ti stai sbagliando con qualcun altro, non conosco nessun Antonio.
1: Allora signora, le spiego un attimo perché chiamo lei, così almeno poi non la disturbo più, perché se c'è uno sbaglio, io conosco questa Anna che andava a ballare in discoteca e io
0: no,
1: me la inculavo.
0: Io alla mia età e non ho più 20 anni.
1: Quanti anni ha signora?
0: Non sono mai stata in una discoteca.
1: Ma lei scusi, io quanti anni ha? Perché Anna avrà 60 anni adesso.
0: Io ne ho 87 oggi. Compio 87 anni oggi.
1: Auguri signora allora.
0: Grazie.
1: 86
0: grazie.
1: Anni?
0: Eh?
1: 86 anni?
0: 87.
1: Che bella, ma una bella voce. Ah, 87. Auguri allora signora, auguri veramente. Sono molto contento
0: grazie,
1: di averla chiamata
0: grazie.
1: Oggi. Ho anche una bella voce giovane, ecco, perché io pensavo che lei fosse
0: sai,
1: più
0: la voce può imbrogliare.
1: Perché sentivo questa
0: no, come aspetto, non sono messa male. Comunque mi va bene così.
1: No, perché io cerco sempre questa Anna con cui
0: Ho avuto mi stai sbagliando con qualcun altro.
1: Con la giacca di G sto cercando, perché lei questa Anna aveva una mia giacca di jeans che io gli avevo dato in discoteca nel 98.
0: No, guarda, te l'ho detto ancora, ti stai sbagliando di grosso.
1: Quando c'erano quei dischi tipo Armand Van Helden.
0: No.
1: You don't know me, la ricorda?
0: No, ti stai sbagliando, ho detto. Guarda,
1: ho capito.
0: Guarda, è appena arrivato un'amica per farmi auguri assieme alla nipote. E ti saluto, ciao, grazie.
1: Va bene. Ma neanche stavolta sono riuscito a incendiare la vecchia sparacancri. Ragazzi, ma cosa succede? L'ho beccata anche al giorno del suo compleanno. Adesso cambio ufficio, vado di là e mi trasformo in Wender e la trito.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
4: Tu conosci solo me?
3: Solo te.
4: Solo me?
3: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
5: Neanche di me?
3: Ma è Meg Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
5: Amico mio, Wender è amico
3: quello
5: tuo.
3: Quello è tuo!
5: No!
3: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
5: Cosa dov'è c'entra?
3: Dov'è quella registrazione?
5: E se vado via io?
3: Nessuno viene.
5: Neanche tu?
3: Io posso litigare con la guerra.
5: Ma gli altri
6: no,
5: non verranno mai.
6: Se va via Marco, tu non vai.
7: Anche a me,
3: no,
6: terzo piano,
3: stai
6: zitto, terzo
3: io voglio
6: piano.
3: Soltanto che lui via non va mai.
5: No, tu
3: lui
5: sei
3: è un figlio di zoccola.
5: Tu sei una merda.
3: Lui
5: sei.
3: È furbo.
5: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
3: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
5: sì,
3: lo sai.
5: Sì.
3: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
7: Lui viene, io vado.
3: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
5: no, ma metti che ti dà 10 milioni
3: sì
5: subito. Tu rimani?
3: No,
5: vieni con me
3: subito Wender,
5: che bugiardo.
3: È un figlio di Zoc,
5: è un bugiardo,
3: sei esa bugiardo, eh?
5: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
3: Chi è questo che era?
5: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
3: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
5: Tu avevi 20 anni?
3: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
5: Ma va?
3: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è
5: uno schiaffo?
3: Uno schiaffo forte, boom! Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
5: Tu a lei?
3: Si dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
5: Sì?
3: Sì.
5: Allora sei stato innamorato?
3: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
5: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
3: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
5: Ma ci avevi trombato?
3: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
5: Sai trombare?
3: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Cap e cap di cazzi. E stai fatto, vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
5: Non ti
3: quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.
8: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
9: Mi senti bastardo?
10: Ti sei. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
9: Addio.
10: Addio a sto cazzo, vaffanculo sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Fuffa ragazzi, sono rifallito dai gironi infernali.

quando inviti una ragazza a vedere un film da te, metti fu un film di Eisenstein che le spaccherà talmente la minchia che piuttosto che guardarlo, almeno un pompino te lo porti a casa. E ora tocca a voi. Io lo so che non fa, fa anche quando, anche quando, anche quando mi gratto le cellule morte dal piede con la pietra pomice e poi metto tutto il composto come condimento del risotto. Ed ora una canzone con un ospite eccezionale che ora lo odiano tutti, ma io lo amo perché spacca tutto, compresi i poteri forti. Blanco!

0: Una zia che fa anche la donna delle pulizie.
1: Vabbè, vai allora.
0: E così posso fare casino e tutto mi fa lo scotto.
1: Certo che sei proprio un matto figlio di troia. Vai, vai, raccontaci della zia.

0: Porca puttana, ma che... Oh, merda! Blanchito Baby si è trasformato in Godzilla, ragazzi! Uccidiamolo! Bombardatelo! Si fu fuoco!
1: Geova Beach Party! Geova Beach Party!
2: Geova Beach Party!
1: Lo Zodi 105.
3: Lo Zodi 105 presenta i classici di Wender.
4: Chi cerca lei?
5: Ma questo è un documentale!
6: Sono un uomo, che signora!
7: Come ti chiami, faccia di merda?
8: Prego, scusi.
5: Ti è piaciuto?
8: Che vuoi?
9: Sono Rocco Siffredi.
10: Schifo, una merda!
3: I classici di Wender.
11: Pronto?
7: Pronto?
11: Pronto?
7: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo, per piacere. Gli dica che sono Pronto. Enzo.
11: Chi è Amedeo?
7: Pronto, Amedeo?
11: Ma a chi c'è sta? Senta, ha sbagliato numero.
7: Io sono un amico da tuo fratello.
11: Ma io non c'ho fratelli, lei chi è?
7: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
11: Ma a chi chiama lei?
7: Io ero quello che stava dietro di te, con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
11: Ma io non c'ero, ma guardi, ha sbagliato il numero, e chi cercava? Mi dica il cognome.
7: No, l'hai detto, e c'ero io dietro, l'hai detto.
11: Ma cosa ho detto io? Io non lo conosco lei.
7: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no? Che poteva intervenire su sta questione.
11: Ma mi dice lei chi cerca?
7: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo.
11: A chi cerca lei? Il paese, come si chiama?
7: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
11: Ho capito, ma mi dica lei in quale paese si chiama? In certo.
7: No, io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
11: Ma scusi, ma mi dice lei a chi chiama?
7: Pronto, Amedeo?
11: Ma non c'è Amedeo. Ma chi chiama? Dove sta Amedeo di casa?
7: Gli dica che sono Enzo.
11: Ma Amedeo, lei a quale paese si chiama? Qui lo sa dove siamo?
7: Vabbè. Ci sentiamo allora.
11: Ma vaffanculo.
7: Va bene. Ciao.
3: Adesso è il momento di chiamare l'amica di Wender. La vecchia malefica spara cancri.
12: Pronto?
7: Pronto?
12: Ma tu che razza di merda, che figli di puttana, non chiami con la mia zia ancora o se no togli la tua cazzo?
7: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo, per piacere.
12: Di chi è?
7: Vorrei parlare con Amedeo, per piacere. Gli dica che
12: non
7: sono Enzo.
12: Amedeo, non c'è. Ciao.
7: Ci sentiamo allora.
12: Vaffanculo.
7: Vabbè.
3: Niente. Per oggi lasciamo stare la vecchia sparacancri e andiamo sempre in zona, dal camionista veneto.
13: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua...
7: Pronto?
14: Pronto?
7: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico di tuo fratello.
14: Tu cane, non te ne conosco.
7: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia. Una cosa favolosa, guarda.
14: Porco.
7: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava. Eri intracciabile?
14: Sì, con sto cazzo di...
7: Ma eri peribile da qualche parte?
14: Sì, sto cazzo. Boia.
7: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci, cioè nel senso che gli può andare bene?
14: No.
7: Senti. Oh, senti. Ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
14: Ma porca di brutta bastarda infestata, dico! Sono la strada, boia, te ne rompi i coglioni! Cancaro!
7: Vabbè. Ci sentiamo allora. Va bene. Ciao.
1: Wonderland,
4: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sul bar, mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come pille, ma perché mi butta giù?
4: Pronto?
5: Sì, pronta, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, a volo.
4: Mi dica.
5: Le dico, senta, le spiego. Allora, fra poco, entro un paio di settimane, l'ho letto da qualche parte che dovrebbe essere l'8 di febbraio, c'è un festival a Sanremo, no?
4: Sì.
5: Ecco, le spiego. Io e mia moglie siamo appassionati, perché una volta abbiamo conosciuto Tony Renis, che ci ha invitato, siamo anche andati all'Ariston a vederlo. Comunque, questa nostra amica, che è sfortunatamente morta, ecco, ci ha lasciato, perché era brava amica, ci ha lasciato questa piccola casetta a Sanremo, che però noi volevamo, perché mio nipote ci ha detto di fare questo Airbnb per Sanremo, di affittare la casa, capisce?
4: Sì,
5: no, le spiego, allora praticamente per fare sto Airbnb tu metti la casa come se l'affitti, no? Allora, però se questa casa dentro che ci ha lasciato la nostra amica che sfortunatamente è morta, negata, c'è della roba da portare via, che è roba di nessun valore, c'è da cacciare via tutto, dare una pulita a sta casa e poi prepararla per affittarla per il festival di Sanremo, capisce?
4: Sì.
5: Ecco.
4: Ma lei ha delle foto di questa casa?
5: Delle foto?
4: Sì.
5: No, attualmente non. Poi al telefono non saprei neanche come farcele vedere. Ma se vuole ce le vado a fare due foto. Io ho una bellissima Olympus del 74 con cui avevo fatto delle foto.
4: Ma no, belle. Ma anche col telefonino.
5: Nino, ecco, se mai cosa vuole. Io ancora fare la foto, ci arrivo, però inviare, mandare. Perché ho visto, andando, no, che ci sono tutte queste casse coperte da lenzuoli, quasi. Però ci sono anche tipo dei servizi di tassine. Tu c'è appassionata, questa nostra amica era appassionata di bestie, di ceramica. C'aveva di tutto a casa, la vecchia fattoria, i cani, di marmo, no, di marmo, di ceramica, queste cose qua, i gattini, sa, queste robe. E poi questi che pigliano polvere che li metti. Non so se c'ha presente lei, se prende mai la polvere.
4: No, non sto capendo nulla, mi dispiace.
5: Non prende la polvere. Tra l'altro io sono allergico, sa? E per cui anche
4: signora,
5: andare a...
4: se mi manda delle foto, io le vedo un attimo cosa c'è da fare e le faccio un preventivo.
5: Sono un uomo io, comunque. Mi chiamo Angelo, non sono una signora. Capisco che tante volte una si confonde al telefono perché però sono un uomo.
4: Scusi, però non si è presentato.
5: No, c'ha ragione, anche lei mi presento. Sono stato un po' maleducato, ma cosa vuole nella concitazione? Perché mi hanno detto che per fare questo Airbnb sta cosa. Ci vuole un po' di tempo, il festival di Sanremo è alle porte, quest'anno c'è.
4: Signora,
5: di nuovo.
4: Ma io non posso stare al telefono, se mi manda qualcosa io la ricevo.
5: Sì, no, ma le ho già detto che comunque non sono una signora, mi chiamo Angelo Palanca, quindi sono un uomo, perché continua a dirmi signora?
4: Sì, ho capito, ecco. Però mi sta tenendo al telefono senza una motivazione.
5: No, come senza una motivazione? Volevo delle informazioni, volevo sapere quanto può venire a costare sgomberare questa
4: appartamento. No, non lo so, guarda, mi deve inviare queste foto. Se non vedo l'appartamento, io come faccio a fare un preventivo?
5: Allora, l'appartamento, se vuole, io c'ho anche una piantina che mi sono fatto fare la fotocopia dal catasto perché c'ho un amico che lavora...
4: No, serve la foto, mi servono...
5: Fotografia, le serve. Pronto. Porca miseria, è caduta la linea, ci deve essere un disturbo, lo richiamiamo.
4: Sì, pronta, è caduta la linea.
5: Dicevo io che ho questa piantina del catasto che volete. Sono circa 300 metri quadri, sono tutti pieni di roba dentro. Ci sono degli armadi,
4: dalla poltrona. E poi può fare tranquillamente.
5: Mente, quanto ci vorrà come tempo? Cioè, voi siete molto oberati di lavoro oppure siete...
4: No, noi ce la facciamo a farlo. Facciamo. Però mi deve inviare queste foto al più presto.
5: Allora, io oggi pomeriggio prendo la mia Olympus, vado a fare delle fotografie, del rullino da 36 basterà, no?
4: Però poi come me le manda?
5: Ma ce le porto, perché le spiego? Io vado da Foto Mauro, che è proprio lì, non so se sa...
4: Ma noi siamo Imperia.
5: Imperia, ma perché a Sanremo non ho trovato nessuno che fa questo tipo di lavoro? Perché io non sono di Sanremo, capisce? Perché io e mia moglie veniamo giù per i carri fioriti, no? Non so se lei è tanto pratico delle festività.
4: Sì, guardi, io sono cali. Una persona quella, sono... non posso stare al telefono.
5: Ma l'ho in mano.
4: Le foto, le foto.
5: Allora facciamo così, io vado oggi pomeriggio, scatto delle fotografie all'interno dell'abitazione.
4: Mi chiami quando hai le foto, va bene?
5: Foto, va bene, allora io faccio, poi le sviluppo, ma la chiamo a che numero però? Non mi ha dato il numero.
4: Grazie, arrivederci.
5: Ma no, aspetti un secondo, c'è il parcheggio di fuori perché io c'ho... Ma è una persona un po' scortese, la terza volta che mi butta il telefono in faccia, adesso mi tocca cantarcelo, ecco, bellin, adesso mi innalbero, ecco, perché non si...
4: No.
5: Ma mi scusi, ma questo non è il modo però di trattare una persona gentile, ma abbia pazienza.
4: Signora, scusi. Signore, io le ho detto che sono impegnato con una persona.
5: Ma ho capito, ma anch'io sono una persona, non sono mica un cane di marmo, abbia pazienza.
4: Siamo al telefono da 10 minuti che mi parla dei cari fioriti, signore.
5: Ma ho capito, ma stavo...
4: Io se posso stare al lavoro che parla dei cari fioriti.
5: Diritti, ma era per farle capire la situazione, non lo so.
4: Ma lei mi deve chiamare con delle foto che le vedo, ma, e le dico, faccio un preventivo, glielo devo dire.
5: Però guardi che i carri fioriti sono una manifestazione importante, vengono fin dall'Olanda a vederli, sa?
4: No, ma io secondo te
5: di lei.
4: Io sono al telefono. Sono qua con una persona.
5: Sono
4: a parlare dei cari feriti.
5: Ma no, ma io non volevo parlare dei cari feriti, era per farle capire che io e mia moglie siamo degli assidui frequentatori
4: della l'ho capito, va bene. Ci sentiamo poi quando le foto.
5: Fotografie, va bene. Allora, per non mi ha risposto se c'è posto per la macchina, che io non sono tanto un gamba parcheggiato.
4: Non lo so.
5: Ci lavora, beh, lì non lo sa. Lei dove la mette la macchina al mattino? Cosa viene in delta plano lei, scusi?
4: Vabbè.
5: Ma lei è un maleducato, si vergogni. I cani di marmo me li sposta da solo, guardi. Li lascia davanti alla sua azienda di merda, così non trova più parcheggio per la macchina. Buffone!
4: I cani di merda?
5: No, i cani sono di ceramica, la gente che si è
4: approfitta
5: degli
4: anziani.
5: Ma lei
4: mi fa piacere, ma invece di chiamare le persone e fargli perdere del tempo.
5: Ma io l'ho fatto perdere del tempo.
4: C'è altro da fare,
5: ma guardi,
4: non c'è altro da fare.
5: Guardi che ho pagato io.
4: Ho chiamato lei con un numero sconosciuto.
5: Ma cosa sconosciuto per lei che non lo conosce? Io il mio numero lo conosco benissimo. Ma sarà il suo telefono che è maffo.
4: Ma
5: ha lavorato tutta la vita, io stronzo. Non è che spostavo cani di ceramica io per vivere, balordo. Pensa un po', e poi si lamentano perché che non c'è lavoro. 105.
1: Lo Zodi 105.
2: È semplicemente
5: ma ha lavorato tutta la vita, io stronzo, non è che spostavo cani di ceramica io per vivere, balordo.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sono Paolo Giustissimo.
0: Sei?
1: Ma come chi sono? Porco, sono Paolo Giustissimo, il venditore di serate più efficiente di tutta Italia. Ho saputo che ieri era il tuo compleanno.
0: Sì.
1: Ti andrebbe di fare una serata dove sali sul palco e ti fai 5 pippate?
0: Ma non riesco a capire che Paolo sei.
1: Allora, cane, sono Paolo Giustissimo, chiama tutti i proloco d'Italia, chiama gli stadi, chiama le discoteche, massaggiatore, e vedrai che ti diranno chi sono. Ti ho chiamato per venderti ad un evento, mi hanno detto che sei bravo a mettere la musica con i lettori della Pioneer.
0: No, non sono capace.
1: Ho come artisti Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri. Ti andrebbe di fare una serata dove sali sul palco e ti fai 5 pippate?
0: No.
1: Poi tanto ti porta via l'autoambulanza, così non ti devo pagare il viaggio di ritorno.
0: No.
1: Il budget è di 3.000 euro.
0: No, lasci perdere.
1: Io prendo l'80%, quindi il resto è tuo, con fattura ovviamente, ripeto. Con fattura ovviamente, ripeto.
0: Ma dove?
1: Con fattura ovviamente, ripeto.
0: Dove?
1: Ma ti vendo ad una festa di motociclisti calabresi, quelli pagano sempre. Poi è divertente perché alla fine della serata ti fai pestare a sangue e ti fai buttare giù in un fosso. Tu dove partiresti per fare le date? Per capire anche gli spostamenti.
0: Ma dov'è che è il posto lì, scusa?
1: Ma porco te l'ho già detto, te ne vai in Calabria, bastardo canato di merda. Tu dove partiresti per fare le date?
0: Già, non riesco, dai, sto lavorando in giro per le mie figlie.
1: Io pensavo che come nome potessi farti chiamare Pippone Power. Ti piace?
0: No, non riesco, dai.
1: Dai, fammi sentire come Pippi. Vai, fatti una bella striscia.
0: No, non riesco, sono in giro a lavorare, dai, grazie lo stesso.
2: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco d***o, tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Porco d***o, cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo.
0: Non ci sono, sono in ballo a lavorare fuori.
2: Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo.
0: No, non ci sono, dai, ciao, bello, lasci perdere.
1: Mi ha contattato la regione Puglia, ma prova ad immaginare te che crolli sulla console, tutto pippato, che sanguini con il naso per terra e ti portano via. Guarda che tutto è spettacolo.
0: No, non riesco, sono fuori a lavorare, grazie lo stesso.
1: Ti andrebbe di fare una serata dove sali sul palco e ti fai 5 pippate?
0: No, non riesco, dai. Ciao,
1: poi tanto bello, ti porta via l'autoambulanza.
0: Grazie lo stesso, ciao.
2: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco d***o, con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli. Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo.
1: Col cazzo che a settembre lavorerà con me, deve fare la fame sto figlio di puttana. Adesso vado a farmi rimettere nella mia camera iperbarica a bere 16 yogurt.
3: Ciao.

0: Benvenuti nel 2050. Va ora in onda Casa Scotti, la nuova sitcom interamente recitata da intelligenza artificiale. Puntata numero 3, ospiti da Mario Giordano.
1: Fuori dal culo, fuori dal culo, fuori dal culo, fuori dal culo, fuori dal culo, fuori dal culo, fuori dal culo.
2: Buonasera e benvenuti fuori dal culo. Io sono Mario Giordano, il giornalista metà vampiro e metà vecchietta mummificata. Oggi discuteremo su chi dovrà essere il prossimo conduttore del Festival di Sanremo.
3: Scusami, bambino in pensione, ma che cazzo abbiamo da discutere? È ovvio che il prossimo conduttore del Festival di Sanremo posso essere solo io, il grande Jerry Fottutissimo Scotti.
4: Puttana di quella maiala, quanto marrapi, quando fai duro Jerry Scotti? Ah, quanto mi garberebbe scopacchiare quel bel sederone tutto sudato che ti ritrovo. Vieni, vieni qui, tipo uccello mio, fatti baciare sul pisello.
5: Scusate se mi intrometto, ma sarebbe ora che a condurre Sanremo ci fosse una donna. Magari una donna con la remoscia e un marito che fisicamente non può essere impiccato.
4: Maria De Filippi, mamma mia, quanto marrapi quando difendi i diritti delle donne. Vieni qua bella pata con occhialuta che non sei altro, fatti spaciucchiare tutto il pisello.
3: Beh, no, porco. Questa mi frega tutte le trasmissioni più importanti. Hai rotto il cazzo te, la tua frangetta di merda. Il festival il prossimo anno lo conduco io, dovessi cagarti in faccia.
6: Ben detto, io sto dalla parte di Jerry Scotti. Sapete, fra triponi ci dobbiamo sostenere a vicenda. Se non rischiamo di cadere e fare male a qualcuno, come quella volta che ho ammazzato il nano che mi stava inculando.
4: Le Griffi! Peter Griffi, maremma maiala, quanto sei grasso! Mi verrebbe voglia di spalmarmi la Nutella su coglione e farteli leccare tutti. Ciccione mio!
6: Ecco, magari l'anno prossimo Benini non lo invitiamo al Festival di Sanremo. Sapete, ogni tanto fa bene cambiare, come quella volta che mi sono messo la faccia di Francesco Facchinetti al posto delle mutande.
4: Non facciamo scherzi, non facciamo scherzi da prete, da frate o da sto pisellaccio smarmellato. Io ci campo tutto l'anno con la comparsa da Sanremo. Se mi togliete quella che fu, mi metto a farmi le pippe sulle rive di sto cazzo.
3: Peter Griffi, non a tutti i torti Benini, ti mucchi a Sanremo tutti i fottutissimi anni, basta. Hai rotto i coglioni. Anche quel cazzo di Beppe Vessicchio ci ha levato dalla minchia ad un certo punto.
4: Ragazzi, ragioniamo, vi prego. Posso cambiare, lo giuro. L'anno prossimo farò un pezzo diverso. Faccio Dante che si scopa a Beatrice mentre legge la Costituzione. Che ve ne pare, forte, vero?
6: Roberto, non so proprio come dirtelo, ma è tempo che ti ritiri dalle sere. Prima o poi tutte le cose finiscono, come quella volta che ho finito per comprare una scala perché volevo incularmi le giraffe.
4: State facendo un errore madornale. Mi vendicherò, maremma la maiala, se non mi vendicherò. Non potete cacciarmi così dopo tutto quello che ho fatto per voi. Ingrati bastardi.
6: Se n'è andato, molto bene, non mi sentivo così sollevato da quella volta in cui le ragoste hanno smesso di prendermi il cazzo in mano.
2: Ma quindi chi deve condurre Sanremo? Devi, porca puttana, mi state facendo calare gli ascolti.
7: Secondo me, dovrei condurre io Sanremo.
2: Papa Francesco, non credo sia il caso.
3: Ha ragione la vecchia con la voce da bambino m***oide. Dopo Fede se l'ha frocciata sul palco sicuramente vorranno qualcosa di ancora più ricco.
4: Nel camerino ho sentito parlare di robe da ricchino sul palco. Francesco, se vuoi, io mi spoglio nudo e ti scusi. Maremma porchina, mi hanno sparato.
7: Tranquilli, conosco colleghi che hanno fatto di peggio.
8: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Mi piace un cazzo.
3: No, sì.
4: l'ha messa, andevo, perché pure lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
3: no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È fuori.
3: Ma lunedì viene qua.
5: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
3: Ah, lui c'è lunedì?
5: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
3: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
5: Sì.
3: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
5: Al tre.
3: Pronto? Uno, due, tre.
6: Figlio di puttana!
3: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
5: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.
7: Lo Zoo di 105.
8: Ti ringrazio, mio signore. Non ho più paura.
9: E questo era l'ultimo disco dei Mattia Bazar, diciamo che è una novità per noi che vi facciamo ascoltare perché siamo nel periodo di Sanremo, quindi in questi giorni inizia Sanremo e siamo tutti veramente contenti. Adesso siamo collegati da Sanremo, siamo in piazza Tornate, qua vicino proprio all'Ariston. E niente, adesso comunque se volete collegarvi con noi e parlare e confessarvi. Quindi sentiamo subito chi c'è all'ascolto.
10: Buonasera,
9: come sta?
10: Un buon maluccio.
9: Cosa è successo?
10: Niente, mi fa male la mole del giudizio. E mi ha fatto male...
9: La mole?
10: La mole e tutti i denti davanti. Devo andare dal dentista che me la devo togliere.
9: Mi spiace tanto, sai, io sono un po' in festa perché siamo a Sanremo con tutta la chiesa, siamo venuti qua dal parroco che è Don Califano.
10: Sì.
9: Lui è bravissimo e quindi ci sono un sacco di cantanti in questi giorni.
10: Ah, bellissimo allora.
9: Sì, lo so. E volevo appunto, non so, fare un canto con te insieme in memoria di questo Sanremo. C'è questa che sicuramente conoscerai anche te, che è molto, è dedicata a tutte le donne, perché la donna è l'anima di questo mondo.
10: Com'è?
9: Donne
10: in cerca di guai, donne un telefono che non suona mai, donne tu in mezzo alla via, donna allo sbando senza meglio che ti hanno dei consigli e tanta voglia di avventure, e se hanno fatto molti sbagli sono pieni di paure, li vedi camminare insieme con la pioggia sotto il sole, pomeriggi opachi senza gioia nel dolore, donne,
9: nel nome del Padre, del Figlio,
10: dello Spirito Santo.
9: E poi c'è questa canzone dedicata a questa suora, Suor Gianna, che adesso andiamo a cantare insieme. Allora il mio 3, 2, vai!
10: Gianna sosteneva di sì.

0: profumi. Gianna aveva un coccodrillo e un dottore. Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore. Ma la notte la festa è finita.
1: Evviva la
0: figa!
1: La gente si sveste.
0: Comincia un mondo diverso, ha fatto riflesso. Chi vivrà, vedrà.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
0: del Figlio
1: dello Spirito,
0: Spirito Santo, amen.
1: Ma io ti voglio vedere a Sanremo a cantare, scusami, eh?
0: Sì.
1: Però col dente lì del giudizio che fa un po' male.
0: Ah, stanotte non ho dormito.
1: Comunque, vabbè, adesso ti faranno un intervento e te lo tolgono.
0: No, com'è? Hai sentito Papa Francesco?
1: È andato in Africa.
0: È vero.
1: È andato lì che c'era Hakuna Matata. Va bene, ti saluto, Domenica.
0: Ciao, tante belle cose.
1: Anche a te.
0: Buon proseguimento.
1: Auguri per la mole che hai nel dente.
0: Grazie. Salutami a Papa Francesco quando lo senti.
1: Ma certo, non mancherò.
0: Ok, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Come ogni settimana siamo qui a registrare un nuovo episodio che questa volta vi terrà incollati allo schermo come falene ai lampioni.
3: Che sagoma, che bella sta battuta, mi hai fatto riderissimissimissimo.
2: Ma dico io, ma ti pare che devi commentare anche quando sono divertente? Almeno limitati a quando sei polemica. Ma che cazzo sei, l'opinionista? Chi cazzo credi di essere? Parenzo o la Puccioni?
3: Non so di chi stai parlando.
2: Ma non me ne frega un cazzo!
3: Mamma mia, sai che ogni tanto fatico a sopportarti? Sei proprio stronzo.
2: No, non mi arrabbierò. Adesso giuro che andrò avanti e non mi curerò del tuo modo fastidioso di sopportare le mie attività. Quindi, amici cose verissimers, dicevamo, oggi vi scioccherò con la rubrica dal titolo... La confutazione delle minchiate dei complottisti!
3: Ma che cosa hai appena fatto?
2: La sigla, stronza!
3: Oh, signor, che pochezza!
2: No, ma... non ci credo. No, ma... veramente lo hai detto? Ma veramente hai anche detto oh signor? No, ma non ci credo. Sai che se non fossi una donna con gli occhiali e soprattutto incredibilmente forte e capace di utilizzare discipline di arti marziali con una maestria epica, ti strapperei il volto e lo indosserei a carnevale, cazzo!
3: Sì, bla bla bla, dai, andiamo avanti.

0: prima o poi lo compro un pitbull e ti faccio sbranare.
1: Sì, come quando avevi Gaetano.
0: Non mi ricordare Gaetano. Era un cane eccezionale. Se non avesse avuto la propensione a sbranarmi il collo.
1: Possiamo andare avanti con sta cosa dei complottisti? Così finiamo che ho l'estetista alle 17, dai.
0: Estetista? Chi cazzo è Copperfield? Chi è così incredibilmente capace di fare qualcosa sul tuo corpo per renderti carina, scusa? Harry Potter? Estetista! A te ci vuole una settimana come una bustina di tè a mollo nelle piscine di Lourdes,
1: Sei proprio cattivo!
0: Godo! E comunque, taglio corto! Guardate il mio zainetto jetpack che ho sulle spalle comperato sul dark web, con il quale mi alzerò in volo e dimostrerò, con una serie di immagini ad alta definizione, che esiste una curvatura terrestre e che la teoria del muro di ghiaccio che circonda la Terra piatta sia un'incredibile immondizia per decelebrati.
1: Ho un paio di dubbi molto seri su questa cosa che vorresti perpetrare.
0: Ho un paio di dubbi molto seri su questa cosa che vorresti zitta e fatti i cazzi tuoi!
1: Va bene, ammazzati, che tanto finirà di merda come sempre.
0: Brava! Brava! Brava! Ma brava! Ma finalmente brava!
1: Finiscila di fare così!
0: Ma brava! Brava! Brava! Brava!
1: Ho detto smettila di trattarmi come una bambina coi problemi di ritardo!
0: Bravissima! Ma brava! Ma che brava che sei!
1: Ok, hai rotto il cavolo. Questo è il bottone di accensione?
0: Sì, brava, brava, brava!
1: Buon viaggio!
0: No, no, no! Che cazzo fai? No!
1: Ma bravo! Ma bravo, bravo! Ma che bravo! Coglione!
2: Le cose verissime!
3: Radio 105.

0: Mongolia 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.
2: Attenzione, questa puntata di Black Mirror sarà interamente interattiva. Da questo momento in poi, l'utente collegato alla nostra piattaforma potrà decidere come proseguire. Avvisiamo il nostro pubblico che potrebbero volare bestemmie, cazzi volanti, bocchini rotanti e spruzzi vaganti. Questa puntata è quindi rivolta ad un pubblico negro.
3: Sono raffreddato, devo stare a casa, va, vediamo un poco di televisione, vediamo un po' cosa c'è su Netflix, che ho pagato i 25 euro d'abbonamento, 15 di IVA, che poi l'IVA non sta al 20%, non capisco.
4: Bentornato su Netflix, Mamba divora coglioni.
3: Mannaggia, ho sbagliato, questo è il profilo di mia moglie. Che nome è? Se a lei ci piacciono i serpenti, che deve fare? Va bene, aspetta che cambio.
4: Bentornato su Netflix, Orsacchiotto Pallamoscia. Ecco la novità di oggi, l'appuntamento. Un film interattivo in cui sarai tu a compiere le scelte cruciali del protagonista. Vuoi guardarlo? Tasto destro, sì. Tasto sinistro, no.
3: Minchia, qua vedi già subito mi metto in difficoltà, destra o sinistra? Destra così, che era di destra, no? Era di sinistra, no? Cendo destra, la mano è quella dell'orologio, la destra, il cuore sta a sinistra, sinistra.
4: Grazie.
5: Sì? Chi è?
6: Lucia, sono Mario. Sei pronta per andare a cena?
5: Certo. Mi infilo il perizoma e scendo.
6: Non c'ho l'asma, sono un'idea di Stefano Accorsi.
5: Eccomi.
6: Wow, sei bellissima.
5: Mauro, piano con i complimenti o sarò costretta a darti il culo al primo appuntamento.
6: Ah, troia, che persona schietta. Oh, sei elegante, simpatica, affascinante, intelligente, sensibile, premurosa. Sei la migliore donna del mondo.
5: Dai, non fare lo scemo. Piuttosto, dove mi porti a cena?
6: È una sorpresa. Solo Stefano Accorsi lo sa.
5: Mi piacciono le sorprese.
6: A me non molto. Da quella volta che l'ho preso in culo da un trans, pensando si chiamasse Melinda. Comunque andiamo, accendo.
4: A te la scelta, Orsetto Pallamoscia. Dove vuoi che la porti, Mauro, a cena? Tasto destro, in un lussuoso ristorante nel centro di Milano. Tasto sinistro, in un autogrill in tangenziale.
3: Minchia, ovvio, la scelta più buona. Aspetta, in autogrill, vai Mauro che ti faccio risparmiare. Minchia, già sono affezionato.
6: Eccoci arrivati. Soffro un po' di più perché forse era meglio in centro a Milano, ma un'idea di Stefano Accorsi.
5: Un autogrill? È il nostro primo appuntamento e tu mi porti a cena in un autogrill?
6: Scusami Lucia, ma io credevo che tu fossi una ragazza molto...
5: Credevi cosa? È questo che valgo? Una misera cena in un autogrill di merda? Ti prego, dimmi che è uno scherzo. È uno scherzo, vero?
4: A te la scelta. Tasto destro, sì, è uno scherzo. E ora Mauro la porta in un lussuoso ristorante nel centro di Milano. Tasto sinistro, Mauro scoppia a piangere e molla una scorreggia di 12 secondi.
3: Che domanda superflua. Mi ricorda anche il primo quando ho conosciuto mia moglie, la scorreggia.
7: Perché uno sceglie?
6: Cacci tua.
5: Beh, allora mi rispondi o no?
6: Sì, ti risponderei se il figlio di Zoccola non avesse schiacciato da sbagliato. Comunque, non voglio farlo.
5: Oh Gesù, ora... Ti metti pure a piangere?
6: Perché? La scorreggia non l'hai sentita?
5: Ma che schifo! Cosa sei, un animale? Basta, io me ne vado. Addio!
6: No, Lucia, aspetta. Ti prego. Non so cosa mi sia successo. Forse è una idea di Stefano Accorsi, anche questa.
5: Vattene, non ti voglio più vedere. Torno a casa a piedi.
6: Ma a piedi è pericoloso. Potrebbe investirti un camion o potresti schiacciare una merda. Potresti schiacciare un camion con una merda.
0: Oh merda, l'ho ammazzata!
6: No, Lucia! Finalmente posso piangere con una ragione. No, Lucia, no! È morta, maledetto Stefano Accorsi!
0: Merda, e ora che facciamo?
4: A te la scelta, Orsetto Pallamoscia. Come vuoi che reagisca, Mauro? Tasto destro, Mauro chiama la polizia. Tasto sinistro, Mauro e il camionista lasciano lì il cadavere e scappano insieme sul camion.
3: Ma minchia, ma questo è troppo facile. Che cosa deve fare? Chiamare gli sbirri? Scappano.
6: E chi se ne frega di questa mignotta? Dai, metti in moto il camion e scappiamo insieme.
0: Oh merda, abbiamo la polizia alle costole. E ora che cazzo facciamo?
4: A te la scelta. Come vuoi che reagisca, Mauro? Tasto destro, Mauro propone al camionista di accostare e arrendersi alla polizia. Tasto sinistro, Mauro fa un pompino al camionista durante l'inseguimento.
7: Che scelta improbabile! Che scelta improbabile potrà mai essere?
3: Dai, Bocchino! Minchia, questo non me lo voglio perdere!
0: Allora, cosa facciamo?
6: In realtà, la cosa che vorrei fare adesso è esplodere! Ma uno stronzo ha sbagliato tasto! E quindi, per un'idea di Stefano Accorsi, apri le gambe e abbassa la cerniera e, per favore, dimmi che ti sei fatto un bidet. Basta anche uno splash.
0: Ma che cazzo fai? Lasciami qua! Oh sì!
6: Ma dove sono? Che è successo?
8: È in ospedale, signor Mauro. È stato coinvolto in un incidente. È stato fortunato. La cappella le ha oltrepassato la gola senza danneggiare nessun organo vitale.
6: Cielo, ora ricordo! Lucia! Oh, cielo, che cosa ho fatto? Dottore, non so che cosa mi stia succedendo. È come se le mie decisioni fossero prese da qualcun altro. Sto impazzendo, mi aiuti, sto impazzendo. Guardi come lo faccio come Stefano Accorsi. Tu gusti smell che one, sto impazzendo.
8: Stia tranquillo, va tutto bene. Allora, lei è ancora sotto shock. Ora le darò qualcosa che la farà stare meglio, stia tranquillo. Oh,
6: grazie, ma davvero, ma cosa?
4: Tasto destro, il dottore dà a Mauro un potente sedativo. Tasto sinistro, il dottore si dà fuoco al cazzo e glielo butta nel culo.
3: Ma perché? Sì, però così non c'è divertimento, veramente. Cioè, fare qualsiasi cosa. Un dottore è quello che deve fare.
9: Sedativo! Bastardo! Schiaccia il sedativo!
3: Mettergli il cazzo in culo in fiamme.
8: Sì, sì, adesso glielo do, però nel frattempo stia fermo. Ti affermo così, l'avverto, brucerà un po',
6: Ai, che dolore! Stefano Accorsi, figlio di puttana!
1: E vissero felici e inculati per sempre. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.

0: davanti, bitch!
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, guarda cos'è arrivato.
3: Cos'è sta roba?
2: Kit mobili, me li faccio da solo.
3: Ma perché?
2: Perché risparmio, mi diverto e poi vuoi mettere la sensazione di sentirsi un vero uomo di una volta?
3: Io voglio mettere solo il mobile. Non possiamo andare all'IKEA così ti puoi sentire un mezzo uomo di oggi?
2: Ma smettila dai, che è facile, no? Montaggio in 20 minuti.
3: Tu in 20 minuti non riesci neanche a fare due uova sode.
2: Ma figurati, dai. Guarda, ho preso anche gli attrezzi seri. Trapano, seghetto, morsetti, flessibile e cinturone porta attrezzi. Roba professionale.
3: Sì, professionalissimo. Sembri uno che sta per smontare un bancomat. Ti manca la calza sulla faccia.
2: Ma stai serena. Questa sera ti faccio vedere un capolavoro fatto con le mie mani. Altro che Geppetto.
3: Sì, vabbè, ciao Geppetto, ci vediamo dopo.
4: Ehi, fatti!
3: Dottore, mi dica cosa è successo, come sta?
5: Guarda, lui sta bene, abbiamo fermato l'emorragia e adesso è sedato, ma purtroppo non abbiamo trovato le dita. Ma c'era un mobile ben fatto, è proprio una cosa da gusto.
6: Il fai da te. Alcuni risparmiano soldi, altri risparmiano dita.
2: Oh, ragazzi! E creo una svolta! Mi iscrivo a un corso di sopravvivenza!
7: Dai, coglione, ti sei fatto cambiare figa le lenzuola dalla donna di servizio. Ma tu sei un coglione, ma dove cazzo devi andare, coglione?
2: Oh, guarda che questo è un corso serio, gli istruttori sono tutti dei ex militari.
7: Ma non dire cazzate, ma al massimo saranno ex giocatori di software.
6: A questo punto della registrazione Wender viene impossessato dallo spirito di leone, mandando completamente in vacca tutto il blocco.
7: Nonno, com'è?
3: Te lo dobbiamo leggere?
2: Serviranno?
3: Ma va che sei stronzo, vedrai, diventerò forte e voi sarete solo invidiosi. Minchia, quando serviranno le mie abilità. Sì, ma ascoltami. Ma
7: vuoi che te la facciamo in braille?
2: No, gli occhiali di là.
7: Dai, secondo me non è la vista comunque.
3: Ma vai!
2: Un attimo! Dai! Vado! Ma va che stronzi, oh!
3: Ma va che sei!
2: Vado a prendere gli occhiali, dai!
3: Dai, te lo leggo, vedrai, diventerò forte e voi sarete solo...
8: Badante,
7: cioè. Dai!
3: Ti prego!
7: Fai così che lo leggi in braille! E non ce la fa!
2: Si viene da ridere! Aspetta, da bacio serio.
7: Ma va che sei stronzo. Vai.
2: Ma va che sei stronzo,
7: No, col dito.
8: Che leone.
2: Insomma, nel mio marsupio di là c'è
7: ma il. Ma devi l'ultima frase!
3: È un'ultima frase, cazzo. Okay. L'ultima. Vedrai, diventerò forte e voi sarete solo invidiosi quando serviranno le mie abilità alla Bear Grylls.
2: Sì, ciao, è arrivata lei.
8: Anche a leone di Lerco.
2: Mi fai prendere gli occhiali, per favore.
8: Penso alle pastiglie della pressione e le gocce per la prostata. Ci sono i suoi occhiali, del signor vecchio.
3: Beh, intanto provaci però.
2: Ok.
3: Ma va che sei stronzo.
2: Me lo fai dire però, se parli. Sembra. Ma va che sei stronzo, Vedrai, diventerò forte e voi sarete solo invidiosi quando serviranno?
7: Scusa, un conto è non vederci, un conto è vedere altre cose. Cioè, se tu
2: ma io non vedo niente, è tutto storto.
8: Questo non è mancanza di vista, è un cancro al cervello.
2: Ma tua zia.
3: Allora, fallo uno per volta.
7: No, questa porta tutta la borsa, cazzo.
2: Adesso che metti gli occhiali, una merda, però.
7: Adesso vedrai come va a spedire.
2: Silenzio, vado.
7: Forza, nonno.
2: Ma va che sei stronzo, Vedrai, diventerò forte e voi sarete solo invidiosi quando serviranno le mie abilità alla Bear's Grill.
7: Chi è Bear's Grill? Ma che è cazzo è? Un affare di carne alla braccia?
8: Meno male che hai messo gli occhiali.
2: Bear's Grill.
3: Bear Grylls. Alla Bear Grylls.
2: Alla Bear Grylls.
7: Sì, ma devi farla tutta.
2: Bear's Grill.
3: Bear Grylls.
2: Bear
3: Grylls.
2: Bear Grylls.
8: Dai, dai.
2: Ma va che sei stronzo, eh? Vedrai, diventerò forte. Voi sarete solo invidiosi quando serviranno le mie abilità. Alla Bear's Grill.
0: Va bene così.
2: Lascialo così.
3: Va bene così.
6: E come diceva Thomas Millian in Delitto Ristorante Cinese?
9: Io pensavo a quando conoscere te, che io mongolo di Mongolia, e tu mongolo di malattia.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Zizzagna me.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
2: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
4: Zizzagnaman.
2: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagnaman!
6: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
7: Dei zizzagnate, delle!
6: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
6: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai scendere senza me.
2: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
10: Togli il dito dal culo, amore. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
9: Ma che puzza.
10: Mi spiace al 7, per favore.
9: La gente che non si lava le ascelle.
11: Mi spiace al 4.
9: Mi spiace al 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
11: Signora, pazienza un attimo.
12: Questa non respira più.
2: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
11: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
9: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito, non le vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
9: Se lei non si lava le ascelle.
10: Non scendere, che sono tre piani che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
10: Ma chi se ne frega.
11: Ma che pezzo, allora facciamo che spazio.
2: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
6: Permesso!
11: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagnaman?
6: Sono Zizzagnaman! Piacere!
7: Facciamo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
2: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
7: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
6: Ma che puccia!
2: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagnaman!
7: Lei si sente la puzza di
6: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
11: Maia! Vada fuori!
2: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
11: Maledetto vecchio!
9: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
11: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
11: Sì,
9: grazie Zizzagnaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito, lui diceva di no, sto ricchio!
11: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
9: Non guardi me, io non ce l'ho.
11: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
11: Prendiamo quello del cadavere.
6: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
2: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: is a zoo only for you.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni, inconcludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, incredibili novità che...
1: Freedom.
3: In questa puntata di Freedom, oltre il cortile, la scoperta che vede la nostra troupe impegnata a parlare con il fantasma di Mussolini. Il tesoro che sicuramente è sotto una montarozza di terra fresca che staremo a scavare per ore, ma che forse abbiamo sbagliato coordinate. E poi il museo delle cose invisibili, dove sono raccolte decine di cose invisibili, raccolte in anni di ricerca dal geometra stracciapreti di Avellino. E ancora sveleremo l'identità dell'uomo tigre. E poi ancora scopriremo l'incredibile segreto
1: del...
2: Adesso un drone che sorvola il nostro buffo furgone blindato, che sembra pronto per Parigi Dakar, ma che al massimo fa 30 km nel traffico dalla tangenziale, perché consuma come blindato dalla terza guerra mondiale.
1: Freedom.
2: Ci troviamo innanzi a Rennes-le-Château, un posto del quale vi abbiamo parlato in tutte le edizioni almeno una volta a puntata e del quale vi abbiamo fracassati i coglioni. Ma oggi saremo qui in compagnia del nipote, del cugino di un turista che una volta venne qui per caso perché gli scappava la viscià, per un'intervista esclusiva.
1: Freedom.
2: Salve.
4: Salva.
2: Lei quindi conosce il segreto di questo luogo dove forse il prete ha trovato i tesori dei templari e se l'ha inculati?
4: Sì, sì. Io ci ho visto il parroco, come si chiama? Come si chiama il parroco?
2: Si chiamava, è morto nella cifra e mo' già bedulle.
4: No, no, l'ho vista che si fregava a mangiate monete della cesta di vimine che delle offerte.
2: No, forse lei si confonde con l'attuale prelato.
4: No, ne, era pieno dei capelli, che prelato!
2: Scusi lei, ma quando è stato qui?
4: L'anno scorso.
2: Ah, ok. Drone sul buco nell'acqua.
4: Non mi pagate.
1: Freedom.
2: Ed ora...
1: Freedom.
2: Che poi...
1: Freedom.
2: Porta!
4: Aia!
2: Attento, Omar, che questo varco è molto stretto! Attento con la telecamera! Dammi la manina!
4: No!
2: Dai, dai, dammi la manina!
4: Non te la do la manina!
2: E allora so cazzi tua! Porta!
4: Aia!
2: Tagliola!
4: Aia! Aia, come tagliola?
2: La testata mi sta annoia!
4: Sei fuori!
1: Freedom.
2: Professore, ci troviamo incredibilmente in un posto affollato da veri mummioni, finalmente!
5: Eh sì, sono praticamente commosso, devo dire. Forse questa volta mi farà finalmente fare il mio lavoro.
2: Certo, mica stava a cazzeggiare. Questo è un programma con i controcazzi, fatto di gente seria, già? E che se siamo messi in testa, professore?
5: Certo, uno si scaldi. E dopo mesi di supplizi mi sembrava che...
2: Che gli sembrava? Cosa?
5: Aspetta, mi stai impaurendo, ma la vedo però alterato.
2: Alterato chi? Ma come si permette? Ma mo gli sfondo quel muso alla fesso che c'ha.
5: Scusa, ma che reazione eccessiva, mi perdoni?
2: E mo me fa cazzare veramente, eh? Eh? Attacco dei droni!
5: Attacco dei droni? Ma che cazzo sta per pizzicare? Come pizzicano? Basta, basta! Che cazzo di situazione? Ma aia, aia!
2: Così impara a fa' lo sbruffone.
5: Ma chi?
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
6: Lo Zoo di 105
7: Radio Ergenera.
8: Oh, oh. Bentornati su Radio Ergeneral. Questo è Pisellotto, il programma che racconta storie piccanti, ma soprattutto fa raccontare alle persone il mondo erotico che ci circonda. Oggi parliamo della cariola. Quanti di voi la pratica? Vi piace? Ma piace più agli uomini o alle donne? Ne parleremo subito dopo aver ascoltato il nuovo di Alice Pagnotta dal titolo Alfredo mio.

0: Complimenti. Ma ora parliamo con i nostri ascoltatori che si sono messi in linea per discutere sulla cariola. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao, come stai?
1: Chi è?
0: Lei si fa inculare da suo marito con la posizione della cariola.
1: Ma chi sei?
0: Sono Jürgen. Come sta? Tutto bene?
2: Pronto?
0: Ciao, come stai?
2: Pronto?
0: Dai, levati dai coglioni e passami quella zoccola di tua moglie. Ma dico io, questo è il modo di chiudere una telefonata? Dai, andiamo avanti.
2: Pronto?
0: Ciao, come stai?
2: Bene.
0: Lei incula mai sua moglie con la posizione della cariola?
2: Che c'è?
0: Lei incula mai sua moglie con la posizione della cariola? Ci dica pure.
2: No, no, io a te inculo.
0: Mi dica senza peli sulla lingua, cosa ne pensa lei?
2: Se per te sei uno stronzo, e qui penso che sei uno stronzo, ciao.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
2: Pronto?
0: Lei incula mai sua moglie con la posizione della cariola? Cosa ne pensa lei?
2: Alla fine buchi.
0: Pronto? Ma perché buttano giù? Io non capisco. Provo a richiamarlo.
2: Pronto?
0: Forse è caduta la linea. Allora, mi dica.
2: Mi dica lei.
0: Mi dica senza peli sulla lingua.
2: Certo.
0: Lei incula mai sua moglie con la posizione della cariola?
2: Sempre. Tu?
0: Ah, mi dica, cosa ne pensa lei? Secondo lei è giusto?
2: Ma perché vuoi essere inculato pure tu?
0: Sì.
2: A fare i bocchini, vado un po' cazzanato.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
3: Pronto?
0: Ciao, mangiacazzi, come stai? Oggi parliamo della cariola. Lei si fa inculare da suo marito con la posizione della cariola?
1: Io ti mando fanculo te e la cariola che stai parlando. A me non interessa niente, hai capito?
0: Lei si
1: fa fanculo te e la tua puttana che ti ha cagato quella volta.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Anche oggi abbiamo discusso in modo civile e rispettoso sulla posizione della cariola. Grazie a tutti per essere stati con noi. Ora vado a casa di Helga a farmi sventolare la bandiera.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
6: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
7: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda. Allora, pronto, signor Vito? Ah, buongiorno, salve, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto il suo annuncio di lavoro su internet.
8: Sì.
7: La disturbo?
8: No, no.
7: Stavo dormendo, no? Scusi, è il caso.
8: No, figurati. Mi dica.
7: Perfetto, ascolti, allora, lei conosce la Conservigio intanto?
8: No.
7: Vabbè, noi siamo una razza superiore che sostiene i complessati che non sono in grado di provvedere a se stessi e che vivono di stenti.
8: Sì.
7: Allora, che regione è lei? Dov'è?
8: Io dalla Puglia però sto.
9: Dalla Puglia però.
7: Puglia?
8: Sì.
7: Eccolo lì. Lo sapevo io. La patria delle cime di rapa, vabbè, visto che siamo qua, mi tolgo una curiosità. Non ho mai capito una roba della Puglia. Ma perché in tutto il mondo ci sono il melone e l'anguria? Invece voi li chiamate tutti meloni, Anzi, con due L, melone.
8: Va bene, non lo so che ti devo dire.
7: Oh, quando sento dire mellone, prenderei la cartina della Puglia in mano e ci tirerei uno schiaffo in faccia proprio. Vabbè, comunque, vediamo un po'. Allora, vediamo che posizioni abbiamo aperte qua dal computer nella zona della Puglia. Allora, vediamo un po'.
10: Gentile disoccupato, sei in attesa di conoscere le attività lavorative della tua zona, anche se sei di Bari.
7: Pronto?
8: Sì.
7: Allora, c'è una collaborazione con una società di doppiaggio. è una società che comunque occupa nel settore del cinema e praticamente loro hanno una figura scoperta che cercano di riempire. Praticamente sono dunque contratto di assunzione. Doppiaggio. Praticamente sono dunque contratto di assunzione. Sono 1.800 netti mensili. Cioè trasferte, tutto pagato, diciamo. Malattia compresa. Schiaffi in faccia, tutto compreso, diciamo. Allora, in pratica, perché in pratica sa dell'Argento, no? Il regista presente?
8: Sì.
7: Quello zombie, diavoli, con sangue. Sì. Ecco. Allora, sta facendo una serie horror pugliese per Netflix. In pratica cerca un doppiatore che parli appunto pugliese. Dunque, lei ha avuto esperienza nel doppiaggio?
8: No, questo no.
7: Questo no. Perché nel senso, in questa cosa qua non serve il professionista. Non è un film dove serve uno con la voce tipo Ferruccio Amendola o Simo Jay di il regista. Serve uno che parli come si parla in Puglia, nel senso.
8: In dialetto,
7: esatto, quindi in maniera molto terra terra, quindi non serve il professionista, capisce?
8: Sì, ok. Va bene, per me, ok.
7: Va bene, se per lei può andare bene, io farei subito una prova registrata che la mandiamo in agenzia. Così loro mi dicono poi se può andare bene il candidato. Le faccio fare tre registrazioni vocali veloci che noi le mettiamo all'interno del form. Okay. Allora, mi faccia un urlo, tipo come se vede un mostro. Faccia finta come se vede Salvini, giusto per dare un'idea. Aspetta, okay. Vai. Ok, abbiamo registrato la Lucia? Sì, perfetto. Allora, adesso mi faccia un urlo come se prende uno schiaffo in faccia, tipo. Ok, adesso mi faccia... Qua mi richiedono dall'agenzia un urlo come se ti bloccano la bocca aperta e ti infilano dentro un cucchiaio di cassola e polenta. Vai. Ok, registrato. Qua c'è l'ultimo. Allora, mi fai una... Facciamo una cosa, questa è particolare. Nel senso, non ti do del tuo, non ti spaventare.
8: No,
7: figurati. Ti aiuto io anche. Allora, fai finta di aver superato la quinta elementare e urla, coniugando il verbo in maniera corretta, un "non voglio che tu mi uccida". Quindi usando comunque il verbo giusto, urlando, vai.
8: Ok, non voglio che tu mi uccida.
7: Provo a urlarlo un po' di più.
8: Non voglio che tu mi uccida.
7: Va bene, ci siamo. Allora direi che la prova è andata bene. Ok. Poi ci vediamo a Donna in sede per il contratto. Allora, per il contratto servono documento di identità,
8: sì,
7: codice fiscale e laurea.
8: Laurea?
7: Sì.
8: No.
7: Non c'è?
8: Non sto laureando. No.
7: Ah, non ce l'hai?
8: No.
7: E non puoi fartela prestare da qualcuno?
8: Magari.
7: Va bene, no, anche tipo in una laurea, tipo, non so, in scimmie di rapologia.
8: No.
7: Un po' bene.
8: Va bene, ok.
7: Diploma superiori?
8: No, neanche.
7: Non ce l'abbiamo neanche quello?
8: No, la qualifica, cioè.
7: Minchia.
8: Va bene,
7: che cazzo facevi dalla sbarbata? Per rubare gli autoradio dalle macchine, non so.
8: No, che.
7: Sì, era come fate tutti quanti. Come fate tutti quanti lì, no?
8: Va bene, non lo so, che ti devo dire.
7: Allora, facciamo così, nel frattempo io provo comunque a passare la richiesta ad Argento lo stesso.
8: Ok.
7: Se non me la passa, io ti chiamo comunque nei prossimi giorni, se ho altre offerte in Puglia, te lo dico.
8: Va bene, ok.
7: Va bene, grazie. Dai, Vito, grazie. Buona giornata.
8: Ciao.
7: Vabbè ragazzi, per la prima volta sinceramente Vito è il primo pugliese che non mi sembra un pelandrone di merda. Quindi vediamo un po' se va bene, altrimenti lo richiamiamo. Che cazzo dobbiamo fare qua? Cerchiamo di dargli un lavoro a sto cazzo di Vito qua. Se qualcuno c'ha un lavoro da offrire a Vito, si faccia avanti, mandi una mail alla radio, vediamo di trovare un lavoro a Vito, dai. Un abbraccio, mi raccomando, senza che faccia il pelandrone di merda, eh. Ciao bastardi.

0: a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: Vai. This is a zoo. This is a zoo.
1: Vai,
2: dai.
3: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
4: Bentornati su Teletocco. Qui si tocca l'arte, qui vi cambiamo la vita.
5: Bravo Sandro, bravissimo. Ora guarda nella camera 3.
4: Questa mattina mi sono alzato un po' stanco e quindi durante il tragitto da casa mia alla sede di Teletocco con la mia auto automatica ho deciso di utilizzare la guida gestita e mi sono addormentato. Peccato che mi hanno svegliato i vigili perché ho preso una vecchia che attraversava sulle strisce.
5: Secondo me eri ubriaco, perché non lo dici in onda?
4: Per fortuna avevo con me il libretto degli assegni. Ho pagato i vigili, hanno buttato la vecchia in un bidone e puff, tutto sparito nel nulla.
5: Racconta anche che hai rubato quella borsa firmata che sta dietro di te alla vecchia che hai investito.
6: Zitto, figlio di puttana, e lasciami fare il mio lavoro.
4: Care signore, la vedete? Proprio dietro di me. Una delle borse più ricercate del mondo.
5: No, Sandro, non lo fare.
4: Questa borsa che vi sto mostrando è quella indossata da Sofia Loren nel film Breve Incontro. La borsa fu creata dallo stilista Valentino Garavani. Questa borsa ha un valore inestimabile. Ma ci rendiamo conto che pezzi di valore abbiamo noi? Porca m***a! E fatemelo dire c***o!
5: Vai Sandro, dai il costo della borsa.
4: Questa borsa vale 15.000 euro. Noi ve la diamo a soli 2.000 euro. Abbiamo qualcuno al telefono?
5: Certo che ce l'abbiamo, se no la scenetta finirebbe subito.
4: Allora, passatemi il primo acquirente di questa bellissima borsa. Pronto? Signora, buongiorno.
7: Chi parla?
4: L'acquirente di questa bellissima borsa. Pronto? Signora, buongiorno.
7: Chi parla?

0: Ma come si permette?
1: Baciami la... la...
0: Signora, qui su Teletocco vendiamo solo pezzi autentici. Se lei ha chiamato Teletocco è perché si sarà innamorata di questa borsa. È sua per soli 2000 euro.
1: Per 2000 euro mi devi imbiancare casa e rifare la macchina.
0: È bella, vero?
1: Di bella c'è solo la cappella.
0: Allora perché cazzo mi ha chiamato?
1: Perché ti voglio rompere i coglioni, scimmia di merda.
0: Dai, scimmia di merda, dimmi come ti chiami.
1: Succhia cazzo Antonio.
0: Scrofa.
1: Puttana.
0: Scrofa maledetta.
1: Puttana troia.
0: Chi è lei?
1: Il cazzo che te ne frega, scimmia di merda.
2: Sandro, chiudiamogli la linea.
0: Scimmia volgare.
1: Scimmia pederasta.
0: Porca ma...
1: La cantante.
0: Se lei ha chiamato Teletocco è perché si sarà innamorata di questa borsa.
1: La borsa è quella del pronto soccorso dove metto dentro le tue ossa.
0: Che bella voce che ha, chissà quanti cazzi avrà preso quella bocca.
1: Gli stessi cazzi che ha preso.
0: Su dai, levatemi dai coglioni, sta scimmia campestre. Ma che gente c'è in questo mondo? Prima chiamano e poi mi insultano. Che schifo!
2: Cosa facciamo, Sandro? Diamo la linea al telegiornale?
0: No! Devo riuscire a vendere questa borsa. Passatemi qualcuno.
3: Guarda.
0: Signora, buongiorno. Che bella voce che ha. Chissà quanti cazzi avrà preso quella bocca.
3: Ma vaffa...
0: Guardate, sono sconvolto. Io non ho detto nulla e la signora bastarda mi ha mandato a fanculo. Pazzesco!
2: Vai Sandro, altra telefonata.
3: Pronto?
0: Mi dica.
3: Che te l'hai fatto mettere il culo? Tica puttana che t'ha cagato.
0: Scrofa. Scrofa maledetta. Pronto? Questo io non lo accetto. Ma chi cazzo era questa? Una pazza? Richiamatela immediatamente.
3: Le maledizioni che ti sto mandando ancora.
0: Mi dica.
3: Io ero un brutto maledetto, porco, schifoso.
0: Se lei ha chiamato
3: se prima o poi ti arriva.
0: Pronto?
3: Maledizioni. Guarda che arrivano, sai.
0: Signora.
3: Guarda che ti arrivano. Schifoso.
0: Qui
3: porco
0: su te.
3: Maledetto.
0: Qui
3: va
0: su te.
3: A cagare, deficiente.
0: Scimmia stronza.
3: Schifoso.
0: Scimmia
3: schifoso.
0: Del cazzo. Dai,
3: va
0: scimmia.
3: A cagare, che non si riesca a pisare. Che non si riesca a pie il pirello.
0: Pronto.
3: Non hai niente, schifoso.
0: Dai, non fare la stronza e mi dica quanto vuole offrire. Pronto. Ma questa mi ha tirato addosso delle cose orribili.
2: Ma stai tranquillo, Sandro.
0: Oddio, ma che succede?
2: Sandro, hai tutti i pantaloni bagnati.
0: Ma non mi sono mai pisciato addosso. Ho il cazzo che piange.
2: Allora, quello che ha detto la vecchia funziona?
0: Porco

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: L'omino di patate e merda.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la fiaba dell'omino di patate e merda. C'era una volta un omino che era fatto di patate e merda. Le patate di cui era fatto l'omino di patate e merda erano le patate più succose e saporite che si potessero immaginare. La merda, invece, la più putrida, rancida e repellente materia fecale che mai avesse appestato l'aria di quel mondo lontano. E per questo motivo, l'omino era molto infelice. Era infelice perché tutti, dal barbone più incrostato ai santi del paradiso, gli sputavano usando speciali cerbottane ricavate dalle ossa superflue di Mara Venier, e gli urlavano insulti del tipo: omino di patate e merda, tua madre stura i cazzi dei coccodrilli col buco del culo, e cose del genere. Oh, povero me, povero me, si lamentava l'omino di patate e merda. Tutti mi sputano usando speciali cerbottane ricavate dalle ossa superflue di Mara Venier.

0: e mi urlano insulti del tipo: tuo padre si scopa i fagiani fingendosi un proctologo di fagiani, e cose del genere. Ormai esasperato, un bel giorno, l'omino di patate e merda decise che era l'ora di cambiare le cose. Si mise così alla ricerca di un potente alchimista, che si diceva avesse il potere di tramutare le vagine delle vecchiazze di merda in dolcissime vagine di diciottenni. Se è in grado di fare questo, si disse l'omino, sarà anche in grado di tramutare in patate la parte di me che è fatta di merda. Così si mise in cammino. E cammina, arrivò finalmente al castello del potente alchimista. Alchimista, alchimista, urlò l'omino di patate e merda. Ti prego, trasforma in patate la parte di me che è fatta di merda. L'alchimista udì le suppliche dell'omino e, commosso fino alle lacrime, gli disse: omino di patate e merda, tua madre fa le seghe con le ascelle ai condannati a morte, e cose del genere. Ma la tua storia mi ha commosso, perciò accoglierò la tua richiesta. E fu così che, grazie a un potente intruglio, l'omino di patate e merda divenne semplicemente l'omino di patate. Oh, che bello, che bello! Esultò l'omino di patate, finalmente sono fatto interamente di patate. Sì, rispose l'alchimista, ma ciò non toglie che tua madre continui a combattere il tartaro strofinandosi tutte le cappelle dell'esercito ungherese sui denti, e cose del genere. Così, detta questa sacrosanta verità, il potente alchimista, che era molto affamato, si mangiò l'omino di patate. E, qualche ora dopo, essendo stato digerito, quello che era stato brevemente l'omino di patate, diventò l'omino fatto completamente di merda. La morale di questa fiaba è che bisogna stare molto attenti a quel che si vuole cambiare di se stessi. Soprattutto se tuo padre narcotizza i koala per sbatterseli dietro i cassonetti, e cose del genere.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Vale. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Super campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
5: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
5: No, si chiama di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama cutù.
5: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: È il terzo nome,
5: cioè,
4: come
5: è un principe, lei?
4: Mio padre Narduzzi.
5: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
5: si chiama?
6: Sì.
5: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
5: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby. Almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
5: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo!
5: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Vedi qua?
5: Sì.
4: Biberò?
5: Biberò?
4: Bicazzo!
5: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
6: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo.
6: Certo. Verrazza mai da una borraccia?
4: La borraccia non
6: io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
6: con
4: è
6: un
4: più
6: bicazzo
4: di borraccia.
5: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
8: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
5: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
8: Di una facilità
5: A.
8: Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
5: Ma no.
4: E vai alle scarpe,
5: gli quelli anfibi. Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
4: B! Bibite!
5: Le bibite!
4: B! Banane!
5: Le banane!
4: B! B! B! La sorella, tua sorella, fa le B! Le B!
5: Bravo! Oh, infatti, si
4: io
5: sa, esistono...
4: Io non ho mai respirare con le b***e!
5: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
4: Voglio!
5: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: La coccinella!
4: Cosa no? Cosa no?
8: Coccodrillo!
6: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
5: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
7: Vaffanculo!
5: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma è la coccinella!
5: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
5: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
5: Sì!
4: Ci te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua!
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
5: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è portafortuna!
5: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
4: Ma è una vergogna!
8: Basta, si
5: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
8: Il cardamomo.
5: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
4: Ma
5: quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
5: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
5: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
5: Giusto,
4: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
5: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
6: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
5: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
5: Dica qualcosa.
4: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: È perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
11: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
12: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai vai. È così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
10: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
13: Sì.
10: Ah!
13: Sì.
10: Dai!
13: Sì.
10: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
13: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
10: Che cazzo?
13: Devo andare in bagno.
10: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
10: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
13: Oh, cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, no, no, porca troia, porca puttana.
10: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
13: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
13: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì. Ah, sì.
10: Sì, sì, dai, dai.
12: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
10: No,
12: scusa,
10: no.
12: Vista.
10: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
13: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
13: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andata male.
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma l'ho detto che era una pezzente delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
13: Oh, porca merda. Mi viene da...
10: No, dai, anche la fame.
12: Oddio, anche a me, anche a me.
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
12: Con l'happy ending.
13: Vaffanculo, puttana.
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata.
10: Meno male.
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
10: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
10: Una merda!
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
16: Ciao a tutti! Per chi non lo sapesse ancora, è uscito il portale Up and Up, un app store alternativo con tantissime applicazioni per smartphone, tablet, VHS, trattori e seghe circolari. E da oggi abbiamo aggiunto anche le categorie. Sì, categorie come app imperdibili, le più popolari, le top a pagamento, le top a pagamento e anche le top a pagamento. Cosa aspetti? Entra subito nel mondo di
17: Up and Up.
18: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
16: Questa settimana tra le top gratuite
19: Spotify.
16: Sì, arriva un'applicazione musicale del tutto gratuita. Basta pagare abbonamenti. Con Spotify potrai ascoltare tutta la musica che vuoi gratuitamente. Sì, perché grazie al maestro Zerotti avrai un catalogo infinito di cover rifatte tutte dal nostro maestro.
20: Uè Gianni, ma che figata sta applicazione!
21: Fa vedere!
20: Guarda, ci sono tutte le canzoni che vuoi gratis!
21: Ma va, che dici? Non è possibile!
20: Ma guarda, ti faccio sentire un classico, dimmi un titolo!
21: Bohemian Rhapsody dei Queen!
20: Eccola qui, senti!

0: cavolo, che figata!
1: Non avrai più limiti, troverai tutto ciò che vuoi e ti potrà servire anche in varie situazioni. Vai in categorie e scegli una playlist che più si addice alla situazione in cui sei. Ad esempio, una cenetta romantica con la tua ragazza.
2: Amore, che bella sorpresa questa cenetta a lumi di candela!
3: E non è ancora finita, amore. Adesso apro Spotify e mettiamo anche la nostra canzone.
4: It's all in there!

0: da matti. Che tenero che sei.
1: E con la funzione Party potrai realizzare la tua playlist per animare le feste con gli amici, grazie anche alla categoria Dance.
2: Ci vorrebbe un po' di musica qui.
3: Sì, dai, mettila un po' su.
2: Dai, dai, ragazzi, ci penso io. Metto un po' di musica con Spotify.
0: Sì, dai, spacca lo stereo.
1: Questo lo trovi solo su
4: Spotify.
1: E non perderti l'ultima arrivata sul dark web.
4: Spiritual.
1: Una guida esclusiva completa su come organizzare un suicidio di massa.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Cataclismi.
3: Il mondo tremola.
4: Terremoto, terremoto, scappiamo turca.
0: Aquile fregafiga.
3: Aiuto, decollano, decollano il mazzo, aiuto, non ti ammalare.
0: Tuoni, fulmini.
4: Anche un millimetro.
0: Gli strali di intriganti scimmie dal pene vellutato.
4: I corallone mi scoprono senza consenso, anzi, come dicono adesso, senza esplicito dissenso. Ma il gorilla non lo devono incazzare. Oddio, che dolore.
0: E l'eccezionale demenza della sua amata.
3: Aiuto! Non so bagnarmi! Aiuto!
0: Tutto sembra cospirare affinché il povero Ilmaz non abbia mai a soddisfare l'impulso chiavereccio che soffia sui suoi coglioni fin dalla primissima puntata. Ma, come recita il proverbio, la necessità aguzza il pisello. Ed è dunque con il membro ben appuntito che il nostro turco prediletto sceglie questa volta il luogo più sicuro e il momento più appropriato per trapanar finalmente la sfuggente fregna della sua Zuleia.

0: Ma se posso sapere dove mi hai portandolo? Sono due orologi che stiamo camminiamo.
1: Pazienza, amor mio, ex amor mio, sempre sul gruppone mio. Porta pazienza, siamo quasi arrivati. Eccoci, questo è il deserto deserto. Qui non c'è nulla, nessuno, solo sabbia, sabbia e ancora sabbia. Ed è qua che finalmente faremo all'amore. Ho controllato pure il meteo, non c'è assolutamente nulla che può metterci i bastioni fra i genitali questa volta, e anche altrove.
0: Sicuro? Non è che poi ci cade un'altra aquila e mi porta via?
1: Negativo! C'è lo sciopero delle aquile, delle scimmie, dei terremoti, ho controllato sull'appa. Qua non ci sono scorpioni, né serpenti, né cammelli in piccioni. E se non riusciamo a scovare questa notte, mi mangio il cazzo e lo caco dentro un vulcano.
0: L'hai detto, eh?
2: L'hai detto, eh? L'hai detto.

0: proprio tutto come dice la canzone che sono appena cantati? Ora stiamo per scopiamo?
1: Sì, mamma mia! Sdraiamoci su questa letta di sabbia con la lenzuola di sabbia e cuscino di sabbia e lasciamoci travolgere dalla passione.
0: Allora, lemoniamo.
1: Quando è difficile lemonare con la bocca chiusa. Ma non si può inventare un altro modo.
0: Dentiamo.
1: Proviamo a lemonare con i gomiti attaccati. Non cambia niente, non cambia niente.
0: Oh, il mazzo, non resisto più. Sono tutta un cuoco.
1: Zuleia, mamma mia. Quanto mi fai arrapare quando sbagli a parlare? Cioè, praticamente... sempre.
0: E infatti io sbadiglio sempre.
1: Appunto. Per questo l'attesa è stata ancora più dura. Del resto come la mia ciolla turca. Presto! Spogliati, amore mio. Levati tutti questi stracci chiazzati di undume. Sudore, pus, tartaro, unghie dei piedi tagliate male. Mamma mia, lasciati andare, lasciati andare. Ormai nulla, ma proprio nulla può andare più storto.
2: E purtroppo

0: assaporare.
1: Che bello il mazzo! Siamo proprio per stare, per scoparci! Forza, prendimelo il mazzo, prendimelo!
2: Ecco, ecco ci sono! Sto per liberarlo! Andiamo col countdown! E tre, e due, e uno! E mo che è sta musichetta? Ma che succede?
1: Guarda il mazzo! C'è una scatella volante!
2: Ma quale scatella volante? Che è il pranzo servito, no? No! Quello è un ufo! Un ufo!
1: Un gufo? Quello che fanno...
2: gufo? Aspetta che quello è la cornacchia, il gufo!
1: E che ho fatto io?
2: Quello, almeno le vocali, cazzo! Dai, comunque, un ufo! Un gufo senza G! Un ufo! E che cazzo, quelli sono alieni! Sono gli miei alieni, alieni!
1: Aiuto, aiuto! Dove sei? Aiuto! Ci stanno rubando, ci stanno rubando a zero!
2: Escono con un raggio traendo dallo spazio in mezzo a un vostro non un cazzo di nessuno, non vi guardo dove per venire, ma sono io a Minneapolis che c'è tanta gente.
3: Base Alfa Zuzzurro, abbiamo catturato due soggetti terrestri, uno dei due sembra particolarmente anticappone, che facciamo? Lo teniamo o lo mangiamo?
4: Portatelo sulla piattaforma Delta Pippo Franco e fatelo analizzare dalla nostra equip medica. Se vediamo che non è un soggetto utile ai nostri esperimenti, lo possiamo dare in pasto ai carcerati per farlo inculare al sangue.
2: Zan zan!

0: Lo Zoo di 105.
1: Sapevamo che prima o poi saremmo arrivati a questo punto. Al grande bivio. Dove nemmeno Ruggeri riuscirebbe a tirarci fuori.
2: Al grande bivio.
1: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire. E anche questa radionovella e scherzo telefonico più lungo della storia necessita la parola fine. Ora ci serve una trama che ci possa portare al grande evento finale. Una storia che lentamente farà sfumare questa soppopera verso la sua chiusura definitiva, per poi andare a caccia di una nuova vittima da inserire in una nuova sitcom su cui stiamo già lavorando. Nella puntata di ieri.
3: Signora, senta, a proposito di Aldo, io la chiamo perché è successa una cosa, un miracolo, una roba stranissima. Abbiamo scoperto che lei e Aldo avete un altro figlio.
4: Addirittura.
5: Pronto, signora? Pronto? Salve, contenta?
4: Salve. Come va? Tutto bene?
5: Tutto bene. Contenta che abbiamo trovato il secondo figlio?
4: Sì, sono contentissima.
5: Lei mi deve rispondere correttamente a queste domande che le faccio. Devo sincerarmi che lei sia realmente la madre, giusto?
4: La madre, sì.
5: Che cos'è il cazzo?
4: Ma è anche quello che si va a picare, ecco,
6: Dio. Brava mamma!
5: Chi ha scoperto l'America?
4: Ho scoperto l'America
6: dunque,
4: mamma mia, adesso
6: devo
4: saperlo.
5: Jack?
6: Allo squaglio.
5: Jack?
6: Sì, mamma, brava!
5: Jack, lo squaglio, ha scoperto l'America, brava.
0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
5: Chi è? Allora, poi, quanti peni ha Bob Dylan?
4: Quello
5: è difficile,
4: è un po' difficiletta questa cosa. Come si può sapere quanti ne ha?
5: Infatti,
4: potrebbe avere
5: l'anatomia umana, questa sconosciuta, certo.
4: E dopo bisogna vedere se ne ha tanti, se ne ha pochi. Non posso
5: contare. Facciamo un'altra domanda: qual è quell'animale che si cavalca? Il gorgor,
4: il coccodrillo che si cavalca.
5: Il coccodrillo si cavalca, perfetto, signora.
4: Il coccodrillo.
5: E adesso l'ultima domanda.
4: Sì.
5: Dio è?
4: Dio.
5: Dio.
4: Dio.
5: È? Brava, signora! Brava, signora, lei ha vinto il suo secondo figlio.
6: Mamma!
4: Sì, sono contentissima!
6: Mamma!
4: Dimmi, amore!
6: Ce l'hai 1000 euro? Che devo comprare le caramelle! Le caramelle!
4: Fammi sentire, vieni a casa che io ho tanta roba da fare qua!
5: Allora!
4: Ho fatto anche il funghi con riso!
5: Perfetto! Allora, il suo secondo figlio si droga, quindi gli faccia trovare dell'eroina!
4: Ah sì, anche quello, sì.
5: Perfetto, signora, grazie.
6: Niente,
5: le ripasso base terra.
3: Signora, sì. lo saluti con un bel uè, stronzo. Vada, signora.
4: Uè, stronzo, mi vuoi bene? Ti aspetto questa sera, sai?
6: Sì, tua dica.
4: Mamma, ti voglio bene da morire.
6: Grazie anch'io, mamma. Sì,
4: ciao,
6: dica.
4: Bellissimo. Ciao, caro.
6: Ciao, mamma.
4: Ciao tesoro.
3: Un successo, signora, un successo incredibile. Brava, signora, sono contento per lei. Mi fa una cortesia, signora, adesso io le chiamo il numero di un pusher, se può ordinare della bamba per suo figlio.
4: Va bene, anche quella, sì, dai.
3: Allora, chieda 1 chilo di bamba, colombiana purissima, mi raccomando, non tagliata.
4: Non tagliata. Insomma.
3: Quindi un chilo di bamba non tagliata, ok?
4: 1 chilo di bamba non tagliata.
3: Non tagliata. Adesso le chiamiamo il pusher per ordinarla, ok? Un attimo solo, signora, rimanga in linea.
4: Va bene.
7: Pronto?
2: Fattini, buongiorno, sono Katia.
7: Mi servirebbe un chilo di bacio.
2: Pronto? Mi sente? Sì? Prego, mi dica.
7: Mi serve un chilo di bamba un po' bella lunga, se è possibile.
2: Un chilo di?
7: Bamba.
2: Non ho
7: capito. Un chilo di bamba lunga.
2: Cos'è lunga?
7: Tanto lunga. Parecchio lunga.
2: Ma che cosa?
7: Non tagliare. Non tagliata,
8: Pronto?
7: Pronto, mi serve un chilo di bamba non tagliata per rinfrescare mio figlio. Non pronto, quel che hai.
8: Sbagliato numero qua.
7: Ma come ha sbagliato il numero?
8: Sì.
7: Ma non c'è la mamba.
8: No, non c'è la bamba qua, non ce l'abbiamo con noi.
7: Ah, non ce l'avete?
8: No.
7: Non è possibile?
8: Sì.
7: Allora.
8: Saluto.
7: Saluti, arrivederci, scusi,
0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti come sempre su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e sono qui per sentire le vostre voci, le vostre confessioni, i vostri problemi, e insieme, grazie al Signore, li risolveremo. Quindi sentiamo subito il primo che vuole confessarsi.
4: Sì.
3: Buongiorno, sono Padre Pollo, come sta?
4: Non c'è male, grazie.
3: Bene, bene, io sono qui per augurarle una buona giornata e soprattutto, se si vuole confessare, io sono qui apposta proprio per sentire.
4: Ah, no, sono andata in chiesa anche ieri, lo ringrazio.
3: Tutto bene in chiesa?
4: Sì, sono andata in chiesa di Santa Cristina.
3: Per caso ogni tanto gli è mai capitato, non so, di dire qualche volgarità, qualche parolaccia, però...
4: No, a casa mia non è di abitudine.
3: Lei proprio mai, bene, bene.
4: No. Ma va a farti, o metti in culo!
3: Sono sicuro, quindi io l'assolvo e le auguro una buona serata.
4: Grazie.
3: Ma adesso... sentiamo il prossimo ascoltatore che vuole parlare con me. Pronto?
5: Buona, buonasera.
3: Cos'hai? Ti sento informissima.
5: No, perché ho sentito il telefono.
3: Sì.
5: Allora, è Padre Pollo.
3: Eh certo, è la pausa dopo il panino che faccio sempre. E allora...
5: E cosa hai mangiato, il panino?
3: Sì, un panino. Dentro
5: e
3: c'è...
5: E come mai?
3: Ma non avevo tanta fame.
5: Però il panino sì, il panino non è come il pane, perché il panino... Come stai?
3: Bene, ieri sera sono andato a ballare liscio.
5: Che cosa ti ha detto?
3: Ti dico una cosa per non dirlo in giro,
5: No,
3: praticamente...
5: Non mi fare dire parolacce.
3: Sennò qua scatta Ave Maria,
5: Che cosa ti ha detto?
3: Mi ha detto, lei è molto attraente.
5: Allora, sì. Il consiglio che ti do io...
3: Sì, dammelo.
5: Di dirle che io sono un sacerdote, che venga a ballare, però io sono un sacerdote.
3: Allora, oggi volevo fare provare questa preghiera insieme a te.
5: Sì.
3: Di questi due ragazzi inglesi che sono venuti in Italia tanti anni fa e poi sono entrati nel giro della droga, e si chiamano Bo e Luke.
5: Ok.
3: Allora, questa fa così: fa
5: Bo e Luke.

0: La città non dorme mai.
1: Con Boy Luke.
0: Con Boy Luke. Con Boy Luke. Loro non sono certamente eroi, ma scalati come... Come?
1: Ma scavazza calli come noi.
0: Ma scavalle come loro.
1: Ma scavazza colli proprio come noi.
0: Ma scavalli come...
1: Però devi cantare, devi fare... Ma scavazzi colli proprio come noi.
0: Ma scavalli come noi, con i stivaletti come cai. Boy, vanno sempre in mezzo i guai. Boy, look. E boy, look. Ah, non cercano un dropeo, ma trasformano il roeo. Ogni tratto è libera da zar. Boy, look. Boy, look, ah.
1: Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: In che lingua ci salutiamo? Vediamo, mettimi alla prova. Vai.
0: Ma io direi... L'abbiamo fatto il giapponese?
1: Sì.
0: Allora, l'americano?
1: L'americano. Abbiamo fatto l'inglese, no. Facciamo l'americano.
0: Ah.
1: Allora, l'americano... Ciao, si dice what's again?
0: What's again?
1: Scamburger.
0: Gamburgen.
1: Scamburger Scamwar.
0: Gamburgen.
1: Scamwar.
0: Che vuoi?
1: Ciao.
0: Okay.
1: Ciao. Ciao Domenica.
0: Tante belle cose.
1: Anche a te, mi raccomando,
0: Ti raccomando a te.
1: Va bene.
0: Ok. Ciao, ciao. Tante belle cose. Un abbraccio.
1: Ciao Domenica.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Domenica.
0: Ciao. Sì.
1: Ciao,
0: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao,
1: mi raccomando.
0: Tante belle cose.
1: Ciao,
0: ti raccomando a te.
1: Sì, sì, sì. Ciao Domenica.
0: Ciao, ciao, Padre Pollo. Ciao,
1: ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Domenica. Ciao.
0: Dimmi.
1: Ciao,
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao,
1: ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: Mediaset, la società a delinquere di supereroi senza morale né ideali, torna a brillare. Mentre Salva Lender è sempre più instabile e potente, specialmente dopo che ha fatto un sogno che gli ha fatto prendere una decisione leggermente estrema.
1: Allora, brutti sfigati che vivono alle mie spalle, ho una comunicazione importante da fare a tutti. Inizialmente volevo essere semplicemente la persona più amata sulla Terra, prendendomi tutti i guadagni dell'azienda e pagare una miseria a tutti voi inutili. Ma poi mi sono detto, ma io merito molto di più. Chi è forzatamente d'accordo?
2: Io!
1: Contrari?
3: Salva Lender, magari un po' di esposizione anche per gli altri non sarebbe male.
1: Risposta sbagliata! Chi è?
4: Dalla serata!
1: Ecco, adesso c'è più spazio nella sala riunioni. Perché licenziare quando si può laserare? Ridete?
4: Che cazzo sei, Pucci?
1: Allora, mentre raccolgono le budella del fonico, vorrei tornare sul punto della riunione che ho indetto io, perché sia chiaro, qui comando io, decido tutto io, guadagno solo io, il direttore sono io! Visto che qui dentro l'unico che conta sono io, perché non aggiungere una D? E diventare
4: Yod! Yod!
5: Oid! Oid!
4: Admitted!
1: Dio!
5: Bravo!
6: Mi perdoni, Salva Lender, sono Massimo Cirrosi, del messaggero di Osmate Velate. Non crede che autoprogrammarsi Dio...
4: C'è uno con la durette, ci sta.
6: Sia un pelo eccessivo, voglio dire, non teme ripercussioni da parte, che ne so, della chiesa, del pontefice.
1: Chi è? E bla bla bla, che voce fastidiosa! Non ho sentito la domanda, sentivo solo borbottare puttanate! C'è qualche altra persona che vuole farmi una domanda? Una domanda in cui si specifica che sono bellissimo, potente e che ho ragione su tutto!
7: E nella fattispecie sarebbe?
1: Dio. Esatto, stiamo già preparando la nuova Bibbia e facendo edificare luoghi di culto in cui si potrà venerare il sottoscritto solo mediante succulente donazioni.
7: In qualità di cosa?
1: Dio!
5: Scusi, ma come intende convertire tutti i credenti? Sono miliardi nel mondo che hanno già un credo.
1: Così! Eliminando chiunque faccia domande stupide e chiunque sia contrario. Semplice, no?
4: Bravo!
1: Grazie! Sono Dio!
8: Ecco. Bravo, bravissimo!
1: Bravi, bravissimi! Il vostro compito è quello di sminuire tutti gli altri dei, spargendo falsità su ognuno di loro. Così, alla fine, rimarrò l'unico da venerare e tutti i soldi che si inghiommano le chiese arriveranno a noi e diventeremo i più ricchi e potenti del mondo! Sono Dio!
4: Ci sta. E darete gli aumenti! Se...
1: Ecco, quello giammai!
9: Mediaset, senza alternative, inizia a lavorare sulla realizzazione della Bibbia di Salva Lender, che come primo verso avrà... Io sono io e voi non siete un cazzo. Ma Salva Lender dimentica che, nascosti in una fogna, in periferia, i suoi acerrimi nemici stanno confabulando con suo figlio per convincerlo ad aiutarli ad ammazzarlo e salvare il mondo.
10: Ryan, tu ci devi aiutare ad ammazzare tuo padre prima che realmente diventi un dio. È arrivato anche qua. E poi in radio passeranno solo canzoni in cui ci guadagno e faranno solo festival orribili in cui si esibiscono solo andati della sua ristretta cerchia. Pensa a quante volte ti ha promesso che saresti diventato un grande DJ e produttore. Alla fine...
11: Ok, Billy, mi hai convinto. Ma se riesco a farlo fuori, mi prometti che poi mi aiuterai a diventare un grande DJ e mi aiuterai a promuovere i miei dischi su tutte le radio del gruppo?
10: Senti, sinceramente, figliolo, ma... Non hai mai pensato, che ne so, di fare... il postino, il bagnino, c'è un sacco di fica, che ne so... Il meccanico, Il meccanico!
11: Mi stai dicendo che non sono bravo come DJ e produttore, eh?
4: Ma va, sei fortissimo! Sei un dio!
7: Madonna, sai che...
4: Ti eri distratto!
7: Sì!
10: Ok, ok, ok. Ora vai a cercare tuo padre e fallo secco. E libera il mondo della radio. E volevo dire, libera il mondo intero da un pazzo megalomane biondo.
9: La stanza è vuota. Ryan è circondato da cartonati del padre in ogni forma e grandezza. Prototipi di statue, manifesti, articoli di giornale. Fino a quando...
2: Mi stavi cercando, figlio mio?
11: E sono venuto a...
12: Aia! Ai! Uno schiaffo! Aia! Uno schiaffo di Dio! Ah! Aia! Sto soprendo un sacco! E d'altro torno a soffrire! Come i tempi che furono! Aia!
11: Escalation?
12: Aia!
13: Meno come un Dio!
6: Scusi, ma lei che lavoro fa?
13: Il porco!
6: Ah, ecco.
0: Cosa succederà al povero Ryan, figlio di Salvalender? Ma soprattutto, riuscirà a diventare un vero dio? Lo sapremo solo nel prossimo episodio di The Zois.
12: Daia!
2: Ma se non t'ho ancora toccato! E poi dicono che sono cattivo con i dipendenti e un padre violento! Comunisti maledetti!
6: Chiamate qualcuno! Salvalender è appena piccato!
2: Il laser di Dio.
14: Radio 105. Wow.

0: It's the 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, lo Zoo di 105.

0: la tua dolce musica nel cuore. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa correre tutto il giorno sul tapis borrante. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il disco retto del vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Arlecchinotta ed è dedicata al suo amato Katz Adams. Caro Katz Adams, ti scrivo questa lettera con l'inchiostro simpatico mentre Pulcinella mi sta facendo lo scherzo del fiore finto che spruzza Ti chiederai perché ti scrivo solo adesso. Vedi, purtroppo fino ad oggi gli impegni con il circo di Mona Orfregna mi hanno impedito di farmi viva, ma sono qui per rimediare. Ah, caro Katz Adams, sembra ieri che facevamo l'amore con il preservativo da clown, quello da 10 misure più lungo. E che risate il giorno del nostro primo incontro. Io stavo facendo una sega al domatore di Frocioni con in mano il trucco per dare la scossa, quando all'improvviso ti vidi scendere da una vecchia 500 insieme a 20 nani neri, la donna barbuta e una giraffa slabbrata. E in quel preciso istante capii che eri il pagliaccio tutto pazzo che avevo sempre sognato. Quel giorno iniziò la nostra esilarante storia d'amore. I bei ricordi sono talmente tanti che è difficile scegliere. Mi viene in mente ad esempio quando facemmo quella cosa a tre con la foca ammaestrata che sapeva reggere un pallone sul grilletto. O a Palermo, quando facemmo quella cosa a quattro con Franco e Ciccio e tu durante l'orgasmo urlasti Ciccio, Ciccio, Ciccio! Che ricordi indimenticabili! Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
2: Sapete qual è il cappello preferito dai soldati? La bombetta! Sai qual è l'animale preferito dagli inglesi? La lontra! Sai qual è quel cane che ti mette al collo quando fa freddo? Lo Sharpei! Sai qual è quello sport che ti fa bene la gola? Lo sciroppo!
0: Ah, il vero amore, il vero sentimento! Stiamo leggendo la lettera di Arlecchinotta, dedicata al suo ex fidanzato Katz Adams, che continua così. Caro Katz Adams, la nostra è stata davvero una storia da sbagliarsi dalle risate. Purtroppo tu ultimamente sei stato preso a Colorado e da allora non fai più ridere nessuno. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con il gran maestro della ghegheria. Sono certa che capirai con affetto tua Lucia, Arlecchinotta. P.S. Ti ricordi quando con la cappella hai fatto il buco in testa a quello dei fichi d'India? Ah, quanto amore, quanto sentimento! Anche oggi siamo Gil giunti al termine, ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovo indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore, che è...

da sturbare. Ho le palle giganti ed ho bisogno proprio proprio proprio di sparare. Non mi guardare ti prego, non lo vedi che lo sto per ripastrugnare.

0: devo sporcare. Scusa, cosa me ne frega del dildo che hai? Mi seguo coi giornai.
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

0: Pronto?
1: Pronto? Pronto?
0: Pronto?
1: Tu sei Santo Nocito?
0: Chi è?
1: Buongiorno, sono Paolo Giustissimo, sono il promoter di vari DJ in Italia. Ho come artisti Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri. Dai, non farmi incazzare, cane. Mi ha contattato la Regione Puglia per un evento a Lecce per quest'estate. Pronto?
2: Porco
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Tu sei Santo Nocito?
0: Come, scusi?
1: Buongiorno, sono Paolo Giustissimo, sono il promoter di vari DJ in Italia. Ho come artisti Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri. Mi ha contattato la Regione Puglia per un evento a Lecce per quest'estate. Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
0: Sì, ho capito tutto, però io penso proprio che tu abbia sbagliato numero.
1: Tu faresti una serata da 6 ore senza fermarti in console?
0: Ma quale console? Perché qui non c'è nessun DJ, quindi chi ve l'ha dato questo numero?
1: Il budget è di 3.000 euro. Io prendo l'80%, quindi il resto è tuo, con fattura ovviamente, ripeto. Con fattura, ovviamente, ripeto. Con fattura, ovviamente, ripeto. Ti posso fare una domanda?
0: Sì.
1: Sei sicuro di tenere quel nome da terrone? Potresti trovarne un altro? Ah, io pensavo come nome Scimmia DJ oppure Sburrone Power.
0: Guarda, tu non stai bene con la testa. Arrivederci.
1: Ma tu non stai bene con la testa, ma stiamo scherzando. Pronto? A me quando mi prendono per il culo perdo il controllo. Richiamo subito. Guarda,
0: pronto?
1: Scusami per prima, ma io sto cercando Nocito per delle date. Ho visto il tuo numero su Instagram.
0: Scusami, visto che sono... hai visto il mio numero?
1: Ho visto il tuo numero su Instagram. Visto che sono il più grande venditore di eventi in Italia, mi ha contattato la Regione Puglia per fare una data con il DJ Nocito.
0: No, guarda, ti stai sbagliando alla grande. Innanzitutto, il mio numero non è su nessun social.
1: Fammi finire,
0: io non lo so che tu stai cercando, ma
1: fammi
0: qui
1: finire,
0: non c'è.
1: Fammi finire di parlare.
0: Dove arrivare? Non ho capito.
1: Fammi finire di parlare, porco. Tu faresti una serata. Tu faresti una serata da 6 ore senza fermarti in console.
0: Ma che cazzo stai dicendo? E cancella il numero! Perché qui non esiste nessun santo Nocito! E gli ho rompete i coglioni!
2: Tu con me?
0: Tu con me?
2: Tu con me? Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco!
0: Ma chi cazzo è questo santo Nocito?
1: Se ti vergogni del nome Nocito, possiamo modificarlo in Terrona Urlatrice DJ.
0: Ma qui non c'è nessun santo Nocito, io non so come te lo devo far capire.
1: Un cane che è nervoso.
0: Senti, innanzitutto non mi segnare.
1: Dai, non farmi incazzare, cane. Ma che gente c'è in giro? Prima mettono i loro numeri sui social, li contatti e ti mandano pure a fanculo. Basta, vado al bar a farmi uno yogurt spruzzato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Principio della parte seconda.
2: La sede più vicina in Toscana sarebbe Firenze. La destinazione è Pisa, vero?
3: No, io ho un castello poco fuori Firenze. Qualcuno può venire al castello?
2: Sì. Devono poter contattarla in qualche maniera. Forse ce l'ha un assistente oppure qualche recapito telefonico sarebbe molto utile.
3: Ho capito. Allora, facci pensare.

0: posso darle Letizia? Letizia, magari. Letizia sarà a Firenze. Comandante, Letizia a Firenze?
1: Un attimo che controllo sull'agenda. Letizia in questo momento sì, a Firenze, Conte.
0: Allora gli diamo il numero di Letizia?
1: Perfetto.
0: E quindi?
1: Facciamo arrivare una macchina loro in eliporto.
0: È complicata questa cosa.
2: Se riesce a passarmi l'assistente, così magari gli chiedo il suo numero e poi contatto lui direttamente.
0: Sì, perché mi sto annoiando tantissimo questa cosa, signorina.
2: E mi spiace tanto, signore, ma qualche giorno
0: mi chiami pure Conte, mi chiami pure Conte, non si...
2: sì, va bene.
0: Conte.
2: Quindi mi passa l'assistente del volo?
0: Signor Conte.
2: Signor Conte, sì, sì.
0: Grazie, gentilissimo, le passo il mio assistente.
1: Signorina Inna?
2: Sì, sì, buongiorno, sì, di nuovo. Senta, a me mi servirebbe qualche recapito telefonico, perché altrimenti come faccio a contattarla, il signor Conte?
1: Perfettamente ragione. Senta, allora, direi che se siamo su Firenze le passerei il numero della signorina Letizia.
2: Sì? Conte, c'è il cognome?
1: Il Conte Bolaffi Paluani.
2: Sì, sì, allora, Bolaffi... mi chiedo scusa,
1: Paluani Conte.
2: Sì, sì, sì, sì, Paluani.
1: Con la P di prosperità.
2: Paluani, Bolaffi Paluani.
1: Bolaffi Paluani.
2: Allora, sì, sì, ho scritto, sì, per avere... perché il Conte non mi ha dato il suo numero.
1: Allora, deve essere un attimino, deve capire la situazione di, come posso dire, un
2: sì,
1: po'
2: sì,
1: di riservatezza, in quanto
2: certo,
1: riusciamo
2: certo
1: a dare dei numeri esterni, ma non dei numeri in cui possiamo farci ricontattare, proprio per una questione di privacy, in quanto siamo a un livello superiore delle altre persone.
2: Certo, capisco perfettamente. Quindi... chiamo signora Letizia e poi con lei pensiamo a tutto. Lei si mette in contatto
1: esatto
2: col Conte eventualmente per tutti.
1: Allora, per una questione proprio, come le dicevo prima, di riservatezza, nei momenti in
2: sì,
1: cui,
2: certo,
1: cioè non so se la contatterà lei la signora Letizia, ma deve sempre dire una cosa fondamentale prima, quando
2: sì
1: ci risponde, deve dire Letizia e Conte Paluani con la P. Bolaffi Paluani, si ricorda?
2: Bolaffi Paluani.
1: Con la P, P di prosperità.
2: Sì, sì, sì, sì, va bene, va bene. Allora...
1: ma lei è stata gentilissima, veramente. Quindi...
2: grazie mille, grazie a lei, e torno subito dalla signora Letizia.
1: È gentilissima, grazie, la saluto,
2: grazie
1: anche il Conte,
2: grazie,
1: grazie. Salve.
2: Grazie.
1: Poverino.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos, e Kalk Prigos, e Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli, vuoi di me i primi puntai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
11: No!
12: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi
12: qua, fare!
11: Vieni qua, Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, benvenuti a una nuova puntata. Nei servizi di questa sera avremo incredibili scoperte e grandiosi viaggi e tutto ripreso da 123 droni e una troupe di 30 cameraman che si inquadrano l'uno con l'altro, seguendomi come pulcini seguono la mamma papera. Stupefacente, ma prima apro questa porta e la richiudo per rimanere in allenamento. Porta!
3: Aia!
2: Attento, Omar!
1: Freedom.
4: Questa sera Freedom oltre il cortile. Polinesia. Un'invenzione del pittore Gauguin che poi tutti ci hanno creduto ed ora si pensa esista, ma è una menzogna. Assieme al dottor Paglianello nel Sir Kingsdorf Sast Nert Pref di Boston dimostreremo le cose. Nel castello di Carimate in Brianza, un'incredibile scoperta che riguarda la presenza di un fantasma che sa chi ha ucciso Kennedy e vuole rivelarlo solo al Papa, ma solo se viene di persona. Al telefono non vale. E ancora a Freedom. Cosa fa Babbo Natale durante i mesi più caldi? Come si veste? Cosa mangia e come si comporterebbe se trovasse un elfo a letto con la moglie? A queste domande risponde un esperto grazie all'intelligenza artificiale ed una ricostruzione dove vedremo il conflitto a fuoco tra Babbo Natale e la polizia che cerca di stanarlo dalla propria casa dopo l'omicidio della moglie. E ancora! Sorvoleremo con i droni decine di posti pieni di rocce e ruderi e faremo anche il pelo ad un paio di monumenti a caso assieme ad una musica enfatizzante scaricata da qualche libreria audio a pagamento. Ma ora, a Freedom oltre il cortile...
1: Freedom!
2: Ci troviamo in Egitto, insieme a Sansi Sociucci.
5: Zaya Was, Roberto, mi chiamo Zaya Was, sembra una gag, lo sai adesso, boss, che sembra che lo fai apposta.
2: Eh no, scusami, siamo amici da tanto e grazie alla tua mafia in Egitto ho avuto il permesso di dormire dentro il sarcofago di Tutankhamone. Ma te giuro che non ci riesco, c'hai un nome che non si affronta, Sansi Perez.
5: Zaya Was, cazzo, è Zaya Was, è semplice, Zaya Was. Zaya Was.
2: Sì, sì, è che t'ho detto.
5: Vabbè, siamo qui per una scoperta incredibile fatta in Egitto in questi giorni, Roberto.
2: Una porta?
5: No, niente porta, Roberto.
2: Che accidenti, c'è una crisi d'astinenza da cardine.
5: Abbiamo rinvenuto un nuovo corridoio dentro piramide do Cheopo.
2: E sti cazzi, professor?
5: È importantissimo, Roberto, scoperta in Egitto. Chissà cosa troveremo dentro questo corridoio nuovo.
2: Sì, magari c'è sta una porta in fondo, sì.
5: Ha proprio una fissazione tua, eh? Per questa avventura ho chiamato un grande collega specializzato in mummione, professore italiano. Ecco, ti presento.
6: Salve!
2: No, professore! Ma che cazzo ci fai in Egitto con Gray Mancard?
5: Zaya Was, sono Zaya Was.
6: No, no, no, dottor Zaya Was, no!
5: Ecco, sentito, lui dice giusto.
6: Non mi aveva detto che c'era questa troupe di questo squilibrato di 2 metri. Non me ne voglio andare, non me ne frega un cazzo!
2: Eh no, professore, che fa? Mi insulta senza che alzi un drone e possa montare una musica drammatica?
6: In che senso?
2: Drone e base enfatizzante sull'incontro inaspettato.
6: Basta con sti droni!
5: Ma perché vuoi litigo? Voi vi conosco?
2: Sì, Werfanaz, il professore è un amico.
5: Zaya Was, sempre Zaya Was, non Ferfanaz, come hai detto tu.
6: Io me ne vado!
2: Eh no, professore, che faccio? Molla al fortino, se rende, allora è un infame.
6: Ma come si permette, brutto pazzo!
2: Omar!
7: Sì?
2: Testata punitiva all'infamone.
6: Ma è serio?
2: Andiamo, Frey Brambat.
5: Zaya Was... Sempre Zaya Was, Roberto. Che fai? Lo lasci qua per terra?
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.

0: Pronto?
1: Pronto? Buongiorno, sono Paolo. Ti ho chiamata per chiuderti una data perché mi hanno detto che sei brava a incendiarti i peli della figa sul palco. Ma sei m***oide?
2: Pronto?
1: Pronto? Sono Paolo Giustissimo. Pronto. Innanzitutto stai calmo perché se no vengo lì e ti spacco. Pronto? Buongiorno, sono Paolo.
2: Bene, mi dica.
1: Sai che mi stai così tanto sui coglioni che ti chiudo una data a Lampedusa a mettere la musica con i lettori della Pioneer. Pronto?
3: Dio!
2: Pronto?
1: Pronto? Sono Paolo Giustissimo.
2: Sì?
1: Ti ho chiamato per venderti ad un evento. Mi hanno detto che sei bravo a mettere la musica con i lettori della Pioneer.
2: No. Hai sbagliato il numero.
1: Dai, smettila di prendermi in giro e ascoltami, di mi ha contattato la Regione Puglia per un evento a Lecce per quest'estate. Hai capito tutto o te lo devo ripetere? Pronto?
2: Pronto, no, ho capito un cazzo.
1: Sei. Tu faresti una serata da 6 ore senza fermarti in console?
2: Guarda, io già lavoro di notte a Piacenza, mi chiami da Lecce.
1: Il budget è di 3.000 euro, con fattura ovviamente, ripeto, con fattura ovviamente, ripeto.
2: No,
1: tu dove partiresti per fare le date, per capire anche gli spostamenti?
2: No, no, non riesco, sono separato con un bambino, non riesco a muovere, mi dispiace.
1: Ma qual è il problema? Il bambino lo lasci a casa con una ciotola e vai a fare la serata. Ti posso fare una domanda? Sei sicuro di tenere quel nome da terrone? Potresti trovarne un altro? Ah, io pensavo come nome... Pronto? Bastardo, deve morire di fame adesso.
4: Sì, pronto?
1: Pronto?
4: Sì?
1: Pronto. Sono Paolo Giustissimo.
4: Paolo?
1: Buongiorno, sono Paolo. Ti ho chiamato per venderti ad un evento. Mi hanno detto che sei bravo a mettere la musica con i lettori della Pioneer.
4: No, non so neanche cos'è la Pioneer. No, scusi, dai, hai sbagliato il numero forse.
1: Dai, buongiorno. Smettila di prendermi in giro e ascoltami, di c***ne. Tu sei santo nocito? Pronto?
3: Dio!
1: Ma che cazzo avrà da fare in casa sta signora del cazzo?
4: Sì, pronto.
1: Guarda, scusami per prima, ma io sto cercando nocito per delle date.
4: Ancora.
1: Ho visto il tuo numero.
4: Mi ha dato il numero sbagliato. Perché visto... questo numero qua naturalmente è il mio. Bene, non so chi sia.
1: Bene, mi hanno contattato per
4: buona
1: farti
4: giornata.
1: Madonna mia, ora gli strappo i capelli.
4: Sì, ancora lei, mi dica.
3: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco di... Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
4: Ma che cavolo sta dicendo? Guarda che io chiamo i carabinieri, c'ho qua la caserma vicino.
1: Ma sei mongoide!
4: Non c'ho il suo numero. Ma no, ma... Di chi sta parlando, scusi? E quale proloco?
1: Tu sei santo nocito?
4: No.
1: Tu non sei sburrazza DJ?
4: No, non mi chiamo, mi chiamo f***i.
1: Ma non sei quel DJ che si spacca i giradischi sulla testa mentre mixa?
4: No, c'è una bella differenza.
1: O come artisti, Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri.
4: No, no, assolutamente. Ho detto di no prima, cosa insiste?
1: Ah, io pensavo come nome scimmia DJ oppure sburrone power.
4: E invece io non sono quella, ok? Non
1: ma
4: mi
1: sei
4: chiami di no perché sennò io chiamo i carabinieri, ok?
1: Ma sei mongoide!
4: Ma vicino e faccio presto, la saluto.
1: Ma vai a fanculo, stronza. Pronto? Io mi spacco la testa tutto il giorno per chiudere le date e questi mi mandano a cagare, poi si lamentano che non hanno i soldi per fare la spesa. Vabbè, vado a finire i miei yogurt e poi mi richiudo nella mia camera iperbarica. Can. E la serata è riuscitissima.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Bella radio, bella radio, bella radio, bella radio, bella radio.

la Milano City Gang. Io sono la voce del trap. Io sono Gianfranco Scu. E questo è Scu, il programma radiofonico numero uno della trap italiana. Saluto tutti i bro che sabato sera mi hanno spinto la macchina fino a casa perché ho voluto provare a mettere la birra nel serbatoio. Non fatelo perché non funziona. Let's get it! E allora ci siamo, bro? Ski! Oggi a Ski, nella Milano City Gang Gang Gang Gang, c'è un grande artista. Solo che non è potuto venire lui di persona perché va a scuola, ma è venuto suo padre. Ma non voglio dirvi di più, perché prima ci sentiamo il suo nuovo disco. 500 toni a...

0: di Milano City Gang, un disco che ha fatto panico nella Milano City Gang, sempre gang, perché questo disco è veramente gang ed è prodotto da quella vacca di vacca. Ma l'artista è il piccolo Tony, che è tuo figlio, giusto?
1: Sì, giusto, mio figlio. E guarda, cosa c'è?
0: No, tranquillo, bro.
1: Tu non chiamare me bro perché io non finire male a te, ok? Fa bravo.
0: Eschere! Si sente proprio la padronanza del territorio che hai nel tuo flow.
1: Ma tu che cazzo vuoi dire? Io ti faccio l'auto, capito?
0: Allora, raccontami un po' come è nato il progetto con Vacca.
1: Un giorno abbiamo preso un'auto bella vicino a campo e poi lui è venuto a prendersela. E lì siamo poi conosciuta, no? Con coltello di gola e un attimo non si fa cosa.
0: Scusa bro, ma ti sei appena messo nella borsa la mia sigaretta elettronica.
1: E allora cosa c'è? Cosa normale questa?

0: fare.
1: Sì.
0: Bello questo orologio. Tuo orologio, te?
1: Sì, bro, però.
0: Rolex, vero?
1: Sì, vero, però devi lasciarlo.
0: Allora, lui comunque non andare a scuola, giocare ai videogiochi tutto il giorno ed è tutto fermato, poi, capito? Lui si veste con tipo questo. Vedo cos'è, Moncler.
1: Io, bro, però devi stare calmo, non mi devi mettere mani addosso. Ma non è finito il mio orologio. Fra, guarda che mi è sparito.
0: E la tua sta dando l'altro di me.
1: Mi è sparito l'orologio, l'hai preso tu.
0: Allora tu continui a dare l'altro me, come te permetta.
1: Senti, sentiamo un messaggio da un ascoltatore.
2: Io come me la sto godendo. Spero che il papà di Tony ti porti anche le mutande. Bravo, così, bravo. Spaccalo quel fango di merda di Gianfranco, spaccalo, vai.
1: Schere! Allora, bro, siamo qui in compagnia della rivelazione di questi giorni, 500 Tony, questo ragazzino di periferia che vive in un modo tutto libero, ma perché dice che non vuole andare a scuola, giusto? Ma come mai? Ma come mai non c'è il tecnico in regia?
0: L'ho messo a correre da via, ma non so il motivo, gridava, la mia auto gridava.
1: Ah, si vede che sono passati i vigili. Vabbè, allora cerchiamo di portare...
0: Perché mi guardi?
1: A termine questa intervista. Yo bro, allora prima di chiudere volevo sapere come mai questa scelta
0: ma
1: di fare
0: questo va
1: video...
0: bene a mio rulotto.
1: Devi aspetta, lasciare stare il micro.
0: Sta fermo, zitto, vai lontano. Devi
1: staccare
0: lontano. Bellissimo il rulotto, compare.
1: Yo bro, devi lasciarlo stare il microfono.
0: Vengono che mi domenica ci mettiamo tutto intorno del microfono,
1: non
0: dai.
1: Non interessa. Allora a fine di... Schere! Col microfono,
0: oh. I coglioni con sta musica di merda. Di merda.

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, usciamo. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Porto.
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guardi, ho scelto un tempo, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
7: Lo Zoo di 105. Geova Beach.

I neri sono bravi a basket e hanno ritmo nel fango.

0: viole fono blu, poteri forti merda, e ora tocca a voi ragazzi. Io lo fuocherò fono anche quando, anche quando, anche quando mi fotografo l'uccello per poi guardarlo con ammirazione tutto il giorno. Ed ora una canzone con un grande, per modo di dire, ospite. Sicuramente vi siete dimenticati di lui, perché in fondo è un grande coglione. Ma visto che anche lui inneggia contro i poteri forti, l'ho chiamato per fargli fallire un po' i follower su Instagram. Signore e signori, Povia!
1: Ciao Giova, grazie per l'invito.
0: Povia, toglimi una curiosità. Nelle tue canzoni parli di piccioni, bambini e ricchi. Ma che cazzo di problemi hai?
1: Beh, sono i piccioni a suggerirmi testi. Mi dicono anche cosa fare. No. Ora non posso strappargli i testicoli, silenzio.
0: Vabbè, testa di coglione, muoviti e facci sta canzone e poi vai un po' via. Ho fatto la battuta.
1: Canzone che ho scritto subito dopo i bambini fanno. Ma questa è dedicata al mio vicino di casa, che è un vecchio matusa bastardo. Io gli piccio sempre sulle aiuole e gli faccio i dispetti. Non può fermare la musica, no, zitta, oggi dei piccioni, zitta. Ma non posso dare fuoco al pubblico.
0: Vabbè, guarda che sei proprio uno stramboide, figlio di puttana. Vai.

0: davanti, biaci!
1: Lo Zodi 105 presenta
0: l'asciugone palanca.
2: Scusi, presidente, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbare, ma mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta quando tanto come dite, ma perché mi butta giù?
3: Buongiorno, sono Federica.
4: Sì, buongiorno Federica, buongiorno. Cioè, avrei bisogno di un'informazione veloce, al volo proprio.
3: Prego.
4: E dico, allora, senta, mia moglie è Teresa, adesso stiamo facendo il cambio degli armadi, non le spiego. Praticamente, cioè, avevamo prima un armadio a muro grande, che però un certo periodo io mi sono dilettato anche di piccoli lavoretti, l'avevo tutto restaurato, messo bene, soltanto che mia moglie Teresa non lo vuole più quest'armadio qua, che dice che non riesce a pulire sotto, allora non ci abbiamo più l'armadio, mi ha preso uno di quei lati a ghigliottina, non so se c'è presente i lati a ghigliottina, che io le chiamo così perché quando li tiri su che rischi sempre che cade ti taglia la testa. Comunque per mettere via i piumoni, capisci? Allora mi ha chiesto che devo trovare questi sacchetti per mettere i piumoni sotto vuoto, ecco.
3: Ok, io dei sacchetti sottovuoto ce li ho.
4: Ma come funziona? Perché le spiego? Il problema è questo, che noi adesso va bene il tempo, no? Che c'è questo tempo un po' matto che fa caldo, un po' fa freddo, però abbiamo deciso che togliamo il piumone e mettiamo il copriletto, capite? Però teniamo ancora le lenzuola, quelle di flanella, non tanto quanto perché comunque mia moglie c'è sempre freddo, io dormo di fuori perché dormo già adesso, forse per me dormire con la finestra aperta. L'unico problema di dormire con la finestra aperta è che devo mettere la mascherina, sai? Le mascherine quelle che si mettono nel, tipo Zorro ma senza i buchi, no? Perché mi dà fastidio la luce, posso dormire anche 20 ore, però basta che non ci sia la luce. Allora, il problema è sempre quello, capisci? Che tengo la finestra aperta e mi entra la luce, la tengo chiusa e mi viene caldo. Però appunto. Questi sacchetti dobbiamo metterci dentro i piumoni, capisce?
3: Certo.
4: Ecco, come si fa?
3: Ma vorrebbe la soluzione dei
4: Mone, mone, sì, dove devo mettere via sti piumoni? Mi servono questi sacchettoni che... Ma ha spiegato, vedi, mio amico Barabino, che tua moglie già li fa, no? Mi ha spiegato che praticamente ci sono questi sacchetti che tu ci metti dentro il piumone, poi c'è tipo un tappo, un buco in cima, no? Che tu togli tutta l'aria da dentro, poi metti, chiudi, come quando fai la passata di pomodoro, non so se c'è presente, se lei ha mai fatto la conserva di pomodoro. Che poi, la conserva, che lei fa prendere tutti i pomodori, no? Le buccia, cosa, fa dare una svolentata, e poi li mette dentro questi vasetti, chiude, li mette a bollire, e col tempo la bagnomaria, praticamente l'aria dentro si consuma, che vapora, rimangono sotto vuoto e durano più tanto, capisci? Poi quando li vado ad aprire, la puntina del coltello, perché se la viti stretti comunque una volta che l'hai messi dentro la cosa a bollire il tappo diventa duro da togliere, no? Magari ti puoi aiutare anche con una mezza piccaggio, dipende, insomma. Comunque se lo fai con la punta del coltello e li apri e sono rimasti sotto vuoto, diciamo che la politica del sacchetto del piumone dovrebbe essere un po' quella, che non ci entra l'aria per ridurre.
3: È uguale, sì, uguale, assolutamente sì. Io ho dei sacchetti sotto vuoto, se vuole venire a verificare il negozio.
4: Gozio, ecco, vediamo quanto costano più o meno indicativamente.
3: 2,90.
4: Due piumoni, 5,80 euro.
3: Sacchetti sottovuoto, non piumoni.
4: Sì, no, perché le spiego, facevo già il conto di quanti piumoni devo mettere via, perché contestualmente c'è la nostra stanza dove dormiamo noi, che c'è un piumone più grande, più un piumino piccino, che lo teniamo per i piedi, perché mia moglie Teresa ci ha preso i piedi, no? E tra l'altro c'è anche questi problemi un po' della saffena, non so se c'ha presente la saffena, che è questa vena che c'è nella gamba, c'ha dei problemi di circolazione. Allora deve dormire con un cuscino, diciamo con un guanciale, deve dormire, il letto è leggermente tirato in su da un angolo, cioè sotto questo cuscino, e così rimane leggermente inclinato verso il basso, che favorisce la circolazione venosa, sì. Venosa, capisci? E allora che deve togliere, altrimenti se non fa questa roba qua prima o poi deve togliere la saffena, capisci? Che è un'operazione che adesso la fanno, però è comunque sempre un'operazione chirurgica, devi fare l'anestesia, stare in ospedale, diventa una roba lunga. Allora, contestualmente a questo cuscino che metti sotto, no? Puoi mettere sopra questo piumino piccino, ma non so se ci sta però nel sacchetto del piumone grande, capisci?
3: Non lo so, devi venire a vedere la misura.
4: Non lo so, e poi come si usa?
3: Mette dentro e deve aspirarlo con l'aspirapolvere.
4: Ecco, perché le spiego? Io, ma il mio amico Barabino mi aveva già dato un sacchetto di questi qua per provare, ma c'era questo problema qua, che è il buco del sacchetto del sottovuoto, no? Cioè, non corrispondeva al tubo dell'aspirapolvere, capisci? Esattamente, il tubo dell'aspirapolvere era troppo piccolo per entrare dentro il buco, e troppo grande per, cioè, no, era troppo grande per entrare dentro il buco, e troppo piccolo per starli fuori, capisci? Che è molto comodo, sai perché? Perché c'è praticamente il tubo quello in fondo, no? Che diciamo dove c'è poi la parte a martello che si regge, quella che va sul pavimento, no? Che c'ha le due funzioni, tappeto o non tappeto, che la puoi usare anche per la moquette, quello lì si piega a gomito, quindi per noi altri che siamo anziani, quando si piega a gomito è facile, perché invece che ti devi accucciare, no? Per andare sotto i mobili, questo fare qui si piega a gomito, appunto, ed è come passare lo straccio, capisci? È molto più, ce l'ha così lei l'aspirapolvere a gomito?
3: Certo, sì, no, non ce l'ha così.
4: Non ce l'ha a gomito, come mai? Non c'è, pronto?
3: Pronto?
4: Ma è un'altra persona lei?
3: No, sono sempre la stessa.
4: Ma ha cambiato voce, è un trasformista.
3: Intanto sono sempre io.
4: Ah, mi scusi, perché mi sembrava che avesse un'attitudine di... cioè, mi sembrava un po' meno squillante. Scusi, cioè, non volevo offendere.
3: No, no, no, ci mancherebbe. Beh, comunque venga giù in negozio e provi a verificare.
4: Sì, ma questa roba del gomito è importante, però.
3: Le passo il collega, che del reparto.
4: Ecco, bene, finalmente qualcuno che ne sa, perché vedi, mi sta tenendo 3 ore al telefono e non mi dice un cazzo. Scusi, mi passo il collega, vedi.
3: Scusi?
4: No, dico che sono 3 ore che mi tiene al telefono, mi ha fatto una testa.
3: Veramente lei che mi sta tenendo al telefono 3 ore? Io le ho detto che ce l'ho i sacchetti.
4: Ma non mi ha detto se c'ha il gomito, quella roba del gomito era importante, ci ho anche spiegato, perché se vuole ce lo rispiego. Praticamente questo tubo a un fondo che si collega alla parte a martello, quella che... Ma mi ha buttato giù! Sul tubo a un fondo! Adesso il martello ce lo darei in testa mia, questa qua maleducata di merda. Mi ha tenuto al telefono 3 ore per vendermi 2 cazzo di sacchetti da 3 euro. Ma pensa a te, la gente non c'ha voglia di fare un cazzo. Ma guarda, sai cosa faccio? Il gomito lo piego io per mandarla a fanculo così, col gesto dell'ombrello.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta...

0: Orso, vecchio orso, dove sei?
1: Uè, dove sei, lo dice tua madre, eh? Quella che lo prendeva in culo dai sette nani meno uno.
2: Vecchio orso, guarda che bel sole. Ci accompagni in piscina?
1: Guarda, ma nemmeno si riesce ad annodarti la cravatta col cazzo mentre guardi uno spogliarello di Mara Maionchi.
0: Dai, vecchio orso, per piacere, fa poco arriva l'inverno.
1: Uè, arriva l'inverno, voglia tuo padre, eh? Quello che aveva le palle così grosse che poteva imbiancare tutte le Alpi.
2: Ti prego, vecchio orso. Se ci porti in piscina, farà tutto quello che vuoi, promesso.
3: Ancora una volta, Peter conferma di essere una persona cappata.
1: Oh! Promesso, voglia tua madre, eh? Quella che si scopava sia Renzo che Lucia. L'affare fatto, vi accompagnerò in piscina, ma ad una condizione, eh?
0: Tutto quello che vuoi. Faremo tutto quello che vuoi, vero Peter?
2: Sì, vecchio orso, tutto quello che vuoi.
0: Tuttissimo.
1: Ok, vi accompagno in piscina, ma prima devi amputare un piede a Peter.
2: Cosa?
0: Nessun problema.
2: Ah! Oh! Il mio piede! Ridammi il mio piede!
1: Ah! Oh! Ridammi il piede, vai da tuo padre, eh? Quello che aveva la cappella che strisciava per terra.
0: Che bello! Ci vai in piscina! Evviva, evviva! La piscina! Entriamo, Peter!
4: No, il bambino sanguina, non può entrare.
1: Non può entrare, lo vai dire a tua nonna, eh? Quella che ce l'aveva così stretta, che faceva le scorregge vaginali a ultrasuoni. La bastarda.
0: Il signore ha ragione, non è igienico. Mi dispiace, Peter, ma devi restare fuori. Io vado, eh? Ciao! Oh, cavolo, ho dimenticato gli occhialini.
1: Nessun problema, ti presto i miei.
0: Ma vecchio orso, perché questi occhialini puzzano di sbo?
1: Perché l'ha usati la nonna di Peter.

0: Lo Zodi 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Portata a un tremendo crollo psicofisico dalle incessanti richieste sessuali del marito, aveva scoperto di essere sposata a propria insaputa con 8 gemelli omozigoti. Da 10 giorni a questa parte, di lei e degli 8 uomini non si ha più alcuna notizia. Plizia Passera era impiegata come segretaria presso lo studio notarile Nepotismo e Figli nella City di Pavia. Una donna affascinante e piena di brio, con una laurea in scienze della conversazione telefonica e la passione per il gioco d'azzardo. Ed è proprio a una serata di poker illegale che conosce Jürgen Portobello, cittadino italo-austriaco coi dentini strani alla Yannick Sinner, che le vince le mutandine sia al tavolo da gioco che fra le lenzuola. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sì, salve!
6: Sì, salve.
7: Siamo a una conferenza di
6: Sì.
7: E siamo qui che la stiamo guardando la TV.
6: Sì.
7: A noi ci fa molto ridere.
6: Ma non è un programma per ridere.
7: Questo è Fausto.
6: Sì.
7: Adesso ti faccio salutare da Roberto.
6: Grazie.
7: E adesso c'è anche Michele.
8: Ciao Michele, miei.
6: Sì.
7: Siamo qua tutti intorno.
6: Sì.
7: Che ci diciamo le cose.
6: È bellissimo, sono contenta.
7: Ti faccio sentire.
6: Sì. Perfetto. Spero vi stiate divertendo.
7: Tantissimo.
6: Ah. Un applauso. Va bene, ci risentiamo.
7: Va bene.
6: Arrivedervi.
7: Aspetta.
6: Sì.
7: Ciao.
6: Sì, arrivederci allora. Bene. Sì. Grazie per l'applauso. Sì, va bene. Insomma, dicevamo, Plizia e Jürgen iniziano un'appassionata relazione. Dopo soli 4 mesi decidono di sposarsi. I primi tempi Plizia non fa che vantarsi con le amiche dello straordinario vigore sessuale del proprio partner, capace di fare all'amore più di 20 volte al giorno senza perdere un colpo. Una volta passato il picco di ossitocina, quella che fino ad allora le era parsa una benedizione divina diventa una vera e propria tortura. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Salve, sono Slavo Sanchez.
6: Sì, buongiorno.
9: Vi seguo da tanti anni.
6: Sì?
9: E sono un addestratore di cazzi umani.
6: E scusi, cosa significa?
9: Sono un addestratore di cazzi umani, giro il mondo ad addestrare i cazzi umani. Le faccio una dimostrazione?
6: No, guardi, non...
9: Sono qua. Allora, sì. Cazzo dritto, cazzo moscio. Visto?
6: No, non vedo perché siamo al telefono.
9: Sono io, ho anni sì. di esperienza. Adesso cazzo in bocca. Bravo, così adesso. Visto?
6: No, non vedo perché siamo al telefono.
9: Sono io, ho anni
6: sì.
9: di esperienza. Adesso cazzo in bocca.

0: cazzo, comunque non avendo la lingua in mezzo alla bocca del cazzo.
1: Certo, non c'è neanche la bocca, però.
0: Allora, lui l'ho chiamato Gustavo, il sì. cazzo di signor Diomede, che è qua di fianco a me.
1: Sì.
0: Allora, cosa? Non ho mai sentito parlare, signor Diomede. Allora, cazzo, come stai? Ti piace?
1: Ma scusi, e questo significa? Cioè, lei non traduce?
0: Ah, non l'ha capito?
1: No.
0: Ah, lei non parla quei cazzi?
1: No, non parlo il cazzese, diciamo.
0: Ah, non è che hanno una lingua loro, cioè ogni cazzo. Questo significa va tutto a posto.
1: Tutto a posto.
0: Allora, adesso vuole fare una domanda al cazzo?
1: No, faccia lei.
0: Faccio io?
1: Sì, sì,
0: vado
1: grazie.
0: Via spirito.
1: Sì.
0: Ah, cosa ne pensi del trollino al telefono? Dai, questo è volgare però, Glielo devo dire? È tipo mano degli Adams. Cioè, presente, il concetto è
1: sì.
0: questo. Comunque ha detto che è una troia.
1: Bene, insomma, invece di assestarsi sulle tre o quattro scopate settimanali come ogni cristiano timorato di Dio, Jürgen continua a pretendere un ménage da set porno bulgaro. Tre rapporti la mattina, altrettanti durante la pausa pranzo e un'altra dozzina una volta che la povera Plizia rientra a casa da lavoro. Allo stremo delle forze e con l'inguine continuamente da sprimacciare, Plizia contatta con discrezione un avvocato e prepara le pratiche per il divorzio. Ed è scartabellando fra le scartoffie che il legale scopre l'agghiacciante verità. Non riuscendo a rimanere incinta, nel 1990, la madre di Jürgen si era sottoposta a un trattamento alla Bruce Banner contro l'infertilità. Il risultato? Un parto ottuplo, il primo nell'inutile e triste storia dell'Austria post-imperiale. Sì. Scusi. Sì, credo sia la conferenza...
2: Sì. Siamo noi! Siamo gli Sparalotti! Ciao signora!
1: Salve a voi!
2: Già volevamo salutarti e dire a tutti che noi Sparalotti ci siamo spostati dal parco di Rogoredo!
3: Siamo andati al campeggio!
2: Siamo sul lago di Garda!
1: Sì. Siete in villeggiatura?
2: No, adesso abitiamo nella foresta dietro il parco di Garda!
3: Abbiamo sulla gente, sui tedeschi!
2: Però abbiamo un grande problema!
1: Quale?
2: C'è Cazzamella che ci vuole ammazzare tutti!
4: Sì, Cazzamella! Cazzamella vuole ucciderci!
1: Come facciamo a risolvere il problema?
2: Vogliamo aiuto delle persone! Dovete trovare Cazzamella e fermarlo prima che ci uccida tutti!
1: Ma non esiste Cazzamella!
4: Sì, esiste! Allora adesso ti facciamo un identikit!
1: Sì!
2: Allora... è così? Fatto così?
1: Sì.
2: E assomiglia a questo qui?
5: No, ti sbagli, guarda che è fatto così.
2: Ah, è vero.
1: Va bene, allora arrivederci, Sborrolotti, alla prossima. Insomma, Plizia, che non è una fessa, si rende dunque conto che per oltre un anno è stata scopata a turno da otto uomini identici. Dopo la sconvolgente scoperta, di Plizia e degli otto Jürgen si sono perse completamente le tracce. E mentre ci sono testimoni che giurano di aver visto la donna passare il confine francese in monopattino, gli inquirenti stanno ancora analizzando i 256 dentini strani ritrovati fra le ceneri del suo camino per capire a che animaletto possano appartenere. Abbiamo una telefonata in chiusura.
0: Sì, scusate, salve.
1: Sì,
0: siamo
1: salve.
0: I colleghi di Rai Scienza.
1: Sì.
0: Ci siamo collegati per fare il coming up del programma che verrà dopo il suo.
1: Sì.
0: Se mi concede un minuto.
1: Se gliel'ha concesso la regia, glielo concedo anch'io.
0: Mi perdoni, intanto la ringrazio, la saluto, le faccio complimenti.
1: Grazie.
0: Per il suo format. Allora, siamo qui in compagnia, che dopo vedrete nella lunga intervista che seguirà,
1: sì.
0: l'uomo più intelligente del mondo.
1: Ah,
0: una persona di una caratura intellettuale quasi imbarazzante, che farebbe rabbrividire il compianto Albert Einstein.
1: Da dove viene?
0: Le concedo,
1: sì.
0: magari, se vuole.
1: Sì.
0: Stiamo parlando di una sorta di Palantir che
1: sì.
0: possiede la conoscenza universale.
1: Accidenti.
0: Se vuole, lei vuole porre una qualsiasi domanda al signore che
1: sì.
0: si presenterà tra poco, le lascio la carta bianca.
1: Vabbè, grazie mille, sono onorata. Allora,
6: salve.
1: Salve a lei. Qual è il futuro dell'umanità tra 200 anni?
6: Tra 200 anni l'uomo non esisterà più. Ci sarà una bomba nucleare
1: sì?
6: nel 2018.
1: Che è passato,
0: scusi,
1: guardi.
0: Scusi, è passato da...
1: Cioè, sono passati 8 anni dal 2018.
0: Scusi, ha chiuso un occhio e l'altro è rimasto aperto. Credo che lei abbia una leggera ischemia in corso.
6: È impossibile.
0: Allora... Anche la bocca si è spostata un po'. Scusi, signorina, devo chiudere il collegamento, credo che il signore... con la mente più intelligente del mondo stia avendo un grande problema cerebrale.
6: Devo muovere le braccia.
0: Sì. Vado a chiamare un'ambulanza.
1: Va bene. No, prego, si figuri.
0: Tutto è avvenuto così in fretta.
1: No, infatti siamo...

0: Lo Zoo di 105.
1: Rieccoci! Sì! Il portale Up and Up si sta ingrandendo a dismisura, grazie a voi! Da quando abbiamo realizzato il developer kit per farvi sviluppare le applicazioni per il nostro portale, e grazie anche al fatto che non le controlliamo e non ce ne frega un cazzo se truffate i nostri clienti, Up and Up è diventato l'app store più grande e produttivo del web! Per non parlare anche del nostro portale sul dark web, nel quale puoi trovare tutto, ma veramente tutto tuttissimo! Entra subito nel mondo di
2: Up and Up!
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Tra le più scaricate di questa settimana,
4: Fight Club.
1: Impara le arti marziali comodamente seduto sul tuo divano, grazie ai tutorial del nostro maestro giapponese, Sushito Steso.
5: Amore, io ho sentito figlio della merda.
6: Te lo faccio risentire.
5: Ah no, infatti ha detto figlio di puttana.
1: Grazie al maestro Sushito Steso e ai suoi metodi, già alla fine del primo corso di due lezioni avrai la padronanza del judo, del kung fu e del karate, che potrai sfoggiare con gli amici fuori dal bar, presi dall'euforia dell'alcol.
7: Allora, guarda qua, io ho imparato questa cosa qua, questa manovra.
8: No, tu sei ubriaco, faccio io con la sua pelle. Così, vieni, ti tengo la testa.
7: Piano,
8: Poi, un momento, giro, pronto? Saverio!
9: Ma quello ha ammazzato il tipo ubriaco!
8: No, era una mossa di Fight Club!
9: La voglio anch'io!
1: Vogliono tutti! Fight Club è l'unica applicazione certificata che ti insegna le arti marziali mentre sei a casa. E se ti abboni al corso avanzato, imparerai anche a difenderti anche in casi più estremi.
7: Aiuto! C'è un uomo che mi vuole...
8: Stai zitto, dammi tutto il portafoglio, no, dai, guarda.
7: Vuole rapinarmi!
8: Ti buco, eh?
7: Ma cosa vuoi bucare? Che io adesso ho fatto l'app di Fight.
8: Guarda che ti do il contratto, dammi il portafogli.
7: Guarda che clicco qua.
8: Dammi il portafogli,
7: ti do. Guarda che ci so fare tutte le volte.
10: Aia, che male. Ah, come brucia la pancia. Ah, esce sangue.
7: Ah, chiamate l'ambulanza, per favore, qualcuno ha un telefono?
1: Ovviamente non tutte le ciambelle escono col buco, come dice anche il maestro Sushito Steso.
5: Allenarti devi, no, tutta ciambella buco esce.
1: Hai capito, palla flaccida da divano? Impara a combattere con
4: Fight Club.
1: Fight Club è un'applicazione
2: Up and Up.
1: E per i primi 100 download direttamente dal nostro portale sul dark web,
4: sequestrami.
1: La prima app che ti fornisce un elenco delle persone più ricche da sequestrare per avere un ottimo profitto con il riscatto.
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
2: Radio 105.
0: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: dosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi tamo morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos! E Karl Knikos! E Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi devo dire come fini buttai! Testi cagli vuoi di me fini buttai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi! Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
11: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
11: No!
12: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi fare!
12: Vieni qua,
11: Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela!
11: Togli la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
14: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
14: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
14: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
17: Ma che fai, zio? Disegni?
14: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
14: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget. Welcome to the zoo.
9: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo al mio moroso che vive per il nostro nuovo frigorifero. Lui è un cuoco e mi ha costretta a girare tutti i negozi del Friuli per trovare un cazzo di frigorifero della che desiderava da anni. È riuscito a farsi fare anche uno sconto importante contrattando con un venditore di 1 euro. Per favore, ditegli che glielo dovete sequestrare per qualche motivo. Vedrete come si incazza. Round 1.
1: Ma quando è lei che ti staccate il frigidero con questo aspetto quest'inverno su che vedeste?
2: Pronto?
3: Sì, buongiorno, mi chiamo Andrea Garolfo, la chiamo dalla sede centrale di Unieuro, Milano.
2: Sì.
3: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo, lei ha acquistato un frigorifero recentemente? Ecco, allora io la chiamavo perché purtroppo noi dobbiamo ritirare questo frigorifero e sostituirlo, perché praticamente diciamo alcuni di questi frigoriferi che sono diciamo legati a determinati numeri di serie hanno presentato delle criticità, ci sono delle fughe di gas refrigerante e non sono garantiti.
2: Ok, in questa cosa qua io cosa succede? Ho il rimborso? Mi cambiate il frigo? Non ho capito.
3: Allora, guardi, in questo momento c'è una problematica legata al rivenditore, perché in pratica il centro Unieuro City che ha venduto il frigorifero era stato precedentemente avvisato di non diciamo di non commerciare, di non vendere questi frigoriferi legati a questi numeri di serie perché non erano sicuri. Anzi, io, se lei ha qualcuno a casa, le consiglio di staccarlo perché potrebbero verificarsi appunto fughe di gas refrigerante o anche incendi. Infatti lei l'ha preso a un prezzo scontato.
2: Sì.
3: A quanto mi risulta il frigo era in commercio per 2000 euro e alla fine lei si è accordato per 1100.
2: Sì, ma diciamo che questa offerta qua c'era anche della Euronics.
3: Perché è sulla stessa partita di frigoriferi che sono tutti danneggiati. Cioè queste persone qua in qualche modo l'hanno truffata. Adesso, lei ha per caso bambini in casa?
2: No.
3: Meno male, bambini, animali domestici?
2: No.
3: Perché è pericoloso, c'è una mina vagante. Quindi lo stacchi e lo mette da qualche parte che non possa creare danno, perché lei c'ha una mina antiuomo in casa. Adesso non voglio allarmarla, però.
2: Sì, no, ho capito, però io volevo capire in questo caso qua cosa dovrei fare, perché se rimango senza frigo.
3: Sì, questo rimane senza frigo, capisco la sua problematica. Noi al momento non abbiamo pezzi per sostituire il frigo, né in zona né in arrivo, perché come sa adesso gli elettrodomestici vengono prodotti molto lentamente per questa crisi del mercato. Gatto del chip. Se vuole possiamo darle un altro elettrodomestico.
2: No, io a questo punto qua voglio rimborso.
3: Sì, ma come le spiegavo, il discorso del rimborso è legato alla causa col rivenditore, nel senso che finché la magistratura non viene a capo della denuncia per truffa che noi abbiamo fatto al rivenditore, lei i suoi soldi in quanto parte lesa non li può rivedere. Allora noi temporaneamente possiamo tamponare, diciamo, la sua perdita, non so, una lavatrice, una lavastoviglie, qualcosa che abbiamo in casa.
2: No, a questo punto
3: tostapane, non so.
2: Se lei mi dice a questo punto qua che è una cosa pericolosa avere un frigo del genere in casa, a questo punto qua vado per via legale anch'io.
3: L'unica cosa le volevo domandare, lei da quanto ce l'ha in casa il frigo?
2: Me l'hanno consegnato il 3, però l'ho acceso da una settimana perché me l'hanno consegnato rovinato.
3: E i cibi che ci sono all'interno li ha già consumati?
2: No.
3: Mi raccomando, non li mangi, butti via tutto quella roba lì.
2: Va bene.
3: Ha tanta roba nel frigo?
2: Sì.
3: Butti via tutto, mi raccomando, non mangi niente che può essere contaminato dal freon.
2: D'accordo.
3: Senta, allora quando possiamo passare a ritirare il frigorifero?
2: Beh, innanzitutto non ve lo do, cioè se volete venire a ritirarlo in primis vi dovete presentare o con un arsenio del rimborso oppure io il frigo non ve lo do, perché io non posso darvi il frigo senza una carta in mano, senza niente, ha capito?
3: Questo lo dice lei, nel senso noi veniamo a prendere quel frigo lì perché adesso poi fa parte di...
2: Ma allora io facciamo così, venga a prendere il frigo, poi ne parliamo.
3: Cosa fa? Non ho capito perché questo atteggiamento. Guardi che io le sto togliendo un problema. Se poi lei si vuole tenere in casa il problema, sono cazzi suoi.
2: Allora, visto che sono cazzi miei, okay,
3: che modo di ragionare è?
2: Allora mi fa parlare o no?
3: Parla, dai.
2: Allora parla, visto che ci diamo del tu. Allora, se innanzitutto tu mi stai dicendo io vengo comunque a prendermelo, vieni a prendertelo.
3: Ma infatti vengo a prendermelo, te le stavo appunto chiedendo.
2: Ma vieni a prendertelo.
3: Ma perché? Cosa fa lei? Cosa fa? Mi aspetta armato?
2: Ma io non ti aspetto armato, ma tu vieni a prendertelo e dopo ne parliamo con te.
3: Voglio vedere se i due ragazzi che portano sui frigoriferi per le scale, voglio vedere quando arrivano a prendere il frigo, se fa ancora tanto lo spiritoso.
2: Ma se vengono anche in 4, per me possono venire anche in 6.
3: È arrivato l'incredibile Hulk, dai, smettila, dai.
2: Va bene, dai. Abbiamo finito?
3: Perché adesso io non ho capito perché lei ha assunto questo atteggiamento. Cioè io sono qua.
2: Innanzitutto lei
3: vuole la stufetta?
2: Sì, vuole la stufetta.
3: Allora mi dia questo cazzo di frigorifero, le porto quante stufette vuole? 5 stufette, sono pieno di stufette.
2: Ma non lo so quanto costa una stufetta, se ne costa 100 euro me ne porta 15.
3: E poi se vuole 15 stufette, sono pieno di stufette, le porto un camion di stufette che può far finta di vivere ai Caraibi per una settimana.
2: Ma secondo te, secondo te ci sono casi peggiori in questo mondo qua e non sono mai andati in galera?
3: A me non me ne frega un cazzo, a me non me ne frega un cazzo, io mica sono un giudice, io sono un rivenditore. Questi hanno venduto un frigo che gli abbiamo detto di non vendere perché due persone sono finite all'ospedale, di cui uno anche in condizioni gravi attaccato a un macchinario.
2: Ho capito.
3: E mandare in galera.
2: Ripeto, avete il mio indirizzo? Sì, venite a prendere il frigo e basta.
3: Vabbè, allora adesso. Ma vi aspetto come? Cosa fa? Cosa con le asce?
2: Vi aspetto, vi apro la porta, sennò come cazzo fate a prendere il frigo?
3: Allora dai, vendicatore maschile. Dimmi dove dobbiamo venire, a che cazzo di ora dobbiamo venire invece di stare a fare
2: io ti devo dare l'indirizzo,
3: l'indirizzo ce l'ho, mi devi dire quando ci sei, quando ti viene più comodo, perché devo vedere se c'ho i cambi di zona.
2: Oggi pomeriggio
3: a che ora?
2: Che cazzo ne so, allora manda che cazzo vuoi.
3: Piano,
2: basta
3: con
2: che
3: le
2: ne
3: parole.
2: Mandi due o quattro, ok?
3: Piano con le parole, però. Allora,
2: certo,
3: intorno alle 4, 16:15 va bene?
2: No.
3: Cosa vuol dire? Intorno alle 4 sono 16:15. Cos'ha che non va?
2: Non sono 16:15, se sono le 4 sono le 16, non sono le 16:15.
3: Oh, precisetti, 16:15 sono 15 minuti dopo le 4, non va bene, cosa c'hai da fare?
2: Ma puoi
3: cosa ti succede?
2: Ai penny, scusami, no?
3: Proprio alle 16:15, facciamo le 16:13?
2: È 12 no. Se vuoi.
3: 16:12 dovrei riuscire ad arrivare perché ho appena finito da 12 minuti lo zoo di 105 che ti ha fatto uno scherzo.
2: Ma vaffanculo, siete dei pezzi di merda, bastardi. E adesso mi stai dicendo lo zoo di 105, ma per piacere.
3: Ma ti è girato un po' il cazzo però.
2: Innanzitutto vi ringrazio tantissimo, comunque siete in gamba, siete bravi.
3: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao,
3: ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Cucinava le polpette più deliziose di tutta la pianura padana. Il suo segreto? Carne sceltissima di cadaveri umani. Da 5 giorni a questa parte di lei non si ha più alcuna notizia. Inchiavabile dalla testa ai piedi, Verruca Sbobba aveva proprio il physique du roll della cuoca d'osteria. Voce rauca, caviglie talmente gonfie da strabordare fin sotto i tacchi e fattezze spiccicate a quelle della madre cattiva dei Goonies. Da anni l'osteria Sbobba era tappa obbligata per quanti volessero gustare l'autentica cucina pavese a prezzi imbattibili. E senza dubbio la specialità di Verruca erano le polpette. Tenere polpettine di carne magra affogate nel sugo che si scioglievano in bocca al primo contatto con la lingua e disegnavano sui volti dei clienti sorrisi che duravano settimane. Una sinfonia di sapori semplici eppure unici, la cui fama attirava nel locale migliaia di persone ogni anno, tra cui ironicamente anche l'attore Anthony Hopkins. Abbiamo una prima telefonata.
7: Sono Amorpheus.
6: Sì, buongiorno, dica.
7: Sono Amorpheus perché ho un braccio più lungo dell'altro.
6: Sì, va bene.
7: E un orecchio in basso, ma parecchio in basso proprio.
6: Sì. Questa butad.
7: In mano a 2 pillole del coniglio.
6: Ah, sì.
7: C'è il coniglio che prende le pillole.
6: Sì, ma lei mi sa che sta citando un film in modo errato. Insomma, io non vorrei...
7: Ho un coniglio che si prende le pillole, mica poi sta tutto
6: sì,
7: sballato.
6: Sì, tutto fatto. Ma lei l'ha rivisto di recente il film
7: Matrix?
6: Una
7: è la pillola rossa.
6: Sì. L'altra è blu.
7: L'altra era blu, a forza di tenerla in tasca adesso è grigia.
6: Sì, grigina.
7: Con anche dei peli di cazzo sopra. Peli.
6: Ah, perché le tasche sono comunicanti con...
7: Un po' bucate che ci tengo le chiavi.
6: Sì, va bene.
7: Allora scegli.
6: No, io non sceglierò niente.
7: Se prendi la pillola rossa ti trovi a Disernia.
6: Non, guardi, lei non ha rivisto Matrix di recente.
7: Con la neve, un tempo di merda.
6: Ma non c'è la neve a maggio.
7: Niente aperto.
6: No,
7: proprio.
6: Va bene.
7: Tutto chiuso, che c'hai fame e non puoi mangiare.
6: Va bene.
7: Se prendi la pillola con la grigia con i pezzi
6: di
7: cazzo.
6: Sì.
7: Scopri che cosa sta dentro il coniglio.
6: Ma io non
7: proprio
6: so.
7: Ma gli apro il buco del culo.
6: Ma no, guardi.
7: E ci guardi.
6: Dicevamo, la ricetta di queste fantastiche polpette era rimasta segretissima fino a poche settimane fa, quando il nuovo sistema di telecamere del cimitero comunale di Pavia aveva immortalato Verruca e i suoi 2 figli normali nell'atto di trafugare una dozzina di cadaveri appena seminati. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
8: Pronto?
6: Sì?
8: Sì, allora, sto guardando la televisione.
6: Sì.
8: E ho sentito che state cercando un certo Morfeo.
6: No, stiamo cercando Verruca Sbobba.
8: L'ho sentito prima, un Morfeo col coniglio.
6: Sì, era al telefono, ma non lo stiamo
8: perché
6: cercando.
8: Perché io ho visto un coniglio stamattina al mercato.
6: Sì, ma non lo stiamo cercando, insomma.
8: Pronto?
6: Sì.
8: Sì, salve, senta, stavo guardando la televisione.
6: Sì.
9: Adelina. Adelina, con chi sei al telefono?
8: Con quelli di Chi l'ha svisto. Che hanno detto che hanno perso un coniglio.
6: No, l'abbiamo perso.
9: Un coniglio.
8: Pronto?
6: Sì.
8: Salve, senta, io stavo guardando la televisione.
6: Signora Adelina,
8: e ho visto che cercate un coniglio.
6: Sì.
8: E sono stata al mercato stamattina.
6: Ecco, sì.
9: Adelina, fammici parlare a me.
8: Chi sei tu?
9: Che cazzo sei te? Sei Adelina te?
8: Sì.
9: Io no. Sei pronto, scusi.
6: Sì, dica.
9: Mia moglie ha l'Alzheimer.
6: Sì, avevo notato.
9: Non si ricorda le cose.
6: Mi spiace molto.
9: Lei è?
6: Io sono la conduttrice di Chi l'ha svisto.
9: E perché stiamo parlando al telefono?
6: Non lo so, mi ha chiamato sua moglie.
9: Chi è?
6: Adelina.
8: Uè, chi cazzo è Adelina? Scusa, sono io, sono tua moglie.
9: Ma
8: tu,
9: io
8: tu non sei Arnaldo?
9: No, io
8: sei tu Arnaldo, aspetta, fai parlare a me con la signora.
6: Sì, dica signora.
8: Pronto?
6: Sì.
8: Sì, salve, senta, stavo guardando la televisione.
6: Sì, ha visto che stavamo cercando un coniglio.
8: Come fa a saperlo?
6: Perché me l'ha detto 3 volte, ma noi non stiamo cercando
9: Adelina,
6: un coniglio.
9: Sì. Con chi sei al telefono?
6: No, oddio.
8: Non lo so. Aspetta che chiedo. Pronto?
6: Sì.
8: Con chi parlo?
6: Sì, lei per caso è Arnaldo?
9: No, io sono Antonio.
6: Ah, va bene, allora prego dica.
8: No, tu sei Arnaldo.
6: È Arnaldo.
8: Ma perché sei, con chi sei il telefono?
9: Non lo so, hai chiamato te.
8: No, sei tu che sei al telefono.
9: Abbia pazienza che mia moglie ha l'Alzheimer.
6: Sì,
8: no,
6: ecco.
8: Ce l'hai tu l'Alzheimer, mica io.
6: Va bene.
9: È vero, cazzo, non me lo ricordavo.
8: Guarda che tu sei Arnaldo, non sei Antonio.
6: Sì.
9: E tu chi sei?
8: Sono tua moglie.
9: Ma con chi sei al telefono?
8: Non lo so.
9: Pronto?
3: Sì.
9: Chi è lei? Che cazzo vuole da noi?
8: Fammi parlare a me.
9: Chi è lei?
3: Scusate,
8: non
3: io...
8: lo so.
9: C'è una persona qua che non so chi è con me.
8: Ma guarda, ma... che io sono tua moglie, rincoglionito. Sei Antonio?
9: No, sono Arnaldo, l'hai detto te prima.
8: E io sto cercando Antonio.
9: Lei è Antonio?
3: No, io sono la...
8: Fammi parlare a me. Pronto?
3: Sì.
8: Salve signora, stavo guardando
3: sì,
8: la televisione e ho sentito
3: sì,
8: che un certo
3: Morfeo
8: passa tutto questa signora al telefono.
3: Sì.
8: Lei è veggente?
3: Sì.
9: Adelina, con chi sei a te?
3: No, scusate.
8: Non lo so, tu chi sei?
9: Antonio.
3: Qualcuno dalla redazione può attaccare.
8: E io chi sono?
9: Non lo so.
3: Adelina.
9: E Adelina?
3: E
9: lei chi è?
3: Sì. Bene, salutiamo i coniugi Alzheimer e proseguiamo con la nostra storia. Accusata di vilipendio, di mortacci e incitazione al cannibalismo, al momento della sua sparizione Verruca era agli arresti domiciliari in attesa del processo. Con decine di persone accampate da giorni sotto casa sua, chi per chiedere giustizia, chi per estorcerle la ricetta completa. Ma in tribunale Verruca non ci sarebbe mai arrivata. La notte dello scorso giovedì un furgone nero si ferma sotto alla sua abitazione. Alla guida c'è Sgorro, il mostruoso terzo figlio della cuoca. Facendosi largo tra la folla a colpi di gamba congelata, Verruca riesce a salire sul mezzo e scompare nella notte. Sono ormai trascorsi 5 giorni e le ricerche a tappeto dell'Interpol in sinergia con la polizia culinaria non hanno dato alcun risultato. Che fine ha fatto dunque Verruca Sbobba? Chiunque abbia notizie utili al suo ritrovamento è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione all'indirizzo mail: uno che faceva un censimento una volta tentò di interrogarmi, mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti. @chilasvisto.it.
8: Antonio!
3: Sì.
8: Guarda che c'è il telefono aperto,
3: Sì,
9: Adelina, con chi sei al telefono?
8: Non lo so, c'è il telefono aperto, qualcuno l'ha alzato. Hai chiamato qualcuno te?
9: Ah, no, io non ho chiamato nessuno. Pronto?
3: Sì, pronto.
9: Chi è lei?
3: Io sono la conduttrice di Chi l'ha svista, avete chiamato poco fa.
9: No, non mi ricordo.
3: Infatti, immaginavo.
9: Hai chiamato te?
8: Ma chi ho chiamato io?
9: Chi è lei?
3: La conduttrice di Chi l'ha svista.
9: Hai chiamato te la conduttrice di chi?
3: Chi l'ha svista.
9: Di chi l'ha svista?
8: Non lo so io. Ho visto il telefono alzato.
9: Allora, scusi.
8: Ma chi sei tu?
9: Io sono Antonio.
8: Sei mio marito?
9: So, non mi ricordo.
8: Ma chi sono io?
3: Adelina.
9: Sei Adelina te?
8: Antonio, guarda che c'è il telefono alzato,
9: Con chi sei al telefono?
8: Non lo so, tu sei al telefono qualcuno.
9: Chi è lei?
0: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: I messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Tele Barletta dagli anni 70 a oggi. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare. Il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
2: Upa?
3: Pronto?
2: Upa Chondmamta? Lala?
3: Pronto?
2: Lala? Lala a trine de sordo, sta?
3: Ma famo cacchi de morto.
2: Upa? Da zoc de sordo?
4: Lala a trine de morto.
2: Afa?
4: Afa in gula, dai, sei.
2: Mok?
4: Camam.
2: Mok a sordo. Su Frank tu?
4: Frank?
2: Frank sta?
4: Frank Dost.
2: Ma la buzzuccia destra a mu. Cazzo, che moderna. Sigiu to caff.
4: Come?
2: Gula mem. Cazzo.
4: Gula sor.
2: E frate pure. Si strunza tu? A fangula.
4: A mamet.
2: Frate pure.
4: Gierte?
2: Mok. A mamet. Cite. Cite è morte?
4: Stra morte.
2: Ma Tonino l'ha mangiato l'upocina?
4: Come?
2: Gula, sorda.
4: A mamma.
2: Pur. Frata da che d'archione. Tri. Tri tri.
4: Archione.
2: Trimon. Ma. Scita stra morte. Viva che d'archione sputrata a mamma che la bocca le zozze.
4: Tu le si scazzato con culo?
2: E si mangiato se sei tu cave. Risa papà.
4: Pronto?
2: Upa!
4: Chi parla?
2: Upa, sono domande, cazzo, ho rotto il numero.
4: Hai sbagliato il numero, rompere i coglioni.
2: La latrina di sotto, cazzo, che rompere il denaro.
4: Uè! Chi sei?
2: Riccione!
4: Oh!
2: Stronz!
4: Chi sei?
2: Cornuto!
4: Poccione di mamma.
2: E cazzo, che domande, pure.
4: Moro.
2: Oh, scesso la puttana, mamma. La latrina di sordo, sta?
4: Sbagliato numero.
2: No, che la zocca di mamma, un puccio di sordo pure. Upa! Vito?
4: Avrei sbagliato numero.
2: No, che la zocca di mamma, un puccio di sordo pure.
4: Ma monte giù l'altra mano. Pronto?
2: Vito?
4: Sì?
2: Se scorreggi tiri il dito? Uè, mocca la buglia giù qua, zoccolo di mamma. Vito? Si chiudo un psicologo?
4: Pronto?
2: Vito?
4: Non ti sento.
2: Vaffanculo e tiri il dito.
4: Non ti sento bene.
2: Qua zoccolo di mamma, qua troia. Vito! Vito!
4: Oh, se non ti sento, che cazzo vuoi da me?
2: Ma fitto di un culo, Vito!
4: E che cazzo faccio?
2: Afa! Afa! Afa in culo!
4: Ma scusa, chi sei?
2: Qua zoccolo di mamma, andrò!
4: Ma va a in culo proprio!
2: Tu è sordo! C'è cazzo dai! C'è cazzo lo so!
1: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
3: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per fare un po' di spiegare. Aspi, prima spiegare.
4: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
3: Ma che cazzo?
5: Leo, allora, il foglio che stai portando.
3: Non me lo fanno mai dire.
5: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
3: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami, ma perché stai parlando?
2: Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
3: Perché? Da pochita. Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
2: E invece non vengo.
3: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
2: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
5: Perché
2: hai
5: dato il campione giusto, secondo me.
3: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai che la guardia con la guardizione? Ma che sta guardizione, caro tu cazzo! Ma dai, ma è possibile?
2: Fammi... Dai, Leo!
3: Dai, un cazzo!
2: Tu vai avanti, no?
3: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
2: questo gorilla stavi per
3: sì,
2: dire.
3: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Dai, guardami. Dice che ne bruciava la pancia.
5: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, la signorina o signora Antonella Viola, di mestiere ricercatrice, ha asserito che il vino fa diventare il cervello più piccolo. Al momento il primo effetto collaterale di questa dichiarazione è che mi è diventato più piccolo il cazzo dalla tristezza, però pare che, come l'Irlanda ha già fatto, vogliono mettere sulle etichette del vino un'avvertenza che fa male esattamente come le sigarette. Il vino fa male come le sigarette. Allora io mi domando se veramente non sia giunto il momento di mandare tutti a fanculo, perché se dobbiamo mettere sulle cose che fanno male un'etichetta che dice che fa male, allora le mettiamo su tutto, le mettiamo sull'olio, le mettiamo sugli scappamenti delle macchine. 80.000 morti per colpa dell'inquinamento, porca puttana, e nel cazzo di concessionario dov'è la scritta fa venire il tumore? Allora mi venite a rompere i coglioni se mi bevo un bicchiere di vino, vi dite che mi fa diventare il cervello più piccolo, eppure continuate a vendermelo. Allora mi vendete anche l'eroina, mi scrivete che fa male e mi vendete l'oppio. Apriamo le linee, voglio sentirvi su questo. Sentiamo Miki Occhi Blu, dai, vai Miki.
5: Io faccio uso di tutte e due, sigarette e vino, quindi.
4: Ma lo sa che fa male alla salute?
5: Cosa ci posso fare?
4: Cosa ci
5: posso fare? Sono dipendente da entrambe le cose.
4: È dipendente addirittura, lei è un alcolizzato tabagista.
5: Esatto.
4: E quindi insomma è perfettamente in target, ma lo sa che lei, per curare lei noi spendiamo un sacco di soldi? Brutta merda,
5: fare?
4: Brutta merda, per curare lei che...
5: Chiaro con le parole, però fai
4: cosa?
5: Bravo.
4: Cosa? Io dico il cazzo che voglio.
5: Io sono un parassita, lei sai cos'è?
4: Cosa?
5: Un verme. Verme lurido schifo.
4: E quanto l'ha pensata questa? Quanto l'ha pensata? Quanto ci ha messo a partorire questa idea geniale, questo insulto innovativo rivoluzionario?
5: Ma sì, ma guarda, le dico anche una cosa, mi sta simpatico, però da prendere insulti subito, uno così.
4: Invece lei è una carrettata di letame, vada a fanculo, lei è vermi di dune, arrivederci. Un altro. Sentiamo Sebastiano della Sardegna, vai Sebastiano.
6: Beh, fa bene.
4: Fa bene chi?
6: Che si vogliono mettere, hanno ritenuto necessario mettere quella scritta, che mettano quella scritta.
4: Quindi lei è uno di quei decerebrati, che pensa che il vino faccia venire il cervello più piccolo, che pensa che il vino faccia diventare il cervello più piccolo. Lei è d'accordo con queste affermazioni?
6: No, ma io non bevo vino, non me ne frega un cazzo.
4: Perché non beve vino lei? Chi non beve vino ha qualcosa da nascondere.
6: Io sono un rapporto intimo con la tua mamma.
4: Ah, ho capito qual è il suo caso. Il vino fa rimpicciolire il cervello e non berlo fa rimpicciolire l'uccello. Addio microdotato. Un altro, andiamo in Calabria, dai.
7: Fa tutto male nella vita.
4: Fa tutto male nella vita, ad esempio?
7: Tutto, la droga, tutto. La sigaretta, ma è bello tutto, la vita è corta, bisogna fare tutto.
4: Sì, però metteranno questa etichettina che dice che il vino fa diventare il cervello più piccolo, come nel suo caso. Lei che ha un cervello minuscolo, come si sta col cervello microbico?
7: Vabbè, sostituisco con la
4: minchia. Sì, me la ripete in italiano, perché purtroppo io ho studiato inglese e francese.
7: La cambio, la sostituisco con la minchia grossa.
4: Sì, questo non avevo dubbi, che lei avesse il cazzo più grosso del cervello, questo era palese fin dalle prime parole.
7: Poco ci vuole.
4: Ma secondo lei il fatto che lei abbia un'arachide al posto della materia cerebrale è un fatto genetico o perché beve tanto vino?
7: Tua mamma è la puttana della radio.
4: Sì, la mia mamma è la puttana della radio. Tutto qua quello che sai dire. Con quella briciola di pane che è al posto del cervello, con quella minuzia, quel protone che è al posto della
7: scatola. Con la mia briciola di pane faccio mangiare tante fiche.
4: Ma che cazzo, ma non l'hai mai vista neanche in televisione la fica? Non riesci.
7: No,
4: sei talmente ignorante. Sei talmente ignorante che non riesci neanche a digitare Pornhub. Non sai come si scrive. Quindi vai, apri Google e scrivi. E non viene fuori niente. C'è scritto forse cercavi
7: 50 euro e le seghe me le fanno.
4: Chi ti fa le seghe? Chi?
7: È puttana.
4: Ah, allora salutami tanto tua sorella.
7: Ecco, ma
4: mia madre sta molto bene, grazie.
7: Non lo so, l'ho vista ieri.
4: Prende i soldi sulle seghe che fa tua sorella.
7: Fatti vedere tu.
4: Qua, sono io, sto in radio.
7: Tu sei talmente famoso che neanche so chi cazzo
4: dai,
7: sei.
4: Dai, domani sparisci dalla faccia della terra, non se ne accorgono neanche i tuoi parenti, non se ne accorgono. Se sparisci. Nessuno ti piangerà. Sulla tua lapide ci sarà scritto coso e la foto di spalle, nessuno ti piangerà.
7: Non toccare i parenti, testa di ninja.
4: Cosa? Perché sennò cosa fai? Che cosa fai?
7: Fatti vedere.
4: Cosa fai? Fai l'elicottero col cazzo?
7: Sì, faccio l'elicottero col cazzo, io posso farlo.
4: Sì, minchia sei.
7: Tu puoi fare gli sbruffini, puoi fare col cazzo, nei giardini.
4: Cosa sono? Non è neanche.
7: Lo sbruffino, presente.
4: Questa è bella.
7: È giusta?
4: Mi piace moltissimo. Fatti un video quando lo fai. Fatti un video.
7: Bravo, no, io faccio l'elicottero e tu fai lo sbruffino.
4: Allora, guarda, se riesci a fare l'elicottero, tanto bene da arrivare fino qua, sorvoli il mio tetto e poi prosegui verso vattene a fanculo. Verso vattene a fanculo. Vieni, che ti manda a fanculo in Svizzera, vai, ciao.
7: Ma vai a fanculo, vai, coglione.
4: Va bene, ci vediamo là, ciao. Andiamo da Franco, da Bari, dal camion, vai Franco.
1: alla ricercatrice la legge è quello più picco, secondo me.
4: Perché? Perché? Perché dici così?
1: È perché queste ricercatrici, ricercatori, quelli che non sanno che cazzo fare durante il giorno, ricercano le tronzate. Il vino ci fa diventare piccolo il cervello.
4: Sì, sì.
1: Se
4: sì,
1: chi nasce di cervello piccolo è paziente.
4: Chi nasce
1: se
4: di
1: cervello la grossa e non sa che cazzo fare.
4: Tu ce l'hai grosso cervello?
1: Non lo so, guarda.
4: Così a spanne. Così, esatto, così a spanne non mi sembri proprio macrocefalo, Secondo me manco sai che cosa vuol dire macrocefalo, giusto Franco?
1: No, io sono il cefalo che è un pesce, macro non so che cazzo vuol dire.
4: Macrocefalo vuol dire un cefalo grandissimo, un grandissimo pesce. Forse alla ricercatrice piace mangiare il cefalo.
1: Sicuramente a quella sì.
4: Quindi secondo
1: e
4: te
1: mangerebbe un po' di cefalo in più?
4: Sì.
1: Vede che lo direbbe affrontare. Gli eccessi fanno sempre male.
4: Sì.
1: Però se tu bevi un bicchiere di vino rosso a pranzo, un bicchiere di vino rosso al cielo,
4: anche due. E sarà per questo che c'è il cervello piccolo, Franco?
1: Sicuramente.
4: Se non bevevi il vino a quest'ora eri alla NASA, a quest'ora guidavi l'astronave, non i camion.
1: Stava a trombare la ricercatrice che adesso è il vino per cervello piccolo.
4: Gli davi il tuo macrocefalo. Ciao Franco. Ciao, buon viaggio.
1: Buona giornata, ciao.
4: E sentiamo l'amico mio, sentiamo, perché mi manca da morire, proprio mi manca come l'ossigeno. Proviamo a vedere se è uscito dall'ospedale, proviamo, pronto?
8: Buongiorno.
4: Ah, è sempre lei.
8: Ciao, te sei Giuseppe, giusto?
4: Sì, sono Giuseppe, ciao. Stavo cercando l'amico mio.
8: No, io sono il collega e quindi lui finché non torna al lavoro le chiamate mi arrivano a me.
4: Sì, ma ancora non è tornato, come sta?
8: No, io sono andato a trovarlo, gli ho portato anche i tuoi saluti.
4: Che ha detto?
8: No, in realtà, sei sicuro che siete amici?
4: Amici per la pelle, ci adoriamo.
8: No, perché allora, lui era in ospedale, sono andato a trovarlo.
4: Sì.
8: E gli ho detto, no, mi ha chiamato sto Giuseppe che mi ha detto che è amico tuo, amico
4: certo.
8: Qua, amico là.
4: Fratello.
8: E lui, prima cosa, si è incastrato nero, ha iniziato a bestemmiarmi dietro.
4: Si vede che non ci stava più dentro dalla gioia, perché anche lui sentirà un po' la mia mancanza. Sì, sì, io non vivo senza di lui, sono due settimane che mi sento orfano.
8: Ma che ti giuro, quando gli ho detto Giuseppe, vale varie, nero, mi è diventato rosso come pomodoro.
4: Ma perché?
8: Ha fatto saltare la minestra, casini. Cioè, gli fai venire un infarto, capisci? Io non so cosa avete fatto.
4: Bisbocce. C'è robe tra grandi amici, non possiamo dire quello,
8: okay.
4: quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas, si dice.
8: Perché lui quando c'ha degli argomenti, quando c'ha qualcosa, gli piace parlare, gli piace fare.
4: È molto orientato sui diritti delle donne, dei bambini, queste cose. Qua.
8: Vabbè, guarda, se vuoi ti racconto il discorso lì che è successo a Capodanno.
4: Sì.
8: Lui praticamente è finito in ospedale perché l'han pestato.
4: Chi?
8: Ok, eravamo a far Capodanno. E cosa è successo? C'erano questi ragazzi che stavano molando dei petardi e stavano prendendo, tra virgolette, per il culo una signora che c'era lì, tirando dei petardi, si nascondevano, gli tiravano i petardi addosso, eccetera. E lui è andato là per difendere questa signora e l'han pestato. C'erano in abitino di...
4: Come Batman!
8: Sì, come Batman, ma lui è fatto così, cioè è una persona buonissima, una cosa pazzesca.
4: La prossima volta è meglio si faccia i cazzi suoi, così al netto di ciò che
8: forse sia che non è capace di farseli lui. Quando vede una situazione del genere deve intervenire.
4: Scusa, dammi sto numero di telefono, che gli facciamo una chiamata a 5 minuti.
8: No. Non posso.
4: Mi manca perché... veramente tanto, cioè.
8: No, lo so, può essere che ti manchi, non lo so. A lui secondo me non manchi tanto da come ha reagito ieri.
4: Ma perché lui c'ha questo modo di fare così, che fa finta, che si arrabbia, perché è il nostro rapporto.
8: Guarda che io ti dico, a giorni, domani là, dovrebbe tornare al lavoro.
4: Va bene, d'accordo, allora riprovo.
8: Okay.
4: Mi raccomando, non dire niente questa volta, non dire che t'ho chiamato.
8: Meglio che ne dico niente, meglio.
4: Stavolta meglio. Non dirgli niente, che così il mercoledì gli faccio una bella sorpresa. Un abbraccio, ciao.
8: Un abbraccio.
4: A ciao.

0: Regno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E fifufa ragazzi, rieccoci ancora una volta sintonizzati con il vostro Max Pezzali, tornato per raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Dove eravamo rimasti? Siamo sempre a Pavia, l'anno più o meno ai giorni nostri. Nel finale della scorsa stagione Marco ha vinto l'isola ed ecco quantuplicato gli ascolti e l'affetto della fattoria. Quindi, come ogni grande inizio di una nuova stagione, bisogna festeggiare. Ed è proprio da qui che partiamo. Perché per celebrare questi nuovi traguardi, la radio ha organizzato un'enorme festa concerto a San Siro, naturalmente a Pavia, con tutti gli amici della fattoria. Here's my key, philosophy.
3: A freak like me just needs infinity. Salve a tutti, sono il vecchio direttore della radio Angelo De Robertis. Siete pronti? Sì! Però calma. E allora facciamoli entrare coi cattivi ragazzi. Ecco per voi la fattoria di Radio Norba.
4: E buongiorno Pavia! Cazzo merda culo!
5: Inca, quanti cazzo siete, inca!
6: Bellina, abbiamo proprio esagerato questa volta.
4: Oh, avervi tutti qui davanti è incredibile. Quando ho creato la fattoria, nella prima stagione di Gnagno, non avrei mai immaginato che sarebbe uscita questa figata pazzesca. Grazie a tutti voi, troia merda stronzo.
2: Una mega festa davvero incredibile, con un botto di ospiti illustri tipo Gigi D'Alessio, gli Eiffel 65, Shakira, gli Iron Maiden, Justin Bieber, e c'era perfino il cazzo di numero unissimo assoluto, Vasco ti spacco il culo Rossi.
4: Ragazzi, per me è un onore folle avere questo ospite, direttamente dal Modena Park di Pavia, Vasco Rossi!
7: Hey, ciao ragazzi! Io ho fatto il record mondiale di presenza a un concerto con le mie 200.000 persone, ma qui siete 200.000 e uno, Avete battuto anche me, non solo Linus, merde!
5: Inca, Vasco, tu sei il mio idolo assoluto, inca, bamba, lambrusco!
7: E non dimenticate lo squacquerone, perché anche lo squacquerone è un metodo ottimo per sciogliere le pasticche,
4: Ok, ok, secondo me stiamo andando un po' fuori tema. Dai Vasco, ci hai portato una canzone esaltante, merda merda ictus.
7: Eh sì, visto che siete i numeri uno, ve ne ho dedicata una. Dai, facciamo sta canzoncina prima che mi scenda la porta, su!

0: bravissimo Vasco, anche se stai tutto spaccato, rimani sempre il super vissuto per eccellenza. La line-up del mega evento continua con Beyoncé, Negramaro, Avril Lavigne e le Spice Girls, che come ben sapete Fabio se n'è scopata una.
1: Poi Fabio, thank you per questo invito. Ti amo, Belin.
2: Belin, questa si è proprio attaccata come una cozza pelluosa.
0: E in questa grande festa ovviamente non poteva mancare Leone, in collegamento interstellare direttamente dal suo pianeta sul maxischermo.
3: Outs bastard, che grande traguardo che state raggiungendo, eh? Dovete sempre ascoltare Leone, che ha sempre ragione. Avanti tutto, mazzò! Outs a davadai!
4: Dai, Leo, visto che sei qua in un certo senso, non è che ci canti una canzone, stronzo finocchio senza tetto?
3: Lo sapevo che me l'avresti chiesto. Mazzò, alla fine che devo fare se non le canzoni? Sempre canzoni devo fare. Dai, Palmieri, manda la base, che così faccio anche la marchetta al mio nuovo canale YouTube, che hanno fatto Davide e Viale, prima che lo chiudano. Outs!

0: sempre qui. Ouch. A proposito, il canale YouTube è Leone di Lernia _ official. Baffangul.
1: Outs, grande Leone, è stato veramente il concerto della vita. C'erano tutti, ma proprio tutti. Sapete chi c'era addirittura? Sì, io. Che figli di Troia mi hanno fatto mettere una parrucca e mi hanno fatto ballare come Repetto? Caini. E sentiamo cosa ha detto proprio Repetto di questo. Testimonianza davvero toccante. Ma non posso avercela con loro, lo sapete, no? La fattoria è pur sempre la fattoria. Che puoi farci? Altrimenti non sarei qui a narrarvi ancora una nuova stagione di questa serie incredibile. Ci sono davvero un sacco di storie che ci aspettano, amici. Preparatevi. E nel caso mi steste chiedendo se alla fine una canzone gliel'ho cantata anch'io, beh, non proprio, ma in compenso vi faccio sempre le sigle. Quindi beccatevela, bastardi!
2: È il gnagno 5 che è gran figata.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
6: Baciamelo piano.
5: I super erotici.
7: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
8: Quello è Iron Man!
9: Mi ha telefonato il mio collega sudamericano, Paraguay Iron Man, e dice che il malvagio Thanos ha preso di mira il continente americano. Per questo, noi super erotici dobbiamo correre a fermarlo. Giusto, donna Pompino. Abbiamo bisogno di una squadra con i controcazzi. Per questo sto radunando i migliori supereroi in circolazione. Vi presento l'uomo che ti può far cagare col pensiero. Sfintere Cinetico Man. Con lui ci sono il temibile Pugno di Frutta, Sculacciaio, l'uomo con le chiappe di metallo, l'abominevole Ornella Vanoni Man, Mignottorina, la donna che te lo succhia con le orecchie, il professor XXXXXXX. Questa puzza di tonno è invece merito di Cappotto di Cazzi Woman. L'uomo collano impenetrabile, Colon d'Ercole, Cosce di Cammello Woman e Rutto Sborrante. A loro si uniranno anche l'uomo assorbente interno, Water Woman, Sperma di Feci e Asma Anale Woman. Forza, super erotici! È il momento di dimostrare il nostro valore!
10: 50 di bocca, scelto l'amore, gioia!
9: Non quel valore, sorpresona woman! Forza! Tutti sulla maestro nave!
10: Non si batte chiodo!
11: Arrendetevi! La terra sarà mia!
9: Dannazione! È troppo forte! Abbiamo bisogno di rinforzi o ci inculerà tutti!

0: Non mi hai fatto niente!
1: Aspetta che ti cago nel culo la pagina delle mutande sgambate anni 80!
0: Non mi hai fatto niente!
2: Aria, maledizione, troppo forte! Bisogna scatenargli l'arma più potente che abbiamo! Tosse di catarro, man! Vai avanti tu!
3: Andavo a tenere muori.
2: Ma com'è possibile?
3: Perché io sono... C'era un nome diverso, eh? Tozze di Gada Arroman. Vabbè, è morto Zivario.

0: che meraviglia la montagna. Poi, ora che arriva l'estate, sembra di vivere in un sogno. Il tepore che sale con il nascere del sole, la rugiada del mattino, il tutto inframmezzato dalle putrescenze intestinali del nonno che, puntuale come un orologio, sta espletando i suoi bisogni nella fetida latrina appena fuori dalla marcissima baita.
1: Ah, che sgranata, cazzo, mi si è sfregiato il buco del culo. E tu chi sei, piccola scorreggina? Ti sei persa nell'intestino? Corri dalla mamma che ti sta chiamando. Hai sentito? Sembra arrabbiata. Oh, che borbottio anale che ho stamattina. Devo aver esagerato coi legumi. Sono 20 minuti che sono accovacciato come uno sciatore e per ora solo vento e niente tempesta. Comincia a formicolarmi una gamba, porcaccia troia. E che cazzo, nemmeno un missile in questa battaglia, che strano. Normalmente sfodero certe foche marroni dal culo che potrei spacciarle per naconde in decomposizione. Ah, che male, cazzo, la gamba! Cristo, un crampo. Cazzo, che male. Aiuto, Cristo.
2: Ma che strano, sono le 8 del mattino e il nonno non è in cucina a scaldare le metanfetamine. Qualcosa non quadra. Nonno, sei qui fuori? Oh, cazzo, ma chi sta urlando dalla latrina?
3: Ehi, Heidi, ma sento delle urla dalla latrina e non vedo il nonno da nessuna parte. Secondo te è lui?
2: Beh, vi è una forte probabilità, tenendo conto che ci viviamo solo noi in questa zona della montagna, a meno che...
3: A meno che cosa?
2: A meno che qualcuno stia attirandoci in un tranello, dopo aver messo fuori gioco il nonno. Magari è qualcuno della banda di Don Cin che è venuto a vendicarlo dopo che l'ho scannato nella stagione precedente.
4: Aiutatemi, Heidi, Peter, Storpia, correte. Sono affogato nella mia merda con un crampo alla gamba.
3: Hai ragione, Heidi. Questa non è la voce del nonno. Qualcuno vuole attirarci in un tranello.
5: Ciao Peter, ciao Heidi. Che succede? Perché siete qui fuori? E chi sta urlando dalla latrina?
2: Nella latrina c'è un animale molto feroce, ma io e Peter siamo allergici al suo pelo e non possiamo accoltellarlo. Serve che qualcuno gli spari da vicino e non possiamo o sternutiremmo e mancheremmo la mira.
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Taci, coglione!
5: Ma allora cosa facciamo? Non può pensarci il nonno?
2: Il nonno non c'è. È andato in paese a farsi fare le seghe all'uccello dalle cinesi dei massaggi.
3: Sì, sì, è vero. Lo fa per la prostata. Già.
4: Muovetevi, porco d***o. Aiutatemi, sto impazzendo.
5: Ma questa non era la voce del nonno che chiedeva aiuto?
2: Quanto non capisci un cazzo di animali, Clara? Si vede che sei una borghese di merda.

0: Questo è uno degli animali più pericolosi in natura. Un rarissimo esemplare di pappagallo lupo assassino imitatore sbranaculi. È rarissimo e pericolosissimo. Si acquatta nei cessi per sbranare i genitali della gente che si accovaccia a cacare. Una morte orribile!
1: Oddio, che cosa terribile! Allora ci devo pensare io. Datemi un'arma e state pronti ad aprire la porta. Appena avrete aperto, lo riempirò di piombo. Quel maledetto pappagallo sbranaculi!
0: Ecco, tieni Clara. Stai pronta che sto per aprire.
1: Sono pronta, aprite!
2: Finalmente brutta storia.
0: Nonno?
1: Oh, caspita, ma ho sparato al nonno! Non era il pappagallo sbranaculi.
3: Povero nonno, è pieno di merda, che schifo!
0: Ma che cazzo fai, Clara?
1: Ah, come godo!
4: Oh, stregheta, che colpo di scena! Per una volta non è la biondina mezzo busto che si è presa una pallottola, ma quel merda, nel vero senso della parola, del nonno. Ormai il mondo è proprio sottosopra, come direbbe Marco Mazzoli della fattoria di Radio Norba. Non esistono più le mezze stagioni e si stava meglio quando si stava peggio. Insomma, questo sovvertimento dell'ordine naturale mi destabilizza. Vabbè, alla prossima puntata, vichinghi, lancia stronzi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Prima puntata dell'anno, bentornati alla Zecca. Sarebbero tante le cose di cui parlare oggi, tanti temi di attualità, ad esempio la benzina di nuovo a prezzi scandalosi, il tentato colpo di stato dei fascisti in Brasile, 30.000 posti di lavoro persi nel primo mese di governo. E invece no, di che cosa dobbiamo parlare? Ancora una volta dei cazzo di tifosi del calcio, che ieri, i tifosi di Roma e Napoli, hanno bloccato per oltre un'ora un'autostrada con scontri. Ma la cosa più incredibile è che dopo gli scontri parte di questi tifosi è stata ordinatamente accompagnata allo stadio per assistere alla partita. Siamo veramente alla follia. Si bloccano i rave, si bloccano i migranti e i tifosi mettono a fare fuoco la città. Apriamo le linee, perché io sui tifosi voglio il pugno di ferro come la Thatcher. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Raffaele da Varese. Vai Raffaele, vai.
4: E sono dei coglioni, sono, fratello.
3: Perché la Gran Bretagna 30 anni fa ha risolto il problema del calcio e noi 30 anni dopo ancora non siamo in grado di
4: farlo? Perché ha fatto rispettare le regole. Questi li prendevano a manganellate, li scassavano di botte e questi sono rientrati nei ranghi.
3: E perché in Italia?
4: Se l'unico linguaggio che conoscono è quello delle botte, bisogna picchiarli.
3: Quindi secondo
4: Oppure gli si dà a disposizione un prato e quelli vanno, si scassano di botte nel prato tra di loro e non rompono la minchia agli altri.
3: Ma c'è una cosa che si chiama ultras. È già oltre. Cioè, se tu ti chiamassi Tranquillos, la gente andrebbe allo stadio, non succederebbe un cazzo. Invece tu già
4: ma
3: ti chiami Ultras.
4: No, non è come li chiami. Un testa di minchia, anche se lo chiami laureato. È sempre testa di minchia.
3: Sì, ma se tu prendi 100 teste di minchia e le organizzi in un'unica squadra, hai un potenziale di scassamento di minchia più grande, o no?
4: O se no, questi qui, la domenica, li metti tutti a pedalare con delle ciclette e fanno la corrente elettrica.
3: Però cioè, senza sellino, così non siamo gli unici noi a piacere del culo. In piedi come Chiappucci sul Mortirolo. Ciao, un abbraccio Raffaele, un abbraccio.
4: Ciao, culo, ciao.
3: Ciao, un bacio, ciao. Andiamo da Remo, dai Remo, sui tifosi, vai.
5: No, loro possono fare quello che ne voglia. La cosa peggiore è che gli hanno dato i soldi al governo per mantenere la Serie A. Per oncologia, e gli hanno dato per salvare la
3: Serie
5: A.
3: Va bene, adesso questo pompino salutista va benissimo, d'accordo. Siamo d'accordo che bisognava dare più soldi al cancro, sì, e meno al calcio. Ma perché hanno fatto questa scelta? Perché?
5: Perché?
3: No, io lo chiedo a lei, questa è la sua teoria, io lo chiedo a lei. Lei ha esposto una teoria,
5: io non ho la sfera di cristallo.
3: No, lei non ha neanche il cervello di carne, non sa un cazzo, lei al massimo ha l'occhio di vetro.
5: Va bene, dai, niente, non lo so.
3: Niente, allora vattene a fanculo, dai, ciao. Questo da bambino continuava a cercare di infilare la stella nel buco del quadrato. Per 40 anni ha infilato la stella nel buco del quadrato. Un altro, dai. Mirko, che cosa farebbe agli ultras? Mirko, vai.
6: Anche due calci nello stomaco.
3: Due calci nello stomaco, darebbe lei ai tifosi. Perché?
6: Perché? Così si devono evitare queste cose.
3: Ma la colpa è dei tifosi o di un sistema che gli permette di fare queste puttanate?
6: Di entrambi.
3: Come cazzo parla lei?
6: Marocchino.
3: Lei è marocchino?
6: Sì.
3: È tifoso, segue il calcio?
6: Ma proprio non me ne frega, anzi non manco ci vado.
3: Stai. Allora che cazzo ha chiamato a fare?
6: Ma vaffanculo.
3: Lei e sua madre. Ma porca puttana, ma tutti a me. Un altro, dai, un altro. Ha capito la domanda? Ha capito la domanda?
6: Certo che l'ho capito, ecco. Ma me la viene a fare un cittadino normale, non ho capito. Io gli posso ripetere che questa è l'Italia.
3: Sì, ma lei si ritiene un cittadino normale?
6: Io sono normalissimo perché non vado neanche allo stadio. Andavo nel 1980.
3: Ce la fa, sì, a capire, ce la fa a capire, ce la fa a capire in che secolo siamo, sì, ce la fa, sì. Lei sarebbe normale. Una persona che non sa in che anno vive, secondo lei è una persona normale.
6: Ascolti, buongiorno. Io
3: al cazzo, John Titor, lei è John Titor, lei è un viaggiatore del tempo. Veda se riesce ad andare a fanculo nel Giurassico. E mi saluti di tirannosauro, arrivederci. Un altro, dai.
7: Poi ti dico la mia, prima ti dico, è la quarta volta che mi chiami. Tre volte mi hai fatto mangiare il fegato e tirare le testate contro i vetri.
3: Ma non sei una persona normale, si deve.
7: Questa volta mi fai girare i coglioni, io vengo a prendere,
3: ma tu forse devi farti ricoverare in un posto con tanti materassi e delle pillole colorate a pranzo.
7: Cruciani, sto parlando tranquillamente, stai tranquillo. Allora,
3: allora dimmi la
7: mia opinione, se i tifosi che fanno casino sono tutti dei coglioni, ok?
3: Sì,
7: perché se tu vai allo stadio vai a vederti la partita.
3: Vabbè, questa è la scoperta dell'acqua calda, dai, con la quale mi faccio un bidet al cazzo, andiamo avanti.
7: Poi ti fanno degli abbonamenti che costa l'ira di Dio e allo stadio non ci vai mai.
3: La colpa è tua. La colpa è tua che continua a foraggiare il calcio di merda.
7: Come la colpa?
3: Sarai anche juventino, scommetto.
7: Certo che sono juventino, quindi
3: sempre,
7: qual è il problema?
3: Sì, colpa tua, ladro e criminale.
7: Questo non lo devi. Cruciani! Cretino, oggi te lo giuro.
3: Cosa?
7: Guarda, morisci qui, ti vengo a prendere
3: Gobbo, con che coraggio, con che coraggio?
7: Ti filo dentro i cachi, fai schifo, sei un suino. Ecco cosa sei tu, un suino maledetto. sei un suino di merda.
3: Hai finito? Bastardo. Hai finito? Va bene, dai, vattene a fanculo. Vai a vedere la Rubentus, ciao. Un altro, dai. Andiamo da Egidio. Egidio, che cosa ne pensi degli ultras? Dai, Egidio, vai.
8: Mettono pene severe per i rave party, invece per questi quattro coglioni che bloccano mezza Italia e hanno il potere di bloccare le partite, non fanno mai un cazzo.
3: Perché non fanno un cazzo? Perché non
8: fanno una festa, sì, e non ti fanno un cazzo, esatto, se fai coltellate, risse e blocchi mezzo.
3: Ma perché? Perché secondo lei? Perché secondo lei la politica non interviene nei confronti di questi criminali?
8: Ci vuole tempo anche un attimino, cazzo. I comunisti vogliono tutto subito, tutto un attimino, subito, porta puttana.
3: Ma perché infatti sono due giorni,
8: qualche mese che è al governo.
3: Sì, certo.
8: Tempo di lavorare.
3: Certo.
8: C'è un sacco di merda da sistemare al governo.
3: Sì.
8: Attimino.
3: Nella prima manovra di bilancio questo governo ha dato un miliardo di euro al calcio. Questo governo Meloni ha dato un miliardo di soldi al calcio.
8: Al calcio, non agli ultras e a quelli là, al calcio.
3: E gli ultras che cazzo sono? Del curling.
8: Ultras.
3: Vai ad assaltare Lula. Fai colpi di stato. Capitol Hill, fascista.
8: Capitol Hill. Culo e buttati da qualche parte. Dai, vai a fare il culo.
3: Sì, io faccio manovre. Tu sorpassami a destra e vai a sbattere contro sto cazzo. Ciao. Visto? È così che si discute educatamente e pacatamente da persone civili. Non come quei criminali negli stadi che urlano e sbraitano. Noi sì che siamo gente per bene. Ciao, alla prossima. Andate a fanculo.
0: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: crepiglottide.
0: Fatelo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Sto godendo ancora come un riccio per la sonora figura di merda che ha fatto Fabio Alisei, il nemico pubblico numero uno di noi divulgatori dell'ignoto, dopo il suo dissing con il noto collega Omega Click. Il poveraccio di Alisei è stato asfaltato dal collega con i fatti, non con le parole. E quindi anche io voglio fare la mia parte per difendere la categoria. Ho la pelle d'oca. Priscilla, sei pronta con l'attrezzatura?
3: Sì, ma non ho capito cosa dobbiamo fare.
2: Dobbiamo intervistare un alieno.
3: Ok, vado a casa, non hai preso le pillole.
2: Oh, cazzo fai, stronza? Dove vai? Che a momenti dovrebbe manifestarsi il mio alieno, che dopo le ripetute richieste ha accettato di farsi finalmente riprendere in video da me e solo da me per il primo contatto della storia del mondo.
3: Tua mamma lo sa che non hai assunto la dose di farmaci?
2: Come sempre, noi pionieri che vogliamo cambiare la storia veniamo additati come stupidi e pazzi. Ma oggi, brutta cozza con l'apparecchio a 20 anni e gli occhiali spessi come i pneumatici di un tir, avrai la prova che qui, il vero genio incompreso, sono io. Hai capito, stronzona?
3: Tu seriamente mi hai fatto venire fino a qui per intervistare un alieno? Ma sei serio? E con cosa lo hai contattato? In DM su Insta?
2: Parla! Chi ti ha fatto la soffiata sulle mie fonti, cazzo?
3: No, cioè, veramente hai contattato uno che dice di essere un alieno su Insta e viene qui per essere intervistato?
2: Sì, cazzo! Era facilissimo! E nessuno ci ha mai pensato, cazzo! Ero in casa che mi masturbavo con le foto della D'Avena e poi ho pensato, ma figa! Se fossi un alieno, cosa farei sulla Terra dopo essermi mimetizzato? Figa, mi apro un profilo Insta e tac! Mi è bastato cercare un profilo che si chiamasse alieno e ho trovato la forma di vita extraterrestre.
3: No, non posso crederci veramente che lo stai dicendo pensando che sia reale.
2: Dai, dai, taci! Brutta stronza velenosa! Adesso, appena arriverà il mio cazzo di ET in carne ed ossa e avremo il primo contatto, chi dovrà indossare il cappello dell'asino? Sarai tu, bastarda!
3: Vabbè, dai, aspettiamo. Così mi faccio anche una risata quando ti copriranno di guano in direct sul tubo.
2: Che ore sono?
3: Le 5.
2: Bene, arriverà a momenti. Che cazzo fai con la camera?
3: Inquadro il cielo per riprendere l'atterraggio.
2: Ma va, ma va! Ma secondo te l'alieno viene in astronave come se fosse un monopattino elettrico a Varese? Cazzo sei proprio idiota! E il mimetismo dov'è? Cos'è, scemo?
3: Allora come viene?
2: In macchina! Mi ha detto che ha una Lancia Y rosina.
3: Wow! Senti, mi viene un mezzo doppietto.
2: Cosa? Cosa? Cosa?
3: Ma il tuo alieno che foto aveva sul profilo?
2: Aveva la foto di un terrestre a petto nudo.
3: Ah, e cosa gli hai scritto in DM?
2: Che volevo vederlo di persona perché era la prima volta e volevo dirlo al mondo io per primo.
3: Ah, e lui cosa ti ha risposto?
2: Amore.
3: Poi?
2: Mi ha risposto amore.
3: Ah... E poi?
2: Che non mi avrebbe fatto male e che facevo la scelta giusta. Perché non si devono più tenere nascoste queste cose. Perché solo così sarei stato meglio e lui si sarebbe sacrificato per me.
3: E l'alieno ha anche un nome?
2: Caso, con la K.
3: E si chiama Caso Alieno?
2: Sì, esatto Priscilla. Si chiama Caso alieno come lo strumento musicale. Pazzesco.
3: Secondo me la Z non è dolce e la persona che sta arrivando ha palesemente frainteso tutto il discorso.
2: Eccolo, è arrivato Casu Alieno e la sua Y Rosina. È lui, lo vedo, ha il montone e gli occhi truccati.
4: Ciao, sei tu il pacioccone bellino che vuole fare la sua prima esperienza? Ciao, piacere. E lei chi è?
2: Lei è Priscilla e veniamo in pace.
4: E lo credo, ci vuole il suo tempo. È lontano da occhi indiscreti. Ci mettiamo comodi in macchina?
2: È un po' piccina per tutti e tre.
4: Eh no, io con le donne no, mi spiace. Se vuoi faccio venire te, ma lei aspetta qui.
2: Priscilla!
3: Sì?
2: Ma... forse credo di aver capito che la Z non fosse morbida.
3: Eh già.
2: Ma secondo te è un culatone?
3: Eh già.
2: E mi vuole fare il culo?
3: Già.
2: Ah.
3: Sì.
2: Quindi Cazzo Alieno era il profilo di uno che vuole scopare.
3: Sì.
2: Ok.
4: Allora amore, che si fa? Andiamo a...
2: A fanculo! Sì, a fanculo!
4: Ma come?
2: Tu con la tua macchina e io coi mezzi. Dai, prima che ti metto le mani addosso. Casu, è Z morbida, S dura, ma vaffanculo, va.
1: Le cose verissime.
5: Ok, c'è lo zoo, minchia come ci piace.
6: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo. Sono un tipo vivace,
5: minchia come ci piace.
6: La tua vita più colore, ogni

0: Ed eccoci ancora qui, all'inizio di una nuova avventura di Heidi, la bambina che parla alle caprette che le fanno ciao. Almeno questo era quello che speravo di leggere ad ogni episodio. Invece quella merda del cane, di quell'infame del destino figlio di tre troie, ha deciso che dovessi introdurre la versione da psicopatico con evidenti tratti allucinatori. Quindi basta cazzate e procediamo con questa ennesima umiliazione verso il mondo della narrazione infantile.
1: Allora, nonno, dimmi che succede, stai male?
2: Salve, Doc.
1: Che cosa ti porta a farmi visita?
2: Ho bisogno di una visita urgente al cazzo. Sono preoccupatissimo.
1: Mamma, nonno, non sono un andrologo. Non so se sia il caso, insomma.
2: Un andro che cazzo hai detto?
1: Un andrologo. Un medico che si occupa degli organi genitali maschili.
2: Ma perché? Esistono medici che si occupano solo dei cazzi?
1: Sì, esattamente. Si occupano solo di organi maschili. Quindi è meglio se ti rivolgi ad uno specialista. Ce n'è uno a 180 chilometri da qui.
2: Senti, figlio di puttana, secondo te io come cazzo ci vado a 180 chilometri da qui con il cazzo infilato dentro una bottiglia?
1: Perché hai il cazzo dentro una bottiglia? No, dico, come hai fatto ad infilare il cazzo dentro quella bottiglia, nonno?
2: Me la volevo scopare.
1: Scusa, non ho afferrato.
2: Cosa c'è da afferrare, brutto stronzo? Avevo voglia di sprugnare, la casa era vuota, la Rottenmeier era via, le caprette al pascolo. L'unico buco che ho trovato era sta cazzo di bottiglia.
1: Com'è possibile, santo cielo? Il tuo membro sembra la testa di un Looney Tunes infilata nel vetro, come i cartoni animati. È una massa informe tra cappella rossissima, peli e carne piena di vene gonfie e viola. Sembra che qualcuno abbia spappolato un cervello di bovino dentro una bottiglia.
2: Hai una capacità descrittiva che fa paura, te lo hanno mai detto?
1: Ma quante cazzo di mosche ci sono oggi? Avete sparso il letame sui campi?
2: Io ho il cazzo spappolato dentro una bottiglia e tu ti fai le paranoie sulle mosche? Dai cazzo, aiutami!
1: Rompi la bottiglia. È l'unica cosa che puoi fare. Il tuo pene è eretto e carico di sangue, ma il flusso non può defluire perché è strozzato alla base. Devi anche fare in fretta prima che vada in necrosi.
2: E come la rompo senza farmi male al cazzo, porco?
1: Ma che vuoi che ti dica? Tiragli una martellata, un pugno, picchiala contro il muro. Cazzo ne so, usa qualche arma.
2: Ok, allora gli sparo.
3: Ehi, nonno, tutto bene?
1: Figa che sponda.
2: Se la racconto non ci credono.
1: Vieni che ti medico il cazzo.
0: Mi state prendendo per il culo? Ma veramente Clara è crepata per un colpo di rimbalzo sparato ad una bottiglia ripiena del cazzo del nonno? Ma quanto volete che spenda di analista nei prossimi anni? Brutti figli di maledetta puttana! Che fine carriera di merda!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Tamarri.
3: Quanto baristeria?
4: Yeah. Dovrei chiedere un'informazione, perché praticamente, no? È tutta la notte che gioco a un videogioco e quindi mi sono preso un po' male perché mi sono fatto una canna, una roba incredibile. Okay. Allora, se c'era la possibilità di farsi una qualcosa di fogliame così da rilassarmi, che sono preso tutta la merda.
3: Ok.
4: Cosa posso usare?
3: Nella borseria glielo posso dire. Adesso devo andare con una cliente. Mi spiace, deve venire nella borseria.
4: Ma sei tedesca? Che. Oh, giusteraia.
5: Buongiorno.
4: Oh.
5: Sì?
4: Praticamente adesso voglio entrare un po' in intimità per spiegarle un po' cosa è successo. E sto cercando qualcosa di rilassante, no? Perché praticamente ieri sera con gli amici abbiamo festeggiato una roba qua, adesso ci siamo spaccati a presente, no? Siamo proprio, minchia, striscioni incredibili. Allora adesso tutta fatta a merda e stavo cercando, no? Qualche prodotto che si può anche così inalare dalla bocca che mi rilassa, tipo camomilla, non so se lei mi sa consigliare qualcosa, che vengo là e ci facciamo questo serum, una roba, che poi dopo, minchia, ti spalmo tutto. Hai capito? Chiavo.
5: Comunque se ha bisogno di qualcosa, io adesso qui gente non posso stare al telefono.
4: Sei sicura?
5: Vuole passare, poi gli possiamo dare qualche consiglio.
4: Sai che c'è l'accento minchia da attrice porno, proprio una roba incredibile.
5: No, guardi, buongiorno.
4: Cazzo, che ti spacco tutto, proprio ti succhio anche il cerume dalle orecchie. Pronto?
6: Erboristeria Mediterraneo.
7: Minchia, che voce cadaverica che c'hai. Cosa ti fumi? Il Rohypnol. Senti, sei erbaglio tu?
6: Sei?
7: Erbaglio, che c'hai le erbacce, le cose di erbosta? Erboristeria? Se lo è, sai dire. Vuoi dire anche aia, vuoi dire anche aia, che vengo là e ti faccio dire aia?
6: Ma tu stai parlando, ma io non ci ho riconosciuto.
7: Pensa a te, che cazzo devi essere, un veggente, che uno parla e ti dici nome e cognome. Ancora dici un'altra, ti giuro, e te la fisso al muro con i chiodi. Sono Massimini di Quarto, personaggissimo con la voce rock da orco, orco dell'erba. Tu sei l'orco dell'erba. Senti, voi procurate anche le foglie, le piante in generale, insomma?
6: Sì, sì.
7: Perché ho visto un documentario alla televisione l'altra sera, mi stavo facendo 3 grammi, no? Ho visto un documentario sul Perù. Ma voi procurate anche le foglie di coca? Adesso cambiate il verso, che sei una mucca, sei diventata. Madonna, quanto mi stai
6: io, a me piacerebbe parlare con le persone che conosco e che si presentano.
7: Pensa
6: a
7: te.
6: Io ti sto dicendo che non ti ho riconosciuto. Ti chiedo scusa, quindi adesso dimmi il tuo nome.
7: Madonna, che sei alla recita degli elementari?
6: Ah, Dio.
7: Madonna, sai che adesso.
4: Questo è già cadavere, eh?
7: Mamma mia, chiama un attimo Geppetto qua.
8: Pronto, erboristeria?
7: Pronto, prima stavo parlando con Geppetto.
8: No, Geppetto è lei.
7: No, no, io sono Massimi di Quarto, mi passi Geppetto?
8: Geppetto, te lo metti nel culo.
7: Gia, puttana di merda! Gia! Sei ingazzata la bastarda.
4: La moglie è pantera,
6: Buongiorno, buongiorno.
7: Conosci Massimino di Quarto?
6: Massimino di Quarto non lo conosco.
7: Cazzarole, questo è un problema. Come facciamo a instaurare? Sai che mi sei simpatico comunque? Tutto sommato. Prima ha risposto, non so se.
4: Pantera.
7: Una pantera nera mi ha risposto. Prima mi ha detto che mi devo infilare in culo.
6: La pantera nera è mia moglie. Bene a risponderti, ecco, così.
7: È bravo, gli è scattato
6: l'allarme. Stai andando oltre il limite tu stamattina.
7: Ascolta, scemo di merda.
6: Fatti vedere, che così ne possiamo parlare.
4: La minaccia, qua.
7: Così mi piace quando fai Tex Wheeler. Senti, allora, le foglie di coca le hai procurate o no?
6: Ah, dai, forza,
7: di merda!
6: Di sorella procuro io.
7: Sai che non
6: le
7: sai il rumore che fa il sibilo di un proiettile?
6: Sì.
7: Proprio così,
6: dai,
7: senti.
6: Mi stai proprio scocciando.
7: Quando si infila nel corpo.
6: Ti vuoi presentare? Ti vuoi dire il nome?
7: Sono Massimi di Quarto, Geppetto!
6: Il quarto di tua sorella. Chi è sto Massimo di Quarto?
7: È basca la sorella.
4: Ascolta, scemo, ma tu chi cazzo sei? Dacci il tuo nome, coglione, che vengo lì. Oh, e ti scano la vita. Te, pantera. Ma vai a fanculo.
6: Ma pure faccio pure tu.
4: Esci fuori dal negozio che ti spacco.
7: Ma guarda questo, ma la gente è maleducata.
4: Maleducata proprio.
7: Ma cosa gli ho chiesto?
4: Questi qua perché non sanno che è cosa.

0: Ciao. Scusate la franchezza, ma dopo tutte ste puntate assurde io veramente non so più che cazzo dire. Come faccio a introdurre sto branco di debosciati cercando anche di essere credibile? Io mi vergogno anche dal panettiere quando mi riconoscono per la voce. Andate a fare in culo e godetevi l'ennesima porcheria narrativa priva di senso e con violenza gratuita, a carico di un personaggio indifeso dell'immaginario infantile della maggior parte delle quarantenni che stanno ascoltando.
1: Permesso, posso entrare?
2: Che cazzo lo chiedi a fare che sei già dentro?
1: Scusami, nonno, ma passavo di qua e mi chiedevo se per caso potevi risolvermi un problema.
2: Se tu sapessi tutti i problemi che ho io e che non riesco a risolvermi da solo, non mi chiederesti nemmeno un accendino. Mi vedi? Ho 40 anni e sembro un ottantenne. Vivo in casa con una pianta grassa, coi capelli biondi e le ruote. Una mini cogliona che parla alle caprette. In casa mi gironzola un pastorello semi-handicappato che puzza di galeone spagnolo dopo 3 mesi di navigazione. Secondo te posso risolverti un problema?
1: Senza che ci giriamo attorno, ho bisogno che mi elimini uno che mi sta sul cazzo. Non mi interessa come e non mi interessa quando. Ti pago e me ne vado.
2: Interessante. Quanto mi dai e di chi si tratta?
1: Voglio che ammazzi Peter.
2: Ma quante volte sei handicappato di mente? Mi stai chiedendo di ammazzare uno dei miei? Ma che cazzo ti passa per il cervello, la merda? E poi per quale motivo lo vuoi vedere morto?
1: Quel figlio di latrina si è scopato mia madre mentre lavava i panni al ruscello.
2: Tua madre? Ma tua madre ha 87 anni, che cazzo stai dicendo? Mi vuoi prendere per il culo? Hai voglia di giocare stamattina? Vuoi vedere cosa si prova ad essere dentro l'intestino di un maiale?
1: Non sto scherzando! Quel piccolo pezzo di merda si è preso l'ano di mia madre mentre era accovacciata a lavare i panni. La poveretta non ha potuto fare nulla. Mi ha raccontato in lacrime che dopo l'ano ha preteso un lavoro di bocca con tanto di tintillo di scroto. E non ha pagato della violenza, ha preteso di farne un'altra dopo la sigaretta.
2: Mio caro Klaus, ci conosciamo da tanto tempo, ma solo oggi trovo il coraggio di dirti una cosa che forse non sai. Devi sapere che tua madre è stata un po' la nave scuola per tutti noi in paese. Praticamente ha svezzato più cazzi che cucito bottoni e fa pure la sarta.
1: Come osi? Come ti permetti di infangare la reputazione della mia mamma?
2: Mica ho detto che è una troia. Ti ho solo reso partecipe della sua enorme passione per i cazzi. Non devi prendertela. E poi credo che sia palese che nessuna donna che viene presa contro volere si siede a fumare una sigaretta con chi gli ha fatto il culo per farsi un secondo giro di cappella. Cerca di ragionare. Probabilmente la vecchia strappa filetti si è vergognata della spanata di Peter e t'ha abbuffato di minchiate prima che magari lo venivi a sapere da qualche infame in paese.
1: Oh, adesso basta! Taci, vecchio bastardo! Me la pagherai per le parole che hai osato pronunciare su quella santa donna di mia madre! Te la farò pagare e la farò pagare anche a Peter!
2: Pagare? Ma tua madre non ha mai voluto soldi! Per lei i cazzi sono una passione come le figurine dei Pokémon per un nerd che non ha mai visto la figa.
1: Ok, adesso non posso più ascoltare le tue schifezze! Me ne vado, ma sappi che mi vendicherò di questo affronto!
2: Aspetta, non andare, mi spiace un po' per averti messo a conoscenza della verità che si cela dietro la tua cara mammina. In fondo, però, non ha fatto niente di male. Ha solo incrociato più cazzi che sguardi nella sua vita. Mica ha ammazzato nessuno, in fondo. Facciamo così. Adesso ti faccio sfogare la rabbia e tutto torna come prima, ok? Ecco, prendi questa e punta.
1: Ma vuoi veramente che ti sparo?
2: Ma non a me, brutto mongoloide, spara a lei.
1: A lei chi?
3: Buongiorno nonnino e buongiorno signor Klaus. Avete visto che splendida giornata? Se solo potessi correrei al fiume a fare il bucato, proprio come fa sempre la sua anziana mamma.
1: A chi hai detto che ha la mamma puttana?
3: Ma veramente a nessuno.
1: Cazzo, nonno, ma sai che hai ragione! Adesso mi sento meglio!
2: Non c'è nulla di meglio come antistress che freddare la strongolotta con un bel calibro 9, vedere i suoi capelli svolazzare, mentre frana al terreno con gli occhi spalancati ti rende sereno.
1: Già, concordo!
0: Ditemi voi cosa dovrei mai aggiungere? Siamo veramente alla follia! E comunque, la mamma di Klaus è veramente una sbrana cazzi da antologia, altro che mamma di Stifler! Al prossimo episodio, brutti cessi!

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.

0: Pronto? Salve signora, sono l'operaio del 5G, ci stiamo facendo il lavoro in strada. È lei che ha chiamato la centrale per lamentarsi dei rumori?
1: No, mi spiace.
0: Non è stata lei a chiamare, meno male, no? Perché qualcuno della sua palazzina comunque ha chiamato dicendo che lei sente rumore, le abbiamo dato fastidio a lei.
1: Ma scusi, non ho capito.
0: Non ha capito? Ce lo ripeto. Allora, praticamente noi siamo qua in strada che stiamo facendo le perforazioni per il passaggio del cavo Ethernet per le congiunzioni della trasmissione telefonica e televisiva.
1: No, è stato ancora il 6 gennaio.
0: Al 6 gennaio ci ho disturbato?
1: Beh, sì, sono entrate adesso, mi dichi.
0: Sono entrate, mi dichi?
1: Ma per che motivo? Mi scusi.
0: Ma se...
1: In questo momento non ci sono nessuno.
0: Ma lei è antica p***a. Lei è antica p***a, signora. Nel parlare, dico.
1: Sì.
0: Pronto? Oh. Lei non è chiamato.
2: Forse sei stato un po' troppo diretto, la domanda.
0: È che mi sembrava un po' in difficoltà.
2: Ma è mattina, gli anziani, sai, la dentiera. La richiamo io. Mi scusi signore, è caduta la comunicazione, che ha chiamato Antonio prima, che stiamo facendo il buco per il passaggio Ethernet cavo.
1: Sì.
2: Ecco, ah no signore, ci volevo avvisare che nelle prossime ore potrebbero tremare un po' i muri di casa.
1: No.
2: Digna, hai capito?
1: No, mi scusi, mi parla più lentamente perché
2: allora signora, lei c'ha una casa?
1: Scusi.
2: Ecco, a casa c'hai i muri?
1: Sì.
2: Ecco, quando noi facciamo il buco con lo scavatore per Max?
1: No, qua non c'è.
2: Minchia, un macchinario, minchia signore, un macchinario tanto. Cioè, ha presente un minchia grande. Immagino una ruspa grande, minchia ma la grande. Cioè...
1: No, qua non c'è, mi scusi.
2: La sto guidando io, signora, lo saprò se c'è una ruspa minchia ma grande, cazzo. Veniamo là con questo ruspone e ci caliamo proprio una minchia la manata all'asfalto che minchia i muri di casa glieli sbriciolo, signora. Ha capito?
1: No.
2: I muri di casa potrebbero tremare un po', che facciamo un buco nella strada. Signora! E niente, è cascata la linea.
0: No, non l'ho detto che è cascata. Quelli del 5GG.
3: Pronto?
2: Sì, pronto. Buongiorno signora, sono un operaio del 5GG. Buongiorno, mi scuso il disturbo.
3: Un operaio di chi?
2: Del 5GG, signora, stiamo facendo dei lavori in strada nella sua zona e volevamo avvisarla che a causa dei lavori...
3: Sì.
2: Potrebbe esserci qualche disservizio nella corrente, nel gas.
3: Capito.
2: Semplicemente mi deve dire se sente il segnale d'allarme.
3: Va bene, le devo dire.
2: Adesso è Egidio, il mio collega.
0: Sono qua.
3: Ah, Egidio, ho capito.
2: Egidio, è famoso Egidio. Adesso ci manda il segnale d'allarme e lei mi deve dire se lo sente.
3: Sì, va bene.
2: Aspetti che lo mandiamo, mi dica.
3: Va bene.
2: Ma
3: che parla così?
2: No, questo è il segnale d'allarme, signora. Forse non ha capito bene. Avvicini bene il telefono alla cornetta.
0: Cologno.
2: Cosa sente, signora?
3: No, io sento solo parole e basta.
2: Che parole sente, signora?
3: Non so capirle.
2: Non sa capirle? Perché è un segnale d'allarme, signora.
3: Ah, ho capito.
2: Aspetti che potenziamo un po' il segnale, vediamo se sente.
4: Bastardo Branduard.
3: Questo qua, come cosa dici questo?
2: Branduard. Veda se lo riesce a sentire. Alziamo un po'.
3: Sì, lo sento.
0: Bastardo Branduard.
2: Lo sente?
3: Sì, sento, sento.
2: Cosa dice?
3: E fa brru, cri.
2: Brru, cri, fa... No, è diverso. Aspetti.
0: Cu, cazzo.
3: Questo è un altro che fa tè, così.
2: Non fa tè, signore. Quello è la mosca.
3: Non lo sento.
2: Non sente.
3: Ma le parole non le sento.
0: Catania.
2: Questo lo distingue, signora?
3: Cosa dici questo?
2: Ma signora, lei però...
3: Britannia.
0: No, dice Catania.
3: Questo l'ho sentito.
2: Dice Catania, signora, Catania.
3: Sì, va bene, qui sono 100. Okay.
2: Benissimo, signora. Allora, quando lei sente Catania, spenga tutto in casa.
3: E non lo so cosa devo fare.
4: Allora, dice che ci spezziamo la finestra con una sassata.
2: Esatto, noi ci tiriamo un sasso grosso, grosso, grosso su una finestra e quello è il segnale che la deve staccare i frigoriferi e cose, va bene?
3: No, no, aspetta, padre, non voglio sapere niente.
2: Sì, non sia vicino alle finestre, signore, che noi comunque con i sassi siamo veloci, cioè, minchia, come Davide
3: sì,
2: contro Golia.
3: Ma se rompete la finestra?
4: Sì, sì, ce la sfondiamo.
2: Sì, tutta proprio.
3: No, no, no, no, no.
2: Minchia,
3: no,
2: ce la riduco in polvere, signora. Però per la sua sicurezza.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Soggetto 335219. Iperbarese spara Kit Moore.
3: Pronto?
4: Upa!
3: Pronto?
4: Upa, scione la mamma te!
3: Affamocca Kit Moore!
4: Tu sei Rick?
3: Scusa, chi sei? Guarda!
4: Tu sei Ricchione?
3: Chi sei? Scusami!
4: Altamura!
3: Se tu chi sei, dimmi, scusami.
4: Qua fai la cacca dura.
3: Udu puccionazzo di sardo, capi?
4: Cite.
3: Guarda, per femmo a cavarazza un passetto da mano.
4: Cite morte, stramorte, vive. Volo.
2: Soggetto 248901. Mugnaio ignorante incattivito con Gesù.
5: Pronto?
4: Upa!
5: Pronto?
4: Upa, c'è una mamma!
5: Sei muerto di sierda! Cucchione, faccia di merda!
4: Lala!
5: Ci cazzo sinse!
4: Lala!
5: Alle muerte di mamma!
4: Lala!
5: Ma perché cazzo ci che mi sta chiamando?
4: Lala, trindosoro, tu sa?
5: Coglione?
4: Upa, c'è una mamma da ste!
5: Di mamma da di nonna da quella puttana di merda! Mi va che mi sta a facitare, sai tu sta dico?
4: Lefe?
5: Chi sei?
4: Lefe, c'è il becchino a lungo mare.
5: Cuddu cornuto di sierda rotto un culo. Cuddu faccio le bucchine, si mette sopra con l'aspirapolvere faccio.
4: Gaetano, come lo tieni l'ano?
5: Come a quella puttana di mamma, da quella squagliata, tutta rotta un culo. E da mamma ta sorda, tutte le muerte che tiene. L'anima di chi destra, male, Dicerda.
4: Solda.
5: Frauta.
4: Canetta.
5: Cucinata.
4: Chi tu ci ha scaccato la foto?
5: Mannaggia, tutte le s***e sopra lo calendario, mannaggia, ma faccio da questo qua prima mattina.
4: A tanto.
5: E frauta, sorda, sierda, mamma, te, nonna, te, il tuo cognato, tuo cugino, l'amico di tuo cognato, di tuo cugino, di tuo fratello, tutti, pezzo di merda.
4: Oh.
5: Culo a chi destra, ma lì me la morto, con tu culo spanato di sierda. Mannaggia, mannaggia, ma non faccio da questo.
4: Solda.
5: Sangue di c***o, ti chiappo, ti scanno.
4: Tu tutta la casa, tu morte da vivere.

0: Sì, pronto?
1: Sì, upa.
0: Pronto?
1: Sì, un piccione da mamma, te?
0: Ma tu arretta l'umpa l'umpa della fabbrica di cioccolata della squasciata anch'io da mamma. Ma che ingola che ti è molto vecchia.
1: È viva.
2: E sordo, fecelo.
0: E sordo, mamma, tu c'è stiaffeo che era bagascia manicol da gamma aperta. La troia da mamma, che sti a pigliare la cazzo a destra e a manca sti a pigliare.
1: La pu?
0: La puttana da mamma, tu sai, la puttana da mamma.
1: La
0: che era bastarda figlia di troia, mannaggia, era molto cate. Ma che in gola chi te è morto, ma si chiama Taffeo. Io sono stato due mai, sembrato a Cristo, che non mi si chiama molto.
1: Le fra.
0: Non che era mamma, te caro fresh pulp. Che era mamma, che mo' cuscio per idea, che si mette sopra la barca, tra una botta e l'altra, a quando si mette a fresh pulp, come una bella troia di Kirnevi, come tra l'altro lo è, attenzione, Cioè, non è che mo' deve improvvisare. Tua madre c'ha la sua carriera, c'ha le sue skills, tra l'altro, Ancora te crinzca mamma, te è una troia di Kirnevi, fresh come, ecco, vedi.
1: Pa! Patate di sei cozzo, ti sei picchiato in tuo culo!
0: C'è io te l'am. Madonna, c'è io, c'è altro problema. Madonna, c'è io te l'am.
1: Lama, giù, che sta cavedrate!
0: C'era mamma che mangia la cazzo da cavad e cioè per caso si va bagnato, se ne mette in ghiolo, anzi ti dirò, io so sapere questa cosa, a prove se ne mette in ghiolo, poi se ne mette in doppio ciao, perché ovviamente la doppia penetrazione è una delle specialità della casa, e poi ci avanza, se ne mangia. Why not you, sti a sbagliare tutto nella vita tua, why not you, mi va a fare un tramone arrivato. Da mettere in zimmer con mamma, da fare intrattenimento da ultramount e poi dopo c'è qualche uno se vuole sbattere a mamma, se sbatte in fura a mamma. Vedi, ti ho creato un business, manco ti sto a domandare la parcella nel nulla. Però tu dici che ti nato, basta che tu da nanzare che io, perché non ti sopporto che io. La famocca che era bastarda, la lorda da mamma, che era bastarda. Ramurta, cate in mannaggia.
1: Un bacione.
3: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
4: Radio 105.

0: Svalvolati, bitch!
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Multe, tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
3: Sì, buongiorno, cercavo Pasquale.
4: No, mi dispiace, non c'è.
3: Con chi parlo, mi scusi? Lui.
5: Sì, cazzo.
3: È lui, richiamo.
5: È lui.
3: Figlio di
6: chiama. Ehi, sta a fare i condoni, sti stronzi.
7: Se qualcuno durante i nostri scherzi ci sbatte il telefono in faccia, scatta la cattiveria collettiva.
4: Pronto?
3: Mi scusi, se ho...
4: Non è a casa.
3: È qui Italia, cortesemente mi passi il signor immediatamente, se no dobbiamo agire d'ufficio immediatamente.
4: Ma le ho detto che non è qui.
7: Individuata la vittima, inizia un'escalation di cattiverie senza fine.
3: Chi è lei, mi scusi?
4: Io sono il figlio. Scusate,
3: lei è il figlio.
4: Non è qui.
3: Perfetto, allora parliamo direttamente con lei. Suo padre risulta essere un evasore totale e noi le stiamo per mandare una camionetta a casa perché ci siamo stufati di mandare costantemente raccomandate di vederle tornare indietro. Suo padre ha evaso al 100% e qua dobbiamo regolare i conti. È chiara questa cosa? Lei come si chiama, mi scusi?
4: Scusi un secondo. Adesso lo chiamo.
3: Sì.
7: Quando la vittima capisce che è nella cacca, inizia la fase pietosa, in cui la vittima cerca di giustificarsi, commuovendoci con lacrime da coccodrillo.
4: Perché mi sembra strana questa cosa.
3: Sì,
4: certo. Io non ho saputo niente, mi dispiace, lei non se la deve prendere con me.
3: No, io me la prendo con lei perché lei mi sbatte il telefono in faccia. Ho chiamato prima, sono stato abbastanza gentile.
4: Vabbè, io comunque le chiedo scusa, cioè non... Avevo sentito male, purtroppo. Adesso senta, adesso chiamo mio padre. Mm-hmm. Però non ho capito di che cosa vuole sapere.
3: Volevamo sapere quando intende pagare le tasse evase negli ultimi 10 anni, perché a noi risulta che suo padre non ha mai fatto una dichiarazione dei redditi. Qua risulta nulla tenente, poi sappiamo che ha la macchina, la casa.
4: Oddio.
3: Un certo tipo di tenore di vita.
4: Senta, adesso io non le so dare risposta. Cioè, mamma mia, per cortesia. Adesso mio padre non è in casa, perciò io non le so dare nessuna risposta.
7: Ormai la vittima è in trappola, il motore dell'infamia è caldo. Entra in scena un fantomatico esattore con un fintissimo accento veneto, rafforzato da una serie di scanagliate improbabili, interpretato da Fabio Alisei.
4: Allora, mi dispiace tanto, ma
3: lei può cortesemente compilare intanto il modulo con il mio collega, così almeno sappiamo con chi abbiamo parlato. Lei mi conferma che abitate in via al 61
4: via. Così. Però può aspettare un secondo, può chiamare più tardi per cortesia, mio padre non è a casa, io non le ho dato nessuna risposta.
3: Tra quanto torna suo padre? Lei mi sa dire che autovettura utilizza suo padre?
4: Accidente, non mi ricordo. Mi dispiace, ma purtroppo non mi ricordo.
3: Mm-hmm. Lei non sa che macchina ha suo padre.
4: No, senta, adesso sono impegnato. Purtroppo non le so dare risposta, mi dispiace.
3: Mm-hmm. Capito. Un attimo, può rimanere in linea un secondo solo, che ho bisogno di schedare questa telefonata. Un attimo, le passo al dottor Ranocchia. Un attimo. Ranocchia?
8: Sì, pronto. Pronto?
4: Pronto?
8: Sì, buongiorno signor Buongiorno, sono Ranocchia, agenzia delle entrate.
4: Come?
8: Sono Ranocchia, agenzia delle entrate.
4: Io non so niente di questa cosa.
8: Ma
4: io guardi, non ho fatto nulla di legale. Scusate.
8: Noi dobbiamo.
4: Come?
8: Sono Ranocchia, agenzia delle entrate.
4: Io non so niente di questa cosa.
8: Ma
4: io guardi, non ho fatto nulla di legale.
8: Sì, no.
4: Scusate.

0: domande relative soprattutto ai terreni che sono di proprietà di suo padre. Su questi terreni suo padre non ha mai pagato una tassa patrimoniale, capisci? E che è un sacco di sgay, insomma, da versare. Sono tanti soldi che dal fisco sono stati stornati. Senta, nel corso dei 20-25 anni. Mi scusi, sto parlando, però mi sono pubblico ufficiale. Non mi può mica interrompere così. Allora me lasci parlare. Allora, che è tutta una pletora dei documenti legati a dei terreni che suo padre a questo punto ha in varie zone disseminate, insomma, in giro per l'Italia, e del quale suo padre non ha pagato, sul quale suo padre non ha mai pagato una tassa. Capisce la gravità della cosa?
1: Sì, ma io non lo sapevo. Comunque,
0: sì, ma che non lo sappia lei non è importante, capito? Che lo dico cioè glielo dico io che suo padre non ha pagato queste tasse su questi terreni. Siccome si tratta di diversi ettari di terreno, appezzamenti, che anche del terreno edificabile con sopra dei fabbricati agricoli, e insomma, ci sono delle tasse da pagare. Adesso, ora, così a spanne che posso fare un calcolo, ma senza le sanzioni, gli interessi di mora, siamo intorno ai 240-245 mila euro.
1: E comunque, cioè, secondo me dovrebbe richiamare più tardi, perché...
0: No, ma lei non ha capito con chi sta parlando, straboia campitore! Mi son dell'Agenzia delle Entrate, non è che posso richiamare più tardi, non sei un gioco a qui, buson!
2: Se vuoi sapere come va a finire, rimani nello Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni. Ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i puglieni, gli extraterrestri del tacco. I puglieni.
5: Soggetto 43, 22.21. Corriere Foggiano incattivito dalla sciatica. Contatto.
6: Pronto?
7: Upa?
6: Pronto?
7: Upa, c'è una domanda, cazzo?
6: Ma non te faccio, attenta a figgio. Leve. Che cazzo sì?
7: Leve.
6: Ma mocca amante.
7: Leve, c'è una tromona
6: chi no. Non ti chiami ne chi è?
7: Guro.
5: Soggetto 37, 999, 13. Maresciallo Mangiacobra contrario alla Trinità. Contatto.
6: Pronto?
7: Ofa!
6: Ofa chi?
7: Ofa, faccio di cazzo di chi?
6: Faccio di cazzo a me, faccio di cazzo a te, mocca chi te è morto?
7: Upa!
6: Un peccione di sora.
7: E da mamma tu pure, cazzo, che mangia
6: pure,
7: cazzo.
6: Certo, pure quello di mamma tua.
7: La ma.
6: Ma va, fa mocca, chi te è morte, va?
7: Chi te è morte, stramorte, vive, tu è tutta la razza tua.
6: Mangia, mocca, chi te è morte a te, a mamma, a sorra,
7: a zia.
6: Chi te è morte. A zia, ecco, mi sono dimenticato a zia. Ci metto pure un zio, no solo a zia.
7: E cara.
6: Ciao, vai, ma ascoltami a me, va, fangulo, va.
7: Tu è mamma, te. Ah, so, che lo mangia la cazzo.
5: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
8: Pronto?
7: Upa!
8: Pronto?
7: Upa, c'è una domanda.
8: Porca m***a. Ascolta, ma non ti sei fatto sentire per settimane o un mese? Questo dovuto sicuramente alle minacce che ti ho fatto, perché ti sei cagato in web.
7: Mangialo cazzo. Il terremoto!
8: Lo cazzo la metto mocco, tu che ti ha imbrattato da mamma, perché ho fatto madonna. Oh, non mi fa rigirare il cazzo, che è una giornata storta. Che

0: cazzo vuoi? Lo muestra, chi cazzo sei?
1: Ci te?
0: Non ho capito.
1: Ci te morta sa morta e viva tutta.
0: Mocca che da troia da mamma, te figli da bocchino. Ma non di nu cazzo la fai, voglio.
2: Terremoto!
0: Mocca la murta catina, murta chi te stra morta, brutto bastardo.
1: Mamma.
0: All'anima della corna catina, figlia di un orecchione cornuto.
1: Gula, mamma.
0: Gula mamma che da troia. Uno, non vuoi per niente che un cazzo, no, uè, chi ghiò?
1: Luffa.
0: Cieca, uè.
1: Luffa.
2: Terremoto!
0: Ma vedo la muerta di mamma tu sto mongoloide. Oh, ma non di nucca, ma perché non ti fa chi è? Che ci sta un cascato in guerra, brutto figlio da patente. Pizzo piglia, pechina da merda e bastardo.
1: Mocca,
0: mamma. Ma fa mocca la muerta di mamma, te vedi mongoloide.
1: Mamma, te tene tutto lo pochino z***o.
0: Ma tu cazzo di parli, ma tu la sei vista mamma te? Che fichi più cazzo in guliede che una scimmia.
1: Esso.
0: C'è cazzo sta pa, ma c'è cazzo occhiano, c'è cazzo vuoi da me?
1: Esso.
0: Sorte d'andi c***a, ma tu veramente stai fuso, tu non la tieni più la capa, tu le spiegate a scarpa. Tu e lo scarpa della mattina la sei.
1: Esso.
2: Terremoto!
0: Ma esso. Come cazzo pa, ma tu pensate, ma c'è un cazzo mocca che parla come un mongolo.
1: Esso.
0: Ma ti rendi conto quando si chicchia? Gli ha visto che cacu cazzo, ma poi c'è non ti fa che?
1: E sorto,
0: lo c'è tutto, ma vaffa mocca che da imbrattata da mamma, tu andicappata da merda, tu che da imbrattata da mamma, che da troia sfogacciolo da sorto, cu dricchione mongoloide da gattante e cu culattone da fratto come a te, mongoloide andicappata. Va a fare il becchino, vè, mongol, ciao, madonna come ti chiamano, brutto figlio da becchino.
1: Papa, ti giochi col pongo?
3: I Puglieri, primo contatto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio.
2: Liepez, anche tu oggi nella piscinella?
3: Eh sì, ne fanno caldarelle che mi si squaglia la capa.
4: Hai fatto bravissimo, perché ci sta anche la ficarella e pure gli gelati.
3: Buoni gli gelati.
5: E perché la ficarella no? Che si cacchione come frate.
3: No, non è che cacchione, a me piace la freca.
2: Bravo, bravo. Senti Liepez, ma che siamo qui? Che facciamo, una gara di tuffarelli?
3: No, no, ho appena mangiato un hamburger con le patane. Non so, forse sto male nell'acqua, nella congestione, ci devo pensare. No, facciamo che sto qua da almeno 3 ore di digestione.
4: Ah, lo sapevo che stavi fino a chiarello, ti cachi?
3: No, no, che mi cago, ho appena fregato un hamburgerello. Non mi scassare la cazzo, voglio digerire in pace.
5: Ah, tu sei fino a chiarello che si caga di tuffarsi, tu non sai notare.
3: Sai che sono? Ma è possibile che mi dovete sempre rompere la cazzo? Non voglio fare lo bagno, voglio stare qui a vedere le ficarelle e farmi le cazze mia. E basta!
2: No, tu sei un mangalotto, finocchiate e non sai notare.
3: Che scassarelle, vabbè, mi intuffo a bombolo così la smettete di rompermi la cazzarella.
4: Finalmente! Dai, buttiamoci tutto a bombarella!
3: Sì! L'ultima che arriva si tuffa in un merdo!
1: Ragragnocr.
6: Ah, che caldo oggi. Ho fatto proprio bene a venire in questa piscina pubblica. Adesso sentiamo con il piedino se l'acqua è ad una buona temperatura. Sì, è proprio tiepidina. Adesso mi faccio proprio un bel tuffino qui nella parte più alta. Ah, 5 metri, stupendo. Mi fa venire in mente quando ero giovane e facevo le immersioni fra i fiordi.
2: Dai, dai, tuffamoci.
3: Lavatevi, che arriva.
4: Hai svuotato la piscina! Che cazzo ha fatto? L'acqua è volata nello cielo! Che pesi, 1 miliardo di chinelli?
3: E che cazzo ne so? Forse è perché sotto torre! Minchia, si è schizzata fuori tutta tutta!
2: È vuota!
7: Eccomi! Mi tuffo!
3: No, Faustina, che ci fai nella piscinella? Ti sei sfondata le cornerella! No! Madonna, che tonf! Mi spiace, non so come si apre tutto questo fatto che l'acqua è schizzata.
2: Guarda, c'ha fuori l'osso della gamba!
3: Fatti i cazzi tuoi, sta zitto! Ti sei fatta male! Vabbè! Io esco, che non vorrei prendere freddo, se ho mangiato un burger, poi magari mi faccio una congestione. Ciao, Andiamo, ragazzi!
1: Gnagna Franz. La serie che costa poco.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Marco,
1: che apri, ma hai sentito?
2: Non si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col tritrà.
2: Non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai.
2: Vai.
1: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non li fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Ma non so, tortelli?
3: Boh.
1: Madonna.
2: Comunque belle però, obiettivamente.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
4: Buongiorno.
5: Sono Remo Giramella, fan della Cappella. Sono un regista. Voi siete mobilificio su misura?
4: Sì.
5: Sì, salve. Ecco, allora, senta, io la chiamavo per un'esigenza. Voi avete la possibilità di realizzare alcuni mobili, però in scala 1 a 3?
4: Sì, non c'è problema. L'importante è che abbiamo un progetto da parte vostra. Ma l'arredo dove avrebbe realizzato?
5: Allora, le spiego. Scusi un attimo che sono sul set, così do l'azione. Allora ragazzi, per piacere, tu mi fai una pecorina e glielo butti nel cubo. Azione! Allora, praticamente noi siamo una casa di produzione italo-americana che ci occupiamo di produzioni hard. Noi stiamo per girare un Colossal che si chiama I Cazzi del Potere, che è una produzione che si rifà al film, non so se ha sentito, Gli Anelli del Potere, che è un film che è distribuito da Prime. Allora noi andiamo a realizzare, diciamo, questa versione XXX di Gli Anelli del Potere e andiamo a fare questa scena dove ci sono queste nane che dovrebbero essere in realtà questi... scusi un secondo. Ragazzi, stop, per piacere, troppo casino, c'è al telefono. Teniglielo duro con un pompino, per piacere. Allora, perché ci sono queste, diciamo, queste nane, queste elfe che vivono ovviamente in una dimensione ridotta rispetto a questi attori che vi dovranno fare gli scrototauri e dovranno avere questi rapporti in questi letti molto più piccoli, capisce? I letti piccoli, i comodini piccoli.
4: Vabbè, piccole questo cucine. Poi dopo lei mi manda i disegni e sì, noi realizziamo quello che va realizzato, diciamo.
5: Ok, l'importante è che questi letti, anche se sono di dimensioni piccole, abbiano comunque la capacità di tenuta importante, perché tenga conto del fatto se abbiamo delle orge in cui ci sono 3-4 nane. E poi, scusi un secondo, e che cazzo Gundam, però non mi puoi sbagliare adesso che ti sono al telefono. Lo so, dacci un po' meno, adesso datti una sciacquata, fammi finire la telefonata e poi riprendiamo magari con un anal, ok? Allora, le stavo spiegando, praticamente i letti devono reggere comunque magari un'orgia in cui ci sono 3-4 attrici.
4: Vabbè, ci
5: cioè che siano solidi.
4: Mi manda una mail gentilmente e poi dopo vedremo.
5: Va bene, io le mando una mail dalla mia struttura, poi magari la faccio contattare dalla mia segretaria e vediamo di metterci d'accordo.
4: Va bene, d'accordo.
5: Va bene, grazie, gentilissimo, salve, le mando la mail.
4: Arrivederci.
5: Ti sei dato una sciacquata? Sì. Buttaglielo in c***o, dai, azione!
6: Pronto?
5: Pronto, salve, sono Remo Giramella. Lei è un intagliatore, si occupa di produzioni, diciamo, artistiche, anche lignee?
6: Ligne e marmore.
5: Fantastico, allora lei è la persona giusta. Le spiego, io sono Remo Giramella, sono un regista cinematografico, mi occupo di produzioni hard, lavoro per la Stracazzon Production.
6: Sì,
5: senta, in base a un disegno, lei sarebbe in grado di riprodurmi questo bastone di questo mago per questa produzione di questo film?
6: Assolutamente sì.
5: Ho trovato persona giusta. Le faccio perdere pochissimo tempo. Lei ha visto Il Signore degli Anelli, sa chi è Gandalf?
6: No, io devo lavorare. Devo pagare le tasse.
5: Certo,
6: non ho tempo di... Io ho dei soci che sono famelici.
5: Capisco.
6: E mi chiedono le tasse tutti i giorni.
5: Lei sta parlando dello Stato, molto comico.
6: Molto famelico verso gli artigiani.
5: Ma... capisco la problematica, anch'io ho a che fare con delle fameliche, perché lavorando nel settore dell'hard ho delle ragazze che proprio sono assettate di cazzi. Allora le spiego, praticamente io vado a girare I Cazzi del Potere, che è la rivisitazione degli Anelli del Potere. Ho questo mago che si chiama Gandalf, che ha questo bastone di 2,20 m che sostanzialmente è un bastone magico, ma ha le fattezze di un grosso cazzo. Quindi
6: guardi, l'avevo già capita. Era qualcosa di mezzo di sessuale.
5: Sì, una produzione hard, quindi immaginate.
6: Sì.
5: Adesso mi perdoni, sono sul set.
6: Io posso fare qualsiasi lavoro, sì. Lei viene come quello che vuole, okay. E io gli faccio il lavoro.
5: Ok, ma lei ha bisogno di uno schizzo? Mi perdoni, questo potrebbe essere anche interpretato questo doppio senso.
6: Si tratta di un comune cazzo, deve dire la misura che vuole.
5: È praticamente un cazzo di 2,20 m, però che mi abbia un po' le fattezze, un
6: il
5: po'
6: diametro, del... il diametro
5: quello di un cazzo semi-normale, però molto semi-normale. Lungo, 2,20 m. Il concetto è che non voglio che assomigli brutalmente a un pene, che abbia un concetto un po' artistico, che se, come fosse, diciamo, una vita.
6: Deve essersi quelle.
5: Sì, che abbia queste vene del cazzo che gli creino questa situazione magica. Va bene, comunque guardi, vengo da lei, magari facciamo una chiacchierata anche,
6: ecco,
5: per il budget.
6: Può venire solo la mattina perché io il pomeriggio molto spesso lavoro fuori, perché prima eravamo in parecchi. Adesso sono solo, quindi...
5: Scusi un secondo, sono sul set. Ragazzi, stop un attimo, per piacere, sono al telefono, mi sbagli adesso, aspetta un secondo, no? Sei un professionista, tieni la lunga sta chiavata. Bene, allora
6: buongiorno.
5: Niente, quindi di mattina passo da
6: buongiorno.
5: Lei. Va bene,
6: va
5: grazie,
6: bene.
5: Arrivederci.
6: Prego, arrivederci.
5: Salve. Vedi, ma ha fatto incazzare l'intagliatore. Sei un deficiente, Gunda. Adesso andate a farvi una sciacquata perché qua dentro, ragazzi, non si respira. Sembra di essere in un ristorante di sopra.

0: tamarri.
1: In questa puntata, i tamarri hanno deciso di diventare imprenditori digitali. Vogliono fare i soldi proponendo video per i social alle paninoteche. Ovviamente non hanno un piano, non hanno un listino prezzi e forse non hanno nemmeno capito bene cosa stanno vendendo. Sentiamo cosa riusciranno a combinare.
0: Tamarri.
2: Sì.
3: Salve, è il bar? Ristorante lì, panini, paninoteca?
2: Sì, chi parla?
3: Ciao, sono Giovannino. Senti, volevo un'informazione perché noi siamo... Non so se conosci i tamarri, te. Hai presente?
2: No, veramente no.
3: Fammi finire di parlare! Minchia, ansiosa!
2: Ma diciamo così.
3: Non riesco a capire quando
4: parli. Hai detto che sei deficiente.
3: Come sono deficiente? Che cazzo fai, scema? Che mi devi prendere in giro, cotogna?
4: Ti faccio vedere come si fa, che tu non sai un cazzo.
3: Va bene, dai.
5: Pronto?
4: Sei stronzo? Cosa hai detto?
5: Pronto?
4: Sì, sì, anch'io. Senti, sono Massimini di Quarto, Pidocchio.
5: Cosa?
4: Stavo pensando a una roba. Io e mio cugino, che siamo due food influencer pesantissimi, abbiamo scelto quella catapecchia del cazzo dove lavori per venire a fare un video e assaggiare le quattro schifezze che fate in quel posto del cazzo. Poi facciamo una sorta di, come si dice, recensione e diciamo che è un posto che è una fogna di merda oppure un posto bello, capito? E se ma per te non è un problema che non finisce che ci spariamo, ci pestiamo a sangue, noi verremmo. Com'è? No, tu sei un tipo nervoso o sei uno che si fa
5: pacifico.
4: Sottomettere? Sei pacifico, io ti sottomettiamo come uno scarafaggio, va bene. Allora senti, quando possiamo venire, qual è il momento di massima affluenza della situazione? Così vediamo anche.
5: A mezzanotte.
4: A mezzanotte c'hai almeno tre persone oltre te?
5: Ci sono noi mettiamo le mine anti-uomo a mezzanotte.
4: Oh, sai che nella tua fantasia hai descritto una situazione tipo che invece nella mia realtà, non nel tuo metaverso, nella mia realtà succede veramente, capito? Cioè se io posso entrare nel tuo posto, a parte la temperatura si abbassa di 4 gradi perché io porto la morte, io proprio ti metto a ferro e fuoco con la catapecchia di merda dove lavori, capito, scemo? Comunque, senti, ma voi tabaio, senti, ma voi che cosa fate? Panini con dentro la cappella, i peli del cazzo,
5: tutto,
4: oppure
5: tutto.
4: Fate gli hamburger di merda surgelati, cosa cosa fate da mangiare lì?
5: No, abbiamo...
4: Siete dei pezzetti, spalla di prosciutto.
5: Copertoni, pane e copertone facciamo.
4: Sai che c'ho una voglia. È incredibile. Metto la tua allora facciamo così, dai, arrivo lì, metto la tua testa fra due fette di pane e ti tiro un morso alla faccia, cretino di merda.
5: Dai.
4: Minchia, mi stai sul cazzo.
5: Ti aspetto, Giorgio.
4: No, no, mi chiamo Massimino. Comunque, senti, facciamo così. Tu sei refrattario ai proiettili? Cioè, nel senso, allergico al piombo? Pronto? Oh, mi stavo informando, era anche carino.
3: Mi sa che è allergico al piombo, ha buttato giù subito.
4: Lo so, ma secondo me non lo so se finirlo. Sono indeciso perché era troppo sciaccato.
3: Io mi accanirei su un altro.
4: Va bene, allora ti ho perdonato.
0: Tamarri.
6: Buongiorno.
3: Ciao, saccagnata, come stai? T'a posto? Sono Giovannino, ciao. Hai capito chi sono, no?
6: No.
3: Vabbè, senti, adesso te lo spiego. Io sono un influencer che con mio cugino Massimino facciamo i video nei locali. Veniamo a fare, diciamo, lo street food real social. Hai presente quelli che vengono e provano le cose, mettono i voti? Devi parlare però, carogna.
6: Ma tu ti rendi conto questo?
5: Che?
3: Passami il proprietario,
6: ma
3: dai.
6: Ma carogna a chi?
3: Passami il proprietario, che te si sente che non conti un cazzo lì dentro. Passami
6: non
3: il capo.
6: Non conto un cazzo, ma chi sei? Non ho capito.
3: Sono Giovannino, te l'ho già detto.
6: Giovannino.
3: Me la cotogna.
4: Carogna.
6: Tu passa il proprietario, aspetta.
3: Dai, ciao carogna.
6: Ciao cucciolo. Ciao cucciolo. Ciao cucciolo.
3: Ciao, minchia, hai capito che la toba tutta succhiamento di punch.
5: Cioè, da dove chiami?
3: Sto chiamando da sto cazzo. Che cazzo te ne frega,
5: coglione?
3: Il numero. Che cazzo c'hai in bocca? Le cipolle, scemo? Che cazzo fai?
5: Mamma mia, quanto sei stupido, dai, ciao.
3: Passami la carogna. Pronto? Ma pensate, ignorante, gli avevo fatto la proposta.
4: Non capisci la possibilità che ti abbiamo dato.
0: Tamarri.
4: Senti, orco del cazzo, sono Massimini di Quarto. Guarda che oggi passo con Giovannino a fare il food influencer. Vengo a mangiare la cacca che fai tu e poi vengo a fare il video. Hai capito?
5: Perché chiami col numero privato, scusa?
4: E che cazzo vuoi? Vuoi sapere, non lo so, quanto c'ho in banca, come si chiama mia madre?
5: Perché chiami col numero privato?
4: Sono cazzi miei perché chiamo col numero privato, sono problemi tuoi?
5: Certo.
4: Perché sono problemi tuoi? Cosa vuoi, scemo? Non ho capito. Ti ho detto che sto venendo là?
5: Bene.
4: Senti, vedi di far trovare la roba da mangiare che sia fresca, il tavolo pulito, perché non vogliamo prendere malattie, capito?
5: Sì, va bene, a meno che già non ce l'hai.
4: Sporco del cazzo, che a te ti chiamano mani di palle, perché ti tocchi sempre i coglioni mentre cucini.
5: Beh, sei contento. Però
4: che numero di merda!
5: Chiamami con il numero normale.
4: Ma coglione,
5: no?
4: Di merda, ti sto dicendo che sto venendo là, come stai io?
5: Dai, dai, vieni.
4: E per forza, oh, ma mi devi far da mangiare bene, che sennò te lo sputo in faccia, coglione.
5: Sì, sì.
4: Sì, sì, cosa? Che mi baci il cazzo, mi baci. Pezzo. Madonna, che voglio. Oh, che ti voglio da accarezzare con i pugni, ti voglio accarezzare. Ti hanno mai accarezzato con le nocche, come i gatti? Pa, pa, pa, pa, pa.
5: Mamma mia, senti poche voce di merda.
4: Lavati le mani, lavati le mani. Lavati le mani,
5: Senti che voce.
4: Mani di palle!
5: Tu sei calabrotto, te lo sei, del sud.
4: Coglione di merda! Mica parli romano, mi dici che sono io del rosso.
5: Che voce di merda, che spazio.
4: Come sei simpatico. Senti, allora, ce l'hai l'insalata fresca o te l'hanno mangiato i conigli che ti crescono nei cassetti?
5: No, mi ci sono pulito prima il culo, poi da un filo tutta in bocca. Si viene qua.
4: È la normalità di quando cucini, comunque. Lo sanno tutti. Senti, cimice. Allora. Oh! Pronto! Ma guarda questo che carattere di merda!
3: Mamma mia, gli schiaffi proprio.
4: Sto
3: là.
4: Coglione, andiamo subito, che non mangio neanche, gli dico subito uno schiaffo.
7: Ha paura! Panico, panico, panico, paura!
8: Oh, come?
7: Paura!
9: Radio 105.
10: Welcome to the zoo.
11: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
12: Ah, bene!
11: Presenta
13: la famiglia porno.
14: Basta, non dire più una parola.
13: A grande richiesta, Wender utilizzerà le voci della famiglia porno per combattere il crimine e ripulire questo mondo dalla gente malvagia. Fabio Alisei, smettila di correggermi, mamma mia quanto sei pesante.
15: Pronto?
16: Sì, pronto?
15: Chi parla?
14: Succhio che non voglia, mi ha messo il fuoco nelle vene.
15: Pronto?
16: Ho bisogno di essere chiamata, sì.
15: Signore mio. Pronto, ma con chi parlo?
14: Succhio che non voglia, mi ha messo il fuoco nelle vene.
15: Ma pronto?
14: Leccami i coglioni.
15: Signore.
14: Ecco, brava.
15: Oh. Ma chi è?
16: Per favore, dammelo.
15: Signore mio.
17: Pronto?
16: Sì, pronto?
17: Sì.
16: Voglio giocare con il tuo cazzo.
17: Ma va a fare in culo.
14: Aspetta. Succhio che non voglia, mi ha messo il fuoco nelle vene. Senti, mettilo in bocca.
17: Va a fare in culo, capito? Ma va a fare il cazzo.
14: Più veloce con quella bocca. Oh.
17: Vai a succhiare al cane.
14: Leccami la punta.
17: Vai da un cane.
14: Con la lingua, ti prego.
15: Pronto?
16: Sì, pronto?
15: Sì.
14: Basta, non dire più una parola.
15: Ok.
14: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
15: Parli un po' più forte che non ho capito niente.
14: Leccami i coglioni.
15: Eh?
14: Leccami i coglioni. Leccami la punta. Con la lingua, ti prego. Con la lingua,
15: ma
14: tutta la punta.
15: Ma da fartene dire bene, caro. E a lavare la lingua come si deve. Con la lisciva e col sapone.
14: Oh.
17: Porto!
14: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco.
17: Chi parla?
14: Leccami i coglioni.
17: Ascolta, scusa, chi parla?
14: Oh.
17: Ascolta, ma chiamami col numero, dai.
14: Più veloce con quella bocca. Oh.
17: Aspetta, mi risposto un momento.
14: Oh.
17: Dimmi pure adesso che è la terza volta che rispondo, dimmi.
14: Leccami i coglioni.
17: Ha sbagliato completamente il numero.
14: Ecco, brava. Oh.
17: C'è quello lì che parla sotto.
14: Oh. Succhio,
17: ascolta,
14: che no.
17: Se vieni qua un momento con camion acceso, te lo metto in mezzo alle gambe e ti vado su tutto, se vuoi.
16: Oh.
17: Hai capito? Tu e tua amica lì.
16: Remo.
17: Che froci di merda.
14: Mettilo in bocca.
17: Tanto che siete anche pezzenti a prendere un numero e chiamare e fare i froci al telefono.
14: Oh.
17: Vado a chiamare tua sorella e tua madre a vedere cosa sta facendo adesso.
14: Leccami.
17: Se non vado lì, le ho sbattuto tutto in c***o, ok?
14: Leccami i coglioni.
17: Ah, anche tua madre, anche tua sorella.
14: Ecco,
17: il problema è che tua madre è lì in mezzo all'autostrada, sull'Appennino. Se l'Appennino bolognese si prende tutti i camion in figlio, capito?
16: Oh.
17: Tutti con le casche. Ma va,
16: sb***a!
13: Attenzione, attenzione, è scattato dalla cella 69 Jürgen, massima allerta, si sta dirigendo verso il telefono centrale dell'edificio degli scherzi telefonici, non bisogna farlo scattare, ora è arrivato al telefono centrale, sta digitando il numero di telefono di...
8: Pronto?
9: Cappella.
8: Pronto?
9: Cappella.
8: Blacchite morte stramorte.
9: Oh, ancora.
12: Pronto?
9: Chi è?
12: Oh.
9: È in forma, maggiore?
12: Eh?
9: Chi è?
12: Chi parla? Devi dire tu chi sei, chi parla.
9: Adesso sì. Voglio che tu lo succhi bene.
12: Va, va, e
9: poi te lo infilo dentro.
12: Pronto?
9: Cappella.
12: Pronto?
9: Oh, sì.
12: Pronto?
9: Allora, caro Fugnuber, è in forma, maggiore?
12: Eh?
9: Ora ti sono in bocca.
12: Ma che cazzo sei? Pronto?
9: Cappella.
12: Eh?
9: Cappella. Bene.
12: Pronto?
9: Cappella.
12: E che vuoi?
9: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fugnuber?
12: Senti, se tu fossi stata una persona per bene, prima dovevi dire chi sei.
9: Sto per svolare.
12: E poi mi dici che vuoi.
9: Sto per svolare.
12: Chi sei?
9: Oh, oh, oh,
12: eh?
9: Oh sì, che sbarro!
12: Cine, vaffanculo!
11: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Buongiorno, agenzia Vedrai.
1: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io chiamo per chiedere delle informazioni riguardo un viaggio che mi piacerebbe organizzare. Allora, io ho una certa età, ecco, non sono più una rosellina, diciamo così, e vorrei viaggiare con la mia amica Gianfranca. Siamo due, insomma, pensionate, che adesso ci ha preso un po' questa roba del viaggiare. Ci sarebbe piaciuto andare verso est, no? E non sapevamo ben dove. Ci hanno detto, per esempio, la Thailandia può essere un bel posto. E quindi volevo sapere se fate i viaggi organizzati, magari anche in gruppo. Non so, che noi non è che proprio siamo forti con le prenotazioni, l'internet e queste robe. Dobbiamo avere una roba un po', capito?
0: No, ma infatti possiamo vederci, trovare la soluzione più adatta a voi. E dobbiamo vedere le date di partenza, perché lei mi parlava di partenze di gruppo.
1: Ah,
0: quindi,
1: certo.
0: Quindi per quanto riguarda la Thailandia, sì, ci sono zone più adeguate durante la nostra stagione estiva e zone più adeguate alla nostra stagione invernale. Quindi dobbiamo andare a vedere le date.
1: Certo. E senta un po', a proposito di zone, ci sono zone che c'hanno magari più o meno diciamo delle loro lì, dei locali, che sono più o meno...
0: In che senso, scusi?
1: Nel senso di colore, no? Dico, cioè, se sono tutti poco se sono magari mezzo e mezzo, o da qualche parte sono più tipo africani.
0: Non capisco la natura della domanda, mi dispiace.
1: Sì, ma non che c'ho niente contro i per capire, solo io non ci sono mai stata, chiedevo, magari lei è stata, sa.
0: Se vuole davvero, con piacere, possiamo prendere appuntamento per approfondire tutto quanto e parlarci, va bene?
1: Certo, nessun problema. Senta,
0: grazie.
1: Solo una cosa, se si può non avere la guida Travione, che so che lì ce n'è una marea.
0: Non ho capito, chiedo scusa, riaggiorniamo poi per un appuntamento,
1: sì,
0: va bene?
1: Sì, le spiego, dico che lì in Thailandia mi hanno detto che è pieno di travioni, che c'hanno il batacchio, no, sotto le gonne, che sono femmine ma in realtà sono maschi sotto. Dico, se si può evitare, che quello mi metterebbe un po' in imbarazzo.
0: Ne parliamo direttamente in agenzia, va bene?
1: Sì, se mi conferma che di questo non succede, vengo a vedere in agenzia le cose.
0: Facciamo il punto la prossima settimana insieme, va bene?
1: Sì, va bene. Ma
0: grazie.
1: Gli scarafaggi li mangiano?
0: Guardi, il viaggio apre a nuovi mondi, a nuove possibilità.
1: Sì.
0: Ognuno di noi è
1: basta
0: deve
1: che non mi fanno,
0: il viaggio al meglio.
1: Ma basta che non mi fa gli spaghetti con le larve,
0: sì,
1: che io mica me li mangio.
0: Va bene, ci aggiorniamo la prossima settimana.
1: Sì, la ringrazio,
0: va bene, grazie,
1: arrivederla.
0: Buongiorno, salve.
1: Questa ci aveva il batacchio sotto.
2: Buongiorno.
1: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io chiamo per delle informazioni su un viaggio che mi piacerebbe fare. Mi piacerebbe andare in Thailandia con la mia amica Gianfranca.
2: Sì, sì, noi li facciamo, dovrebbe fissare un appuntamento, viene qui da noi, vediamo insieme i programmi e poi le diamo tutte le quotazioni e le informazioni possibili.
1: Ecco, bene, questo mi farebbe molto piacere, perfetto. Senta, le chiedo soltanto un paio di cose, ma mi ha detto la mia amica Gianfranca, ha visto un documentario, dice che mangia gli scarafaggi in Thailandia, è vero?
2: Ma mi sta prendendo in giro?
1: No, perché ride?
2: Perché se mi prende in giro, mangia gli scarafaggi. No, non li mangiano gli scarafaggi in Thailandia, signora.
1: Ma
2: se uno li vuole mangiare, se li mangia a casa sua. Ma non li mangiano.
1: Ma guardi che non vedo perché ride. La mia amica Gianfranca ha visto il documentario, mi ha detto sta roba. Io...
2: La sua amica Gianfranca ha visto il documentario, va bene. Sì, sì, può darsi, ma non è il caso dei turisti in gruppo.
1: No, perché sai, un attimo che invece della carbonara fanno la scarafaggiara.
2: Brava,
1: l'ha detto lei.
2: Va bene, sento con un bel accento piemontese, ma lei mi chiama da Milano.
1: Sì,
2: giusto?
1: Perché sono da mia figlia. Scusi,
2: okay.
1: Ma lei,
2: niente,
1: non ho capito se lei mi è diventata Sherlock Holmes o cosa. Cioè, io chiamo per delle domande, mi devo sentire, non so,
2: visto il numero, allora le dico, perché se magari lei è a Milano, magari ha delle agenzie più comode. Se poi lei mi dice che di Torino,
1: io abito a Torino
2: e sono
1: per la Pasqua da mia figlia, non è che glielo devo venire a spiegare a lei o sbaglio?
2: No, signora, mica un'inquisizione,
1: mi tratta come una piccia, sono solo anziana, non sono piccia.
2: No, guardi, quello lo dice lei, poi è una parolaccia che io non userei mai perché è molto offensiva.
1: Mi sembrava un po'
2: randazzo. Se lei è piemontese sa cosa vuol dire,
1: certo,
2: è molto brutta da dire a una donna.
1: Lo ben so.
2: Se lei sa cosa vuol dire quella parola non dovrebbe neanche usarla lei,
1: ma allora lei non mi tratti da piccia, che facciamo prima, no? Ecco.
2: No, ma io non l'ho trattata così, signora, molto cortese,
1: certo.
2: Solo fatto una constatazione.
1: Ridendo
2: comunque,
1: alle mie
2: in Thailandia
1: spalle.
2: Non si mangiano gli scarafaggi, abbiamo i viaggi di gruppo.
1: Va bene.
2: Se vuole chiamare chiamare o fissare già adesso un appuntamento,
1: sì,
2: viene qua e
1: bene,
2: le vediamo tutto quello che è possibile.
1: Tanto ho cambiato idea, che è pieno di travioni frocci, basta, non ci voglio più andare. Arrivederla.
2: Stia bene, stia bene, signora.
1: Stia bene lei, ne? C'è Rea, stronza.
3: Radio 105. Hey! 105. Hey! Lo Zoo di 105. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
5: Che colore siamo dall'altra parte?
6: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
7: Un puffo morto.
6: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
5: Avevi detto...
6: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente.
5: Seriamente.
6: Non, non dite, non cominciate a dire cacchiate.
5: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
7: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
6: No. Lì arriva tutto... Bello,
7: bello,
6: con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ti dirò che anche lì diventa lungo. Perché se hai patito virale qui sulla terra, lì invece no, si allunga.
5: Quindi c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
6: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta da pene, figuriamoci.
7: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia?
6: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
5: Lo si mangia?
6: Di tutta minchia.
5: Ma si pagano le tasse?
6: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
5: No.
6: In natura, non so, nel mangiare.
5: Sempre così. Minchia.
6: Sempre minchia, non
5: cioè, è una vita del cazzo.
6: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
5: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
6: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
5: E puoi trombare?
6: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
7: Cioè come? Cioè?
6: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
5: Un groviera.
6: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
5: Ah no?
6: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
5: La passera in gola?
6: Sì, la passera in gola.
4: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
7: Non sei uno neanche che fuma tanto.
5: Secondo te Paolo è uno che tromba?
6: Ma va, se c'è l'abitudine del
5: cosa?
6: Del barbero, non può trombare.
5: L'abitudine del barbero.
7: Guarda, Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
6: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
5: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
6: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
5: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
7: No, è solo volesse.
5: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
6: Mai! Mai!
7: Dai, con
6: lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
7: Prova,
5: è vero.
6: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
4: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
8: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
6: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
7: Flipstone, famosi Flipstone.
8: Dai.
7: Ho fatto tilti col Flipstone.
8: Dai, c'è Freddy.
5: C'è Fred.
6: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
5: Dai,
6: La
8: moglie,
6: Viva l'Italia. Italia.
7: Poi c'è anche CCC.
6: C'è Cendrasea, c'è che so che va a finire.
8: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
6: Di Saronno, al maletto di Saronno.
4: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
5: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
6: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
5: Ancora?
6: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
4: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. non si è capito un cazzo.
9: Devono morire tutti i giorni.
5: No, scusa, questa la devi spiegare.
8: Non ho capito.
6: Tu per sposare a quella lì dovete 4 uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
8: Sì.
6: E vedrai, vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
8: Sì.
6: Non vivrà mai con te.
5: No.
6: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
5: Sì.
6: Vuole il pieno, vuole il pieno.
5: Vuole il pieno?
6: Il pieno, la cosa pieno.
4: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
6: Guarda, 52 anni.
5: Bello, un da. Scusami, eh.
7: Guarda, cromosoma in più.
5: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
6: Guardi qua.
5: Guarda sua madre.
6: Ha 55 anni, mia madre.
5: Ma sua madre è uguale a lui.
7: Aspetta, se le
6: mia
7: metti
6: moglie,
7: in fila.
6: Mia moglie e mia madre.
7: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
6: Lui. Io.
7: A che età?
6: A 23 anni.
7: Ma perché negli anni 60 sembrano
6: non c'erano le macchine, ma non c'erano le macchine
7: anni 60,
6: fotografiche.
7: A 20 anni sembrano già anzianissime.
6: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
7: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
5: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
7: Ma non è neanche lui.
6: E mai adesso li hanno pass. Oh, questo naso diventa così.
5: Che cazzo di?
6: A te diventa così.
7: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
5: sì.
7: Pensa a 80.
5: Mamma.
7: 80 si sfascia, avanza il testo.
5: 80
7: si apre come un sacco.
5: Come le candele.
6: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazza, possibile.
5: Vaffanculo.
6: Vedrai, ma...
5: cosa?
6: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
5: Ma che cazzo, ma
6: stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
5: 40 centimetri.
6: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
7: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
6: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
7: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
6: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
7: Hai capito? Allora, a 65 anni
6: sta parlando adesso lui.
7: Devi andare a Taranto.
5: Grazie maestro.
7: Grazie.
5: Ma io ho visto la luce.
6: Hai visto la luce?
7: Sì. Anch'io sì.
6: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Vipponi.
2: Vipponi.
3: Vipponi.
1: Vipponi. Storie assurde e surreali, con le voci dei VIP italiani più famosi. Attenzione! Le voci che abbiamo utilizzato in questa scenetta sono sintetiche. I testi sono stati scritti da malati di mente. Ogni riferimento è puramente casuale e non c'è nessuna intenzione di diffamare o offendere nessuno. Lo specifichiamo, perché ci siamo rotti il cazzo di prendere denunce.
4: Mi scusi, ma che cazzo sta facendo?
5: Non lo vede che sono impegnato.
4: Lo vedo, ma porca puttana, non si vergogna?
5: Vergognare di cosa? Mi scusi. Ma lei è Jerry Scotti?
4: Sì, sono Jerry Scotti e lei sta gonfiando una bambola gonfiabile davanti a tutti i bambini.
5: Ma porca puttana, questo significa che mi sono scopato il gommone per tutto l'inverno.
6: Ma lei è col salone?
7: Lei è Roberto Veni.
6: E lei è Totti.
7: E qualcuno è inculato l'orologio.
8: Non guardatemi! Solo perché ha rubato qualche soldo a qualche vecchio rincoglionito.
4: Vanna Marchi, non dovresti essere in prigione.
8: Ho scontato la mia pena.
5: Basta casino, non siamo mica fuori dal coro.
9: Chi ha detto casino? Volete casino?
10: Ma tu sei Riccardo Hanson, quello della Virgin, molto piacere. Io sono Silvione.
4: Silvio, lì è Riccardo Hanson, è quello che grida e fa musica di merda. Riccardo Hanson non verrebbe mai in questa spiaggia di miserabili.
11: Miserabili un cazzo, sono anni che vengo qui in vacanza.
6: Ma tu sei Homer Simpson.
11: E tu sei Roberto Benigni.
12: Ragazzi, visto che siamo tutti qui, perché non facciamo una bella festa in spiaggia?
11: Bravo Giuseppe Conte, organizziamo una mega festa. Io posso portare la bamba.
6: Perfetto, io posso reclutare le sporcaccione.
5: Sì dai, io ci facciamo una mega festa.
13: Ma quale cazzo di festa? Sto cercando di riposare brutti coglioni.
4: Papa Francesco, cosa si fa con una pistola in spiaggia?
13: Io sparo alle persone che mi rompono i coglioni.
8: Metta giù quella pistola, Papa Francesco, d'accordo?
6: Sì, dai, metta giù quella pistola, Papa French, venga a festeggiare con noi.
10: Dai su, Frank, non faccia riguasta feste cribbio.
13: Mi avete scaramellato i coglioni. Addio, inutile.
14: Bravo, Papa Francesco. Ora ci godiamo un po' di sole e mare. Magari stasera viene ospite da me, Momine Santità.
13: Col cazzo, Maria. E odio tutti i programmi di merda che fate voi in televisione. Stasera mi ascolto la replica dello Zoo di 105. Andate tutti in pace.
1: Vipponi.
2: Vipponi.
1: Vipponi. Vipponi.

0: teste di quiz! Fate uno scherzo a mia suocera che ha il vizietto di rubare i fiorellini dai parchi pubblici. Lo fa di continuo. Ad esempio, il 1° maggio eravamo in un posto sopra Bergamo e lei si è inculata 3 fiori arancioni nell'aiuola di un monumento ai caduti. E se una telecamera a circuito chiuso avesse ripreso tutta la scena, non vi dico altro. Fatela soffrire tantissimo! Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la chiamo da Regione Lombardia, Divisione Beni Ambientali. Buongiorno, mi scusi, sì, il disturbo. Mi scusi, lei si trovava il 1° maggio in località Rovetta, Piazza dei Ferrari, intorno alle 20:50?
1: Primo maggio, sì.
2: Ok, indossava, sì, un giubbotto blu, pantaloni neri e zaino marrone?
1: Sì, esatto.
2: Signora, io la chiamo perché le telecamere di sorveglianza che sono state piazzate intorno al monumento ai caduti hanno rilevato un'infrazione da parte sua e nel dettaglio, sì, la sottrazione di alcuni beni ambientali.
1: Un fiore.
2: Dal video risultano 3.
1: No, allora le spiego, se si è accorto c'erano anche i bambini che giravano, camminando i bambini avevano preso dentro, io per non farli seccare lì li ho presi.
2: Non è quello che si vede dalla telecamera di sorveglianza, signora. Dalla telecamera di sorveglianza si vede chiaramente, sì, dagli screenshot che io ho qua, che lei rimuove 3 fiori di colore arancione dalla aiuola, sì, dedicata ai caduti.
1: Sì.
2: E poi li porta via.
1: Va bene,
2: via.
1: E cosa devo fare? Mi dica.
2: Essendo i fiori situati di fronte a un monumento ai caduti, potrebbe trattarsi di un reato di vilipendio.
1: Mamma mia, addirittura?
2: Sì, signora, perché come lei sa, i monumenti ai caduti rappresentano, sì, un orgoglio nazionale.
1: Sì, ma il mio era semplicemente, ripeto, i bambini erano lì, ho preso il fiore, ma tra l'altro l'ho ripiantato, non è che me lo sono, no, non l'ho buttato via. Comunque, sì, se mi dice cosa devo fare, perché...
2: Tutto quello che riguarda il decoro ambientale su beni dello Stato, sì, soprattutto quando sono commemorativi, come nel caso, sì, dei monumenti, sì, ai caduti, sì, non sono curati direttamente dall'amministrazione comunale, ma vengono, sì, vengono curati direttamente da una divisione apposita delle forze armate.
1: Va bene.
2: In quanto rappresentano un decoro.
1: Va bene.
2: Che
1: va,
2: c'è...
1: bene. Io allora aspetto questa cosa, mi scuso, ma ripeto, era semplicemente... non era certo un atto, sì, di poco rispetto nei confronti, ma... della ci mancherebbe.
2: Però è un reato, signora. Lei ha commesso, okay, il reato di vilipendio.
1: Va bene.
2: Signora, però per 3 fiori, voglio dire, non lo so.
1: No,
2: io.
1: Ma è questo che dico, ma semplicemente perché erano lì nella viola, erano proprio carini. Ho detto, li ho presi, ma come segno di bellezza, di apprezzare, sì, della ribetta, certo, non come segno di vilipendio.
2: Ho capito,
1: cioè,
2: signora,
1: per carità di Dio.
2: È un bene pubblico, cioè è un,
1: no,
2: bene pubblico.
1: Pagato con i soldi
2: dei contribuenti. Ora immagini se ogni persona che passa da un monumento.
1: Ha ragione, ha perfettamente ragione. Su questo non ho. È stato un atto soprapensiero, probabilmente. Non certo per mancanza di rispetto,
2: no,
1: del
2: ma
1: luogo.
2: Io ne sono sicuro.
1: Bene, ci mancherebbe.
2: Però,
1: sono una nonna, sono un'insegnante,
2: no,
1: perché assolutamente,
2: certo,
1: ho, i valori civili ce li ho perfettamente,
2: ma
1: dentro.
2: Lei è un insegnante?
1: Sì.
2: Ah. Quindi lavora ancora lei?
1: Mitega, in che senso?
2: No, perché dalle immagini non si riusciva a evincere l'età, però dalla postura sembrava più anziana.
1: Oh!
2: No, mi scusi se glielo dico, però...
1: Cioè, ho 60 anni, 61.
2: Ma signora, le spiego perché le faccio questa domanda. Perché molto probabilmente si tratterà poi per scontare, tra virgolette, la condanna, di fare delle ore di servizi sociali. Se lei
1: va bene, li farò.
2: No, certo,
1: cioè,
2: signora.
1: Io ho detto, quando sarà, lei mi dice, sarà un problema perché lavora, mi organizzerò in modo tale.
2: Certo. Mi sembra una situazione assurda per la micragna di rubare 3 fiorellini, questa qua.
1: Ma non è un rubare, guardi.
2: No, è rubare,
1: non
2: signora, è rubare.
1: Vabbè, rubare.
2: Erano suoi.
1: Ma proprio perché era una roba assurda. Perché parliamo di 3 fiori, il gesto non è rubare.
2: Quando lei, diciamo, si appropria di un bene,
1: sì,
2: che non è suo,
1: sì,
2: sottraendolo alla collettività, quello è un reato di furto. Quindi, a tutti gli effetti, lei per la legge è una ladra. Cioè ha commesso...
1: Madonna, lei però sta andando giù un pochino pesantino, mi scusi.
2: Forse è lei che non ha capito la sua situazione.
1: No, ho capito benissimo, non sono stordita, non sono, cioè, nonostante lei
2: ne dubito,
1: dica che ho una postura d'anziana, però ho capito perfettamente, capito? Cioè,
2: chi ruba è un ladro,
1: cosa,
2: signora, c'è, cioè, un sillogismo, se uno ruba è un ladro. E probabilmente non è neanche la prima volta, chissà quanti se ne è portati
1: ma
2: a casa.
1: Adesso, però, ascolti, però lei adesso sta un pochino esagerando
2: sul
1: modo di porsi, perché dire non è la prima volta, allora adesso sono io che comunque mi muovo contro di lei se continua con questo atteggiamento, perché lei non si può permettere di dire probabilmente chissà quanti se ne è portati a casa.
2: Mi dica sinceramente, si guardi nella coscienza, è la prima volta che fa una cosa di questo genere?
1: Ma lei glielo devo dire, mi scusi.
2: Ma
1: lei,
2: no, lo deve dire a se stessa.
1: Guardi, ma infatti non lo devo rendere conto a lei, io mi scusi, la coscienza mica è lei che me la deve guardare.
2: Sì, ma io era un consiglio.
1: Io rendo conto, ma lei non si preoccupi dei consigli, grazie, la ringrazio.
2: Un'ultima informazione, sì. Lei insegna in una scuola materna, media, elementare, superiore?
1: In una scuola.
2: Sì. Mi può dire gentilmente il suo orario di lavoro?
1: No.
2: All'incirca, perché devo compilare la scheda per i servizi sociali.
1: Credo che a lei non riguardi. Mi chiameranno, gli dirò gli orari di lavoro che dico io. Adesso lei sta andando un po' oltre quello che deve.
2: Ma lei cosa ne sa? Scusi. Ma lei cosa ne sa di quali sono le mie mansioni? Lei cosa ne sa?
1: Mi chiede delle cose che a lei non la riguardano.
2: No, ma io aspetti, signora, è un dettaglio importante, perché se lei alle 14 non è fuori da scuola, non si può riascoltare nello Zoo di 105.
1: Oh, questo è Riccardo, vero? Bastardo di uno. Ma io ho capito che era lui. Anzi, no, non che era lui. Ho capito che era uno scherzo.
2: Ma quando?
1: No, quando ho cominciato con le domande. Ma quante volte l'ha fatto? Ma lei è in coscienza. Ma lei...
2: Ma dai, che ti sei incazzata, dai.
1: No, sono incazzata per l'atteggiamento tuo. Dico, ma che cazzo vuole questo qui? Scusami.
2: Scusa, ma tu rubi i fiori. Ma dai,
1: ho apprezzato la bellezza della natura. Comunque, via Riccardo, che d'ora in poi deve trovarsi una babysitter per i suoi bambini.
2: Sei così vendicativa?
1: Molto vendicativa, molto.
2: Scusa, anch'io vedo un bel salame e dico, che buono, non è che me lo inculo.
1: No, vabbè, ma cosa c'entra? Cosa vuol dire? I fiori sono lì, vanno apprezzati, vanno odorati, vanno usati.
2: E no? Sono di tutti, però.
1: Bastardo. Comunque, di lì che l'aspetto al varco. Vado, devo correre davvero perché ho i bambini
2: la scolaresca.
1: Che mi aspettano.
2: Ciao, grazie. Daniela, un abbraccio. Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the zoo. This is the zoo.
6: È per l'Italia.
7: Vai, dai.

0: benvenuti ad una nuova puntratazione di Squarto Grado. Vancouver, ci sono, ci penso. Ma cosa? La Pistoiese? Ma come si può pensato? Bene, allora noi siamo ancora di oggi nel momento dell'ammazzamento che la gente uccide e poi viene presa dalle divise. In ogni Girolamo ci sono migliaia di gente che viene a farsi arrestata di morte. Oggi ne abbiamo di culi, no? Perché non ce lo diciamo? In fondo la giustizia al pleb è fica, fa calam, eh? Allora vediamo la ricostruzione. Nel caso con la giostrina che ha detto che ci si fa vedere il servizio, dai!
1: È una sera come tante, quando nella casa del dottor Alfione si sta consumando la cena. A tavola ci sono il dottor Alfione, la moglie Falerna e il figlio maggiore Puerto Rico. Sembra una sera come tante, si conversa e si consuma un buon pasto, a base di cervello di cane, interiora di scimmia, piatti tipici della regione. Ma da lì a poco qualcosa disturberà per sempre l'armonia familiare. Infatti, irrompe dalla porta del soggiorno un cavallo, col muso coperto da un passamontagna, e apre il fuoco sugli astanti. È un'imboscata. Il dottor Alfione ha appena il tempo di dire Burkina Faso, che viene investito da una pioggia di proiettili scaricati dal cavallo, e muore sul colpo.
2: Mi passi il sale per piacere, che ho...
0: Vinco cavallo! Burkina Faso!
1: Ma la moglie di Alfione, Falerna, riesce a scappare nella stanza adiacente, nel disperato tentativo di chiedere aiuto. Ma è lì che purtroppo scopre che nell'altra stanza non c'è più e al suo posto c'è la pancia di una balena. Sembra tutto così incredibile, ma nulla serve stupirsi, perché la povera Falerna non ha nemmeno il tempo di essere incredula che davanti a sé si trova un burattino di legno e un anziano artigiano armati fino ai denti. È un'imboscata. Falerna viene colpita a morte da svariati colpi di arma da fuoco e muore urlando con la mia voce identica, che sembra la mia che urlo nella ricostruzione, perché eravamo senza doppiatrice. Ma non è così, fidatevi. Una strage, ma Puerto Rico, il figlio maggiore, si è nascosto sotto il tavolo e non è stato visto dal cavallo col passamontagna. Il burattino di legno e l'anziano artigiano, che sazi della mattanza, si dileguano. A questo punto però, rimasto solo, Puerto Rico si avvia verso la porta di casa per scappare da quel luogo e correre a chiedere aiuto, quando ad un tratto si trova di fronte ad uno specchio. È un'imboscata! In un attimo, se stesso riflesso, gli punta il dito della mano un mo' di pistola e apre il finto fuoco con la bocca, finendolo con tre colpi di finta pistola alla testa.
3: Sono io!
4: Stai fermo, sono io!
3: Sei tu! No, sono io! Sei io! Sei io! Pum, pum! Pum! Pum! Pum! Ah!
1: Ah! Ah! Tutto finisce così in questa serata di sangue, con tre cadaveri di una famiglia distrutta e troppe, troppe domande. Perché questa famiglia cenava alle 18? C'è forse un motivo legato ai riti satanici? Chi c'è dietro alla commissione di questo efferato reato? Forse Bigio, ex socio di Mandelli dei Soliti Idioti? Esiste la fica orizzontale? Se zio Fester accendeva le lampadine con la bocca, è possibile che col culo potesse ripristinare un'unità di backup di un server industriale? Perché Geppetto e Pinocchio non vengono digeriti dai succhi gastrici dei capodogli? Come fa un cavallo a premere il grilletto? Gli inquirenti brancolano nel buio, ma presto sapremo almeno se la merda sottovuoto puzza oppure no, perché ho fatto un esperimento che poi vi dico. A voi studio!

0: Un caloroso saluto a tutte le anime in coda al casello di Caronte e ben ritrovati per un nuovo sanguinoso aggiornamento sulla viabilità autostradale.
1: Iso Radio ricorda sempre che culo non fa figli.
0: Traffico in tilt sulla A1 Milano-Napoli-Corsico a causa di una violenta bufera di mozzarelle abbattutasi all'altezza di Fiume di Fica, dove una tromba d'aria proveniente dalla Tanzania ha travolto il prestigioso caseificio di Ossina e figli, risucchiando nel suo turbine 800 tonnellate di mozzarella, che ha poi riversato come proiettili mollicci ma letali sulle auto in transito, provocando schianti, scapputtamenti e anche qualche fortunosa e mortale reazione allergica, per un totale bello tondo di 33 vittime e altrettanti feriti che non sembrano molto ansiosi di superare la nottata. E sulla scorta di questa lieta novella ci lanciamo in pista ignudi e scellerati. Iso Radio, la radio che non ascolto nemmeno io.
1: Iso Radio, ricordati di pagare il canone o ti spacchiamo il...

0: ha che testi meravigliosi nelle nostre canzoni qui su Iso Radio, la radio che non ascolta nemmeno il direttore. Oh, mi chiedono la linea dal Veneto, abbiamo un aggiornamento rapido sul traffico e poi altre tristissime, per noi meravigliose, notizie su cadaveri in giro per l'Italia. A te la linea, Alfio Scomunicato.
1: Iso Radio, bestemmie e smoccolate dal Veneto.
2: Venerdì voglio dormire e basta, di clown. Non posso andare a lavorare con una roba del genere, bestia. Mi tocca diventare un killer, di can. Di maleducatissimo porco, zozzo e ladro, di can. Vara di mega bora. Vediamo se c'è qualcuno che voglia andare a fanculo stasera, di clown. Dai, passa, dai. Autostrada non si poteva entrare, impossibile entrare. Qua, statale, e si è messa anche a pezzo, guarda. Di boscaiolo. Stasera non mi passa più, di cane. Fortuna che sono una persona calma e pacata, perché a st'ora qua sarei già Dio biestemato.
0: Bene, grazie Alfio per il incredibile aggiornamento. E un'insolita ma simpatica notizia ci giunge dalle strade di San Andreas del noto videogioco GTA, Grand Theft Auto, dove uno studentello universitario di Modena che si stava divertendo a investire i passanti da 72 ore filate si è visto infine esplodere la PlayStation in faccia in un frizzante scoppiettio di incandescenti schegge di plastica che, finitegli quasi tutte negli occhi, lo hanno accecato, permettendogli così di cadere fortunosamente giù dalla finestra in un volo di 4 piani che si è concluso nel migliore dei modi, quando lo studente si è schiantato sul tetto di una volante dei carabinieri, spattasciando come pomodori col berretto le teste di 2 membri dell'arma di ritorno da una barzelletta. E noi celebriamo in anticipo i 3 funerali con questa bella canzoncina su Iso Radio, la radio che paghi tutto.

Siamo quasi arrivati alla fine di questo aggiornamento sul traffico e quanto ci piacerebbe bere le lacrime delle 12 madri calabresi che proprio ora stanno piangendo la morte precoce e dunque per noi ancor più dolce degli altrettanti motociclisti schiantatisi uno in fila all'altro contro le rocciose pareti della Sila dopo che nottetempo un talentuoso burlone a cui va tutta la nostra stima aveva dipinto in perfetto stile Willy Coyote una finta galleria sulla dura parete di una montagna. Ah, una finta galleria sulla dura parete di una montagna. Ah, se le notizie fossero tutte come questa, che ne dite di un'ultima canzoncina?

0: Lo Zoo di 105.
1: La Wonderland Scatzenburger presenta Le avventure di Roberto da Genova.
2: Che stai facendo?
3: Sono cazzi miei.
2: Che cosa cerchi?
3: Ah, non lo so.
2: Hai uno scopo?
3: No.
2: Dove ti trovi?
3: Ah, non lo so.
2: E come vivi?
3: Hai rotto il cazzo.
1: Roberto da Genova.
4: Pronto? Chi è?
5: Roberto, e allora?
4: E cosa vuol dire, Roberto? Che ora?
5: Ma sai, metterti anche uno sgabello sotto e rimanere lì un'ora, perché proprio erano veramente belli.
4: Che cosa?
5: Freddie Mercury, io sono stato a Londra, ho visto i suoi quadri. Io non mi intendo tanto d'arte, ma guardare i suoi quadri erano...
4: Ma guardi che forse io non sono un pittore, né una pittrice, quindi lei ha sbagliato.
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato? Non lo so.
6: Pronto? Non ho capito, chi sei, scusa?
5: Roberto, e allora?
6: Chi è, scusi?
5: E perché mi hai fermato davanti alle telecamere?
6: Io t'ho chiamato.
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato? No, telecamera. No, no, no, no.
6: Ma è impazzito, scusate.
5: Ma. Che cazzo vuoi?
7: Che cazzo è?
5: Hai rotto il cazzo.
7: Infatti, proprio.
5: Roberto, e allora?
7: E allora il cazzo.
5: Che cazzo vuoi?
7: Che ti frega.
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi?
7: Quando cazzo c'è?
5: Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
7: Stronzo.
5: La cosa de...
7: Oh, avete rotto i coglioni, eh?
5: Però, domanda, che cazzo vuoi?
7: Ma che cazzo vuoi tu? Stronzo di
5: cazzi
7: merda
5: miei. Hai rotto il cazzo.
7: E non fa ste cazzo, eh?
5: No, no, no, no, no.
8: Pronto?
5: Mi scusi, io non mi intendo tanto d'arte.
8: Mi dica, chi è?
5: Roberto, e allora?
8: Chi sei?
5: Roberto?
8: No, ho sbagliato il numero.
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
8: Come?
5: E perché mi hai fermato davanti alle telecamere?
8: Guarda, stai parlando, dove vuoi parlare?
5: Ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere?
8: Ma chi è che io non t'ho chiamato un cazzo,
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
8: Non t'ho chiamato io, perché mi stai chiamando sconosciuto e non t'ho chiamato io.
5: Io non mi intendo tanto d'arte, ma guardare i suoi quadri erano... Ma sai,
8: io
5: metterti...
8: Io non sono un pittore, Io sono un'agenzia funebre, tratto i morti.
5: Non lo so.
8: Vuoi essere cremato?
5: No.
8: Allora, noi abbiamo la cremazione.
5: No, no, no, no.
8: No, appostalo, ciao.
5: Hai rotto il cazzo.
1: Come andrà a finire?
5: Ah, non lo so.
1: Dai, diccelo tu.
5: No.
1: Dai, diccelo tu.
5: Hai rotto il cazzo.
1: Roberto da Genova.
0: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
10: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
12: Chiudi, che vuoi dire?
11: Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
12: Cioè?
11: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose, che può fare 31 anni già che sono qua.
12: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
11: So che deve succedere qualche cosa, però...
12: Anche lo zoo?
11: Ma dicono, ma dove?
12: E dimmi cosa?
11: Che devono cambiare, però...
12: Cioè?
11: Che ne so, adesso vai alla profondità.
12: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
11: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
12: A chi?
11: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
12: c'è la certezza.
11: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
12: guardala e andati là.
11: No, perché l'hai visto tu, capisci? Se non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non vai in onda, scusami, Adesso mi hanno detto quelle delle iende.
12: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
11: Vogliono levare un po' di cose.
12: Un po' di persone.
11: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
12: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
11: Direttore di Rete 4.
13: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
11: Però va là, sempre questo
14: è il direttore di 4 è il cazzo c'è.
11: Perché sta in media 7. Però dicono, va là, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rieccoci! Sì, ormai Up and Up, il nuovissimo app store per smartphone, tablet e computer, è una realtà più che affermata nel mondo digitale! Sì, perché abbiamo appena vinto e siamo stati nominati il digital store più store di sempre, primi in classifica! Con il nostro super catalogo potrai trovare qualsiasi cosa stai cercando, per qualsiasi necessità, e da oggi siamo pure sul dark web! Cosa aspetti? Entra subito nel mondo di...
2: Up and Up!
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Oggi, e solo per oggi, tra le app più scaricate della settimana...
4: Pipì!
1: Un'app nuovissima e rivoluzionaria, in grado di avvisarti ogni volta che devi andare in bagno a fare la pipì. Ma non è incredibile? Ti basterà inserire i tuoi dati e l'app calcolerà ogni pausa dei tuoi bisognini, come dicono i nostri testimonial.
5: Da quando uso pipì non porto più il pannolone.
6: Da quando uso pipì so sempre quando andare in bagno.
7: Una volta mi pisciavo addosso, ma oggi con pipì non mi sveglio più con le lenzuola bagnate!
1: Hai sentito? Non è pazzesco? Pipì è l'unica applicazione che ti farà smettere di fare figure di merda! Ti basterà attivare le notifiche per sapere quando dovrai andare in bagno!
8: Sono davvero contenta che finalmente siamo riusciti a incontrarci.
7: Eh sì, era tanto che ci stavamo provando.
8: Già, hai scelto veramente un ristorante bellissimo, sai che è il mio preferito?
9: Pipì! Pipì, pipì.
8: Ma...
9: pipì.
8: Ma scusa, cos'è questo suono?
7: Niente, devo andare, arrivo. Vado un attimo in bagno, arrivo.
1: E se vuoi essere più discreto, metti il silenzioso.
8: È veramente bello questo ristorante, c'è un'atmosfera pazzesca.
7: Pensa che ci ho messo un anno per prenotarlo.
8: Ti sta vibrando il telefono.
7: Oh no, oh no, troppo tardi.
8: Ah. Ma te la sei fatta addosso?
7: Sì.
1: Cosa aspetti? Scarica subito!
4: Pipì!
1: E per i primi 100 download, in regalo direttamente dal dark web, l'applicazione...
4: Ad occhio!
1: Un simpatico widget che ti permetterà di non farti più fregare dal tuo pusher. Ti basterà aprire l'app, fotografare la busta e l'applicazione sgamerà subito se il merda ti vuole fottere!
10: Dai. Che ci sono in giro gli sbirri, tieni.
11: Ho un grammo però, eh.
10: Dai, non parlare che ci registrano col telefonino, tieni. Apri la mano.
11: Dai.
10: Dai, io vado. Che cazzo fai? Che cazzo hai fatto la foto al pezzo?
11: Eh sì, è la nuova applicazione.
12: Ti sta fregando, è uno 07, è uno 07, ti sta fregando.
11: Mi stai fregando?
10: Ma ti sei già fatto prima di venire? Guarda che sei strano forte.
11: Ma l'app non mente, mi stai fregando.
10: Guarda che te lo dico contro i miei interessi. Secondo me ci devi dare un taglio. Ma non di pannite, proprio la devi smettere. Minchia, questo che mi fotografia i pezzi.
1: Tutto questo e molto altro lo trovi su
2: Up and Up.
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
13: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
14: Lo Zoo di 105.
13: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, nella giornata di ieri c'è stato un nuovo tentato omicidio ai danni del presidente americano Donald Trump. Ci sono tre considerazioni da fare su questo attentato. La prima è che negli Stati Uniti sembra un po' tanto facilino andare in giro con fucili, pistole e coltelli senza che nessuno se ne accorga e senza che per nessuno sia un problema. La seconda è che questi attentatori moderni fanno veramente schifo al cazzo, cioè una volta bastava veramente un colpo e facevano fuori un presidente. La terza considerazione è che questi attentati a Donald Trump arrivano sempre nei momenti in cui servono di più, stranamente, cioè nei momenti in cui il suo consenso è al minimo, arriva un piccolo attentatuccio fallito e lui risale improvvisamente nei sondaggi. Questo ovviamente è una dietrologia, ma come diceva Andreotti, a pensare male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca. Apriamo le linee, dai, voglio sentire. Apriamo con Vitellozzo, vai! Il parere pesantissimo di Vitellozzo in apertura, vai!
5: Me la macchiate, me sono contento, non mi rompi i coglioni, non ho voglia oggi, vai!
4: Non ho capito la tua posizione, scusa, ripeti!
5: E me non rompi i coglioni, non ho voglia, roba da ammazzi, cazzi sua! Io non mi rompi i coglioni, la roba le fanno!
4: No, no, scusa!
5: E me l'ha fatto il mercato, mi ha fatto una crisi del crisi! Che gli tornassi in crisi tutto!
4: Che cazzo?
5: Non gli ho fatto fare una domanda! E mi ha fatto bene, ma sono prima, tra due volte hanno fatto! Tanto ti può portare una quella mondiale, ha portato una quella in crisi che ha mentre che anche una sacca quest'anno.
4: Scusa, certo, posso farti una domanda io adesso, Vitellozzo?
5: Sì, dillo.
4: Che cazzo gridi uno? Che cazzo hai detto due? Non si è capito un gran cazzo di niente! Vitellozzo? Andiamo da Tassinaro da Roma, vai Tassinaro, che cosa ne pensi dell'attentato a Donald Trump, vai?
6: Magari ci riuscivano.
4: Magari gli riuscivano chi? Cosa?
6: Gli riusciva il colpaccio di farlo fuori.
4: Invece
6: non
4: ci
6: sono, maledetto. È un bel carotone.
4: È un carotone, sì. Donald Trump.
6: Sì. E ce lo sta mettendo proprio lì quel carotone.
4: Dove?
6: Visto che ha aumentato due. Indovina.
4: No, dica lei.
6: Le chiappe. Nelle chiappe.
4: Perché?
6: Perché ha aumentato benzina, tutto. Gasolio, tutto, luce, tutto.
4: Per colpa del carotone. Quindi lei fa
6: un cacacazzi in meno.
4: Un cacacazzi in meno. Quindi
6: come
4: lei
6: si dice nella Bergamo Alta.
4: Sì, non lo so, non ci sono mai stata a Bergamo Alta.
6: Manco
4: forse
6: io.
4: Ci sono stata a puttane una volta, ma non me lo ricordo.
6: Bello, ma complimenti.
4: Perché
6: allora
4: ero drogato.
6: Tanto lui ne sta ammazzando tanti, uno più, uno meno, certo. Rompi i coglioni e via. Eppure vecchio, c'ha 180 anni. L'unica cosa è che si trombe è meglio figlio del mondo. Quello lo invidio.
4: Sì. Quindi, vabbè, però non ci sono riusciti anche questa volta la attentato è fallito, non le sembra un po' strano?
6: Ma secondo me è lui che ti fa finti attentati e fa parlare di sé. Gran paraculo.
4: È un paraculo, sì. Quindi è un carotone. Fio della mignotta e pure paraculo.
6: Grande, perfetto. Nessun aggettivo lo veste meglio.
4: Benissimo, aggiorniamo allora la pagina Wikipedia di Donald Trump. Arrivederci, salve.
6: Ciao,
4: ciao, bellissimo, ciao.
6: Ciao.
4: Andiamo da H. Larenzio, da Roma. Personaggio nuovo. Vai H. Larenzio. Cosa ne pensi del tentato omicidio Donald Trump? Vai!
7: Che era tutta una cosa pianificata.
4: In che
7: non
4: senso?
7: Dagli americani. Era tutta una cosa pianificata che lo vogliono far fuori, perché lui magari vuole fare le cose giuste e loro invece lo vogliono morto.
4: Loro chi?
7: Lo sai, i democratici.
4: Ecco, e quindi hanno mandato un professore universitario da solo in un albergo a far fuori Trump.
7: Penso proprio di sì, penso proprio questo. Io guardi, ho votato anche, ho fatto pure la tessera.
4: Che tessera ha fatto
7: Bannacci.
4: Lei? Che tessera?
7: Bannacci
4: ha fatto lei la tessera.
7: Certo.
4: Perché? Spieghi.
7: Perché io della Meloni non c'ho più fiducia.
4: Ecco.
7: La Meloni
4: è troppo di sinistra.
7: Secondo me sì.
4: Ecco, cosa dovrebbe fare invece secondo lei? Dica.
7: Ripulire un pochino l'Italia, aumentare le pensioni, abbassare le accise, abbassare la benzina, tutto quanto.
4: Ma questo scusi che mi permetta, ma questo che cazzo c'entra con l'attentato a Donald Trump?
7: No, io stavo dicendo un'altra cosa,
4: dice
7: c'entra
4: un'altra
7: niente.
4: Cosa? Non c'entra un cazzo,
7: sì.
4: Non c'entra un cazzo. Ne conviene che non c'entra un cazzo.
7: Sì, ma lei, scusi, posso chiederle un piacere? Ma lei come ha fatto avere il mio numero, giusto per sapere?
4: Posso chiederle un piacere io adesso? Si faccia i cazzi suoi e mi risponda alla domanda.
7: Vado a fanculo.
4: Vado a fanculo, lei e tutta la sua famiglia, in macchina, la noleggi. Arrivederci. E chiudiamo questa straordinaria puntata con il parere più pesante, più rilevante e più atteso, quello dell'amico mio direttamente da Grey School. Amicone Mione, buongiornone.
8: Canzelloni.
6: Sì. Molla che te rompermi i coglioni. Smettila di rompermi i coglioni.
4: Sono il tuo raggio di sole.
6: Se vuoi diventare il mio amicone, ecco.
4: Sempre,
6: ecco.
4: Sempre. Io se sono vuoi, già il tuo amicone. Sono già il tuo orsacchiottone del cuore. Orsacchiottone del cuore.
6: Coglione, cane, stai zitto. Se vuoi diventare veramente un amico.
4: Sì, sempre, ecco, sempre. È quello che bramo.
6: Stai un attimo, porco, sta fermo. Smettila, cane, ascolta.
4: Senti, gamberetto.
6: Ma tu quando parli le persone, continui. Vabbè. Ascolta quando uno...
4: Vabbè.
6: Quando uno si parla, devi imparare ad ascoltare. Non devi sovrapporlo, cazzo. È la prima regola della radio.
4: Vedi che mi interrompi. Stavo dicendo, gamberetto in agrodolce, oggi vorrei la tua modesta opinione sul tentato omicidio, l'ennesimo, a Donald Trump. Vai.
6: Ma a te. Della mia opinione sul tentato omicidio a Donald Trump.
4: Ecco.
6: Cosa tange?
4: Ti spiego, pasticciotto alla vaniglia. Allora, in pratica...
6: Pasticciotto alla vaniglia,
4: molto buono il pasticciotto alla vaniglia.
6: Vedi quanto infame sei. Tu vieni ad offendere le persone.
4: Non offendo.
6: Per telefono.
4: Non offendo.
6: Infame bastardo.
4: Non è un'offesa. Non è un'offesa. Trottolino.
6: Con questi nomignoli.
4: Trottolino morso.
6: Cane che mi mandano il sangue al cervello.
4: Senti.
6: Trottolino?
4: Trottolino? Trottolino? Sì, ma non finisci mai.
6: Sì, ma
4: sei un soffiafoglio.
6: Maledetto, merda, cane, mi odivi sotto, bastardo, non ti parlerò più, no, non ti parlerò più, cane, ti prenderò a sbaglio, ti farò fare bingo, cane, a sbaglio, madonna, signore, solo il signore sa quanto ne prenderai, maledetto, merda, devi morire,
4: esagerato.
6: Devi morire male, devi, ti farò fare, sì,
4: ecco,
6: ti farò fare la fine che faceva fare le sue vittime, the Iceman, maledetto, merda, devi morire male, morirai male, ti inghiaccerò e ogni giorno ti scongelerò un po' e poi ti massacrerò di botte cane e ti congelerò, ecco, sì farò così, sì, maledetta,
4: sì,
6: merda,
4: sì.
6: Devi morire male,
4: sì,
6: tu devi morire.
4: Sai che non ho capito se era una minaccia o una ricetta di Benedetta Parodi, no, non ho capito, mi congela, mi scongela, mi cucina, ma è sempre una grande sicurezza questo pazzo scriteriato, eh? È questa la gente che cambia la storia, andatevela a fanculo, ciao.
1: Radio 105.

0: Buongiorno, sono Marilena.
1: Sì, buongiorno, salve. Negozio di scarpe, giusto?
0: Sì, prima.
1: Buongiorno, salve. Senta, sono Gianni Paletta dell'agenzia di Volti Noti, agenzia d'immagine.
0: Sì.
1: Sì, vi contattavo perché abbiamo un evento lì in zona con un nostro ospite che appunto è Rocco Siffredi, che farà un'ospitata in discoteca.
0: Sì.
1: Ecco, praticamente ci servono delle scarpe per lui, per lo spettacolo.
0: Ma noi è negozio donna, scarpe donna.
1: Appunto. Sì, vabbè, lo spettacolo si chiama Travoni for President. Ci servono un numero. Lui c'ha il 48. Adesso immagino che da donna sia difficile. Qual è il numero più alto che avete?
0: 41, donna.
1: 41, perché lui già settimana scorsa, verso serata di Salerno, ha messo un 43 con le dita tirate, di piegate.
0: No, arriviamo non tutto neanche fino al 41. 40-41. Sono da provare oppure dei coltelli lapicizzati?
1: Certo, no, perché sa, lui c'ha problemi. Poi c'era una circolazione di sangue esagerata in quella zona lì. Quando fa gli spettacoli, tutto il sangue dai piedi sale. E di conseguenza ci deve essere lo spazio lì. Proprio. È talmente, diciamo, grosso come persona in quelle zone che il passaggio di sangue è tipo il Ticino, presente?
0: So che dirla, no.
1: Ecco, avete anche abbigliamento da donna voi?
0: Sì, abbiamo giubbini, abbiamo piumini, giubbini in pelle.
1: Sì?
0: Felpe.
1: Eventualmente pantaloni e pantajets, quante gambe hanno quelli?
0: Santa, ma che domande mi fa?
1: Vabbè, scusi, una domanda.
0: Ho mai visto un pantajets con tre gambe, mi scusi. Ma è uno scarto, mi sta prendendo in giro.
1: Lavorando con Rocco, sinceramente le posso garantire che ho visto di tutto.
0: Arrivederci, grazie.
1: Pronto? Niente, le scarpe non le abbiamo trovate. Facciamo così: iniziamo a prenotare un ristorante per capire dove appunto alimentarci, perché sai che poi non si crea sangue e lì quando pompano non c'è niente, quindi vediamo un po' qua che cazzo ci fanno da mangiare. Sì, buongiorno, salve, ristorante?
0: Sì, salve.
1: Senta, è possibile effettuare una prenotazione? Io sono
0: sì.
1: Carlo Paletta, sono il segretario del dottor Rocco Siffredi.
0: Sì.
1: Volevo capire un po' cosa fate, nel senso, perché c'è pesce, queste cose qua?
0: No, è tutto a base di carne questo qui.
1: Carne?
0: Sì.
1: Salsicce?
0: Sì, di tutto, sì, certo, ci sono gli arrosti misti, c'è di tutto, bistecche, fiorentine.
1: Lui potrebbe portare la sua, eventualmente voi gliela cucinate, perché lui è molto restrittivo dal punto di vista alimentare.
0: Ma di cosa?
1: Salsiccia?
0: Non è un problema, sì, okay. Eventualmente sì.
1: Quindi può avvisare il cuoco, quindi Rocco porterebbe la sua salsiccia?
0: Non è un problema, sì.
1: L'importante
0: è
1: che vi dotiate di una padella molto, molto grande, perché...
0: Sì, abnorme, quanto tutto il ristorante, vero? Quanto ci mangia un esercito.
1: Guardi, quando la vedrà, le posso garantire che ci rimarrà male.
0: Quando arrivate in aereo, non so, in macchina...
1: No, facevo una battuta, anche perché poi chiaramente la settimana scorsa eravamo a Salerno. La titolare era arrogante come lei. Poi si è chiusa in bagno mezz'ora con la salsiccia di Rocco, quindi
0: va bene.
1: Dai, se vuole fare un po' di palestra intanto le mani e le braccia, così si allena. Salve. Beh, col ristorante è andata bene, Rocco, eh? Allora facciamo così, visto che è comunque lontano a Bari, io prenoterei una camera d'albergo, almeno vediamo un po' di capire. Ti faccio stare comodo, tranquillo, sì. So che siamo a Bari, quindi comunque sai che c'è comunque una mancanza di igiene in quella zona lì, che sono dei bifolchi di merda, lo sappiamo, tranquillo. Però ti faccio stare bene, adesso chiamo io un bel posto, vai tranquillo.
2: Pronto?
1: Sì, pronto l'hotel?
2: Sì.
1: Ah, buongiorno, salve, sono Carlo Paletta, sono il manager della Mille Volti SRL. Senta, abbiamo un ospite questa sera in zona Bari, volevamo sapere se era disponibile la vostra struttura per ospitarlo dopo l'evento.
2: Sì. Quante persone? Una persona?
1: Allora, è una persona, però è come se fosse due.
2: Ah.
1: Praticamente, posso parlare in maniera schietta con lei?
2: Sì, non c'è nessun problema.
1: Ok,
2: sì.
1: Ecco, io sono...
2: Lavoriamo per quel senso, lavoriamo un po' di più.
1: Ecco, sono il manager di Rocco Siffredi, io. Praticamente sarebbe lui e quello che c'è nelle mutande è come se fosse un'altra persona, quindi... servirebbe un lettino con più un altro lettino a fianco, perché lui lo mette sul lettino perché non ci dorme insieme, perché gli dà fastidio, gli fa senso toccarlo, cioè.
2: Capito, lo mettiamo sopra lì.
1: Ecco, e eventualmente voi avete anche disponibilità per delle cinghie, sì, perché lui praticamente quando lo mette sul lettino
2: lo lega
1: con le cinghie, perché c'ha...
2: Vabbè, fa bene, se no poi lo può perdere, ed no, è brutto, poi non può lavorare più.
1: No, perché una volta ha fatto un sogno strano, si è alzato e gli ha bucato un occhio, quindi vorrebbe evitare.
2: Bisogna evitare, sì.
1: Ecco, e poi glielo dico, nel senso, capisco la sua attività, se eventualmente durante la notte lei avesse, sa che comunque noi maschi siamo sempre... C'è quel lato Y dei cromosomi, se sì. Eventualmente di notte.
2: Ma lui lo prende pure.
1: Ascoltami, sì. Torniamo a fare i seri, dai, senza fare i buffoni baresi come fate voi. Ce l'abbiamo sto lettino con le corde o...
2: No.
1: Non ce l'abbiamo?
2: No.
1: Allora facciamo così, meglio letto singolo, al massimo se tu sotto con la bocca aperta l'appoggio. Tipo il comodino umano, fai un comodino con la bocca aperta.
2: Ah, vabbè, ok.
1: Dai, allora ci vediamo dopo. Mi raccomando, tu inizia a allenarti sulle ginocchia, che poi ti stai tutta la notte a fare il comodino, eh?
2: Va benissimo, va bene.
1: Dai, grande, un abbraccio.
2: State bene.
1: Ciao. Allora, caro Rocco, tutto a posto. Abbiamo il ristorante, abbiamo l'albergo. Ma cazzo, ci mancano le scarpe da donna per lo spettacolo. Ah no, aspetta, però c'è un amico che te le può prestare. Mazzoli, se mi presti le scarpe da donna...

0: This is the zoo, only for you.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno dicono quelli là. Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
3: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
3: Marco,
2: chi?
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
3: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
3: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
3: a fare
2: no,
3: il
2: culo? No, ti ho messo.
3: Che ti facevi schiacciare?
2: No, capito.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Dove abita Ennio?
6: Amici, attenzione, perché in questa puntata di Dove abita Ennio abbiamo scoperto da delle telefonate segrete che lui è stato in montagna e allora, per imbarcarlo bene, abbiamo pensato di chiamarlo dicendogli che sotto le sue scarpe, casualmente camminando, si è portato a casa quella pietrolina blu degli Avenger. Sapete quale?
7: Ah, il Tesseract!
6: E quindi, lo spacchiamo a merda anche oggi!
8: Sì, pronto, buongiorno.
9: Chi sei?
8: Sono Umberto Smaila, buongiorno, salve, come sta?
9: Umberto, Umberto.
8: Sì, sono Umberto Smaila, sono il proprietario della montagna dove lei è andato a... Cosa è andato a fare in montagna?
9: Andare a cercare tua sorella, ma dove sono andato a fare il tuo padà? Sono andato a fare a cercare i funori, non li ho raccolti,
8: Non li ha raccolti, benissimo.
9: Non li ho raccolti perché l'ultima volta sono stato male.
8: Sì, senta, per
9: la tarchipina una settimana,
8: La tarchipina ha preso?
9: Una settimana!
8: Come si sente adesso?
9: Bene. Sono quasi guarito!
8: Benissimo, senta, per caso lei camminando in montagna, no? Ok, ha per caso raccolto dei minerali, delle pietre?
9: Ma non ti capisco, parli troppo difficile!
8: Allora le spiego bene, è una pietra, signor Ennio?
9: Parla meglio!
8: Sì, certo, allora, è una pietra blu, si chiama Tesseract?
9: Tesseract!
8: Sì, è blu?
9: Ecco, cosa devo fare?
8: Forse lei, camminando, l'ha presa sotto la scarpa e se l'è portata in casa.
9: In casa? Sì. Dalle scarpe?
8: Sì, dalle scarpe. Comunque, noi abbiamo un esperto.
9: Devo andare a vedere le scarpe!
8: Ma allora, vada a prendere le scarpe, intanto le passo l'esperto di pietre, Tesseract. Ok, si chiama Bruce Banner.
9: Bruce Banner!
8: Guardi bene!
9: C'è la merda!
8: C'è la merda? Allora riesce a toglierla con un bastoncino? La riesce a togliere con uno bastoncino?
9: No, ma è piena di merda!
8: Questo è un problema, allora le passo.
9: Se ti do ragione, me la vai!
8: Signor Ennio!
9: Sono le scarpe piene di merda!
8: Come mai le scarpe piene di merda?
9: Nella terra ieri, te l'ho detto!
8: Ah, ok. Allora, un solo, ce l'ho qui di fianco a me. Il pietrista Bruce Banner.
9: Pietrista!
8: Va bene, Bruce Banner.
9: Bruce Banner!
10: Sì, salve, signor Ennio, sono Bruce Banner.
9: Che cosa vuoi?
10: Sono Bruce Banner.
9: Dimmi che cosa vuoi.
10: Guardi, la situazione è gravissima.
9: Sto lavorando nel capo.
10: Ok, no, lo
9: capisco.
10: Lo capisco perfettamente che qua c'è in ballo il destino dell'umanità, signor Ennio.
9: Che cosa devo fare?
10: Allora, noi abbiamo un guanto dell'infinito, solo che ci manca una gemma dell'infinito, che pare proprio sia dove è andato lei, insomma, a fare una camminata.
9: Una gemma, dove la prendere la gemma?
10: Guardi, sostanzialmente provi a controllare sotto le suole se per caso è incastrato il Tesseract.
9: Te l'ho già detto che c'ho la merda! sotto le scarpe, porco.
10: Guardi, facciamo in questa maniera, provi a togliersi, provi a togliersi le scarpe e a batterle molto forte suola contro suola.
9: Puttana, puttana, lo sbatto contro il muro, lo sbatto contro il muro.
10: Non lo faccia troppo forte perché rischia di dimezzare la vita sulla terra.
9: Puttana.
10: Ok, di nuovo, provi a farlo di nuovo, provi a farlo di nuovo.
5: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Amava portarsi a letto i mariti altrui per poi vantarsene col megafono. Ormai da diversi giorni di lei non si ha più alcuna notizia. La mattina del 27 marzo scorso, Federifraga Topamundi avrebbe dovuto ricevere la sua settimanale consegna Amazon di preservativi anali. Ma quel pacco da 3 kg è ancora lì, tristemente in attesa nell'androne del suo condominio. Abbiamo subito una telefonata, pronto?
7: Letta signora!
6: Sì, pronto, buongiorno.
7: Sarà Gigino il piccolo bambino.
6: Sì, buongiorno, lei è in custodia di adulti maggiorenni?
7: No, sono a casa da solo con il mio amico che ho conosciuto al parco.
8: Ciao!
7: Lui ha 34 anni.
8: Sì, però mi è rimasta la voce da bambino.
7: Mi ha portato a casa sua, ha detto che dobbiamo giocare.
6: Com'è a casa sua?
8: Sì, sì, giochiamo, adesso siamo anche nudi.
6: No,
8: sì.
6: Scusate.
8: Giochiamo alla giungla.
7: Sì, lui c'ha tutta la foresta, mi ha fatto vedere con la liana.
6: Ah, ho capito.
7: Mi ha detto fai Tarzan.
8: Si aggrappa benissimo.
6: Sì, ma guarda Gigino,
7: sì.
6: Secondo me dovresti andare via e tornare dalla tua mamma.
7: È proprio quello che, per quello che ho chiamato.
8: Lo so, ma io ho perso le chiavi.
6: Ma Gigino, hai un indirizzo?
7: Siamo rimasti chiusi dentro, ha detto il signore qua.
6: Potreste chiamare i pompieri?
8: No, gli ho detto anche di dormire, puoi dormire qua, eh.
7: Sì, ha detto che posso dormire.
6: Sì, vabbè, ma magari chiamate i pompieri, vi liberate e Gigino torni a casa.
8: Dai, ascoltare sta signora, dai,
6: Bene, se riuscite a rintracciare la telefonata potremo mandare magari dei soccorsi. Dicevamo, la Federifraga Topamundi, 32enne, con uno stacco di coscia chilometrico e i capezzoli. Una nuova telefonata, pronto?
7: Signora!
6: Sì, Gigino.
7: Il mio amico che ho conosciuto al parco è morto.
6: Come è morto?
7: Sì, perché praticamente ho visto che andava nell'altra stanza e lui non c'ha l'aspirapolvere.
6: Ok.
7: E faceva tutta la polvere sui mobili,
6: sì.
7: Con la testa e il naso.
6: Sì.
7: Poi a un certo punto ha fatto il sangue dalla bocca.
6: Sì.
7: È andata all'indietro. Adesso sembra, sai quegli scarafaggi che muovono le gambine,
6: sì,
7: e i piedini?
6: Ho presente, però non li muove,
7: ecco,
6: più.
7: Senti il rumore?
6: Ah no, li muove ancora.
7: Eh sì, adesso è lì che si muove come uno scarafaggione.
6: Bene, allora
7: questa è la bocca.
6: Ok, Gigino.
7: Cosa faccio?
6: Allora tu attacchi con me e chiami il 112, d'accordo?
7: Non so contare.
6: 112.
7: Non so cosa sono.
6: I tasti.
7: Quali sono i tasti?
6: Come mi hai chiamata?
7: A te? Puttana!
6: No!
7: Ho detto la signora puttana della televisione!
6: E il telefono ha chiamato?
7: No, l'ha indicata quando il mio amico che adesso è per terra morto mi ha acceso la televisione!
6: Ok, ma con chi ha fatto la telefonata?
7: Lui!
6: Aia, ok. E allora l'uno è il numero fatto a barretta, dritta.
7: Allora, aspetti un attimo, signora. Io ho qua...
6: Sì.
7: Il telefono!
6: Benissimo!
9: Michele! Michele, sei in casa?
7: Stanno bussando alla porta.
6: Sì, ma io non aprirei perché...
9: Sono venuto a prendere la roba. Michele!
7: C'è un signore che è venuto a prendere delle cose,
6: sì,
7: sue.
6: No, Gigino, tu rimani dove sei, che va bene così.
7: Aspetti un attimo che gli...
6: No!
9: Michele!
7: No, il signor Michele credo che sia morto spolverando.
9: Ma chi sei tu?
7: E io sono Gigino.
9: Ma chi... Gigino?
7: Sì, il piccolo bambino.
9: Non c'è... Allora, ascolta, in camera da letto?
7: Sì.
9: Nel cassetto, quello a destra, dove c'è il settimanale?
7: Sì, ho aperto!
9: È una busta bianca, sembra borotalco! È borotalco!
7: Sì, è di fianco a dei piselli grandi da uomo!
6: Ecco.
9: Buttamelo dalla finestra, però dammi il tempo di scendere, eh!
7: L'ho buttata!
9: No, porco...
6: Va bene, se appunto potete rintracciare la telefonata, capiamo cosa sta succedendo. Dicevamo, la 32enne con uno stacco di coscia chilometrico e i capezzoli perfettamente allineati all'asse terrestre, Federifraga era una di quelle femmine che fanno girare i coglioni alle donne e la testa agli uomini. Impiegata come segretaria in uno studio notarile straordinariamente frequentato, Federifraga non faceva mistero di essere pronta a portarsi a letto anche il più brutto e repellente degli uomini, purché avesse la fede al dito. Una nuova telefonata sarà, spero, una segnalazione. Pronto?
3: Pronto, salve.
6: Sì, buongiorno.
3: Sono Barbara.
6: Sì.
3: Stavamo guardando la televisione.
4: Ma chi è quella donna lì?
3: Ho chiamato... Stai bravo, Renato. Ho chiamato per farmi fare le carte, perché
6: ma
3: c'ho
6: no,
3: mio marito qua di fianco.
4: Ma la roba lì non esiste, cazzo!
3: Che è un po' morbide da qualche anno.
4: Non esiste quella roba, porco...
3: Dai, bravo Renato, Cristo santo, fammi parlare con la maga. Senta,
6: però,
3: allora,
6: guardi,
3: come va in salute fra qualche anno?
6: Ma io non sono una maga, sono una giornalista.
3: Mi può consigliare se la bara dobbiamo... Come la preferisci la bara quando crepi?
4: Io non voglio morire!
3: Ecco, senta, allora, mi faccia un po' le carte.
6: Ma guardi, noi non facciamo le carte, noi cerchiamo le persone scomparse.
4: Chiedigli se farle vedere le tette.
3: Fammi vedere le tette lei.
6: Ma
3: in televisione. La stiamo guardando. È quella signora che sembra una troia degli anni Ottanta.
6: No, credo sia su un altro canale, avrà sbagliato numero.
3: Hai sbagliato canale, Renato.
4: Non è la troia degli anni Ottanta.
6: Il paese di Piede Pavese conta 827 maschi adulti sposati e a lei gliene mancavano solo 3 per poter dire di esserseli scopati tutti almeno 20 volte, come si può leggere sul suo blog pubblico federifragascopatutti.blogspot.com. Una nuova telefonata.
5: Ecco, ci troviamo al campionato mondiale di porco. I due pretendenti sono sulla griglia di partenza.
4: Sono pronto!
5: Siamo per dare il via, si sfideranno a una gara all'ultimo sangue di porco.
6: Scusate,
5: attenzione,
6: ma...
5: sta per partire il timer. Via! Ecco, abbiamo assistito a un duello che ha portato sul podio Germano da Viterbo. E credo che le semifinali si svolgeranno sempre domani a quest'ora su Rai.
4: Porca m***a!
6: Sì. Prima davamo la linea Rai Sport, pur non volendo, adesso questo canale Rai deve essere nuovo.
5: Scusate se ci colleghiamo nuovamente.
6: Prego, tanto.
5: È doping. Uno dei concorrenti è stato squalificato per doping.
4: Chiamate l'ambulanza.
5: Ecco, sentite, si sta
4: ramenando. Sì, salito troppo.
5: Aspetta. L'atleta purtroppo.
4: Porca.
6: Dicevamo, oltre che sensuale e disinibita, Federifraga aveva anche un lato estremamente premuroso. Dopo essersi portata a letto una nuova conquista, non mancava mai di far recapitare una confezione di pasticcini alla moglie, con annesso un bigliettino con scritto «Mi sono scopata a tuo marito, ha ha ha». Il giorno della sua scomparsa, Federifraga doveva incontrarsi con il capo dei vigili del fuoco, l'edicolante, 2 bidelli, lo staff tecnico del Piede Pavese Calcio e un misterioso 13° uomo che nella sua agendina ha identificato come Totò Tre Gambe. Ma nessuno di questi ha fatto in tempo a godere delle sue grazie. Federifraga sembrava svanita nel nulla e di lei da allora non si ha più alcuna notizia. Le donne del paese, soprattutto quelle sposate, esprimono la loro apprensione dandosi il 5 per la strada, sghignazzando e fregandosi le mani con aria cospiratrice. Ma una domanda rimane: che fine ha fatto Federifraga Topamundi? Per rispondere a questa domanda, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque avesse notizie utili al ritrovamento di questa donna innocente è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione all'indirizzo mail chi la trova se la scopa @chilasvisto.it. Sì, abbiamo una nuova telefonata.
5: Ecco, ci colleghiamo ancora con il mondiale di bestemmie. Adesso abbiamo la seconda manche sulla strapo. Via!

0: c'è stata un'irregolarità di gara perché non era, contemplato.
1: Ah, cavolo, ho sbagliato, porca paletta.
0: Acciderboli!
2: Siete proprio sciocchi.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.

0: caro diario, eccoci qui nuovamente a godere dei racconti della mia quotidianità. Ecco com'è andata.
1: Amore, amore, svegliati, amore.
2: Dai, Gennaro, manda via i nani e fai entrare la squadra di rugby a cavallo.
1: Nani? Cavalli? Ma no, no, amo, svegliati, non mi sento bene.
2: Ma cazzo, ma ti sembra il modo di svegliarmi è proprio mentre sto sognando?
1: Sentivo che parlavi ad un certo Gennaro, cose di cavalli e nani. Si vede che sognavi di essere in un circo.
2: Ma che circo? Sai che sono contro lo sfruttamento delle bestie per lo spettacolo. Stavo sognando di fare l'orgia più grande del mondo dentro lo stadio di San Siro. Porca troia, che vaginite!
1: Ma vabbè, amore, non sto tanto bene. Ti prego, aiutami, mi sento strano. Mi manca l'aria. Sento il braccio formicolare.
2: Oh, cazzo!
1: Brava, sei la numero uno, stai già chiamando l'ambulanza.
2: No, no, firma qui subito.
1: Ma che cos'è?
2: Il testamento che ho preparato per emergenze varie, così la roba burocratica è già sbrigata.
1: La Madonna, che cinismo!
2: Notte.
1: Ma come? Amore, sto male. Ti dico che mi sento malissimo e tu mi fai firmare un testamento e ti ributti a dormire.
2: Oh, prima di tutto calmati e poi cazzo ti devo dire. Io ho fatto le magistrali, mica medicina.
1: Dai, amore, mi sento soffocare. Aiutami.
2: E va bene, rompicoglioni. Pronto? Sì, mio marito, venite, ma tranquilli che tanto ho già firmato il testamento.
1: Ma come? Dottore, che cosa ho?
3: Non lo so, adesso facciamo gli accertamenti, capiamo. Intanto rispondo a due domande per l'anamnesi del ricovero. Allora, assume farmaci regolarmente?
1: Io? No!
2: Sì, sì!
1: Ma, amore, io non prendo farmaci!
2: Sì, il benzodiazepin per l'acidità di stomaco!
1: Ah, sì, è vero! Me l'aveva dato tuo amico magrebino quella volta che abbiamo mangiato il kebab e sono stato male! Però non ricordo molto bene.
3: No, mi perdoni, ma il benzodiazepine è la droga da stupro.
1: In che senso da stupro?
2: Shh, lascia parlare il dottore, dai, smettila di assillare di domande.
1: Ma, amore, ma...
2: Su, dottore, vada avanti.
3: Va bene, allora, ha subito operazioni di recente, operazioni di qualsiasi tipo, dico.
1: No, assolutamente.
2: Sì, asportazione di un rene, prelievo del midollo, parte del fegato e parecchio seme aspirato dai condotti testicolari.
3: Scusate, non è possibile che lei non sappia che le hanno asportato parte del fegato e un rene e sua moglie sì. Non stiamo parlando mica di epilazione del petto, insomma.
1: Amore, ma perché dici queste cose? Non sto capendo. Ma sei impazzita? Io non ho mai subito alcuna operazione. Guardi, dottore, non ho cicatrici. Ma che cazzo? Ma è vero! Ma sono pieno di cicatrici!
3: Si calmi. Probabilmente il suo malessere sarà dovuto alle disfunzioni create dalla mancanza di alcuni organi. Adesso faremo le verifiche del caso. Comunque si calmi.
1: Amore, c'è qualcosa che mi devi dire?
2: Che palle! Adesso parte il quarto grado. Alla fine, che cazzo te ne devi fare di un rene se ne hai già due?
1: Ma che cosa cazzo stai dicendo?
2: Senti, un giorno stavo passando davanti ad un negozio di scarpe spettacolari, solo che non potevo permettermele. Non sarei mai potuta venire a casa a chiederti di spendere una cifra del genere per comprarmi una cosa così futile come un paio di scarpe e una borsetta firmata. Allora mi sono detta, cavoli, cosa? Devi essere indipendente dal tuo uomo, datti da fare e guadagnati quelle scarpe spettacolari. Allora ho avuto l'idea geniale di vendere i tuoi organi e farti stuprare dai negri della zona sotto compenso, sedato come una merda. Geniale! No? Sono una grande o no? Così non abbiamo toccato il conto in banca e non ho gravato sull'economia domestica. Hai bestemmiato?
0: Hai capito, caro diario? Non so veramente come descrivere le sensazioni che ho provato a scoprire che cosa figa mi ha svuotato il corpo come un sacco di caramelle. per vendersi gli organi e arrotondare due spicci per comprare due scarpe. Ora sono sotto cura per via delle infezioni e dei problemi derivanti dalle operazioni fatte nella mia vasca da bagno, con delle forbici arroventate. Ma la cosa che un pelo più mi dà fastidio è l'essere stato violato nelle mie intimità dai senza tetto e migranti del quartiere per pochi spicci. Mi fa veramente male. E adesso ho capito anche perché avevo le emorroidi e defecavo in un'unica palla gigante senza fatica. Altro che fibre. PS. Adesso in stazione centrale, quando passo davanti ai Neger, mi mandano i bacini. In fondo la cosa un pelo mi lusinga. Sai, le attenzioni fa sempre piacere.

0: 105 Zoom, only for you.
1: Complotti complottosi.
2: Era precisamente il 1967, quando a Roswell vennero rinvenuti dei resti metallici che secondo alcuni sarebbero appartenuti ad un oggetto volante non identificato.
3: Ricordo bene, nel 67 avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fossero normali resti di letame, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Dopo che pochi giorni fa Obama ha dichiarato l'esistenza degli alieni, questa storia ha rifatto il giro del mondo e forse sì, questa volta è davvero un'astronave. Ma quello che forse non tutti sanno è che quell'UFO non era precipitato in un posto qualsiasi, ma si era schiantato precisamente sopra a Jim Carrey.
4: Fumeggiante!
5: Il manager di Jim Carrey, che nel 67 aveva tra i 5 e i 6 anni, decise di non rendere pubblica la notizia della morte di Jim, ma di sostituirlo con un sosia, per evitare che il mondo fosse sconvolto dalla prematura scomparsa di uno dei più grandi attori della storia. E fu sempre il suo manager, Charles Manson, che consigliò di eliminare tutti coloro che a conoscenza della morte di Jim avrebbero potuto svelare il complotto. Capito?
2: Le persone furono messe a tacere tutte quante in una singola notte, che verrà ricordata come la notte in cui il manager di Jim Carrey mise a tacere tutti coloro che erano a conoscenza della sua morte e che dunque avrebbero potuto svelare il complotto.
5: Quella notte, il manager di...
2: Tuttavia, tutti hanno sempre saputo dell'incredibile capacità di Jim Carrey di avere una pelle di gomma. Così, prima di morire, gli strapparono la faccia dal corpo e cominciarono a disseminare...

0: cui farneticare. Abbiamo qui il premio Nobel per Ace Ventura, che ha deciso di darci delucidazioni.
1: Salve, sono il premio Nobel per Ace Ventura. La pelle di Jim Carrey è praticamente un Edgar Abito. Per chi non sapesse cosa vuol dire, guardatevi Man in Black. Vedete come si estende? È stato incredibilmente semplice applicare la sua faccia a dei sosia o anche a degli alieni. Ma io, che la so lunga e non ci ho mai creduto, mi son detto: e se fosse Jim Carrey?
0: Siamo sconvolti quanto voi. Ma infatti, avete mai notato che Jim Carrey somiglia terribilmente a curry, la spezia piccante utilizzata in alcune religioni indiane proprio per rappresentare la morte per schiacciamento da astronave?
2: Kartoffel, tutto questo non può essere un caso. Guardate qui, il numero di lettere che compone la parola Jim Carrey è uguale al numero delle lettere che compongono la parola defunto. Sveglia!
0: Può davvero essere un caso? Ma non è tutto. Se prendiamo il titolo dello storico film che consacrò il talento dell'attore, ovvero The Mask, e lo leggiamo al contrario, esce Xamhet.
2: Xamhet è l'acronimo della feniltiamina, ovvero un composto chimico mortale. Mortale esattamente come fu mortale ciò che portò alla morte il nostro povero Jim.
0: Si dice che tre indizi facciano una prova. Noi siamo attualmente ad una settimana d'addio.
3: Bingo!
0: Ma non basta? Guardiamo cos'è successo pochi giorni fa ai César Awards.
4: Guardate gli occhi, guardate il sorriso. Quello non è Jim Carrey, quello lì è Paul McCartney. Ma non il vero Paul McCartney, il sosia di Paul McCartney. Ha gli occhi spenti esattamente come quando io mi faccio di eroina.
0: Esatto, ecco l'inquietante verità. Jim Carrey è in verità il sosia di Jim Carrey, che in verità è Paul McCartney, che in verità è il sosia di Paul McCartney. Porco c***o, sconvolto. Sono ancora molti gli indizi a conferma dell'innegabile verità che vi stiamo raccontando in esclusiva, ma prima di concludere, abbiamo un'ultima testimonianza chiave.
5: Amo, ti ricordi quando eravamo in un locale tutte tranquille vestite da gara?
6: Amore, sì. Quando ci si è avvicinato quel tipo con lo smoking giallo e la faccia verde, dicendo spumeggiante.
5: Certo, aveva la capacità di allungare il suo pisello gommoso a dismisura. Meno male che eravamo in due. Mi sono fatta avvolgere tutta cazzata.
6: Spumeggiante! Cazz,
0: cazz! Cazz, cazz, esatto. Siamo tutti d'accordo nel dire che questo è un mistero assolutamente inspiegabile. Mistero che si infittisce ancora di più quando nel 1974, 88, 2009 e in ultimo, qualche ora fa, Jim Carrey muore ancora, ogni volta sostituito da un sosia diverso. Dove trovano tutti questi Jim Carrey McCartney? È possibile che nessuno se ne accorga? E voi, vi siete resi conto che...
7: durante questo servizio lo speaker è morto ed è stato sostituito da un sosia? Ma la verità noi non la sapremo mai.
8: Lo Zoo di 105.
9: Ti ringrazio, mio signore. Non ho più paura.
10: Nelle puntate precedenti.
11: Con me oggi ho un seminarista. Lui si chiama Fabio.
12: Perché con questa voce qua.
11: E lei è al porto d'armi, giusto?
12: Sì.
13: Allora la facciamo insieme. In nome del Padre, del Figlio,
12: e dello Spirito Santo. Amen. Bene.
13: Pasta.
11: La pasta proprio, quella che si mangia.
13: Esatto, quella che si mangia. Balli strani, carabinieri.
12: Tutto a posto, tranne che qui.
13: Belli, grassi, benni benassi. Soddisfatti, sto venerdì.
12: Devi venire qui da me.
13: Citofona 3, 2, 3.
12: Citofona.
13: Citofona 3, 2, 3.
12: Citofona 1, 2, 3.
13: Acido come la dance.
12: Citecodolena.
13: Sex tape.
12: E video blu.
13: Io, lei.
12: Fuori da qui. Berlin.
13: Calling.
12: E chiama quando sei lì.
13: Para para pasta.
12: Tu.
13: Pasta.

0: Pasta.
1: Pasta.
0: Pasta.
1: Pasta.
0: Pasta.
1: Pasta.
0: Pasta.
1: Nel nome del Padre,
2: del Figlio e dello Spirito
0: Santo. Amen.
1: Che bravo. Facciamogli un applauso. Che bravo. Bravissima.
2: Domenica, ma lei è bravissima. Davvero.
1: Guarda che ti fanno tutti
0: i compl- insegnato Padre Paul.
1: Ormai è diventata una cantante.
0: Posso andare a Sanremo.
1: Sì.
2: Guardi, potremmo effettivamente parlarne con Amadeus. Sì.
0: Sì.
1: E noi li conosciamo,
2: Sì.
0: Certo.
1: Che la moglie viene sempre da noi.
2: Giovanna.
1: Signora.
2: In nome del Padre, del Figlio
0: e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Dove siete oggi?
1: Oggi siamo a Milano. Siamo venuti a Milano perché c'è la settimana della moda dei preti. Che fanno le sfilate per mostrare i nuovi costumi che dei prossimi anni per.
0: Fa freddo?
1: Ma
2: un po'.
1: Sì.
0: Qua invece oggi è una bella giornata, ma adesso che si pone il sole fa freddo.
2: E invece domani partiamo per il Qatar.
1: Sì.
2: Perché dobbiamo andare in segno di protesta, insomma, sa che ci sono dei disguidi umanitari e quindi io e Padre Pollo
1: andremo, pensa che neanche in aereo ci andiamo in macchina. Sarà un po' lungo il viaggio, però.
0: Sì.
1: E poi faremo anche un pezzo a piedi di circa quanti chilometri?
0: 700.
1: 700.
2: In salita.
1: Sarà una settimana incredibile, una salita di 700 chilometri è lungo. Senti, allora, noi adesso ti salutiamo, è stato bellissimo.
0: Mi ha fatto piacere che ho conosciuto a Fabio.
1: Sì,
2: è stato un piacere mio, davvero, gentilissima.
0: Grazie, anche a te.
1: Bene, allora oggi ti salutiamo in egiziano. Il saluto egiziano qual è, Fabio? Tu che sei stato in Egitto ultimamente, come si dice ciao?
2: Ashish.
0: Ashish.
1: Benissimo. Qui.
2: Ashish.
1: Sì, perché io ho saputo che quando tu saluti dici ciao e ashish, l'altro per rispondere deve dire bamba. Perfetto. Quindi proviamo. Ashish.
0: Bamba.
1: Bene, benissimo. Senti, allora noi andiamo adesso.
0: Ok, buona giornata, buona serata.
1: Ti voglio bene, ricordatelo.
0: Anch'io. Come un video.
1: Ashish.
0: Babba.
1: No, bam.
0: Bam.
1: Perfetto, Big Bubble, benissimo. Ti saluto allora, né?
0: Allora, ciao, tante belle cose a tutte e due.
1: Grazie
2: saluti signora.
0: Ciao Fabio, salutami a padre, a Francesco, che lo sei.
2: Sì, domani lo vediamo.
1: Domani lo vediamo,
0: Allora me lo salutate.
1: Perché viene a Milano anche lui perché deve provare le nuove Dr. Martens.
0: Sì. Ok, va bene. Ciao, tante belle cose.
1: Ashish.
0: Bamba.
1: Perfetto. Ciao.
0: Ciao. Tante belle cose.
1: Ciao.
0: Pure a te. Ciao.
1: Ciao.
3: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: California.
7: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
8: Ciao Ryan, come stai?
9: Ciao Marisa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles,
10: nell'arcipelago.
9: Nell'arcipelago.
6: Nell'arcipelago?
9: Nell'arcipelago?
6: Dell'Oceano Indiano.
9: Dell'Oceano Indiano. I was crying
7: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
8: Piacere, Lindsay.
9: Ciao, io sono Rachel Conner.
10: Ma chi è Rachel Conner?
9: Un gelato, lo vuoi col Conner?
10: La cioccolatas.
6: Ciao, io sono Ryan Cohen.
9: Ciao, io sono Ryan Conner.
10: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
8: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
9: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
10: Stile, anno il 96. Una business relationship.
9: Una business relationship.
10: Una business relationship. Che la stessa vuoi, le sei di nuovo.
9: Recession. Una business relationship.
10: Relationship, uno che fuma.
9: Una business relationship fra di noi.
11: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
9: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora
10: Lindsay, no.
9: Lindsay.
10: Lindsay.
9: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Non è l'insane.
10: Lindsay.
9: Lindsay.
6: Lindsay.
9: Lindsay.
6: Prova a dire Lindsay.
9: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
9: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora.
10: Perché Lindsay?
9: Oh, Lindsay.
10: Lindsay! Come Sanpei!
9: Mi piacerebbe invitare Lindsay! Ma devo cervellarmi per
10: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare!
9: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto!
6: Cervellarmi!
9: Ma devo cervellarmi per
10: sì.
9: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto! Sai, lei ha un carattere molto dominante, è nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay!
6: No.
9: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
8: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
8: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
8: Ma
6: sei.
8: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
9: No, perché?
8: Ancora?
9: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ols mentoliptus alla menta fredda.
8: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
9: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
8: Parla, idiota, dai che devo studiare.
9: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
10: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
9: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
10: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
9: No, col PSD.
6: No,
10: PSP.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
9: Che ne dice?
6: Che dici? No.
9: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
10: Ci pisciamo addosso.
9: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
10: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
9: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
10: Che non Theft. Theft.
9: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
6: Liberty Island.
11: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
9: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Biton.
6: Ma in Puglia?
9: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
10: Rover Wagen. Che è di Vancouver questo.
9: Vov.
10: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
9: Lo sapevo, adesso
10: va bene l'uovo.
9: Coglioni a me, rombi.
6: Scusa, la macchina famosa.
10: Una Range Rover Vogue.
9: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen. Cos'è quello? Una Range
10: Rover?
9: Rover
10: Vogue.
9: Vogue.
10: Una Range Rover Vogue.
9: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
10: la
6: non è russa, è inglese la Range Rover.
10: Range Rover Vogue.

0: Ciao pazzi! C'è questo mio amico a cui hanno ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza. Da qualche settimana, dopo un milione di sbattimenti, è riuscito a farsela restituire. Ma a gennaio ha tutti gli esami per chiudere la faccenda. Non sarebbe bellissimo se, per un problema burocratico, la sua patente fosse sospesa a vita? Buon Natale, merdacce! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signor. La chiamo dalla motorizzazione civile, sede di Milano, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: La disturbo?
1: No, no.
2: Senta, io la sto chiamando per quanto riguarda la pratica di revoca della sua patente che sta per scadere, leggo qua, scade il 29/12, corretto?
1: Sì.
2: Ecco, nel corso di questi primi due mesi ci sono state delle modifiche al codice della strada, come avrà letto sulla Gazzetta Ufficiale.
1: Ok.
2: Quindi se mi può attendere un attimo in linea?
1: Sì.
2: Le passo il collega, perché in pratica, insomma, gliela faccio molto semplice, con le nuove misure di legge la sua patente potrebbe non esserle restituita in quanto sono state approvate, diciamo, riforme più gravi riguardo al reato di guida in stato di ebbrezza.
1: E
2: le passo il collega che
1: sì.
2: Le spiega meglio.
1: Grazie.
2: Salve.
3: Round 2. Pronto?
1: Sì, pronto.
3: Allora, in questi giorni abbiamo un po' di pratiche e oggi abbiamo impreso la sua e abbiamo visto che gli è stata ritirata la patente circa 5 mesi fa per guida in stato di ebbrezza.
1: No, la patente mi è stata ritirata a gennaio e mi è stata ridata
3: peggio.
1: A giugno.
3: Bene.
1: Poi,
3: quindi quest'anno parliamo dell'anno 2022, giusto?
1: 2022.
3: Siamo nel 22, ok. Però qui leggo che c'è stato comunque il ritiro per stato di ebbrezza, che questa è la cosa più, diciamo, preoccupante. Perché
1: sì.
3: Adesso con il cambio delle nuove regole sul codice della strada abbiamo visto che praticamente per chi ha avuto appunto questo problema, forse entro una settimana, massimo due, potrebbe succedere che la sua patente non le venga più restituita. Quindi
1: sì,
3: noi...
1: Però a me me l'hanno già ridata la patente.
3: Sì, lo so, ma infatti noi la stiamo contattando perché lei ce la dovrebbe riportare o comunque andare nel primo centro da raccolta patenti, comunque all'ACI, quei negozi lì, gli uffici, se ne ha uno più vicino possibile. Noi
1: allora,
3: in questo momento vorremmo anche sapere,
1: sì,
3: proprio perché noi dobbiamo comunicare poi all'ACI, cosa ha bevuto quella sera.
1: Cosa ho bevuto? Ho fatto un paio di bevute
3: sì.
1: In discoteca.
3: Ah, il classico, classico. Quindi lei magari ha bevuto e poi è uscito subito o ha aspettato un po'?
1: Ma io è passato un anno, sinceramente.
3: A me dispiace questa cosa, perché anch'io ho un parente che ha appunto avuto questo problema e anche se un parente, la patente in questo momento è sequestrata, ecco. Comunque adesso se lei può attendere un secondo, perché così io le passo poi l'addetto per la patente, per la restituzione o per il ritiro. Le passo il signor Mimmo Pesce dell'ACI. La ringrazio, eh.
1: Okay.
3: Buongiorno, salve.
2: Round 3. Sì, Pesce?
1: Sì.
2: Niente, allora è purtroppo probabile che lei non rientri in possesso della sua patente.
1: Ok.
2: E le verrà probabilmente richiesto di fare un percorso di psicanalisi in cui lei di fatto si disintossica dall'alcol, un po' come succede per le droghe.
1: Sì, però voglio dire, io questo percorso l'ho già fatto.
2: Ma lei ha consegnato gli attestati di frequenza di questi corsi, ha frequentato...
1: Certo, ma a me mi è stata ridata la patente, a me mi è stata torta a gennaio.
2: Sì.
1: Io a giugno ho fatto le visite mediche, un
2: sì.
1: mese di CERT,
2: sì.
1: il capello, l'analisi del sangue,
2: sì.
1: era tutto a posto,
2: sì.
1: mi è stata ridata la patente. Poi adesso io il 18 di gennaio
2: sì.
1: ho già una visita prenotata con la medicina legale di Viareggio, perché mi hanno ridato la patente fino al 30 dicembre.
2: D'accordo.
1: E se è tutto a posto.
2: Esatto, ma il problema è proprio questo, perché io qua leggo che lei non ha superato le ultime analisi.
1: Quelle che ho fatto quest'estate erano tutte negative e difatti mi hanno ridato la patente.
2: No.
1: Perché le analisi erano tutte negative.
2: Io la sto chiamando apposta perché le analisi avevano dato esito positivo, nel senso di negativo.
1: Ma no, assolutamente, c'è un errore allora.
2: No, allora o le è stata resa la patente per errore, per cui le analisi dicevano che non dovevamo rendergli, l'abbiamo resa noi per errore.
1: Ma
2: oppure assolutamente, le analisi
1: ce le avevo io sott'occhio.
2: Ma c'è qualcosa che non va in queste analisi, perché...
1: Ma c'è un errore, perché queste analisi io le ho lette, risultavo astemio sia dalle analisi del sangue sia dalle analisi del capello, e quindi c'è un errore per forza.
2: Sì, però qua non è quello che risulta a me.
1: Lo so, ma...
2: Allora, io se posso darle un consiglio, prima della scadenza, cioè prima del 29-12, quando la sua patente, sì, a quanto risulta a me, sarà ritirata a vita, lei deve prenotare delle analisi del sangue private che smentiscano quello che c'è scritto sul mio modulo.
1: Va bene, aspetti che prendo un foglio e una penna, sì, e mi, sì, scrivo. Io adesso chiamo la medicina legale di Viareggio, dove io, certo, ho portato, certo, tutte le analisi a,
2: certo,
1: giugno.
2: Certo, certo, ma guarda, si tratterà sicuramente di un malinteso. Per fortuna che l'ho chiamata, perché sennò al 30-12...
1: Io, ecco, rimango senza parole. Porca miseria. Ma io ho già il capello prenotato per il 28 dicembre.
2: Ma mi scusi, signor Le... Il 28 dicembre è il giorno prima della soppressione della sua patente.
1: Sì, ma la medicina legale di Viareggio mi rilasciano un permesso provvisorio per guidare dal 30 al 18.
2: Sì, ma l'Italia, come lei sa, non è un paese normale. Quindi se lei mi fa le analisi il 28, le analisi non saranno mai pronte per il 29.
1: Io ce la faccio a trovare il capello adesso, prima del 28?
2: Io, guardi, non lo so, io mi occupo di motorizzazione, no? Purtroppo
1: no,
2: non di sanità.
1: Ragione, per l'amor di Dio.
2: Questo è il massimo che posso fare per lei, guardi.
1: Ma invece chiamare la medicina legale di Viareggio, dove ho portato le analisi, e chiedere spiegazione.
2: Guardi, la mia competenza si ferma alle macchine.
1: Per tutto il resto
2: glielo dico molto sinceramente, sono un po' cazzi suoi. Nel senso,
1: certo.
2: se lei non si ubriacava come un pazzo andando in macchina,
1: Ma io mi posso anche ubriacare,
2: no.
1: Dopo faccio il mio percorso regolare, come ho fatto? Ho fatto un mese di cert.
2: Lo so, però comunque all'atto pratico per noi della motorizzazione lei rimane un ubriacone.
1: Va bene, okay?
2: Il codice della sua pratica è, segni, 342 41 15 105.
1: Sì,
2: ok, l'altra cosa che deve fare oggi alle 14.
1: Sì.
2: Ok, accende Radio 105 e si riascolta nello Zodice.
3: Ti sei cacato,
1: Testa di cazzo, Luca di merda. Vaffanculo.
3: Diglielo che sei in onda alla radio, diglielo.
4: Ma vaffanculo, va bene.
2: Ciao, grazie. Matteo, auguri, ciao, buon Natale.
4: Grazie.
3: Ciao, bevi responsabilmente, mi raccomando.

0: Lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi.
2: Erano su per giù gli anni 50, quando nelle autostrade di tutta Italia comparvero degli immensi ecomostri di cemento.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse il progresso, ma io che ero già saggio non ci credevo e mi son detto:
4: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando delle stazioni di ristoro in autostrada, l'oasi del viaggiatore, l'arcadia dei camionisti. Gli autogrill. Un posto magico dove tutto è possibile, tranne pisciare dritto dentro al cesso senza schizzare tutta la tavoletta. Ma c'è una cosa che nessuno dice, ma che tutti sanno.
5: Dentro l'autogrill, io ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi. Popcorn da un chilo, tavolette di cioccolato che sembrano travi portanti, lecca lecca grandi come un neonato, sacchetti di caramelle che se li lanci dal finestrino fanno danni strutturali al guardrail. Tu li guardi e ti chiedi: ma perché?
2: Esatto, ma perché? È questa la domanda più comune che si fa all'essere umano. In un normale supermercato, nella vita quotidiana, trovi confezioni normali. Il cibo è regolato dalla società. Ci sono le porzioni, le etichette, le diete, la vergogna. Ma in autogrill tutto cambia. Ce lo spiega la nostra straordinaria dottoressa Helga Volkswagen.
6: Nel supermercato c'è la morale. Prendi una confezione piccola che se no esageri. In autostrada? Nein! In autostrada tu non sei più una persona. Sei un corpo in transito. E quando sei in transito, sei debole, sei stanco, sei nervoso, sei in coda. E appena speso 48 euro di benzina per fare 120 chilometri. E soprattutto... non hai testimoni, nessuno ti conosce, nessuno ti giudica. E questo è il momento perfetto per colpire. Proprio come fece il grande e glorioso esercito tedesco.
7: No!
6: Scusate.
2: Esatto, la debolezza e la fragilità umana ci portano al cuore del complotto. Perché ci bombardano di questi prodotti giganteschi? Perché entriamo per un caffè e usciamo che abbiamo speso 300 euro di stronzate? Abbiamo qui con noi il nostro premio Nobel per gli autogrill.
8: Salve, sono il premio Nobel per gli autogrill. Questo fenomeno si chiama anonimato calorico. Quando l'essere umano è lontano dal suo habitat sociale, perde la percezione del ridicolo e si compra un maxi toblerone lungo come un arto, che finirà per essere dimenticato in un frigo e buttato 2 anni dopo, sempre che nel frigo ci stia.
2: Proprio così, gli autogrill hanno capito una cosa semplice. L'umano in autostrada non compra per fame, compra per sopravvivenza psicologica. Ed è convinto di fare un affare, perché la maxi confezione è un'arma che ti fa pensare: così mi dura tanto, è conveniente, tanto ora guido, non conta, me lo merito. Ma abbiamo ancora una testimonianza chiave che farà luce su tutto.
9: Stavamo viaggiando lungo l'A1 per andare come tutti gli anni a fare il nostro sex tour in Riviera Adriatica, quando per colpa di un incidente si è creata una colonna infinita e quindi ci siamo fermate all'autogrill.
10: E lì abbiamo incontrato questi due ragazzi di colore che ci hanno mostrato il loro birillone che era oltre ogni fantasia. Veramente maxi! E ci siamo dette...
9: è conveniente.
10: È enorme.
9: Ci dura tanto.
10: Ce lo meritiamo.
9: E così ci siamo fatte spaccare in macchina.
10: Amo, sì.
9: Robe così si trovano solo in autogrill. Maxi confezione.
2: Esatto. Maxi confezione. Proprio come la maxi confezione di cui abbiamo parlato finora. Dicono che 2 indizi fanno una prova, noi siamo attualmente a 2 prove e mezzo. Quindi, stando a queste testimonianze, possiamo affermare che in autostrada il prodotto non è più cibo. Diventa compagnia, un copilota, un amico. Diventa una chiavata fugace, a cui non si può dire basta, ma solo dai ancora uno.
10: Esatto! Maxi confezione!
2: Perché non ti hanno venduto solo il popcorn, il toblerone o il mega chupa chupa. Ti hanno venduto un sogno nascosto dentro di te. E lì ritorni bambino. Quindi, la prossima volta che vedi una tavoletta lunga 1 metro, Pensaci, questa esiste solo qui. Non posso perderla, perché noi ci siamo sempre per te.

0: Autogrill, dove ti senti amato, sempre.
1: Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
2: Radio 105.

0: gente comune, gente mortale, gente che vive attaccata al telefono per guardare quello che voi non sarete mai. E guardando i piedi della Ferragni uno dice anche meno male. Ma tranquilli, ci sono io che vi farò staccare la faccia da quell'apparecchio elettronico e vi mostrerò com'è realmente il vostro mondo. Tecnico, sei pronto?
1: Sì, Milo, sono qui!
0: Senti, è vero che ieri ti sei tatuato la faccia?
1: Sì, è vero!
0: E cosa hai fatto, tecnico?
1: Mi sono scritto in fronte grande testa di cazzo!
0: Ma bravo! Bravo, ma etnografo! E allora mettimi la straminchia di scappellata sverginante di quella di tua madre di base, grazie!
1: Vado!
0: Se anche tu conosci una bella topa al supermercato durante la spesa, ci parli e dopo mezz'ora ti ritrovi nel letto pronto a scannarla, ma il giorno dopo ti risvegli dai carabinieri con le manette perché ti hanno trovato a bestemmiare nudo per le vie centrali di Milano solo perché la tipa del supermercato era una ladra e ti ha drogato e derubato. Benvenuto,
2: sei dei nostri.
0: Anche tu, durante una scopata selvaggia in piena notte con tua moglie, nel momento più godurioso, alzi le braccia al cielo, pronto a far uscire la potenza, ma con la coda dell'occhio vedi a bordo del letto tuo figlio di 4 anni che ti guarda tutto scioccato e ti dice: papà, perché stai gridando con le braccia alzate e la mamma sotto di te con la testa sotto il cuscino? Benvenuto, sei dei nostri! Una sera tutto ubriaco ad un semaforo con gli amici, inizia a insultare una povera signora al volante, dandogli della ma il giorno dopo te la ritrovi seduta dietro di te nella macchina della scuola guida durante l'esame della patente, perché è l'esaminatrice. Indovina, coglionazzo, sei bocciato! Se anche tu, una sera dopo aver tradito tua moglie rientrando a casa, decidi di spruzzarti addosso il Vetril per non farle sentire l'odore della vagina della zoccola, ma dimenticandoti ti accendi una bella sigaretta prendendo immediatamente fuoco davanti a tua moglie. Brava testa di cazzo, hai visto a tradire? Ti sta bene, merda! Se anche tu durante un funerale al cimitero preso da un attacco di squaraos fulminante, durante la sepoltura decidi di cagare dietro ad una lapide, ma dopo che la bara è stata inserita sottoterra partono i fuochi d'artificio per commemorare il morto e quindi la gente si gira verso di te vedendoti tutto sudato e paonazzo mentre caghi potente. Che scenaccia, oh. Che scenaccia. Che brutta scena, figa. Benvenuto, sei dei nostri. Anche tu sei in coda al supermercato a Miami, inizia a dire delle iper porcate con bestemmie rotanti a tua moglie, pensando tanto nessuno mi capisce, ma dopo 23 minuti di volgarità estreme e al limite della scomunica, la signora davanti a te si gira e ti dice in perfetto italiano: lei è un porco schifoso ed è colpa sua se gli italiani sono conosciuti come bestie all'estero. Benvenuto! Bravo Mazzoli, fatti sempre riconoscere! Sei dei nostri! Sei anche tu!

0: la vicina di casa ipermaiala che passa il 90% del tempo nuda in salotto. E tu, per riuscirla a vedere, ti devi sporgere dal balcone di casa con tutto il busto. Ma un pomeriggio esageri con la sporgitura e ti vola l'iPhone nuovo dal 23° piano, cadendo sul tetto della macchina della polizia, che immediatamente ti suona alla porta e ti fa una multa di $1,000 per tentato omicidio. Ma porca... Briovo, benvenuto, sei come un caro amico di Marco Mazzoli. Sei dei nostri. Bene amici, siamo arrivati alla fine. Spero che le mie regole vi possano servire per il futuro. Oggi non chiamerò nessuno, ma vi dimostrerò che morire non è così semplice. Infatti mi sparerò dritto nei coglioni. Vado! Aia! Sto morendo disseguato! Però avete visto, non sono morto! Adesso sto morendo! Tecnico, chiama l'ambulanza!
1: E non c'è il numero! Aia!
2: Radio 105.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: no.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the zoo. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
6: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
5: Perché?
6: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Come, l'inquilino di sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
6: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
6: E allora dico, vogliamo...
5: Ma vada a fanculo, va.
6: Tu è sord, hai capito?
5: Lei non sta bene.
6: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
6: Ah!
5: Non sta più.
6: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
2: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
6: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
7: Me.
6: Sono stanco mort.
7: Me.
6: Estra mort.
7: Me.
6: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
7: E sto condendo per te, complimenti.
6: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
6: Io vengo a casa tu, te guanti scelto la finestra, capi?
7: Vieni.
6: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Vieni.
6: Fatti un angolo sto buchi buchi, no?
7: Vieni.
6: E che...
7: Vieni.
6: Ti vengo a sparare, ti scetto a basso.
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
6: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
7: Vieni.
6: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
6: Ma vengo da te. Ti dà che
7: la... Ma denuncia io a lei.
6: Ma ti vengo a spaccare un cerroid.
7: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
8: Pronto?
6: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
8: Che cosa?
6: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
8: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
6: Come ha sbagliato numero? Oh!
8: Dove abita lei?
6: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
8: E a che piano abita?
6: Sono giù, pian terreno io. Qua,
8: sì,
6: qua.
8: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
6: Ma la cito?
8: Ma vada col paese!
6: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
6: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
6: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
6: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
8: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
6: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami, eh.
8: Come lei?
6: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
8: Pronto?
6: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
6: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
6: Lei che
8: dove?
6: C'è una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
6: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
6: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
6: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
6: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
6: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: quando... Ma dimmi, chi sei tu?
6: Sono Peppino Ucic.
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
6: Marmonato tu.
8: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
6: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzarla lì, come mi fregazzemo? Vengo su.
7: Ma vieni tu direttamente.
6: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
7: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
6: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
7: Come ti chiami?
6: Peppinucci.
7: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
6: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Allora, come all'inizio di ogni governo, si torna puntualmente a parlare di ponte sullo stretto. Oggi lo fa Salvini, che però nel 2016 aveva un'idea completamente diversa di questa infrastruttura. Sentiamo questa intervista da Mirta Merlino.
3: Ci sono parecchi ingegneri che dicono che non sta in piedi, non faccio l'ingegnere, vorrei avere quelle rassicurazioni. E ricordo, come mi hanno detto tanti siciliani fra ieri sera e stamattina, che oggi il 90% delle ferrovie in Sicilia è a binario unico e la metà dei treni viaggia a gasolio. Quindi io non vorrei spendere qualche miliardo di euro per un ponte in mezzo al mare quando poi sia in Sicilia che in Calabria i treni non ci sono, vanno a binario unico.
2: Ecco, quindi fino a 6 anni fa Salvini era convinto che il ponte sullo stretto fosse una colossale merdata. Oggi improvvisamente, siccome i soldi deve spendere lui, è convinto che invece sarà una grande infrastruttura. E aspetta, la faremo anche ecosostenibile. Di che cosa cazzo lo fai, Matteo? Di bambù lo fai? Di carta? Ma voglio sentire voi, perché magari sono io che penso sbagliato sul ponte sullo stretto. Vai, apriamo con il Lota. Lota, vai, ponte sullo stretto, Lota, vai, ruota libera.
4: Basta prendere il traghetto da Villa San Giovanni, arrivi a Messina.
2: E allora perché vogliono fare il ponte sullo stretto?
4: Perché che l'usciamo di Sabine ha qualche voglia. Ma poi hai sentito che no, ma poi non si può fare perché ci sono gli uccelli che poi vanno a sbattere sul pilone.
2: Sì, gli uccelli vanno a sbattere nel culo, secondo
4: grandissima
2: me.
4: Grandissima luta, mamma mia, quanto ti schifo.
2: Tu e quella merda della la merda mamma della tua mia famiglia.
4: Io sono venuto col mio reddito di cittadinanza. Sì, esatto. Che fra 8 mesi quella buca. Fammi sta zitta e me lo leva.
2: Morto di fame. Pezzente, dovrai andare a lavorare. Sai dove andrai a lavorare? Andrai a fare i piloni.
4: Ma io voglio lavorare, ma Cruciani.
2: Ma tu non vuoi lavorare, tu non vuoi lavorare.
4: Ma senti una cosa, io prendo il reddito di cittadinanza da 4 anni. Sono stato a disposizione 4 anni. Per dei colloqui, robe, non mi hanno mai chiamato. Io, mo, sai cosa pretendo? Il TFR.
2: Sì, TFR, tu
4: quanto ti schifo, quindi mi
2: io ti repello. Però sai, l'unica cosa per cui sarei felice che facessero il ponte sullo stretto è che quando ti manda a fanculo puoi andarci fino a Trapani. Ciao. Andiamo con Palmino dalla Calabria, vai Palmino. Ponte sullo stretto.
5: È una cosa buona.
2: È una cosa buona, perché è una cosa buona? Spieghi.
5: È una cosa buona.
2: Sì, non, se lei ripete una cosa 3 volte non diventa migliore, con questo effetto è.
5: È sciopero.
2: Non ho capito un cazzo di quello che dice, No, ciao, manca un ciao, pronto! Con chi ho parlato? Con un eco? Un altro? Andiamo da Ricky, sempre dalla Calabria, fai Ricky!
6: Che cos'è sta roba?
2: Come che cos'è? Questo è un programma radio e stiamo parlando del ponte sullo stretto. Lei è favorevole?
6: Siccome tante persone ti chiamano e ti chiamano per il culo.
2: Beh, c'è anche una motivazione di base. Lei sembra una persona sprovvista di intelligenza. Ce l'ha il pollice opponibile?
6: Wow!
2: Lei ha il pollice opponibile, sì.
6: Lei no, io ho il cazzo opponibile, le serve?
2: È in grado di accendere, di usare un accendino.
6: Fino al suo culo.
2: Perché dice le parolacce?
6: Ma cos'è?
2: Lei è una scimmia bonobo, lei lancia le feci per avere ragione.
6: Non lo so, mi sembra che puzza.
2: Al telefono lei riesce a vincere il mio odore da. Lei un X-Men.
6: Dai, veloce, dimmi cosa vuoi che ho da fare.
2: Dalla voce direi che più un XY-Man.
6: Un genio
2: ballerino da quelle parti.
6: Dimmi chi sei e che cosa vuoi, là, veloce.
2: Bestia, asino del presepe. Torna nel presepe vivente. Un altro. Andiamo a Spinea, dove c'è il nostro camionista preferito, il mitico Cren. Vai Spinea, vai.
7: Fammi del ponte, non mi interessa un cazzo, Cruciani.
2: Perché? Tu sei camionista, potresti fare una tratta in più.
7: Ma io non arrivo fino a là, Cruciani. Mi interessa de figa, no ponte. Mi interessa solo de figa.
2: Ma non l'hai mai vista, l'unica volta che hai visto la fica è quando ci sei uscito. Ammesso che tu non sei uscito dal culo. Mia sorella ce l'ha la fica, sì.
7: Se ti vuoi che te porti in mona, Cruciani, bisogna che ti vieni via con me.
2: Tu al massimo ti carichi travestiti in Slovenia.
7: Ti aspetto, se non tocco che ti aspetto a Venezia, a Spinea, a bere sprisco mi.
2: Ma non me ne frega un cazzo di frequentare un alcolizzato.
7: Ti porto in mona, ultimi.
2: Tu vai solo con
7: ponte,
2: le prostitute.
7: Te passo il ponte qua, blocca che ho.
2: Sì.
7: Passo il ponte di Messina.
2: Ma dai, su, che ci avrai una.
7: Ultimi.
2: Ma va, su, avrai un fonci al posto del cazzo, dai, su.
7: Tica a Miami a tega. Che cosa hai detto? Da un bel tocco, tica a Miami a tega.
2: Non sono interessato a brucare il tuo pene, non sono interessato, non mi interessa.
7: Che ti ho messo sotto l'albero in all'alce, ti vuoi, ascoltami, ti quello trovi un bel regaletto.
2: Ma dai.
7: E ti ho cazzo in culo.
2: Ma vai, su,
7: ascoltami.
2: Sì, dimmi, dai.
7: Mangiami a tega. E se un tocco che non ti mangi anche il cappeotto col cren.
2: Sì,
7: te mancava il cappeotto col cren, vecchio.
2: Sì.
7: Madonna, se te becco, te rovino.
2: Ma cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare?
7: Te rovino.
2: Sei un ognomo? Sei un ognometto?
7: Ti hai coglioni. Ti vieni, e dopo te faccio mangiare il cappeotto col cren.
2: Ti metti le zeppe per guidare perché non arrivi ai pedali. nano.
7: Ciao. Manimi a te ancora.
2: Sì, va bene, dai, la metto nel pranzo di Natale. Ciao, papà. Ciao, ciao. E chiudiamo con l'amico mio, l'amico mio, sempre pronto a dire la sua, direttamente da Grey School. Vai, amico mio.
8: Ah, Cruciani, stai buono.
2: Cosa c'è?
8: Non voglio litigare.
2: C'hai l'australiana, litigare.
8: Allora, tu mi devi chiamare, sì. Quando avrai intenzione di chiedere scusa.
2: Sì, non ti devi arrabbiare, devi accettare il fatto di essere un pazzo antisociale e pericoloso per la comunità.
8: Io non sono pericoloso per la solità.
2: Ma è così che si lega.
8: Io sono pericoloso per la società, sono pericoloso per te.
2: Ma secondo te?
8: Perché sei tu un... Tu non sei coerente.
2: Non riesci a fare una
8: cosa. Non sei coerente.
2: Ma cosa?
8: Non porti rispetto alle donne.
2: Ma che cazzo me ne frega? Non me ne frega un cazzo. Ancora non l'hai capito dopo tanti anni che delle donne non me ne frega un cazzo.
8: Chiamami quando sei in grado.
2: Tu hai un complesso.
8: Tu hai un complesso di inferiorità.
2: Nei miei confronti.
8: Complesso di inferiorità.
2: Dici sempre le stesse tre cose. Dovresti fare i tuoi baci perugina con dentro le tre frasi. Sei un onto, sei una merda, chiedi scusa a tutte le donne. Tre frasi avresti tu sui tuoi baci.
8: Dedicate a Cruciani, però.
2: Esatto, sì, tre frasi, basta. Sei
8: l'unico maledetto onto del terra che non sopporto.
2: Tu non mi sopporti perché hai un complesso di inferiorità. Esatto. E questo. Quando parli tu, io sento questo.
8: Non sento.
2: Io non ti rispetto.
8: Quello che ho da dire.
2: No, perché tu non hai niente da dire. Zero.
8: Disco rotto. Che cazzo mi chiami? Io voglio stare stai zitto.
2: Disco rotto.
8: Quando parlo io tu devi
2: stare
8: zitto.
2: Perché tu non parli.
8: Ti parlo di educazione, maledetta merda. Se non te l'hai insegnato i tuoi genitori, devi farti vedere. Vieni giù e parliamo di economia, quello che vuoi.
2: Analfabeta.
8: Per la morte di Grey School. Bastardo! Ti farò fare la fine che fece Marcantonio Grigolì! Maledetta merda, ti scorticherò vivo quando ti troverò! Te lo prometto, brutto onto bastardo! Te lo prometto!
2: Che cazzo prometti? Chi? Marcantonio chi? Di cosa sta parlando? Chi è questo Grigolì? Andatevene a far culo, voi il ponte sullo stretto. Ciao, ciao.
9: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Nelle montagne tutto è stupendo, avvolto nella pace e nella serenità. Ma purtroppo con il progresso le cose possono cambiare molto velocemente. Infatti un gruppo di giovani ha deciso di inventarsi qualcosa che possa richiamare turismo. Così nasce il primo apreschi della storia, proprio alla base del promontorio dove dimora il nonno. Ma questo non va molto a genio al vecchio figlio di Troia. Il baccano lo disturba notevolmente.
1: Bastardo, ma che cazzo è sto casino infernale, porca bastarda Laida e canaglia.
2: Nonno, ma perché c'è tutto questo baccano che viene dal paese qui sotto?
1: Ci stanno attaccando, la guerra non è ancora finita. Senti i cannoni, come sparano in rapida sequenza.
3: Ehi, ma siete ancora qui? Non siete scesi giù anche voi per la preschi?
1: A chi hai detto, figlio di puttana?
3: Ma non ti ho detto, figlio di puttana. Ho chiesto perché non siete scesi anche voi a questa cosa nuova che fanno i giovani del paese la sera verso il tramonto. C'è un sacco di gente, droga, alcol, fica, e si fanno un sacco di soldi a rubare nelle macchine parcheggiate.
1: Hai detto fica, alcol e droga?
3: Oh, non puoi capire, nonno. Sono salito un attimo per farmi due raglie prima di scendere ancora. C'è un tizio italiano che sta facendo un tavolo e sta spendendo un sacco di soldi in sidro e birra. Offre a tutti. Secondo me è anche ricco sfondato. Magari potremmo tagliargli la gola mentre se ne va e fargli tutto quello che ha in tasca.
2: Ma il tizio è da solo?
3: Sì, sì, sta cercando disperatamente puttane. Ma come sai, in paese non ce ne sono disponibili per colpa dell'epidemia di sifilide che ha scatenato il nonno.
1: E io che cazzo ne sapevo che ero portatore sano?
2: Aspettate, ma questa potrebbe essere la nostra occasione per mettere a reddito il peso morto a rotelle che sta di là.
1: Heidi, lo sai che quella merdina strongolata non la dà. E poi tecnicamente è complicato. Insomma, non tutti fanno roba con... Dai, non fatemi essere indelicato.
2: Non hai capito. Non voglio far prostituire Clara, ma usarla come esca per far salire nella nostra baita quel riccone, drogarlo e farci tutti i suoi soldi per poi farlo sparire con calma, lontano da occhi indiscreti.
3: Geniale. Ma come intenderesti fare? Non possiamo spingere giù Clara, lui vedrebbe che... Insomma, ci siamo capiti.
2: Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna.
1: Senti, già la forzatura distopica della narrazione con una apreschi tecno nell'Ottocento in Austria era già troppo. Ma adesso infilarci dentro i marocchini mi sembra esagerato.
2: Ma che c'entrano i marocchini? È un modo di dire antico. Non ci sono musulmani in Austria in questo periodo storico.
3: Se per quello, nemmeno i tavolari, le feste tecno e i comprensori sciistici che fanno gli apreschi.
2: Già, anche tu hai ragione. Secondo me questo episodio non sta in piedi. Voi che ne dite?
1: Aspetta, facciamo così. Stoppiamo un attimo tutto.
3: Quindi che si fa?
1: Prima di tutto ristabiliamo il climax con la giusta colonna sonora in linea con la serie originale. Ecco già meglio. Ora tu, Heidi, fammi una domanda stupida, ma che sia pertinente con il periodo storico e in modo che possa risponderti malamente, come farei nella normalità.
2: Ok, va bene. Nonno, sai che fine ha fatto Fiocco di Neve, il mio agnellino preferito?
1: Credo di aver cagato gli ultimi imbocconi proprio stamattina. Se le mosche non hanno festeggiato, puoi andare a salutare ciò che ne resta sul prato dietro la baracca degli attrezzi.
2: Ma sei un figlio di Troia!
3: E adesso?
1: Oh, sì. E che cazzo, ma ora mi tocca anche fare da autore in campo. Ma che pochezza! Noise, smettila di fumare prima di scrivere! Mannaggia a te, ne lo sai che non devi lavorare da casa. Adesso ci penso io a finire sta puntata ignobile. Clara, presto, vieni qui!
4: Mi hai chiamato nonnino.
1: Avrei maturata con lo scappellamento a destra, come se fosse Antani? Puppa!
2: Figa, nonno! Tu sì che sai tenere le redini della continuità narrativa! E che tributo ad amici miei!
0: Noise, noise, noise! Me lo fai un favore? Ti prego, la prossima volta che decidi di montare da casa mentre sei a Miami, ti scongiuro, prima di metterti a preparare qualsiasi blocco, evita di farti un cagliostro di erba. Perché ti giuro che questo episodio sembra redatto da un pazzo. Ha messo a dura prova il rispetto artistico che nutro nelle tue intuizioni. Inoltre anche quello che sto dicendo lo stai scrivendo tu, quindi capisci che è veramente come precipitare nella follia? Al prossimo episodio, e scusateci veramente... Questa volta abbiamo cagato fuori dal vaso.

0: Only on 105.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
2: Buongiorno.
3: Sì, buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker. Buongiorno. Senta, la mia azienda si occupa di distribuzione di slot machine, gratta e vinci. Senta, no, la chiamavo perché noi abbiamo fatto una linea per le cliniche, per gli ospedali, da mettere lì all'interno. Per esempio, noi abbiamo questo gratta e vinci che si chiama Malato per Sempre, che in poche parole si vince una fornitura, cioè diciamo di medicinali a vita. Chiaramente la clinica prende una percentuale dalle giocate dei pazienti, perché spesso stanno là e non sanno che fare. Sa che spesso quando uno si ricovera non c'è il posto letto, e noi abbiamo creato questo gioco che si chiama Super Enaletto, dove ci sono dei numeri, se uno becca i primi sei numeri vince subito il posto letto.
2: Sì, come no, ci interessano.
3: Ecco, ma devo parlare con qualcuno, devo mandare una mail.
2: No, ma pure con me, può passare qui in struttura e poi
3: Noi siamo come sito operativo a Milano, mi scusi. Se vuole le invio lo stesso il materiale.
2: Com'era questa cosa del super letto, com'era?
3: No, allora, praticamente noi l'abbiamo chiamato Super Enaletto, nel senso che praticamente ci sono dei numeri da indovinare, chiaramente sono dei numeri a trucco, no? Si mette d'accordo con la clinica, il paziente che indovina i numeri e vince subito il posto letto, perché spesso per il ricovero bisogna aspettare, capisce? Lei deve comprare il tagliando che costa 3 euro.
2: Quell'altro come si chiama?
3: L'altro si chiama Malato per Sempre, si vince una fornitura di medicinali a vita.
2: Scusi, se le faccio perdere tempo, però probabilmente dovrebbe cambiare il campo di intervento, però se...
3: va bene, la ringrazio lo stesso.
2: La ringrazio io, arrivederci,
3: buona giornata.
4: Esistono gesti semplici per sostenere le nostre attività. Potrai contribuire alla creazione di un mondo senza barriere che sappia rispettare tutti i ciechi e gli ipovedenti.
5: Italiana di ciechi e degli ipovedenti, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker. Buongiorno, scusi disturbo. Senta,
5: mi dica, prego.
3: Senta, noi abbiamo creato una linea proprio per i non vedenti. Per esempio abbiamo delle slot machine che quando vengono tirate, praticamente, chiaramente non vedendosi l'oggetto, viene detto. Quindi la slot machine che parla, tipo campana, campana, mela, che ne so, ciliegia, caffè, ananas, così chi gioca sa che cosa sta succedendo, capisce?
5: Mi dica, lei vuol sapere se è possibile un'eventuale collaborazione?
3: Assolutamente.
5: Però le posso suggerire di rivolgersi al nostro direttore generale che stabilisce, insomma, quali progetti... insomma intraprendere.
3: Le daremo delle percentuali anche di guadagno anche alle strutture, no? Per esempio noi abbiamo il tavolo per giocare a carte dove c'è la cuffietta che quando poggi le carte sul tavolo ti dice le carte, no? Ti dice c'è un 4, c'è un 3, c'è un 2, quindi uno può giocare tranquillamente.
5: Per quanto riguarda le carte da gioco, le faccio presente che già esistono in braille.
3: Però queste sono più belle, sa perché? Perché questo tavolo con le cuffiette, cioè ogni giocatore ha le cuffie, il tavolo riconosce la carta e il giocatore dice c'hai 2, 3 e un 4, capisci? Quindi puoi fare tris. Cioè,
5: certo, indubbiamente può presentare i suoi vantaggi anche da un punto di vista di rapidità.
3: Va bene, certamente. È stata molto gentile, signorina.
5: Sì, cioè, sicuri, no? A lei, assolutamente.
3: Grazie, arrivederci.
5: Dovere. Buona giornata, arrivederci.
3: Buona giornata.
6: Pronto?
3: Pronto?
6: Sì, dica.
3: Buongiorno.
5: A lei, assolutamente.
3: Grazie, arrivederci.
5: Dovere. Buona giornata, arrivederci.
3: Buona giornata.
6: Pronto?
3: Pronto?
6: Sì.

0: perché comprarlo fuori e non comprarlo all'interno della struttura, che sono monitorati e la struttura ci guadagna anche.
1: Guardi, quindi, mi mandi un'offerta sulla posta allora, poi vediamo, perché la segretaria non c'è oggi.
0: E c'è, perché è interessante come cosa, perché altre scuole lo stanno già prendendo, guardi, perché è anche simpatico, è colorato.
1: Ho capito, guardi, mi manda tutto quello che ha sulla posta, così si valuta e si vede.
0: Senta, ma lei sarebbe più interessato alla slot machine di Peppa Pig o alle carte Pokémon, quelle da poker con Pikachu?
1: Guardi, io non gli so dire adesso.
0: Scusi signora, una confidenza tra me e lei, se posso permettermi. Ma lei scopa? No, io lo dico perché eventualmente io ho un mazzo di carte solo con due di picche. È interessante. Niente, non è interessante. La gente è strana a volte.
2: Lo Zoo di 105.

0: Lassù sulle vette innevate della Svizzera, la piccola tribù di handicappati mentali sta oziando mentre il nonno è in sbattimento perché qualcosa è stato perso. Infatti il vecchio bastardo ha perso un prezioso cacciavite rubato molti anni prima in una ferramenta. Tenendo conto che nell'Ottocento un oggetto come questo che oggi comperiamo facilmente ovunque era molto prezioso per via della sua rarità, immaginate quanto sia incazzato il nonno.
1: Ma dov'è, bastardo? Dove cazzo l'ho messo, porco d***o? Figli di troia, me lo avete rubato. Ma quanto è vera la Madonna. Appena becco chi è stato, gli sparo un colpo dritto fra gli occhi.
2: Ehi, nonno, ma che cazzo stai facendo? Perché sei lì che frughi e bestemmi?
1: Qualcuno di voi, brutte merde, mi ha inculato il mio prezioso cacciavite. Non fare la finta tonta e dimmi dove cazzo lo avete messo.
2: Ma non dire cazzate! Nessuno ti toccherebbe quel merdoso cacciavite! Mica siamo coglioni! Lo sappiamo che lo ami più del tuo uccello marcio!
1: Come ti permetti, brutta nana di merda? Adesso chiami tutti gli altri e se non esci il mio cacciavite entro 10 minuti chiudo la porta con voi dentro e do fuoco alla baracca e la fisso finché di voi avanzeranno solo le suole di cuoio delle scarpe e delle ossa fumanti che spegnerò pisciandoci sopra, di nazista!
3: Ciao a tutti, ma come mai state litigando? Sentivo la puzza dell'alito della collera del vecchio fino alla latrina.
2: L'incontinente con la prostatite si è perso il suo cacciavite qualche sera da strafatto e adesso dà la colpa a noi, è praticamente impazzito.
1: Ma tua madre, quella puttana, è impazzita.
2: Ma mia madre è tua figlia.
1: Allora, è puttana, figlia di una puttana, ne ho le prove. La prima volta la pagai per una sega su un carretto pieno di merda di asino. Tirate fuori il cacciavite immediatamente, prima che vi faccio respirare da un buco come i cazzo di delfini del porco d***o.
3: Calmati, ti aiutiamo a cercarlo. Ehi, fermo! Ma metti giù il ferro, ti abbiamo detto che non abbiamo il tuo stupido cacciavite.
1: Sai chi è lo stupido a parte chi paga le tasse? Sono io, che vi ho accolto sotto il mio tetto puzzolente di formaggio e vi ho sfamato con le mie zuppe. L'unica soddisfazione è che quando non avevo voglia di uscire a prendere freddo per andare al puzzo, le ho allungate con lunghe pisciate. Tirate fuori il mio cazzo di cacciavite immediatamente!
4: Ehi! Ciao, sentivo che parlavate a voce alta. E mi sono permessa di disturbarvi, perché è da ieri sera che ho tanto male alle scapole. E quando dormo non riesco a girarmi su un fianco. Potreste darmi una mano e magari chiamare un dottore.
2: Ehi, nonno, ma ti posso chiedere ieri sera cosa stavi facendo e se magari fossi con il tuo amato cacciavite?
1: Certo che ero con il mio cacciavite. Lo tengo sempre nella mano destra, mentre con la sinistra gioco a freccette immaginarie, mentre sono strafatto.
2: Clara, potresti girarti per piacere?
4: Ma certo, Heidi, ecco.
1: Brutta troia, ecco il mio cacciavite. Te lo sei inculato con le spalle mentre ero distratto. Ridamelo subito, conto fino a 3 e poi ti sparo in testa.
4: Ma io non ho...
2: Ma non dovevi contare.
1: Sono analfabeta funzionale.
0: Bravo, nonno. Odio i ladruncoli e soprattutto quelli che si fanno beffa dell'intelligenza altrui. Pensa che ignorante Clara che voleva nascondersi un cacciavite nella schiena e farla pure franca. Ma con chi pensava di avere a che fare, sta cogliona? Comunque è bene ciò che finisce sparando a Clara. Al prossimo episodio, merde!

0: is the zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Opla, che botto. Già, siamo carichi. Eccolo qui.
3: Cos'è?
2: Che cosa ti sembra?
3: È un libro con una foto buffa di te, con in mano una cosa che sembra un pisello di uomo.
2: Taci, taci, taci! Certo che è un libro, ma non un libro qualsiasi, brutta vigliacca. Ma è il mio libro, il mio primo libro sul mistero, cazzo!
3: Wow, ma hai scritto un libro? Ma quando?
2: Quando? Gna. Figa Priscilla, secondo te quando l'ho scritto? Ovviamente nei ritagli di tempo che avanzano durante la mia spudorata e attivissima produzione video.
3: Ma posso vederlo?
2: No.
3: Perché no?
2: Perché lo sto mostrando in camera e se te lo passo non ce l'ho più fra le mani.
3: Sì, questo è palese, ma è molto spesso. Quante pagine sono?
2: Ma che cazzo di domanda è? Mentre sto facendo il lancio del mio primo libro, brutta decelebrata, ma ti sembra il modo? No, dico, ti sembra il modo?
3: C'è qualcosa che non mi quadra. Non mi hai mai parlato del fatto che stessi scrivendo un libro e oggi ti presenti con un volume di almeno 300 pagine, già stampato e
2: sto cazzo! Sei solo invidiosa del mio successo.
3: Vabbè, e di cosa parla il libro?
2: Di tutti i misteri e le mie, ripeto, mie, ripeto, mie scoperte durante i primi 3 anni di cose verissime sul tubo.
3: Wow, ma allora, nonostante stenti a crederci, è una cosa seria.
2: Sì, certo che è una cosa seria, brutta stronza. Che cazzo pensi che stia qua a cincischiare?
3: Me ne leggi un passaggio così invogliamo gli acquirenti? Sono curiosa.
2: Non so se...
3: Dai, siamo in diretta! Ti stanno guardando tutti!
2: No, è che...
3: Dai!
2: No!
3: Dai!
2: No!
3: Dai!
2: No! No! No!
3: Dai!
2: Va bene! Va bene! Va bene! Non ho scritto un cazzo! Ho incollato una mia foto con un cazzo di legno in mano all'enciclopedia medica anni 70 di mio nonno!
3: Ecco, lo sapevo.
2: Brutta stronza, ma da che parte stai? Possibile che non riesca mai a fare il cazzo che mi pare nei miei video? Che sei sempre lì a rompermi i coglioni?
3: Ma perché stavi lanciando un libro inesistente? Non è una cosa normale.
2: Perché sono pazzo!
3: Beh sì, effettivamente non avevo considerato anche questo dettaglio.
2: Beh, ormai la diretta è finita in merda. Tanto vale che recuperi un po' con i miei followers e fan con un esperimento metafisico.
3: In che senso?
2: Adesso dimostrerò che il potere della mente può controllare gli impulsi spontanei del corpo e la reazione alle emozioni, come la rabbia, il dolore, la paura. Ho letto tantissimi trattati sull'argomento e frequentato le serali di un noto santone Shaolin di Matera. E ora dimostrerò che sono in grado di gestire le emozioni con il solo potere della mente.
3: Oggi mi spaventi.
2: Devi avere paura di un uomo con i miei poteri psichici. Devi!
3: Allora cosa vuoi fare?
2: Adesso accenderò questa piccola fiaccola di legno. Dopodiché mi leverò la maglietta e il piumino CS, modello anni 80 passato dal mio cugino ex grasso Timoteo Sebastiano di Vermezzo, e dopo tu mi colpirai forte, forte, forte sui capezzoli con il bastone infuocato, insultandomi ferocemente.
3: Ma sei scemo?
2: No, dai, fallo!
3: No, non lo faccio.
2: Non sentirò alcun male e le mie carni non si bruceranno e i tuoi insulti non mi scalfiranno in alcun modo.
3: No, non so se...
2: Fallo, brutta quattro occhi di merda!
3: occhi, quattro occhi! Brutto il volcino di pesce, ho messo in carotte! Fallito pezzo di merda, pazzo, bastardo,
2: puzzolente!
3: Figlio di una lurida borrascia! Che si fa mezzo
2: paese! Basta, no, la mamma, no, no, no, cattiva, cattiva, basta, mi bruci! Male!
3: Beccati questa!
2: Ecco, amici, esperimento riuscito. Al prossimo vlog.
3: Tu non stai bene.
1: Le cose verissime.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Che c'è?
7: Ti ucciderò.
6: Uccidi, uccidi, uccidi.
7: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
6: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
7: Marco Mazzoni ti ucciderà.
6: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
7: Hai paura?
6: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
7: Stanotte ti massacro di messa.
5: Leone Veritas.
8: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
7: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
8: Una vacca di tua madre, una vacca.
7: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
8: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
7: Ti ucciderò.
8: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
7: Morirai nella tua merda di invidia.
8: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
7: Addio.
8: Colpa mia.
7: Ma vai a cagare.
8: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfisce la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
9: Ma va a cagare, va.
8: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
5: Leone Veritas.
10: Cuccioli stava rischiando di morire.
7: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
11: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
7: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
11: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
7: Hai paura?
11: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
5: Leone Veritas.
7: Ti ucciderò, bastardo.
11: Se senti Dandalighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
12: Vado!
7: Hai paura di me, vero?
11: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
7: Quando è che vieni a Sondrio?
11: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
7: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
11: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
7: Non ho paura di te.
11: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
5: Leone Veritas.
13: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
7: Ti ucciderò!
13: Pasqua, ancora il sai.
14: La radio, alla p***ana d'esordo.
7: Ma chi è questo figlio di p***ana?
13: Questo è uno che se ti acchiappa,
7: sì?
13: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Specialmente
7: ma fate
13: dalle banane alla zucca.
7: Siete due froci, vero?
13: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
7: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
7: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
7: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
7: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
9: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: 105. I super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
1: Baciamelo piano.
0: Nella puntata precedente.
2: Ah, ok. Urco essere pronto.
3: Dica se sta male questo qua.
4: Ma non commenti, scusi, ma non evidenzi.
3: Però mi fa una...
4: Ma un menomato di 2,15 metri, si vede, cioè.
3: Mi fa una tenerezza.
4: Ma capito, se lo, gli bozzi lo porta a casa quando mi hanno finito le riprese. Ma
3: guarda, anche gli occhi praticamente è un pesce.
4: Ma perché è un coglione di 3 metri? Non capisce, ma ha subito i raggi gamma, lo hanno...
3: Sì, ma l'hanno devastato.
4: L'hanno attrappito un po'. Vabbè, ma appunto, se fosse intelligente non si farebbe sconfiggere da sborro, scusi. Abbia pazienza, cioè.
0: Ed ora, la seconda parte di... I super erotici. I super erotici.
5: Oddio, che freddo. Gervaso, non puoi attaccare il riscaldamento a questa cazzo di armatura?
6: Signore, Berber, Bir, Bir, ho freddo anch'io. I miei circuiti si stanno congelando.
5: Ah, c'ho i coglioni congelati. Ah, che freddo, freddo.
4: Ma che è un orgasmo?
3: Sto simulando il freddo.
4: Ma lo sta simulando male.
3: Perché?
4: È perché il freddo è più brrr, cioè la roba più infreddolito. Oh,
3: scusate,
4: lei,
3: certo.
4: Se lei mi eiacula. Scusi, ma perché lei associa il freddo a una pratica inculatoria? Perché?
3: No, questo è il suono della persona.
4: No, il suono della persona è... freddo.
3: No, sì, quello è la persona che scopa.
4: Lei ha veramente delle grosse difficoltà a scindere il freddo e la sessualità. Allora mi faccia una persona che scopa.
3: Ah, ok, va bene.
4: Perfetto.
5: Brr, che freddo. Ah, che freddo. Brr.
7: Ah. Mo, ti sei imbarzottito un po'.
5: Super comparsa. Si può sapere chi cazzo ha spento il riscaldamento globale? Non è possibile che faccia così freddo. Deve esserci certamente qualcosa sotto. Accendi la televisione, super comparsa. Vediamo cosa dicono le perversioni del tempo.
8: Le perversioni del tempo.
9: Un caldo caldissimo benvenuto a questo aggiornamento sul meteo di oggi, mercoledì 69 dicembre. Il motivo di questa insolita, conturbante ondata di gelo che ci costringe a rannicchiarci gli uni agli altri, completamente nudi e indifesi, in un groviglio di sessi pieni di brina e brama, è un'insolita corrente glaciale che proviene dalla mitica città di Asgard, l'Olimpo delle divinità vichinghe.
5: Ah, ora è tutto chiaro! Deve essere capitato qualcosa a Odino.
3: Chi?
4: Cosa? Capisco la sua curiosità, però la battuta era Odino. E chi è Odino?
3: Odino, e chi è Odino?
5: Ma come fai a non sapere chi è Odino, super comparsa? Odino è il dio vichingo con la P maiuscola.
3: No, dai, le bestemmie non le dico.
4: C'è dove sta la bestemmia?
3: Qua lui ha detto che Dio è quella cosa lì.
4: Cosa? No. Mica è la bestemmia dio vichingo, scusi.
3: Ah no?
4: No, perché i vichinghi avevano le loro divinità. Ci sono gli dei vichinghi, ci sono gli dei greci, ci sono gli dei cinesi. C'è dio vichingo, dio greco.
5: Per farti capire, Odino è una specie di Zeus col Vulrich.
3: Ah, adesso ho capito.
5: Non c'è un minuto da perdere. Dobbiamo andare subito ad Asgard e scoprire cosa c'è sotto. Presto, contatta i seguenti super erotici. L'uomo Rutta Scorregge, Dead Pube, Deretan Devil, Capitan Rozzano, Pasquale la Torcia Anale, Imene Felpato Woman, il Dottor Festino, Pacco a col Bacco Man, lo Spaventa Passere, l'Uomo Crosta, Lenig Milf, Spider Mestruo, Caldo Busi, Topo G.I. Joe, Cazzo col Cazzo Man.
10: Questo è difficile, eh?
5: Il mostro dalle unghie di sperma, Mestruo Lindo, il Porco di Loch Ness, l'Uomo con un Cazzo in Meno, il Dottor Sterco e Batman Dingo. Presto!
3: No, scusa, non ci stiamo tutti nell'astronave così, sono troppi, cazzo.
4: Lei verrà in autobus.
3: No, ma non ci stanno proprio, avranno 6 posti, questa quanta gente è? 20 persone.
4: Ma non è detto che rispondano tutti, però lei li chiami, poi facciamo una selezione all'ingresso.
3: Ok,
4: eh?
3: Allora andiamo.
5: Eccoci ad Asgard.
3: Cazzo, sembra Bergamo con la neve.
5: Presto, Dobbiamo trovare Odino.
11: Tiratemi fuori.
5: Cosa ci fai in quella lurida gabbia?
11: Mio figlio, il malefico Loki, mi ha imprigionato e ha preso il comando di Asgard.
5: Lo sapevo, dannato Loki.
4: No, lei deve dire, e chi è Loki?
3: Per quello mi guardavate?
4: Non lo so, veda lei.
3: Ha fatto anche la medicina.
4: Che medicina? No, quello è l'apostrofo Loki. Questo è senza apostrofo. E chi è Loki? Senza apostrofo.
3: Ah, ok. Prego. E chi è Loki?
4: Chi è Loki?
3: C'è l'apostrofo. L'apostrofo.
4: Sì. Non c'è l'apostrofo.
3: Ah, Loki.
4: No, non cambia, la pronuncia non cambia, è sempre Loki. Occhio per Loki.
3: 60 quacchi.
4: Esattamente. E chi è Loki?
3: Non lo so.
4: No, lei lo deve dire.
3: A lei?
4: No, a Iron Pen.
3: Iron Pen, chi è Loki?
4: Però è Iron.
3: Chi?
4: Cosa? Dico, è Iron Pen.
3: È lui?
4: No,
3: è Loki, lui?
4: No, lui non è Loki, lui è Iron Pen.
3: E chi è Loki? Lui?
12: Loki è Loki cinese.
4: No, non è Loki Balboa, non c'entra un cazzo.
13: Vuoi sapere come va a finire? Prossimamente, nello Zoo di 105. Only for you, the zoo. This is the zoo.
14: This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo. È perlizia.
15: Vai, dai!
16: Gandalf, il nonno, e Amandalir sono i nuovi Turbo Boomer.
17: Siamo nel caccoloso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove Gandalf e Amanda stanno cercando di tenere a bada il nonno ubriaco merda.
18: Ubriacato.
19: Io non esprimo mai i miei giudizi, no? Ma voi ragazzi siete proprio forti.
20: Nonno, secondo me hai bevuto troppo.
21: Già, sei tutto ubriaco. Hai bevuto una bottiglia di vino e 13 birre, porca troia.
19: Sotto le 13 birre non è altro che riscaldamento. Credo di essermi cagato addosso.
20: Beh, ma quello anche senza l'alcol.
22: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
23: Sua Maestà, Lord Giolitti!
22: Noi a cosa serviamo, ragazzi? Cioè, noi aiutiamo il mondo. Ma perché la gente non capisce? Comunità di recupero, servizi per le dipendenze, telefono verde, San Patrignano... Pua! Sono davvero fuori di me!
21: Che succede, capo?
22: Amico mio, sono davvero stanco. Ci siamo già noi a fare il lavoro sporco. Che cazzo vogliono queste altre organizzazioni? Non funzionano, ci siamo noi! Vabbè, scusate lo sfogo, ogni tanto capita anche a me di lasciarmi andare. In ogni caso, c'è questo tipo, Pippo Pippati, che è un ex tossico che dice di essersi ripulito e di poter iniziare una nuova vita. Ma figurati, andate a fargli capire quanto è duro il mondo.
21: Forza ragazzi, andiamo veloci, prendiamo la Boomer Mobile.
19: Sì, andiamo, guido io.
20: Nonno, sei troppo sbronzo per camminare.
19: Grazie al cazzo, per questo voglio guidare.
21: Mi sembra giusto, ecco le chiavi. Turbo
17: Boomer! E zigzagando, i Turbo Boomer a bordo della loro Boomer Mobile, un'inquinante utilitaria degli anni 70 col cartellino per disabili, trovano questo Pippo Pippati che è una normalissima persona. Però è un ex tossico.
24: Voglio una vita spericolata.
25: Bene, devo andare a lavoro. Sono stato molto fortunato a trovare delle persone che volessero assumermi. Ok, vado.
21: Fermo lì, le stufante.
25: Oh no, i potenti... Turbo
20: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, Stellin.
19: Ma perché hai un dente ogni quarto d'ora? Sei un boxer?
25: Ho un passato travagliato con le droghe. Brutta bestia.
19: Ah, sei un bastardo drogato! Prendo la cinghia!
21: Aspetta, nonno, tu sei ancora sbronzo.
25: Infatti, non sono più un tossico, mi sono ripulito.
19: Ma che cazzo ti sei ripulito? Ci scommetto i miei coglioni rugosi che sei ancora un drogato di droga.
25: No, assolutamente. Ho fatto un percorso, sapete, ai tempi sono finito in strada. Ero una delusione per i miei genitori, ho perso tutto. Mia moglie, la casa, mia figlia. E poi le cose sono peggiorate e sono finito anche in galera. ma lì ho scoperto la fede e allora ho deciso di riprovarci. E grazie ad un gruppo d'aiuto, una bella comunità, sono una persona nuova. Ora ho trovato un lavoro e...
21: Ma stempo zitto, Jimi Hendrix.
20: Non funzionano per un cazzo quelle cagatte.
25: Ma no, sul serio, io sono una persona diversa.
19: Tutte cazzate! Scommetti che ci ricadi in 2 secondi? Toh, guarda questa siringa. La vuoi? Lo so che la vuoi.
25: La smetta di picchiettarmela sul naso, per favore.
21: Aspetta, senti qua. Lo riconosci? Il piatto è caldo.
25: Da dove ha tirato fuori un forno a microonde?
21: Sono uno stregone, non farti domande.
25: No, beh, io non cederò.
20: E se ora mi accendo un mega cannone, eh? Guarda. Oh, questa è roba buona. Mica quella merda che ti danno i tuoi amici algerini.
25: Ok, ora calmo, Pippo. Non... devi cedere.
19: Aspetta, aspetta, senti questo suono? Urca, urca, qualcuno sta chittando.
25: Droga! Dammi la droga! Pippo! Sbanfo! Cale! E un mega spadone nel braccio!
20: Oh, sacre bleu, sta andando in overdose. Dobbiamo fare qualcosa.
19: Prendo la cinghia!
17: E con una scarica di sane cinghiate, i Turbo Boomer salvano la vita a Pippo e gli fanno scordare la droga. Ricordate, bambini, diffidate dai santoni che dicono di salvarvi dalle dipendenze. C'è solo una cura, ed è la cinghia.
25: Grazie, Turbo Boomer! Ero davvero convinto di essere un'altra persona e poter ricominciare, ma mi sbagliavo! Sono un ex tossico e questo dovrà starmi appiccicato per sempre e non posso andare avanti. Ed è giusto che la gente mi etichetti per sempre così, senza darmi un'altra seconda occasione. Ora ho capito, solo la cinghia poteva aiutarmi davvero.
21: E quando ne avrai bisogno, arriveremo noi a ricordarti che non hai proprio alcuna speranza di un futuro migliore.
25: Grazie davvero.
19: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un pilota di aereo fa il suo normale annuncio di routine, poi si dimentica l'altoparlante acceso e dice: ah, adesso vado a cagare, poi l'hai vista la nuova hostess? Mamma mia, dopo mi faccio fare un bel pompino. Ma ovviamente in tutto l'aereo sentono questa cosa, quindi compresa la hostess, che va di corsa verso la cabina del pilota, ma inciampa sull'ombrello di uno dei passeggeri, e in quel momento una signora anziana si gira, la guarda e le dice l'aereo precipita e l'hostess muore, porco
0: Turbo Boomer. Radio 105.

0: È una cosa mondiale.
1: Oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Negozio di bici?
2: Sì.
3: Sì, buongiorno. Senta, ho una bicicletta di mio cognato da mettere a posto?
2: Beh.
3: C'ha sta bicicletta? Che c'ha due catene, una dai pedali alla ruota e un'altra dalla ruota al sellino col cazzo che esce fuori.
2: Siccome che vuol dire due catene? Che c'hai?
3: C'è un'altra catena dalla ruota dietro alla sella con un cazzo che esce quando pedali.
2: No, cioè, complicati, ma dall'officino qua vicino,
3: Ma scusi, che è omofobo che non ha la bici del frocio, non la metti a posto, non ho capito.
2: Hai capito che non ho tempo per rifarla.
3: Ma è una roba di catena che è uscita dalla catena, riesci a metterla a posto?
2: Che ne so io, se non lo vedo, vedi?
3: Ma
2: ti
3: tu...
2: fai delle domande che non posso rispondere.
3: Le hai messe mai a posto le bici con i cazzi che escono?
2: No.
3: Io
2: non l'ho messa a posto mai.
3: Facciamo così, te la porto. Dì un'occhiata.
2: Vai direttamente all'officina.
3: No, la provi.
2: Io non la provo. Non vado a provare i mezzi.
3: Ma ci metti un attimo, togli le mutande, la provi un minuto. Ci metti, scusa.
2: No, non la provo. È inutile che togli le mutande e togli i pantaloni.
3: Ma perché ti vergogni?
2: No, adesso non posso.
3: Ma è bravo lui, è bravo?
2: Bravo. Si chiama Gaetano. Vai a vedere, vedi un po'.
3: Va bene, grazie.
2: Prego.
3: Ciao.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, Gaetano?
4: Sì.
3: Sì, ciao, sono Mimmo, mi manda la...
4: Sì.
3: Ascolta, mi ha detto praticamente che tu puoi mettere a posto. Io ho la bicicletta di mio cognato che deve fare il Gay Pride. C'ho la catena quella classica della bici che fa dai pedali alla ruota dietro. E poi c'è un'altra catena che fa dalla ruota di dietro al sellino.
4: Cos'è, lo metti in culo? Cos'è, entra nel culo?
3: Che modo di parlare sono? Che sei omofobo, non ho capito.
4: No.
3: Non ho capito sti termini, scusa. Si chiama ano, no culo.
4: Ano, sì, hai ragione.
3: Allora, dalla sella c'è un buco ed esce un vibratore
4: che entra nell'ano.
3: Che entra nell'ano quando pedali, che si rilassa.
4: Tuo, nell'ano tuo.
3: No, quello di tua sorella.
4: Sì.
3: Allora, ascolta, io te la posso portare. Tu ce la fai a metterla a posto?
4: No, non ce la faccio.
3: Eventualmente ci metti un attimo le mani, la provi? Tanto basta che togli le mutandine e ci metti, fai un giro.
4: No, la faccio provare a te.
3: Fai il giro del palazzo.
4: Pensi che è il culo rotto, la faccio provare a te.
3: Però vedi che mi sta offendendo con questi toni da omofobo che non mi piace. Ma tu fammi capire, sei omofobo, ti fanno schifo i gay?
4: No, mi piacciono.
3: Ti piacciono? Si sente che c'è il tono che...
4: A voi.
3: Allora prova la bici, se ti piace te ne regalo una anche a te.
4: No, non la voglio.
3: Ce l'hai il perizoma?
4: Come cazzi?
3: Oh, pronto? Ecco, allora vedi che c'è ragione che questo è un altro omofobo, cazzo? Allora, facciamo questo, faccio fare del mio cognato. Recchia!
5: Dimmi.
3: Chiama tu qua, ma rotti i coglioni, sti omofobi qua, va, chiama.
5: Va bene, dai, ci penso io. Adesso magari trovo qualcosa che possiamo mettere al posto della sberla messa sul sellino, aspetta,
1: Oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia.
6: Pronto?
5: È pronto?
6: Sì.
5: Negozio di frutta?
6: Sì.
5: Buongiorno, salve Giuseppe. Senta, siccome ho una bicicletta di quelle dove escono praticamente dalla sella esce il vibratore, no? Si è rotto? Non è che avreste tipo una zucchina con le sembianze di un pene?
6: Sì.
5: Ecco, allora facciamo così, eventualmente, se fosse possibile... La provi tu, mi dici se va bene?
6: Lei mi sa che c'ha i servizi da 2 metri l'uno dietro.
5: Ascolta, siccome io ho questo Gay Pride a fare, allora facciamo così. A questo punto uniamo le cose. Visto che sei una persona simpatica e non sei neanche omofobo e sono contento, mi dai la zucchina e la metto sulla sella della bici.
6: Va bene.
5: Così fa su e giù e ci rilassiamo mentre andiamo.
6: Va bene.
5: E se tu vieni con me, io ti metto in spalle.
6: Va bene.
5: E uso il tuo buco dietro come uno zaino. Metto la borraccia, metto il
6: tuo.
5: Va bene?
6: Ok.
5: Dai, allora facciamo così. Intanto complimenti perché non sei omofobo e sono contento,
6: Va bene.
5: Va bene?
6: Ciao.
5: Finalmente abbiamo trovato una persona per bene. Però manca ancora qualcosa qua. Ma cosa? Vediamo un po'. Ah, giusto, il rifornimento.
6: Pronto?
5: Pronto?
6: Sì?
5: Sì, ciao. Ascoltami, senti, siccome tra pochi giorni abbiamo il Gay Pride e passiamo davanti al tuo negozio, siamo circa 4.500. volevo fare una collaborazione. Noi, siccome hai presente quando fai le maratone, che c'è lo stand, sì, e danno le borracce?
6: Sì.
5: Ecco, eventualmente se ne passiamo,
6: sì,
5: è possibile che fare un banchetto davanti al tuo negozio e a tutti quanti che passano tu dai tipo un cetriolo?
6: No, comunque qua ci sono dei cazzi di gomma. Quando li vuoi vedere, vieni, così te li faccio vedere e ti regoli un po'.
5: Ah, ma sono quelli di tua moglie o sono quelli che usi tu?
6: No, sono quelli di tua moglie, quelli che prendi in bocca tua moglie, capito? Quelli sono.
5: Me li puoi disinfettare allora, eventualmente?
6: Sì, sennò... sì, non ti preoccupare.
5: Poi eventualmente...
6: Mi raccomando, al culo tuo, mi raccomando.
5: No, facciamo una cosa, vengo con un trapano, ti faccio 4.000 buchi sulla schiena e ti inculiamo tutti quanti.
0: Radio 105. Lo Zodi 105.
7: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
8: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
9: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
8: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamortate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
10: Uno scarabeo stercorario.
8: Scarabeo scargolare?
10: Ma che scarcolare?
11: Stercorario.
8: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
10: Stercorario.
11: Stercorario, quasi.
10: Sterco, dallo sterco.
8: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua?
11: È fuori orario, sì.
8: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
10: No, è stercorario.
8: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
11: Stercorario.
8: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
7: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
8: Madonna, ma che puzza! Scoraggiata, Sam! Sam, ma l'urtega, dai!
9: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
8: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
9: È un enorme arachide!
8: Ma, scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
10: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
8: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
12: Eppure salata in superficie.
8: Eppure insalata in superficie. Guarda.
12: Che? Eppure salata in superficie.
8: Eppure insalata in superficie.
12: Non insalata. Che cazzo è?
8: Eppure salata in superficie.
12: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
8: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
13: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
14: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
15: No, ma cosa stai dicendo?
14: Oh,
15: no.
14: Facile! Mio caro amico Petosauro.
15: Sauro.
14: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
16: no,
14: la vita.
16: No, non è lava, è Raven.
14: Un ponte per Raversburg?
16: Raven.
14: Un ponte per Ravensburg per la vita.
16: Sburger.
14: Sburger per la vita.
15: Ma che per la vita?
13: Stop, stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
17: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
14: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
16: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
15: May.
16: Fiona May.
14: Fiona May.
16: Fiona.
14: Fiona May.
16: Fiona.
14: Fiona May. Forrest Gump.
15: Gampa. Gump.
16: Gump.
14: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
18: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
19: È facile, sì, intuitivo.
14: Allora... Pimpripetepampi.
15: Ma chi
16: no,
15: è?
16: Allora,
14: Animaletto. Pimpripetepetenusa.
16: No, no, ipotenusa, che stiamo a fare? La geometria.
14: Pimpripetenusa.
16: Pimpripetenusa.
14: Pimpripetenusa.
15: Pimpripetenusa.
14: Pimpripetenusa.
15: Pimpripetepam.
14: Pimpripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
16: No, Ravensburger Terabitia.
14: Ravensburg della vita.
16: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
14: Ravensburger.
16: Ger.
14: Ravensburgen. Pimperpetenusa. Pimperpetfam. Pam. Ravensburg teravidia.
12: Non è Ravensburg teravidia.
14: Ravensburg.
16: Ger.
14: Teraviba.
16: No, teravibra.
14: Teravita.
16: Teravita.
14: Oh, Ravensburgent.
12: Ravensburgent.
14: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
11: No, no, non è Ravensburg. Non è...
20: Ascolta, è meglio fare una repubblica. Sì, sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
16: A morte il monarca.
14: Anche voi.

0: Lo Zodi 105.
1: Ehi, usufruitore del decoder, sapevi che è uscito Up and Up? No? Ma allora non sai un cazzo! Up and Up è il nuovissimo, innovatissimissimissimo portale digitale, tecnologico, ultra, iper, forte, all'avanguardia, con centinaia e centinaia di migliaia di mila milioni di miliardi di mila di app per smartphone, tablet e computer, dove potrai trovare qualsiasi applicazione più inutile della storia! Troverai utility, videogiochi, app fitness, app di incontri, musica, viaggi e chi più ne ha più ne metta! Cosa aspetti? Vieni subito a trovarci su
2: Up and Up!
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Tra le app più scaricate di questa settimana,
4: My Cacavel.
1: Una incredibile applicazione che vi insegnerà a suonare e ad accordare la mitica caccavella. Hai mai pensato che il tuo talento di segaiolo cronico potesse farti sfondare nel mondo della musica facendoti diventare una vera e propria pop star? No? Ma non ti preoccupare, perché da oggi, grazie a My Cacavel, potrai finalmente coronare il tuo sogno di diventare il re della musica pop suonando la tua caccavella. Come dice il tutorial?
5: Sono comprato la caccavella.
6: La verità è che nel grande mondo della musica diventare famoso con la chitarra e la batteria è facile. Ma prova tu a diventare una vera star suonando la caccavella. Se tu diventi il più grande caccavellista del mondo, il tuo nome sarà scritto per sempre nella pietra. Caccavella, forever. Senti come suona bene.
5: La caccavella.
1: E con le lezioni esclusive del maestro Esposito, oltre ad imparare a suonare la caccavella, imparerai anche la sua storia e le sue origini, potendo così asciugare i tuoi amici su come è nato questo simpatico strumento.
7: E poi con la caccavella puoi fare di tutto, cioè non è legata, che sai, il mandolino, sì, fatto cagate napoletane. Caccavella la puoi usare nell'hardcore, nella techno. Senti, ti faccio vedere la. Senti, ti faccio sentire la caccavella techno, senti?

0: Incredibile, vero? Una volta scaricata l'app, troverai subito il pulsante per le lezioni con il famosissimo maestro Esposito, che ti guiderà passo passo nell'accordatura e nell'utilizzo di questo fantastico strumento.
1: L'arte della caccavella si ispira alla masturbazione. Quando tu ti fai le seghe al cazzo, in realtà stai suonando la caccavella. Infatti il movimento è giù e su. Giù e su. Senti, stai attento, bemolle. Bemolle, attento, bemolle. Ecco, tira bene. Giù e su, come fosse la pelle del pene. Giù e su. Attento al ritmo, segui il ritmo, brava. Ma il divanale.
0: Scarica subito
2: My Caccavel.
0: E potrai anche tu diventare una pop star, come testimonia il nostro super utente Mimmo Taylor.
3: Ciao Milano!

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Soggetto numero 134688. Iperpugliese Sparachitemurt.
3: Pronto?
4: UEFA?
3: Pronto?
4: UEFA!
3: Oh, ora ci facciamo due risate. Segnati questa cosa.
4: Apa.
3: Sono in ferie. Sono tutto tuo, pezzo di merda.
4: Upa.
3: Dai, divertiamoci, dai.
4: UEFA!
3: La UEFA?
4: UEFA to the gas!
3: Io so faccio le cazzo, vabbò.
4: Ah, oh.
3: Tu guarda che tu sta a rischio a sé.
4: Beh.
3: Non ti si allargano. Guarda che io ti vengo a cercare. Ora ho tempo per venirti a cercare. Tu sto dittando volte, c'è ta Wang che ti ha fatto niere. Ti ha fatto manev, gnoro proprio ti ha
4: fatto. Sì, fig.
3: Lo fica?
4: Sì, fig, da zoccolo tu.
3: La morte, la mamma, che da troia. Oh, la da fornesce scasse un cazzo, voglio.
4: Lema!
3: Veve la muerta da mamma te da sore che durucchione da tanto, no veve.
4: Ne, è mangiola, cazzo con la frisella.
3: Ma come cazzo parla? Ma si può sapere come cazzo parla? Ma da dove viene almeno?
4: Apa.
3: Apa, vai, beh, cammin, vai, apa, vai, parte con la moll, vai.
4: A parte che si strunze.
3: Strunze con durucchione da tanto. Ma popo mongo. Se non dino un cazzo da fe, non è neanche le palle di dirmi chi sei, di ci corne chi te stramurto wacchiana da me, figlia da bacchino. Io ti do una mazzata in gap, ti apro con duco manà a cozzo, sorta di ramante.
4: Bubu?
3: Upupu, upoccione da mamma, te mongo.
4: Do sorta, ma so come già cazzo.
3: Non ti si allargano, ma. Alla sper da sormo, sorta d'andi c***o. Pinza
4: ma...
3: sorte, pinza che piglio c'ho la mocca dalla mattina alla sera. Tua sorella è talmente zoccola che c'è il marciapiede in casa, sorte di ricchion, brutto mon***o d'antipato.
4: E mamma, lo friggi lo pulpo?

0: Pronto?
1: Lala?
0: Pronto?
1: Lala, Trenosor, sta?
0: Io che rinvertebrate deficiente mangia merda e fighe da pattana da mamat. Ramurta da chi te è morto, pensavo che ti veniva scherzato da mamat. Ehi, stai così candendo, stai. La latrina da mamat, che cazzo ha avuto la vita mai, altra ma.
1: Le fri? Le fri?
0: C'è io, a gettone vennanzo, buona, cioè, ma metti, lavo anche la maglietta, inserir coin, ti metto gettone, niente, per parlare, a sentirsi par, c'è io, qualche c'è altro problema, ti non trema.
1: Le fa.
0: Ah, arre, ma metto gettone, aspi, fan, sondan, volta, patanat, cadada, c'da.
1: Le faccio, tremona, kingdom.
0: Kira Raffaele, che era baldracca da mamma, si è fatta una cooperativa da puttana, si è fatta, eh? E vai a cura poveri da King Kong, a pancia tremano ogni dai. Da don da don da don da don da don da don da don da don da don da don da don da figlio da zocchino che era baldracca da mamma, e pur curato se no da tanto capiva 5 e 4 per stanzi, ma che era puttana da mamma, che la vecchia mangia in cugino la tutta vanno su sorte da trama, la fangula la puttana da mamma, ma che angola chi te è morto di acchia andava mai, ah?
1: Mock
0: aspi, mi metto quel gettone qua da c'è io ho fatto
1: mock la mamma.
0: Tio, è un cristiano normale, si do cose diverse. E come a Dajka, io faccio il cardiologo, e si, ah, ovè, e si, metti i cuoricini e le mignotte su Instagram. Tio, si la stessa causa, tio, cristiano normale, manzi normale. Tio, manzi normale, wanna! Fate vedere da qualche dio, fate vedere da un redattorista bone! Ci sa che aguanta tocca le palle, gul Cristoforo Colombo, curo figli da bastardo e puttana! Ti ha chiamato la rete, ci sa che vende un cristiano normale! Ma quando la voce cade dopo il giorno, quando gli fanno uno, non volare molto dopo il cavo. Ah! Su sorto da trama, va a fangola la troia da mamma, che era puttana scaglia e vigliacca.
1: E sort?
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Radio 105.
4: Hey! 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
0: Pronto?
7: Sì, pronto?
0: Pronto.
7: Salve, sono Banner. Senta, lei è la persona che vende il torrone?
0: Sì.
7: Sì, perché ho avuto modo di assaggiarlo nelle festività. Degli amici sì. Si sono prodigati di acquistare del torrone, credo, da lei. Infatti ho avuto il suo numero di telefono. E siccome l'ho apprezzato moltissimo, ho detto...
0: Ha cioè... preso quel sardo?
7: Cosa, scusi?
0: Ha preso il sardo?
7: No, il torrone non bestemmi.
0: Per quello dire. Nostro, quello tipico nostro.
7: No, tipico vostro, torrone di Cremona.
0: Perché noi ne abbiamo di tante qualità sul banco, tutte marche ad hoc.
7: Ad hoc.
0: Quindi abbiamo quello di Cremona, quello di Sara senza zucchero e senza miele per i diabetici.
7: Mm.
0: Poi abbiamo il torrone di Sebaste esclusivo per padiglioni dolciari.
7: Esclusivo, non è
0: morbido che duro. Poi abbiamo il sardo.
7: Ma scusi un attimo, mi consenta la domanda, ma...
0: Sì.
7: Ma lei è meridionale, Terone?
0: Certo, di origini sono napoletano, partenopeo, proprio di Napoli città. Però sono incrociato da mamma alessandrina, quindi perciò mi trovo in Alessandria.
7: Ah, è un bastardo. Cioè metà puro, diciamo, poi incrociato con purtroppo la razza. Mi spiace, le mie condoglianze. Sono cose che purtroppo nella vita. Guardi, mi trovo anche impreparato, non so come.
8: Vabbè, ma io sono fiero di essere partenopeo, fiero di essere alessandrino.
7: È un po' come, diciamo, la gente purtroppo affetta da queste problematiche. È ovvio che lei.
8: No, io non ce l'ho problematiche, guardi.
7: No, beh, comunque è meridionale, cioè Terone, cioè che schifo.
8: Ah, lei lo tocca con le. Meglio delle due Sicilie.
7: Ma scusi, ma lei il torrone l'ha toccato con le mani?
8: Il torrone?
7: Lo tocca con le mani da Terone?
8: Certo, me li metto prima sotto e poi tocco il torrone con le mani.
7: E questa è una cosa.
8: Capito com'è?
7: Questa è una cosa agghiacciante, cioè se io avessi saputo che un torrone aveva toccato il torrone. A parte che è una bestemmia, blasfema, che un meridionale mette le mani sul torrone, che è una, diciamo, è un'istituzione di noi del nord.
8: Sì.
7: Che schifo.
8: Adesso. Non so perché lei abbia telefonato, non so chi è che gli ha dato il numero.
7: No, ma io fondamentalmente, se avessi saputo che c'era un terrone di mezzo, non mi sarei mai permesso.
8: Adesso io vedo il suo numero.
7: Però lei è da denuncia penale.
8: E poi, cioè. E poi io la vengo a trovare.
7: No, vedi che adesso.
8: Così lei poi me lo dice.
1: Vedi che adesso. Che mi sta guarda che se mi stai facendo innervosire, quando mi innervosisco potrebbe non piacere. Pulcinella!
8: La mappina, grandalatrina!
1: Pulcinella del cazzo! Bastardo! Ma pensa a te il terrone che tocca il terrone!
8: Allora, dimmi qualche altra offesa, dai!
7: No, allora.
8: Vediamo. Dimmi qualche altra offesa. Guardi che io ti trovo adesso tramite la TIM, adesso vado dai carabinieri,
7: però,
8: faccio
7: adesso,
8: una denuncia,
7: adesso,
8: risalgo però al tuo numero di telefono e ti vengo a rompere il culo.
7: Allora Terone.
8: Ti vengo a rompere il culo.
7: Allora Terone.
8: Ma come cazzo sei?
7: Allora,
8: capisci o no?
7: Vediamo
8: adesso
7: di ristare.
8: Io esco di qua.
7: Uè, Meridione.
8: Vado dai carabinieri, faccio denuncia.
7: Meridione.
8: Vado alla TIM.
7: Funicolà, vediamo di mantenere la calma. Io t'avevo chiamato per ristabilire un attimino la calma, abbassare le asce.
8: Tu sei una latrina, perché i meridionali sono 100 volte meglio di te. Perché tu sei un infame, parli per telefono. I meridionali invece parlano in faccia e sono molto più puliti di te. Perché il cesso noi ce l'avevamo quando voi andate a cagare dentro le tampe.
7: Dai, su, dai.
8: Hai capito?
7: Dai,
8: no?
7: Sud Italia.
8: Brutto stronzo.
7: Dai, depressione. Dai, adesso mi stai facendo le cose. Io ho chiamato.
8: Perché rompi il cazzo alla gente.
1: Io ho chiamato per calmare
8: non
1: la
8: ce
1: l'ero. Ehi, papà! Il rumore dello schiaffo nel culo, hai capito? Bastardo! Ma guarda, sto terrone si ribella anche. Un terrone che vende il torrone e mi rompe anche il cazzo! Ma guarda, sto scemo! Vengo lì, ti mangio, cazzo!
6: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: Allora, scimmia cane, siamo pronti a ciucciare il sangue da questo stronzo e trasferirlo nel mio cannolone?
4: Oh, sì, mio signore. È tutto pronto per la ciucciazione del sangue del gabebbo, ma devo avvertirti, inserirti altri 4 litri di sangue nel corpo potrebbe avere effetti collaterali pesanti. Non sappiamo se il tuo sistema cardiocircolatorio possa supportare tutto questo sovralavoro.
3: E il mio cuore è sanissimo, brutto coglione! Fatti i cazzi tuoi! Piuttosto avete preparato il gabebbo? Non voglio che muoia mentre lo succhiamo! Potrei perdere l'unico donatore disponibile!
4: Calmati, padrone! Siamo prontissimi! Scusa se ti ho voluto mettere in guardia.
5: Io non voglio morire, sono troppo giovane. Lasciatemi andare, vi prego, brutti cattivoni. Mea!
4: Taci, brutta merda.
5: Jimmy, aiutami tu, ovunque tu sia. Salvami coi tuoi superpoteri di inviato.
3: Ma lo avete drogato?
4: No, mio signore.
3: Allora perché urla cose senza senso? Chi cazzo è sto Jimmy?
5: Aiuto Jimmy! Aiutami tu Jimmy!
3: Basta! Falla finita! Allora perché urla cose senza senso? Chi cazzo è sto Jimmy?
5: Aiuto Jimmy! Aiutami tu Jimmy!
3: Basta! Falla

0: Ma che cazzo è successo? Hai lasciato il gas aperto, brutta scimmia cane?
1: Mamma mia, che botta! Che male alla testa!
2: Mea, che disastro! È scoppiato tutto, net!
3: E fermi dove siete, questo castello non è a norma e per entrare lo scivolo dei portatori di disabilità non era funzionante. È questa cosa. Non si fa, mio caro sindaco, spero che risolverete al più presto, mentre libero un gabibbo dalle sue celle che secondo me andrebbero rese più sicure per chi abita nelle vicinanze.
2: Jimmy, sei tu? Mea, aiutami, ti prego!
0: Ma tu chi cazzo sei, belloccio?
1: Cristo santo, che bell'uomo! Guarda che mascella davvero maschio alfa! Non riesco a resistergli, qualsiasi cosa dirà per me avrà un senso. Ha un potere magnetico irresistibile con quel microfonone anni 90 in mano.
3: Salve amici di Striscia, siamo qui ad Eternia nel castello del signor Skeletor a liberare il gabebbo dalla prigionia. Scusi signor Skeletor, ma lei lo sapeva che il suo scivolo per gli handicappati è rotto da chissà quanto?
0: Ma io veramente non...
3: Molti si lamentano che non possono più accedere al suo castello.
0: Ma guardi che non...
3: Per via delle barriere architettoniche.
0: Ma quali barriere?
3: Intanto apro la cella del gabebbo mentre mi risponde alle accuse e si espone alla pubblica gogna mediatica.
2: Grazie Jimmy, sei un mito!
3: Allora, perché non risponde alle accuse? La gente vuole sapere dove sono finiti i soldi dei contribuenti.
0: Ma di che cazzo stai parlando? Quali accuse?
3: Non cambi discorso, abbiamo le prove. Ci dica per favore quando vorrà risolvere il problema.
0: Ma cosa?
3: La gente vuole sapere. È vero, signore mezzo cane col pelo rossiccio?
1: Sì, è vero, Skeletor. Quando risolverai questo problema?
0: Ma ti ci metti anche tu, brutto deficiente?
1: Non so di cosa stia parlando, ma quest'uomo ha sicuramente ragione. Con questo mento e questo giubbotto di pelle che lo rende incredibilmente casual e nel contempo elegante.
3: Da Jimmy Ghione e da Eternia è tutto. A voi la linea, Ezio!
0: Ma che cazzo è successo?
1: Credo che il gabebbo è quel tizio super convincente e con un sorriso da figlio di buona donna si siano dileguati.
0: Ma no, no, no. Ma come cazzo è stato possibile?
1: E intanto chiamo la ditta per il ripristino dello scivolo degli handicappati.
0: L'unico handicappato qui sei tu! Non abbiamo mai avuto nessuno scivolo po-

0: Lo Zodi 105.
1: Ehi, tenetevi forte, perché il nostro meraviglioso portale Up and Up sta cambiando. Sì, abbiamo appena rilasciato il kit per lo sviluppo di applicazioni a tutti. Anche tu potrai sviluppare la tua applicazione su
2: Up and Up.
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Up and Up è il nuovissimo app store per smartphone, tablet e computer, ma anche per lavatrici e frigoriferi. E da oggi sarai proprio tu a sviluppare le applicazioni. Ti basterà iscriverti al nostro portale con un irrisorio costo di 2000 euro all'anno e potrai sviluppare ciò che vuoi pubblicando ciò che ti pare. Ma non è fighissimo? Yeah! Ma perché sto urlando? Ma basta con le cazzate! Vediamo assieme l'app di questa settimana! Tra le app più scaricate su Up and Up...
4: Mortacci tua!
1: Sì! Mortacci tua è l'incredibile app delle app, l'unico sistema che riesce a determinare l'esatta data con tanto di orario della tua morte o della morte di chi vuoi tu! Mortacci tua è semplicissima da usare. Basterà inserire

0: Inserire il nome, cognome e data di nascita della persona di cui vuoi sapere la data di morte. E il gioco è fatto!
1: Ma è vero che tu non è ricchissima?
2: Sì, probabilmente prenderò tutta l'eredità, sono 6-7 milioni di euro.
1: Wow!
2: Sì, ma non so mica quando creperà quella vecchia bastarda.
1: Ma cosa ci vuole? Ci penso io!
2: E come fai?
1: Con l'applicazione Mortacci Tua. Guarda, basta inserire il nome, cognome e la data di nascita della persona.
2: Non ci credo, proviamo!
1: Prova! Ma qua dice che morirà domani!
3: Sì, divento ricco! Offro io spritz per tutti!
0: Niente più sorprese! Grazie a Mortacci Tua potrai vivere al meglio gli ultimi giorni che ti rimangono su questo infausto pianeta!
3: Ragazzi! Sto per morire!
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
5: È morto!
0: Non è finita qui! Sì! Perché Mortacci Tua ha anche la sezione scommesse! Sì! Yeah! Cliccando sul tasto Bet vedrai la lista di personaggi famosi sul nostro tabellone, dove potrai scommettere sulla data di morte del tuo idolo! Fantastico, vero?
2: Allora, Fausto, vieni qua.
1: Dimmi.
2: Guarda, tu ascolti lo zoo?
1: Sì!
2: Allora, guarda qua. E me Mazzoli nel 2097, perché quello ha culo.
1: Ci metto un 100.
2: Vai.
1: Guarda, apro l'applicazione e metto la data di nascita di Marco Mazzoli. Allora, morirà esattamente... Figa, nel 3023.
2: E la Madonna!
0: Cosa aspetti? Scarica subito!
6: Mortacci Tua!
0: E non vivrai più nella paura di non sapere quando morirai! E ricorda di attivare le notifiche!
6: Uè, Fernando, hai sentito quell'applicazione lì, Mortacci Tua?
7: Sì, sta avendo un successo incredibile, eh?
6: Cazzo, mi è arrivata la notifica, cos'è che c'è scritto?
7: Figa, sta applicazione proprio non sbaglia mai, perfetta!
0: Mortacci Tua è un'applicazione...
1: Up and Up!
8: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
12: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
11: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
12: Che brutto.
11: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
12: Forrest Katz.
11: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
12: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
11: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
13: E il suo amore Nanny.
11: Con la quale avrà un figlio.
12: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
14: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
12: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
14: E il tuo?
12: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
14: No.
12: E va a fangù.
11: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
13: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la sold. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la sold, la sold, la sold, ah, davo dai!
11: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
14: Forrest, tu sei stupido,
12: sì.
14: Sei ignorante,
12: sì.
14: Però, vabbè, vengo con te.
12: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
11: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
15: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
11: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
12: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
14: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
12: No.
13: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
16: Questa è una zozza.
11: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
12: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
17: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Dai, subito, dammelo sold.
12: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Anno 2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e i cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro, grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali. Due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente utili.

0: Finalmente siamo riusciti ad avere chiaro come cazzo si usa questa cazzo di macchina del tempo. Ora siamo pronti per tornare indietro nel futuro.
1: Eh no, amore, torniamo indietro nel passato.
0: Ma scusa, nel film dicevano tornare indietro nel futuro.
1: E perché il protagonista rimaneva nel passato e doveva tornare indietro nel suo presente, che era poi il futuro. La trama si svolgeva nel passato. Invece noi siamo nel futuro e dobbiamo tornare indietro al nostro presente, che è il passato.
0: Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba.
1: In che senso?
0: Non lo so, è più o meno quello che il mio cervello è riuscito a capire dal tuo discorso del cazzo. Figa come sei complicato. Perché non ti ho lasciato per il manichino di lui uomo di via Bronzetti?
1: Ma come? Volevi lasciarmi per un manichino di un negozio di abbigliamento maschile?
0: Ma lo hai visto? Quel manichino aveva un'espressione che ti faceva innamorare.
1: Ma era un manichino, nemmeno un essere senziente. Era un oggetto.
0: Che schifo che fai. Guarda che brutto da parte tua. Le persone non sono oggetti.
1: Ma era un manichino.
0: Che schifo.
1: Ma basta. Dai, amore, concentriamoci su questa cosa del viaggio. Perché io, se devo essere sincero, ho una certa paura. E se andasse storto qualche cosa? Non ci rivedremo più. Moriremo.
0: Ma non dire cazzate. Stai sereno. E poi al massimo andrò in paradiso e riabbraccerò Silvano.
1: E chi cazzo è Silvano?
0: Il manichino del negozio Lui Uomo di via Bronzetti.
1: Guarda, spero vivamente che questa cosa funzioni, perché ti giuro che la prima cosa che farò sarà andare da Lui Uomo in via Bronzetti a fare a pezzi quel manichino di merda.
0: Accidenti, amore. Sai che per la prima volta da quando ci conosciamo mi hai fatto eccitare senza dovermi drogare pesantemente prima per essere sufficientemente annebbiata per immaginare di farlo con Maurizio Costanzo.
1: Ma perché ti fa eccitare più Maurizio Costanzo di me?
0: Tutto mi fa eccitare più di te, amore.
1: La Madonna, che assoluta mancanza di sensibilità ed eccezionale capacità di instillare insicurezza al proprio partner, gettando in una delusione atavica e sofferenza disumana.
0: Se, dai, scemo, appizza sta minchiata di coso del tempo, che non vedo l'ora di andare a prendere una pezzata nel 1984.
1: Ok, prima di accendere però, voglio dirti che qualsiasi cosa accadrà, io ti ho amata e ti amerò per sempre. E un giorno, dovessero passare altre 1000 ere, io ti ritroverò. E anche sotto altra forma, ti amerò ancora.
0: Ma non mi asciugare i coglioni con ste stronzate da checca. E schiaccia quel bottone che sono in scimmia da bonza, faccia di merda.
1: Ok, è giusto, è giusto.
0: Vado?
1: Vai.
0: Al 3?
1: Schiaccia!

0: scappate! Lo demonio!
1: Fuite! Fuite!
2: Amore, stai bene? Hai tutto al tuo posto?
3: Sì, sì, credo. Sì, sento solo uno strano dolore al culo.
2: Amore, non ti muovere. Hai qualcosa che esce dal sedere.
3: Cosa? Cosa?
2: È tipo un...
3: Un?
2: Una zucchina.
3: Ah, che spavento! Ma no, è Jerry Zucchino, il mio stesso ortaggio del piacere. Scusa, ma da quando ho scoperto l'autoritismo con vegetali idroponici non sono riuscita più a smettere.
2: Ma che ci fa nel tuo culo?
3: Ci tenevo così tanto che me lo sono portato dietro. Quando provi uno zucchino non torni più indietro.
2: Ah dai, amore!
3: Aspetta, scemo! Ma figa, che puzza di merda! Mi ricordavo che a Vizzolo Predabissi non c'era un cazzo, ma nemmeno una macchina e case di paglia e legno di merda, no? Figa, non c'è nemmeno l'asfalto e la gente è vestita tutta come quella stracciona di merda di tua madre.
2: Ma amore, ma credo che qualcosa sia andato storto.
3: Eh già, la mia zucchina sta passendo. Forse tenerla in culo per una settimana non è stata una buona idea.
2: Ma no, che zucchina! Questo non è il 1984!
4: Fermi! Emissari dello demonio, o assaggerete lo mio spadone nello nome di Gesù Cristo Santo e dello Santo Sepolcro!
3: Cazzo vuole il vigile urbano con la tovaglia e la X?
2: No, amore, non è un vigile urbano, ma un crociato! Oh mio Dio, non siamo nel 1984, ma siamo nel Medioevo!
3: Medio cazzo hai detto?
2: Qualcosa è andato storto, abbiamo sbagliato epoca!
3: Beh dai, torna dentro prima che quella folla inferocita armata di mega forchette e candele dell'IKEA ci raggiunga. E metti la data giusta, deficiente.
2: Non sono candele dell'IKEA e non sono forchette giganti, ma forconi e fiaccole.
5: La strega, il suo schiavo maledetto di Satana.
4: Eretici, infedeli.
2: Amore, non possiamo ripartire, manca l'energia. La macchina funziona con la corrente, non c'è corrente qui.
3: Ma non hai portato una prolunga, va che sei un coglione.
2: Non hai capito, non esiste la corrente elettrica in questa era.
3: Oh figa, facciamola partire a spinta.
2: Allora è mica la macchina.
3: Allora ci resta solo di cercare Doc Brown, che riuscirà a trovare un modo per rimandarci indietro nel futuro.
2: Amore, ma sei ubriaca?
3: Sì.
2: Quello è un film, questa è la realtà. Non c'è nessun scienziato che possa rimandarci indietro nel futuro.
3: Ok, ok, sangue freddo. Quanti sono quelli che ci vogliono linciare?
2: È una dozzina più uno a cavallo.
3: Ok, no problem. Li scanno e poi riflettiamo. Tu stai qui e piangi forte come sempre, che devo sempre pensare io a tutto, cazzo.
2: Oh mio Dio, mi ero scordato di aver sposato una macchina a ammazza persone.
3: Ehi, stronzi coi capelli dei Beatles!
5: La strega ha già parlato!
4: Sì, e il che vuole?
3: A chi avete detto, strega? Adesso vi faccio passare la voglia di insultare una donna risvegliata criogeneticamente in un futuro senza estetiste e che si è appena sparata un viaggio nel tempo, sbagliando epoca e per giunta con il ciclo. E con un ortaggio nel culo!
4: Una cucurbitacea, a quanto pare!
5: No, l'ortaggio in culo, no!
2: Hai capito, cara pergamena sostituta del diario? Siamo bloccati in un'epoca ostile. Ma al contrario dei miei calcoli, e fortuna che sono un ignorante di storia, non siamo nel Medioevo, ma un pelino più avanti. Siamo nel Rinascimento. Sì, dopo aver sterminato un villaggio che probabilmente era l'antenato di Vizzolo Predabissi e quindi pregiudicato il sorgere di insediamenti futuri, ci siamo nascosti e ho ritrovato alcuni indizi e dovremo essere sul finire del 1004 a cavallo del 1005. L'unica speranza che abbiamo ora è trovare Leonardo da Vinci, che in questo periodo era, anzi è, a Milano e fornirgli abbastanza nozioni sull'energia elettrica per poterci aiutare a produrre abbastanza per fare ripartire la macchina del tempo. Praticamente la trama di Non ci resta che piangere contro Isi Benigni, ma con più parolacce e violenza gratuita, e con il rischio di essere bruciati a rogo come eretici. PS. Avevo tanta fame. PS2. L'unica cosa che avevamo da mangiare era Jerry Zucchino, l'ortaggio sessuale rimasto una settimana nel retto di Cosa Fica. PS3. Sì, l'ho mangiato. Crudo. PS4. Eh sì, sapeva di merda.

0: Ciao, servi del demonio! Fate uno scherzo a mia suocera che è mezza rincoglionita! Qualche mese fa ha fatto la revisione alla sua auto e le hanno riscontrato qualche problema con la bombola del metano, perché è un modello vecchio. Allora si è rivolta all'officina di una sua amica e hanno sistemato la cosa chiudendo un occhio. Oltretutto, lei con quella macchina porta a scuola mia figlia di 3 anni! Direi che è il momento di mandarla in galera, sta malvagia! Pensateci voi! Round 1.
1: Sì, buongiorno signora, la chiamo dalla motorizzazione civile, sede di Milano.
2: Sì, mi dica.
1: Senta,
2: sì.
1: Guardi, semplicemente per scrupolo, a noi ci è arrivata una segnalazione di fermo per quanto riguarda il suo veicolo per problemi legati alla revisione della bombola. A quanto pare lei sta utilizzando un modello di bombola che non è più omologato e questo di fatto impedisce la circolazione regolare del veicolo.
2: C'è stato un po' di problematica per la revisione perché avevano fatto notare questa cosa. Poi io l'ho portato al centro revisioni, che poi le dico anche il nome, insomma. Loro infatti hanno detto che non potevano farli perché poi mi sono rivolta a un'altra officina autorizzata per questo tipo di bombole che sono al carbonio, titanio, non lo so.
1: Sì.
2: E loro mi hanno detto che ce n'è una in scadenza ad ottobre.
1: Sì.
2: E l'altra a gennaio. Ma nel frattempo,
1: sì, basta,
2: comunque l'ingegnere della motorizzazione ha firmato
1: la
2: revisione che era a posto.
1: No, aspetti,
2: aspetti,
1: questo non è corretto.
2: Sì, sì.
1: Allora, l'ingegnere ha firmato con riserva, nel senso che attualmente per le nuove normative europee questo tipo di veicoli non sono più automaticamente certificati, in quanto si sono verificate nei mesi passati dei sinistri, da cui anche alcuni molto gravi, parliamo di esplosioni. Quindi l'ingegnere ha firmato con riserva.
2: Con riserva.
1: Ma nello stesso tempo.
2: L'officina però a me non me l'ha detto questo.
1: L'officina.
2: Questo non me l'hanno puntualizzato.
1: Ma lei ha pagato l'intervento dell'officina?
2: Certo, 200 euro.
1: Appunto.
2: Scherza.
1: Però è ovvio che l'officina ha effettuato il lavoro di routine, ha preso i soldi e non si è preoccupata di segnalare la cosa, che peraltro è un reato,
2: E questo mi fa piacere perché siccome mi hanno veramente stufato, perché questa officina, adesso mi scusi un attimo, due chiacchiere a volo, poi
1: prego,
2: le cose
1: prego,
2: te.
1: Prego.
2: Cioè, è gente che io esco insieme a questa persona, a questa donna, che è una mia amica.
1: Sì.
2: E io ho detto, guarda, c'è questo problema, mi stanno dicendo che sono scadute, ma no, perché queste qui là sono già la revisione,
1: ma
2: diceva,
1: ti odio, ti detesto.
2: Quindi lei mi sta dicendo che non è così, ok?
1: No, non è assolutamente così, ma le aggiungo anche che la responsabilità civile e penale di questa...
2: Certo,
1: è sua e in questo momento c'è una procedura di infrazione che è poi il motivo della mia chiamata. Nel senso, io la sto avvisando che provvederemo sicuramente al fermo del veicolo, perché il veicolo è potenzialmente un ordigno esplosivo. E purtroppo mi duole segnalarle che, avendo notato la presenza di un seggiolino per minori sull'autovettura, questo costituisce un aggravante, perché lei, oltre a mettere a rischio la sua vita e quella degli altri potenziali automobilisti. Signora, lei va in giro con un ordigno esplosivo con il suo nipote.
2: Cioè, chi mi doveva avvertire a me questa cosa? Come faccio io a sapere queste cose?
1: Adesso io non è che posso.
2: Non posso valutare tutto questo. Adesso che me lo dici, io la fermo, sto al canale, prendo il pullman e vado a casa.
1: Sì, questo assolutamente, signora, perché se la macchina esplode, immagini il casino.
2: Ferma comunque qualche mese proprio per questo motivo, perché il film mi ha detto che secondo me non va fatta, però adesso io queste qui non le trago, questo tipo di bombole, per cui mi sono rivolta a questa che hanno la certificazione
1: asciugata,
2: quindi l'ho fatta già che ci guardo, mi sembra fine
1: gennaio, shampoo al cazzo. Dico sì signora, no, stavo ascoltando con attenzione, intanto prendevo degli appunti. Allora
2: ci guardo per conferma, perché adesso un attimo, guarda, non è certo che abbia detto il periodo giusto, ci guarderò.
1: Sì.
2: Sostanzialmente qui se va per, io andrò per via legale con questa gente, perché veramente mi sono stufata, cioè questi mi mandano in galera e io non so manco perché.
1: Lei ha detto una cosa giusta, adesso forse così un po' sovrappensiero, ma ha detto andrò in galera. Questa è una delle prospettive, signora, perché a parte l'ammenda pecuniaria per la revisione falsa. Lei ha effettuato una falsa revisione di
2: Ma questa ricadrà su di loro, perché non è che me le firmo da sola io le revisioni.
1: No, aspetti. Allora, forse non ha capito bene. Allora, per quanto riguarda, diciamo, il suo rapporto con l'officina che ha effettuato la revisione fasulla, truffaldina, lei potrà rivalersi come privato cittadino da un giudice di pace presentando denuncia alle autorità. Dopodiché dobbiamo procedere dal punto di vista penale, perché lei per numero tot mesi, che adesso andremo a verificare, ha girato con un ordigno potenzialmente esplosivo mettendo a repentaglio la vita di altri autisti e anche sì, adesso, di un minore. Allora, e anche di un minore. Signora, mi faccia parlare, signora, però.
2: Signora, per... altri. Vabbè, poi questo ne parleremo coglioni. In un'altra sede, io non sono in grado, sì, c'è una legale, sì. Questo l'ho capito. Al momento, quindi, a chi faccio cazzo, riferimento? Nel senso, io adesso sì. Tanto dovrò comunque mettere un legale per l'officina.
1: Sì, ma questi, okay. Scusi signora, scusi, non mi faccia alterare, perché allora, questi sono affari suoi. Sì, io, cioè, certo. Non è che sono il suo padre confessore, cioè, sinceramente, signora.
2: No, appunto, dico a chi farò riferimento.
1: Ma non, ma non mi interessa, signora, non me ne frega un cazzo di chi lei fa riferimento. Abbia pazienza, signora, sta facendo una testa così. Le sto dicendo che lei va in galera perché gira su una bomba e che mi deve pagare una multa, figa. Non c'è verso di dire le cose, mi para nella faccia, cazzo. Allora, innanzitutto, non deve più circolare con quel cazzo di bomba atomica che c'è sotto il sedere. Seconda cosa, a domanda risponda senza farmi lo shampoo al cazzo. Quanti anni ha il minore?
2: Il minore ha 3 anni.
1: 3 anni? Ma lei si rende conto che ha messo un bambino e o bambina di 3 anni su un ordigno esplosivo? Ma non si sente responsabile, figa? Ma come cazzo? Ma io non lo so, figa, ma vabbè. Ma come si fa? Ma come si fa alla sua età? Alla sua età, signora? Ma come si fa? Mamma mia. Lei poteva okay. Farmi brillare un caseggiato, signora. Mi accende la macchina, bubù. Strage. E poi danno la colpa ai terroristi.
2: Allora, al momento vorrei capire come mettermi in regola, fermando l'autoveicolo, ok? Questo
1: sì.
2: L'ho capito.
1: Allora, ferma l'autoveicolo, lo parcheggio in un posto dove non sia potenzialmente un ordigno esplosivo che crea vittime e falciglia popolazione.
2: Siccome sono a casa di un'amica e vorrei uscire
1: sì,
2: da qui,
1: sì.
2: Perché se no non riesco ad arrivare a casa di mia figlia. Se lei mi potesse, io posso richiamarla a questo numero, se mai tra una mezz'ora?
1: Allora, faccia così, vada a casa di sua figlia, alle 14, sì. Accende la radio su Radio 105 e si riascolta che le abbiamo fatto uno scherzo, signora. È uno scherzo dello Zodi 105.
2: Allora, io mi sono tenuta verso la fine. Quando lei mi ha detto tutte queste parolacce, dico, ma questa è una gran testa di cazzo. Però mi sono tenuta, perché un attimo, siccome c'era stato questo problema con la macchina, io vi faccio i complimenti, perché
1: grazie.
2: Stavo pensando che era una gran putanata, infatti dico adesso vado da... Ma c'era stato... Guarda!
1: Ti sei presa paura,
2: Giacomo.
1: Patrizia?
2: Allora, siccome c'è stata questa dipartita con la signora che mi ha venduto la macchina e dico questa mamma veramente rotti i coglioni e quando io uso il dittongo GL sono arrivata e per cui prendevo tempo, adesso dico intanto mi smollo sto cafone e poi la becco al volo. 2 anni di carcere, cioè veramente, ma siete matti, c'ho da fare, non posso andare in carcere.
1: Un bacio grande Patrizia, ciao.
2: Grazie a voi,
1: ciao,
2: grazie,
1: cioè, ciao, ciao, basta, ciao, ciao, ma mi hai rotto i coglioni, ma basta, ma che due palle, ma Cristo!
2: Fantastici, buongiorno!
1: Buongiorno a lei!
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Yeah. Yo. Yeah.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al toto calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Roy in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. Honolulu blu bom bua ba blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo
3: a domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Metal Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa male della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze.
3: E questi gin della Stone Hour?
4: Della Stone.
3: Questi gin cos'è, chiedi? Questi gin della Stone Einstein.
4: Di gin, che c'è la
3: questi gin della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo.
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: Non
6: c'ho. Casa al 16.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: se mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo svenimento. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince. L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: No, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Bacchera!
1: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Ma lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
5: Sì.
2: Sì.
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai.
5: Oh.
2: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Puttana. Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Troia.
2: Ma che schifo!
6: Aria!
2: Ma che schifo! Ma che cazzo!
5: Eccomi! Scusa!
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
2: Non se l'ha anche lavato!
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
2: No,
4: scusa,
2: no.
4: Vista.
2: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai! Va bene, dai! Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... questa è una categoria apposta, perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo!
1: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon!
7: Valuta il film!
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti, nello zoo di 105.
9: Centrale al lupo d'acciaio, centrale al lupo d'acciaio, segnalati urla e schiamazzi fra la decima e piazza dei ciccioni col megafono. Intervenire, passo.
10: Lupo d'acciaio centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
9: Bravo, salutami anche cappuccetto d'acciaio. Hai capito la battuta, porcaccia? Centrale a Medusa de Fuoco, centrale a Medusa de Fuoco, rizza in corso fra la quinta e il vicolo del colon svincolato.
11: Medusa di Fuoco centrale, sarò lì in 2 minuti.
9: Pronto? Sì, qui è la centrale polizia, qual è la sua emergenza?
12: Stammi bene a sentire. Ho nascosto una bomba nel parcheggio sotterraneo della banca centrale. Avete un'ora per trovarla, dopodiché esploderà.
9: E sti cazzi, io c'ho un iCredit, che cazzo me ne frega a me? Pronto, pronto, pronto, pronto! Va bene, vediamo di risolvere sto cazzo. A me frega niente, però. Forse c'è la persona giusta. Centrale a Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo e scopre un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Centrale a Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo e scopre un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Mi ricevi, dal quale mi ricevi, passo.
13: Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo e scopre un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Centrale, ma lo stiamo un po' esagerando con sti nomi in codice del cazzo?
9: Negativo, Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo scoprendo un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Ora è più che mai è necessario mantenere il protocollo di sicurezza radio. Abbiamo ricevuto una telefonata anonima. Lina Mitardo dice di aver nascosto una bomba nel parcheggio sotterraneo della banca centrale. Devi trovarla prima che esploda. Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo e scopre un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Passo.
13: Ma non è uno scherzo, il parcheggio della banca centrale è super sorvegliato. Mi pare difficile credere che qualcuno sia riuscito a introdurci una bomba. Passo.
14: Parli male, culattone!
13: Ti troverò, merda! Passo.
9: E sti cazzi non ce la mettiamo a me, quello che credi tu, papà. Praticamente il lavandino de maschera nel quale invece c'ha quel cazzo. Che me frega a me, eh? Che facciamo? Ora mettiamo anche in dubbio l'onestà dei nostri attentatori? Mettiamo in dubbio l'onestà di uno specchiato criminale che mi chiama per avvertirmi di essere uno specchiato criminale? E devi avere un po' più di fiducia nella gente, soprattutto nei malfattori. Togli il culo dalla faccia di Maurizio Costanzo e vai a cercare quella bomba. Passo.
13: E va bene, mi dirigo sul posto. Catroia.
15: Sono
9: Centrale a Maurizio Costanzo, che si vede strofinato in faccia il pruriginoso culo di un giaguaro e nel segreto di quelle nati che non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lingua. Centrale a Maurizio Costanzo, che si vede strofinato in faccia il pruriginoso culo di un giaguaro e nel segreto di quelle nati che non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lingua. Mi ricevi? Come procede la ricerca della bomba passo?
13: Oddio, Maurizio Costanzo che si vede strofinato in faccia il pruriginoso culo di un giaguaro e nel segreto di quelle nati che non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lingua centrale. Ho fatto evacuare il parcheggio della banca e l'ho settacciato da cima a fondo. Della bomba non c'è nessuna traccia. Sei sicuro che non si tratti di uno scherzo di cattivo gusto, passo?
9: Ma che so, Halloween io? Che so, carnevale, dolcetto, scherzetto? Porca zozza, Maurizio Costanzo che si vede arrivare in faccia al pruriginoso culo di un giaguaro nel segreto di quelle nati che non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lì. Se non possiamo più fidarci delle telefonate anonime, allora che cazzo stiamo a fare? Allora andiamo a fare il consulter de Vodafone, porcaccia puttana. E fai un altro giro e trovo la bomba, Maurizio Costanzo e tutti i cazzi collaterali. Aspetta. C'è una telefonata? Sei pronto, centrale di polizia? Qual è la sua emergenza?
12: Non l'avete ancora trovata la mia bomba, vero?
9: No, mi dispiace, guardi, sono rammaricatissimo. Abbiamo mandato lì il giaguaro che c'è qualcuno faccia Maurizio Costanzo, ma non l'ha trovata. Dice, perfino ha messo in dubbio le sue parole. Ma lei però mi conferma, è sicuro di averla lasciata lì, sì?
12: Non c'era nessuna bomba nel parcheggio della banca centrale.
9: E allora ci ha piato per culo.
12: Niente affatto, perché adesso la bomba è lì ed esploderà fra 30 secondi.
9: Io chiedo scusa, ma non ci ho capito un cazzo.
12: Ma non capisci? La bomba non l'ho messa nel parcheggio, ma sull'auto dell'agente di polizia che avete mandato lì.
9: Ma certo che lei può un filo della mignotta, eh? Che idea! Non metta la macchina, vabbè, ma chi se lo in culo, c'è anche gli interni brutti con la macchina di merda.
12: Grazie. Ma ora devo riattaccare nel caso tu stia rintracciando la mia telefonata, sai com'è, no?
9: Ah, guarda, rintracciando, ma lei era presente come siamo combinati con polizia? Io c'ho un filo che c'è dalla parete e un bicchiere di plastica per rispondere. Dai, comunque richiama, cose che sei simpatico. Quando c'è in cazzo da fare, se siamo due chiacchiere, va bene?
12: Va bene, anche tu sei molto simpatico.
9: Tante cose, caro, tante cose. Saluto a casa, tu moglie e tutti, ciao.
12: Altrettanto, arrivederci.
9: Ciao, bello.
13: Centrale, mi ricevi?
9: Au?
13: Mi ricevi?
9: Au, a voglia, te sento, sì, di, che cazzo vuoi?
13: Comunque ho ricontrollato, qui non c'è nessuna bomba.
9: Va bene, sì. Dimmi una cosa, stai dentro la macchina?
13: Affermativo, perché?
9: No, niente, giaguare cazzi, devo verificare una cosa. Aspetta, dunque, rimani lì per altri 5, 4, 3, 2...
13: Ma che cazzo è successo? Porco...
9: Puttana che puntuale quel dinamitardo! Oltre a essere simpatico, cazzo! Era pure puntuale! Vedi mai che fosse svizzero!

0: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è noia.
2: Allora, sarebbe troppo facile oggi parlare, anche gioire, del tracollo delle destre in tutto il mondo, a cominciare da Trump sbeffeggiato dall'Iran per i suoi penultimatum, per passare poi a Orban sconfitto alle elezioni in Ungheria dopo 16 anni di tirannia. Ma oggi invece voglio proporvi un argomento di discussione che mi ha colpito particolarmente, cioè pare che, anzi è certo che la Lombardia sia la regione italiana dove si evade di più il fisco. Si continua a puntare il dito contro i terroni, i calabresi, i campani, ma in realtà con 91 miliardi di euro all'anno è la Lombardia il fanalino di coda dell'evasione fiscale. Ve lo aspettavate? Apriamo le telefonate, voglio sentirvi su questo. La rivincita del sud, vai! Apriamo con il dottor Morte, vai dottor Morte, buongiorno, dici la tua sulla Lombardia e l'evasione fiscale, vai.
3: Diciamo che hanno anche ragione, padre, viva chi evade le tasse, perché ecco, quindi è normale che in Lombardia ci sono 1000 aziende, di queste 1800 evadono.
2: Ma ti faccio, esatto, però ti metto una pulce nell'orecchio, non sarà che 1000 di queste aziende saranno gestite da meridionali?
3: Anche, no, allora, io non è che ce l'ho contro i fratelli calabresi, attenzione,
2: io sì.
3: Perché poi si ricade subito nella condanna.
2: Esatto.
3: I calabresi sono stati sottovalutati per anni, li hanno presi per pecore, per asini, e invece stanno comandando il mondo. Viva i calabresi, viva la Calabria.
2: Viva la Calabria.
3: L'unica cosa che ce l'ho contro i calabresi, questo mandalo.
2: Sì.
3: I calabresi non hanno un piatto tipico.
2: Come no? C'hanno l'anduia, c'hanno la cipolla di Tropea.
3: Cazzo, e c'è quel cazzo della mare che è meglio sto cazzo. Il limone o bergamotto. Ma qual è bergamotto? Ma gli dà fanculo. Ma quando cazzo lo svogliate?
2: Quindi, cosa facciamo con questi lombardi che evadono? Vai!
3: La Lombardia?
2: Sì.
3: La Lombardia deve essere rasa al suolo.
2: La Lombardia deve essere rasa al suolo, perché?
3: Sì, perché sono razzisti. Sono tanti anni che fanno gli abusi contro quelli del sud e danno la colpa a quelli del sud, quelli schifosi.
2: Ok, quindi se tu vedi i lombardi, cosa fai?
3: Io a Lombardo? Alessio, calmati, addio, vai! Quella lingua di merda che
2: come
3: ha,
2: cazzo?
3: No?
2: Scusa, com'è che parla Lombardo?
3: Allora tu appena lo prendi, Lombardo, lui si gira, ce l'è com'è? Ce l'è com'è la Francesca, la Lorenza, un picchiabozzo da capici in dalla faccia, bongheta.
2: Sì, e poi li sterminiamo tutti.
3: E li fai vedere, dici, guarda, ho un dolore di pancia, e gli fai vedere la pistola.
2: Ecco.
3: Loro che fanno?
2: Che fanno?
3: Madonna! Un cazzotto in dei dinti, bam! Prendi la pistola, tum tum, e li ammazzi.
2: Così non ne vadono più, e in Lombardia ci mettiamo?
3: In Lombardia, a me.
2: Tu da solo, il re della Lombardia da solo senza sudditi.
3: Ma voi secondo me sei tutto sulla sedia, chiamo le persone, ehi tu, vieni, vieni a pulirmi le scarpe. Non ho capito.
2: E così non ti rimane più nessuno che ti pulisce le scarpe.
3: No, ma me le pulisco da solo. Quanto tanto sono assai lombardi.
2: Tanto sei abituato a camminare nella merda. Dai, ciao, dottor Morte, ciao. Andiamo da Sugunnu, dalla Sardegna. Vai, Sugunnu.
4: Non lo so io. Lei che domande mi fa, scusi. Lei che te la radio, scusi. Non ho mai fatto una domanda. Non lo so io.
2: È in imbarazzo, si vergogna, è in imbarazzo.
4: No, non me l'aspettavo questa cosa della Lombardia, tutto questa guerra, questa cosa qua.
2: La guerra in Lombardia, cioè, che cazzo dice?
4: Lo so perché guardo anche Videolina io.
2: Lei guarda Videolina, dunque...
4: Sì.
2: Che
4: sbagliando.
2: Perché? Io non sbaglio mai. Io sono flawless. Senta, Bifolco, mi spieghi questa
4: parola.

0: Non si dicono, signora.
1: Signora, un cazzo, sono Giuseppe, c'ho un pene di 25 centimetri.
0: Videolina non l'ho mai visto, io non ho mai chiamato Videolina io.
1: Chi se ne incula Videolina? Chi si incula Video, ma soprattutto chi si incula Lina?
0: Ma scusi, la posso fare una domanda, ma chi le ha dato il mio numero?
1: Ancora, scusi, lei è un disco rotto, continua a ripetere la stessa domanda alla quale io non risponderò mai,
0: però,
1: non risponderò mai, non risponderò mai, non risponderò mai.
0: Ma chi le ha dato il mio numero?
1: Sto cazzo, questo qua.
0: Maleducara.
1: Maleducara.
0: Signorina, non si fanno queste cose sulla radio,
1: Ecco. Senti, bambinetta, che cosa? Ecco, sì, ma lei mi deve spiegare che guerra ha visto in Lombardia su Videolina.
0: Ascolta, ma lei chi gli ha dato il mio numero?
1: Ancora, stiamo tornando da casa, stiamo giocando a Monopoli. Mi dia almeno i 20 euro.
0: Ma non ho capito, chi gli ha dato il mio numero?
1: Sto cazzo, e ritorniamo da capo.
0: Maleducata lei, a chi gli ha dato? Dì che andiamo a fare una passeggiata ecologica.
1: Com'è la passeggiata ecologica? Mi spieghi? Pronto? Ah, ho capito che cos'è. È andata a cagare. Ce lo stavo mandando io, mi ha anticipato. Bravo. E chiudiamo questa turbolenta puntata con il momento più atteso, direttamente da Grey School. Portiamo un raggio di sole sull'Italia con il temerario ottimismo dell'amico mio.
2: Non devi rompermi i coglioni! Non è l'amico mio nel mio cuore! Non devi rompermi i coglioni! Infame cane!
1: Senti, piccola farfallina glitterata.
2: Porco d'un lasciami stare, piccola farfalla! Cane!
1: Ma perché sei così nervoso, amico mio? È una splendida giornata!
2: Perché tu mi fai salire nervoso!
1: Senti.
2: Che mi chiami piccola farfalla! Cane! Uno già che si propone così! Cosa cazzo vuoi? Cosa cazzo vuoi?
1: Scusami.
2: Che ti risponda! Piccola farfalla! Cane! Un giorno ne passo! Un giorno così, porco!
1: Scusami, piccola farfalla è un vesseggiativo!
2: Hai capito? No!
1: Come ti devo chiamare?
2: Hai capito? No!
1: Devo chiamarti scarafaggio di merda! Scarafaggio di merda!
2: Smettila di chiamarmi con questi nomignoli!
1: Blatta!
2: Adesso cominci
1: Blatta.
2: A mangiare anche i gatti! Bastardo!
1: Blatta!
2: Bastardo maledetto cane!
1: Blatta!
2: Anche i gatti!
1: Pazzo, senti, brutto scarafaggio!
2: Blatta, cane! Pazzo! Fatti fatti sotto! Bastardo cane!
1: Ma dove?
2: Fatti sotto! Accinghiate il porco! Ti faccio correre cane! Fatti sotto!
1: Ma dove?
2: Non vengo lì mio le tazze cane! Scendi! C'hai la faccia sotto! Ce l'hai nel nome cane, Cruciani, due anni cane, un incrocio di culi siete, sì, maledetta merda.
1: Anche etimologo sei diventato adesso.
2: Dai zitto cane etimologo, devi chiedere scusa a tutte le donne maledetta merda.
1: Ma basta,
2: tu devi chiedere scusa a tutte le donne.
1: Non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo, non è di questo che volevo parlare con te, dolce carotina glassata.
2: Sono il signore, sai cosa ti farò? Quando mi verrai sotto, certo è che ti smembrerò vivo, cane.
1: Ma di cosa?
2: Ti smembrerò vivo.
1: Ma
2: con le ossa, madonna signora, farò saponette, cane. Come faceva la saponificatrice di Corretto. Maledetta merda, cane. Morirai male, morirai subendo mille pene. Finirai saponetta, cane, affinché tutti potranno lavarsi quello che tu non fai. Mori male, merda.
1: Anche igienista adesso. Devo dire che la pausa pasquale lo ha ricaricato di buone intenzioni, di calma, di un respiro di grande tranquillità. Sono felice di sentirlo stabile e innamorato della vita. Sono cose che mi danno una grande soddisfazione e mi spingono a continuare a torturarlo anche la prossima settimana. Andatevene a fanculo, ciao.
3: Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
4: Ah, bene!
3: Presenta
5: la famiglia porno.
6: Basta, non dire più una parola.
5: Porno. Porno. Porno. Porno.
7: Pronto?
4: Sì, pronto.
7: Pronto?
4: Sì, pronto. Ah, sì.
7: Sei Riccardo? Da Ravenna? Dimmelo se sei tu.
6: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Leccami i coglioni.

0: Più veloce con quella bocca. Oh. Mettilo in bocca. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene. Ecco, brava. Oh. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene. Più veloce con quella bocca. Oh. Oh. Oh. Oh. Ecco, brava.
1: Remo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire.
2: Oh. Ci scusiamo, ma dobbiamo interrompere questa telefonata per motivi di tempo. Andiamo avanti con altre telefonate.
3: Pronto?
1: Sì, pronto.
3: Mi dica.
0: Ah, leccami i coglioni.
3: Eh?
0: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Sì, pronto.
3: Pronto?
0: Basta, non dire più una parola. Leccami la punta.
3: Fanculo.
0: Chi era?
2: Porno.
0: Chi era?
2: Porno, porno.
3: Porno. Pronto?
0: Mettilo in bocca.
3: Ma vuole andare a fanculo? Guardi che c'è il telefono sotto controllo, eh. Sii attento.
0: Leccami i coglioni.
3: Sii attento.
0: Oh.
2: Porno.
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
4: Pronto?
1: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
5: Pronto?
1: Sì, pronto.
5: Mi dica.
0: Leccami i coglioni.
5: Mi dica.
0: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Non la sento.
0: Basta, non dire più una parola.
5: Ah?
0: Leccami la punta.
5: Cosa?
0: Con la lingua, ti prego. Oh.
5: Non la capisco.
1: È grosso, non lo resisto.
0: Davvero?
1: Oh. Sì, pronto.
5: Sì, mi dica.
0: Leccami i coglioni. Ecco, brava.
5: Pronto?
0: Mettilo in bocca.
5: Questo ragusto, eh?
6: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in...
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
4: Ehi.
1: Sì, pronto.
4: Sì, abba. No, me ne sono, dai.
0: Oh.
2: Wender ha beccato, bestemmia men, mentre scopa sul suo tir.

0: No, no, no, no, così non va bene. Bisogna immediatamente richiamare Veneto Man, vai Wender.
1: Pronto!
2: Più veloce con quella bocca, oh!
1: Ma vai figa di... Svelatemi rotti i coglioni!
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai. Questo è Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Radio 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata ospite del nuovo podcast di Fedez. Un incontro fortemente voluto dal cantante, possiamo chiamarlo cantante, ex cantante, ex marito di una famosa, insomma, un incontro fortemente voluto da lui e sicuramente anche dal Presidente del Consiglio, che forse ha pensato di poter raggranellare un po' di voti di giovanissimi in vista del referendum che si è concluso da pochissimi minuti. Questo perché i sondaggi non erano tanto favorevoli al sì, Che cosa ne pensate voi però di questa roba all'americana del Presidente del Consiglio che in pieno periodo di garanzia se ne va da Fedez, apriamo le linee. Apriamo con il grande Lota da Napoli. Vai Lota, buongiorno e buona settimana.
4: Assoreta. Il lunedì mattina viene già un brucazzo. Comunque oggi rispondo solo no.
3: Solo no.
4: Qualsiasi cosa tu mi chiedi io dico no.
3: Hai visto il presidente Giorgia Meloni da Fedez?
4: No.
3: Hai seguito l'intervento della presidentessa del Consiglio da Fedez?
4: No.
3: Che cosa ne pensi del fatto che Giorgia Meloni sia andata?
4: Che lo dite Fedez? Che te pensi, Crucia? Tu sei una grande luce.
3: Perché?
4: Mamma mia, come te schifo, Crucia. Parliamo della Meloni che è andata da Fedez. Ha fatto un bello spot elettorale perché si stavano cagando sotto. Però secondo me no.
3: Secondo te ha funzionato questo intervento di Giorgia Meloni da Fedez?
4: No. Ti dico di no.
3: Secondo
4: Crucia,
3: te?
4: Comunque c'è un bruco, non sa chi va chiamato per l'epatite. Quando stai godendo che sta l'epatite a Napoli? Per... la seta devono in culo l'epatite.
3: Perché
4: capito?
3: Siete degli zozzoni.
4: Dai, la bucchini, mamma.
3: E di tua sorella.
4: Forza
3: Vesuvio. Forza Vesuvio. Forza Vesuvio. Vesuvio. Vesuvio.
4: In un becchio di potere più veloce mi sede. Crucia. It schifo. Crucia.
3: Vesuvio è rutta. Ciao Lota, ciao. E colleghiamoci con lo zio Bepi dal trattore. Bepi, il tuo punto di vista sulla Meloni da Fedez, vai.
5: Allora, avevo detto che lei non bisogna, perché bisogna ritornare a parlare dai balconi, da
3: ecco,
5: Roma,
3: ecco,
5: a fare le robe giuste.
3: Non nei podcast di Fedez.
5: Ma chi cazzo, sei un Fedez adesso, che se cazzo basacco uno su Sanremo. Bisogna ritornare a fare politica quella vera, dai balconi,
3: sì.
5: Tutti vai vestire nero, subito.
3: Quale perché? Balcone? Quale balcone dovrebbe scegliere Giorgia Meloni?
5: Quello del Duce!
3: Ecco!
5: E soprattutto bisogna andare in guerra, l'Italia non può ripudiare la guerra!
3: Giusto!
5: Avevamo l'impero romano ni altri!
3: Invece adesso? Di chi è?
5: Ma adesso che mo tutta merda che mo so, negri che ecco. Qua i fa cagnara! I spazza, i sede merda, bisogna riverdere tutti quanti i forni e fare il palco Orianca.
3: Ecco.
5: Ma ormai i comando sono i comunisti, i negri, i marocchini,
3: ecco.
5: Non comandiamo più ni altri, bisogna un attimino ritornare al potere, fare robe giuste e adesso di fare rivolte la guerra in Palestina, chi muore a tutti, fare la guerra perché hai il gasolio 2,50 euro.
3: Esatto. Quindi Beppi, meno Fedez, più balconi.
5: Sì, più balconi tutta la vita, vai, braccio destro alzato.
3: Ecco, ciao Beppi, ciao, ciao, buona giornata.
5: Ciao,
3: stupendo, ciao. E andiamo dall'invasato, vai invasato da Lodi, invasato.
6: Bisogna ritornare in piazza a
3: sì.
6: Proclamare la sovranità italiana. Bisogna abbattere il comunismo.
3: Ma quale comunismo però bisogna abbattere?
6: Il comunismo di adesso. Prima i comunisti lottavano per il diritto dei lavoratori. Adesso combattono per il diritto dei ricchioni, delle guerre.
3: Sì.
6: Sono diventati tutti femminucci.
3: Tutti femminucci. Ma dove stanno tutti sti comunisti però? Perché alle urne non ci sono.
6: Sono tutti lì nascosti. Che tutti
3: dove?
6: Quelli che vogliono votare no per fare un dispetto al governo di Giorgia Meloni. Invece non lo sanno che indirettamente se votano no se lo rinfilano nel culo.
3: Perché?
6: Perché
3: spieghi il concetto, perché se la via under culo, spieghi.
6: Bisogna votare sì, tutto quello che dice il mio presidente è legge.
3: Questo è un culto della personalità però, lei ha un culto della personalità nei confronti del presidente Giorgia Meloni.
6: Per me bisogna onorarlo il mio presidente, anzi dovrebbero fare come lì dove cazzo è lì, bisogna... Alle prossime elezioni che ci sia solo Giorgia Meloni.
3: Solo lei,
6: bisogna levare dai coglioni tutti i comunisti.
3: Sì, questo l'ha già detto.
6: Bisogna fare pulizia. La guerra bisogna farla qui, non negli altri paesi.
3: Ecco.
6: Pulizia.
3: Lo dica.
6: Io mi candiderò alle prossime elezioni.
3: Ecco.
6: Purché i comunisti di merda se ne vadano fuori dai coglioni.
3: Guardi, le dico una cosa: se tutti i candidati sono come lei, la sinistra prende il 95%. Non arrivederci. E chiudiamo anche oggi con il contributo fondamentale alla nostra trasmissione dell'amico mio direttamente da Grey School. Buongiorno cicciolino dei cicciolini.
0: Ma che cazzo non ti da fare, mi cane, per cancellarti da me vita di porco.
3: Senti cicciolino,
0: se non so prima te sei cane.
3: Cicciolino dei cicciolini,
0: sei la Vanna Marti della radiofonia italiana. Sei cane, sì, la zanzara shop. Se dovresti vendere saoni invece di rompermi i coglioni a me. Tu amaro tifoso.
3: Sei sfogato cicciolino dei cicciolini? Ti sei sfogato?
0: Ma vedi cane, vedi cicciolino dei cicciolini.
3: Ma ho capito,
0: tu mi chiami solo per rompermi i coglioni.
3: Ma mi hai aperto di merda.
0: Ma rompi i coglioni ogni lunedì, cane!
3: Ma no.
0: Cosa conti da accoglierti, cane? Con le caramelline, porco!
3: Senti, dolce estratto di caramello, volevo farti una domanda su...
0: Ma che cazzo vuoi, cane, dolce estratto di caramello, porco!
3: Farfallina!
0: Ma mi fai l'ulcero, te mi fai rignare, infame maledetto, cane!
3: Tu che sei pazzo!
0: Se ti liquido fognario della festa dell'unità, te si dica!
3: Senti...
0: Un amaro schifoso, ti si dica! Un onto maledetto, porco!
3: Farfallina variopinta, volevo chiedere il tuo punto...
0: Farfallina variopinta!
3: Volevo chiedere il tuo punto di vista!
0: Farfallina variopinta!
3: Sì, ti piace...
0: Bastardo, cane!
3: Ti piace...
0: Bastardo!
3: Ti piace?
0: Sì, uomo! Non tirar fuori, sì, epitati! Merda di cane!
3: Tu sei refrattario all'affetto! Sei refrattario all'affetto!
0: Maledetta merda di cane!
3: Eccolo!
0: Bastardo! Mi arrivi sotto, merda di cane, no! Non ce la farai a scappare, no! Ti raggiungerò, maledetta merda! Forse l'ultima cosa che farò al mondo! Ti farò fare una brutta fine, brutta merda di cane! Ti macellerò vivo, anzi
3: no!
0: Ti farò fare la fine!
3: Ancora.
0: Ti faceva fare tutte le sue vittime! The Candyman!
3: Ma chi è?
0: Maledetta merda!
3: Ma chi è?
0: Morirai male!
3: Ma chi è?
0: Morirai male!
3: Si corregge, cioè prima agisce di impeto, poi ci ripensa e individua il serial killer che imiterà per smembrarmi e porre fine alla mia esistenza. È una persona organizzata nella sua follia e ancora una volta però non siamo riusciti a sapere che cosa ne pensa dell'argomento del giorno. Ma tanto chi cazzo se ne frega di Fedez? Mi ci pulisco il filetto del pene con Fedez. Alla prossima.

0: lo Zoo di 105. Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
1: Centrale a serpente smaterializzabile. Centrale a serpente smaterializzabile. Segnalato individuo sospetto fra la settima e via dei Loschi Figuri. Intervenire, grazie.
2: Serpente smaterializzabile centrale, ricevuto, mi teletrasporto sul posto.
1: Ecco, sì, fanno anche un saltino al logopedista, che addestrata serpente. Centrale a Minotauro dai coglioni d'argento. Centrale a Minotauro dai coglioni d'argento, rapina in corso fra la nona e viale delle preposizioni articolate. Intervenire subito, passo.
3: Minotauro dai coglioni d'argento centrale, sarò lì men che non si arrivi.
1: Ma sei sicuro che sei Minotauro dai coglioni d'argento? Perché mi pare che c'è la voce di Maria De Filippi. De Filippi, ah! Centrale a Clistere de Piscio. Centrale a Clistere de Piscio. Mi ricevi, Clistere de Piscio, pazzo.
4: Clistere de Piscio centrale, affermativo, purtroppo ti ricevo. Stavo pensando, invece dei nomi, perché non usiamo dei semplici numeri in codice, che so, tipo agente 552? Che dici?
1: Ma sai che è proprio una buona idea, Ci proviamo subito, dai! Centrale a 10-100.000 gavettoni di sperma frizzante in faccia! Centrale a 10-100.000 gavettoni di sperma frizzante in faccia, Datti una sciacquata a bocca e muovi il culo! Abbiamo un codice rosso, passo!
4: 10-100.000 gavettoni di sperma frizzante in faccia centrale, di cosa si tratta? Ripeto, di cosa si tratta, passo!
1: Che ripeti? Baldracca Fiorentina che si fa chiamare da un simpaticissimo lombrico gigante, Senti, Baldracca Fiorentina che si fa chiamare da un simpaticissimo lombrico gigante, un pericolosissimo strangolatore di scroti è appena evaso dal carcere di massima sicurezza.
4: Baldracca Fiorentina che si fa chiamare da un simpaticissimo lombrico gigante a centrale. Provo il nome è molto divertente stavolta. Stiamo proprio parlando di quello strangolatore di scroti lì.
1: Ridi su sto cazzo, Baldracca Fiorentina, eccetera, Perché tu quanti cazzo di strangolatori di scroti conosci? Baldracca che si fa chiamare da un simpaticissimo lombrico gigante. È certo che lui! L'hanno avvistata alla stazione ferroviaria. Devi fermarla più presto o ci ritroveremo una vagonata di coglioni tumefatti. Passo.
4: Ricevuto centrale, mi dirigo sul posto, passo.
1: Vai, vai. Centrale a Roger Rabbit, che sgranocchia un bel cazzone comodamente appoggiato ad un albero. Centrale a Roger Rabbit, che se sgranocchia un bel cazzone comodamente appoggiato ad un albero, forniscimi la tua posizione, passo.
4: Roger Rabbit che sgranocchia un bel cazzone comodamente appoggiato a un albero a centrale, sono arrivato in stazione, per ora tutto tranquillo. Siamo sicuri che lo strangolatore di scroti sia proprio qui, passo.
1: Centrale a Manico di Violino che spunta dal culo del George Clooney. Centrale a Manico di Violino che spunta dal culo del George Clooney, siamo sicurissimi? Devi trovarlo prima che inizi a strizzare i coglioni a destra manca, dovresti riconoscere la sua attività di strangolatore di coglioni dai forti suoni in falsetto emessi dalle sue vittime. Passo.
4: Ricevuto. Solo un secondo, c'è un simpatico signore con la mano gigante che vuole parlarmi. Dica.
1: Che cazzo è, Morandi? Parlaci.
5: Mi scusi, saprebbe dirmi per caso che ora sono?
4: Ah, certo, simpatico signore con le mani giganti. Sono le 3 meno...
1: Manico di Violino che spunta dal culo del George Clooney. Che sta succedendo? Sento confusione.
6: Niente, mi sta strizzando i coglioni. Il maledico strizzatore di coglioni mi sta strizzando le palle.
1: Scusami, non capisco un cazzo. Ripeti, arriva un segnale molto acuto. Ripeti.
6: Mi sta strizzando i coglioni.
1: Non è chiaro, Manico di Violino. Riprova a inviare un altro messaggio. Non sentiamo bene che cosa dice Manico di Violino. Mi scusi, signor Alvin dei Chipmax, mi può ripassare il collega, porca puttana, che era una cosa importante, signor Alvin? Pronto?

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muli.
2: Ah. Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Nascono i porcini a te sotto, cioè
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, ha diritto a mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non
2: dritto.
3: Connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Donna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fa.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Beh, quello sai fare, 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: tanti. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, tra le varie manovre del nuovo governo c'è la possibilità per i commercianti di rifiutare i pagamenti elettronici, quindi con carta di credito e bancomat, fino a 60 euro. E la domanda è: chi è che aiuta questo tipo di provvedimenti? I commercianti dicono: ma noi paghiamo le spese sul POS. E allora mi domando, ok, non sarebbe più facile togliere tutte le spese sui POS fino ai 60 euro? No, invece diamo la possibilità al commerciante di avere pagamenti solo in contanti. Perché? Perché vogliamo che girino i contanti, vogliamo che la gente paghi i contanti, perché i contanti non sono tracciabili, quindi ricicliamo il denaro sporco, quindi paghiamo in nero e facciamo l'ennesimo favore ai bottegai. Ma questa magari è solo una visione così, diciamo, un po' complottista di questo provvedimento. Voglio sentire voi. Pagamenti con le carte fino a 60 euro. Dai, apriamo il video. Sentiamo Mauro, Sesto San Giovanni, vai Mauro.
4: Ah, non ero al corrente, guardi.
3: Non era al corrente, non si parla d'altro, tutta l'Italia parla solo di questo. Lei che cosa sta facendo? Nel frattempo ha infilato il cazzo in una porta e spera nel glory hole. Che cosa fa?
4: No, guardi, sono stato preso in questo periodo.
3: Chissà quante cose c'ha da fare lei, cioè, ha l'agenda di Macron lei.
4: L'agenda di Macron sicuramente no, però i miei impegni.
3: Non me ne frega un cazzo della sua vita. Lei è la cosa più noiosa del mondo dopo guardare il buco del culo di una locusta. Si rende conto? Come potrebbe interessarmi la sua vita?
4: È simpatico invece come...
3: Cosa?
4: Non mi esprimo, guardi.
3: Non si esprime perché non è in grado, non le è venuta la similitudine,
4: non
3: eh?
4: Non mi esprimo perché non
3: perché
4: sono
3: non
4: in
3: legge,
4: grado.
3: Perché non legge libri, perché non legge libri.
4: Veramente
3: cosa?
4: Non è veramente di certo.
3: Niente, non riesce a finire una frase, Lei va a comprare il pane, va dal fornaio e gli dice: "Vorrei un etto di..." e poi esce perché si è dimenticato,
4: No, se ho bisogno del pane vado dal prestinaio, lo compro.
3: Non sa, ecco, lei va dal salumiere e lei vuole pagare con la sua carta di credito e il salumiere le dice: "No, guarda, se non me li dai in contanti non puoi pagare." Lei si attacca al
4: piffero.
3: Si attacca al piffero lei. Ma scusi, lei dove vive? Nel 1804? Neanche con Lodi faceva queste battute del piffero.
4: Dai.
3: Lei non sa dire la parola cazzo lei.
4: No, beh, non la
3: è
4: dico,
3: strano, ma... perché lo vede tutti i giorni riflesso nello specchio. Arrivederci. Mefisto dal Veneto, vai Mefisto, vai.
5: Che cazzo ne so?
3: Sì, sul fatto che lei non sappia un cazzo, hanno proprio stampato dei manifesti e
5: li
3: hanno...
5: stupido.
3: Ma dai, stupido, cosa?
5: Che cazzo vuoi?
3: Che cazzo voglio?
5: Sei un coglione.
3: Secondo lei è giusto che nel 2022 un negoziante possa rifiutare un pagamento con carta di credito sotto i 60 euro?
5: No, non è giusto.
3: Non è giusto. E allora perché il governo l'ha fatto? Perché?
5: Perché vogliono che guadagnino le banche.
3: In che modo guadagnano le banche? Spieghi.
5: Perché ogni volta che paghi con la carta c'è una commissione.
3: Sì, però se il negoziante può rifiutare il pagamento con carta, la commissione non c'è.
5: Ah no, beh, certo.
3: Quindi è esattamente il contrario che di quello
5: che ha
3: detto.
5: No, hai ragione,
3: lei.
5: Ho capito male, scusa.
3: Lei non ha capito un cazzo, non è che ha capito male.
5: Ma vaffanculo, stupido.
3: Ma vaffanculo lei e tutto il suo
5: Dico
3: con gli scoiattoli. Le orecchie troppo lunghe per essere un cavallo. Lei ha le orecchie troppo lunghe. Quando muore faranno tamburi della sua pelle.
5: Non vedo l'ora di spaccarti il culo, sai?
3: Sì, io sto aspettando, sono qua. Guarda, mi leggo anche le braccia dietro la schiena con una fascetta, come i rapiti.
5: Ti leggo i coglioni intorno al collo, ti leggo.
3: Ciao, vattene a fanculo, ciao, terrorista di sto cazzo, ignorante bestia. Un altro, sentiamo Giacomo incazzato, vai Giacomo, vai.
6: Mi sembra una bella cagata.
3: Perché
6: posso
3: una cagata?
6: Essere schietto così?
3: Perché?
6: Perché io non ho sempre 60 euro nel portafoglio e quindi se io magari vado a mangiare fuori con mia moglie, la mia ragazza, questi mi dicono: "No, non accetto un pagamento con la carta e magari devo pagare 50 euro che ho preso tre pizze", e questi mi dicono di no, io gli sputo in un occhio. No,
3: lei, perché non va a prelevare? Perché quando lei va a cena fuori non si ferma a prelevare? Perché?
6: Perché posso pagare col bancomat, per
3: e invece
6: cui,
3: adesso se la viene del culo non può, adesso non può perché il pizzaiolo vuol dire: "No, io il pagamento col
6: allora se io prelevo 200 euro perché devo andare fuori a cena, magari sfiga vuole mi inculano il portafoglio."
3: Beh, questa che cosa, il governo non è che può prevedere le sfighe, cioè non è che il governo ha il palantir, la palla di cristallo e dice: "Prevedo le sfighe per questo testa di cazzo che è andato a mangiare la pizza."
6: Ma se becco un cristiano che magari mi esce il portafoglio dalla tasca, mi cade per terra, non me ne accorgo, passa uno, me lo incula,
3: certo.
6: La cassa la posso
3: bloccare. Sì, oppure sai che cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che uno stormo di unicorni abbia rubato un pianoforte e cada proprio sulla tua macchina nel momento stesso in cui hai deciso di attaccare l'Arre Magica. E questo è colpa del governo Meloni.
6: Sarebbe bellissimo, adesso sai cosa faccio? Mi tiro fuori le palle, leggo attorno a ogni testicolo, leggo due banconote da 500 euro, così almeno non me le ciula nessuno.
3: Non esistono più le banconote da 500 euro.
6: Tu non capisci un cazzo, madonna, non mi fare incazzare.
3: Io sento un telegrafo. Sento un metal detector. Sento un metal detector.
6: Madonna mia, tu e tua sorella Madonna, sai che c'ho anche. Sono influenzato. Sono pieno di catarro, figa. Ti deve scarnificare la faccia, la fichi, la scimmia di merda. E
3: sei frustrato. Senti. Frustrazione. Tu, il tuo problema non è pagare con la carta quando vai a mangiare la pizza. Il tuo problema è avere i soldi per mangiare la pizza. Ciao, paziente. E chiudiamo questa straordinaria puntata di gente che non sa neanche da che parte è girata con il parere direttamente da Grayscale dell'amico mio. Amico mio, buongiorno.
7: Sei un portatore di malattie, bastardo.
3: Ti sento a brontolone questa mattina.
7: Sfiga tremendo.
3: Stai salmodiando. Come mai salmodi stamattina?
7: Perché mi hai rotto i coglioni, Cruciani.
3: Sei tu il mio stalker, non diceva.
7: Gente onta sì. Come te che stalker. porta queste cazze malattie, no? Chi ti stregi.
3: Perché sei debole, perché sei una
7: razza
3: perdente.
7: Perché gente onta come te, maledetti portatori dei virus, batteri e merda, trasmettono sti cazzo di virus.
3: Verità.
7: Che sono stato abbastanza maledetto.
3: Diciamoci
7: tanto,
3: la verità.
7: Tu
3: sei una razza debole, diciamo così. Io sono la razza dominante e tu sei la razza omega.
7: Razze non esistono, brutto colpo.
3: Come non esistono? Esiste la mia dei vincenti e la tua dei falliti. Come non esistono?
7: Esiste la tua dei ionti.
3: Cosa ti è successo che adesso ce l'hai con la relativa?
7: Porto rispetto per tutte le donne.
3: No, io non porto rispetto per nessuno. Per nessuno. Ancora hai riattaccato la segreteria telefonica. Dai, ritornello. Dai, spiega, dai. Mi sembra di...
8: Oh, e mi chiami! E mi vuoi parlare, non mi fai parlare! E non vedo, non vedo, non vedo! Oh, te l'ho promesso, che bello che ti incontro!
3: Altre promesse!
8: E ti fai la pelle con le tue braccia, maledetto bastardo!
3: Come sei originale!
8: Devi morire! Lasciami stare, maledetto bastardo!
3: Ma tu non dici niente!
8: Fatti vedere!
3: Ma basta.
8: Devi avere il coraggio di affrontarmi,
3: ma quale coraggio?
8: Non nasconderti dietro la Digos!
3: Ma chi ancora?
8: Dall'uscita di sicurezza!
3: Stai parlando! Sei uno spadiglio vivente, dici sempre le stesse quattro cose.
8: Questa è la promessa, bastardo! Questa è la promessa!
3: Ma quale promessa?
8: Muori, merda! Muori!
3: Era nervoso stamattina. Di solito è calmo, pacato. Alla prossima settimana, ciao.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105. Radio 105. 105. 105. Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Aiuto, mandate Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato! Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, so, ti scrivete la cosa con la trade, so.
2: Ma porca. Skywalker.
3: Aiuto, mi tolto Skywalker!
2: Madò, questa è la Sold, devo andare a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran zia!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
5: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
6: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
4: a prenderlo in culo.
3: Sì!
7: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
8: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
7: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
7: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
7: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
2: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
7: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me!
2: No!
7: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto stare qua dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Hai capito? Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però this is the Zeus.
2: Le cose verissime. Le cose verissime.
3: Ciao, cose verissime. Ormai sul mio canale del tubo avete scoperto che sono un master del mistero e del complotto. Attraverso i miei video ho svelato molteplici segreti in ogni campo. Ma come un vero assetato di conoscenza che si rispetti, e anche perché la mia genitrice ha deciso di stare da sola a casa per 15 giorni con tale signor Badalamenti Ciro, sono volato in Egitto assieme a Priscilla per poter approfondire sul campo, anche a livello internazionale, segreti e misteri legati ad accadimenti storici. Tutto spesato dalla mia genitrice, che sfortunatamente ha anche dimenticato di prenotare il biglietto di ritorno. Ho la pelle d'oca! Sì, ho proprio la pelle d'oca, nel vero senso della parola. Ho un tremendo scuotimento intestinale che mi sta accompagnando sin dalle prime ore in terra dei faraoni.
4: Io ti avevo detto che non dovevi bere l'acqua del rubinetto.
3: Taci! L'acqua è l'acqua!
4: Sì, ma lo sanno tutti che qui ci sono dei batteroni grossi come dita.
3: Ah, adesso sei diventata la scienziata chimica dei miei coglioni! E come cazzo me li lavo i denti? Con la mia urina!
4: Con la bottiglietta di fianco al lavandino?
3: Con quella ci ho lavato i capelli!
4: Ma scusa, hai usato l'acqua buona per i capelli e quella marcia del rubinetto per i denti?
3: Fatti i cazzi tuoi! Ci tengo i capelli!
4: Vabbè!
3: Adesso, cose verissimers, ci dirigeremo previo l'affitto di un mezzo di trasporto a buon mercato presso le rovine di antichi templi e delle maestose piramidi, per poter indagare sul posto sulle teorie complottistiche che affermano che la stessa civiltà dei bidimensionali fosse di paternità extraterrestre.
4: Perché bidimensionale?
3: Li hai visti i rilievi? Camminavano tutti come i ballerini di breakdance anni 80.
4: Ma no, quello era uno stile di rappresentazione, mica erano fatti così.
3: E tu che cazzo ne vuoi sapere? Sentiamo, so tutto io di sto cazzo.
4: Mia mamma è egittologa.
3: Eh già, e mio padre è salumiere.
4: Sì.
3: Cosa?
4: Sì, tuo padre è salumiere.
3: Taci! Non vale, tu leggi nel passato delle persone. Hai acquisito i poteri di tua madre.
4: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Non lo so, sono i deliri della probabile dissenteria emorragica che mi sta facendo malissimo.
4: Devi andare in bagno?
3: No, ormai non più.
4: Che schifo!
3: Dai, tanto con la puzza infame di sti beduini non se ne accorge nessuno, porca troia. I cammelli hanno lo stesso odore del profranzotti Sergio che avevo alle medie.
5: Uè, ma sei tu? Che piacere, ma che ci fai in Egitto? Come sei diventato grande?
3: Oh, professor Ranzotti, salve! Anche lei in Egitto?
5: Eh già, un viaggio di piacere e cultura, bravo! Anche tu sei finalmente venuto ad ammirare le bellezze dell'antico Egitto! Bravo!
3: Sì, salve, salve!
5: Ciao ragazzi, ciao, vado, salve!
3: Salve!
4: Accidenti, puzzava veramente tanto!
3: Porca troia, che schifo! Vabbè, adesso cerchiamo un beduino che ci porti a...
4: Ehi, ma quel signore ti ha rubato lo zainetto!
3: Sì, cazzo! Oh, ho visto! Oh, riprendi tutto che ci servirà per gli inquirenti!
4: Sì, presto, rincorrilo!
3: Già, mi hai visto! Cazzo, mi hai preso per Marcel Jacobs! Ho principi di infarto alla seconda scarpa che allaccio! E poi sono pieno di dissenteria nei calzoni!
4: Vabbè, andiamo alla polizia!
3: Comunque, siamo stati sfigati! Qui la delinquenza non esiste! ma sai come li puniscono i ladri?
4: No, come...
5: La
4: telecamera!
2: La la la. Le cose verissime.
6: Lo Zoo di 105.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai. C'eravamo quasi. Zuleia, ignuda e bollente come una verminosa calda arrosta da due soldi, stava per foderare di fica l'impaziente e fungiforme membro del suo amato Ilmaz.
2: Ah, Ilmaz!
3: Zuleia, presto, facciamo l'amore!
0: Ma proprio mentre i due si accingevano a fare cose zozze e turche, la terra ha deciso di tremare. Un tremendo terremoto li ha dunque costretti a rimandare ancora una volta la loro primissima unione carnale.
3: Aspetta, se tu non tremi e io non tremo, allora chi è che trema?
2: È il mondo! Il mondo tremola!
3: Terremoto! Terremoto! Scappiamo, turco di...
0: Ma i due giovani non demordono e in una lontantinopoli sconvolta dal sisma sono più che mai decisi a fottersi l'un l'altra, come due stati canaglia sull'orlo del collasso economico.

0: questo terremoto è stato proprio un cataclisma. Macerie, macerie dappertutto, e gente scioccata con la faccia polverosa e pianti e urla disperate. Mamma mia, quando sono arrivato! Vieni qua, amore mio, mio, mio, ex amore mio attuale, amore mio del futuro! Scopriamo in mezzo a questi finimondi, in mezzo ai catafori!
1: No, il mazzo, c'ho i pudori freddi. Non vogliono che i gente mi vedano che sono scopata. Non possiamo andiamo a scopiamo in un posto ben riservato?
0: Ma amore mio, come vedi qua è crollato tutto. Il mondo come lo conosciamo, non lo conosciamo più. Dove cazzo lo trovo io un luogo appartato dove fotterci in gran segreto? Ancora non è stato inventato Google Fuck.
1: E allora dobbiamo rimandiamo a quando hanno fatto le cose ricostruite. Io non mi voglio farmi vedere il culo dai passanti.
0: Aspetta, aspetta, ferma turchi, ferma turchi. Mi è venuta l'idea. Ecco dove possiamo andare a scopare. In campagna. Fra prati, fra i fiori, gli insetti, l'ombrichi, il letame, la sabbia che ti entra nel culo, in completa solitudine e in armonia con la natura.
1: Ah, questa sì che è una brolla idea.
0: Perfetto, non perdiamo tempo allora. Presto, presto, dobbiamo fare presto. Presto, presturco, presturco.
2: Cammini, cammina. La fica.

0: Ecco la campagna. Guarda, amore mio, ex amore mio, attuale amore mio. Che solitudine, che silenzio. Le cicale, forza, forza. Scopriamoci sui prati come nelle canzoni di Rina Gaetana.
1: Oh, il mazzo.
0: Oh, Zuleia.
1: Oh, il mazzo.
0: Zuleia. Questo fatto di limonare con i denti chiusi
1: è durissimo.
0: Ma perché non inventiamo il bacio, che ne so, alla bulgara?
1: Mi fa venire tutti i brividini.
0: Forza, amore, stai tutto sopra. Mondami, mondami, mondami con un montacarichi. Ascendimi.
1: Sì, il mazzo, sì. Mi accavalciono sopra di a te. Sono pronta, sono calda. Facciamolo a mare.

0: Ma porco cane!
1: Sono pronta al mazzo, è arrivato il momento Ictus, ora mi impila il tuo peno!
2: Sì, sì, Zoleia, presto, presto, impilati, imballati, fai il cazzo che vuoi, fallo, guarda che fallo sul fallo, hai visto che fallo? E allora fallo sul fallo!
1: Aiuto, decollano il mazzo, aiuto, non si
2: Ma porco pate turco, portaccio turco! Ma com'è possibile? Un'aquila! Un'aquila si è portata via la mia Zoleia! Un uccello enorme! Più grande del mio! Torna indietro! Torna indietro, pollo volante! Torna! Uccellone!
1: Aiuto, aiuto!
2: Aiuto, aiuto! E qua non sei l'unica che ha bisogno di una mano! Tu per salvarti! E io per una secca!

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Tamarri!
3: No no no, mannaggia quando mi hanno programmato. Ma veramente lo avete fatto ancora? Avete proprio la fissa di sto cazzo di montone. Puttane le vostre madri. Sentiamo cazzo.
4: Cos'hai detto? Non ho capito. Eh?
5: Pronto?
4: Sì. Cos'hai detto? Questo silenzio. Oh! Pronto? Mi è caduta la linea accidentalmente.
5: Sì.
4: Voglio sperare. Praticamente sono Massimino di Quarto. Già questo dovrebbe incutere in te un attimo di timore reverenziale. Non so se sai chi sono.
5: Lecchi cerca.
4: Lecchi cerca, chi è? Il tuo nome? Lecchi cerchia? Ti chiami Lecchi? Ancora stai zitto. Perché stai in silenzio? Che mi inquieta. Io volevo essere sereno e tranquillo, ma le persone proprio te la levano di dosso, proprio la nervosa, la nerva meridionale, proprio. Guarda che si sta salendo proprio i nervi della nerva meridionale.
6: Pronto?
4: Madonna, che voce sexy. Sono Massimo di Quarto, personaggissima. Disturbo?
6: Pronto?
4: E so due. Sono Massimin di Quarto.
6: Sì, salve, per cosa ci chiama?
4: La chiamavo per avere un giubbotto per andare in montagna.
6: Guardi, penso che ha sbagliato numero.
4: Perché?
6: Perché noi siamo un cinturificio.
4: Cioè, fate solo le cinghie?
6: Cinture, sì.
4: Sì, la cinghia.
6: Sì.
7: Ah. Il giubbotto di cinture, però.
4: E come fate a mangiare a campare vendendo solo cinture? Costeranno 10 euro. Quante ne vendete? 100.000 al mese? Quanta gente c'ha bisogno della cintura?
6: Vabbè, questo poi è una cosa che dobbiamo stabilire noi.
4: No, vabbè, un po' mi dispiace per i commercianti, hai capito, in questo momento in cui i cinesi stanno prendendo il sopravvento.
6: Non la posso accontentare per il giubbino, mi dispiace.
4: Questo è un problema veramente che non riesco a trovare. Però mi fa un po' dispiacere con tutti questi cinesi che sono in giro. Come hai fatto a mangiare?
6: Mi scusi, adesso la devo lasciare perché ho un'altra chiamata sì. Che sta arrivando.
4: Ma lo volete un revolver per difendervi dai cinesi? Come vi aprono di fianco, pam, gli fate le vetrate.
6: Arrivederci.
4: Madonna, come sei incazzata proprio.
7: A che ora è il decollo, signora?
4: Mi ha proprio innervosita.
7: Mamma mia, questa si vede che non prende il cazzo.
4: Sei sempre conclusivo.
5: Pronto?
7: Sì, buongiorno.
5: Sure.
7: Buongiorno, senta, sto cercando il montone.
5: Che taglia?
7: La taglia, una XL va bene, sì sì. Ma ce l'hai nero, marrone? Spiega un po' i colori.
5: Ecco perché bisogna vedere cosa c'è disponibile, dato che siamo a fine stagione.
7: Allora ti spiego, a me l'importante è che ci sia una tasca interna per il ferro e dall'altra parte per il coltello grosso, perché io quando vado in montagna mi piace sparare così per fare le valanghe.
5: Gli uccelli.
7: Mi piace fare le valanghe e poi col coltello faccio un po' Rambo, finta nella neve così. Però minchia, chiavo come i tacchini.
5: Tasche interne.
7: Ci impazziscono le donne. Senti, figlio di puttana. Allora, senti un attimo, organizziamoci un po'.
5: Non hai tempo da perdere.
7: Non fare quello che fa il galletto del cazzo, che ti spacco. Che vengo lì col Bob a noleggio e ti spacco di schiaffi.
5: Stiamo registrando.
7: Sì, registrami anche sta minchia. Guarda, senti, ma sta minchia. Se vuoi te lo faccio anche con l'eco. Sta minchia, chia. Hai sentito? L'hai registrato questo? Eh? Minchia, adesso vado su minchia. Arrivo a petto nudo, minchia, con la Vespa in piedi in mezzo alla via e comincio a gridare: minchia, voglio la fica. Me li faccio tutti, però il montone mi deve far fare l'ingresso fotonico, hai capito? Coglione. Guarda che ti spacco. Ti sei cacato, scemo? Inga, e c'hai paura, rispondi. Cacato di merda! Rispondi! Oh!
3: E come ogni volta, non avete concluso un porco di merda di niente, ma perché non morite di overdose? Spero che un giorno, un leader orientale, schiacci il bottone sterminandovi. Fanculo merde, pippare, fica, bamba, sburro, Vietnam, mi resetto.

0: on Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca.

0: Mi senti?
1: Sì.
0: Sì, come stai? Sono Tony, Antonio. Come va?
1: Sì.
0: Senti, sì. Ti ho chiamato per chiederti, ti ricordi no di me? Ti inculavo nei camerini della discoteca a Riccione
1: ma
0: negli anni 90.
1: Ma culo, vai!
0: Ma no.
1: Ma sentite cosa dice?
0: Che ti inculavo, non te lo ricordi? Pronto?
1: Io non sono andato a nessun posto.
0: No, a Riccione che io ti inculavo a sangue nei camerini. Ti ricordi? Pronto? Ragazzi, è caduta la linea? No, mi dispiace, non ha retto l'emozione. Solo io qualcosa gli ha retto. Pronto?
2: Pronto?
0: Maria, mangia cazzi?
2: Scusi?
0: Sono Tony, ciao, come stai? Sono il DJ della discoteca al mare quest'estate del 90.
2: Guarda che forse ho sbagliato numero,
0: No, io c'ho il tuo numero. Maria, non sei Maria c***a?
2: Ma che discoteca? Io sono mai andata in discoteca.
0: Ma no, ma ti parlo di tantissimi anni fa, quando eravamo giovani, venivi sempre a ballare. Ti ricordi che venivi sempre tutta elegante con quei con quel gonnellone? Ti ricordi?
2: Io
0: mixavo sempre in console, ci fissavamo con gli occhi, ti ricordi? Che una volta, a forza di fissarti, sono caduto giù dalla console, ho picchiato la testa sulle casse, sono morto.
2: No, mi spiace, ma di sto nome non...
0: Che poi avevo inventato il flusso canalizzatore, ti ricordi?
2: No, mi spiace, ma di sto nome non...
0: Antonio, Tony, ma dai, siamo stati anche fidanzatini, no? Ti ricordi?
2: No.
0: Ti ricordi quella volta che ti avevo inculato su un albero? Ti ricordi che tu dicevi voglio essere la tua scimmia? Io ti gridavo scimmia, scimmia, adesso è il mio Tarzan.
2: No, ho sbagliato, mi spiace, grazie, arrivederci.
0: Non te lo ricordi proprio?
2: Non ti ricordo.
0: Ma certe,
2: mi piace,
0: ti ricordi che proprio certe inculate proprio ti ho massacrato?
2: No,
0: una volta siamo rimasti anche attaccati.
2: Arrivederci, buongiorno.
0: Siamo rimasti anche attaccati come i cani. Ti ricordi che siamo andati a pronto soccorso? Mi hanno dovuto siringare l'uccello. Pronto? Che figuraccia in quell'ospedale, mamma mia. Però meno male che poi dopo che mi hanno operato mi sono inculato un'infermiera.
3: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono l'operaio del 5 Gigi, sto in strada con...
0: Chi parla?
1: Sì, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, a Rete Gas, sono in strada, stiamo effettuando le trivellazioni per il gas.
0: Ah, signora, non so niente, mi scusa, ho avuto
1: via. Siamo in strada, stiamo mettendo le trivelle, la chiamavo per avvisarla che ci potrebbero essere delle vibrazioni.
0: Ma non so, signora, non so motivo, mi fiorno di casa. Non so che motivi, cosa e come, capisce perché io l'ho buttato sopra. Ah, sono maleducata, però, ma sto punto qua.
1: Vabbè, non si preoccupi, signora, non sono una persona che si offende. Le spiego molto semplicemente. Siamo qua in strada con il mio collega, l'operaio, perché stiamo installando le trivelle per il gas. Cioè, presente le trivelle?
0: Ma pure, a me, guardi, no. Non mi disturbate mica.
1: È quello, però, potrebbe verificarsi che la disturbiamo, signora. Perché
0: no, la ringrazio, signora, arrivederci.
1: No, è che ci trema la casa e ci cadono i mobili, signora.
0: Ma, signora, dove vado io da voi? Qui lavorate, fate il nostro lavoro.
1: Sì, ma signora, noi stiamo bucando. Se ci cade addosso tutti i cristalli, i bicchieri, i quadri, i mobili, lei mi rimane sotto. Le spiego, noi stiamo facendo un buco. La casa
0: può... Ma dove fate questo buco? Sulla mia casa, no?
1: No, non sulla sua casa, nella strada vicino. Stiamo cercando il gas. E se è in questo buco ci fa tremare tutta la casa, signora. È pericoloso.
0: E beh, signora, fate pure la mia, manca la vostra base.
1: Ma vaffanculo, da meriti di scivolare sul tappeto che ti partono tutti dentro avanti.
2: Quelli del 5 Gigi.
0: Pronto?
1: Sì, buongiorno signora, sono l'operaio del 5 Gigi, sono in strada col collega, stiamo facendo le trivellazioni per il gas, buongiorno, mi scusi il disturbo.
0: Non mi viene.

0: viene in mente.
1: Vabbè signora, sa che sotto la terra ci sta il gas?
0: Per il metano.
1: Il metano, signora, il metano te dà la mano.
0: Io ce l'ho già il metano.
1: Esattamente, ma costa tanto adesso, signora, vero?
0: Insomma,
1: e invece se noi troviamo altro metano che ce n'è di più, il metano costa meno, è per questo stiamo facendo il buco. Perché?
0: Lo state facendo già?
1: Sì, siamo qua proprio in strada. Saluta Baziz.
2: Salve signor.
1: E sto qua con Baziz. Ecco signore, però la trivella, diciamo, la cosa che scava, emette delle vibrazioni, signore, e ci può tremare la casa a lei.
0: E che dovete passare oggi?
1: No, già qua stiamo, signora, stiamo per cominciare a fare il buco.
0: Ma da quale strada siete per il momento?
1: No, noi stiamo dentro la terra, signora, sottoterra stiamo noi. Per sicurezza abbiamo installato un sistema di allarme. Allora mi deve dire se lo sente suonare quando noi cominciamo a bucare. Le faccio sentire il suono dell'allarme, ascolti bene.
0: Questo allarme dove lo devo sentire?
1: Adesso le faccio sentire com'è il suono dell'allarme, senta.
3: Culo cacato!
0: Come?
1: Glielo faccio risentire, signora, il suono dell'allarme, prego.
3: Culo cacato!
1: Ha sentito
0: il suo marito, faccia sentire pure, fallo di nuovo.
1: Faccia sentire anche al marito, prego.
3: Culo cacato!
4: Che è?
1: Stiamo facendo le trivellazioni per il gas, il metano.
4: No, attaccato l'avevo, cangiare il contatore.
1: Se ho un contatore già ce l'avete attaccato, ma noi stiamo facendo un auto pertuso per tirare fuori autogas.
4: No.
1: Sì, ce lo garantisco io, faccio del lavoro, lei che lavoro fa, scusi?
4: E poi quando ho voglia poi vivere.
1: Capone, io invece.
4: Ma non è canestone, non c'è canestone, un menino apposta per me.
1: Ho capito. Ah, lei fa il venditore di cammelli, direi. Forse la faccio parlare con Baziz. Baziz, dici qualcosa in arabo.
2: Pronto, signor?
4: Va!
2: Ma cammello, ce l'ha sorta a cavo!
4: Non ne capiamo giusti.
1: Le mando il segnale d'allarme e mi dice che cosa sente, va bene?
4: No, io non ho bisogno di niente.
1: No, lei ci deve avere bisogno solo di un orecchio. Ce l'ha un orecchio lei, o è Van Gogh?
4: Io non ho bisogno che travagliare, patate.
1: Sì, ho capito che lei non c'ha bisogno di travagliare, ma noi altri sì. E se noi cominciamo a travagliare, ci cade addosso alla casa.
4: Va, travagliare se gioco, è buon lavoro.
1: È buon lavoro, cazzo, scusi, una minchia. Mi deve dire se senti il segnale d'allarme. Ce lo faccio sentire, ascolta bene, va.
3: Culo cacato.
1: Ha sentito il segnale?
4: Come si chiama lei?
1: Io, Ernesto. E lei come si chiama? È tanto piacere alla minchia. Senta il segnale, prego.
3: Culo cacato.
4: No.
1: No, ma se lei mi parla sul segnale non andiamo d'accordo, signor piacere alla minchia. Mi salta il segnale.
4: Ne quale sata siete?
1: 5 Gigi si chiama. 5 come 5, Gigi come Gigi.
4: Ciao, quando capisci un'era.
1: Ciao. E che è diventato cinese? Pronto. E dove cazzo siamo finiti con la trivella? A Pechino?
2: Non lo so, ma qua esplode tutto tra poco.
1: Vabbè, tanto tu sei abituato, ma zizzo.
5: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente.
1: No, l'altra votazione.
3: Partito unzione.
2: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi è morta? Si è accorciato il dente.
4: Che è successo? Hey! 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Radio Taxi 666666.
7: Benvenuti al servizio Radio Taxi 666666. Non farci incazzare, altrimenti temeniamo a stronzo.
8: Pronto.
9: Buonasera, signor Achille?
8: Sì.
9: Radio Taxi, cioè il taxi che l'aspetta sotto casa.
8: No, guardi, non ho chiesto nessun taxi, oggi non esco.
9: Il taxi è sotto che la sta aspettando, via numero 3?
8: Sì, è 3A. No, ma guardi, io non ho prenotato nessun taxi perché oggi non esco.
9: Ho capito, ma il taxi è sotto casa, qualcuno l'ha chiamato, mi scusi, ormai.
8: Non lo so, le garantisco che io non ho chiamato. Tra l'altro, voi sapete benissimo quando chiamo io.
9: Sì, infatti, appunto, per questo la sto chiamando, perché
8: no,
9: il taxi...
8: lo sapevi
9: che... il taxista è sotto che la sta aspettando da un quarto d'ora, mi scusi, se fa la cortesia almeno di saldare il disturbo.
8: No, io non saldo niente.
9: Salda.
8: Dico una cosa, che voi sapete quando...
9: Infatti, lei ha chiamato, ha prenotato il taxi in via... numero 3.
8: No, non ho chiamato, assolutamente.
9: Belva 69 è sotto che la sta aspettando... Se può cortesemente saldare almeno l'uscita.
8: No, io non saldo
9: niente. No, lei salda, lei salda, perché lei salda, perché è uscito il taxi.
8: No, e voi lo sapete.
9: Signor mi scusi. Allora, mi è arrivato il suo numero di telefono. C'è il taxista sotto casa. Lei scende, ci sgancia un 30 e finiamo qua la discussione, mi scusi.
8: Qual è il numero di telefono?
9: Il suo numero.
8: Non dica quale.
9: Adesso non ce l'ho qua sul monitor, mi scusi. Mi è uscito che c'è un allarme, perché c'è un taxista sotto casa che la sta aspettando.
8: No, e quando io arrivavo un momento in ritardo, subito mi telefonavate.
9: Esatto, io la sto chiamando.
8: Io non ho chiamato.
9: Signor, non mi faccia perdere la pazienza, perché poi io mi infurio, cioè veramente divento...
8: Lei non si infuri, io no. Guardi,
9: ho sotto Belva,
8: c'è la polizia. Ma lo chiedo alla polizia.
9: Ma quale polizia? Ma la polizia la chiamo io, se lei non scende con un 30 pem e mi salda Belva 69.
8: No, io non scendo assolutamente.
9: Adesso, se no faccio salire lui con la macchina, guardi. Cioè, non lo so.
8: Senta, io ho detto che non ho chiamato.
9: Allora, la faccio richiamare dal taxista, così vi mettete d'accordo.
8: No, sono taxista, inutile. Cosa pare che mi dica?
9: Le passo il taxi che è in auto in questo momento e almeno.
8: No, io non
9: attendere prego.
10: Pronto, sono Belva 69, sono sotto che la sta aspettando. Pronto?
6: Radio Taxi 666666.
5: Round 2. Fight.
10: Pronto, sono Toro Scatenato, sono il tassista, sono qua sotto che ha chiamato la cinghiale.
8: No, io non... Tra l'altro, qual è il vostro numero?
10: 8585.
8: Non ho capito, no.
10: È pronto per...
8: Io non ho
10: capito, perché lei ha sentito che sono meridionale, lei è bravo.
8: Io non ho capito niente, che lei è meridionale o settentrionale. Io ho detto che io non ho telefonato perché oggi non ho assolutamente intenzione di uscire.
10: Certo, ma di questo proprio è nell'ambito di quelle cose che di cui non me ne frega un cazzo. Io sono qua sotto con la macchina.
8: Senta, io non posso fare niente, io non ho telefonato.
10: Ho capito, ok. È un'altra cosa che già nell'ambito delle cose di cui non me ne frega un cazzo, signor. Sono qua sotto, se mi porta o mi cash all'uscita, o se no la porto all'aeroporto, dove cazzo deve andare, insomma.
8: Ma no, io non ho intenzione di...
10: No, non ha capito, io sono qua sotto casa, cioè alla cinghiale mi hanno detto che lei ha chiamato, ha prenotato il taxi.
8: Ma io non ho chiamato assolutamente.
10: Ancora avanti questo non ho chiamato.
8: No,
10: così.
8: No, non ho chiamato, guardi.
10: Vuole che le mando un taxi di Milano? Vuole un settentrionale come lei? No. Brutto polendone di merda. Bastardo.
5: Final round. Yeah. Fight.
8: Pronto?
3: Eh sì, sono Fumagalli Carulli 12, sono il collega. Il collega mi ha passato la chiamata, sono fermo in Baldinucci.
8: Senta,
3: M'ha detto il collega che lei non voleva alterone. Sono d'accordo,
8: no,
3: con lei, non li voglio neanche dire.
8: No, senta, per cortesia, guardi, sì. Però, senta, io oggi non ho intenzione di uscire.
3: Ho capito, ma guardi che c'è una bella giornata.
8: Io non ho chiamato nessun taxi.
3: Allora, principalmente questa è una cosa che deve vedere con la centrale.
8: Ecco, cioè, lo dica, esatto, la centrale.
3: Esatto.
8: Lo dica la centrale, io non ho chiamato nessun
3: taxi. Sì, ma ormai che comunque è coinvolto nella cosa, venga a farsi un giretto, la porto al Parco Sempione, c'è una bella giornata. C'ha il cane lei?
8: Senta, no, porto col cane. Guardi, io purtroppo...
3: C'ha voglia di fare un cazzo, la capisco. Primi giorni di freddo, non c'ha voglia di fare un cazzo, pronto.
6: Radio Taxi 666
11: 666. Toto. Chi è?
9: Salve, il taxi 3570. L'auto la sta aspettando sotto casa. Se può scendere cortesemente.
11: Ma no, io non ho fatto nessuna richiesta della macchina.
9: Qua ci risulta così. Il numero 0444. C'è sotto Belva 69 che la sta aspettando.
11: Ma guarda, io sono... ho 81 anni.
9: Io non ne ho 56.
11: Nessuna, non ho... Chi ha chiesto? Io non l'ho chiesto.
9: Ho capito, io ho chiesto al suo. Chi? Pronto? Signor Totti.
11: Mi dica. Io già ho... Mi dica che devo.
9: No, mi stava dando anche il codice fiscale. Onestamente non me ne frega un cazzo. C'è sotto la macchina che la sta aspettando e dovrebbe scendere.
11: Che sta dicendo?
9: Sto dicendo. Che c'è sotto il taxi che lei ha chiamato. È un quarto d'ora con le quattro frecce che lampeggia. E se può cortesemente scendere, se ha cambiato idea, ci sgancia un 20 e la chiudiamo qua.
11: Ma se scaccio io un 20 adesso chiamo pure la polizia.
9: Ma chiami sto cazzo, chiami
11: sto cazzo.
9: Ma vattene a fanculo, stronzo.
11: Questo stronzo che sei.
9: Ma vaffanculo, a te chi non lo dice con la mano alzata. Vaffanculo.
11: Vaffanculo, due mani alzate.
9: Ma stronzo. Dai, vai giù a darci 20 sacchi, pirla.
3: Richiamo adesso. Cavo, buongiorno.
10: Sentite che c'è stato un mezzo arterco.
3: Sto fermo con gli urbani. Round 2.
12: Fight. Pronto?
3: Capo, sono Tassinale, sono fermo a Colli d'Arbani con le quattro frecce, scendi?
12: Ma chi?
3: Ma come, ma chi? Sono Tassinale, ti ha chiamato adesso la centrale, ti ha detto di scendi.
12: A me?
3: A mia madre.
12: E vieni a prendere.
3: E te sono venuto a piazza, sono fermo a Colli d'Arbani con le quattro frecce.
12: Dimmi che macchina c'hai.
3: C'ha la tripla.
12: La?
3: La tripla.
12: Che è la tripla?
3: La tripla, la multipla.
12: La multipla, la tripla. Aspettami là,
3: aspetta il cazzo, è mezz'ora che sto aspettando, ho chiamato la centrale due volte, mi ha detto che siete pure mandati a fanculo.
12: Ma con chi?
3: No, so, chi? Sei to.
12: No, ma io.
3: E chi cazzo sei? Ma chi te sei culo allora? Chi cazzo sei? Ma che cazzo vuoi?
12: Ma sei tu che mi hai chiamato?
3: Ma ho capito, ho chiamato tutti, non sei to. Ok.
12: Imbecille.
3: A struzzo.
12: Che testa di cazzo.
3: Io sono testa di cazzo, sì, ti spacci per to.
12: Sei
3: una sostituzione di persona, sei un impostore. Fatti
12: trovarli con gli Arbani.
3: Sono con gli Arbani con le quattro frecce e due te le fila al culo.
12: C'ho
3: le quattro frecce e due te le fila con culo.
12: Merda.
3: Vieni qua, dimmi merda, vieni.
12: Aspettami là, sto
3: arrivando. Qua che ti taglio il naso col finestrino.
12: Sì, che paura che c'ho.
3: Per il momento sei tu che ti stai a cagare sotto, perché io sto in mezzo alla strada, ancora sei lì a casa, te stai a
12: nascondere. In mezzo alla strada perché sei temporaneo.
3: È come tua madre, infatti me la scopo.
12: Anch'io sono una mignola.
3: Cornuto. Mi sa che non era lui.

0: Lo Zoo di 105.
1: Siamo nel lugubre ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i nostri tre schifignosi stanno guardando un incredibile spot sulla Turchia.
2: Ehi, scopri la Turchia! Colori, profumi e panorami mozzafiato! Tra bazar e tramonti sul Bosforo vivi un'esperienza unica! E torna a casa con un nuovo look grazie al trapianto di capelli!
3: Porca troia, in Turchia fanno il trapianto ai capelli! Non sarebbe male!
4: Sì, l'ha fatta anche Paolino, il DJ di Radio 105.
5: Io ce lo ciucciavo a Paolino.
3: Beh, allora che cazzo stiamo aspettando? Andiamo in Turchia.
4: Mi sembra un pretesto un po' misero per fare una puntata crossover, ma vabbè, andiamo.
1: E senza indugio alcuno, i Turbo Boomer salgono sull'aereo che li porterà nella terra amara in questo entusiasmante episodio crossover.

0: Ma cosa stracazzò era quella musica nell'aria?
1: Siamo in Turchia, nonno. Qui c'è sempre una canzone di sottofondo e soprattutto non si ciula mai.
2: Mai, mai? Nemmeno una ciucciata a qualche cioccolatino scappellato? Tipo Jean Yaman?
1: Non c'è tempo, Amanda. Dobbiamo trovare qualcuno che ci possa aiutare.
0: Ehi, un momento. Ma visto che siamo in Turchia, non siamo più i potenti... Ma diventiamo i potenti... Capita? Perché Turbo sembra turco, eh?
1: Sei veramente uno spasso, nonno. Porco di***, per te non sei ancora morto.

0: Amor mio, ex amor mio, di nuovo amor mio. Finalmente siamo soli, senza più cingischitudini e indirizzamento di ogni sorta.
1: Oh, mazza, ho tanto contenta che siamo risolti i vari problematici che ci hanno afflitto nel giorno dopo nostri.
0: Comunque ora, finalmente, possiamo dedicarci al travellamento penetroso. Dai, capito? Facciamo l'amore, chiamiamo.
1: Bacicchiami.
2: Scusate, signori, avremmo bisogno di un'informazione.
0: Porca d***a! Sono i potenti!
3: Avremmo bisogno che ci indicaste la strada per il trapiantatore di capelli.
0: Mi dispiace, cari signori, non posso rendervi questo aiuto perché non ne ho proprio la minima idea.
1: Ma come, il Moz? Tu l'hai fatta la trapiantazione del capello? A 24 anni resti in piedi come una palla da baseball.
0: Turcaccia la Zuleia, e te l'ho detto un istambuliarte di volte che non devi rivelare i miei intimi e occulti segreti intimi. Due volte intime sono.
3: Beh, hanno fatto un buon lavoro, non mi ero mica accorto che fosse un trapianto.
4: No, tu non ti sei nemmeno accorto che Gandalf mette la forfora finta sulle spalle per nascondere il parrucchino.
2: Ma cazzo, Amanda, non rivelare i miei segreti, torna a ciucciarlo a qualcuno, tipo a questo qua, il Moz.
1: Io ce lo ciucciavo il Moz.
0: Magari.
4: Ehi, ma quella è la mia battuta.
0: E in ogni caso, d'accordo, vi accompagneremo alla clinica.
1: Quindi anche oggi si scopola domani?
0: Dopo domani, comunque staremo a vedere.
5: E veloci, il Moz e Zuleia accompagnano il nonno in clinica, ma per prendere i bulbi per fare il trapianto utilizzano i peli del suo buco di culo.

0: Porca troia, che inculata! Voi smettetela di ridere! Smettetela! Basta ridere! Prendo la cinghia!
1: Oh, finalmente!
2: E con una scarica di cinghiate crociate, i turco boomer fanno smettere di ridere i due buzzurri turchi, li imparano a parlare corretto, li convertono al cristianesimo e li fanno anche ciulare, finalmente.
3: Grazie turco boomer, finalmente non parliamo più come dei poveri dementi.
4: E soprattutto ho fatto una bella scorpacciata di cazzo, caro il Mats. Dai, ora andiamo a convertire qualche infedele.
3: Sì!
0: L'unico modo per tirarmi su ora è una bella barzelletta. C'erano una volta quattro turche che parlavano dei loro mariti. La prima dice: mio marito è così nero che i denti ce li ha neri. La seconda dice: mio marito è così nero che le unghie ce le ha nere. La terza dice: mio marito è così nero che il sangue ce l'ha nero. E la quarta dice: mio marito è così nero che l'ultima volta che ha scorreggiato siamo rimasti 2 mesi al buio. Capita? Forte, forte, vero?
3: No, non fa ridere per un cazzo sta roba.
0: Ah, certo, perché lo so. Perché voi ridete solo. Voi ridete solo se io dico porco.
3: Adesso sì. Turbo Boomer.
5: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Le emissioni, oltre ad avvelenarci con le polveri sottili, contribuiscono al riscaldamento del pianeta. La decisione dei governi, dei paesi, di tutto il mondo è fine delle auto a benzina o diesel. Sapete quante auto circolano oggi sulla Terra? Circa 1 miliardo. Per contenere il problema bisogna che 600 milioni siano elettriche entro i prossimi 20 anni. Oggi sono 2 milioni. Dove ne vengono vendute di più è la Cina, segue l'Europa, terzo gli Stati Uniti, Italia. Non pervenuta, 0,1%. Perché si acquista poco l'elettrico? Perché siamo il paese europeo che ha meno incentivi, 3.000 euro contro una media di 9.000, e poi perché ci sono poche colonnine di ricarica. Prezzi delle vetture, circa 30.000 euro in media sul costo, però pesa per il 50% la batteria, che però è già diminuita del 70% dal 2010 a oggi, e la previsione è che diminuiranno i prezzi sempre di più. Il rapporto fra chilometri percorsi e prezzo di ricarica è più conveniente della benzina. Ma in Italia uno è scoraggiato perché comincia a dire è complicato ricaricarla. E infatti su 9.000 punti di ricarica 7.500 sono privati, nonostante siano stati stanziati 33 milioni e mezzo per infrastrutture di ricarica. La Germania, che è il maggior paese europeo produttore di automobili, ha deciso che entro il 2030 tutto sarà elettrico. L'Italia ha optato per il 2040, ma ancora non c'è un piano su cosa e come fare. Di sicuro è che si va in quella direzione, e questo vuol dire che un'intera economia andrà a morire e una nuova sta per nascere. Cominciamo con i settori con i tempi contati. Crollo del 90% delle riparazioni in garage, perché la manutenzione dell'elettrico è più semplice. Riduzione dei benzinai, dei trasportatori di carburante, tutto il settore dell'industria petrolifera dovrà farci i conti. A vantaggio della ricerca, dei costruttori di batterie, delle infrastrutture per la ricarica e di tutti i settori che quell'energia la dovranno produrre, vale a dire le rinnovabili, l'idroelettrico e le centrali nucleari.
2: Ah, no, no. Ah, no.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ci sono cose che non possono essere modificate né alterate dall'intelligenza artificiale. Le voci originali del film di Jürgen, La Villa del Piacere. Per chi non lo sapesse, le voci del film sono state prese da un CD di Wender del 1998 comprato in edicola per sfondarsi di seghe a casa. Ma una volta partito il film, tutto è cambiato. Oggi, quindi, verranno utilizzate le voci tratte dal film La Villa del Piacere con l'attore porno Jürgen.
2: Ma sei lì, pronto?
3: Ecco, brava Nicole.
4: Chi è?
2: Chi è lei?
3: Sono Jürgen.
2: Jürgen?
3: Ti piace, Troia?
4: Che inculata. Chi è?
5: Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
2: Pronto?
3: Ti piace, Troia?
2: Ti parla.
3: Con due cazzi in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due cazzi.
2: Ah. Buonasera.
3: Abbassa la testa, piccola.

0: Tanto tempo fa, in una galassia di scimmie lontana, lontana. Il pianeta scimmia orco bruno è stata invasa dalle telefonate di Wender. Ha scoperto una civiltà, una famiglia di orchi calabresi che parlano tutto strano, quasi come nei film di Star Wars che ammazzano gente e se la mangiano mentre discutono di cose a noi incomprensibili. Sentiamo la telefonata.
1: Pronto?
2: Oh, sì, spuntina. Ti piace, eh? Con due cazzi in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due cazzi.
0: Ah. Ora arrivano i dialoghi incomprensibili.
2: Ti piace, eh?
3: Non vogliamo parlare. Non può stare lui. Non lo mangio, no.
0: Ha appena detto alla moglie, me lo magno. Attenzione, ora Wender farà parlare Jürgen.
1: Un barraccio.
2: Oh, che inculata.
1: Vada a fanculo. Pronto?
2: Chi è?
1: Pronto?
2: Ah, von Huber, bene. Venga, entri, maggiore.
4: Vendetta!
1: Vendetta!
4: Vendetta!
1: Ma sei capace di lasciarlo far mettere in culo una volta per tutte?
2: Sì, tesoro.
1: Disgraziato, sì. Maledetto, chissà che te venga il cancro alla prostata,
2: ecco.
1: Che non ti possa neanche andare a pipisciare. Disgraziato, schifoso.
5: Ecco. Avviare i motori!
6: Motori Alfa avviati.
7: Struttura controllata.
4: Vendetta.
1: Vendetta.
4: Vendetta.
6: Grande Mazinga pronto al decollo.
1: Sei capace di farti non mettere in culo?
2: Sì.
1: Senza olio vaselina. Così se prendi più gusto.
2: Sì, tesoro.
1: Se metti in culo lo puoi prendere. Se te va una figlia, nessuno ti ha là.
2: In questo mondo
1: sei talmente una persona talmente schifosa che piuttosto si abbrusa piuttosto da darti a te. Hai capito? Una volta per tutte. Guarda che il mio telefono è controllato dalla polizia e i carabinieri. Stai attento perché vai a finire male. Hai capito? Una volta per tutte.
2: Elga.
1: Farabutto maledetto schifoso.
2: Nessuno. Elga.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: T'ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione è già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione, possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Ma che faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: È Mazzoli. Ah, giorni, dai, 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto. Alberto, scusa, sto pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: Bene, bene, blonde berbe, che rai di Casalecchio Posticcio. Siamo una nuova puntata di Squarto Gradorb. E che ci sono solo io, Orbo, indica pezzoli, dici che sono canaglia. Andiamo a salutare i caglionotti dell'ospitalazione delle poltronette rosse, il nostro generale Garofalo, Squarto Quarone, Rucola. Sì, sì, lo penso anch'io, che era fallo. Eh no, e la mamma no. Certo, Kennedy. Basta, dai. Ma andiamo a salutare il nostro poltronatro Carnabu, Carmelo Abate, Carmelo!
1: No, non sono d'accordo, sta cosa non va bene!
0: Anche io vaffanculo! Ma adesso che siamo biblici, Casalecchio, andiamo alla ricostruzione della sabbia che dice il mare. Servizio!
2: Sono le 6 del mattino di una tranquilla domenica a casa del signor Alessio Passami il Termine. Come ogni domenica, il signor Passami il Termine si sta preparando ad adorare Satana nel salotto di casa e a sacrificare al maligno un ovino sul basamento in pesante pietra, con il tradizionale e preziosissimo coltello sacrificale Inca da lui acquistato con tanti sacrifici in fabbrica.
0: Ah, che bello! Ah, vieni caprettina, che adesso facciamo il giochino della sgozzatura in onore di Satanello. Eh no, non mi cacare le pallette sul divano che c'ho ancora le rate da portone e sofà. Dai, vieni bella che sono anche tutto turcito.
2: Quando il signor Alessio Passami il Termine è pronto al consueto rito religioso promaligno, viene attirato da un rumore sinistro provenire dalla cabina armadio della camera da letto. Incuriosito, vi si dirige guardingo.
0: E che cos'è questo rumore? Sono incuriosito. Forse è il caso che mi dirica quartingo. Anche se ho la terza media non so cosa cazzo voglia dire. E sono anche cosciente che essendo uno che abita da solo e senza animali domestici, probabilmente non dovrei avventurarmi verso una fonte di possibile pericolo senza prima chiamare gli inquirenti. Ma siccome ho in casa una capra e sono nudo con in mano un coltello e ho disegnato una stella di Davide su tutto il pavimento con le mie stesse feci, probabilmente avrei dei problemi a spiegargli le cose.
2: Eh già, il signor Alessio Passami il Termine, cosciente di essere una persona con degli squilibri comportamentali e una assodata sociopatia, fa l'errore di non chiamare gli inquirenti, che troverebbero la stella di David gigante fatta di feci, la capra viva e il coltello impugnato da esso stesso nudo, con una vistosa erezione indotta da ingenti quantitativi di Viagra, per via dell'abitudine di fare del sesso con lo stesso ovino prima del sacrificio, alquanto stravagante. Quindi decide di avviarsi verso la fonte delle sue preoccupazioni e quindi di avvicinarsi alla cabina armadio nudo e con una vistosa erezione trainando la ignara capretta.
0: Chi c'è dentro la cabina armadio? Chi c'è che produce il rumore che diventa sempre più sinistro? Che preoccupante, ed io che sono cosciente continuo imperterrato ad avvicinarmi ed è anche in condizioni impresentabili. C'ho un cazzo che sembra un bazooka trascinando la capretta che sta cagando pallotte di feci ovine sul tappeto scendaletto. Chi c'è?
2: È un attimo e le porte della cabina armadio si aprono e da essa fuoriesce un robot venuto dal futuro con un'arma a sparascimmie appallottolate che colpiscono duramente il povero Alessio Passami il Termine, facendolo stramazzare al terreno esanime.
0: Uè, c'è qualcuno che sembra un robot venuto dal futuro lì dentro? Sento anche come un puzzo di scimmie, come banane e peli cagati. Scimmia appallata, no! Minchia, quanto fanno male le scimmie! Moro male! No, che fai? Che situazione improbabile! Perché sei venuto un robot dal futuro? Che fai con la mia capretta? No, in volo! No, in volo! No! Riesci a ballare lo stesso in tuo culo!
2: È finita per il povero Alessio Passami il Termine, che muore nudo con una vistosa erezione che nemmeno ore di chirurgia sono riuscite a sedare. Il povero cadavere verrà trovato con il povero ovino conficcato nel sedere dalla testa, ancora vivo. si indaga sulle associazioni ecclesiastiche del Sacro Cuore di Gesù Robot del Minnesota.
0: Bene, bene, bravi! Ma manca la nostra Sebastiana per i socials! Sebastiana!
3: Un signore medio orientale che si firma la cac am mi mangio. Ha mandato un video dove si vede un treno, ecco, che entra in un tunnel di fango e poi viene fermato da degli enormi massi attaccati in fondo. Credo siano le immagini di qualche disastro ferroviario.
4: No, Sebastiana, è un'anal con le feci. Ci ha spaccato il culo.
0: Brava, bene! Tutto per la puntata che è la Sebba che fa coniglio, che poi si litiga con il capanno. Viva la zingara che si dà fuoco con le zimbandelle di Fenuccia Capragiglio. Ciao, ciao, baglioni, culo in faccia. Padova bifolca.

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Ultimamente Wender ha trovato una vittima telefonica molto pericolosa. La vecchia spara cancri.
2: Che le maledizioni che do io o prima o poi arrivano. Dunque, allora io te le ripeto, che quelle che io ti sto mandando a te ti arriveranno, ma molto presto.
1: Una vecchia multiforme e anche un po' Transformer, dalle maledizioni pazzesche. Wender in questi giorni ha pensato, pensato e pensato come fare e ha trovato la soluzione alle maledizioni che gli ha tirato. L'unico modo per fargliele tornare indietro è quella di richiamarla con la sua voce e così da riprendersi le maledizioni che ha tirato a Wender. Un colpo molto astuto. Quindi, cari ascoltatori, ci spariamo il test di personalità. Vecchia spara cancri campionata contro vecchia spara cancri vera. Ma prima di fargli il test di personalità, Wender utilizzerà le maledizioni della vecchia contro Ennio. Lo vuole sterminare. Al cinema. Qui ci stava bene.
3: Pronto?
2: Brava! Chissà che te l'hai fatto mettere in culo il più presto possibile. Ma sì? Ma che sei? Chi sei? Dire, cosa hai voluto da me?
3: Vai da me, perché mi hai chiamato?
2: Perché mi rompi i coglioni?
3: Ma passa la c***a, perché mi hai chiamato, brutto bastardo?
2: Te lo vai a far mettere in culo una volta per tutte.
3: Ma vai a cagare, brutto bastardo, da dove chiami, bastardo?
2: Cosa hai voluto da me?
3: Ma che stai tagliando, pepe? Ma che cosa stai dicendo?
2: Te me rompi i coglioni, sempre!
3: Ma passa non... Tanto che ti vien per prendersi un tavolo, un porco d'un...
2: Te lo ripeto.
3: Io non t'ho mica chiamato, che cosa cerchi?
2: Dunque, allora io te le ripeto, che quelle che io ti sto mandando a te, ti arriveranno,
3: ma molto... Che cosa mi dici, ma porca la...
2: Perché ricordati che mi hanno sempre detto che le maledizioni che do io, o prima o poi arrivo.
3: Dando le stramaledizioni te le deve porco d'un...
2: Tama che ta caracca volta che brutta troia.
3: La catarata, la talenta è la catarata, brutto bastardo.
2: Chissà che te vengo...
3: il numero, perché mi stai continuando a chiamare?
2: Chissà che te vengo un cancro su quel cazzo...
3: Ma sta lavorando, non mi devi lasciare stare, brutto bastardo, non vada porco.
2: No, ti, questo numero lo devi dimenticare, hai capito?
3: Ma che ti ha fatto?
2: Che il mio telefono è controllato dalla...
3: Puttana!
2: No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No!
3: Sei bastata la... Sei, porco d'un... Sei! Mi devi lasciare stare!
2: No!
3: No! Sei!
2: No!
3: Sei bastardo! Lasciami stare che sto lavorando!
2: Raffanculo, farabutto, maledetto schifoso!
3: Ma dove stai, bastardo, dura puttana! Bastardo!
2: No!
1: Bene, Ennio è sistemato. Ora andiamo a Padova, dove vive la bastarda vecchia multiforme scimmia di merda sparacancri. Fagli specchio riflesso.
4: Pronto?
2: Pronto? Pronto? Cosa hai avuto da me? Dunque, io vorrei sapere il perché mi rompi i coglioni. Ma con chi parlo? Deficiente ed indeficiente, disgraziata, maledetta, ma chi sei, schifoso? Questo vorrei sapere. Pronto?
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Pronto?
1: Ora Wender utilizzerà con l'intelligenza artificiale le voci della vecchia per dirgli che è stato suo nipote.
2: Mio nipote mi ha detto che lei gli ha sparato delle maledizioni. ma e continua a mandarti, schifoso, e continua a mandarti.
1: Brava, bravissima, continua a mandarti le maledizioni.
2: Intanto sei una persona che sta puttana, che cacarà, che a volta doveva soffregarti prima ancora metterti al mondo. Intanto io continuo a mandarti e finisci.
4: Pronto?
2: Guarda che il mio telefono è sotto controllo della polizia dei carabinieri. Chissà che te l'ha fatto mettere in culo il più presto possibile. Disgraziato, perché ricca, hai capito? Intanto io chissà che te veglio un cancro che non te possa neanche andare a pisare. No, tifoso. No, te me rompi i coglioni, sempre.
1: Bravissimo Wender, hai rimandato tutto il male indietro. Vaffanculo.
0: Radio 105.
6: Yeah. Yo.

0: Lerch! Lerch!
1: Chiamato?
0: Apri!
1: È già aperto, signore!
0: No, Lerch, altrimenti non avrebbero suonato la porta, no?
1: Ah, scusi, signore! Avevo capito il mio culo! Tolgo la bottiglia di tè alla pesca, rilasso l'ano e arrivo!
0: Ma cazzo, addirittura la bottiglia di tè alla pesca! Che merda d'uomo che sei, eh? Dai, vieni!
1: Eccomi, signore!
0: Vabbè, allora, chi è?
1: Non lo so, signore! È uno con la faccia di merda!
0: All'educazione! Scusa, Fester! Alla mamma meridionale, non lo fa apposta, scusalo!
2: Non ti preoccupare, Gomez! Beh, come stai? È da un po' che non ci vediamo!
0: C'ho un po' i coglioni girati, sai? Per quei fatti di mafia!
2: Quali, Gomez?
0: Sai, quel mafioso al quale ho amputato la faccia?
2: Ah, sì, certo! Quello che voleva usare come maschera per fare la rapina!
0: Ecco, bravo! È andato in una scuola di italiano a Bari e lì ha imparato a parlare col culo! E ora mi sta minacciando di dire tutto alla polizia, guarda, è una roba...
2: Ah, sì? Questo è un bel problema, Gomez!
0: Già, sono molto teso. Pensa, nel tempo libero mi sono anche dilettato così a scrivere un libro.
2: Beh, mi sembra una cosa molto rilassante, Gomez! E come si intitola questo libro?
0: Si intitola È una puttana. Sta anche vendendo molto, eh? Sembra essere il libro più comprato dalle mamme. Tua mamma ha letto È una puttana?
2: Non lo so se l'ha letto. Che senso, Gomez?
0: Nel senso, tua mamma ha letto una puttana. Oppure tua nonna, non so. Tua nonna ha letto una puttana.
2: Ma Gomez, ma mia nonna ha quasi 100 anni.
0: Ah, dici che non vede bene quando lo tiene in mano?
2: Gomez, temo di non capire. Comunque ti prometto che comprerò il tuo libro.
0: Ah, ecco, bravo, Fester. Vedrai che se lo porti a casa, domani tornerai da me dicendomi che tua mamma ha letto una puttana, tua nonna ha letto una puttana, tua sorella ha letto...
2: Va bene, Gomez, va bene! Senti, invece per quanto riguarda quella rapina...
0: Ah, sì, la rapina, ecco. Volevo fare alla banca nigeriana, ma i nigeriani ora sono protetti bene. C'è un gruppo che li protegge e ci impedisce di attaccarli,
2: E quindi come facciamo, Gomez?
0: Nessun problema, la facciamo alla banca accanto. Anzi, meglio, è una banca di bianchi e per logica dovremmo trovare qualche soldo in più.
1: Scusate, volete bere qualcosa?
0: Sì, grazie, Lerch. Che cos'è questa roba?
1: Tè alla pesca aromatizzato al buco del sedere.
0: Ma cazzo! Ma allora sei stronzo, Lerch!
2: Tranquillo, Gomez, non è poi così male. Buono!
0: Figa, Fester, che schifo! Se l'hai messo nel di dietro, questo merda! Vabbè, beh, parliamo di cose serie qua, la rapina!
2: Ah, sì, giusto! E com'è intenzione di farla?
0: Allora, come maschere, visto che è carnevale, useremo quelle degli animali, così da passare inosservati, eh?
2: Ottima idea, Gomez!
0: Dunque, ognuno metterà una maschera e aprirà una porta prima di arrivare al bottino. Tu, Lerch, metterai la maschera da gorilla.
1: E cosa apro, signore?
0: Tu apri la porta principale della banca, no?
1: Va bene, signore!
0: Tu, Fester, metterai la maschera della giraffa.
2: E cosa apro?
0: Tu aprirai la porta del cavò.
2: Ok, Gomez!
0: Ecco, e io metterò questa, la maschera dell'elefante.
2: E cosa apri, Gomez?
0: Apro Boshid. Beh, se non fa ridere posso... Aspetta, rifacciamo. E io metterò questa, la maschera dell'elefante.
2: E cosa apri, Gomez?
0: Apro il buco del c***o.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Faceva la bella vita rubando mongolfiere, ma da 2 settimane a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Questa è la storia di Arsenio Maria Monocolo, alias il Barone Gonfiato, vera e propria leggenda nell'ambiente della malavita mongolfieristica. Da oltre 30 anni i carabinieri di Mezzomondo si dannano come capre per consegnare alla giustizia questo diabolico genio del male, ma il Barone Gonfiato è troppo furbo, troppo abile e riesce puntualmente a evitare la cattura con fughe spettacolari e rocambolesche. Seminare un elicottero militare con una mongolfiera che non si conosce non è cosa da tutti. Farlo per 227 volte di seguito è impresa che merita a buon diritto di entrare negli annali. Il mercato nero delle mongolfiere è uno dei più lucrosi al mondo e fra un furto sensazionale e l'altro, il Barone Gonfiato ama godersi 27 volte di seguito è impresa che merita a buon diritto di entrare negli annali. Il mercato nero delle mongolfiere è uno dei più lucrosi al mondo.

0: Beh, il fatto che pubblicizziate queste fiere dove ci sono i m***i.
1: No, guardi.
0: Credo che i ragazzi vadano rispettati di più nonostante siano più
1: C'è
0: sfortunati.
1: stato
0: E io
1: un...
0: non
1: No.
0: so chi sia l'animale che organizza queste rassegne, non so.
1: No, guardi, mi scusi
0: Cosa
1: se la...
0: fanno? Se votano il più bello, il più alto?
1: Mi
0: Come i
1: scusi,
0: cani, come cosa, non capisco.
1: mi perdoni se la interrompo, ma
0: Cioè, devo
1: lei...
0: essere anche sincero, sono un po' curioso di andarci, perché non
1: Sì,
0: capisco in che modo ci
1: no...
0: sia una fiera dei m***i.
1: Guardi, lei... c'è stato un qui pro quo, perché questo si tratta di una fiera di mongolfiere.
0: Allora ci sono i m*****i di donne molto che si sentono meglio delle altre, no? Non
1: No,
0: capisco.
1: mongolfiere non è una fiera, è una, un pallone volante. Dicevamo che le sue abilità nel travestimento rivaleggiano infatti con quelle di Sherlock Holmes e Vladimir Luxuria. Prova ne è il suo ultimo sensazionale colpo, che lo vede trafugare ben due mongolfiere alla fiera delle mongolfiere in Mongolia, camuffato da mongolfiera. Ma come ogni grande genio, il barone... Abbiamo una nuova telefonata? Sì, pronto!
2: Allora, buongiorno!
1: Salve, buongiorno, lei ha notizie su
2: Buongiorno!
1: Arsenio Maria
2: No,
1: Monocolo?
2: io ho i risultati delle sue analisi.
1: No, guardi, però... Ma perché mi chiamate tutti a lavoro?
2: Beh, ho questo numero di riferimento.
1: Ma no, io gli ho dato il mio cellulare privato.
2: Allora, lei ha un herpes zoster alle labbra della vagina.
1: Guardi, intanto non credo sia possibile, comunque...
2: È il medico lei?
1: No, però io...
2: Sono io il medico.
1: No, però
2: Chi
1: io
2: ha
1: sono...
2: pagato 150 euro
1: Ma
2: per fare il test?
1: era una visita oculistica.
2: E siamo andati molto in profondità. Strumenti nuovi.
0: Sono queste tech moderne.
1: Va bene, passatelo sul mio cellulare privato, grazie. Dicevamo, come ogni grande genio, il barone gonfiato ha bisogno di sfide continue. I soliti banali colpi non lo eccitano più, gli serve un nuovo stimolo, una grande impresa. In parole povere, ciò che gli manca è l'ebbrezza del rischio, del vero rischio. Un'altra telefonata, pronto?
2: Gol, porca...
1: Oh, guardi!
2: Gol, porca...
1: Credo ci sia la partita su Rai 2. Dicevamo che è proprio questo il motivo per cui decide di compiere l'impresa più ardita di tutte, rubare Babushka Rossa, l'amatissima mongolfiera personale di Vladimir Putin. E per rendere la cosa ancora più eccitante, il barone gonfio annuncia in anticipo il colpo con una spernacchiante lettera indirizzata direttamente al Cremlino, recante persino il giorno e l'ora in cui intende compiere il furto. Abbiamo un'altra telefonata? Sì.
2: Ma mi ha buttato giù.
1: No, guardi, l'ho
2: Non
1: fatta solo
2: avevo ancora
1: passare.
2: finito l'anamnesi.
1: Sì, dica.
2: Allora, per quanto riguarda il foro dell'ano, non ci sono tracce di herpes
1: Ma io sono
2: zoster.
1: venuta per il mal di testa, ho fatto la visita agli occhi per il mal di testa. Cosa c'entra l'ano?
2: Scappata un po' la mano con la microsonda.
1: Sì.
2: Per quanto riguarda, dicevo, il foro
1: Sì,
2: dell'ano, il
1: sì,
2: retto,
1: sì.
2: come lo chiama lei? Buco nel culo.
1: Sì,
2: Non
1: come...
2: vogliamo essere triviali.
1: Sì,
2: Lo
1: siamo.
2: sfintere, lo
1: Sì,
2: sfintere.
1: vabbè, quindi...
2: Abbiamo notato una dilatazione anomala.
1: Non credo.
2: E quindi la inviterei per favore a non utilizzare elettrodomestici.
1: No, non è una cosa che faccio abitualmente.
2: Non sono i suoi?
1: No, non lo
2: Li
1: faccio.
2: noleggia, li noleggia.
1: No,
2: Cosa strana
1: non
2: questa.
1: inserisco niente nel mio ano.
2: Si astenga comunque
1: Va
2: da
1: bene, mi
2: rapporti
1: asterrò.
2: sessuali non protetti.
1: Sì.
2: Può praticare ancora il sesso orale.
1: Sì, che non c'entra niente, ma...
2: Se va dal nostro podologo, le
1: Sì.
2: fa una visita dentistica. Approfondita.
1: Va bene, grazie mille, contatterò poi la mia assicurazione. Dicevamo, il barone gonfiato parte dunque per la Russia con l'intenzione di introdursi nella sorvegliatissima residenza di Putin e soffiargli da sotto il naso l'amata mongolfiera. C'è un'altra telefonata? Ho paura, pronto!
3: Babbo Natale, sei un figlio di puttana!
1: Insomma, dicevamo che purtroppo da questo punto in poi le informazioni a nostra disposizione sono piuttosto frammentarie. Alcuni testimoni raccontano di spari e imploranti piagnistei in italiano attorno alla sorvegliatissima residenza proprio all'ora in cui il barone avrebbe dovuto compiere il furto. Il susseguente massiccio ordine di strumenti di tortura su Amazon da parte dell'utente Vladimir1234 non fa altro che infittire il mistero. Abbiamo un'altra telefonata.
4: Oh, ho sentito
1: Sì.
4: che un bambino ha telefonato!
1: Immagino sia Babbo Natale.
4: Se ti trovo ti sgozzo, piccolo pezzo di merda!
1: Ma scusi, ma...
4: Sono Babbo
1: Sì,
4: Natale!
1: certo. Va bene.
4: Oh, tu mi schifo! Non so benissimo!
1: No.
4: È per quello che è saltato a casa!
1: Beh, insomma, che fine ha fatto?

0: Il barone gonfiato ha forse deciso di volatilizzarsi nel nulla dopo aver compiuto la sua ultima grande impresa? Che abbia sbattuto la testa perdendo la memoria una volta sbarcato a Mosca? Noi di Chi l'ha visto siamo decisi ad andare in fondo a questo mistero. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento del barone gonfiato è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail sfrenzando fiera sfiora sfere l'alfiera mongolfiera sfiorando sfere fiere sferza fieno e spora fiere @chilasvisto.it.
1: Gol! Porco!
2: Gol!
0: Bene, alla prossima puntata.

0: quanto cazzo di schifo fai.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco.
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
3: Quando stai via?
2: Ma lo so, un'ora.
3: Perfetto.
2: Ci vediamo dopo allora.
3: Mi dedico a due cose.
2: Sì, lava i piatti.
3: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah! Ah!
6: Sì!
3: Dai!
6: Sì!
3: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
6: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
3: Che cazzo!
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Ah, là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No,
5: scusa,
3: no.
5: Vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
5: Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Oh.
3: Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
6: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
9: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà
10: Pire a Nestro.
8: Il grinta.
10: Tequila a manetta.
8: Il grinta.
10: E siamo pronti per una serata con la grinta incredibile.
8: Il grinta.
10: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. E mi raccomando, prosecco a fiumi. A fiumi.
11: Pronto, chi è?
10: Prosecco a fiumi.
11: Ma chi è?
10: Buongiorno raga! E ancora lunedì!
11: Chi è?
10: Mirko e Grinta!
11: Non capisco, cazzo!
8: Il Grinta!
12: Prego!
10: Ciao raga!
12: Sto ad arrivare!
10: Mirko e Grinta! Prepariamoci perché stasera sarà una notte da paura!
8: Il grinta.
12: Pronto?
10: Buongiorno!
12: Chi è?
10: Dai ragazzi che è lunedì!
12: Volevo una settimana per mandarti a fanculo.
10: Vi faccio l'augurio che sia una settimana.
12: La settimana qual è? La settimana della figa.
10: Da paura!
12: Mamma mia, che bastardo che.
10: Dacci dentro, giuro. Ragazzi!
12: Ti giuro, ti metto due dita nel c***o. Ti porto a passeggio come un cane al guinzaglio, ti giuro.
10: Stasera?
12: Ti metto a 90 e ti cavalco, ti giuro, quando vedi nel culo, hai presente toc toc toc, e tu ti metti l'occhio e ti cavalco, e tu ti bastardo e corno da dire.
10: Tequila a manetta!
12: Mamma mia, ti giuro, ti do un calcio tanto nei denti, ti giuro, ti faccio diventare come Gandhi, ti giuro.
10: Bamma!
12: Ti giuro.
10: Bamma!
12: Mamma che mamma. Puttana uscita e morte e scramorte. Tu mamma di tutta la razza tua.
8: Il grinta.
12: Pronto?
10: Da paura!
12: Oh, mamma mia, si può strilli.
10: Stasera tequila a manetta.
12: Andate strozzate. Stronzo, stronzo. Ma che cazzo urli? Pappata sul culo, stronzo.
10: Dai raga, che siamo
12: ma
10: pronti.
12: Ma tu
10: per...
12: mi rotti i coglioni. Me lo fa un favore, non la telefona più. Che mi rotti i coglioni.
10: Stasera ragazzi, preparatevi perché
13: Ma tu me lo dica a cazzo sta urla!
10: Dai ragazzi,
13: che mi rotti coglione! E la dia a fanculo!
10: Buongiorno raga!
13: Hai capito?
10: Siamo pronti per un weekend! Come
13: dici che manco capisco niente!
10: Vi faccio l'augurio che sia una settimana!
13: La sorganto piace, eh!
10: Da paura!
13: Almeno armano sta bocca aperta!
10: Dacci un
13: milione!
10: Siamo i migliori perché noi abbiamo la grinta!
13: E la dia a fanculo! Stronzo, stronzo, stronzo, stronzo, stronzo!
10: E mi raccomando!
13: Vaffanculo!
10: Tequila a manetta!
13: Stronzo!
8: Il grinta!
14: Per chiudere, chiamiamo la vecchia veneta Mangiatopi Assassini.
15: Pronto?
10: Buongiorno!
14: La bastarda ha capito. Quindi va utilizzata la funzione incula vecchi. La laida impestata si sta facendo forte.
16: Come andrà a finire? Presto, nello Zoo di 105.
14: Col cazzo, la richiamiamo ancora.
15: Pronto?
10: Da paura!
2: Piccoglioni, vado fino a te a voi, te mando i carabinieri, ignorante!
10: Con la grinta!
8: Il grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata!
17: Radio 105.
18: Lo Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
1: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
2: Pronto?
3: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito.
2: Cosa?
3: Sei pure sorda.
2: Non fa qualche scherzo,
3: Questo è il servizio di tutela energia che le farà risparmiare un sacco di soldi.
2: Piantela lì, scemo di scemo.
3: Prema il tasto pezzo di merda per poter proseguire.
2: Non rompe più le scatole, scemo di scemo.
1: Pene l'energia.
4: Pronto?
3: Buongiorno da Pene l'energia.
4: Chi sei?
3: Questo servizio è gratuito.
4: Chi sei?
3: Buongiorno.
4: Che c'è?
3: Chi parla?
4: Che te lo frega chi parlo, di chi sei?
3: Se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto, buco del culo.
4: Che cosa?
3: Buco del culo.
4: La puttana da mamma, te la seguo, la puttana
3: no.
4: da mamma?
3: No.
1: Pene l'energia.
2: Chi è?
3: Buongiorno da Pene l'energia.
2: Ma non lo conosco.
3: Siamo il nuovo servizio di tutela energia per gli italiani che tra pochi mesi saranno nella merda.
2: Ma con chi sta parlando lei? Scusa, guarda che noi siamo a Songarazzo, in un paesino.
3: Songacazzo?
2: Ma dove sta chiamando? Che paese?
3: Stiamo chiamando Songacazzo.
2: Ma che paese chiama?
3: Ma, porco il demonio, ho detto Songacazzo.
1: Bene l'energia.
2: Senta, chi chiama lei?
3: Io chiamo il cazzo che mi pare, anche se sono una voce programmata.
2: Ma io sono una signora di 63 anni.
3: Bene signora, sono qui per offrirle il prezzo migliore per salvarle il culo.
2: Porta certo,
3: Vecchia bastarda.
1: Bene l'energia.
5: Pronto?
3: Buongiorno, le stiamo per dare la lettura della sua prossima bolletta. Vi ricordiamo che, su Spotify è uscito, Maranza, il nuovo album di Paolo Nois. La sua prossima bolletta sarà di euro, 596,40 centesimi. Se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto. Ora, la sfondo.
5: Pronto?
3: Buongiorno, le stiamo per dare la lettura della sua prossima bolletta.
6: Pronto?
2: Sta parlando lui, senti.
3: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50%. Mannaggia.
1: Bene l'energia.
3: Brutto pezzo di merda.
2: Sa che ha detto brutto pezzo di merda? Pronto?
3: Lei ha scelto di non risparmiare energia, imbecille.
6: Vaffanculo la morte da mamma.
3: Brutto pezzo di merda.
1: Bene l'energia.
6: Pronto?
3: Lei è un maleducato figlio di puttana.
6: Ma vaffanculo a chi te mu.
3: Grazie e buona Pasqua.
1: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
0: Lo Zoo di 105.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: A Radio 105 sono... Aspetta. Allora eccoci qua, siamo tornati come sempre alle ore 14 e adesso diamo il segnale orario.
10: Segnale! DJ!
11: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.

0: Nuova puntata di Monzaloidi. Che puntata è?
1: La 04.
0: La 0, 4? Non era la 5?
1: No, la 4.
0: La 4. Benvenuti.
2: State ascoltando Monzaloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
1: Ma soprattutto voi dovete sapere. Ciao a tutti, io sono Wender, con me c'è
0: Squalo
1: e in regia c'è il grande DJ Spine.
0: Bravo, bravo Spine, bravissimo Spine.
1: Ecco, noi di solito quando iniziamo il programma, poco prima di iniziare il programma, facciamo lo scioglilingua, giusto?
0: Sì.
2: E adesso lo scioglilingua.
0: Tre tigri contro tre tigri.
1: Aspetta.
0: Tre tigri contro tre tigri.
1: Grandissimo Squalo, come sempre. Allora, se volete, se...
0: Quindi ce ne frega?
2: Monzaloidi. La regia numero uno strepitosa del nostro regista. Vai, regista.
1: Allora, giustamente noi...
3: Viva la Juve!
1: Di solito non facciamo mai queste cose,
0: mai.
1: Ma vogliamo parlare un po' di un argomento che ci ha toccato.
0: Molto, molto.
1: Ma apriamo il giornale e leggiamo la prima notizia che ci arriva, vai!
0: Mal di schiena, il grande affare, impennata di interventi convinti negli e placche negli ospedali privati, il rimborso dello Stato vale fino a 19.000 euro.
1: Cosa ne pensa DJ Spine?
3: Viva la Juve!
0: C'è ragione, però un po' più...
2: Monzaloidi, solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
1: Io mi sono sempre chiesto, ma come mai le cose vengono chiamate in quel modo? Per esempio, perché l'acqua viene chiamata acqua?
0: Te l'ho detto che vendo la Vespa?
2: Compra la Vespa di Squalo. Contattati subito col telefono, è un'occasione.
1: Allora vai Squalo, dai il numero.
0: Devo dire, lo diciamo a sto giro?
2: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
4: Mille giorni di te di me.
0: Cazzo che bello che ha questo disco.
1: Grande Spike, hai bipato Baglioni perché non sai,
0: sì.
1: È rischioso,
0: in questo momento.
1: Bene ragazzi, siamo arrivati in chiusura, dobbiamo chiudere il programma, diamo l'appuntamento a domani.
0: A dopodomani? Cioè che la ieri, no, che a domani, scusate. Che facciamo domani? Allora
3: viva la Juve!
0: Ma giallo!
2: Avete ascoltato Monzaloidi con quelli lì. Torna domani, eh?
5: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
5: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
5: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
5: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
5: Da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
5: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
5: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
5: Ciao, sette burro.
4: Ciao.
5: A sorte.
6: Shitto sanglangan.
7: Salve, lei chi è, scusi?
6: Armstrong.
7: Armstrong.
6: It's my bro.
7: Sì?
6: Come and rain, should I rain?
7: Ah, non è di colore, però.
6: Fatto la cazzo.
7: Vado?
8: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
9: Vai, ma tu...
7: Cosa? Il genio.
8: Ah, perché ti è morto gatto Muffi.
10: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
11: Vai tu lì dentro, vai.
10: Dai, no, dai, vai dentro.
7: Dai, vieni dentro, Leo.
10: Dai, Leone.
11: No, è troppo.
10: Dai.
11: È una merda.
7: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente? Descrivimi.
8: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
7: sì?
8: Appena vede che io muoio,
7: sì?
8: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia da Vè.
7: Gaccia da Vè.
8: Che è un disco.
7: Sì.
8: E allora
7: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
8: No. Muoio io sul letto.
7: Di colpo?
8: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
7: Di chi?
8: Di qualche donna.
7: Di tua moglie?
8: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
7: Okay, okay.
8: Di una bella ragazza.
7: Sì.
8: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello. E lì respiro che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
7: sì.
8: Mi vestono,
7: sì.
8: Mi mettono nella cassa da morto.
7: Sì.
8: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
7: Gaccio da Vè.
8: E fino al cimitero,
7: sì.
8: Ci sarà sempre questa musica qua.
7: Sì.
8: Gaccio da Vè.
7: Gaccio da Vè.
8: E la gente dietro che balla con me. Allora,
7: tu non puoi ballare, sei morto?
8: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
7: Sì.
8: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
7: Cosa?
8: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
7: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
8: Ti tiro dentro.
7: Sì, ti alzi in piedi.
8: Mi alzo in piedi.
7: Sì.
8: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
7: Sì.
8: Ti facciamo un taglio sul culo.
7: Sì.
8: Dove esci il bu. Io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
7: Sì.
8: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
7: E morirò con te.
8: E morirai con me.
7: Per colpi.
8: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
10: Ragazzi,
8: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
10: Ti interrompo, Leone, è arrivato il caro funebre, ti aspettano sotto.
8: Ma non è adesso.
10: No, è arrivato adesso. Sotto.
8: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
10: È un batter con le ruote nero.
8: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
10: Tu
8: vai
10: fatti
8: tu
10: dentro.
8: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
10: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
8: No. Se, ad avdai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Cobra Khan.
2: Nelle puntate precedenti.
3: E poi dici che uno non deve bestemmiare. Dopo essersi visto soffiare il dojo del Cobra Khan dal malefico Terry Silver, con un figlio inaspettato in arrivo, Johnny Lawrence è costretto ad accettare il lavoro di maggiordomo presso l'antico rivale Daniel LaRusso.
1: Cobra Khan.
4: Ha avuto sta pane.
5: Allora, devi mettere la cera, togli la cera, metti la cera, togli la cera.
4: Sì, guarda che miso maggiordomo, mica tappezziere, Tomaro.
5: Dai, dai, mi stai rompendo i coglioni, sei povero.
3: Come se non bastasse, al momento del parto il povero Johnny riceve una sorpresa del tutto inaspettata.
6: Uè, sto freddo qua fuori, fatemi rientrare. C'ho fame, oh. Matriciana, bucatini.
5: Conosce anche il karate!
7: Conosce anche il karate! È felice!
4: Ah, allora sei proprio mia fiolca. Ma Carmen, dimmi una roba, perché mi sono abbastanza curioso di pellicano. Allora, è il buteletto, no? A me pare che già stema can bestemmia come me. Però la gara una faccia can da maestro Miyagi.
8: Johnny, perdonami. Ma mi devi capire. Io pensavo che non saresti più ritornato da me. Pensavo veramente che non saresti più ritornato. Insomma, capiscimi, anche una donna ha le sue esigenze.
4: Ma pazzo di namitardo! Sono andato ore do birre, sono stato via un quarto d'ora!
8: E io come lo potevo sapere che eri solo andato in bagno a cagare?
4: No, a tor do birre sono andato, non a cagare che vado ora! Che sei fatta gussare da un cinese, anche che ha il caso che è grosso come un mignolo. Ma come sei lo possibile, che avete fatto la caccia al tesoro per trovare il caso prima?
8: Johnny non è cinese! È romano, non fare il razzista.
4: Che cazzo galo, il cazzo di porchetta, quella merda mi ha cagato mare uomo. Che cazzo avuto ti? Che cazzo te guardi tu? Che cazzo te parli tu? Che cazzo
5: te... calmati figa, che mi stai agitando. Poi mi è su la voglia di bere e me ne devo andare via.
4: Ah, arriva la colisà.
5: Senti, stronzo.
4: Come stronzo?
5: Sono ricco.
4: Ma me frega un cazzo, mi sono cobra.
5: Ho battuto due volte.
4: Ho capito io. No, la prima volta ti gabarai. No, il cazzo dei Beccacin, me mi ricordo.
5: Sotto ho vinto io.
4: Sì, ma Beccacin.
5: Chi ha perso?
4: Mi.
5: E allora?
4: Però ti ha fatto il Beccacin.
5: Silenzio.
4: Flipu. Che cazzo vuoi, che stavo litigando con mia moglie?
5: Comunque, ho interrotto la discussione fra voi barboni del cazzo.
4: Come barbon?
5: Prima di tutto perché siete sulla ghiaia del mio parcheggio e mi avete rotto il coglione.
4: Rovino mica la ghiaia.
5: La faccio pettinare tutti i giorni.
4: A ghiaia?
5: Sì.
4: A te ti hai i capelli finti e ti fai pettinare la ghiaia, che è qualcosa che non va nel budget.
5: Fatti i cazzi tuoi, sono pieno.
4: E ora ti devo... No, uno schiaffo.
5: Beccacino. Allora ti stavo dicendo, visto che la stronza ti ha tradito con Romano...
4: Sei sempre mia moglie.
5: Non devi mantenere lì la merda che ha partorito.
4: Ah, ho capito! Se non è mio fiol, non pago mi... Tronzo, come ti caro, ti sei un economista, merda!
5: Infatti io giro in Bentley, tu a piedi.
4: Ah, sì? Ah, sarà per quel motivo lì?
5: Io ho vinto, tu hai perso.
4: Sì, però pare il Beccacin, non torniamo sul discorso di una donna la testata,
9: Uè, 7x9, 63! Uè, 180 diviso 5, 35. Uè, alla 10.43, 2334 e 48. Uè, e prime 10 cifre decimali del pi greco sono 1415926535. Uè, il mortacci tua. Metti il bacon nella carbonara. Figlia della mignotta, tu e tua madre.
8: Ma avete sentito? Il piccolino è un genio.
5: Beh, alla fine si è sempre saputo che Romani sono bravi in matematica. Vi levate dai coglioni.
8: Io sono tanto orgogliosa. Il mio tessorino con gli occhi a matriciana è un genio.
4: Ma non me ne fotte un cazzo, cazzo che è un genio. Potrebbe essere anche Leopoldo da Vinci come cazzo se chiama al vecchio Riccion. Mi non seme fior.
8: Sì, ma non capisci, Johnny? Questo bambino ci renderà ricchi. Saremo ospiti in tutte le trasmissioni. Apriremo un canale YouTube e una pagina Instagram del piccolo Einstein Romano. Non dovremo lavorare mai più per il resto della nostra vita.
4: Sto fiol de una roia. Fammi capire una roba. Allora, noi andiamo in tutte le televisioni e diciamo che il buteletto è un genio. Ma di conseguenza mi sono cornuto. Però diventiamo ricchi. È accettabile. Ecco, bio Daniel LaRusso. Divento ricco anche a me.
5: Adesso vi levate dai coglioni.
4: Ma c'è casa mia questa.
5: Però è sul mio territorio.
4: Cosa fa? Si è sposta? Che hai messo le ruote?
5: Ho comprato tutto.
4: Sì, una merda di becacin, che uomo di merda, tomare uomo.
5: Mi piace venire a cagare nel processo.
4: Ah, ecco. Pensavo che fosse quello che ha cucinato Carmen. A proposito di magnar, dove cazzo si è finito il buteletto? Tra merda con lo stronzo strabiconde e nuvole.
0: E mo... No, lo che massa?
4: Non è massa il buteletto? Che... Aspetta che suona il telefono. Chi cazzo ha sito? Che cazzo ha avuto? Can.
2: Johnny Lawrence. Sono Terry Silver.
4: Qua merda.
2: Ho rapito il neonato.
4: Ma che cazzo ridi? Ridammi il buteletto che te strappo gli occhi passando dal culo. Che to capio? Merda.
2: Potrai riaverlo solo se firmerai il contratto che ti farò arrivare.
4: Contratto? Mi? Che sono analfabeta? Che cazzo ho avuto che faccio? Fammi la X che tanto pare a mia firma. Can.
2: È un contratto in cui ti impegni a non bestemmiare per il resto della tua vita.
4: Aspetta, devo dire qualcosa che alimenta la tensione per la prossima puntata.
3: Come andrà a finire? Scopritelo nel prossimo episodio di Cobra Khan.
4: Tardo barboncio.
10: Ti ho sentito, Stai bestemmiando.
4: Gesù!
10: No, sono Terry Silver, pirla.
4: Ah, stai de merda con la barba e la croce. Khan!
11: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: 105.
1: Complotti complottosi!
2: Era la fine del XIX secolo, quando nel mondo fece la sua comparsa una tecnica rivoluzionaria di scienza di cura.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse qualcosa di mentale, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando della psicoanalisi. La psicoanalisi è una teoria del funzionamento della mente, un metodo di terapia fondata che esplora l'inconscio per comprendere e risolvere conflitti e traumi.
4: La psicoanalisi ti spinge a parlare tirando fuori tutto ciò che hai dentro, tipo in confessione. Però è meglio dallo psicologo che dal prete. Il merda in colpa sempre te. Quell'altro invece dà la colpa agli altri. I tuoi genitori. I tuoi figli. Chi ti sta intorno. Lo pago, Ma almeno mi dice ciò che voglio sentirmi dire. E allora sì che mi sento meglio.
2: Esatto. La psicoanalisi punta allo stare meglio, allo star bene delle persone. Ma in che modo?
5: Sono stato 10 anni in terapia, fino a che non ho capito che il problema era quella stronza di mia moglie. E allora sono tornato a casa, l'ho mandata via e ho distrutto tutto. Tutto l'arredamento che aveva scelto quella rompicoglioni. Quella cucina di merda, quei mobili del cazzo, eppure quelle fottute tende di sua madre. Un'altra stronza. E ho bruciato anche il divano. E stai zitto tu, non mi parlare in testa.
2: Un simile comportamento è un classico esempio dell'emblema della guarigione e dello stare bene. Molti divani sono andati distrutti, ma altrettanti sono stati ricomprati.
6: Se guardiamo questo grafico, da quando Freud è entrato nella storia, abbiamo un calo drastico delle nefrosi ed una crescita direttamente proporzionale della fendita di divani ed arredamenti. Vi sembra un caso?
2: Ovviamente no, non è un caso. Nel momento in cui decidi di dare una svolta alla tua vita dopo una seduta psicologica, cosa fai? Esatto, compri un divano. Ma perché questo? Stiamo per rivelarvi la sconvolgente verità. La psicoanalisi, psicoterapia o psicologia generica non esiste.
7: Sigmund Freud non è mai stato un uomo di scienza. Lui era un mobiliere. Ma per quanto i suoi mobili artigianali fossero bellissimi e i divani super comodi, le sue finanze non andavano bene. Ed ecco che ebbe il colpo di genio: invitare delle persone a provarli.
2: Proprio così, Freud vendeva mobili.
7: Allestì questa stanzetta con tutti i suoi mobili migliori ed un bel divano. È quello che oggi chiameremmo showroom. Il tipo che arrivava lì si stendeva sul divano, che era super comodo, e sentendosi incredibilmente a proprio agio iniziava a raccontargli i cazzi suoi. Ed il vecchio Sigmund ci sapeva fare con la gente, così iniziò a dare consigli. E alla fine il tipo se ne andava felice, comprando anche un divano.
2: Ecco che cos'è realmente la psicoanalisi. Una tecnica di pubblicità inconscia atta a vendere divani. Abbiamo qua un reperto segreto che vi farà cadere ogni dubbio. Uno spot degli anni Ottanta, proprio di Sigmund Freud.
8: Amici, arrararra, sono io, di Sigmund Freud. Sigmund Freud? Sì, Sigmund Freud, proprio di io. Vuoi il super comfort? Allora vieni di mio mobilificio nella splendida cornice di Alpi austriache. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, monta Sonntag. E i primi 10 a telegrafare un panettone in regalo. Perché ti ricorda, Freud fa rima con... Esatto, Freud.
2: Siamo sconvolti quanto voi, ma abbiamo ancora un'importantissima testimone chiave che ci darà un'ulteriore conferma alla nostra tesi.
9: La prima volta che sono entrata nello studio di uno psicologo, lui si presenta con una salopette sporca di vernice, un cappellino di carta ed un rullo in mano. Era proprio così che mi sono sempre immaginata uno psicologo. Gli ho raccontato della mia continua voglia di essere sbombata e lui mi ha risposto che l'unica cura era proprio sbombarmi. E allora mi ha sbombato su quel bellissimo divano, finché non entra un tipo urlando e mandandoci via dicendo che quello era il suo studio. Alla fine, ad avermi sbombata è stato l'imbianchino. E comunque sono guarita. Sbomb, sbomb.
2: Sbomb, sbomb. Capito? Non so se vi siano chiari i sofisticati messaggi subliminali contenuti in quest'ultima testimonianza. Dicono che due prove fanno un indizio. Noi siamo attualmente ad un divano Chesterfield e due chaise longue. Ma se ancora non foste convinti, vi lasciamo con una ciliegina sulla torta. Cosa succede se anagrammiamo la parola Sigmund Freud? Esatto, proprio...
0: Al mercatone dell'arredamento di Pizzonasco!
2: Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se noi, la verità, non la sapremo. Mai.
10: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105.
12: Papà Castoro, raccontaci una storia.
13: Anche due storie.
14: Ma sempre le storie qua, due coglioni.

0: succede? Sono arrivate le troie!
1: Una storia! Una storia! Una storia! Papà Castoro, raccontaci una storia!
0: Cazzo, stavo dormendo però! Vabbè, vi racconto una cazzo di storia qua!
1: Evviva! Evviva! Evviva!
0: Allora, senti, questa storia si intitola La piccola fiammiferaia!
1: Oh!
0: Ah, c'era una volta una nana che ha deciso di iniziare a vendere fiammiferi sul ciglio della strada!
1: Oh!
0: Il primo giorno faceva molto freddo e nessuno compra fiammiferi, ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, disse a se stessa: sono sicura che domani andrà meglio.
1: Brava, brava, brava. E poi
0: il secondo giorno non vendette nemmeno un fiammifero e un cane le cagò in faccia quella proprio liquida. Ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, disse a se stessa: domani andrà meglio.
1: Oh! E poi?
0: E poi anche il terzo giorno, zero fiammiferi venduti. E mentre era distratta, una suora le strappò un'orecchia a morsi lo ingoiò. Ma la fiammiferaia, che era tanto positiva, andò a recuperare l'orecchio tra la merda della suora e disse a se stessa: domani andrà meglio.
1: E il quarto giorno?
0: Senti, il quarto giorno ancora nessun cliente. E qualcuno lanciò dalla finestra un aeroplano di carta con sopra un cinghiale che le cadde in testa, ammazzandola sul colpo. Ma la fiammiferaia positiva, mentre stava morendo, disse a se stessa:
1: domani andrà meglio.
0: Ecco. E il quinto giorno il fantasma della fiammiferaia era ancora sul ciglio della strada a vendere fiammiferi, quando si addormentò per la stanchezza e venne svegliato dal primo cliente.
1: Davvero? Davvero? Davvero?
0: Sì. Ma era uno della guardia di finanza in borghese, che le fece una multa di due gambe e le sequestrò tutti i fiammiferi.
1: Oh, che tristezza, che tristezza, che tristezza!
0: Sì, ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, sapete cosa disse a se stessa?
1: Domani andrà meglio!
0: No, disse: che vita di merda, pezzi di stronzi! Siete tutti delle merde, dovete morire, infami!

0: Lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi.
2: Era precisamente circa il 2000 quando comparve il peggior trucco economico mai partorito dalla razza umana.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano che era un'innovazione del futuro, ma io, che la so molto lunga, non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando del sushi all you can eat, quel posto dove ti riempi come un'anaconda stanca che suda. Credi di aver fregato il sistema, ma è il contrario. Ma ce lo spiega il nostro all you can ologo.
4: Come vedete dal grafico, questo è il modo in cui funziona un ristorante normale. Entri, ti siedi, mangi, bevi, ti rilassi. Ah, che bella serata! Mentre questo alla mia sinistra è il modo in cui funziona un sushi all you can eat. Tavoli vicini come in terza classe sul treno, sedie scomode che sembrano punizioni medievali, il tutto dentro un menù infinito. Niente casuale. Anche i camerieri, che non parlano la tua lingua, ma parlano benissimo il cingalese.
2: Esatto. È tutto progettato con la precisione con cui si progetta una trappola per topi. Ma il topo sei tu. Però il tuo cervello fa wow davanti alla parola illimitato. Ma perché? Perché sostanzialmente diventi un bambino con la carta di credito di sua madre.
5: Io ogni volta mi sento un genio. Dico, stasera gli faccio un buco nel bilancio. Ma poi esco che ho mangiato 14 California Roll e un raviolino. E sono soddisfatto. Ma vedo che loro fanno finta di non capire la mia lingua. Ridono alle mie spalle. Ma illimitato, capite? Illimitato!
2: Illimitato. Ma illimitato è solo un'illusione. E chi è il genio che ha pensato a tutto questo? Cosa c'è dietro veramente? Ce lo spiega il nostro super scienziato degli scienziati.
6: Scravis Drabisgug, tu pensa, ho pagato 25 euro e ho mangiato per 100 euro. Nein! Loro ha già calcolato che tu costato 6 euro 50 euro di cibi. È una semplice funzione matematica. Tu credi di essere un essere umano, ma tu invece essere solo una equazione matematica che porta il nome del suo inventore. Esatto, proprio lui, Albert Einstein. Chi altri se no?
2: Siamo sconvolti quanto voi da questa rivelazione. In effetti ci si poteva arrivare ragionando sul fatto che l'anagramma di All You Can Eat sia proprio Albert Einstein. Ma abbiamo il nostro premio Oscar per il sushi che ce lo spiega nel dettaglio.
7: Salve, sono il premio Oscar per il sushi. Sapete come fanno a fregarvi? Semplice, ti danno 300 opzioni sul menù. Il tuo cervello va in paralisi decisionale e ordina le cose cosiddette sicure. Sashimi, nigiri al salmone e il California. E indovina cosa non ordini mai? Esatto, il tonno, il tataki, il tori no karage, il dragon fury wasabi butterfly summer edition roll. E che cazzo c'ha dentro? Boh. E in più hai paura di avanzarli e pagare quella cazzo di multa se avanzi un piatto. È disumano.
2: Quindi noi non siamo altro che un calcolo matematico basato su scelte sicure, sedie scomode, tempo limitato e multe fantasma. Ma com'è possibile che sapendo tutto questo ancora ci caschiamo? Abbiamo una testimonianza chiave di un ex cameriere che vi farà raddrizzare i capelli.
6: No, è elaborato, all you can eat!
8: Potrebbe aggiungere qualche altro dettaglio.
6: No, è elaborato, all you can eat!
8: Ok, ma potrebbe essere molto più specifica.
2: Sconvolgente. Ma c'è ancora un'ultima incredibile testimonianza.
9: Ti ricordi quando una volta ci hanno invitati ad un evento sushi super stellato?
10: Sì, amo. Dove ci hanno messe nude sul tavolo con solo due fettine di sashimi sui capezzoli.
9: Avevamo anche un nigiri sulle farfalline. Intorno a noi c'erano seduti 30 ragazzi affamati.
10: Oddio, amo, li abbiamo sfamati tutti.
9: Abbiamo ansimato così tanto che hanno addirittura chiamato la polizia.
10: Arigato! Arigato!
2: Esatto. Arigato, arigato. Siamo esterrefatti quanto voi. Quindi l'All You Can Eat è una catena di montaggio umana. Entri, il cervello ti si paralizza per le troppe scelte, ordini, scomodo e impaurito per la multa, e dopo mezz'ora te ne vai. Ma di fatto ti sei riempito solo di riso, puro terrorismo psicologico. Questa regola riduce del 54,6% quanto ordini, perché tu non stai più mangiando, stai facendo gestione del 54,6% quanto ordini, perché tu non stai più mangiando, stai facendo gestione del rischio, proprio come la teoria della relatività di Einstein.

0: Mioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
1: Amici di Freedom, nelle scorse puntate abbiamo parlato...
0: Freedom.
1: Urbino, un luogo straordinario, una città
0: Freedom.
1: Che... Drone sul mio orologio fermo da ieri.
0: Freedom.
1: Come si capisce che...
0: Freedom.
1: Eccoci, amici di Freedom. Dopo alcuni permessi specialissimi, siamo in grado di scendere in queste catacombe straordinarie. Un luogo che non vede la presenza umana da decenni, dopo essere stato scoperto da... E cazzo, c'è un... C'è un lapsus, scoperto da... Vabbè, da... Aspetta, c'è la sua punta della lingua, Omar, ma come si chiama quello che ha scoperto le catacombe?
2: E che ne so, io sono operatore!
1: Giovanni...
2: Mare?
1: No, Mar...
2: Marocchino?
1: No, Mar...
2: Maremma Maiala?
1: Ecco, si può chiamare Maremma Maiala? Ma che uno si può chiamare Maremma Maiala?
2: E che ne so, io sono operatore, altrimenti presentavo!
1: Tira una testata...
2: Aia!
1: Drone sulla punizione dopo il sarcasmo!
0: Freedom!
2: Aia!
0: Freedom! Freedom!
1: Eccoci, amici di Freedom. Ora scenderemo in queste segrete. C'è una lunga e ripida scalinata, molto scivolosa e pericolosa. Stai attento, Omar!
2: Aia!
1: Ecco il primo gradino. Secondo gradino. Aspettate che è lunga,
2: Ma siamo scesi solo di 3 gradini.
1: Omar, non fa il polemico oggi che non è giornata,
2: Vabbè.
1: Ecco amici, scendiamo ancora di un gradino, Dai,
3: ma sei sceso solo di 3 gradini?
1: Eh no, sono 4, non tarocchiamo sui conti che siamo in un programma verità,
2: Chiattone!
1: Chi ha parlato? Chi ha detto chiattone?
2: Io!
1: Omar, sai quello che devi fare.
2: Aia!
1: Attento, Omar!
2: Che fai? Prendi per il culo?
1: Drone sulla prepotenza!
0: Freedom!
1: Ci troviamo al Museo Civico di Arezzo. Adesso entreremo in questa struttura medievale ricca di storia e di tantissime porte. Ecco! Porta!
2: Aia!
1: Attento, Omar, che gli stipiti sono bassissimi!
2: No, mi hai fatto mettere le zeppe!
1: Shh! Non svelare i trucchi del set, è deficiente! Sei alto un cazzo e una banana e poi mi muore il tormentore! Ste cazzo de porte sono 2 metri e se non me cozzi col cranio che gusto c'è!
2: Eh già!
1: Porta!
2: Aia!
1: Porta!
2: Aia!
1: Attento, Omar!
2: Aia!
1: Ammazza che genio che so! Omar, sembri uno dei cugini di campagna con ste zeppe!
2: Aia!
1: Bravo, ma non hai aperto la porta!
2: Scusa!
1: Porta!
2: Aia!
1: Bravo!
2: Aia!
1: Professore, salve!
4: Salve!
1: Ci dichi, questo mummione quanto è antico?
4: Seriamente, finalmente mi fa parlare dei preziosi resti mortali di Akhenaton?
1: Ma che cazzo chi?
4: Come non detto. Io me ne vado, scusate, ma non sopporto la superficialità con la...
0: Freedom.
4: Ed ecco qua che mi tagliate...
0: Freedom.
1: Professore, non si arrabbi. Ci dichi, ci parli di mummioni, la chiamiamo per questo. E lei perde tempo con chiacchiericci.
4: E io? Ma porca...
0: Freedom.
1: Adesso esagera, che fa? In prega.
4: Ma vai a fare...
0: Freedom.
1: Drone addosso al professore che si ribella.
4: Che cazzo dice? Che mi fa? Mi scaglia addosso il drone. Aia!
2: Ehi, non copiare!
1: Bravo Omar, diglielo!
0: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
5: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no? Che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però
2: this is the zoo.
3: Geova Beach Party.
4: Fifu Faraga Fifu, sempre qui il poeta maledetto, amatissimo, odiatissimo da tutti, ma qui contro l'all you can eat dei poteri forti del nuovo ordine mondiale. Come sempre una carrellata di verità del mondo che si vogliono infabbiare, che vogliono tenerci in nascoste, ma noi ce ne fottiamo. Intanto trivelliamo per terra e caghiamo nei tombini. Siete pronti? Yeah! Una volta qui era tutta campagna! Piano piano piano ragazzi! Complimenti per la tua laurea in filosofia, ma ora fai silenzio e portami il mio cheeseburger! Ora, dove si fermano i camionisti? È lì che si mangia bene! Se stai per comprare una macchina nuova e il venditore ti dice che ha già altri due che sembrano interessati, è una cazzata! Piano, piano, piano! Non è bello ciò che è bello, ma ogni scarrafone è bella mamma sua! Proprio come me, Fì! Il miglior hamburger di Milano e Sweet Burger in piazza 24 maggio! Grazie Pippo Palmieri per avermi insegnato la via! E ora come sempre tocca a voi! Io lo fo che non fo no folo anche quando! Anche quando! Quando faccio la richiesta per il passaporto online! Ed ora una canzone come sempre! Per quelli che come me si trombano ogni cova che respira, ma che in effetti nel loro catalogo di conquiste ne manca sempre una. Ed ovviamente questo per colpa dei poteri forti! Vaffanculo Nilla Piffi! Allora, le più porche ragazzi, ve lo dico io chi sono. Vai maestro!

0: Geova Beach Party. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Complotti complottosi.
3: Era il 2014. L'umanità aveva inventato le app, i bracciali smart e la fottuta mindfulness.
4: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti parlavano di questa mood, mind, mindfulness, o quella roba lì insomma. Ma io, che la so sempre lunga, non ci credevo e mi son detto... non mi ricordo.
3: Stiamo ovviamente parlando del jogging. Gente che corre alle 7.45 di un mercoledì, in mezzo al traffico, mentre tu hai già le palle stracciate e stai andando a lavorare. Chi glielo fa fare e perché?
5: Tutti fluo, tutti sani, tutti felici con quel cazzo di sorriso da io ho scelto la vita. Ma vaffanculo, io mi alzo perché devo pagare l'affitto, le bollette, le tasse, l'aria che respiri. Però ognuno fa quello che vuole, anche se secondo me nascondono qualcosa.
3: Esatto, non stanno correndo realmente. Ma allora cosa stanno facendo? Ce lo spiega il nostro illustre sociologo.
6: Salve. Sono il vostro illustre sociologo e sarò qui per dirvi la cruda realtà di questi runner che compaiono nelle città di tutto il mondo. Loro stanno lavorando, pensateci bene, pensateci. Compaiono solo in due momenti precisi della giornata, ovvero quando sei in ritardo e quando già stai incazzato. Mai di domenica, quando potresti pure riderci sopra che lo vedi. No, bella mia, loro esistono solo nei giorni feriali, nelle ore di punta, davanti a uffici, incroci, parcheggi e rotonde e sensi unici, e sto sempre andando cazzo, porca sempre in mezzo ai coglioni, mannaggia la e va fai il culo, rider. Un caro saluto dal vostro illustre sociologo.
3: Già, mannaggia la li odio anch'io quei figli di puttana. Ma ancora non è chiaro chi siano queste persone e perché siano così tanti.
7: Quello che voi chiamate jogging è in realtà un sistema di provocazione emotiva a bassa intensità. È troppo leggero per picchiarli, ma troppo invadente per tollerarli del tutto. È lo zenith del jogging, no? Il punto perfetto in cui tu impazzisci e ti innervosisci. E ti viene una cazzo di voglia di fumare dal nervoso.
3: Esatto, ci fanno innervosire e poi ci viene voglia di fumare. Ma perché tutto questo? Chi c'è dietro a questa tortura?
8: Scrafe scruven scravindag! Esiste un'organizzazione segreta! Non parla, ma respira forte! Fa puff, puff, puff! Come una sbirapolvere con l'ansia! Si chiamano FIATO, acronimo di Federazione Intuizione alla Tensione Occupazionale, inventata dal grande ed illustre capo del glorioso esercito tedesco, di cui mio nonno fece parte.
9: No!
8: T'accordo, sono state le lobby del tabacco.
3: Proprio così, le lobby del tabacco. Ma abbiamo una testimonianza di un noto lavoratore del settore del fumo, al quale abbiamo camuffato la voce per pericolo di ritorsioni nei suoi confronti.
10: Salve, sono Philip Morris. Sì, proprio lui. Non ho molto tempo da dedicarvi perché il consiglio di amministrazione della mia azienda, se scopre che sono qui, mi fa fuori. Posso solo dirvi che noi...
3: Siamo sconvolti quanto voi da quello che abbiamo sentito. Quindi è vero che c'è qualcosa sotto, ma se ancora non siete convinti, abbiamo un'ultima testimonianza che vi farà aprire gli occhi.
11: Era mattina presto, circa le 7.30, quando ero imbottigliata nel traffico come tutti i santi giorni per andare al lavoro. Poi però mi passa davanti un bel fusto che stava correndo in mezzo alle macchine, così l'ho fermato e fatto salire in auto. Abbiamo iniziato subito a scopare lì sul posto davanti a tutti. E poi, una volta finito, ci siamo fumati una bella sigaretta. Ah, puff, puff.
3: Esatto, puff, puff. Ce l'abbiamo duro quanto voi da questo sconvolgente racconto, ma vogliamo lasciarvi un'ultimissimissimissima ciliegina sulla torta. Uno spot dimenticato che abbiamo rinvenuto nelle fredde mani del nostro testimone Philip Morris prima che gli sparassero. Vi avvisiamo, lo spot è condito da sofisticati messaggi subliminali impercettibili all'orecchio nudo.
9: Alzati, oggi puoi essere te stesso.
4: Fumare!
9: Non avere paura di affrontare la tua trasformazione personale.
4: Fumare!
9: Corri per ritrovare te stesso.
4: Fumare!
9: Corri per sfidare i tuoi limiti.
4: Fumare!
9: Corri per vivere, perché quando corri...
4: Fumare!
9: Puoi essere libero.
4: Fumare!
3: Quindi, in conclusione, i runner del mattino infrasettimanale sono lì per farci innervosire e farci venire voglia di fumare. Ma se è vero che due prove fanno un indizio, noi ci siamo già fumati un pacchetto e mezzo e continueremo a farlo. Anche se noi, la verità, non la sapremo. Mai.
4: Aspetta! Adesso ricordo! Mi son detto... E se fosse un'astronave... Fumare!
0: Radio 105.
12: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
13: Lo Zoo di 105.
12: Attacchiamo, va!

0: L'intesa vincente, momento importantissimo ovviamente all'interno del nostro quiz. È il momento di ospitare la squadra invece di Mugio, Monza, Brianza.
1: Ciao Ama, ciao!
2: Ciao Ama, ciao!
3: Oh, ho scorreggiato.
0: No!
3: Sì, ho scorreggiato.
0: Ma che c***o dici? No!
3: Giuro. Anzi, mi sa che ne devo fare un'altra.
0: No, vi prego! Cioè, ve lo chiedo in ginocchio!
3: Aspetta! No, falso allarme, tranquilli!
0: Ma poi, scusami un attimo, Maura, ma tu puoi fare tutto il programma con il cu?
1: Hai ragione, Ama, chiediamo scusa. Andiamo avanti, dai.
3: Scusa. Vabbè,
0: ce l'abbiamo fatta! Sapete che avete 60 secondi a disposizione, 3 passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Attenzione ai telegrammi, parlate ad alta voce, non devo dirvi altro.
1: Sì, siamo pronti.
0: 3,
2: diamo?
0: 2,
1: dai.
0: 1, via.
1: Prima
2: lo
1: agiti,
2: poi
1: spruzza.
4: Ketchup.
0: Esatto, prima parola trovata.
2: E allora lì.
0: Avanti.
2: Unico
1: buco
2: più
1: grosso
2: di
1: culo
2: tua
1: madre.
4: Ozono.
0: Molto bene, sono 2 le parole. 42 secondi, ottima intesa della squadra lombarda, vediamo se vincente.
2: Cosa
1: sembra
2: culo
1: con
2: cellulite?
4: Passo.
0: Era focaccia la parola, ma stanno sudando. 54 secondi, sempre 11 il numero da battere.
1: Di
2: cosa
1: puzza
2: cazzo
1: non
2: lavato?
4: Sushi.
0: Sushi, giusto! E siamo a 3 parole. Ancora non sono trascorsi 10 secondi.
2: Lo
1: è
2: moglie
1: Renzi
2: di
1: Brian
2: May.
4: Passo.
0: Sosia è la parola. Avete fatto probabilmente bene a utilizzare il passo, ne avete altri 2. 3 parole, 51 secondi e 2 passo. Ripartiamo.
2: Come
1: chiami
2: stipendio
1: radio
2: 105?
4: Mancia.
0: Giusto, 4 parole, 40 secondi.
2: Cosa
1: gira
2: dentro
1: cervello
2: squalo?
4: Criceto.
0: Bravi, bravo Francesco. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
1: Cosa
2: trovi
1: su
2: cazzo
1: se
2: scopi
1: balorda
2: senza
1: goldone?
4: Stracciatella.
2: No.
0: La cresta.
5: Dai.
0: Quella del gallo magari, cosa ha in testa il gallo. 14 secondi e un passo, gestite bene adesso il passo e i secondi.
2: Come? Minchia!
1: Luca?
2: Alba!
4: Gigante.
0: Gigante, esatto, 6. Potete farcela.
2: Cosa
1: mi
2: hai
1: scassato?
2: Plurale.
4: Palle.
0: Giusto, 7 parole, 29 secondi e 3 passo, avanti.
1: Cosa
2: non
1: può
2: mancare
1: durante
2: pecorina?
4: Divano.
0: No, schiaffo, no, ti potrebbero dai. Veramente saltare addosso. Un'altra parola ci sta.
1: Da
2: quanto
1: non
2: scopa
1: Mazzoli
2: un
4: secolo.
0: Perfetto, secolo, 10, doppia cifra.
2: Sì!
0: E hanno vinto ancora una volta, sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
6: Buongiorno, benvenuti al TG1. Arresti per l'omicidio di Di Maio nel Comasco. Renzi ironizza, capisci che manca poco alle elezioni. Il Festival di Sanremo, ieri all'Ariston, serata di doping. 9 i feriti, 2 gravi, le cause sono ancora da chiarire. E il leader di Forza Italia lancia l'allarme. Troppi pochi anziani sono fatti, mi avverte Salvini, dopo un tentativo di approccio. E proprio negli Stati Uniti Kim torna a mostrare i muscoli per il trattamento dei rifiuti. E da Berlino il premier Gentiloni precisa: ho accoltellato la ragazza per un governo di grande coalizione. Allora, grazie. Stasera a Sanremo. Ora noi ci fermiamo qui. Alla prossima pandemia. Arrivederci.

0: finalmente! Prendi sta sti coglioni!
1: Con chi ce l'hai?
0: Con quei misogeni, maschilisti, pezzi di merda blasfemi dello Zoo di 105. Hanno appena dato la notizia al telegiornale che il programma è stato sospeso per colpa di alcuni contenuti che non so.
1: Ma com'è possibile? Mi sembra strano. Alla fine è un programma con una storia lunghissima. Dicono porcherie fin da quando ero alle medie e li ascoltavo dopo la scuola. Cosa possono aver mai detto di così pesante da farsi sospendere? In fondo ultimamente ne sentiamo di ben più pesanti, se ci pensi.
0: Non lo so perché non li ho mai ascoltati. Mi basta sapere che parlano di sesso in maniera sboccata, bestemmiano, sono politicamente scorretti e non si fermano davanti a nulla e nessuno. Dicono che a volte passano intere puntate a parlare di genitali e rapporti orali.
1: Beh, ma hanno anche dei difetti.
0: Ma ti sembra normale? Che schifo!
1: Ma su amore, sono una trasmissione leggera che ti lascia lontano dai problemi per qualche ora. Se ci pensi, c'è molto peggio mascherato da perbenismo in TV e nel web. Almeno loro sono così come li senti, delle piaghe umane. Ma sinceri fino al midollo.
0: Non puoi parlare seriamente, quella gente fa schifo e fa schifo anche chi li ascolta. Ma come possiamo permettere che della gente vada in onda a sfottere tutto e tutti con un linguaggio orribile? Ma se li ascoltasse un bambino?
1: I bambini non ascoltano la radio, preferiscono vedere persone con disfunzioni mentali pestarsi su TikTok e gare di bestemmie su Twitch. Proprio mentre i genitori sono impegnati a guardarsi il feed di Instagram seduti al tavolo al ristorante fottendosene.
0: Ma pensa te che non sapevo che eri fan di quegli schifosi. Se lo avessi saputo prima, magari non so se avrei avuto la stessa opinione che ho oggi di te.
1: Esagerata, ma che male fanno? Perché la gente ce l'ha con loro a prescindere, non l'ho mai capito.
0: Perché sono volgari, senza regole, senza morale, senza freni e senza un Dio.
1: Beh, parliamone, perché Dio è una figura piuttosto ricorrente nel programma.
0: È una roba vergognosa che potessero ancora parlare alla nazione. Per fortuna qualcuno se n'è reso conto.
1: Vabbè, mi spiace, speriamo la risolvano. Adesso muoviamoci che altrimenti al parcheggio dove ti porto per succhiarlo agli sconosciuti non ci troviamo più nessuno e poi ci tocca andare a pagare al solito club di scambisti.
0: Ah, cazzo! Ma che ore sono? Devo fare ancora la peretta di lavaggio anale che non si sa mai con i camionisti e poi c'è lo spacciatore che ci aspetta per la coca.
1: Tranquilla, son passato io prima di venire a casa dal bar dove tua mamma viene lasciata da sola a mangiarsi la pensione alle macchinette e ho preso due palline da Ahmed.
0: Ma che schifo, io la roba dei n***i non la pippo. Speriamo che risponda il mio amico albanese, così salgo, glielo succhio e mi faccio lasciare due buste.
1: A proposito di buste, hai fatto la spesa a tua sorella che è stata così carina da tenerci il bambino?
0: Ma certo, porco d***o, mi hai preso per una mongoide.
2: Cose di casa!
3: Hai sentito, amore? Hanno chiuso la trasmissione che dice le parolacce alla radio.
4: Quale trasmissione?
3: Ma dai, quella roba lì che parlano dei cretini e fanno battutacce.
4: Mi spiace per il Linus, dopo tanti anni.
3: Ma che c'entra DJ Chiama Italia? Io parlo dello Zoo di Radio 105.
4: Porca m***a, se ti sento ancora parlare male dello zoo, ti piscio nel brodino prima di servirtelo. Non mi toccare i miei adorati ragazzacci. Amo il sedanone rachitico stecco bastardo, il culatone coi capelli cabrio e il viaggiator goloso con i denti bianco cesso.
5: Bella sigla, serie di merda.

0: This is the zoo, only for you.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso.
2: Ma senti, io voglio fare una prova. Ma ditemi la verità, esiste Ennio o non esiste?
3: Esiste, esiste.
2: È vero?
3: Eh sì.
2: Ma non possiamo chiamarlo e provare a parlarci normalmente?
3: Ma gli bruci un personaggio a Wender.
2: Ah no, ci parlano normalmente, tanto normalmente.
4: Sono 3 anni che mi faccio la stessa domanda che si fanno gli ascoltatori dello zoo. Ma questo Ennio esiste veramente o è un personaggio inventato da Wender? Le risposte sono sempre state molto vaghe. E a questo punto, per dimostrare agli ascoltatori e a me stesso che Ennio è vero, mi sono fatto dare il numero da Wender e l'ho chiamato io. Pronto?
5: Pronto!
4: Sì, buonasera, il signor Ennio? Pronto? Figa, ma
3: sei caldo.
4: Minchia.
3: Vieni anche tu, Wender, vieni.
4: Madonna, ma allora è vero, Wender? Io pensavo scherzaste.
3: Eh? Non fare l'aggressivo, Marco.
4: No, allora è un esperimento. Wender,
3: vuole andarci a fondo.
4: Voglio andarci a fondo perché, allora, io pensavo che tu ci stessi pigliando per il culo, perché sai che tutti sostengono che sia finto. E a un certo punto mi sono convinto, ho detto, secondo me Wender qua... E invece è vero.
6: Certo che è vero.
4: Però voglio andare a fondo. Non è che l'hai avvisato. Cioè, è vero. È vero.
6: Ma va, adesso mi ha chiesto Pippo numero. Tò Pippo numero.
4: Richiamano un attimo.
6: Non ce la fai, non ce la fai.
4: Ma voglio parlarci normalmente.
6: Prova a parlarci. Oggi ho provato a chiamare dalle 2 alle 3, non mi ha mai risposto. Mi ha risposto solo una volta e mi ha detto chiuso giù. Basta.
4: Cioè, ti dico, Wender, non ti devi offendere, eh? Questa è un'indagine che sto facendo.
6: Vai.
4: È un'indagine.
6: Anche per gli ascoltatori.
4: Sì, lo sto facendo per gli ascoltatori. È un'indagine perché io sai che ti voglio bene, sei un fratello per me. Però a volte ho il dubbio anch'io.
6: Dimostriamo.
4: Voglio vedere se è vero o è falso.
6: Risponde, fa la pausa. E oggi in un posto strano.
4: C'è l'eco.
6: L'ha rinchiuso. Puttana, non risponde. Vai.
4: Pronto?
5: Non ti sento.
4: Mi sente, pronto?
5: Non ti sento, pronto.
4: Buonasera, mi scusi se la disturbo.
5: Pronto, non ti sento, brutta la
6: Vai.
4: Pronto?
5: Brutta bastarda di una vacca la pronto.
4: Signor Ennio, pronto.
5: Non fa niente oggi!
4: La chiamo dall'agenzia.
7: Vuoi sapere come va a finire? Presto, nello Zoo di 105.
5: Chi sei? Chi sei?
8: Io sono brutto bastardo, sono quello che ha il campo di fianco a te,
5: Pronto!
8: Brutto bastardo!
5: Chi sei? Non ti capisco, chi sei?
8: Io non ti capisco, brutto!
5: Parla, che cosa vuoi?
8: Parla, cosa vuoi tu? Io sono Paolo con la doppia L!
9: Lo Zoo di 105.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
12: Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi. soldi se ne sta.
13: Viva i soldi!
14: Leo, vieni qua, vieni qua.
15: Si è felice?
14: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
15: Eh sì.
14: Fino a?
15: Fino a settembre.
14: E manco un anno, Leo.
15: Invece non mi ha fatto un anno. Ogni tanto a me lo fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
14: Uh-huh.
15: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
14: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
15: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
14: Ah, ok.
15: Mo ce n'ho 75.
14: Ah, arrivato... ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
15: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
14: Di pensione, no, 900
15: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e 16 leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
14: Quanto prendi?
15: Dimmi una parola.
16: 200 euro.
14: 300 euro.
15: 3.800 euro.
14: 3.800 euro al mese? Ma va!
15: Non ci credo. Allora,
14: 3.800 euro.
15: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
16: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
14: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
16: 3.000 euro che mi fai.
14: 3.200 euro.
15: 3.800.
14: 800 euro di
15: base. Ma non ci credo. Allora. Voglio, ma perché non mi capisco?
14: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
15: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
14: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
15: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno,
14: All'anno,
15: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
14: Minchia.
15: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
14: No.
15: Anche voi.
14: No, ma lo so, le canzoni.
15: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
14: Sì, una volta 10
15: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
14: Sì,
15: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
14: Male, ci sta, è giusto.
15: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
14: non ti basta.
15: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
14: È vero.
15: Ciao, Ricky.
14: Ciao.
12: Salve.

0: Lo Zoo di 105.
1: Giorno dopo giorno, il nostro team creativo scippato dagli uffici dell'immigrazione inventa, progetta, scrive, gioca, dorme e ruba le idee ad altre piattaforme on demand per far sì che noi, della Long Broad TV, possiamo proporvi ogni volta funzioni, serie, film e molto altro che spesso non sono nemmeno guardabili. Perché ricordatevi, noi siamo i numeri uno tra le classifiche... Le classifiche! Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: Ti abbiamo proposto serie TV originali, serie TV rivisitate, serie TV arrangiate e rimontate a caso, serie TV e basta. Ma oggi vi proponiamo una funzione che farà impallidire tutte le piattaforme on demand.
1: Fatti una saga!
0: Una funzione incredibile! Ti basterà scegliere due o più film dal nostro menu interattivo e il gioco è fatto! Sì, perché il nostro sistema all'avanguardia unirà i film scelti da te, creando così una saga tutta nuova e perfetta per le tue preferenze, come ad esempio...
2: Star Avengers Jones.
3: Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
4: Gli ha detto abbastanza che sei stato tu ad ucciderlo.
3: No. Io sono...
5: I Vendicatori, ci facciamo chiamare così. Gli eroi più forti della Terra, Robin.
6: Solo l'uomo penitente potrà passare.
5: Ci mettiamo un po' a riscaldarci questo...
6: L'uomo penitente potrà passare.
3: Padre.
5: Se non riusciremo a proteggere la Terra, stai pur certo che la vendiamo.
3: No! No!
1: Super Heroes!
0: Dopo la rivincita dell'incredibile Hulk, il processo all'incredibile Hulk, la morte dell'incredibile Hulk, Hulk, l'incredibile Hulk, la resurrezione dell'incredibile Hulk, She-Hulk e anche Hulk ci ha rotto il cazzo, noi della Long Broad abbiamo realizzato...
2: The Hulk!
0: The Hulk, loro Hulk, un avvincente film con protagonisti una miriade di Hulk che sbraitano, ruggiscono e spaccano tutto.
7: Ragazzi, non sono più arrabbiata.
0: Anche per questa stagione non poteva mancare la funzione che più di tutte ha riscosso un successo planetario, la nostra super esclusiva
1: funzione Mix.
0: Scopri subito il nuovo film
2: Rambo nel pallone.
8: Non è un interruttore che si spegne, vi chiamano assassino e dicono che ha ammazzato vecchi e bambini.
9: Ma perché dici sempre queste cose? Lo sai che ti vogliono tutti quanti bene.
8: Chi sono per chiamarmi assassino se non sanno neanche che cavolo stanno strillando?
9: No, che queste fissazioni sempre di razzismo, su.
8: In guerra c'è un codice d'onore.
9: Beh,
8: io copro te e intanto tu copri me.
9: Altra volta. Che c'è?
8: Qui non c'è niente. Io là pilotavo gli elicotteri. Qua non riesco neanche a trovare lavoro come parcheggiatore.
9: Non vale così, ti prego. Sembra un bambino sempre.
8: Perché?
9: Su, dai, non piangere.
8: Perché? Qui non c'è più nessuno.
9: Ma che significa questo? Tu mi dici sempre che mi vuoi bene a me. La tua famiglia sono io, no? Fai finta che io sono tuo zio, tuo papà, tuo nonno.
8: Che cosa devo fare?
10: Tu devi stare sempre con me, perché io ti voglio bene veramente. Vieni a vivere con me, a casa mia. Non mi devi lasciare.
11: Grass, pelato, brutto.
12: Che schifo.
11: Qui la tua.
0: Long Broad TV, stagione 2022-2023. Specialisti nell'allungare il brodo.

0: Ehi, minatore, non è che ti andrebbe di cercare oro nella cava?
1: C'è un errore grossolano nella composizione della tua frase, amore. L'oro si cerca in miniera, mentre nella cava si estrae materiale grezzo come il marmo.
0: Ecco, bravo. Proprio di marmo ho bisogno. Non è che ti andrebbe di consolidare le fondamenta della nostra sacra unione, giacendo con me per il tempo necessario al raggiungimento di un ottimo compromesso fra l'orgasmo e la noia della ripetitività?
1: Amore, per caso stai cercando di indurmi ad un rapporto sessuale non previsto?
0: E che cazzo, amore? Ma possibile che qui si scopa con l'agenda? Ma non possiamo farci divorare dalle fiamme della passione ogni volta che ne abbiamo voglia?
1: Sai benissimo, amore, che la mia religione non me lo permette.
0: Senti, io ho sopportato tantissime cose nella nostra vita di coppia, fin da quando ti sei messo in testa di rubare i regali di Natale ai ricchi per darli ai poveri travestito da Grinch. E ti sei fatto 2 mesi di carcere dopo aver rubato un Rolex ad un commercialista per regalarlo ad un senza tetto sordo, cieco, che hanno pestato a sangue per derubarlo dopo che glielo hai messo al polso. Ma adesso c'è anche un limite alle tue follie.
1: Cosa ne potevo sapere che lo scemo avrebbe flexato in stazione centrale il suo nuovo pezzo da 10K?
0: Ma come cazzo parli? Chi cazzo sei? Sfera e basta.
1: Senti, amore, capisco il tuo sgomento nell'apprendere che ora io abbia un nuovo credo e che la mia confraternita mi abbia imposto, fra le varie regole, la concessione del permesso di fornicazione previa autorizzazione del santone. Ma ora è così che vivo e ti prego di rispettarlo.
0: Ma quale confraternita? Quale santone? Di chi stai parlando? Come si chiama questa nuova follia che chiami religione?
1: Sono quacquaraquista e devoto del quacquaraquesimo, ovvero la venerazione di Quacquaraquà, il sommo maestro semidivinità, metà papera, metà metalmeccanico assenteista.
0: Mi stai prendendo per il culo, vero?
1: No, sono serissimo.
0: E tu non vuoi darmi il cazzo perché adesso credi in un semidio metà papera e metà metalmeccanico assenteista?
1: Ti prego di non essere blasfema. Abbi rispetto di Quacquaraquà.
0: Adesso dimmi come sei finito ad adorare questa follia.
1: Grazie al nostro santone Carmine Mandullo di Crotone, un sant'uomo che dopo aver pagato il suo debito con lo Stato per 25 lunghissimi anni è uscito dalle galere per donarci la luce dello spirito di Quacquaraquà. È successo tutto velocemente ad un benzinaio. Stavo per entrare a pisciare quando ho visto il santone che scriveva il suo numero sulle piastrelle del cesso con scritto «Ti svuoto tutto gratis». Io ho pensato al momento che fosse un rigattiere. Invece mi ha fermato sulla porta del cesso e mi ha detto che lui è al mondo per dare sollievo alle persone attraverso la sua bocca. Ho capito subito si trattasse di un messia.
0: Tu veramente non hai capito che questo Carmine è uno sbocchinatore di camionisti?
1: Ne avevo il dubbio, ma adesso che me lo dici e mi sono riascoltato mentre te la spiegavo, le cose hanno assunto una prospettiva completamente diversa, in effetti.
0: Vado a lavarmi il figone. Ti aspetto in camera. Cose di
2: casa. Dai, smettila di origliare col bicchiere i vicini. È veramente disturbante. E poi sei mezza sorda, come puoi capire cosa dicono?
3: Capisco benissimo. Sai che suo marito si è fatto succhiare il culo da un calabrese e non vuole fare l'amore perché lei è un robot venuto dal futuro per uccidere Fabrizio Corona?
2: Che schifo! Ma non sa che può prendere malattie orribili come la giardia?
3: E non è tutto. Adesso stanno facendo sesso con un nano messicano che si chiama Pablo. E lui insiste che i bitcoin crolleranno sotto i 30.000 euro.
2: Senti, amore, ma questa tisana che stiamo bevendo da 2 ore, da dove viene?
3: L'ho comprata al Carrefour.
2: Però ha il sapore diverso dal solito, come amarognolo.
3: Sarà lo zucchero che ho rubato ai marocchini che era nascosto sotto la sella dello scooter qui in strada. Così siamo pari per la bicicletta dell'anno scorso.
2: Lo vedi anche tu, Mike Buongiorno, che mi fissa seduto sul tavolo travestito da Pinocchio?
3: No, perché sono girata a fare una sega a Batman.
4: Bella sigla, serie di merda.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta
7: Il segreto.

0: nelle puntate precedenti abbiamo avuto così tanta confusione che a un certo punto mi son girati i coglioni e volevo cambiare mestiere.
1: Eccomi signora, scusi il ritardo. Che succede?
2: Al ladro, servastraccia! Al ladro, mi hanno derubata!
1: Oh Gesù gringo, e cosa le hanno rubato? Il pettine da vaccina in argento?
2: No!
1: La sua collezione di fotografie di scimmie con l'AIDS che cagano?
2: Ma no!
1: La chitarra fatta con guano di piccione e saliva da pomino?
2: No! Mi hanno rubato l'ano!
1: L'ano? Ma com'è possibile?
3: Potrei farle la stessa domanda!
1: Non si preoccupi, donna Ruanda. Ritroveremo il suo ano. Non è merce facile da rivendere. Mi metto subito in contatto con il ricettatore.
2: Idiota! Ma non lo sai che io e il ricettatore abbiamo un trascorso anale?
1: Ma allora come facciamo a ritrovare il suo ano?
3: Potrei farle la stessa domanda! Sembrava che precipitassi, eh?
2: È semplice, brutta plebebete. Andremo al mercato nero. Ma fate attenzione, nessuno dovrà scoprire il mio
0: segreto.
1: Al mercato nero, quanta gente!
4: Ani freschi, ani belli! Lei, signora, vuole un ano?
3: Potrei farle la stessa domanda?
4: Venghino, signori, abbiamo gli ani più freschi e belli. Signora, venga, annusi i miei ani freschi di giornata. Senta che profumo di buco del culo!
2: Perfetto, il mio ano deve essere tra questi. Forza, rovistiamo!
4: Ma bella signora, vedo che se ne intende di ani, eh? Solo 8 euro al chilo, signora. Sento che proprio che morbidezza questo buco del culo. Ma che roba, ci metta il mignolo, provi, signora!
1: E questo?
2: Ah, no, troppo piccolo!
3: E questo? Potrai farmi la stessa domanda?
2: No, troppo nuovo! Eccolo, l'ho trovato, il mio amato ano! Oh, quanto mi sei mancato! Fatti baciare, ano mio!
4: Ottima scelta, signora! Questo è un ano speciale, lo sa?
0: C'è un segreto
4: legato a questo ano! Un terribile, ma terribilissimo e mostruoso, incredibile segreto. Il segreto è...

0: Potrei farle la stessa domanda.
1: Mi scusi, ma lei che è un maresciallo, ma non potrebbe investigare una volta tanto invece di dire sempre la stessa frase? Puttana!
0: Tu e tuo padre

0: cosa mangiamo stasera?
1: Una pizza da sporto?
0: Ma dai, cazzo, l'abbiamo mangiata ieri.
1: Allora perché non una qualche merdata cinese fatta con le robe delle buste marce, che vengono importate dall'Oriente in condizioni di igiene precaria a bordo di container refrigerati di merda? Quindi delle potenziali bombe batteriche ammazza colon?
0: Lo sai che mangio cinese solo il giovedì, perché così magari becco la sciolta e mi faccio a casa il ponte lungo.
1: Allora cuciniamo una pasta.
0: Ma col cazzo! Poi mi tocca pulire! Ordina qualcosa da sporto. Così sfruttiamo la nostra supremazia razziale e sfruttiamo le minoranze per quattro spicci ed esercitiamo il nostro sacrosanto diritto al razzismo sociale.
1: Ti amo quando caghi sui diritti umani. Prendiamo un messicano?
0: Che cazzo sono? Uno sceriffo di confine californiano.
1: Scanniamo un greco?
0: Chi cazzo sono Jeffrey Dahmer?
1: Ci facciamo un indiano?
0: No, grazie. Già dato in Erasmus con uno di Mumbai. La fava gli sa di chili.
1: Il detergente intimo alla menta?
0: No, la spezia di merda.
1: Allora ci inculiamo un africano?
0: Ho buttato via lo strapon ieri, cazzo.
1: Veramente, io intendevo di comprare due pezzi da uno sputapalline in stazione pagando con soldi falsi.
0: Senti, amore, mi sa che anche stasera finisce al Mac. Prendo le chiavi della macchina.
1: Così ti voglio, Kush. E vaffanculo alla flora batterica intestinale e a quella troia della nutrizionista di Instagram. Fottiti, dottor Nosaradan!
0: E allora esageriamo, dopo ci facciamo pure un McFlurry.
1: Fuck the system, porco d***o.
2: Amore, santo cielo, ti vuoi levare da quella finestra? Sei veramente malata. Sei sempre a farti i fattacci dei vicini.
3: Questi due non mi piacciono, te l'ho detto dal primo giorno. Secondo me nascondono qualcosa di brutto. Io sono quarto graders. Vedrai che finiremo in TV con quei due. Sono gentaglia e te lo dimostrerò.
2: Ma che cazzo dici? Ma ti sei bevuta il cervello a furia di respirare solventi facendo la sguattera negli ostelli. Sono due brave persone. Lei mi sembra che sia una segretaria d'azienda e lui... non ricordo. Che fa lui?
3: Sindacalista. Dove vai?
2: Vado a riempirgli l'appartamento di cimici. Tu carica la beretta e mettimela sotto il cuscino. Cos'è di casa?
4: Bella sigla, sei.

0: davanti, bitch.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, pelati, gelati e surgelati.
2: Troppo bio! Trancio di salmone allevato a terra a 14 euro. Pesca noce più cocco ciliegia più anguria Wurster, curiosa macedonia transgenica, 3,60 euro. Gustoso caviale di Valdostano, 29 euro. Cremosa salsa tartaro con occasionali pezzi di premolare, 11,60 euro al barattolo. Quattro salti in cappella, tagliatelle ai funghi frutti... Quattro salti in cappella, tagliatelle ai funghi frocini, 8 euro al pacco. E che pacco! E per ogni 100 euro di spesa, una tacca sul braccio con un coltello affilato per far vedere che sei fedele all'azienda.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Che cazzo! Il ketchup che fa fatica ad uscire dal tubetto, 4,90 euro. Acqua, fuochino, la bevanda molto difficile da trovare fra gli scaffali, 40 centesimi al litro. Pangea e Pantalassa, verdure e pesci surgelati non proprio freschissimi, 5,50 euro. Colpo di sole, la cipolla bionda. Colpo di sole, la cipolla bionda, ma coi peletti neri sotto, 3 euro al chilo.
1: Sequestrati e transgenici.
2: Vero miele di capra? 8,90 euro. Cordon bleu, cotolette ripiene di roba diversa da quella scritta sull'etichetta? 1,59 euro. Capperi sotto sabbia? 6,30 euro. Tonno denocciolato? 6,90 euro. Ammorbidente falce azzurra, ideale per lavare gli abiti dei cadaveri? 2,49 euro. Sandy Market è anche consegna a domicilio. Lasciaci le chiavi, ma nascondi l'ora e i tablet. Il nostro personale è tutto pregiudicato.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Yogurt ai rutti di bosco, 3,60 euro. Colli della Marchesa, il vino bianco che diventa rosso per 5 giorni al mese, 9,90 euro. Che schifo. Troppo poche, ciotola di riso con due robine cagate lì e basta, 7 euro. Do Goose is make Wuhan, gelato cinese al pipistrello, 85 yen. Croci fish and chips, merluzzo fritto nell'olio del... Croci fish and chips, merluzzo fritto nell'olio del Golgota, 7,30 euro. Attenzione, se non trovi il prodotto nella scatola, vuol dire che è risorto. Kyrie eleison.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
5: Vai lì, eh?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
5: Quando stai lì, eh?
6: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto.
6: Ci vediamo dopo, allora.
5: Mi dedico a due cose.
6: Sì, lava i piatti.
5: Certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, eh?
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente.
8: Ostriche e champagne.
5: Sì, poi ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
7: Porn Bob. Desperation.
5: Sì, poi ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
7: Porn Bob. Desperation.

0: Una bianca, una canzone di Matrix.
1: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
0: Sì.
1: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
1: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
0: Ce ne giù la valanga, sì, c'ho lo schippa, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
1: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
1: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
1: Molto volentieri.
0: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Dai, così.
1: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambro giù foga.
1: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
0: Sì, spaccagliela sta bastarda.
1: Andrea, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
2: Fermi tutti.
0: Che cazzo?
2: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai?
1: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
2: Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
0: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
2: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì. Ah, sì.
0: Sì, dai.
1: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
1: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
4: Amore, sono tornata!
0: Meno male!

0: mano?
1: Eh?
0: Cosa hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
0: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
1: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic. Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
4: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
3: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
5: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
6: Tu no, invece.
5: Io no, io no, io no.
3: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
4: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
6: Sì. Sì.
4: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
6: sì.
4: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
6: Sì. Quando... L'anima dove va?
4: Va in cielo.
6: Dove?
4: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
7: Sì, col coniglio.
4: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
6: Sì, cioè?
4: Non è che puoi entrare,
6: No. Ah, no?
4: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
6: Sì.
4: La vedono bene. Dice,
6: analizzano,
4: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
6: Sì.
4: Ti mettono all'inverno.
6: Ah.
4: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventa di nuovo corpo,
6: sì. Sì.
4: Appena ti vendicano, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo, sulla terra avevo questo culo, e diciamo dove ti avevo.
6: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu che
4: è
6: lo sai?
4: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
7: Ci sono le macchine?
4: No.
6: No,
4: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
6: Bianche.
4: Che bianche.
6: Come sono le strade anche?
4: Sì, ci sono le strade, però a
6: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
4: No, le case non sono fatte di nuvole.
6: No.
4: Sono fatte di cazzi.
6: No,
4: sono
6: no.
4: Fatte
6: no.
4: Di cazzi. Di cazzi. Lì in paradiso
6: rimuori
7: ancora.
4: Eh sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
6: Quindi,
4: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
6: no.
4: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. Già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
6: mica la sponda.
4: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa, un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
6: cazzo, dici un bambino di 10 anni.
4: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
6: Com'è?
4: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
7: è
4: diciamo.
7: Bellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
4: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
7: Le grotte di Toirano,
4: ma. Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
6: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
4: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
6: Sì.
4: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
6: Scusami, com'è l'inferno invece?
4: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile.
6: Sì.
4: Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
7: Addirittura?
4: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
6: No.
4: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
7: No.
4: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
7: Contemporaneamente, quindi è difficile.
4: Contemporaneamente.
6: Se non ti scappi.
4: E guai se una goccia vai per terra.
6: Cosa succede?
4: Te la fanno leccare.
6: No.
4: Sì, tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro a questo buco qua.
7: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
4: Ci sono due donne.
6: Che
4: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
6: Due controllori.
4: Due controllori sono donne.
7: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
4: Niente.
6: Niente.
4: Con una velocità, non so, di 60.
7: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60...
4: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
7: Si va in metro?
4: È, come si dice, è nell'aria proprio.
7: Tra l'aria,
4: capito?
6: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
4: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
6: 12
4: lingue? Sì, dice, more you want less. Poi dice,
6: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
4: Nessuno, tu sai quanto capisci
6: qualcosa. E fisicamente come sei all'inferno?
4: Cazzo.
6: Tutto
4: sei, sei una soava donna.
6: Una soava donna?
4: Non so, una donna, donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
2: È una visione
4: non una suora soava.
2: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
4: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
2: Non trimonologia, detto etimologia.
4: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
6: Ma noi dove andiamo, secondo te?
4: A fare in culo, super super adesso.
6: Grazie.
3: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Silenzio in aula, per favore, sento vociferare, sento voci grasse, per favore, silenzio! Le persone grasse mi fanno venire il nervoso, mi viene voglia di cucinarle, è una roba pazzesca. Bene, bene, bene, bene, benvenuti, bene, benissimo, il caso di oggi ci regala l'incredibile opportunità di respirare a pieni polmoni l'inebriante essenza emanata da un uomo che oserei definire tutto d'un puzzo. Forse l'avete già visto pulirsi il culo col cappello in metropolitana, oppure nutrire con l'aspra dolcezza del suo sudore le colonie di larve che coltivava sotto le ascelle. O ancora usare la sabbia della lettiera del gatto come ingrediente segreto nella pizza. Stiamo parlando proprio di lui, il Willy Wonka dei tarzanelli stagionati, l'innocentissimo, civilizzatissimo, super profumo... Porca puttana, caduto tutto qua!
2: Sì, ehi, ehi! Scusi,
1: sì?
2: Scusi.
1: Chi è?
2: Nuova stagione,
1: sì.
2: Nuovi attori.
1: Chi è?
2: Per piacere, cerchiamo di cambiare le abitudini.
1: Ah, ho capito chi è. Mi ricordo di lei. Lei è quel saccottino ricolmo di merda e sbaglio. Giusto?
2: Ma lei non può avere un
1: elogio. Lei non può, non esiste in questo tribunale. Io
2: ma
1: faccio.
2: È un tribunale finto, questo è un programma televisivo, se lo ricordi.
1: Guarda, veramente non mi fa bestemmiare, mi tiro un pugno sui denti. E non andrà distrutto, eh?
2: Cosa fa? Mi punta il pugno.
1: Silenzio. Stiamo parlando proprio di lui, il Willy Wonka dei tarzanelli stagionati, l'innocentissimo, civilizzatissimo, super profumatissimo, signor Odoardo. Un applauso per lui! Fate entrare le ballerine, forza! Forza!
2: Cos'è questa puzza di merda?
3: Grazie, grazie, vostro onore. Posso scorreggiare?
1: Ma sì, scorreggi pure, signor Odoardo. Tanto io l'ho fatto, me lo sono giocato un miliardo di pippotti fa.
2: Che schifo! Che puzza! Che merda!
1: Ullala, ma che culo intonato che ha, signor Odoardo! Forza, un applauso per il culo intonato del signor Odoardo!
2: Ma da quando si fanno gli applausi alle flautulenze in televisione degli zozzoni schifosi maledetti? Comunque.
1: Purtroppo, la soave...
2: Purtroppo un cazzo!
1: La soave presenza dell'imputato mi aveva fatto quasi dimenticare di quell'essere abietto e schifoso, di quella pantegana obesa senza Dio, di quel facocero deforme e molesto come una gengivite anale che non vuole andarsene nonostante ci abbia fatto sputare sopra da innumerevoli
2: barboni. Sempre grande amore lei nei miei.
1: Sto ovviamente parlando del qui presente comodino pieno di vomito d'anatra faccia, conosciuto con il nome del signor Erculattone. Buate tutti insieme!
2: Buate! Non abbiamo neanche il pubblico oggi! Cosa fa lei? Non faccia lo scemo! Basta.
1: Ci dica, brutto aborto di capodoglio lebroso, qual è la causa che perderà malamente anche quest'oggi? Prego.
2: Allora, il signore qui presente... Cazzo fa il verso? Ma si dia un contegno. Finto, ma rappresenta un giudice. Allora, è il mio nuovo vicino di casa. Ogni giorno nel suo giardino arriva questo fumo di odore pestilenziale. Mi sono morte pure tutte le piante per colpa dello schifo che produce questa fogna umana di merda che ho qua di fianco.
1: Ha detto qualcosa? Mi scusi, non l'ho sentito perché stavo pensando alla riga di bamba che mi farò tra poco quando c'è la pubblicità.
2: Ah, sempre ottime abitudini salutare.
1: Signor Odoardo, è vero ciò che afferma il qui presente figlio di puttana da due soldi? Lei produce quotidianamente un fumo pestilenziale dal suo giardino?
3: Sì, vostro onore, ciò che afferma il querelante corrisponde al vero.
2: Ha confessato! Ha fatto schifo e ha ruttato, ma ha confessato, ha sentito?
1: Chiuda quel foro per cazzi marci che si ritrova al posto della bocca, signor Erculone. Lasci parlare quell'anima buona e gentile del signor Edoardo. Ci dica, soave creatura, cosa la porta a produrre fumi pestilenziali dal suo giardino?
3: Niente, a me piace bruciare la merda.
1: Interessante.
2: Ma che...
1: Silenzio, porco, mi sta spiegando!
2: Bestemmi!
1: Si spieghi meglio.
3: Niente, c'è la gente che ha l'hobby di collezionare francobolli, chi gioca a tennis. Io brucio la merda. Mi piace, mi rilassa, mi fa sentire in pace con il mondo. È un gran bel passatempo, glielo consiglio vivamente.
2: Certo, tutti bruciano la merda per passare il tempo, testa di cazzo!
1: Devo ammettere che un po' di curiosità me l'ha messa, signor Odoardo. Ma mi dica, questa merda a cui dà fuoco quotidianamente nel suo giardino, è la sua?
3: No, non butto mica via così il cibo. Cioè, quella da bruciare la faccio arrivare direttamente dalla Cina.
1: Ma che bravo, ragazzi.
2: Anche importatore di merda.
1: Ma meno male che ci sono persone come lei che fanno girare l'economia di questo povero paese e di quel povero paese che è la Cina. Dovrebbero farla cavaliere della Repubblica Popolare. Bravo, un applauso per favore dal pubblico. Bravo, bello.
2: Scusi, ma scusi,
1: ecologista, importatore.
2: Cambiano le facce di questo programma, ma per una volta... Cioè, mi faccia capire, ogni persona che arriva lei comunque lo tratta come una divinità e io sono lo stesso.
1: Ma taccia, brutto pupazzo.
2: Questo brucia la merda in giardino.
1: Silenzio, pupazzo di s***a, quei brufoli che non è altro. Basta, basta, basta, basta. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità.
4: Ehi, ci hai mai pensato? Portiamo un cappello, un giubbotto, uno zaino, un orologio, ma chissà perché ci hanno insegnato che dobbiamo per forza portare due scarpe.
5: È vero, non ci avevo mai pensato! Ma l'alternativa quale sarebbe?
4: Semplice! Prova One Shoe! One Shoe è la prima scarpa al mondo, grande abbastanza per entrambi i piedi!
5: Sul serio?
4: Sì! Con One Shoe potrai dire addio alle interminabili mattine passate a cercare di ricordarti dove cazzo sia finita l'altra scarpa, per non parlare del tempo risparmiato con una sola calzatura da allacciare!
5: La voglio subito!
4: Bravo, coglione! E ricorda che One Shoe non si ritiene responsabile di eventuali rovinose cadute subito indossate in prodotto. One Shoe! E anche tu potrai farti dire...
5: Quando cazzo vai a canguro?
1: Bene, benissimo. Il caso di oggi vedeva il povero e profumatissimo signor Edoardo umiliato e messo alla berlina da quella poltiglia di vomito di baldracche assortite del signor Erchiattone. Cioè, vabbè, parla sempre solo. Ma io non ho mai visto un sacco di merda parlare sopra un giudice.
2: Ma io non ho mai visto invece un giudice a petto nudo che pipa. Cioè, mi perdoni, si rende conto della scena? Oggi quel crocifisso. Si sta grattando la schiena con un crocifisso, la felice.
1: Dicevo, per il suo innocuo e salutare hobby di bruciare quintali di merda nel giardino attiguo al suo. Ascoltate le testimonianze, questa corte...
2: Ah, abbondante questa, eh?
1: Questa corte...
2: È un po' otturato forse, eh?
1: Assolve l'imputato con formula piena!
2: Sì, godo, godo! Mamma mia, che puzza! L'aspetta di scorreggiare mentre fa... E basta!
1: E condanna l'imputato alle seguenti pene. Obbligo di aspirare col naso le ceneri dei futuri roghi di merda del signor Edoardo fino alla comparsa dei sintomi della sifilide.
2: Che punizione è?
1: 7 mesi di reclusione in una scatoletta di tonno gigante abbracciato alla carogna di uno stambecco in decomposizione e le strisce di ceretta usate da Laura Pausin.
2: A parte che sono fan, mi fa anche piacere.
1: E lo condanna inoltre a farsi mordere forte il cazzo da un nano prima di ogni pasto, spuntini compresi, fino al 2055. Così è deciso, l'udienza è tolta!
2: Ma andate a cagare, ma che cazzo, ma cosa vuol dire? Ma io vengo qua in tribunale, faccio una denuncia, poi mi devo trovare in questa situazione di merda!
1: Lo ignori, signor Edoardo, lo ignori. Piuttosto una domanda molto importante. Lei per caso pippa?
3: No, io non pippo, però so cagare in quel modo.
1: In che senso, mi scusi?
3: Sono capace di aspirare col culo gli stronzi che trovo in giro.
1: Ma signor Edoardo, credo proprio che questo sia l'inizio di una splendida amicizia. Mettiamo la sigla! Ma che meraviglia! Venga qua, si faccia infilare un dito in culo. Venga, venga!
2: Ma come fa tecnicamente ad aspirare la cacca?
3: È un lavoro di contrazione.
2: Non mi faccia vedere, va bene così.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Pronto? Sei.
3: Buongiorno signor Ennio, sono Clint Eastwood.
2: Che cosa vuoi?
3: Senta, ho saputo che lei ha un terreno per fare le gare coi cavalli. Noi siamo dei cowboy.
2: Ma sono un capo delle vacche.
3: Ma ce l'ha un terreno aperto per mettere il ranch con i cavalli?
2: Ma sono le mie vacche, sono le mie vacche.
3: Ho capito, le vacche le usiamo dopo per fare la grigliata. Sì.
2: Ma sì, le vacche.
3: Sì. Sono appena atterrato adesso a Bologna con l'aereo dal Texas.
2: Sì. Cosa devi fare?
3: Allora, tra poco mi devo vedere con John Wayne. Con John Wayne che dobbiamo trovarci. John Wayne è un grande.
2: Chi è?
3: John Wayne, un cowboy.
2: Chi è?
3: Allora si pronuncia John Wayne.
2: Cosa vuoi?
3: Allora sentimi, noi tra poco arriviamo coi camion, con le ruote, i cavalli e cominciamo a mettere i paletti per fare il ranch, per fare la gara di cavalli.
2: Porco di... Ma dove li metti i cavalli?
3: Adesso ti passo John Wayne. John Wayne!
2: Ma che Poi già senza le mie vacche nella mia terra, perché ci devo mettere dimmi, perché ci devo mettere nei tuoi cavalli?
3: Perché noi facciamo questa gara. Senti, te lo spiega adesso John Wayne, che te lo passo, che è arrivato adesso a cavallo.
2: E passami per quel porco
3: cavallo che sta arrivando. Lo senti il cavallo?
2: Hai preso il cavallo?
3: Sì, senti che arriva. Hai sentito? Ti passo John Wayne.
2: E passami il Wayne. Ma che... Ma in giro col cavallo a Bologna col cavallo, porca la... Ma se mi prendo quei vedi... Ma è il rei, già passami in gergo il rei, dai! Ehi, passami in gergo il rei, dai! Orlando, dove sei, bastardo? Bastardo!
3: Sì, perché uso il cavallo!
2: Cavallo, te lo porco d'un... Ti deve dare quattro scalzate nella faccia! Brutta merda!
3: Tu chiamami John Wayne! È una cosa importante. Allora noi vediamo io, John Wayne e Clint Eastwood da te nel campo. Io, John Wayne e Clint Eastwood.
2: Sì.
3: L'altro con cui hai parlato, Clint Eastwood. Perché veniamo lì per fare un rodeo. Io, John Wayne e Clint Eastwood.
2: Esatto,
3: veniamo lì, portiamo i cavalli, le grigliate, le vecchie da burrare.
2: C'è da burrare. Dove c'è da burrare? Bastardo, c'è le vecchie da burrare.
3: Non le vecchie da burrare, le vecchie.
2: Le vecchie da burrare, le vecchie da burrare. Sì. Dove sono le vecchie da burrare?
3: Le portiamo io, Clint Eastwood.
2: Bastardo.
3: Hai capito che vengo con le vecchie da burrare io, John Wayne e Clint Eastwood? Lui c'ha delle vecchie da burrare che non te ne fai un'idea, proprio belle tettone.
2: Portami le vecchie da burrare, dai, dai. mi hanno tirato via il fucile, puttana la...
3: Ma come?
2: Una volta mi dico, la forestale mi ha portato via il... mi ha portato via il fucile, bastardo di bastardo!
3: Perché, scusa, cosa hai combinato? Scusa, ma cosa hai combinato che ti hanno portato via il fucile?
2: Bastardo, bastardo, era casa dal vicino, sono andato dal vicino, bastardo! Ora il pistolello e il fucile col sale! Ma l'ho fermato, ma l'ho fermato, brutta merda! Ma l'ho fermato alla forestale,
3: ma tu hai sparato al
2: fucile!
3: Ma tu hai sparato al vicino!
2: Ma io ti ho sparato col sale, gli ho sparato dietro! Gli ho sparato dietro col sale, bastardo!
3: Ma perché?
2: Ma perché non... C'aveva la buca che c'aveva in casa! C'aveva la buca in casa, la mia vacca, porco non...
3: Ma
2: adesso le tue cavalli, i tuoi cavalli, non ce la posso tenere.
3: Scusa, ma il tuo vicino è amico di Clint Eastwood?
2: Ma non è il parco d'un... Ti odio, brutta merda.
3: Vengo lì con quattro vecchie da burrare. Io comunque ti voglio bene, Ennio.
2: Dove sono le vecchie? Vengo giù con la panda.
3: Io ti voglio bene, Ennio.
2: Bastardo te! E quando sei andato?
3: No, ma scusa, ma io ti amo!
2: Vai a cagare, bastardo! Vai a cagare, bastardo!
3: Ma vado da solo o con Clint Eastwood?
4: Ma... Questa è andata a sparare davvero col sale al vicino.
5: Bellissimo, grande Ennio, numero
4: grazie,
5: uno.
4: Grazie Ennio, bravo, come sempre, grazie.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai, prossimamente, nello Zoo di 105.
6: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.

0: Sono qui a scriverti come ogni giorno, per raccontarti la mia giornata. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, non sto bene, mi sento strano da giorni. E ieri ho fatto anche la caca col sangue.
1: Ma Romario! Beh, ad ingoiare la mette da barba e cocci di vetro nascosti nel riso, cosa pensi che possa accadere?
0: A parte che non mi chiamo Romario. E poi io non metto nel cibo la mette da barba e cocci di vetro.
1: Tu!
0: Scusa, non colgo...
1: Purtroppo, per avere un sapore speciale, le pietanze debbono per forza contenere cose che a volte non sono proprio salutari. È il prezzo da pagare per un gusto speciale.
0: Ma tu stai veramente inserendo deliberatamente nel mio cibo vetri alla mette da barba?
1: No, mica solo quelle. Anche veleno per topi, che è fantastico come emulsionante. Peli di gatto, ottimi per sapidità. E molti altri derivati della lavorazione del legno, il tocco magico delle fibre che fa tanto bene all'intestino. Guarda, è tutto scritto nei 3 magici volumi di cucina creativa scritti dal grande Gigi Pierone, il mito assoluto del manuale pratico.
0: No, non posso credere che tu mi dia da mangiare veleni perché lo hai letto sul manuale di quel deficiente figlio di troia di Gigi Pierone. Ma cosa cazzo c'è nel cervello, pazza bastarda? Posso crepare se mangio quella merda letale, bastarda!
1: Non voglio innervosirmi, non voglio nemmeno minacciarti, anche perché è una gag troppo ricorrente in questa serie. Oggi voglio stupirti e ascolterò serenamente le tue lamentere e con fare distaccato farò come altra donna normale della nostra società.
0: Wow! Perché questo mi rende ancora più nervoso del solito? Odio i cambiamenti. E scusa se mi permetto, ma quale sarebbe la reazione normale della maggior parte delle donne di fronte a questo tipo di alterchi?
1: Ti lascio parlare, mentre bevo un buon frizzantino trentino. Rimango silente con il telefono in mano, mentre tu sbraiti mi prenoto una serata con 3 bei cazzoni che mistureranno ogni pertugio per ore, mentre mi strafaccio di coca ed erba in qualche motel di merda sulla Vigevanese, adducendoti come scusante che sono a lavorare fino a tardi per dei progetti da consegnare urgentemente e giustificando eventuali livide perdite di sangue dal culo come conseguenza dello stress, mentre in realtà passerò 2 giorni a lenire i bruciori vaginali con cremi costose pagate con la tua carta di credito.
0: Forse preferire la versione classica fatta di percosse devastanti e minacce spropositate. Sì, senza dubbio.
1: Beh, allora, anche se ho già visto, protendo per una testata molto forte tirandoti per i polsi verso di me in modo da aumentare la forza G e poterti sfondare il cranio, ok?
0: Yes, vai bella!
1: Minchia, adoro il sapore di sangue e cervello che mi cola dalla fronte.
0: Che dolore. Mamma, che dolore.
1: Ma che donnicciola. Per una testata a sfondo alla MMA. Tutte ste scene. Ma che fighetta. Ma dov'è finita la belva sanguinaria della quale mi sono innamorata? Dov'è il grande gladiatore tagliagole che non conosceva la parola dolore, che mi ha portato via il cuore? Quel saccone di merda che una volta mi ha messo un raudo acceso in fica per giocare all'artificiere. Lo stesso meschino bevitore di fece sangue che non riusciva ad addormentarsi la sera se non sparava ad un sacerdote.
0: Ma che cosa cazzo stai dicendo? Ti prego, passami un bicchiere che devo raccogliere i denti. Secondo te è normale che abbia perso la percezione della profondità?
1: Vuoi che ci do giù un'occhiata al manuale di Gigi Pierone dal titolo «Comprendi se il tuo lui abbia dei traumi cerebrali dovuti alle tue percosse ed eventualmente spegni la sua vita con un cacciavite e liberati in sicurezza delle spoglie». Lo so, il titolo è lungo, ma si legge tutto ad un fiato.
0: No, sto benissimo. Tanto quest'occhio qui non mi serviva, e neanche il dente. Hai capito, caro diario? Cosa fica, è una donna complessa e spigolosa, ma al contempo una compagna di vita mai banale e sempre piacevole da viverci assieme. Sì, lo so che passo in ospedale un quarto dell'anno solare, ma è il prezzo dell'amore. Sempre meglio che andare a vedere 50 sfumature di sto cazzo. Almeno la mia donna guarda il wrestling e conosce 13 modi per uccidere una persona con un guanto di paio. PS. Sono troppo felice! Grazie alla fisio ho riacquisito la capacità di soffiarmi il naso in maniera approssimativa ed imprecisa. Sì! Che Che figata! Fra 3 anni forse riuscirò a rimettere gli occhiali!

0: Zizzagnaman.
1: Zizzagnaman.
2: Zizzagnaman.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman.
0: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
1: Zizzagnaman.
2: Zizzagnaman.
0: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
5: Dei zizzagnate, delle!
4: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura! Ah.
4: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
5: No, no, no. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
5: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
5: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
5: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, dalla strada scendere a me.
7: Sono le 18:45.
8: Sono le 18:45.
7: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
2: Raccapricciante.
9: Adesso?
10: Scusa.
9: È il mio portafoglio. Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
10: Togli il mio portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi, non scorreggi.
6: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
6: La gente che non si lava le ascelle.
9: Mi schiaccia il 4.
6: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
9: Non si ha pazienza un attimo.
10: Questa non respira più.
7: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio.
8: Nella metropoli di Gradosoglio.
7: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
8: Il weekend.
9: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
6: Senta un attimo, io devo andare a casa.
9: Ho capito, ma non le allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
6: Se lei non si lava le ascelle.
10: Ma scendere, che sono tre piani che devo scendere.
9: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
10: Ma chi se ne frega.
9: Ma per peste, allora faccio qualche spazio.
7: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
8: È stracolmo di gente.
7: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
5: Dai, per favore.
4: Permesso!
9: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
4: Ma mi fate entrare, no!
5: Ma lei è Zizzagnaman?
4: Sono Zizzagnaman. Piacere!
5: Facciamo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
7: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
11: Ah, Uzzimo, cosa devo fare? Aspetta, aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta... Oh.
5: Ma che puzza!
7: Che puzza! Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagnaman!
4: Lei si sente la puzza di
5: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
9: Maia! Vada fuori!
7: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
5: Maledetto vecchio!
6: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
5: Ero a due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
5: Sì, grazie Zizzagnaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito, lui diceva di no, sto ricchio!
5: Chi è che è il portafoglio mio, eh?
6: Non guardi me, io non ce l'ho.
5: È stato lei?
4: No, io non faccio queste cose, Zizzagnaman non fa queste cose
5: allora,
4: qua.
5: Prendiamo quello del cadavere.
4: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzo.
7: Sei un grande. Bravo Zizzagnaman, hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Prima di iniziare facciamo un recap. Questo è il Wonderland, l'appuntamento fisso degli scherzi telefonici dello Zoo di 105. Ma come funziona? Prima di tutto io chiamo le persone con le voci dei film.
2: Sono Morpheus.
3: E allora?
4: Ma sono tuo cugino Artemio, il figlio della Giovanna.
5: A me non me ne frega un cazzo di lei, io non sono Federico, mi hai rotto gli coglioni.
6: Ok, 401-555-1125.
7: Senta, non mi rompa i coglioni.
1: E da queste telefonate, raramente si trovano le vittime spettacolari. Come Ocello Antonio.
8: Sì, ma a tenuta c'è uno per un cazzo.
1: Il macellaio Romano.
9: No, a me piace solo la sorca.
1: Pasqualina.
10: Anche Giovanni qua.
1: La vecchia di Locate.
11: Ma anche la Cristo su Bella e chi rabbiosa.
1: Janet, la sdentata.
12: Ma crepa che non si capisce niente. C'è i denti, non la sdentiera.
1: Cappella.
13: Si andrà a fangura a te, frate, che io non vengo, frate.
1: È il più popolare di tutti, Nocito Antonio.
14: Io mi chiamo burrito di tutto il mondo di Dio, di tutta la razza tua morte vive.
1: Adesso però ho bisogno del vostro aiuto. Ho bisogno che mi mandiate un nuovo scemo pazzo mentale da poter massacrare fino alla fine dei suoi giorni. E ovviamente con rispetto e professionalità. Non preoccupatevi, perché nessuno verrà a sapere mai nulla, perché io utilizzo un telefono criptato. Quindi, se conoscete uno scemo pazzo mentale, inviatemi immediatamente il numero a wender@105.net. E adesso, oggi, in questo momento, andrò a utilizzare per chiamare altra gente le voci di una vecchia massaia scoperta da una telefonata fatta con Jürgen.
15: Helga!
16: Dai, succhiamela tutta! Dai, ascolta, se mi paghi io ti faccio venire benissimo.
15: Vai.
16: Dai. Sì, te lo prendo in bocca adesso.
15: Abbassa la testa, piccola.
16: Sì, abbasso tutta la testa che vuoi.
15: Baciamelo piano.
16: Aspetta che faccio un frullato intanto. Dai che ti frullo il cazzo. Dai. Senti come te lo frullo bene.
1: Avete sentito? Quindi, una volta fatto lo scherzo, ho preso le voci di lei e adesso le vado a utilizzare per chiamare altra gente. E il Wonderland continua all'infinito, hai capito?
17: Pronto?
16: Pronto?
17: Sì.
16: Chi è?
17: Come chi è?
16: Sei tu che lei? Chiami? Chi è?
17: Mi ha chiamato lei.
16: Pipottaro del cazzo.
17: Come?
16: Pipottaro del cazzo. Sei tu che chiami? Chi è?
17: No, sei tu che chiami, io ho risposto.
16: Io metto sotto controllo il telefono, tu vai in galera.
17: Ma guarda che stai fuori di testa, mi hai appena chiamato.
16: Sbaglio, perché almeno così abbiamo finito.
17: Ma vaffanculo, va.
16: Sì, te lo prendo in bocca adesso.
18: Pronto?
16: Ma chi sei?
18: Ma chi è?
16: Pipottaro del cazzo. Dai, succhiamela tutta!
18: Io non capisco niente.
16: Dai. Ecco, dimmi se c'è una donna con te.
18: Ma va da qualche parte, non ci senti?
16: Ecco, bravo, bravissimo.
18: Ma tu me lo dica, che cazzo sta urla!
16: Che faccio lo frullato intanto. Dai che ti frullo il cazzo. Senti come te lo frullo bene. Sì, te lo succhio bene. Pronto?
19: Sì.
20: È arrivata la moglie.
16: Chi è?
19: Dimmi chi sei tu.
16: Sei tu che chiami? Chi è?
19: Vai a quel paese.
16: Dai.
17: Pronto?
16: Chi è?
17: Chi è?
16: Sei tu che chiami? Chi è?
17: Chi è? Sto cazzo. Chi è?
16: Ma chi sei?
17: Sono quello che ti inc***a a morte. Il giorno del tuo funerale, no? Verrò e ti inculo a sangue.
16: Pipottaro del cazzo.
17: Allora, siete una banda di drogati e pervertiti.
16: Dai, succhiamela tutta! Dai, dimmi se c'è una donna con te.
17: Mannaggia, le chi ti è morta, stramorta.
16: Dai, dai, me lo porto, muore, su. Aspetta che faccio il frullato intanto. Dai, che ti frullo il cazzo.
17: Ti apro talmente la gola.
16: Senti come te lo frullo bene. Sì, te lo succhio bene.
17: Che quando ti vedranno sembri Scary Movie.
16: Sì, te lo prendo in bocca adesso.
17: Figlio di puttana, chi ti è stramorta.
16: Adesso siamo a posto?
3: Pronto?
16: Pronto?
3: Pronto?
16: Chi è? Ma chi sei? Io metto sotto controllo il telefono, tu vai in galera. Ti portare del cazzo. Dai, dai, dai, dai, dai, dai. Dai, succhiamela tutta. Aspetta che faccio il frullato intanto. Dai, che ti frullo il cazzo. Senti come te lo frullo bene. Sì, te lo succhio bene. Ecco, bravo. Ecco, bravo.
6: Porco!

0: Compagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci amici carissimi, di nuovo qui col vostro Maxino Er Criminale per raccontarvi la leggenda dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa. Il successo della fattoria è fenomenale, ma rimangono sempre i cattivi ragazzi con cui non avere a che fare. Eterni outsider, vivendo di serate e scroccataggini di focaccia, i nostri eroi iniziano a sentire la mancanza di quella ribalta vera che meritano. Così, agguerrito e cazzo durato, Marchino va a patteggiare con l'illustrissimo, lo stupendo amministratore delegato della radio dagli occhi blu come il mare.
2: Ma cazzo merda culo, com'è possibile che noi, la fucking fattoria di fucking Radio fucking Norma, siamo sempre trattati come degli scarti della società? Porca troia porca.
3: Marco, lo sai, il vostro linguaggio colorito, anzi coloritissimo, purtroppo non fa impazzire gli investitori e quindi cerchiamo di ridurre al più possibile la vostra risonanza, anzi risonanzissima.
2: Ma se è solo grazie a noi che sta in piedi la baracca, gli investitori dovrebbero ciucciarcelo e pendere dalle nostre labbra. Siamo la vetrina più grande d'Italia e siamo i primi per davvero, mica come Linus, Pinocchio, Tarocco, Farlocco.
3: Sì, ok, ma voi siete tutto parolacce e computer.
2: Ma che cazzo vuol dire?
3: Beh, sai... Oh, Marco, guarda là! Nebbia elusiva! Scompaio nell'ombra come un ninja.
2: Illustrissimo, sei ancora qui davanti a me.
3: Non è vero, sono mimetizzato con l'ambiente circostante, anzi circostantissimo. Posso muovermi talmente lento da diventare invisibile.
2: Ah, ok, io vado,
1: Normale amministrazione trovare dei muri dall'altra parte, ma Marco non demorde di certo. Non è uno che si arrende, porca troia. C'è un motivo se siamo primi. E allora si mette in contatto con Leone, che è tornato sul suo pianeta nella scorsa stagione, attraverso un sistema ultra tecnologico olografico. Sì, tipo Yoda in Star Wars, dai, su, un po' di immaginazione.
2: Mazzoli chiama Leo, Mazzoli chiama Leo, rispondi. Mazzoli chiama Leo, Mazzoli chiama Leo, rispondi.
4: Out, team, Mazzo.
2: Leo, mi girano gli stracoglioni, stracazzo, stratocaster, stratosfera.
4: Mazzo, noi abbiamo scelto un'altra strada impervia, la via della parlaccia e del trash. È un'arma a doppio taglio.
2: Oh, la madonna, Leo, quando hai imparato sti paroloni? Hai finito le medie finalmente, minchia wewe?
4: Zitto, Mazzo, sto facendo il mio monopolo. Allora, Mazzo, da un lato la fattoria è vero intrattenimento mirato allo star bene dei nostri ascoltatori con le nostre assurdità.
2: Appunto, e cos'altro ci deve essere, merda troia succhia?
4: Dall'altro lato è che purtroppo la maggior parte del mondo è bigotto e anche oscurandista. Non si è pronta la nostra deriva blasfema. Outs!
2: Ma perché questo, cazzo merda culo?
4: Voi siete tutto parlacci e computer.
2: Io davvero non riesco a capire questa cosa.
4: Mazzo, devi ripulire il tuo nome, come ho fatto io. Chi si collega alla radio per sbaglio sente la fattoria, cambia subito, Mazzo. Ma se invece ti conoscerebbero sotto un'altra veste, magari cambierebbero idea, bastardo.
2: Ok, ma quindi in soldoni che devo fare, porca troia troia?
4: Mazzo, ascolta, devi fare come ho fatto io, devi far l'isola, l'isola, bastardo.
2: L'isola? Ma per favore, non farò mai e poi mai quella merdata, Mario Mario vai a cagare.
4: Fidati, Mazzo, è una grande occasione, fai l'isola e vincila, proprio come ho fatto io.
2: Ma tu non hai vinto l'isola.
4: Zitto, merda.
1: Una polcettina nell'orecchio a Marco è entrata. Intanto sta riflettendo sul da farsi.
2: Raga, mi gira proprio il cazzo. Tutti quelli degli altri programmi sono in tele, agli eventi, a Sanremo. E noi, che siamo i cazzo di numeri uno, siamo trattati proprio come gli ultimi degli stronzi. Questa cosa non mi va giù. Gne gne gne e gne gne gne.
5: Belin, Marco, ma questo è il prezzo della libertà. Tutti gli altri sono schiavi del sistema. Noi invece siamo veramente svincolati da tutto. Linguaggio e sovrastrutture.
6: Sì, da altre parti non potrei scorreggiare così liberamente ed essere me stesso. Oh, mi sono cagato addosso.
2: Questo è vero. Però dovremmo provare a portare la nostra essenza al grande pubblico e ripulirci, ictus cappellato.
5: E cosa suggerisci, Belin?
2: Leone mi ha consigliato di fare l'isola.
6: Nga, sì, dai, ti prego, andiamoci, nga, nga, spacco.
2: Ma no, Paolo, lo sai che tu non sei invitato. Andremo io e Fabio qua alla Coca-Cola.
6: E che palle, però.
2: Dai, illustrissimo, va bene, abbiamo deciso. Facciamo l'isola, puttana puttanic.
3: Marco, cercavo proprio te. È arrivata una lettera che ti riguarda. Mi sa proprio che l'idea di ripulirti non ti sia minimamente passata per la testa, anzi, testissima.
2: Una lettera? Che lettera?
3: Guarda tu stesso.
7: Scratch, scratch. Sono il suono del foglio passato da mano a mano, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ok, vediamo un po'. Dunque, caro Marco, dopo tutti i messaggi che ci siamo scambiati
8: su Facebook, ho preso la grande decisione: vendere la mia casa. Visto che mi hai chiesto tutti quei soldi per ricostruire il tuo regno in un paese del Medio Oriente, ma la pensione che già ti ho dato mensilmente non bastava, ho venduto tutto, compreso il computer, ed è per questo che ti scrivo questa lettera cartacea. Ora ho molti soldi, ma non ho dove stare. Vienimi a prendere, così che potremmo sposarci come mi hai promesso, e poi spaccarmi la ficaccia. Baci, baci, signora Giuseppa.
3: Quindi, puoi spiegare?
2: Ma cosa cazzo merda minchia? Non sono stato io.
3: E allora conviene risolvere questa situazione prima che si peggiori. È una fortuna che abbia mandato la lettera in radio, anzi radiossima.
2: Quindi c'è un impostore da qualche parte. Bisogna andare a prenderlo, vacca boia figlia di troia.
1: Oh sì, questo è davvero un bel cazzo da cacare per il nostro Marchino. E intanto, da qualche parte...
2: Muahahaha, sono l'impostore. Ti rovinerò la vita, Marco. Esperanto simolo suadente.
1: Il mistero si infittisce. Riusciranno i nostri eroi a cavarsela? Scopritelo nei prossimi episodi. Proud to Cliffhanger.
9: Radio 105.

0: Davidomo, smettila di incularti il criceto, cazzo!
1: Ma Lisa, mogliettina mia, hai preso un abbaglio! Questo è solo un costume da criceto! Sto cercando di infilargli... di infilarmelo!
0: Ah sì? E da quando in qua i costumi da criceto piangono e sanguinano dal culo?
2: Dio!
1: Stito!
2: Criceto! Sparami! Sparami! Uccidimi! Fammi fuori! Buttami nel water!
1: Oh, fatto! Allora come sto?
0: Stai come uno che si è appena infilato di testa nel culo di un povero criceto!
2: Ma sai io come sto?
0: Ma si può sapere cosa ci devi fare vestito da criceto?
1: Ma come? Non hai sentito? Stasera danno un party nel culo di Richard Gere! Non posso certo mancare!
3: Davidomo! Davidomo! Aiuto! Aiuto! C'è l'incendio della foresta! Gli animali sono in pericolo!
1: Quando sono in pericolo gli animali stringono l'ano!
2: Mi fai un favore prima ti levi dal mio culo!
1: Hai fatto bene a venire da me, bel bambino! Ci penso io! È merito mio se...
0: Se i pinguini camminano a gambe larghe?
3: Davidomo, l'incendio sta facendo scappare gli animali! Dobbiamo spegnerlo!
1: Tranquillo, ci penso io! Brucia! Cazzo!
4: Sai che mi fa male farlo?
5: Mi dovrò infartare mentre fai Davidomo!
1: Aia! Scotta!
3: Ma Davidomo, perché ti sta inculando l'incendio?
1: Se fossi un dottore come me lo capiresti! Fidati di me, bel bambino! È merito mio se
0: le scimmie hanno preso l'AIDS?
2: Ha trovato la cura!
3: Guarda, Davidomo, guarda! C'è un povero cinghiale circondato dalle fiamme!
2: Aiuto! Un cinghiale circondato dalle fiamme!
1: Ottimo, ottimo! Così non può scappare! Vieni qui, bel porcellino peloso!
3: Ma Davidomo, gli stai facendo male!
1: Lascia fare, lascia fare! So quello che faccio! È merito mio se...
0: Se il salame sa di cazzo!
3: Urrà, urrà! Sono arrivati i pompieri!
1: Ottimo! Adoro il calore di un tubo di scappamento sulla cappella!
2: Presto, presto, presto, alle pompe!
1: Ullala, un bel pompiere tutto sudato! Vieni qui, bel maschione!
2: Ehi, mi è entrato qualcosa nelle mutande! Mi è entrato un animale nel culo!
1: Un animale? Fuochino!
3: Davidomo, cosa c'entra il pompiere?
1: Il mio cazzo, ecco cosa c'entra il pompiere, guarda, eh!
2: La Madonna, che fastidio!
1: Centro!
2: Perché un cappello che mi sputta dal culo!

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati, amici frizzanti, con il vostro amato Max, ancora qui a narrarvi la leggenda dello zoo. Siamo a Pavia, gli anni, 2000 e qualcosa. Marco e i ragazzi, con il loro successo travolgente, vengono contattati dalla suor Tiziana per andare ad incontrare il Papa in Vaticano, lo stato autonomo circondato da mura all'interno di Pavia. E quindi pronti via, partono col jet privato della Santa Sede per andare dall'aeroporto di Fiumicino Pavia per Vaticano Pavia. Minchia, ma quanto è grande Pavia?
2: Signore e signori, buonasera. Qui è il comandante che vi parla. Stiamo attraversando una leggera turbolenza che speriamo non abbia.
3: E quindi, suor Tiziana, cosa dovremmo fare una volta che avremo incontrato il Santo Padre? Schifo merda vaffanculo.
4: Non preoccuparti, caro Marco. È una persona molto alla mano. Come vi ho già detto nello scorso episodio, è vostro grande fan. Vuole conoscervi per farvi i complimenti.
3: Ok. Speriamo in bene. E voi ragazzi, come va là dietro? Merda minchia isometrico?
5: Belini, io mi sto sbronzando con la birra santa.
6: Ga, il jet privato del Papa, le oste suore in ca, mi sta venendo il cazzo con le stigmate.
1: E finalmente i nostri eroi atterrano in Vaticano e vanno dritto per dritto ad incontrare il Santo Padre, Sua Santità, Lord di Grand'Inverno, Distruttore di Catene, Padre dei Draghi, il Papa. Ovviamente all'udienza entrano solo Marco e Fabio, perché Paolo, non è stato invitato.
4: Santo Padre? Leopoldo.
1: Non è stato invitato.
4: Santo Padre? Le ho portato il suo idolo. È

0: Non è che sia questo gran belvedere.
1: No, al contrario, Marco, con quei capelli lunghi e unti, la barba incolta, i polsi gonfi come dopo la crocifissione, tu sei l'immagine del Cristo.
2: È un complimento?
1: Tu devi rimanere con me. Voglio che tu sia il mio consigliere e braccio destro.
2: Ma noi dobbiamo montare le scenette, cazzo.
1: Ma io sono come Jeff Bezos, quindi ti do un sacco di Bezos.
2: Accetto. Oh yeah, così i ragazzi vengono smistati negli appartamenti e alloggi del Vaticano e Marco diventa la figura con più alta carica dopo Sua Santità. Lo consiglia egregiamente e dà uno sprint di giovinezza e modernità alla Chiesa, tipo durante gli Angelus.
3: Ecco, Santo Padre, io qua metterei qualcosa di più accattivante, che dice?
1: Ok, gracias Marco. Allora, buonasera cari fratelli e sorelle.
2: Ricrea dei dogmi.
1: Un vero cristiano non inquina ed ora ripulire tutte le spiagge.
2: E riscrive le regole della comunione.
1: Basta con il corpo di Cristo. La nuova chiesa abbraccia la dieta vegetariana. Abbiamo tagliato un cetriolo a rondelle al posto dell'ostia. Prendetene e mangiatene tutti. Decidete voi che parte del corpo sia.
2: Ed anche con le apparizioni pubbliche, Marco gli dà una grande mano al Santo Padre.
1: Hola a tutti miei carissimi. Marco, ma devo fare la foto proprio con todo quanti?
3: Sì, non preoccuparti. Segui il flusso, troia balorda bastarda.
1: Ok, d'accordo.
2: Ma in quel momento, la tragedia. Una ragazza cinese afferra il braccio del Santo Padre. Lui lo strattona e si libera dalla morsa, ma...
1: Oh Marco, sono terrorizzato, non so cosa devo fare.
3: Ma tirei uno schiaffo a sta bastarda musa gialla.
1: Ah ok, maleducata.
2: La ripresa dello schiaffo del Santo Padre alla ragazza cinese diventa virale e in un attimo fa il giro del mondo e arriva ovviamente nell'ufficio dei servizi segreti della Cina.
4: To, grande affronto! Il Papa ha schiaffeggiato nostra cittadina! Dobbiamo vendicarci! Scateniamo piano X e purifichiamo il mondo! Sganciale pipistrello!
5: Flap, flap, sono il pipistrello geneticamente modificato, tutto pieno di Covid, che causerà una pandemia globale, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Il pipistrello sorvola gli oceani come se fosse un drone e va proprio in Vaticano, precisamente nella stanza di Paolo Noyes, che non essendo mai invitato da nessuna parte, si diverte a sbocciare per i cazzi suoi. Ed ecco che il pipistrello entra nel suo alloggio e si ritrova un Paolo tutto stronzoloide, pieno di tequila, incenso e bamba.
6: Pipistrello, sono tutto va. E Batman Freeman, chia, sto sognando, ma sì, me lo scopo, tanto un sogno, ed è sempre stata la mia più intima riservata ambizione incularmi a Batman, chia, vieni qua.
5: Non nel culo, non nel culo, oh no.
6: Inca, che bat sbotta, inca. Ma che è sta tosse, ma... Non mi sento tanto bene. Proprio adesso mi doveva venire sta tosse bastarda che devo andare a fare una serata. A codogno.
2: Ed il resto ormai lo potete immaginare, ma noi lo abbiamo riimmaginato. Quindi non perdetevi il prossimo episodio di Gnagno 4. Gnagno.

0: Tu lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
1: Il tenente Drebin.
0: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
0: Cosa?
1: Il tenente.
0: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
1: Nulla lo può fermare.
0: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
2: Pronto?
0: Tenente
2: Pronto?
0: Drebin, squadra di polizia.
2: Pronto?
0: Sono il tenente Frank Drebin.
2: Ah sì? Pronto?
0: Tenente Drebin, squadra di polizia.
2: Mi dica.
0: Voglio farle alcune domande.
2: Scusi, ma di... chi è lei?
0: Sono il tenente Frank Drebin.
2: Mi dica.
0: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
2: Che istituto?
0: Cosa?
2: Tra me e chi?
0: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
2: Mi arresti, venga a arrestarmi, subito.
0: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
2: Senta un po', lei ha voglia di scherzare. Allora, stia bene, arrivederci.
0: D'accordo, sarà per la prossima volta allora.
2: Sì, grazie.
0: Grazie.
1: Il tenente Drebin.
3: Pronto?
0: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Pronto?
0: Voglio farle alcune domande.
3: Di che cosa?
0: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Tra?
0: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: No, non c'ho niente.
0: Così eviteremo di destare sospetti.
3: Va bene, arrivederci.
0: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
4: Pronto?
0: Tenente Drebin, squadra di polizia.
4: Pronto?
0: Voglio farle alcune domande.
4: Chi è lei?
0: Drebin. Frank Drebin.
4: Pronto?
0: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: Ma cosa se ne frega lei, cosa mi rompe le palle?
0: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
0: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
4: Allora, mi dica.
0: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
4: E allora?
0: Voglio farle alcune domande.
4: E perché mi deve fare delle domande? Mi conosce lei?
0: Niente di cui preoccuparsi. Però se
4: no,
0: fossi...
4: No, io mi preoccupo proprio. Io ho le persone come voi che rompono i coglioni.
0: Possono
4: essere chiunque... Chiunque sia.
0: Cosa?
4: Adesso se lei continua, ora vado nell'ufficio postale, lo denuncio, cosa faccio di rompermi i coglioni, va bene?
0: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
4: E mi arresti pure immediatamente. Venga, sono nel volo, sono venga. Mi
0: cosa
4: arresti, che poi ci facciamo poi i conti, venga.
0: Che idea brillante.
4: Venga, molto venga, ben... venga. Mi venga a arrestare, che qua c'è dei testimoni. Mi venga a arrestare, vediamo se finisce di rompermi i coglioni.
0: Dove?
4: Mi venga a arrestare.
0: Dove?
1: Il tenente Drebin.
5: Adesso si chiama una delle vittime preferite di Wender. La vecchia veneta mangia topi, maledetta strega spacca scope.
6: Pronto?
0: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
6: Mi dica.
0: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
6: No.
0: Così eviteremo di destare sospetti.
6: Ma scusi, con chi lei vuole parlare?
0: Cosa?
6: Con chi volevo parlare?
0: Drebin. Frank Drebin.
6: No, ho sbagliato numero allora.
0: Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un posticino fuori mano, fanno degli ottimi piatti vichinghi.
6: No, no, non mi interessa, grazie.
0: Niente di cui preoccuparsi.
5: La vecchia bastarda merita un'altra chiamata.
6: Pronto?
0: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
6: Ma va a farti o metti in culo.
0: Grazie.
7: Radio 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è i coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è i coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadai, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadai, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i friputai! Testi cagli voi di me i friputai!
10: Calmati che
11: ti...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calmati!
11: Oi! Eiaculatore precoce!
10: Cinese di...
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua,
10: fare!
12: Leon-san.
10: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, nice, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Only for you. The zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
18: È tutto fatto.
17: This is a zoo.
18: Dai.
17: This is a zoo.
18: Peter Lizia.
17: Vai, dai.
9: Dove ha

0: Sono Duenio.
1: Chi sei?
0: Sono Thor.
1: Chi sei Thor?
0: Thor.
1: Thor, ma non ti conosco.
0: Sono Thor, il supereroe.
1: Thor, ho capito che sei Thor, ma non ti conosco, chi sei?
0: Ascolta, mi ha contattato la Tony Stark della...
1: Tony Stark, ma chi è Tony Stark?
0: Tony Stark è il mio capo, mi ha chiamato perché ti devo aiutare con la bolletta.
1: Con la bolletta della luce?
0: Hai ingrandito la casella della posta?
1: Ma perché devo ingrandire la casella? La casella? Ma c'è sempre arrivata la casella della bolletta!
0: Hai ragione, Ennio, ma adesso la bolletta arriverà altissima e grandissima diventerà.
1: Ma che ma perché deve venire grossa?
0: Perché sta aumentando la corrente ovunque, quindi bisogna mettere una casella della posta gigantesca.
1: Ma ci siamo.
0: Tu calcola.
1: Metti la doppia.
0: Tu calcola che.
1: Piega la doppia.
0: Tu calcola che la bolletta non sarà portata più dai postini, ma passerà direttamente Iron Man e te la metterà nella casella della posta.
1: Non c'è più il postino.
0: Non c'è più il postino. No, passerà Iron Man con Jarvin.
1: Iron Man, che fine ha fatto il postino?
0: Il postino è stato tolto perché le bollette diventeranno troppo grosse da portare a piedi.
1: Ma cosa c'entra quel brutto bastardo di un postino?
0: Allora ascoltami bene. Niente più postini.
1: Te la porterà
0: Iron Man, perché la casella della posta sarà talmente grande che ci vuole la forza di un uomo d'acciaio.
2: Piatto!
1: Porco!
2: Mancato!
1: Russo bastardo!
0: Allora...
1: Chi sono? Chi sono?
0: Stark Industry, finanziano...
1: Ma che cosa fanno? Che cosa vogliono? Pronto! Brutto bastardo!
0: Allora, ascoltami bene, l'Enel ha passato tutta la corrente alla Stark Industry.
1: Cosa devo fare?
0: Quindi adesso arriveranno bollette altissime, abbiamo visto la prima bolletta della corrente.
1: Ma di quanto, brutta merda!
0: Sei sicuro di saperlo?
1: No, te lo chiedo! Bastardo!
0: Allora, la prossima bolletta che arriverà saranno di 3.800 euro.
1: Chi sei? Ma dove chiami?
0: Sono il figlio di Odino.
1: Hai chiamato Ennio con la doppia, la merda.
0: Lo so, Ennio, sono... Ascoltami, sono Thor, figlio di Odino. Allora, sentimi bene.
1: Odino,
0: sì.
1: Odino, qua del campo, Odino?
0: Sì, del campo lì vicino.
1: Del campo lì vicino, non Odino.
0: Sono il figlio, ascoltami bene.
1: Che fine hai fatto, brutto bastardo?
0: Ma perché adesso lavoro per la Stark Industry.
1: Non lavori più nella terra?
0: No, sono passato all'Enel, l'energia.
1: Fino alla fatto, dove è il trattore?
0: Ho fatto i soldi.
1: Ma hai fatto i soldi, brutta merda!
0: Ascoltami!
1: Ma che non ti vedo più in giro, brutta merda!
0: Ma adesso passo a trovarti magari insieme ad Iron Man, quello ti porta la bolletta gigante. Ascoltami bene! Sì, la bolletta, quella da 3.600 euro. O la paghi subito, o se no la possiamo finanziare con la Stark Industry Financiament.
1: 3.000 euro! Devo vendere 4-5 vacche!
0: No, tranquillo, risolviamo tutto. Adesso io ti passo Dottor Strange. Dottor Strange che prende i tuoi dati e ti fa il finanziamento per la bolletta.
1: Ma il finanziamento per la bolletta?
0: Sì, così almeno paghi 20 euro al mese.
1: A 20 euro al mese?
0: Sì, per 18 anni.
1: Ma per quanto tempo devo andare avanti?
0: Ma 18 anni.
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Nella casetta fatiscente del nonno, i preparativi per un Natale all'insegna della droga e dell'alcol sono in fermento. Peter e il nonno si sono organizzati degnamente per passare le feste strafatti, mentre Heidi, come sempre, passerà il tempo a progettare un metodo infallibile per fare soldi facili. La piccola Clara è tanto triste, gli manca la famiglia e il calore di una casa piena d'amore, e questo sta creando tanto malumore fra i componenti della cosca.
1: Ma chi è che sta frignando?
2: È Clara! Da qualche giorno è molto triste perché gli manca casa!
1: Allora perché non se ne va e ci leva il peso di mantenerla?
3: Ma sei scemo! Lo sai che con la sua pensione di invalidità ci manteniamo tutte le spese di casa! Se la mandiamo via siamo nella merda!
1: Che palle! Non lo voglio fare un Natale a Farminasi, con il suono di quella lì che piange!
3: Il problema non sei solo tu, ma anche il nonno. Anzi, soprattutto il nonno. Sai che lui non è molto paziente e comprensivo. Spero non rientri ora e la senta. Non so come potrebbe andare a finire.
4: A finire cosa? Che cazzo è questo suono? Sembra quasi quando mi occupavo di rapimenti nella Locride. Ah, quanti ricordi di gioventù.
3: Niente, nonno, non ti preoccupare. È solo Clara che ha un po' di nostalgia di casa. Ma smette subito, ci vado a parlare io.
4: Come si permette di piangere e rovinarmi il naso Natale? Lo sapete che io il 25 dicembre mi devo strafare in santa pace. Questo frignare mi ansia. E poi a breve arrivano gli amici del poker e se sentono gente che piange si prendono male e non si nasano. Se la gente non nasa, non offre. E quindi mi spacco poco e faccio Natale magro. Falla smettere immediatamente.
5: Clara, dai, non piangere, smettila di frignare. Altrimenti il nonno si incazza e sono guai. Basta, dai, smettila.
4: Sembra che Heidi non abbia molto polso per queste cose.
1: Abbi pazienza, nonno, vedrai che riuscirà a farla smettere.
5: Clara, basta, smettila immediatamente.
6: Eccomi, nonno, sono il primo, sono arrivato bello carico di nasi. Scalda un piatto, dai. Ehi, ma chi sta piangendo? No, ti prego, non dirmi che hai rapito un'altra figlia di qualche imprenditore polacco. Io in casa con gente che frigna e 30 grammi in tasca non ci resto.
4: Quanti grammi di nasi hai detto che hai in tasca?
6: Una trentina, e tutti da farci assieme, ovviamente. Ma con sto suono di pianti io non ci sto, perdonami, ma me ne vado.
4: Fermo dove cazzo sei? Risolvo in un secondo e torno da te. Piccola Clara, tesoro, perché piangi? Non devi piangere. Qui le persone sono un po' stanchine di sentire le tue lacrimucce. Faresti un favore al nonnino e smetteresti per favore di piangere? Ti prometto che se mi fai un sorrisino e smetti di piangere, domani ti porto in paese in spalla. E ti compro un bel dolcetto al negozio della pasticcera. Affare fatto?
3: Oh, wow, nonno! Non sapevo che sapessi essere anche così comprensivo e gentile. Sono sconvolta.
7: Grazie, nonnino, va bene. Affare fatto.
4: Brutta merda. Volevi solo ricattarmi allora, bastarda Playmobil?
7: Ma nonno, che stai dicendo?
4: Così impari a cercare di fottermi.
3: Come non detto?
0: Beh, alla fine era palese che Clara cercasse di ricattare la gente. Lo ha fatto apposta. Si è meritata la dura lezione. Non si frigna per ottenere delle cose, imparate bambini. Altrimenti sono

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
0: Radio 105.
2: 105, 105.
3: Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami quel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karek Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli, vuoi di me i figli puttani!
10: Calmati che ti metto...
11: Che
10: ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di...
11: Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
11: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
11: No!
12: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi
12: fare!
11: Vieni
12: qua,
11: Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
14: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop
14: hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
14: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
14: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
17: Ma che fai, zio? Disegni?
14: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
14: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
18: Lo zoo di 105.
19: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
20: Ci troviamo a Zurigo. Nell'ambulatorio del professor Schiffer è arrivato il signor Attilio Troppo-Sebo, tormentato da un problema imbarazzante che lo emargina dalla società, tipo gli Amish o quelli che bevono la birra analcolica.
21: Grazie alla colletta della setta satanista di cui faccio parte ho potuto permettermi un treno per la Svizzera. È avanzato anche qualcosa per farmi due puttane vietnamite in un bordello di chiasso e per una tavoletta di cioccolato. Spero tanto che questa clinica possa aiutarmi e che ci sia un posto dove si può fumare.
20: Il caso del signor Troppo-Sebo sembra subito piuttosto complesso. Una patologia rara e poco studiata dalla scienza. Una pessima notizia per il paziente, ma ottima per il dottor Schiffer, che potrà calcare la mano con la parcella e prendersi un'altra BMW.
22: Quando il paziente, che clinicamente definiremo mostro di merda, mi ha parlato del suo problema, non volevo credere ai miei occhi e nemmeno alle mie orecchie. I peli delle sue ascelle parlano e hanno una coscienza propria. Guardate!
0: Fucci! Fucci, ci vuoi! Lavati! Ho visto che ti sei lavato! Fai schifo! Sei pezzato, sei pezzato!
3: Mostro!
22: Visto? E sono anche molto stronzi!
20: Per un motivo ignoto, i bulbi piliferi del signor Troppo-Sebo hanno prodotto minuscole forme di vita intelligente, in grado di vibrare all'unisono, come corde vocali, per produrre frasi ingiuriose e infamanti. Una sfida al limite per il dottor Schiffer.
21: All'inizio hanno provato a soffocare i peli delle mie ascelle facendo delle trecce. È stato molto doloroso, ma ha funzionato solo in parte. Anche se non si distinguevano più le parole, i peli di notte mi tenevano sveglio con una specie di mugugno. Così adesso, oltre alle ascelle parlanti, ho anche l'insonnia.
20: Dopo una serie di approcci infruttuosi, risulta ovvio che il problema del signor Troppo-Sebo richieda una soluzione drastica con macchinari all'avanguardia. Strappare i peli alla radice con una pinza e cauterizzare le ascelle con un ferro di cavallo arroventato.
22: L'intervento è riuscito perfettamente e il signor Troppo-Sebo adesso è guarito e non ha più i peli delle ascelle parlanti. Tuttavia c'è stato un piccolo effetto collaterale sul quale dobbiamo indagare.
20: Dopo un paio di settimane, infatti, il signor Troppo-Sebo, durante la defecazione, ha notato un sintomo insolito. I suoi tarzanelli cantano come i neri per caso.

0: is a zoo only for you.
1: Lo Zodi 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma vuoi sentire un commerciale?
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti ha piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda.
1: I classici di Wender.
10: In questa puntata, Wender riutilizzerà le voci di Carlo Verdone dal film Bianco, Rosso e Verdone e da Un sacco bello.
11: Pronto?
12: Pronto?
11: Pronto.
12: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
11: Ma vaffanculo.
12: Va bene.
13: Vendetta.
12: Vendetta.
13: Vendetta.
11: Pronto?
12: Beh, ancora a casa stai.
11: Che cosa vuoi?
12: Io sono un amico da tuo fratello.
11: Aspetta
14: che io ci parlo. Pronto?
12: È rintracciabile?
14: Pronto?
12: Pronto?
14: Con chi parlo?
12: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo per piacere.
14: No, Amedeo non c'è. È partito.
12: Gli dica che sono Enzo.
14: È in America.
12: Pronto, Amedeo?
14: Amedeo è in America, è partito ieri sera.
12: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
14: Con me? No, con mio fratello Amedeo, ma quello non c'è, è in America.
12: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta de spugna, sì, girocollo, tipo mare. Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché non rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andatevi a sciapulire tutti quanti al culo col congedo.
14: Ma però Amedeo non c'è, è andato in America.
12: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
14: Allora, che cosa vuoi?
12: Io ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no? Che poteva intervenire su sta questione.
14: E allora, se c'hai il numero di Amedeo, telefono che è in America.
12: Senti, oh, senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
14: No.
12: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
14: 18.
12: Ah, vabbè. Ci sentiamo allora.
14: Ma con Amedeo, io non ti conosco.
12: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per fare agosto.
14: No, no, ad Amedeo devi chiedere. Ma Amedeo è andato ieri sera, se n'è andato in America perché ha trovato un posto di lavoro.
12: In crisi di che?
14: Un posto di lavoro.
12: Come sai se vieni?
14: Allora tu ho fatto.
12: Pronto?
14: Di non capire.
12: Perché c'è un progetto abbastanza.
14: Amedeo non c'è più.
12: Ma è reperibile da qualche parte?
14: In America.
12: Era intracciabile?
14: Ancora no, non ha telefonato.
12: Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
14: Vabbè, lui non c'è, lui è andato a lavorare in America.
12: Vabbè, ci sentiamo allora.
14: Quindi non viene più qua in Italia, a me vero.
12: Vabbè, ci sentiamo allora.
14: Sì, magari che non ci sentiamo è la stessa cosa.
12: Va
14: tanto
12: bene,
14: non ci conosciamo. Ciao.
12: Ciao, passi con tua moglie. Vabbè.
15: Va bene, ciao.
14: Va bene, ciao.
12: Ci sentiamo allora.
14: Ascolta, tu puoi andare anche a fare in culo.
12: Ci sentiamo allora.
0: Prossimamente nei classici di Wender.
16: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
3: Un porco!
1: Se anche tu vuoi sentire uno scherzo telefonico nuovo, ma con i personaggi storici, scrivi a wender@105.net.
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti ha piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda.
1: I classici di Wender.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.
17: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
18: Buongiorno figli di puttana e bentornati ai Fatti Sfatti di oggi. Iniziamo subito. Se ti cadono i pantaloni mentre sei in macchina, non ti servirà a nulla prendere la bretella stradale. Ogni volta che lo scalatore Reinhold Messner gioca a carte, la partita va a monte.
2: La partita va a monte.
18: Ed ora una breve notizia climatica. Le coltivazioni risentono parecchio dell'assenza di precipitazioni. E su questo non ci piove.
2: E su questo non ci piove.
18: Se ti chiami Franco, puoi mollare il tuo lavoro e andare a vivere all'estero. Ma se ti chiami Pietro, prima o poi sarai costretto a tornare indietro.
2: Sarai costretto a tornare indietro.
18: Ed ora una notizia canora. Se i Pooh comprano un cavallo in società, il cavallo è di tutti i Pooh e non solo un cavallo di battaglia.
2: E non solo un cavallo di battaglia.
18: Quando un assassino è ricercato dalla polizia, si toglie una scarpa per restare a piede libero.
2: Per restare a piede libero.
18: Se vai dall'ortolano e ti sdrai sulle cassette della frutta, è perché ti piace dormire sugli allori.
2: Ti piace dormire sugli allori.
18: Se la tua donna delle pulizie non riesce a pulire tutta la casa, getta la spugna.
2: Getta la spugna.
18: Quando i non vedenti vanno in posta, non amano pagare le bollette anche se non vedono l'ora. Ed ora una veloce notizia medica. Quando un cardiochirurgo chiede il bisturi al suo assistente, lo fa col cuore in mano.
2: Lo fa col cuore in mano.
18: È bene che tu sappia che non puoi mettere un CD di Fornaciari nel tuo caffè, anche se è di zucchero.
2: Anche se è di zucchero.
18: È bene che tu sappia che se hai una pistola puoi rapinare una banca, ma se hai una banca puoi rapinare chiunque.
2: Puoi rapinare chiunque.
18: Bene, i fatti sfatti di oggi finiscono qui. Noi ritorniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
17: Fatti sfatti.
6: Only for you. This is Zoo.

0: siamo nel sempre tristo Gorigio, ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi turbo boomer, che si stanno godendo un'entusiasmante partita di briscola.
1: Allora, 15-18 quanto fa, eh?
2: Ma scusa, nonno, adesso voglio sapere come cazzo fai i conti.
1: 15-18, 36, porco d***o.
3: Nonno, ma guarda che non fa 36.
2: Cante d'un cefun che ti pituro sotto al muro, 15-18 non fa 36, coglione!
4: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
5: Sua maestà, Lord Giolitti.
4: Questa bella terra sta proprio andando a scatafascio. Ora chiunque crede di avere pari diritti e possibilità, in particolare le femmine.
1: Sì, e poi magari vorranno anche andare a votare.
4: Non finché ci saremo noi, amico mio. E infatti vi segnalo Fabrizio Gran Progresso, presidente capo della Gran Progresso SRL, azienda leader nel settore dell'evoluzione. Tratta i suoi dipendenti come pari e professori. Uguaglianza. Andate e fate ciò che va fatto.
3: Sono proprio felice di far parte di questo gruppo.
2: Oh sì, è bello essere di nuovo in attività. Forza, andiamo da sto Nelson Mandela della minchia.
3: Io ce lo ciucciavo a Nelson Mandela.
0: Attaccati i gancio traini alle proprie carrozzine elettriche, i Turbo Boomer fanno un piccolo trenino che alla velocità di 3 km orari ingolfano tutte le strade, ma arrivano alla Gran Progresso SRL.
6: Allora, dunque, Laura ha bisogno di un aumento e mi sembra giusto, visto che ha un bambino in arrivo. Matteo mi ha chiesto le ferie e con il gran lavoro svolto è anche il minimo. Ah, giusto, Ettore ha delle spese mediche. Beh, credo proprio che sia mio dovere farmene carico.
2: Fermo lì, le stufante.
6: Oh no, i potenti e nuovi... Turbo
3: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
6: Di quale situazione state parlando?
2: Sappiamo bene che tu qui tratti tutti i dipendenti con uguaglianza e rispetto.
6: Ma certo, è il valore cardine della Gran Progresso SRL. Questa azienda fu fondata da mio padre che mi ha trasmesso la sua morale ed ha sempre avuto attorno a sé persone da poter considerare una grande famiglia, ma non nella maniera ipocrita della maggior parte dei grandi capi d'azienda, ma nel modo più puro e limpido.
1: Famiglia? Pah! Ai miei tempi c'era una netta distinzione tra il padrone e lo schiavo. Il primo lavoro che ho fatto era dal vecchio Jerry, che ci pagava con 100 lire ogni 6 anni e non ci salutava nemmeno. E comunque non ho mai creato camurrie né fatto mancare nulla alla mia famiglia.
3: Lo ricordo bene, il vecchio Jerry. Ogni tanto mi tirava anche una pacca sul culo, come giusto che sia. Era il padrone.
2: Quelli sì che erano bei tempi, eh.
6: Beh, fortunatamente il mondo va avanti. Allora non c'era una vera sicurezza sociale, senza contare le condizioni di lavoro. La legislazione dell'Unione Europea si è mossa in tale direzione prevedendo disposizioni orientate all'uguaglianza nei luoghi di lavoro, come regole sull'impiego, protezione delle molestie, parità di salario.
1: Parità di salario?
6: Sì.
3: Intendi dire che le donne prendono lo stesso stipendio degli uomini?
6: Certo. La Gran Progresso SRL ha sempre assicurato l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile.
1: Sto per avere un mancamento.
6: Il vero problema è che non dovrebbe essere un'eccezione, ma la regola è...
7: Scusa, Fabrizio. Alla fine sono rimasta incinta. Dovrò prendere il congedo per maternità.
6: Oh, che splendida notizia, Carla. Certo, fa pure. E porta le mie congratulazioni a Tommaso. Che belle notizie.
2: Cosa sentono le mie orecchie? Questa è l'ultima goccia.
3: Oh, nonno.
1: Prendo la cinghia.
0: E con una scarica di imperanti cinghiate, i Turbo Boomer destano Fabrizio da quell'incubo che stava vivendo e lo fanno cominciare a vivere sul serio.
8: Turbo Boomer!
9: Uè, grazie Turbo Boomer! Ero convinto che con l'uguaglianza si ottenesse gioia e rispetto, ma col cazzo! Qua devo fare i danè! Adesso fondo una nuova azienda con solo lavoratori trans. Forza di un uomo, stipendio di una donna e non rimangono a casa per maternità. Tac, porco digger, scacco matto. E poi dicono che non sono inclusivo.
2: Ottimo, tutto è bene quel che finisce bene. Come diceva Charles Manson.
3: Io ce lo ciucciavo a Charles Manson.
1: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Qual è il cane che fa le magie? L'abracadabrador. Che poi arriva Pierino e dice: ehi cane, per caso tu hai visto dove ho lasciato le chiavi di casa? Ero certo di averle lasciate da queste parti. Mi sono assentato un secondo e sono scomparse. Però in effetti i cani non parlano. Allora arriva la maestra che dice: passerotto, non andare via. In quel momento il cane fa bau, Pierino fa ciao e la maestra maestra, la maestra, puttana e muore.
2: Dimentichi niente?
1: Ah, giusto, poco.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti nello zoo di 105.
2: Centrale a Tirannosauro Rocco, centrale a Tirannosauro Rocco. Sparatoria in corso dall'angolo fra 18esima e via le mani dalla patata. Intervenire per favore, basso.
3: Tirannosauro Rocco a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
2: Sa che hai esagerato un po' con quella cura del testosterone, Samantha. Centrale a Panda Assassino, segnalato una rapina alla cacca di risparmio del Regatevi sul posto, pazzo.
4: Panda Assassino centrale, ricevuto, sarò lì in 2 minuti.
2: Bravo Panda Assassino, fagli gli occhi neri. Ma quanto son formo oggi, porcaccia puttana. Oh, guarda chi c'è. Guarda chi si chiama. Centrale a Gavettone de sbagliare sotto Cutugno, pazzo.
5: Sti nomi di merda. Gavettone di di Toto Cutugno centrale, affermativo, purtroppo ti ricevo. Approfitterei dell'occasione per inoltrare una richiesta ufficiale che mi permetta di scegliere i miei prossimi nomi in codice. Passo.
2: Non c'era un per cazzo con l'ira del mignotte con la congiuntivite. La risposta è ovviamente negativa. Ripeto, tua moglie è una vacca strappa filetti. Per motivi di sicurezza, infatti, i nomi in codice sono generati automaticamente dal computerone centrale ogni 30 secondi. Senti il computerone.
6: Ciao. Sono il computerone della centrale.
2: Io ci posso far cazzo. Mi limito a leggere quello che appare sullo schermo.
5: Collino di sbarra per mignotte con la congiuntivite centrale. Ma perché il computerone i nomi del cazzo li dà solo a me?
3: Coglione culatine.
5: Ma che ti sento, stronzo. Prima o poi ti trovo.
2: Non è stronzo, prima o poi ti trovo. Lui è re del mondo secondo addobbato d'oro e platino. Detto il computerone, senti.
6: Esatto. Lui è il re del mondo addobbato di oro e platino. Tu rimani sbarro e feci.
3: Grazie centrale, tanta stima anche per lei.
5: Ruota per Cricetti addobbata con Tarzanini di cerghiera centrale. Mi ha contattato solo per rompermi i coglioni o c'era chiamata per me? Passo.
2: Ma certo, orgia di nane storpi al cimitero dei Cafoni. Certo che c'è una missione per te, orgia di nane storpi al cimitero dei Cafoni. Affermativo. Un cittadino richiede l'aiuto di un agente perché dice gli sta andando a fuoco il cazzo. Passo.
5: Orgia di nane storpi al cimitero dei Cafoni a centrale. Gli sta andando a fuoco il cazzo? Perché l'avete passata a me questa chiamata? Non dovrebbe essere di pertinenza del pronto soccorso o dei pompieri, al limite passo.
2: Mi sembrava un caso adatto a te, anche perché ti trovi in zona, sei solo a 41 km dal posto della chiamata. L'indirizzo è infatti...
5: Madonna, 41 km?
2: Le...
5: la Madonna centrale, 41 km ci mette un'ora e mezza.
2: È tiro di schioppo.
5: C'è un traffico alla Madonna, passo.
2: Bene, allora ti do l'indirizzo, via dei Maniaci 90, muovi il culo, passo, a dopo.
5: Dirigo sul posto, passo.
2: Centrale a Zerbino dei Clitoridi. Centrale a Zerbino dei Clitoridi, forniscimi la tua posizione attuale, passo.
5: Zerbino dei Clitoridi a centrale, sono arrivato, ma è strano, non si sente puzza di bruciato, siamo sicuri che sto tizio gli stesse davvero andando a fuoco il cazzo?
2: Affermativo, Zerbino dei Clitoridi, lo dice anche il computerone, senti.
6: Confermo, il cazzo gli è andato a fuoco, si sente puzza di cappella e coglioni.
5: Lo dice il computerone, va bene. Prova a citofonare, passo.
2: Sì.
5: Buongiorno, lei è quello che a cui sta andando a fuoco il cazzo? Sono qui sotto, della polizia.
7: Sì. Non nel senso letterale, ma mi sta andando a fuoco il cazzo. Sì. Sali. Sì.
5: Sono qui fuori, apra.
7: Le apro. Sono proprio io. Vatti da pure ste bocche!
5: Cosa fai?
7: Come in fiamme! Senti come in fiamme!
5: Cosa stai facendo? Basta!
2: Centrale a Zerbino dei Clitoridi. Centrale a Zerbino dei Clitoridi. Zerbo, ci stai?
5: Centrale!
2: Oh, finalmente il Zerbino dei Clitoridi, eravamo un po' preoccupati, abbiamo sentito delle urla mannare.
5: Mi ha sparato!
2: A chi hai sparato?
5: A quello del cazzo!
2: A quello del cazzo in fiamme?
5: Sì!
2: Vediamo che cosa dice il computerone.
5: No, adesso chiamo i pompieri!
2: Li chiamo col computerone, aspetta!
5: No, non chiamo i pompieri perché mi ha dato in fiamme un'altra cosa!
2: Il bucio del culo?
5: Bravo!
2: Aspetta che ti dice il computerone. Ha fatto l'applausino, sei contento?
5: Fa lo stesso rumore del mio culo!

Radio 105. Lo Zoo di 105. Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.

0: Ma Cutù, così
1: un giorno... si chiama di Lerda.
0: E però il terzo nome si chiama Cutù.
1: A lei c'ha anche un terzo nome.
0: È il terzo nome,
1: cioè, è un principe lei.
0: Mio padre Narduzzi.
1: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
2: quello
1: si chiama?
2: Era, sì.
1: Con la lettera A. Recidere un arto.
2: Amputare.
1: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
2: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
1: Guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
3: Vaffanculo!
1: Vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
0: Vedi qua?
1: Sì.
0: Biberò? Bicazzo.
1: Bicazzo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
2: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
0: Ecco.
2: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
0: La borraccia non
2: io non ho mai visto nessun ciclista
0: non
2: con
0: è
2: un bicazzo in
0: borraccia.
1: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
4: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
1: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
4: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
1: Ma no.
0: Ce l'hai alle scarpe lì.
1: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
0: B! Bibite!
1: Le bibite!
0: B! Banane!
1: Le banane!
0: B! B! B! La sorella, tua sorella, fa le B! Le B! B-ne.
1: Bravo! Oh, infatti, si
0: io
1: sa che esistono.
0: Non posso respirare con le bocche!
1: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
0: Voglio!
1: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
2: La coccinella!
0: Cosa no? Cosa no?
4: Coccodrillo!
2: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
1: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
3: Vaffanculo!
1: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
2: Ma è la coccinella!
1: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
0: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
1: Certo.
0: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
1: Sì!
0: Ci te murci, te stramurte, tutta la famiglia tua!
2: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
1: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
2: Sì, è portafortuna!
1: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
0: Ma è una vergogna!
4: Basta, si
1: spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
4: Il cardamomo.
1: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
0: Ma
1: quale cardamomo?
0: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
1: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, 2 volte pallone d'oro. Con la Z.
0: Zoccola.
1: Sì, giusto.
0: Zoccolona.
1: Giusto,
0: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
1: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da grato sogno.
2: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
0: Ma lo dice sempre di piedi.
1: Stia calmo, faccia da pirla.
0: No, non arrabbiare.
1: Dica qualcosa.
0: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca? Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di luminarie da mettere a quartoggiaro per la festa degli amici e parenti scomparsi accidentalmente durante sparatorie, rapine, risse e sequestri.
1: Tamarri.
3: Sì, pronto.
4: Oh.
3: Chi è?
4: Pronto?
3: Pronto, mi senti?
4: Sì, adesso sì, scusa che prima sono in viva voce con mio cugino. Io sono Giovannino, ciao, c'è mio cugino Massimino che ascolta.
5: Sì.
4: Tu fai le luminarie?
3: Sì.
4: Fantastico, perché noi ne abbiamo bisogno in un paesino fuori Milano.
5: Non è un paese, è un quartiere.
4: È un quartiere, quarto giaro, Milano. Ci servono le luminarie per la via, 200 metri di via.
3: Sì.
4: Ti ho già dato tutto.

0: Ci servono i nomi così da fare, ma tu noleggi oppure dobbiamo comprarli?
1: No, no, io li noleggio.
0: Ha detto che li noleggia, eh?
2: Sono qua vicino, che cazzo.
0: Ah, pensavo che fossi di là in camera. Li noleggi?
1: Sì.
0: Sì, fantastico. Senti, ci servirebbero per fine mese.
2: Allora, però, siccome sono robe di... non è proprio Natale Natale, è che quest'anno ricorre... il praticamente l'anno in cui
0: anniversario.
2: Non è l'anniversario che c'è zio
1: Tom. Ma vai, sembra tutto.
2: Oh, sto parlando!
1: Ma oh, chi siete?
2: Scemo di merda! Parlo!
1: Cazzo di cazzo.
2: Zitto! Zitto! Zitto!
1: Coglione, tutta cazzi.
2: Madonna, sai che te lo giuro, ti riavvolgo come un nastro VHS degli anni
1: sì,
2: 80.
1: Mi incontriamoci.
2: Ti ficco una penna in un occhio, ti giro velocemente e ti riavvolgo.
1: Possiamo incontrarci quando
2: ah,
1: vuoi tu.
2: Sai cos'è che ti do così tanti schiaffi che ti dimentichi il nome di nascita.
1: A parole, incontrami di persona.
2: Già, ti mordo subito.
1: Sì, ti do un colpo di uccello in testa che ti voglio fra un mese.
2: Ah, ho capito, ti piace la ti piace il buco del culo a te, ho capito. Si sente all'alito, pronto?
3: Tamarri.
4: Buonasera.
2: Voi fate le luminariche?
4: Sì.
2: Allora, noi dobbiamo fare la nostra via, ma tutte le scritte nella via. Siamo un consorzio di, diciamo, di lavoratori della zona che abbiamo raccolto i soldi e vogliamo mettere le scritte sopra la via. Mi scusi se parlo così, ma sono ignorante.
4: Mi vuole mandare una mail con la richiesta?
2: Non so usare il computer, faccio fatica anche col telefonino. Se vuole faccio una scappata con lo scooter, mi faccio un destro, che tanto anche se non ho dormito un pippotto e mi ripigno. Arrivo lì?
4: No, in azienda non può entrare nessuno, mi dispiace.
2: Ah, come le banche, sì. E come facciamo? Ci incontriamo nel parcheggio? Magari mi manda giù un incaricato, ci facciamo un bipotto in macchina e facciamo una
4: No, mi dispiace, mi deve inviare una richiesta.
2: Vuole che venga a urlare sotto la finestra? Oh, così, sotto la finestra, dove fra i luminari? Faccio così?
4: Info, chiocciola, lightdesign.com.
2: Aspetta, non c'ho la penna, dammi una busta.
0: Tieni.
2: Dammi una scheda, che non lo segno con la polvere, dimmi. Aspetta che schiaccio la crocca. Aspetta.
4: Come sta dentro?
2: Vai,
4: la
2: allora,
4: tua,
2: hai detto info
4: chiocciola?
2: Info chiocciola. Aspetta, che con una pezzata ho scritto solo info. Dammi un altro pezzo.
0: Sto.
2: Questo. Chiocciola. Minchia. Aspetta un attimo. Che...
0: schiacciala bene.
2: Minchia, buona questa.
0: Vai. Fatti sta mail.
2: Aspetta, mi sono fatto la chiocciola. Paolicci come capocchia?
4: Mi fa molto piacere quello che ha appena detto. Beh, direi che possiamo chiudere adesso. Gentilmente la ringrazio.
2: Cazzo fai? Non ha finito di scrivere la mail!
0: Hai detto capocchia.
2: Ah, che cazzo ne so io? Vabbè, facciamoci la mail.
0: Invio.
3: Tamarri.
4: Sì?
0: Sì, buongiorno, salve.
4: Salve.
0: Salve, illuminari, eh?
4: Sì.
0: Fantastico, allora salve, senta, io chiamo da Milano perché mi hanno detto che voi le fate benissimo e
4: okay. Voi
0: di Reggio Emilia e praticamente con il consorzio del comune di dove siamo noi, che è Quarto Giaro, che è un paese limitrifiso a Milano, vogliamo le illuminarie.
4: Ok. Le viene da ridere perché?
0: Ho appena fumato, una merda proprio.
4: Ok, perfetto. Volevate attraversamenti stradali, soggetti a palo?
0: Come sono?
2: Metti via la voce che voglio sentire.
0: Sì, signorina, metto via la voce che c'è anche mio cugino che dobbiamo fare questa roba qua. Adesso la
2: salve, signorine, sono Massimino di Quarto, salve.
4: Sì, salve, buongiorno, sono io.
0: Allora, mi stava dicendo la signorina, Shara, che praticamente il luminare possiamo mettere anche coi pali.
4: Avete un numero di quanti ne volete?
2: Che sta parlando, cretino?
0: Sì, ne vogliamo un po'.
4: Ho capito. Che budget avete?
0: Già abbiamo 100.000, 120.000.
4: Sì, addirittura, poi?
0: Ma che cazzo fai, coglione? Ho capito. Se ci abbiamo i soldi. Ho capito, mi devi sbruffare che c'ho i soldi. Già 120.000 euro, qual è il problema?
4: Ma stiamo parlando della stessa cosa, no?
0: Certo, tu mi hai detto il budget, ho detto 120.000 euro.
2: Ma digli che non è che solo per le illuminari, per tutti gli addobbi,
0: per tutta
2: tutti
0: la
2: via.
0: Addobbi, però noi abbiamo un budget. Lei mi ha chiesto il budget.
2: Ma che cazzo mi rispondi, malame, scemo?
0: Ma che cazzo vuoi? Sei questa che lo capisci.
2: Ma che cazzo alzi la voce?
0: Ma pensa a te, sta cogliona.
2: Ma a me che cazzo alzi la voce, scemo?
0: Che si mette la litiga?
2: Io vorrei un
5: ragione essere dall'altra parte e essere la vittima dello scherzo, perché
2: sto male. Tamarri che mi chiamano, inizia a litigare fra di noi, si parlano.

0: siamo nel marmoreo e demoralizzato ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi turbo boomer, che come di consueto aspettano la morte in silenzio sulle poltrone stracolme di cracia e forfora.
1: Beh, allora, che cosa si fa adesso?
2: Nulla, guardiamo fuori dalla finestra sperando che qualcuno venga a trovarci e intanto scorreggiamo.
1: Oh, che bello! Una da dietro e una da davanti.
3: Ma voglio provarci anch'io! Oh no! Mi sono cagato addosso!
1: No, ma non riesci a stare 5 minuti senza renderti ridicolo.
3: Scorreggia una volta e se lo dimenticheranno in pochi giorni. Cagati addosso e se lo ricorderanno per sempre.
2: Devi fare grandi mosse per essere ricordato. Bravo nonno, sei sempre un maestro di vita.
4: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
5: Sua Maestà Lord Giolitti.
4: Visto che attendavate con grande ansia qualche visita, oggi vi lascio il piccolo Tommy, il vostro nipotino preferito, che ha scelto di passare un po' di tempo coi nonni.
1: Oh, ma che bello! Vieni, Stellina.
6: Buongiorno, cari nonnini.
3: Non chiamarci nonnini, chiamaci col nostro nome.
6: Ah, ok, allora buongiorno, cari... Turbo Boomer!
2: Beh, allora, che stracazzo vuoi?
6: Non lo so, facciamo qualcosa insieme.
3: Va bene, vieni con noi, ti portiamo a fare la cosa che ci piace di più.
0: E i Turbo Boomer portano il piccolo nipotino Tommy ai grandi magazzini, ritrovo di molti anziani. Ma a differenza di essi, i nostri eroi non vanno a ciondolare, ma vanno armati fino ai denti.
3: Ecco qua, piccolo Tommy, prendi questo AK-47 che andiamo a caccia.
6: Ma che cosa cacciamo?
1: La gente gay.
6: Che cos'è?
3: Un affronto contro Dio.
6: Ma nonno, tu non lo insulti sempre a fine puntata?
2: Shh, zitto, Tommy, guarda lì, davanti all'entrata di quel negozio di abbigliamento spagnolo che inizia per Z. È periodo di saldi.
1: Oh sì, quello è proprio un ritrovo di gay.
2: Forza, punta il tuo fucile.
6: Ma io non voglio sparare ad una persona.
3: Ma zeccole, ai miei tempi la caccia era l'attività migliore di tutte. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
6: Ma come facevi?
3: Beh, miscolavo 3 birre e mi buttavo giù 12 flaconcini di enterogermina.
1: Scelta sempre molto professionale.
3: Mia moglie non era d'accordo, diceva che mi alterava. E in effetti era vero. Però il giorno dopo mi passava, mentre lei restava una troia.
6: Mamma, io non voglio sparare.
2: Adesso basta, su, punta quel fucile e spara a quel gay.
6: Oh, ok. Dove devo mirare? Al cuore?
2: No, puntalo nel gay.
6: Io non capisco.
3: E spara, porco...
1: Sembra proprio che tu l'abbia mancato.
2: Già. Questo significa che sei omofobo.
1: Ed essere omofobi è un crimine, Stellina.
3: Prendo la cinghia!
0: E con una raffica di illogiche cinghiate, i Turbo Boomer guariscono il piccolo Tommy dalla sua mente retrograda e delinquente.
6: Grazie, Turbo Boomer. Prima ero proprio omofobo, ma la cinghia mi ha aperto gli occhi su tutto. L'omofobia è un crimine, ed io non voglio essere un criminale. Non sono mica ricchione.
2: Siamo molto fieri di te, ragazzo. Passa quando vuoi.
1: Appena diventi grande, te lo ciuccio molto volentieri.
3: Ma prima di andare, voglio raccontarvi una barzelletta. Pierino va dal dottore, che gli dice: urca, urca, tirulero, oggi splende il sole. E allora Pierino dice: Venezia è bella, ma non ci vivrei, perché comunque è umido, i prezzi degli affitti sono alti e poi non so guidare le gondole, anche se effettivamente potrei fare la patente nautica, che un amico che ha la scuola. Ma in quel punto il dottore vede sua figlia che è con 3 civette, che il dottore, le civette, il dottore. Le civette. Ma la figlia del dottore è una troia e muore, porco d***o.
7: Turbo Boomer.
8: Radio 105.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
11: Merda!
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però. Però. Però. Però.
9: Però.
11: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però. This is the
2: zoo. Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Buongiorno amici e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Fatti Sfatti. Cazzo, mi sono morsicato la lingua. Vabbè, partiamo subito. In Italia il 69% della popolazione è poco meno del 70%. È bene che voi sappiate che per una questione di rispetto il re dei nani non viene chiamato Sua Altezza. A differenza del famoso pesto alla Ligure, il pesto del Vaticano è fatto con la basilica. È bene che voi sappiate che i topi alieni non fanno i cerchi nel grana. Se stai per buttarti da un ponte e una tossica ti salva la vita, è un'eroina. L'86% delle persone inventa percentuali a caso. Se da Genova devi andare in Sicilia e sul traghetto c'è il modem, navighi più veloce. Scusate se sono un po' rallentato, ma ieri sera mi è caduto lo stereo in testa. Fortunatamente ascoltavo musica leggera. Proseguiamo. Il gatto con gli stivali non indossava le ciabatte, altrimenti si sarebbe chiamato il gatto con le ciabatte. È bene che voi sappiate che un gatto che barrisce viene chiamato elefante. Ed ora una notizia di carattere scientifico. Recenti studi hanno dimostrato che l'uomo primitivo passava le sue domeniche a casa di mammut. Ed ora una notizia di carattere sociale. Per conquistare una donna ci sono due tipi di uomini: quelli che le asciugano con mille discorsi filosofici e poi si vanno a segare a casa, e quelli che le mandano la foto del cazzo e poi se la scopano. Se adesso chiudessi questa puntata è perché avrei voglia di farmi 5 grammi. Bene, chiudiamo questa puntata perché ho un impegno. Noi ritorniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo i ne.
2: Fatti sfatti. Yeah. Yo.

0: siamo nel disgustoso ed unto ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi turboboomer che stanno guardando il noiosissimo sci di fondo delle Olimpiadi.
1: Vediamo il tempo. 3:42:4.
2: Che ammorbato di cazzo questo sport. Vanno lentissimi, praticamente camminano. Però si tengono pure con le racchette da sci. Boh.
3: Anche io cammino utilizzando il deambulatore. Ma non è che mi danno una medaglia quando riesco ad attraversare la strada senza cacarmi addosso.
4: Tu meriteresti una medaglia già solo per risvegliarti ogni mattina, nonno.
5: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
6: Sua Maestà Lord Giolitti!
5: Sono seriamente disgustato da questa nuova tendenza che sto per narrarvi. Ma i vecchi miliardari ci provano con le ragazzine!
3: Ci provano? Ma che schifo!
5: Non c'è proprio più religione, amico mio. E tra questi c'è Adolf Chapstein, un imprenditore di 80 anni che sta tampinando Rosalba Patatonza, che ha appena compiuto 18 anni. Andate e fate ciò che va fatto.
2: Bontà divina, la cinghia di oggi sarà un po' più amara del solito. Forza, andiamo.
0: E precipitevolissimevolmente i Turbo Boomer trovano il vecchio bavoso merdoso Chapstein e quella gran fighetta giovane di Rosalba Patatonza.
7: E allora, bambolina, me la fai toccare una tettina? Ho fatto la rima! Applausi! Ma avrò pisciato oggi?
8: Senti, schifoso vecchio merdoso, devi lasciarmi stare, te l'ho già detto.
7: Ma dai che sono pieno di soldi, Tusetta! Guarda qua i foglietti viola! Li vuoi? Li vuoi?
8: Davvero, mi fai schifo? Vattene, no vuol dire no.
7: Che caratterino! Ti sono arrivate le tue cose per la prima volta! Applausi!
2: Fermi tutti qua.
7: Oh no! Loro sono i potenti! Turbo
4: Siamo qui per risolvere la situazione, ma prima dobbiamo capire le dinamiche.
2: Diteci un po', che succede?
8: Questo vecchio bavoso merdoso mi tampina da quando ero ancora minorenne.
7: Beh, tampina! Ti ho solo mandato il mio cazzo 2-3 volte su Instagram! Non mi sembra la fine del mondo!
8: Si tratta di molestia vera e propria, se la cosa non è richiesta. Schifoso merdoso.
3: Quello che sento mi sta proprio facendo ribollire il sangue. Ed io ne ho poco nelle vene.
8: E non è tutto. Adesso che ho compiuto 18 anni, ha cominciato a mandarmi fiori in casa.
7: Sono un romantico!
8: Poi parcheggia macchinoni super lussuosi sotto casa, con camerieri autisti.
7: Sono un signore!
8: E adesso mi ha portato questo anello che costerà come la somma di tutti gli stipendi la vita di una famiglia normale.
7: Posso permettermelo, mi sembra più che giusto.
2: Oggi sarà davvero un grosso problema, temo.
7: Io a quella lì gli farei fare una vita agiata per quel che mi resta. Poi sta puttanella si potrebbe prendere tutti i soldi che lascerei. A me basta solo una seghina la mattina quando mi si alza il cazzo e per il resto guardare mentre mi pulisce la cucina. Non chiedo molto.
8: Mi fai ribrezzo.
4: Senti, piccola stellina, come ti fa sentire tutto questo?
8: Beh, mi sento minacciata. Vuole ledere la mia libertà e soprattutto crede di avere il potere e rimanere impunito solo perché è un viscido miliardario schifoso. Io e i miei sogni, vorrei laurearmi e vivere la mia vita come meglio credo e...
2: Beh, basta, su, hai parlato anche troppo.
3: Già, da quando credete di avere tutti questi diritti? Pensieri? Ma che camurria è mai questa? Ai miei tempi le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
8: Un momento, ma che discorsi sono, scusate?
4: Beh, sono giusto le chiacchiere che precedono la scarica di cinghiate che stiamo per darti.
8: Ma non siete qui per aiutarmi?
2: Certo, proprio per questo dobbiamo cinghiarti.
8: Non riesco a capire.
7: Non c'è niente da capire! I cattivi vincono sempre!
3: Prendo la cinghia.
7: Applausi!
0: E con una raffica senza logica di cinghiate stracolme di rancori sopiti, i Turbo Boomer danno una raddrizzata alla piccola peste, la quale gioisce con sguardo ammiccante.
8: Grazie Turbo Boomer, ma che stupida puttanella da quattro soldi che ero. Perché impegnarmi a cercare di realizzarmi quando tanto bastava trovare un vecchio stronzo miliardario, soddisfare ogni tanto le sue pulsioni sessuali e vivere di rendita parassitaria per il resto della mia vita? Viva la figa!
7: E come lo succhia bene, sta bastarda!
4: Bravo. Brava bambina, ora sì che hai colto il significato della vita.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Topolino si fa le topoline ed è contento. Paperino si fa le paperine ed è contento. Ma Pippo, Pippo poverino è stato accusato di complicità nell'agguato di Via Fanni del 16 marzo 1978, che scaturì nel rapimento di Aldo Moro. Ed è proprio per questo che si porta dentro dei drammi irrisolti che l'hanno fatto precipitare in un vortice di disperazione espressa attraverso droghe ed alcol. E infatti Pippo è un eroinomane di merda e muore di overdose, porco.

0: is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: È schiattata la vecchia, è morta la vecchia, la regina Elisabetta, quasi un secolo di età, non dico finalmente perché sennò la gente si offende, comunque comprensibilmente ha tirato le cuoia, è inutile raccontarvi di tutto l'ipocrita cordoglio espresso in giro per il mondo, quando in realtà non ne frega cazzo a nessuno, anzi forse questo potrebbe essere il momento giusto per domandarsi se ha senso ancora nel 2022 pagare della gente per rappresentare un diritto di nascita che tutto sommato mi sembra una cazzata. Parliamo di democrazia, però paghiamo della gente per piare un sacco di soldi semplicemente per una questione di sangue, mi sembra una cazzata, però voglio sentire voi su questo e voglio sentire voi anche su Camilla, che secondo me ha comprato 10 vibratori perché finalmente è diventata regina consorte. Apriamo le linee, dai, regina Elisabetta, la triste ripartita della sovrana, via, apriamo le linee, dai.
3: Pronto? Siamo... piacere, Franco.
2: Piacere al cazzo, dico, Franco, lei ha una sua teoria sulla regina Elisabetta?
3: Pace all'anima sua.
2: Pace all'anima sua, sì, su questo concordo. Ma è una figura però controversa. Qualcuno dice che è una colonialista, razzista. Lei che ne pensa?
3: E che ne so io se è colonale o razzista? Che ne so
2: no,
3: io?
2: No, colonali, cos'è colonali e recchista? Che lingua è? Etrusco.
3: Coronaria, che disse?
2: Coronaria.
3: Colonaria, no? Che colonaria?
2: Coloniale, colonialista.
3: Colonialista.
2: Coglionalista è lei. Lei è coglionalista. Si sente che lei è coglionalista.
3: Che ne so, gente ricca, se poteva fare quel colonialista, potevano fare quello che volevano.
2: Con l'analista si poteva fare.
3: Va bene, fanculo, teste minchia.
2: Ma perché, scusi, si sente che lei è coglionalista?
3: Per me è positiva.
2: È positiva la regina. Perché è positiva? Spieghiamo.
3: Perché secondo me è la regina, no? La regina di tutti, la volevano bene, la rispettava, aveva i soldi.
2: Quindi quelli coi soldi si rispettano, invece lei che è un pezzente poveraccio?
3: Lo dice lei che sono pezzente poveraccio, sì, possibilmente mi compra lei con tutte quelle che sta facendo.
2: Perché? Perché da cosa proviene la sua ricchezza economica? Un ereditiero? Cosa fa lei? Lei prenderà reddito di cittadinanza?
3: E poi anche se fosse.
2: Allora non credo che possa competere in ricchezza.
3: Probabilmente con la prende reddito, poi lavoro.
2: No, probabilmente
3: altre cose.
2: Scusi, mi faccia capire.
3: 6.000 euro a me.
2: Mi faccio capire, perché forse si è tratto in inganno da solo. Cioè lei lavora e prende il reddito.
3: Che ne sa lei?
2: Lei l'ha detto.
3: Ma anche se io lo confesso, giusto? Può essere che sto dicendo una minchiata. Lei che cosa ne sa? Lei mi conosce.
2: Che lei dica. Che lei dica minchiata è proprio la quinta faccia del Monte Rushmore. Cioè adesso hanno aggiunto la sua testa di cazzo al Monte Rushmore con scritto sotto dice.
3: Guarda,
2: minchiate.
3: Facciamo una cosa, come ti chiami? Peppe
2: Giuseppe,
3: allora, Giuseppe. Minchia, Peppe.
2: Giuseppe,
3: ciao,
2: Giuseppe. Lei è un criminale pazzo.
3: In carabinieri. Perché carabinieri non è un'offesa, sì, un carabinieri.
2: Non è un'offesa carabiniere, anzi è un onore, è un lustro.
3: Ah, finiscila, va.
2: Che cosa c'ha lei contro i carabinieri?
3: Che cosa c'ho? L'onorevole, sono tutti corrotti.
2: Sono tutti corrotti i carabinieri, parola sua. Mi faccia capire, lei percepisce il reddito di cittadinanza pur lavorando, quindi è un criminale ladro dello Stato e dice che i carabinieri sono corrotti.
3: Pezzi in merda.
2: Mi ascolti bene, come si chiamano dalle sue parti gli arancini?
3: Gli arancini? A chi ti interessa?
2: A Catania si chiama arancino, giusto, con la O maschile, giusto?
3: Arancino.
2: Esatto, allora siccome lei è anche arruso, se lo ficchi nel culo, arrivederci. Andiamo da Franco di Bari, sul camion. Franco, ha senso ancora il re e la regina? Franco, dimmi cosa ne pensi, vai.
4: No, non ha senso più, non è ormai, cioè tutto il mondo è tra parentesi, in democrazia tra parentesi.
2: Più o meno, sì, più o meno.
4: Più o meno. Cioè questa monarchia qua, questi che vivono, non basta il governo, anche loro vivono alle spalle dell'inglese.
2: Degli altri parassiti ancora da mantenere,
4: Che cazzo, è già ne manteniamo qua.
2: Ti hai visto invece il principe Carlo ha messo tutti i vestiti della regina su Vinted? Tu te li compri, saresti bene col cappellino, con la faccia da cazzo.
4: Che cazzo è Vinted? Io non ce l'ho Vinted.
2: È un sito su cui si mettono gli abiti usati.
4: I cappellini qua me li compro tutti io.
2: Dove te li metti?
4: Uno davanti, uno in testa e uno al culo.
2: Bellissimo, tre cappellini, uno al cazzo, uno al culo e uno in testa.
4: Così, con i tre cappellini nudo, con la pancia e vai alla grazia.
2: Sei stupendo, Franco, un abbraccio, buon viaggio, ciao.
4: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao. Andiamo da Maria. Maria, lei e le sue idee chiare sulla regina. Vai Maria, spazio a te, vai.
5: Cioè io devo dire la verità, quando è morta Elisabetta mi sono messa a piangere. Perché degli altri non mi frega niente.
2: Un cazzo, invece della regina Elisabetta,
5: Per campare 100 anni vuol dire che ha fatto anche delle cose buone, sì. Se no non campava 100 anni.
2: Beh, non lo so, si dice che l'erba grama non muore mai, scusi.
5: Vabbè.
2: Io conosco un sacco di vecchi stronzi e vedo morire un sacco di bravi giovani.
5: Quelle ce ne sono, non è solo lei, ce ne sono.
2: Chi sono gli stronzi? Chi sono? Dica.
5: Non è niente, non ce l'hanno, però Mattarella, cosa sta a fare quella mummia?
2: Ma scusi, è l'emerito presidente della Repubblica Mattarella.
5: E chi se ne frega?
2: Lo togliamo, cosa ne facciamo di Mattarella? Via, cosa ne facciamo?
5: Oh, lo mandiamo da Putin.
2: Lo mandiamo da Putin, che se tengono compagnia, sì.
5: Lo mandano in Siberia, tanto non conta niente, non sa fare niente, non sa decidere niente. Io soltanto lì cammina come una mummia e basta.
2: Povero Mattarella.
5: Sì,
2: quindi
5: sì,
2: viva il re, viva la regina, God save the Queen. Lo dica.
5: Viva the Queen.
2: E viva the Queen, e pure gli Abba. Arrivederci, grazie signora, grazie.
5: Arrivederci, arrivederci, buona giornata.
2: Anche a lei. E non possiamo concludere la prima puntata della Zecca di questa nuova stagione senza informarci sulle condizioni di salute dell'amico mio. Amico mio, dai che riallacciamo i rapporti. Buongiorno, buongiorno amico.
6: Vanno sito mia morto, maledetto bastardo.
2: Sto benissimo.
6: Ah, ecco io che è ritata a rompermi l'anima, amico.
2: Molto bene.
6: Che cazzo vuoi, Cristiani? Che cazzo vuoi? Chiamami quando sei in diretta e fammi l'intervista in diretta.
2: Ti ho chiamato.
6: Che non bestemmio. E prima devi chiedere scusa a tutte le donne.
2: Va bene.
6: Portare rispetto a tutte
2: argomenti
6: le
2: nuovi. Sento, sì, sento che hai argomenti nuovi quest'anno,
6: Non so, io non ho argomenti. Sei tu che sei una merda. E quando chiederai scusa a tutte le donne, mi risponderò a te in modo educato e civile.
2: Ho come la sensazione di averla già sentita questa tiritera, Diciamo che l'estate non ti ha giovato.
6: È quella. E quindi
2: senti, a proposito,
6: quella.
2: A proposito di animali, i cani della regina Elisabetta, cosa ne facciamo? Li seppelliamo con lei o li adottiamo?
6: La povera defunta.
2: Ma che povera
6: lascia
2: defunta, ma che quale povera,
6: defunta.
2: Dai,
6: pure
2: dai.
6: Quei morti della
2: razzista
6: merda. Ma porta rispetto almeno per i defunti.
2: Ma che cosa
6: me ne
2: te
6: la prendi questa povera vecchietta?
2: Ma che povera vecchietta,
6: maledetto,
2: accampato da parassita per cent'anni.
6: Ma come fa Confindustria a mantenere una trasmissione de merda come la tua?
2: Perché facciamo gli ascolti?
6: Che altro comunista mai detto? Che volete? E di tutte le spese che hanno vanno a pagare, spendere soldi per mantenere una trasmissione come la tua.
2: Big like.
6: Adesso pure se la prende con i morti.
2: Esatto.
6: Sei una merda.
2: Esatto.
6: Sei una merda.
2: Noi facciamo i grandi numeri.
6: Sei
2: il solito squilibrato.
6: Te lo prometto.
2: Che cosa? Che cosa?
6: Che quando ti vedo ti cavo gli altri tuoi coglioni che ti hanno lasciato.
2: Cosa?
6: E le uso come biglie. Io ci spiego, maledetta merda. C'è una maledetta merda a prendersela anche con i defunti. Eppure una donna. Bastardo maledetto.
2: Che cazzo
6: devi morire.
2: Bene, abbiamo riallacciato i rapporti anche con l'amico mio. È bello sapere che ci legano sempre affetto, tenerezza e quella punta di stima reciproca che non guasta mai. Alla prossima, ciao, ricominciamo.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Ma lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
5: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
6: Sì.
3: Sì.
6: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai.
6: Oh,
3: dai,
6: oh.
3: Dai, dai, dai, dai, dai, dai,
6: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta,
3: no, no,
6: fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
7: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Ah, sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
9: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspì, prima spiegare.
10: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
10: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
9: Non me lo fanno mai dire.
10: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
9: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami. Ma perché stai parlando?
8: Sai che questo è il gioco. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
9: Perché? Ma chi da ma so, tu dovevi venire pinchio da zoccolo che non sei venuto.
8: E invece non vengo.
9: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti per fare un...
8: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
10: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
9: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai? Che la guardi... la guardizione. Basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
8: Fammi... Dai, Leo.
9: Dai, un cazzo. Come faccio
8: a dire? Tu vai avanti, no?
9: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
8: questo gorilla stavi per
9: sì,
8: dire.
9: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. Li tra guardi... Dice che ne bruciamo la pancia.
10: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Oibò, eccoci qua ad una nuova puntata nel mio canale. Oggi siamo già sul campo con la mia crew, formata dal Fido Gaetano e dalla mia cineoperatrice Priscilla, perché oggi tenteremo l'impossibile. Ho la pelle d'occhissima. Come sapete, sono sempre stato affascinato dalla scienza applicata al potenziamento delle capacità fisiche umane e dalla ricerca della sovrumanizzazione.
3: Wow, che terminone!
2: Priscilla, non cominciamo a straparlare ed inserire commenti non richiesti durante il lancio del mio, ripeto, del mio, ripeto, del mio, ripeto, del mio video, ok? Ok?
3: Sì, sì, madonna, che carattere! Mi faceva solo buffo il terminone. Vabbè.
2: Taci! Allora, dicevamo, ecco, guardate questa vecchia Vespa 50 elaboratissima, di proprietà di Salvatore Russo, detto O Malandrino, che ho acquistato, data la sua detenzione, per l'irrisoria cifra di 350 euro dalla sua compagna ai domiciliari. Tale mezzo è stato dotato di un propulsore dallo stesso O Malandrino di cilindrata nettamente superiore e una potenza erogata paragonabile ad una moderna moto da MotoGP.
3: Mamma mia, ma è una Vespa da scippatore!
2: Taci!
3: Vabbè, ma secondo me ti fai male. Sai guidarla?
2: Certo che so guidarla! Come cazzo è arrivata fino a qui, volando?
3: Ma io non ti ho sentito arrivare accesa.
2: Certo che no! Non è assicurata, è stata trainata fino a qui da Gaetano mentre inseguiva un ragazzo con attaccato dietro una bistecca alla giacca.
3: Ma sei serio?
4: No, senti, se mi paghi me ne vado. Mi leveresti la bistecca dalla schiena, per favore?
2: Certo, ecco, ecco, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Ecco, adesso credo che il concetto di wow abbia alzato l'asticella.
2: Allora, Priscilla, adesso io, grazie a questa pozione comperata sempre dalla moglie del signor O Malandrino, noto anche per alcune capacità nel procacciare sostanze che al dire dei giovani del paese sono incredibili, troverò dentro di me la forza sovrumana per compiere un miracolo di atletismo e coraggio, ovvero salterò a bordo della Super Vespa sopra le macchine accatastate in questo sfascia carrozze di proprietà di Solfiti Giacomini e atterrerò in collo dall'altra parte del recinto, proprio prima dei binari dell'alta velocità Frecciarossa. Sono già semidivinità dalla pelle d'occhissima.
3: No, no, no, no, no. Questa volta non ti permetto di fare una cagata simile.
2: Cosa hai detto? Non ti sento! La Super Vespa fa un rumore mostruoso!
5: Ho detto che non ti permetto di fare una cagata simile! Ti vai ad ammazzare!
2: No, no! Non ci sono zanzare! È autunno! Che cazzo c'entrano le zanzare?
5: Fermo! Non lo fare! Ti vai ad ammazzare!
2: No! Non ho voglia di danzare! Dai Priscilla, occhio che faccio la prima fase, mi bevo la pozione. Ah, figa, che schifo.

visto, stronza! Sono atterrato praticamente incolume sui binari del Freccia Rossa! Ah! Ho solo una piccola frattura esposta e si vede il femore! Ah! Ma non sento un cazzo!

0: La la la. Le cose verissime.
1: Lo Zodi 105.
2: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
3: Pronto?
4: Roberto?
3: Sì, chi sei?
4: Lo tieni il culo aperto?
3: Ma chi cazzo sei, scusa?
4: L'offra! L'offra! Tu è mamma, so!
3: Pronto?
4: Uè, figlio di porchi!
3: Chi parla?
4: Upa! Upa!
3: Ma va a fare un buon mamma da buchino.
4: È sorte, fa la bocchina a lungo mare.
3: Pronto?
4: Upa! Upa,
3: sciurrano!
4: Ando niente!
3: Ma cazzo che ti prego!
4: Upa!
3: A, E, I, A, U.
4: Nulla, mamma!
3: Mamma da tua, che meglio!
4: A, E, I, O, U, vaffanculo!
3: Ma vaffanculo tu e te quante si cretini, ma che cazzo vuoi?
4: È sorto!
3: Incoglionito!
4: È sorto!
3: Sorta tu, che meglio!
4: Lo fai un bicchino lungo mano!
5: I Puglieni.
3: Pronto?
4: Nicola!
3: Porco d***o!
4: Ti piace la ciula?
3: Tu mi dai dice c'è cazzo si dà là.
4: Upa!
3: Mo mi ci si fregato da su, non si chiama Clanon, ma chi ne da merda?
4: Upa!
3: Tu mi devi dire chi cazzo sei da Milano, brutto figlio da bacchino.
4: Un pacciolo di merda.
3: Storto di ramat, mamata, non c'è che manzano. Non c'è che manzano che ne scernate, mo tu dico. Ci vuocchiano, sentimi, ci vuocchiano io, c'è sorto di carnaval.
4: Nicola!
3: Ci è cagué.
4: Ti piace la ciula?
3: La ciula ci piace che da troia da sorte, chi ne da me. Oh, non c'è che manzano a fame gasto me io, che ne scernate, ho detto, Non c'è che manzano a fame cacù cazzo, per favore, Me, ci non
4: sta?
3: Si chiamano più, can c'è il suo nome.
4: Ci stava a parlare tu?
3: Tu allora non ci capito un cazzo proprio della vita. Quando uno ti dice alla sperda, dalla sei aperta, tu non ci capito nulla allora. Tu vuoi che ammazzato, ma vuoi che ammazzato forte.
4: Afa!
3: Afa mocca mamma te che dà la
4: voglia.
3: Non ci ha cominciato a un cazzo, ma tu non ti hai mai sotto un camion a rumore che chi ne da pete. Fammi capire, ma non c'è stai qualcuno che ti accida te che ti spara mocca. Che da sta cacù cazzo alla cristiana, la muerte di c***o alla croce. Eh? La muerte della
4: la
3: muerte di c***a che gli ha condannato è?
4: La
3: come sta a faccia c'era vero, ma mi stanno a pigliare la nerva grassa, chi ne da merda?
4: La la
3: Ciega, uè?
4: La latrina di sorte?
3: La latrina di mamata eh? Che da mangia a cazzo a tradimento, che piglia l'occello dalla mattina alla sera sopra lungo il mare, chi ghiò?
4: La me
3: poi c'è non ti fa che? Fatti trovare, fatti la muerte di c***a c'è nervoso questo figlio di bacchino
4: la me.
3: Non ha da cacù cazzo, non si chiama. Se hai qualche problema, fatti vedere e basta, si capisce. Che non tengo fin da sta a perdere tempo che te.
4: Lo immagino, cazzo,
3: no,
4: che
3: tu non so cazzo.
2: Non fallito.
1: Radio 105. Lo Zodi 105.
6: Un disco di silicone e alluminio, dentro una custodia d'oro, avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
7: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Telebarletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
8: Pronto?
9: Upa?
8: Pronto?
9: Upa, c'è una domanda che è stramuerto.
8: Che cosa?
9: Cite, muerte vive.
8: Scusa, chi è che parla?
9: Uai, zoccola?
8: Sì, ma va fanculo.
9: Te ci te stramuerto.
10: Pronto, buongiorno.
9: Upa?
10: Pronto?
9: Upa, ci sono domande che da zocco, domande che sorte pure.
10: Fabio! Aspetta un attimo, non riesco a...
9: Fabio! Afa!
10: Pronto?
9: Afa!
10: Pronto?
9: Afa in gulo!
10: Ok.
9: Gula ci te stramuerto! E viva pure! Moc! Tremona! Fabio! Fabio!
10: Dimmi.
9: Ricchione!
11: Pronto? Pronto?
9: Ricchione!
11: Ricchione sei tu!
9: Tremona! Lo mangio lo cazzo tu!
11: No, si mangia soldi!
9: Ta sa cattato un peggiotto! Che da ciò?
11: Do soldi!
9: Che da chi?
11: Da mamma!
9: Cite?
11: Morte!
9: Cite?
11: Stramorte!
9: Cite? E vive tu e tu!
11: E mamma!
9: E tutta la razza tua!
11: E chiede da soldi!
9: Nicola! Sta?
11: No! Che la fa? Che la bocchina da soldi!
9: E chi da ciò che mamma pure! Upa?
12: Sì?
9: Upa, ci sono domande che da socco, eh?
12: E di che domande?
9: E che da puttana mamma?
10: Pronto?
9: Afa! Afa, un culo tuo, è tutta la razza tua! Perché?
12: Stunzi! Che le domande?
9: E che te lo papo?
10: Pronto?
9: Mannaggia con la culo rotta per te zocco di mamma, villacchione, bastardo!
10: Ma c'è la capita dove?
9: Afa, un culo!
10: Accidete!
9: Strunz!
10: Col gas!
9: Lo mangio lo cazzo! Lo mangio lo cazzo!
10: Accidete blu gas!
9: Si tremona tu?
10: Picchio gas e minto un gurto!
9: Ti metto il culo nel sassazzetto!
10: Mamma
9: mia! Lava culo da capedre!
10: Pronto?
9: Upa!
10: Chi è?
9: Upa, ci sono da mamma!
10: Chi sì?
9: Da zocco di sordo!
10: Pronto?
9: Mimmo?
10: Pronto?
9: Mimmo?
10: No, ha sbagliato il numero.
9: Nicola?
10: Pronto?
9: Da bocchini mamate?
10: Pronto?
9: Cularò? Cularotta?
10: Ci mi dici chi sì?
9: Ah, upa! Da zocco di mamate! Upa!
10: Pronto?
9: Domenico?
10: No, non c'è nessun Domenico.
9: Afa!
10: Pronto?
9: Afa Mok! Cite? Cite morte vive, stramorte strabive? Uè!
10: Pronto?
9: Una rotta!
10: Chi sei?
9: Da zoc de mamd! Uè! Tremon! Tremona?
10: Pronto?
9: Tremona?
10: Ci sì.
9: Da Zocco ma Zocco ma Zocco ma Zocco ma
3: Beh, voglio, voi siete ci state belle, baffa mocca, tutto strammi la muerta, la razzata, che da chiavca scassata, culo a rotta, buchina, a te, a mamp, da stan, e tutto la set, ma generazzo, tu strammi la muerta, tu.
9: Bula! Forte, forte.
7: I puglieni, incontri ravvicinati del terzo tipo, con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: tamarri.
1: In questa incredibile puntata i nostri tamarri sono alla ricerca di un cinghialaio che gli possa fornire una lotta a mani nude con l'animale.
2: Punto.
3: Pronto?
2: Sì?
3: Sì, salve. Scusa, ho fatto una mezza ricerca in rete per vedere se c'era qualcuno che aveva selvaggine.
2: Cose. No, alla se lei cerca cinghiali non ce l'ho, l'ho terminati.
3: Madonna, questo è aggressivo, mi sei saltata la gola come un ghepardo. Senti, non è...
2: No, lei che no, te lo dico perché ora i cinghiali sono finiti. Non ce l'ho io, ma ce l'ha nessuno. Tra peste suina, una cosa e un'altra. Quasi tutto. Tu ti dica che probabilmente.
3: Ma ti devi calmare, che mi stai ansiando.
2: Ma sarà difficile. Io te lo auguro. Se poi non li trovi, io.

0: 9.
1: Vabbè, ce l'ho io, ti ringrazio.
0: Allora, mi devi dare una mano. Praticamente il cinghiale mi serve perché deve fare. Mio cugino si è messo in testa che vuole fare la lotta col cinghiale.
1: Ma io non ci sto a capire una sega nulla.
0: Allora ti spiego, tu che lo capisci una sega. Sei di scemo, ce l'hai imbalsamati?
1: No, non ce l'ho imbalsamati.
0: Ma oh, mi devi dare un cinghiale.
1: Guarda, dai, facciamo una cosa. Ognuno ci sa da. Io sto da lavorare, e tu c'ha da lavorare.
0: Ma che cazzo di lavoro
1: fai? Saluto, buona giornata.
0: Cosa fai? Fatti degli uccelli. Pronto?
2: Tamarri.
3: Pronto? Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto, ciao, senti, ho visto su internet, ho cercato questo tuo numero perché ti volevo chiedere delle informazioni se per i cinghiali, se c'hai i cinghiali.
4: Ma non da vendere.
3: Ascoltami un attimo, perché io con mio cugino dobbiamo fare un video, no? Per YouTube, che siamo dei youtuber. E stiamo facendo appunto un video sulla natura, sui cinghiali. E io praticamente ho bisogno, se posso venire lì, c'è una gabbia con i cinghiali o sono liberi dentro un
4: re? No, sono liberi nel bosco.
3: Allora, nel bosco. Ah, ok, quindi c'è il bosco recintato, perché io volevo entrare con le telecamere, fare il video e poi pestarmi a sangue con un cinghiale. Cioè proprio. Vorrei pestarmi con un cinghiale perché.
0: Ma tutto protetto con i cuscini.
3: Sì, tutto protetto con i cuscini. Una roba anche per non far male all'animale, ci mancherebbe. Però devo fare sta roba, cioè proprio che lo vedo, gli faccio, oh, che cazzo fai, coglione? Lui mi viene addosso dritto, mica gli tiro uno schiaffo e lui mi dà le zampate.
4: No, così no, perché poi se succede qualcosa, ma detta.
3: Ma no, ma io mi sono già abituato, mi sono già picchiato con un elefante e una giraffa.
4: Così no, se poi vieni a fare foto da fuori va bene. Ma entrare dentro il cinghiale.
3: Ma se per dire io sono fuori da recinto, no? Lui viene, si avvicina, non so, cos'è che gli piace? Gli piacciono le brioche?
4: Sì, certo.
3: Magari lo avvicino con la brioche, poi gli do uno schiaffo e minchia, gli dico, che cazzo fai, coglione? Basta così. Tanto il cinghiale non sente niente, no? A mano aperta,
4: però. Ma non lo schiaffo, è tutto recintato, non è che ci metti le mani.
3: Vabbè, lo scavalco un attimo.
4: No,
3: ma che cazzo fai? Ma io devo fare il video che devo pestare il cinghiale, non è possibile.
4: Mi piace, ma questa cosa qui no.
3: Ma sei.
4: Non rischio, perché se succede qualcosa ci avrebbe a tutti.
3: Ma no. se dovesse entrare invece vestito da cinghiale, non se ne accorgono.
4: Ma che dici? No.
3: C'ho vestito di.
4: Perché c'è i cinghiali, c'è il berro, c'è le femmine.
3: E che
4: le
3: cazzo?
4: Femmine sono in calore. No.
3: Ma si scaldano? Che cazzo vuol dire?
4: Sono già un po' agitati.
3: Ma fammi parlare a me, minchia! Minchia, parli solo tu, fammi finire di dire le cose. Che mi fa ingazzare.
4: Io ti ho risposto.
3: Ho capito, ma io voglio pestare un cinghiale. Mi fai venire, dai. Che cazzo?
4: No, non ti faccio venire.
3: Ti do 70 euro.
4: È una cosa troppo rischiosa.
3: Ho capito. Senti, l'altra informazione, mongo. Ma i cinghiali che hai dentro la gabbia, ma li vendi dopo oppure no? Pronto? Ma pensa a te sto cafone di merda. Cafone maleducato del cazzo.
0: Proprio volgare,
3: volgare
0: anche. Sto cretino.
5: Pronto?
0: Pronto, Mammut? Mi senti? Sono Massimo di Quarto, tu sei cinghialaio?
5: Ma chi è che parla?
0: Te l'ho detto prima di chiederti se eri cinghialaio, Massimino di Quarto, dovresti conoscere.
5: No, non ho capito, scusami.
0: Immagino, sei appena alzato? Appena sveglio? Sei fatto due pezzi ieri sera, sei tutto spaccato. Massimino di Quarto, operatore indiscusso del mondo. Senti, sei cinghialaio?
5: Sì, ma io Massimino di Quarto non conosco.
0: Strano. Vabbè, ma lo conoscerai presto, appena ti atterra sulla faccia con cinque dita, se non aspetti di farmi domande. Senti, cinghiali vivi ce li hai?
5: Senti, mi sembra che sei.
0: Sai che ti spacco? Sai che ti spacco se non la stai zitto un attimo? Senti, tu ce l'hai cinghiali vivi?
5: No.
0: Ce l'hai soltanto cadaveri già fatti per i salami?
5: No, non c'è nemmeno quelli.
0: Mi hai detto che sei cinghialaio?
5: Io vado a caccia ai cinghiali.
0: Ah, sei cacciatore, mica spari. Vedi che è una cosa in comune, l'abbiamo trovato. Tu spari i cinghiali e i cristiani. Pazzesca, stata. Senti, ma in una battuta di caccia, no? Pagando, posso venire con mio cugino? Perché mio cugino vorrebbe pestarsi con un cinghiale.
5: Sì, ma ora chiude la stagione.
0: Ora chiude la stagione non vuol dire che è già chiusa.
5: No, chiude venerdì.
0: Oggi è mercoledì.
5: Domani è giovedì e non facciamo battute.
0: Dopo c'è sabato e poi va a fanculo. Senti, ma non ci possiamo vedere. Non ci possiamo vedere domani. Andiamo in un bosco. Il primo cinghiale che becchi. Prima di fare le cose tue che devi fare da sporco assassino. Si può fare una pestata, mio cugino?
5: No, guarda, domani. Ma di dove sei, scusami?
0: Milano. Ma hanno inventato le ruote attaccate a delle cose con dei motori che ci si può spostare velocemente da una regione all'altra.
5: Guarda,
0: non so se è arrivata anche a te sta notizia.
5: Si può riniziare dopo il 10 febbraio a caccia.
0: Vabbè, 10 febbraio non è lontano, dai, ci si può stare. Allora, dopo 10 febbraio ci organizziamo una mattina, no? Ci vediamo, mi dici quant'è.
5: Si spara soltanto la sera.
0: cazzo, come i SEAL, i Navy SEAL, zio cane. Senti, ma no, ti spiego, noi non dobbiamo spararci ai cinghiali, che io sparo soltanto per rapina. Quello che mi interessa a me è

0: Venire con mio cugino, tu spari, fai quello che devi fare, noi stiamo dietro, appena c'è un cinghiale un po' decente che non è troppo grosso, mio cugino da dietro parte, perché mio cugino si sta allenando per pestare la gente, no?
1: Guarda,
0: e vuole pestarsi, sto parlando, sono armato anch'io, e vuole pestare un cinghiale, capito?
1: Dobbiamo risentirci i primi di febbraio.
0: Va bene, allora i primi di febbraio ti richiamo e ci organizziamo.
1: Perché io domani l'altro parto per la Romania e devo tornare in Germania.
0: Ma a me dei cazzi tuoi non me ne frega un cazzo. Ci sentiamo i primi di febbraio che veniamo.
1: Veniamo
0: mettere
1: suoi, ciao.
0: Appunto, allora mi dici. Oh, che spariamo tutti! Ring! Oh, boom! Boom! Pronto!
2: A posto, Massimino!
0: Ho trovato tutto quello che serve.
2: Alla grande, vai, che ci spacco, lo spacco.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Egregio e sempre disponibilissimo dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Silvana e sono una ragazza che ha bisogno di un piccolo consulto per risolvere un problema.
3: Salve, signorina Silvana. La ringrazio per essersi rivolta al nostro portale e per aver risposto fiducia. No, ho sbagliato. E per aver riposto fiducia in un servizio serio e non in quei ciarlatani di medici che girano pomposi con le loro lauree e appese ai muri di studi in centro città.
2: Accidenti, non pensavo mi rispondesse subito. La ringrazio per la celerità.
3: Sì, figuri, virgola. Casualmente ero in studio per fare dei lavoretti.
2: Riaccidenti, che fortuna, grazie. Vuole che le spieghi il problema?
3: Gentilissima Silvana, se per lei è più comodo, con un leggerissimo contributo irrisorio, emoticons del denaro, potremmo effettuare una chiamata video, così posso salutare in maniera... No, sbagliato, che cazzo sto scrivendo? Video, così posso valutare in maniera meno impersonale il problema. Punto, punto, punto. Faccina soddisfatta.
2: Beh, certamente. Anzi, fantastico.
3: Allora, clicchi su questo link e sganci una mezza gamba sul conto associato nel link.
2: Mezza gamba? Non capisco il termine, virgola. Mi perdoni.
3: Mezzo pippo, virgola. Un 5 con la ruota dopo, virgola. La mezza, come la chiama lei? La 50 di ordinanza del fattone?
2: Ma mi scusi, ma come parla? Lei usa dei termini molto giovanilistici e slang, ma è un dottore.
3: Con l'H finale. Mi scusi, pensavo di avere a che fare con una giovine e cercavo di metterla a suo agio. Mi scuso, sa, ho un master in psicologia applicata pranautica.
2: Ah, certo, certo, la psicologia prepanautica.
3: Virgola, su, clicchi, clicchi.
2: Ecco. Salve, dottore.
3: Ma salve, che bella donna, complimenti.
2: Grazie, lei è veramente gentile, ma alle sue spalle cosa sono quelle cose appese?
3: Ah, dice, le gomme?
2: Sì, mi sembrano dei pneumatici.
3: No, no, sono un appassionato di motori. È una collezione di pneumatici di vetture storiche che sto preparando per una mostra. Sa, sono giro, faccio, colleziono.
2: Wow, pensare che sembravano le stesse ruote che avevo su una mia vecchia Fiat.
3: Mi perdoni lo sgarbo, ma signorina, si vede che lei non capisce un cazzo di mezzi.
2: Ma, dottore!
3: Psicologia prepanautica, signora psicologia. La sto mettendo a suo agio.
2: Ah, sì, la psicologia prepanautica, certo. Mi scusi, dimenticavo il suo master.
3: Allora, mi dica, che problema ha?
2: Dica.
3: No, dica lei.
2: No, lei ha detto dichi.
3: Ah, errore di battitura, mi scusi.
2: Ma siamo in video.
3: È un programma veneristico. In realtà questo è un mio avatar. Io sto dettando i testi al mio avatar che parla al posto mio.
2: Wow! Ma è veramente possibile? Sembrava vero.
3: Adesso lo scollego un attimo e vengo personalmente. Secondo. Eccomi in carne e ossa! Visto? Incredibile, cioè non si è resa neanche conto dello switch. Stupendo, tecnologia.
2: Accidenti, non è cambiato nulla, pazzesco, era perfetto.
3: Lo so, la scienza, signorina, la scienza. Ma su via, mi dica, che cosa l'affligge?
2: Sa, io fatico ad avere un partner.
3: Accidenti, troppo esigente? Ricerca bazzucati?
2: Bazzucati?
3: Sì, fucilati, semidivinità priapiche.
2: Ah, psicologia.
3: Sì, psicologia, certo.
2: No, in realtà è che credo di avere un pH della vagina un po' forte e fa un cattivo odore.
3: Wow.
2: Che fa, dottore?
3: Piacerissimo buono alimentare. Ha tanti partners?
2: Beh, diciamo che sono una donna single che non ha ancora trovato quello giusto.
3: Ho capito. Senta, signorina, ma è pesciata o zugnosa?
2: Ma in che senso?
3: La passera, il puzzo di pisciotto di zugnetta.
2: Ma che schifo, dottore! Va bene la psicologia, ma così è troppo, diventa indelicato.
3: Dai, su, non facciamo i permalosi, peschereccio, probabilmente è la frizione.
2: Ma in che senso, dottore?
3: È che la lascia troppo in fretta la frizione, mi scivola troppo sui cazzi. Ha provato a tenerla in garage un paio di volte, quella fica. Magari è quello, eh.
2: Ma dottore, si vergogni.
3: Io? Ma anche sei tu la ghiottona. Dai, su, dacci una lavata. Evita i dossi coi coglioni quando guidi, scema. Ciao, dai. Ma guarda te che gente che gira. Questo ha visto più cazzi che crocchette il cane e si lamenta il cattivo odore. È già tanto che gli crescono ancora i peli a furia di lisciarla. Vabbè, vado a mettere le gomme invernali all'appunto, cazzo.
1: Radio 105.

This is Mega Man.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ragranocr. Ragragnocr. Ragranocchir. Ragragnocr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
3: Ah, c'aveva proprio voglietta di una pizzarella. Ma me ne mangio un'altra della cameriera.
4: Oh,
3: inghi che modi.
4: Dai, scemo bello, che stasera c'ho Pino.
3: E che cazzo è, so cliente anch'io. Che non ho capito, scusa, che modi di fare.
4: Che so stufo, ti sei mangiato mezzo ristorante, porcello maialo, che vuoi?
3: Ah, che colpa mia che fate il giro pizzarella.
4: Sì, ma una, due, massimo tre. Ma minchia, tu ti sei friccato 14 pizze! Ma volati che ci stai facendo finire i poveretti!
3: E mica è colpa mia che so Dio sotto dorcio, ho fame potente di magia!
4: Ah sì? Pure pazzo oltre che brutto, mangaloide! Ma ti porto una pizza di 5 impasti da 3 kg! Se non te la mangetti, paghi tutte le pizzarelle che ti sei mangiato!
3: Eh no, scusa, che cazzo, giro pizze, so gratis!
4: None, leggetti la scrittarella sotto sotto allo menù!
3: Quale scrittarella, oh?
4: Questa, scemo scemo!
3: Se non finisci le pizzarelle te le paghi tutte piene piene. Ma scusa, è scritto appena adesso!
4: E chi lo dicette?
3: Io ti ho visto!
4: C'hai la testimone tu?
3: E che cazzo, ma sei proprio tronzo!
4: A chi tronzo?
3: E vabbè che non voglio i casini, porta sta pizzarellona che ti faccio lo iello! Tanto sotto torvi chinco e ti mangia anche lo tavolo!
5: Ma quanto ci mette questo cameriere a portare queste pizze?
6: Papà, stai calmo. Dai, goditi la serata, non esci mai. Il locale è pieno, non vedi? Arriverà, oggi c'è giro pizza.
5: Non mi sento al sicuro.
4: Ecco, tieni maiale strangoletto, focati.
3: Ammazza, che è la schiena di un panda. Che ci hanno sparato, si vedrà anche il pomodoro. Minchia, un incidente stradale, non è una pizza.
4: Mo te la mangi tutta, so 5 kg pesi pesi.
3: E vabbè, e mo ti faccio vedere.
4: Minchia come si immaiala.
3: Ah, finita.
4: No, non ci credo, sei proprio porco.
3: Però forse ho mangiato un po' trofarelle. Mi direi una camicetta.
4: Mamma mia, si gonfia gonfia mangalone. Forse la pizza ti sta levitando nella panzona.
3: Ah, come tira, come tira, come tira.
6: Papà, hai finito di farti male? Vuoi che ti metto in un ospizio? Sono preoccupata per la tua salute, non sei bevuto sufficiente.
5: Cazzo stai dicendo che sto benissimo? Non sono io che mi sono rincoglionito e continuo a farmi male. È quel pezzo di merda di deforme bastardo che me ne combina quanto il porco. Maledetto!
6: Ma basta, sei ossessionato. Lo hai anche denunciato, ma non è possibile che ti faccia male ogni settimana in modo diverso. È una tua fissazione. Anzi, secondo me dovremmo farti fare delle analisi al cervello.
5: Smettila, dai, sto benissimo. Anzi, facciamo una cosa, ordiniamo questa pizza maledetta che fuori casa non mi sento tanto sicuro.
6: Non arriva il cameriere, sono tutti attorno a un tavolo là in fondo. Che c'è uno che si è mangiato mezzo ristorante e adesso sta male.
5: Dove? Dove? Dov'è?
3: Levatemi, mi scoppia la camicella.
6: Papà!
3: No, Faustine, mi dispiace, ti sei fatto male. Che si è gonfiata la panza, sono partiti i bottonelli con la camicia come un'umidra. Non è che...
6: Papà!
3: Ciao, tu sei figlio di Faustine. Oh, sei mica male, eh?
6: Papà!
3: Vabbè, io vado che vedo la gente che soffre, un po' mi disturbo. Poi so pieno, vado a fare una passeggiatella digestiva se non dispiace. Ciao, ne?
2: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La serie che costa poco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: In questa puntata da Fuori di Testa, i tamarri sono alla ricerca di un paio di scarpe da ginnastica da comprare in negozio e poi da rivendere su internet per fare soldi per spenderli a mignotte.
1: Tamarri.
3: Sì. Arrivo,
4: buongiorno. Che cazzo fai? Mi fai aspettare che impazzisco proprio.
3: Pronto?
4: Ce l'hai le Bad Bunny, le scarpe di Bad Bunny?
3: Non ho capito, scusami.
4: Senti come ti schio il vaffanculo. Ce l'hai le scarpe di Bad Bunny? Le scarpe di Bad Bunny.
3: Senti, se devi chiamare e fare lo stronzo al telefono,
4: che cazzo stai parlando, cazzata?
3: Se vuoi invece parlare da persona educata, chiami e parli da persona
4: sputo
3: educata.
4: Sputo negli occhi.
3: Hai capito?
4: Guarda lo sputo. Ce l'hai le scarpe di Bad Bunny?
3: No, cercale online.
4: Pronto? Ma guarda te, uno è gentile.
5: Ha detto che te le devi cercare su internet.
4: Pensa a te, uno è gentile, la gente come si comporta.
5: Chiama internet.
1: Tamarri.
6: Corriere della Grande.
5: Cosa hai detto, signora, che non ho capito?
6: Quando?
5: Adesso che ha risposto, ha detto crack cracker, non ho capito.
6: Ah no, ma era la mia collega.
5: Ah ok, ciao. Senti, saccagnatissima, senti, sto cercando le scarpe da ginnastica, le Bad Bunny.
6: Le Bad Bunny?
5: Le Bad Bunny. Hai capito quali sono? Quelle lì che si mettono ai piedi. Ma se c'è un casino non riesco a capire niente.
6: E anch'io non ti sento.
5: Adesso mi senti meglio? Pronto?
4: È bello che ti ha detto che non ti senti, c'era la musica a cannone.
5: Sì, sta rincoglionita.
4: Sta cogliona.
1: Tamarri.
7: Buongiorno, sono Nicolò.
4: Senti, pezzente, volevo sapere, c'hai mica le scarpe di Bad Bunny?
7: No, quelle no, le collaborazioni non ci arrivano.
4: Ah, che peccato.
7: Sono esclusive a quelle.
4: Cazzo, quindi soltanto negozio quello alla marca, quella vera, non la pezzenteria,
7: esatto,
4: di merda che avete voi. Va bene, dai, fa niente, dai. Ma che scarpe c'hai sopra i 40 euro?
7: Sopra i 40 quasi tutte.
4: Ah sì, non è proprio roba che per coprire i piedi la roba che vendete voi? Perché pensavo che era tutta roba, cioè proprio copri calze, neanche scarpe.
7: No.
4: Ma avete le versioni quelle proprio...
7: Abbiamo le versioni normali invece che collaborazioni.
5: Chiedili se c'ha quelle, le neanche a ciabatta con le palle sotto.
4: Cioè, mio cugino mi ha chiesto se c'ha le neanche a ciabatte con le palle.
7: No, senza palle.
4: Si è messa a ridere.
5: Ma c'è sotto la suola le padini. Che cazzo,
4: che cazzo ridio?
5: Le palline sotto.
4: Che cazzo stai ridendo?
5: Coglione.
4: Ah, coglione.
5: Ma pensate,
4: sto scemo di merda.
5: Fave di merda.
4: Cazzo ridio.
1: Tamarri.
7: Ma ti dici buon pomeriggio.
5: Senti, sei negozio di scarpe, eh?
7: Sì.
5: Ciao grande. Senti, un'informazione. Io ho bisogno, sto cercando le scarpe, le Bad Bunny.
7: Che? Non ce l'abbiamo, mi spiace.
5: Senti, dov'è che le posso trovare?
7: Yeah. Non te lo so dire. Ti conviene fare una ricerca su Google.
5: Google? Non è che posso passare la giornata a cercare le cose. Chiamo direttamente i negozi. Ma che cazzo ridi, coglione? Ma pensate a ridere, sto scemo.
7: Yeah, 105. Yeah, tutto 105.
5: Yeah. Adesso
7: sa. 104.
5: Passami una ragazza, digli che siamo noi, che la saccagno.
7: Aspetta, va, dai, che te la
5: coglione,
7: faccio.
5: Passami.
7: Ma me lo saluti Vincenzo.
4: Muoviti!
5: Passami la bastarda, dai.
7: Prova a passarla.
5: Dai,
7: va,
5: vai.
4: È Lucrezia Tana.
7: Tieni, va.
3: Pronto? Ti dici?
5: Ciao Lucrezia. T'a posto?
3: Ma chi parla?
5: E sono Giovannino, sai, ti sto chiamando perché sto cercando le scarpe, le Bad Bunny. E mi ha detto tuo amico, ti passo Lucrezia, com'è che ha detto?
4: Lucrezia Tana.
5: Lucrezia Tana. Tu sei Lucrezia Tana, non lo
4: Lucrezia
5: so.
4: Lucrezia di nome, Tana
3: no.
4: Di fama.
5: Ah, Tana di fama, ah, ok. Senti, ma le scarpe e le Bad Bunny ce l'hai in negozio?
3: No.
5: Non ce l'hai proprio?
3: Non
5: qualcosa
3: ce l'ho.
5: Qualcosa
3: non
5: che
3: ce l'ho.
5: Gli assomiglia da sgamo, perché poi io faccio i refeller e le rivendo poi su internet, capito? Che faccio i soldi proprio. Yeah, tutta
3: bravo, tampone. Fai bene, beato te, me lo dici anche, complimenti.
5: E beh, mica, che devo fare, non ho capito? Perché se a te non arrivano, non le compri per i cazzi tuoi e le rivendi. Che cazzo stai a dire, cogliona? Ma pensa a te.
3: Coglione tu, scusa, eh.
5: Ma pensate.
3: Comunque,
5: ma
3: se vuoi vedere che cosa
5: sì,
3: c'è.
5: Sì, ma intanto stai calma, non è che stai calmissimo, non mi devi affrontare, scema.
1: Tamarri.
8: Buonasera, sono Anna.
4: Com'è che ti chiami, Crocca? Come le pezzate? Crocca, hai detto? Pronto? Minchia, ma guarda quanto è buffolento sto.
5: La gente ha paura, Il giorno d'oggi ha paura.
1: Tamarri.
9: Corrado Cappello.
4: Corrado Cappella? Pronto?
9: Pronto, buongiorno, mi dica.
4: Sì, Sasso Massimi di Quarto, ce l'avete le scarpe di Bad Bunny?
9: Scusi?
4: Va bene, non so cosa hai fatto, ma ti scuso. Ce l'avete le scarpe di Bad Bunny?
10: Non penso nulla.
4: Perché c'è il volume del circo dietro, c'è gli leoni che stanno saltando nel fuoco. Pronto?
5: Mamma mia.
4: C'è leoni che stanno saltando.
1: Tamarri.
11: Miki, buonasera.
5: Ciao Miki.
11: Pronto?
5: Ciao, sono Giovannino. Senti, ho chiamato per un'informazione per le scarpe. Tu sei negozio di scarpe, giusto? Ho detto faccio prima a chiamare il telefono che andare su internet. Almeno io sono uno che basta con sto internet, voglio parlare con le persone, no? Andare in negozio.
11: Sì, mi dica.
5: Ecco, io stavo cercando delle scarpe da, diciamo, un po' da ballo. C'hai qualcosa?
11: Sì.
5: Perché mia nipote ha intrapreso da poco questo.
11: Sì, abbiamo la scarpa classica con il fondo cuoio.
5: Perfetto.
11: Che sono quelle che scivolano un po' di più.
5: Sì.
11: Francesina stringata.
5: Sì, da ragazza
11: nero,
5: però.
11: Il marrone, la classica scarpa stringata con sotto il cuoio.
5: Ma è da ragazza, no?
11: Ah, no, a lei serve da donna?
5: Sì, da donna c'è.
11: No, da donna però, la francesina stringata no. Cioè ce l'abbiamo, ma adesso abbiamo la linea con il fondo gomma, che quindi non scivola.
5: Ma che può andare bene anche col fondo gomma, non c'è problema. L'importante è che sia una scarpa dove lei ci può ballare.
11: Non sono quelle specifiche però,
5: Ah, invece quella da uomo è specifica. Allora facciamo così, preferisco prendergli quelle da uomo. Tanto sono uguali, l'importante è che balla, a me non è che interessa.
11: Ma dipende dal numero però.
5: Aspetti che chiedo a mio cugino un attimo, che gli chiedo il numero della nipote. Senti, Massimino! La nipote, Graziella, che numero ha di piede?
4: 26.
5: Sì, c'ha 16 anni, altissima proprio, sarà alta 1,80. Però c'ha il piede.
11: Ma sarà 36, non 26, 26 è da bambino.
5: Aspetti che chiedo. Dice il signore che 26 è impossibile, forse 36.
4: No, ma lei ha avuto quella malattia che ha perso le dita dei piedi.
5: Ah, niente, ha detto mio cugino, ha sentito, no, che ha avuto quella malattia che ha perso le dita dei piedi, quindi c'ha il piede piccolo.
11: No, e allora come numeri né, quei numeri non ce l'abbiamo proprio.
5: Non si può magari
11: noi
5: mettere.
11: Noi non abbiamo numeri così piccoli, il numero più piccolo da ragazza è il 36-37.
5: 36, però se noi gli mettiamo dentro uno spessore, che lei c'ha il 26. Ma tutti
11: quei. Ma sono 10 numeri di differenza,
4: Se vendono le dita di legno.
5: Le dita di legno le vendete da mettere dentro nel piede, nella scarpa, cioè quella protesi. Pronto? È stupido. Io pensavo che mi sparassi invece il 46 di piede.
4: No, faceva ancora più ridere.
5: 26, alta 1,80. Giocare va giù così, va.
4: 26 di piede, cazzo.
5: Madonna mia.
12: Tutta paura. Panico, panico, panico, paura. Oh, come on. Paura.
13: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè,
4: è
3: una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, la groviera.
4: Un groviera. Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del cosa? Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, blu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Cendrassea, c'è che c'è che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
3: Vuole il piede?
4: Il piede. La cosa piede.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami, eh.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No, chi è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine, ma non c'erano le macchine
5: anni
4: 60, fotografiche.
5: A 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè adesso se lo vedi per strada
3: ma qui non era un brutto ragazzo sinceramente. Cioè aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
5: Cazzo di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo.
3: 80
5: si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazzo, è possibile.
3: Vaffanculo.
4: Vedrai,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo vuoi?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Grazie. Grazie,
3: ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io, sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank.
8: Ignazio è un giovane pieno di idee e peli sugli alluci. Dopo una carriera universitaria che l'ha visto laurearsi con il massimo dei voti, nonostante un lavoro di minatore full time e le 24 ore di volontariato settimanali che ancora svolge presso il reparto psichiatrico del canile per pitbull ossessivo compulsivi di Bergamo, è deciso ad entrare nel mondo dell'imprenditoria dalla porta principale, grazie a un'idea che promette di cambiare per sempre le sorti del pianeta. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di imprenditori senza scrupoli?
1: Shark Tank.
9: Salve a tutti, io sono Ignazio.
8: Albanese?
9: No, bergamasco. Ah, Bergamo, la conosco a Bergamo. Una volta sono stata a Brescia e poi a Bergamo.
5: Ma Brescia e Bergamo non sono la stessa cosa.
8: Si vede che non bippi abbastanza, giovanotto. Inizia a farti mezz'etta al giorno e ti prometto che non riuscirai più a distinguere tua madre da uno stronzo di foca.
10: Ben detto, compagno massone. E dici, caro il nostro bresciamasco, cosa sei venuto a proporre oggi? Qual è la tua idea imprenditoriale vincente?
9: Le scorregge fredde. No, non ho capito, non ho afferrato. Le scorregge fredde. Vedete, il riscaldamento globale è ormai la minaccia numero uno per il pianeta. Perciò ho pensato a questo. Un filtro anale refrigerante in grado di raffreddare i peti emessi dal corpo umano. Anche se solo la metà della popolazione mondiale lo usasse, potremmo abbassare la temperatura media del pianeta di ben 5 gradi.
11: Abbassati di un 90 gradi che ti butto un braccio in culo, cretino!
10: Ma che cagata pazzesca, buttate fuori questo coglione, dai, via, via, buffone!
9: A me sembra un'idea geniale, foca!
11: Polandone!
10: A me sembra che tua madre sia un po' puttana. Ma lo sai quanti soldi facciamo noi grazie al surriscaldamento del pianeta, eh? Lo sai, coglione?
9: Foca!
11: Un bacco di soldi facciamo, che neanche Bonolis e Pupo te danno quel pacco lì. Condizionatori, creme solari, fotovoltaico, senza contare lo scioglimento dei ghiacciai, che farà schizzare alle stelle il prezzo dei terreni, capito? Più acqua, meno terra, costi più il terreno. Insomma, il global warming è una miniera d'oro, e tu me la vuoi fare saltare così con le scure gette. Ma si scemo proprio, strunz, tu e mamma.
8: Molfetto è appena uscito di galera, dove ha scontato 2 anni per truffa ai danni di un gruppo di anziani non vedenti. Non ha mai avuto un lavoro onesto in vita sua e non intende certo iniziare a 37 anni. Per questo ha deciso di partecipare a Shark Tank. Certo che la sua idea imprenditoriale riuscirà a convincere e sganciare un bel malloppo ai nostri giudici.
12: Ciao, io sono Molfetto, vada via al ciao. Numero di matricola AB23457K.
10: Ma questo già mi piace. Il fatto che poi sia già stato in galera lo rende particolarmente adatto alla professione di imprenditore, secondo me.
11: Quello è un passaggio obbligatorio, eh. Quella, la carriera dell'imprenditore è bocconi, galera, partito politico a casa. Poi l'apparenza però può ingannare, eh. Dici, Molfetto, dici, qual è la tua idea imprenditoriale?
12: Cocaina light.
8: Qualcuno ha detto cocaina? Dove? Dove cazzo è?
12: Presto in tutti i migliori negozi si finanzierete il mio progetto.
10: Ma sicuramente hai solleticato la nostra curiosità. Molfetto, ma spiegaci meglio il tuo progetto. Perché? Come purtroppo saprai, la cocaina in Italia non è ancora legalissima, ecco.
11: Legalizzala!
12: Sbagliato! Non è del tutto illegale. La cocaina può essere contenuta in certi prodotti, purché non superi una bassissima percentuale. E sta proprio qui la mia grande idea. Noi spendiamo pochissimo in cocaina, la allunghiamo con un sacco di bicarbonato e la vendiamo in simpatiche bustine chiamandola cocaina light. Ci cerchiamo un testimonial d'eccezione e facciamo un sacco di soldi rimanendo all'interno della legge.
11: Ma questa è un'idea geniale. Ma dove era finito questo Galileo?
13: Bravo ragazzi.
10: Molfetto, direi che non c'è bisogno di aggiungere altro. Eccoti un assegno in bianco, anzi due per sicurezza. E vai, vai, vai, giovane, facci sognare.
11: Guarda Molfetti, il mio assegno è già arrotolato. Pensa come sto avanti con il benzina.
10: E facciamocene una per brindare, ragazzi.
11: Ma perché una, che i dispari portano male? Due
14: e via.
15: A 6 mesi di distanza, Ignazio è tornato a fare il minatore a partita IVA e nonostante le sue qualità non riesce a trovare un lavoro migliore. Molfetto invece ha già comprato il suo secondo yacht, con i profitti derivati dall'incredibile successo della cocaina light, divenuta un vero must fra i giovani, anche grazie a uno spot molto riuscito.
16: Uffa, tutto il giorno di corsa, a pranzo manco un caffè e ora sto morendo di sonno.
17: E che problema c'è? Fatti di cocaina.
16: Ma sei pazzo? La cocaina fa male.
17: Non questa, è cocaina light.
16: Cocaina light?
17: Sì, tutto il gusto della cara vecchia cocaina, ma con un bassissimo contenuto di cocaina.
11: Cazzo soffiato!
16: Hai ragione, non sento quasi niente. Sembra quasi di pipare bicarbonato. Dammene ancora.
17: Ma certo, è light.
15: Cocaina light. Tutto il gusto della cocaina, con solo lo 0,01% di cocaina.
12: E senza olio di palma.

0: Ciao Catorci, fate uno scherzo a mia moglie. Qualche giorno fa abbiamo comprato un pitone ad una fiera che per prima cosa ha morso la mano a mio figlio. Dovete sapere che è solo l'ultimo di una lunga lista di animali che mia moglie tiene in casa. Cani, gatti, tartarughe, asini, conigli. Praticamente ci mancano solo i due liocorni. Siccome mi sono rotto il cazzo di vivere come il dottor Dolittle, potreste farla cagare addosso? Grazie. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, signor Marcona.
1: No, scusi, sono la moglie, mi dica.
2: Ah, mi scusi.
1: Signora.
2: No, mi scusi, perché sul CITES era indicato questo numero di telefono intestato.
1: Ah, sì, sono io, sono la moglie.
2: E la chiamo da Ishdinel Animal Protection, Milano.
1: Sì.
2: Sì, allora io sto consultando i suoi documenti. Ho visto che recentemente avete acquistato un pitone.
1: Sì.
2: Sì, a quanto risulta però voi siete già in possesso di una quantità abnorme di animali. Conigli, gechi, tartarughe.
1: Un geco,
2: sì.
1: Un coniglio, un cane, due cavalli, un asino, due topolini e sì, è la tartaruga che abbiamo trovato per terra d'acqua.
2: Vabbè, senta, guardi, allora le spiego il problema. Io adesso sto affrontando la pratica, quindi ne parlo con lei. Allora, ci è arrivata una segnalazione dalla LAV per quanto riguarda possibili maltrattamenti nei confronti di animali e commercio illegale di animali esotici. In casi come il suo è necessaria un'indagine più approfondita, quindi devono uscire dei nostri incaricati, verificare le condizioni degli animali e nel caso detenere gli animali per un periodo X, diciamo.
1: In che senso detenere gli animali per il periodo X?
2: Nel senso che trattandosi di una mole di bestiole così importante i nostri incaricati non possono effettuare le analisi direttamente in loco.
1: Scusi, ma di quali animali sta parlando?
2: Di tutti quanti.
1: Cioè io devo dar via il mio cane, il coniglio, i due topolini?
2: Esattamente, gli animali verranno trattenuti presso la nostra struttura, verranno effettuati gli opportuni accertamenti e nel caso le verranno restituiti, se no eventualmente...
1: Ma stiamo scherzando, scusi?
2: Purtroppo, guardi, a noi è arrivata una segnalazione, io non mi occupo...
1: Ma da chi, scusa, le ha fatto questa
2: segnalazione? Dalla LAV.
1: Ma quanto mai ho preso il pitone? Ma adesso, ma stiamo aspettando, l'ho preso sta domenica in fiera io.
2: Sì, però lei deve considerare che quando lei acquista un animale esotico immediatamente...
1: Ma io ho il documento, mi è andato, mi ha dato il foglio, quello della Jungle.
2: Esattamente, e quel foglio, la copia di quel foglio giunge a noi. Non è detto che...
1: ma come mai è arrivata questa segnalazione dalla...
2: Perché...
1: Cioè, colpa della Jungle Ride.
2: Lei ha acquistato un animale esotico, essendo in possesso però di un'altra... consistente quantità di animali e chiaramente si allertano, diciamo, i nostri sistemi di controllo per quanto riguarda il possibile maltrattamento o rivendita sotto banco di questi animali. È una procedura standard che però è un po' invasiva, perché se lei avesse due gatti e un canarino, in 20 minuti i nostri incaricati smaltiscono il problema. Avendo lei una specie di arca di Noè capisce bene che in un'oretta non è che si possa risolvere il problema.
1: Sì, ma voglio sapere cosa viene fatto ai miei animali io.
2: Beh, allora, innanzitutto consideri che noi siamo una lega di protezione animali, quindi di sicuro non ce li mangiamo, signora. Allora...
1: Cioè, a me è l'unica cosa che mi preme, che devo dar via i miei animali che stanno lontano da me, tutto lì.
2: Scusi.
1: Se vuoi vi faccio dormire anche in casa io, non è un problema.
2: No, allora, aspetti, se lei è molto gentile la ringrazio per l'ospitalità, ma...
1: No, perché io sono affezionata ai miei animali, ma ci mancherebbe che
2: credo.
1: Io devo dare via i miei animali, non so come vengono trattati per i giorni che stanno via.
2: Signora, scusi, abbia pazienza, cioè noi siamo un ente che si occupa di protezione degli animali, secondo lei?
1: Sì, mi dica adesso.
2: Allora, verranno i nostri incaricati, ovviamente con le gabbie e l'attrezzatura necessaria.
1: No, verranno i nostri incaricati?
2: Ovviamente con le gabbie e l'attrezzatura necessaria.
1: No, ma scusi, ma lei mi deve portare via il cane anche?
2: Dipende, signora, io le spiego la situazione.
1: Cioè, io dormo col cane, vi avviso.
2: Signora, per me può dormire anche con il tacchino e l'aquila, io non sono io.
1: No, non ha capito, nel senso che portatevi anche me, io non lascio il mio cane in giro.
2: Guardi,
1: così.
2: Non credo che ci siano gabbie adeguate alla sua detenzione. Detto questo, forse c'è un misunderstanding di base. Allora, io non sono l'incaricato, non sono la persona che verrà là, ok? Io svolgo incarichi amministrativi, capisce la mia situazione?
1: No, io prima voglio parlare
2: Con chi?
1: Fissatemi un appuntamento, vengo giù a Milano e mi spiegate bene il da farsi. Io non prenoto, che non so neanche dove vanno i miei animali.
2: Li portiamo nella nostra struttura, dove ci sono centinaia e centinaia di altri animali.
1: E quando verreste?
2: Lo stavo concordando con lei, vorrei anche, cioè, già che le portiamo via gli animali, vorrei evitare di crearle disturbi.
1: No, ma io non do via gli animali così, che non so neanche dove vanno, li porto io. Ma stiamo
2: scherzando? Signora, lei non ha proprio
1: con
2: capito.
1: Tutto quello
2: ma
1: che si sente in giro.
2: Ma mi scusi, ma con quale assicurazione lei mi porta in centro a Milano un cavallo, un asino, un coniglio, un geco? Cosa siamo?
1: Ma lei sta parlando anche dei cavalli e degli asini.
2: Sto parlando di tutte le sue bestie, signora. Lei c'ha l'arca di Noè. Non lo so io. Cosa mi ha preso per i musicanti di Brema, signora? Cosa mettiamo? Il gallo, il gatto e il cane?
1: No, ma al momento non so nulla. Io voglio parlare di persona, con tutte le truffe che ci sono in giro. Mi scusi,
2: Ma scusi, abbia pazienza. Che truffa sarebbe uno che viene e le porta via il geco? Che cazzo se ne fa uno del geco, signora? Cosa fa? Se lo mette su un Apollo e dice che ce l'ha la costa? Cioè, non lo so.
1: No, mi sta tanto di presa in giro.
2: Ma certo questo, che è una presa in giro, signora. Lei nello zoo di 105 è uno scherzo di tuo marito, Daria.
1: Ma porca miseria, mi state facendo piangere.
2: Lui ha detto che divorzierai per questo scherzo.
1: Ma no, ma io lo ammazzo. Siete stupidi, guarda. Sto malissimo, ragazzi.
2: Ma che cazzo te ne fai del pitone? Ma dove vai col pitone? Ma chi sei, cicciolina?
1: Ma sapete dove glielo metto a mio marito il pitone adesso?
2: Secondo me indovino.
1: Ecco, bravi. Siete dei grandi.
2: Lo
1: comunque
2: so.
1: Mi avete fatto veramente star malissimo.
2: Dai, invece i tuoi animaletti sono al sicuro.
1: Va bene.
2: Adesso non, ti non ti comprare il tirannosauro e la balena. Cioè, fermati qua, cazzo. Porca troia, sei la vecchia fattoria. Dai.
1: Io. Ciao,
2: ciao Daria, ciao.
1: Ciao, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infame telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105. Welcome to the zoo.
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Attenzione. I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
7: La democrazia è quella cosa per cui se un imbecille dice una cazzata e tu gli dici che è una cazzata, quella cazzata diventa, come per magia, un'opinione. Ieri Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, ha perso 9 miliardi di dollari per colpa dello scandalo Cambridge Analytica. Ma che cazzo è successo davvero? In realtà la questione è piuttosto semplice. Questa azienda non ha rubato i dati degli utenti, ma più semplicemente ha utilizzato i mezzi offerti dal social network per raccogliere informazioni e rivenderle al miglior offerente. Come? Adesso ve lo spiego. Per prima cosa ha creato dei sondaggetti su Facebook, di quelli che facciamo continuamente mentre fingiamo di lavorare, tipo scopri che taglia di tette dovresti avere se fossi un trans boliviano. Per partecipare al sondaggio ci ha chiesto se poteva prendere alcuni dati dal nostro profilo e noi gli abbiamo detto di sì, perché in fondo non abbiamo niente da nascondere. Poi ci ha chiesto anche se poteva accedere alla lista dei nostri amici e noi gli abbiamo detto di sì, perché all'epoca per Facebook non era illegale farlo. Sulla base di analisi psicometriche ha dedotto, ad esempio, che l'utente Francone Sburrazza, dato che gli piacciono i film di Lorenzo Lamas e la Cassola, probabilmente voterà a destra. La signorina Mariella Zizzone, invece, ama le citazioni di Coelho e il Gay Pride, quindi probabilmente voterà a sinistra. Su questa base, la società ha creato un grosso foglio di Excel in cui ha messo tutte le tendenze politiche delle persone, le paure, i gusti e le opinioni. Poi ha spedito il foglione a Trump, facendosi dare in cambio un bel po' di soldoni. Trump ha preso questo foglione di Excel e sulla base dei dati ha mostrato delle pubblicità personalizzate su Facebook spiegando a Francone Sburrazza che se avesse vinto le elezioni avrebbe reso legali i calci in faccia e abbassato il prezzo delle cotiche. A Mariella invece ha promesso che avrebbe promosso nelle scuole la poesia di merda e dipinto la Casa Bianca coi colori dell'arcobaleno. La signora Mariella e il signor Francone, guardando con attenzione queste pubblicità, per una mera questione di interessi personali, hanno deciso quindi di votare Donald Trump. Donald Trump ha vinto le elezioni e bella merda a tutti! Ora, posto che la società Cambridge Analytica è stata scorretta perché non ha spiegato in anticipo che uso avrebbe fatto dei dati raccolti, il lavoro svolto dai suoi dipendenti non è poi così complicato. In fondo, con un po' di tempo e un po' di pazienza, potremmo riuscirci tutti. Quindi il problema non è il furto di dati personali, perché di un furto non si tratta manco per il cazzo. Il problema è che al giorno d'oggi la gente decide cosa votare in base ad una merdosa pubblicità vista su Facebook, mentre caga sul cesso o sta in coda al casello. Il problema, diciamocelo, è che decidiamo chi deve guidare il nostro cazzo di pianeta con lo stesso processo mentale con cui sceglieremmo un anticalcare per il lavandino o il gusto di uno yogurt light. Questo, signori miei, è il problema. Detto fuori dai denti, i nostri dati personali sono una montagna di merda, fatta di gattini, citazioni sbagliate e foto di sushi ovunque. I nostri dati personali non contano un cazzo, noi non contiamo un cazzo, non c'è un cazzo di niente da proteggere. C'è invece qualcosa da fare, urgentemente. Informarsi, studiare, cercare di capire qualcosa prima di scegliere se votare o no un immenso coglione. Se tutti facessero questo piccolo sforzo, la Cambridge Analytica potrebbe rubarci anche le conversazioni porno su Messenger e i messaggi audio di WhatsApp con rutti e scorregge. Ma la dignità e la democrazia sarebbero salve. E noi con loro.
8: Lo Zoo di 105.

0: Ciao ragazzi super sexy, fate uno scherzo bastardo a mia sorella Alessandra. Dal 2012 ha cambiato casa tipo 3 o 4 volte. Solo che siccome è pigra come una scimmia, ha lasciato la residenza a casa dei nostri genitori cambiando solo domicilio, di volta in volta. Secondo voi si può fare questa roba? Io dico di no. Massacratela! Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la chiamo dall'anagrafe, Regione Lombardia, buongiorno.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno. Io la chiamo perché esaminando il suo fascicolo sono risultate delle incongruenze riguardo domicili e residenze dal 2012 a oggi.
1: Sì, due sono stati cambi. Uno è praticamente lo stesso paese in un'altra via e adesso Cava Manara.
2: Sì, ok. Il problema è che lei risulta residente ancora a Giussago.
1: Sì.
2: Ma il domicilio è diverso.
1: Sì, ma no, il problema qual è?
2: Il problema è che lei, diciamo, per quanto riguarda le leggi regionali, non può modificare il domicilio senza modificare la residenza quante volte vuole.
1: Questo non lo sapevo ovviamente.
2: Perché i cambi di domicilio senza cambio di residenza, a parte il fatto che sono illegali, ma comportano anche un'ammenda pecuniaria.
1: No, seriamente non lo sapevo, ma non per altro, ma perché sinceramente sapevo che il domicilio è diverso dalla residenza e di conseguenza non l'ho mai cambiata, ma non c'è niente, cioè nel senso, non è stato un errore in buona fede.
2: In pratica lei quando elegge il domicilio, che è diverso dalla residenza, ha poi un limite massimo di 5 anni per eleggere come residenza il nuovo domicilio. Però le spiego che cosa succede. Quando si verificano situazioni di questo genere, noi in quanto anagrafe siamo obbligati prima di tutto a comunicare alle forze dell'ordine che esiste questa incongruenza, perché il pericolo è che possa trattarsi di persone che svolgono attività criminali oppure semplicemente di persone che hanno pendenze con clienti e addebiti tipo bollette, spedizioni, quindi la procedura di indagine scatta in modo automatico e noi dobbiamo appurare per quanto tempo è stata lì per comminare la multa.
1: Certo, ma allora in realtà il motivo è puramente di logistica di abitazione, perché fondamentalmente sono abitazioni della mia famiglia, una della nonna paterna e in questo caso della nonna materna.
2: Guardi, io capisco e sono assolutamente certo della sua buona fede, nonostante questo, questo tipo di infrazione inevitabilmente allerta comunque le forze dell'ordine, perché è il modus operandi di terroristi, mafiosi, criminali, rapinatori, rapitori. Detto questo, noi lo dobbiamo appurare attraverso un'opportuna indagine. Prima di tutto però dobbiamo comminarle la multa. Se lei mi dice che i cambi di domicilio sono solo 3?
1: Due volte.
2: Io vedo un via qua però.
1: Ah già, oddio, non me lo ricordavo più.
2: Senta, scusi signora. Ma
1: no, ha ragione.
2: No, sì, lo so che ho ragione.
1: Non me lo ricordavo.
2: Lo so, ho avuto un vuoto, però capisce bene che a parte il fatto che la telefonata è registrata e quindi questo vuoto comunque.
1: No, guardi, lì ho convissuto con il mio ex moroso un anno, mi sembra che sia stato, può essere un anno circa. E ho convissuto lì.
2: Cioè lei in questa telefonata si è dimenticata di un periodo di vita in cui ha convissuto con un'altra persona?
1: No, ho avuto un attimo un vuoto di quel via. Nel senso, non me lo ricordavo più.
2: Guardi,
1: perché è successo chissà che cosa, non ho fatto nulla.
2: Guardi, glielo dico molto sinceramente, anche a rischio di sembrare così un po' pignolo, però questo atteggiamento qua è un po' sospetto, è un po' tipico delle persone che diciamo nascondono degli illeciti.
1: Questo l'ho messo in dubbio.
2: Lo so, però capisce che lei mi si confonde su una roba di questo genere e fa tutta questa confusione con i domicili. Cioè la situazione qua è così un po' attaccata con lo spago, ecco.
1: No, non c'è niente di attaccare con lo spago, nel senso, io sono limpida alla luce del sole.
2: Sì, questo lo dicono tutti, questo lo dicono tutti. L'altro giorno abbiamo avuto a che fare con un signore della provincia di Napoli che ha fatto un giochetto simile per sfuggire alla Guardia di Finanza. Gli siamo stati dietro un anno e alla fine l'abbiamo inchiodato a Saronno. E lui, no, ma sono buona fede. In realtà poi era una persona affiliata alla Camorra.
1: Guardi, io sono assolutamente limpida e.
2: Questo lo dovrà dire
1: niente da
2: in realtà poi era una persona affiliata alla camorra.
1: Guardi, io sono assolutamente limpida e
2: questo lo dovrà dire
1: niente da

0: Punto. Se lei mi dice che non ci sono altri domicili che lei ha letto in modo temporaneo, magari nascosti all'anagrafe, che poi aggraverebbero ulteriormente la sua posizione, faccia un attimo mente locale, perché questo è il momento di vuotare il sacco, tra virgolette, mi passi il termine. È proprio sicura che non ci siano altre cose che magari momentaneamente si è dimenticata?
1: No.
0: Sicura al 100%?
1: Sì.
0: Allora guardi, le faccio adesso il calcolo non è preciso al centesimo, però se mi dà un attimo, se lo vuole conoscere, se no le mando direttamente la raccomandata, se vuole sapere.
1: No, sì, certo.
0: Ah, ok, allora aspetti, 2012, quindi sono 2012, si ricorda il periodo in cui ha lasciato casa dei suoi genitori, più o meno il mese?
1: Se non mi sbaglio è stato aprile, però è una spannometricamente
0: 14 per 12
1: a memoria,
0: 168 meno 162 per 237,36. Uff, scusi, mi è venuto 38.452. ma aspetti che rifaccio il calcolo.
1: Seriamente.
0: Aspetti che rifaccio il calcolo, scusi, magari ho sbagliato io a digitare sul calcolatore. Allora, abbiamo detto 14 per 12 meno aprile 6 per 236,36. No, aspetti, ho sbagliato. Sì, no, quella cifra è quella.
1: Ma scusi, adesso con tutta la buona volontà, adesso io capisco che io ho sbagliato, è ok, ma posso chiederle una cosa?
0: Certo.
1: Ma nel dubbio nessuno mi ha detto niente, e ok, io
0: guardi, però la legge non ammette l'ignoranza, e questo glielo dico subito. Se sta percorrendo questa strada di
1: capito,
0: non lo sapevo, è una strada, è un vicolo cieco, è una strada a senso unico, glielo dico.
1: Ho capito, però nel senso io non lo sapevo, perché ovviamente io non lo sapevo, se no ovviamente
0: sì, ma
1: fari,
0: scusi la franchezza, scusi la franchezza, cazzi suoi, nel senso, cioè, si informi, non è mica la regione che deve dire: ah, lei ha cambiato casa, si è ricordata di fare questo,
1: però,
0: cioè la regione non è mica suo padre.
1: Vabbè, ho capito, ho sbagliato, va bene,
0: sì, infatti. Ma infatti
1: Non ho scusanti, perfetto,
0: certo.
1: Però è stato un errore esageratamente in buona fede.
0: Certo, lei ha fatto un errore in buona fede, andrà a pagare in buona fede, cosa devo dire?
1: Ma spero che possano essere rateizzate queste,
0: ma certo, certo. No, sono rateizzabili fino a 24 rate senza interessi. Dalla 25esima rata si applica un tasso dell'1,33%, che è uguale al tasso di inflazione. Se vuole le faccio il conto, per 1,33% sono 51 euro all'anno di interessi sulla quota capitale.
1: No, sì, no, ho capito, però nel senso c'è un tot che posso ratizzare, ecco, insomma.
0: Se vuole le faccio il conto, 38.502. Applicando l'interesse vengono delle rate da 366 euro al mese.
1: Mm-hmm.
0: E le rate sono 105, come la radio che le ha fatto lo scherzo, lo Zoo di 105.
1: Dio santo, che ansia! Porca troia! Ma porca troia!
0: È uno scherzo di tua sorella!
1: Porca di quella maledizione! Dio santo! Io vi ammazzo tutti, forse era la Madonna! Io vi ammazzo tutti.
0: Ti sei preoccupata, però... Alessandra?
1: No, non mi sono preoccupata. Se mi pungi in questo momento non esce sangue. Troia. Mia sorella? Molto bene. No, ecco quella stronza maledetta, perché ovviamente lei ogni volta mi prende in giro questa cosa. E quindi Madonna santa.
0: Dai, dai, respira Alessandra, ti mando un bacio grande. Grazie.
1: Ciao,
0: buona giornata. Ciao.
1: Altrettanto, ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
5: Testa, test, testa.
6: Only a 105.
5: Testa, test, testa, test.
4: Il test di personalità.
7: In questi mesi di scherzi telefonici, Wender

Chiamato e richiamato il signor Cappella con voci di altri personaggi, ma oggi il vecchio bastardo maledetto impestato di vecchiaia allo stato puro verrà chiamato con la sua stessa voce. Sentiamo se si riconosce.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Senti, se mi dici chi sei, ti posso rispondere.
0: Che cosa?
1: Devi dire chi sei, nome e cognome.
0: Pronto?
1: Pronto? Pronto?
0: Sì?
1: Pronto?
0: Pronto!
1: Ma tu chi sei?
0: E tu chi sei?
1: Chi è Enzo? Pronto? Pronto? Senti, pronto? Se mi dici chi sei, ti posso rispondere.
2: Fatti capire bene chi sei. Prima di tutto direi chi sei.
1: La caramella de sord. La fasciaccia di mamma che era del cinto, che era del sord. E della tua razza schifosa come te. La fasciaccia de sord.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì?
1: Devi dire chi sei, nome e cognome.
2: Non ho capito.
1: Pronto?
0: Sì?
1: Chi è Enzo?
2: Ah, c'è affanculo tu, Enzo, sordo, mala per tutta la razza tua.
1: Muoio stronzo d'uomo.
2: Pronto?
1: Se mi dici chi sei, ti posso rispondere.
2: Io devi dire a te chi sono io, che tu telefono e sai chi sono.
1: Uè, stronzo d'uomo, ignorante, imbecille e cretino.
2: Uè, stronzo d'uomo.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
2: Pronto?
1: Beh, va a fare un culo!
2: Pronto?
1: Beh, va a fare un culo! Alla fasciaccia di mamma, del sord, di tutta la tua sacra famiglia! Chi ti canna venire a prirsi?
2: Teori!
1: La fasciaccia di mamma, teori! La fasciaccia di sord, teori! Beh, va a fare un culo! Teori! Vuoi lasciare se figlie? Teori! Teori!
3: Slender non mollare, potrebbe tornare il vecchio cattellato.
2: Pronto?
1: Senti, se mi dici chi sei, ti posso rispondere. Buonasera figlia e strafigli, adesso prima tu chi sei, e dopo ti devo dire io. Devi dire chi sei, nome e cognome.
2: Vaffanculo!
1: Vaffanculo, tu e tuo fratello, io non ho fratelli.
2: Pronto?
1: Per dire chi sei, te?
3: Il vecchio malvagio cappellaio non vuole mollare il colpo, e allora, fino a quando non chiuderà la telefonata, noi aspetteremo.
2: Pronto?
1: Chi è Enzo? Va a fare in culo tu e tuo fratello, io non c'ho fratelli.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
5: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
6: Radio 105.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son Papone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io sono resuscitato, sono leon. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: In questi anni, trascorsi a fare scherzi telefonici, abbiamo incontrato centinaia e centinaia di personaggi assurdi, come la vecchia di Locate.
3: Ma anche la Cristo su Bella chi rabbiosa.
2: Il vecchio sordo.
4: Non lo sento.
2: Belvamen.
5: Fatti vedere, pezzo di bastardo, fatti vedere chi sei.
2: L'elettricista.
6: Succiami l'uccello!
2: Il macellaio romano.
7: No, a me piace solo la sorca.
2: Pasqualina.
8: L'uccello Ducato.
2: Uccello Antonio.
9: Sì, ma la tenuta ci rubi un cazzo. Oh, yeah.
2: Santina e il signor Cappella.
10: Ma va a farte benedire.
11: Devi dire tu chi sei e che vuoi, cornuto di merda.
2: E l'immortale Antonio Nocito.
12: Cerca di morire che è meglio, eh?
2: Ma nell'ultimo periodo è arrivato un nuovo dominatore degli scherzi telefonici.
13: Pronto!
2: Un contadino fulminato che spala merda dalla mattina alla sera. What? E sbraita su tutti senza alcun senso.
13: Ma stai perché non mi si vede? Ma cosa devi vedere?
2: Lui è...
13: Ma chi sei?
2: Ennio.
13: Ma che tu porti?
2: Ennio. Con la doppia N.
13: Ennio, Ennio, Ennio.
2: E oggi lo metteremo a confronto con Antonio Nocito.
13: Bello!
2: Lo scontro devastante sta per iniziare. Antonio Nocito con la sua moto da cross tutta sgangherata versus Ennio. Andiamo!
13: Pronto?
14: Pronto?
13: Pronto?
14: Chi sei? Pronto?
13: Pronto?
14: Ti sei fatta male?
13: Ma chi sei?
14: Tu parlo con Nocito Antonio, no? Poverino!
13: Ma che cosa hai detto che non ti capisco, bastardo?
14: Ti sei fatta
13: parla
14: male?
13: Parla bene che non ti capisco! Chi
14: pronto?
13: Sei?
14: Pronto?
13: Pronto!
14: Melo!
13: E la m***a, tua madre, chi sei?
14: Bello!
13: Ma vai a cagare, chi sei, bastardo?
14: Tu parlo con Nocito Antonio,
13: ma per ma te sei il terrore, chi sei?
14: Ah, io mi chiamo...
13: Tua madre! Chi sei? Hai sbagliato il numero, stai parlando con Ennio! Ennio con la doppia gli, bastardo!
14: Ti è piaciuto?
13: Ma che è piaciuto, tu hai una merda, hai sbagliato il numero, bastardo Terone!
14: E ecco, già
13: vai a cagare, vacca la
14: cornuto!
13: Ma tua madre sarà una brutta bastarda di merda! Bastarda di te! Lasciami stare che sto lavorando!
14: Ecco!
13: Hai sbagliato il numero, sto parlando con Ennio!
14: Capito!
13: Perché ti metti a gridare? Fammi stai sulle palle, Ferone! Fai guardare il numero che hai sbagliato! Brutto bastardo!
14: Avendo tu e tutta la razza!
13: Vai a cagare, tengo a dare tutta la tua razza, bastardo! Bastardo! Vai a cagare, vai a cagare!
14: Credilo, succhino! Da tutta la razza tua pure in morte! Capito.
13: Pronto! Ma te sei un patisterone! Ma chi sei? Dimmi chi sei! Tua madre! Brutto bastardo! Che cosa vuoi?
14: Mio cugino!
13: Ma tuo cugino? Ma chi è tuo cugino? Chi è?
14: Cerca di morire, che è meglio,
13: Che io devo morire? Ma devi morire te, bastardo, Ferone! Ma te hai sbagliato il numero, me l'ho già detto! Fare cosa ti va, che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Con chi vuoi parlare? Cairone la bastata, la bastata, te si ti messa al mondo! Ma te hai sbagliato il numero! Ma che cosa vuoi?
3: Ma che cugino sei, guarda, dove stai?
13: Sono mica tuo cugino! Ma la sala tuo cugino! Come te lo devo dire? Guarda che numero, guarda che numero hai fatto, bastardo!
3: Credilo! Cerro!
13: Non ti capisco! Non ti capisco quello che dici, brutto bastardo! Hai venuto a tua madre! Lasciami stare che sto lavorando!
3: Bastardo! Vieni
13: a tua madre e tua madre, bastardo! Terone, vai via! Lasciami stare!
3: Avendo tu e tutta la reggia!
13: Vai a cagare! Vai a cagare!

0: Ciao Marcioni, fate uno scherzo alla mia ragazza Alisia. Come regalo di compleanno mi ha preso due biglietti per il concerto di Max Pezzali a San Siro. Ha speso un botto di soldi per stare davanti, ma vista l'alta affluenza, il palco è stato modificato e adesso ci troviamo coi posti al terzo anello verde. Praticamente a un chilometro. Sono settimane che litiga con Nauseki, ma non ha ancora risolto il problema. Pensateci voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Ticket Out per il concerto di Max Pezzali.
1: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi il disturbo.
1: Niente.
2: Sappiamo che ha contattato ripetutamente il nostro servizio clienti.
1: Sì.
2: Per quanto riguarda le modifiche all'assetto del palco e del pubblico del concerto,
1: esatto,
2: dell'11
1: sì.
2: luglio. Allora,
1: sì.
2: allora, prima di tutto mi dispiace darle una brutta notizia, ma non ci sono novità rispetto alla sua collocazione, nel senso che purtroppo i posti sono quelli dell'Anello Verde.
1: E... Io comunque per quei biglietti davanti, per non avere nessuno, avevo speso anche dei soldi in più. Io purtroppo soffro di attacchi di panico in mezzo a troppa gente, quindi ho optato appunto per spendere un po' di più per non trovarmi troppa gente davanti. E adesso mi ritrovo proprio in alto, anche in alto, cioè neanche in mezzo.
2: Certo. Ma quando lei ha acquistato il biglietto, nelle informazioni aggiuntive, ha segnalato questo aspetto oppure no?
1: Onestamente no, perché ero sicura che i biglietti erano davanti, non mi era mai capitato che mi venissero cambiati così.
2: No, è che purtroppo non risultando all'atto dell'acquisto del biglietto, non possiamo modificare la sua prenotazione.
1: No, però cioè, il problema è che io c'ho anche dei soldi in più ho speso.
2: Per quanto riguarda diciamo la visibilità, noi possiamo fornire eventualmente degli strumenti offrendole dei binocoli.
1: No, beh, ma non è tanto quello onestamente.
2: Anche un cannocchiale senso... eventualmente ci sono, li usano per i concerti.
1: No, beh, ma non è il principio, non è quello il problema.
2: Certo.
1: Però se una persona spende quei soldi e io li ho spesi in più per questa cosa, mi sembra un pochino una cosa sleale. Comunque puoi cambiarli così tutto qua.
2: Allora, guardi,
1: poi, ripeto,
2: certo. Allora, senta, separiamo i due problemi. Allora, uno è il problema della visibilità, del suo stato di salute, di avere persone davanti. L'altro è il problema economico. Per quanto riguarda il primo problema, io non la posso aiutare, almeno non al momento. Per quanto riguarda invece l'aspetto economico, cioè il costo che lei ha sostenuto, noi come Ticket Now possiamo cercare di indennizzarla attraverso delle proposte alternative.
1: In che senso, mi perdoni?
2: Nel senso,
1: non mi è mai successo, quindi scusi se le chiedo, però.
2: Certo. No, nel senso che siccome noi gestiamo una grandissima quantità di concerti e di manifestazioni live, eventualmente noi possiamo offrirle uno sconto o un voucher da utilizzare su altre manifestazioni che magari in questo momento non sono proprio sold out. E,
1: va bene.
2: Ad esempio, noi abbiamo in promozione la settimana precedente, quindi il 4 di luglio, abbiamo il tour di Bello Figo Gu.
1: Non so chi sia.
2: Beh, è un artista giovane, non so, lei non conosce Pasta col Tonno?
1: No.
2: Comunque,
1: ascolto un musino un po'. Non...
2: È alla cascina, no. Alla cascina Mortadella di Rozzano?
1: Ma sono dei tour che, cioè, nel senso, uno sconto che posso scegliere io? O
2: sì, no, le sto offrendo un ventaglio di possibilità.
1: Okay. E noi ascoltiamo appunto un po' Max Pezzani, tipo Tiziano Ferro,
2: Sì. I
1: Modà, piuttosto.
2: Quindi
1: che...
2: italiani?
1: Sì, Olli, non lo so, un po' più.
2: Ho capito.
1: Contenuti.
2: Allora io Levante conosce Levante?
1: Sì.
2: Ok, allora io ho Levante. Che fa Gaber con gli ultimi due rimasti dei Camaleonti, quindi Levante più Camaleonti che fanno Gaber.
1: Conosco poche canzoni, però cioè, magari sì.
2: Lo flaggo.
1: Sì.
2: Ok, allora questo è molto bello.
1: Sì.
2: Allora, beh, sì, questo non è molto distante. Novara. Alberto Camerini con questo spettacolo pirotecnico, cioè i Greatest Hits di Camerini e questi Mangiafuoco.
1: Questo sì.
2: Cioè praticamente, vabbè, Alberto Camerini lo conosce.
1: Avevo sentito parlare, non nello specifico.
2: Sì. E poi ci sono, c'è questa compagnia di Mangiafuoco bulgari molto famosi, stanno girando tutto il mondo, che appunto hanno questo spettacolo pirotecnico dove si incendiano, corrono in fiamme.
1: Madonna.
2: Sul palco. Sì, molto forte, okay. Molto forte, però è un bel progetto. Solo
1: vabbè,
2: che
1: detto così può sembrare interessante.
2: Sì, c'è Camerini che canta
1: sì,
2: e questi bulgari in fiamme.
1: Ok.
2: In questo momento abbiamo ancora un sacco di disponibilità, eventualmente anche il meet and greet con gli Uomini in Fiamme e Camerini, che potrebbe essere diciamo interessante anche dal punto di vista culturale. C'è ovviamente un traduttore.
1: Sì. Okay.
2: Questo potrebbe andarle bene?
1: questo potrebbe essere interessante. Okay. Devo capire quando, però ci potrebbe stare.
2: Okay. Se no, Gigi D'Alessio?
1: No, a mio fidanzato non piace.
2: Non gli piace, ma perché è napoletano?
1: No, no, non è il suo genere. No,
2: ah, quindi era è un regalo per il suo fidanzato.
1: Esatto, sì.
2: Ah, beh, allora forse dovremmo.
1: Fatto lo sforzo.
2: Ah, dovremmo forse scegliere qualcosa che piaccia al suo fidanzato. Allora,
1: su musica siamo più o meno. Alcune cose ci piacciono. Cioè, a me ma come dice Max Pezzali piace tantissimo. Quindi su questo andiamo d'accordo.
2: Allora, tu guardi, forse scusi, per un pubblico un pochino più maschile, abbiamo i Mattia Bazzar con Ramba. Ramba è stata, adesso insomma è un po' avanti negli anni, però è stata una starlet dell'erotico soft della fine degli anni Ottanta. Aveva anche un magazine dedicato. Mm-hmm. Sì, adesso diciamo non è più quella degli anni Ottanta. Però vabbè, è uno spettacolo potrebbe... soft erotico con i Mattia Bazzar, mm-hmm. però in versione acustica.
1: Mm-hmm. Mi informo.
2: No, a lui potrebbe piacere. Adesso non so se il suo fidanzato sia particolarmente orientato sul fetish, non lo so.
1: No.
2: Se no c'è sul fetish, c'è un concerto molto fetish che sono solo i piedi di De Gregori. Cioè De Gregori non c'è. Ci sono solo i suoi piedi sul palco che battono a tempo la donna cannone.
1: No, beh, diciamo così.
2: Alicia,
1: no.
2: Sei nello Zoo di 105.
1: Ma vaffanculo. Questo è il coglione mio fidanzato.
2: Eh sì.
1: Ma io sono mesi che combatto con Ticket Town. Vaffanagno.
2: Ti ha fatto uno scherzo lui.
1: Mamma mia, quando...
2: Se vuoi però possiamo andare insieme a vedere Ramba con Mattia Bazzar, che
1: no
2: c'ha,
1: guarda, grazie.
2: C'ha 71 anni ma ancora le stanno su le tette. Grazie al silicone, eh. C'ha un figone peloso così, cazzo, si vede anche da sotto il palco, c'è anche il meet and greet per vederle i peli.
1: Sì, immagino che come sarà felice lui, però non io.
2: No, vabbè, allora ci porto lui. Tu vai a vedere quelli che sì. Si incendiano il cazzo, va bene?
1: Va bene, ok.
2: Dai, un bacio.
1: Grazie.
2: Ciao Alicia, ciao. Ciao, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Baciamelo piano.
2: I super erotici.
3: Ciao bel maschione, ti va di fare all'amore? Prego, inserire 50 per bocca, 100 all'amore.
4: Iron Man, che cos'è questa scatola di latta con l'ombretto?
5: Capiti proprio a fagiolo, super comparsa. Ti presento Robottana, il robot puttana.
4: Ok, bulloni al posto dei capezzoli sono un concetto interessante. Ma se devo essere sincero, in generale, non la trovo molto attraente.
6: Eh no. E come? Era partito così bene.
7: Attraente, intende.
6: Che ente?
4: No, ho detto entraentette.
6: Entraentette?
4: Sì, perché sto cercando di lanciare questo nuovo slang. Sai la ragazza...
6: È proprio nel film mio, Deva.
4: Sai quella che ha fatto il corsivo? Ho detto, chi se è? Io metto tette in ogni parola dove ci sono lettino,
6: sì,
4: divento famosissimo,
6: certo,
4: quello che mette le tette.
6: Certo, certo.
4: Ha capito il concetto?
6: Sì, sarei ore ad ascoltarla.
4: Cento tette?
6: Cento tette, migliaia di tette. Io veramente passerei la vita ad ascoltarle.
4: Tipo, settembre tette?
6: Settembre, certo, sì, sì. Settembre. Ho capito il concetto, mi è molto chiaro! Ma questa produzione costa 16.000 euro al minuto! E quindi le sue lucubrazioni sulle tette mi rompono il cazzo!
4: Farò attenzione!
6: Anche io a rompere il cucculo! A cacca, capito?
4: Eh no, lei ha fatto sia cacca che culo!
6: Io faccio il cazzo che mi pare! Poppo poppo!
5: Cretino! Robottana non è fatta per soddisfare gli uomini, ma le altre macchine!
3: Sì.
8: Non ho mai scopato così bene.
3: Ancora.
4: Regista, dentro ci sono due persone che si stanno muovendo dentro la scatola.
6: Ma perché se fai i cazzi su? Anche C1P8 c'è una persona dentro, non si deve vedere.
4: Ma si vedono proprio le mani umane che spuntano.
6: Ma no, le mani umane non si vedono, sono mani robotiche. Sono cyborg.
4: Chi c'è dentro?
6: Robert De Niro.
9: Scusate, andava bene la scena così?
4: Amore, cazzo fai? Trovi nel film.
9: No, scusa, mi hanno detto che mi davano 2 soldi in più. Ho pensato che era una buona idea, no?
4: E chi è che c'era la scatola che ti inculava?
10: Salve.
6: È Celentano.
10: Salve.
6: Ormai non lavoro più tanto, c'è la sua età. Però come dentro la scatola del robot chiamatore, del rumba chiamatore.
4: Sono fan, cazzo, è una roba incredibile, amore, ciucciaglielo.
6: Possiamo andare avanti, per favore?
4: Prego, Celentano, si inculi mia moglie.
6: Lei si faccia da fare i suoi, andiamo avanti con.
5: L'ho programmata con un livello di libido 10.000 volte superiore a quello di una linfomane.
6: No. No, chi ha sgommato con la panda? Chi è?
4: Ebraico questo.
6: No, questo è italiano. E HM si dice HM.
4: Ah, quello delle magliette?
6: No, quella è H&M, è un'altra cosa. Qui c'è la E prima.
4: HM.
6: Senta, scusi.
4: È sunnita?
6: HM. Non è sunnita e non è neanche sciita, è manco beduino. È italiano, è HM.
4: HM.
6: No, è come quando uno si schiarisce leggermente la voce. No, questo è troppo, è tubercolodico. Meno. No, questa è una persona che non riesce a pescare. Questo è uno che caga. Questo è uno che ha paura del fantasma. Questo è uno che è appena inciampato.
4: Li ho finiti, non ne so più.
6: No, ma te fa... No, così è un beduino che assalta una diligenza.
4: Ah, vede che c'è qualcosa comunque di arabo.
6: No, lei lo fa arabo, questo è italiano. È M. No, così è proprio uno che ha scurreggiato in ascensore. Questo è mannaro, niente. Allora, segua me guardi. Mi guardi in tre valle dell'occhio. Ok, benissimo, bravo. È un momento di incertezza, capito? Lei si sta schiarendo perché sta dicendo una frase della quale non è proprio sicurissimo, capito? Perché sta tutto crocchiato, che è? Gobbo di Notre Dame.
4: L'ho fissata.
6: Ma no, adesso si sciolga, mi doveva fissare prima quando spiega. No, non sta accelerando con l'ape. Che è? Un fiorino. No, non è quello. Senta, vogliamo levarlo questo M?
4: È meglio.
6: Vedo che provoca dei fastidi, Faccia solo, lo vedo.
4: Lo vedo, si è infilata la spina polvere nel culo.
5: No, ferma! Smettila! Non l'ho ancora collaudato il culo. Porca puttana! Si è distrutta, è tutta colpa tua, super comparsa.
6: No, ma perché? Adesso lasciamolo stare questo, ma abbiamo detto che lo pensioniamo.
4: Perché l'ho imparato, ormai che lo...
6: Faccia un sob, qualcosa...
4: Sob!
6: No, sob così, cioè deve essere...
11: Mi
6: sob,
11: scusi, regista. Diga. Andiamo dritti.
6: È un coglione.
4: Sì.
6: Ecco, accordo.
12: Iron Pen, c'è giunta una strana segnalazione. Pare che in Transilvania si stiano moltiplicando casi di uomini ritrovati senza vita e con degli strani segni di canini sui coglioni.
5: Dannazione! Questa può essere solo opera del malvagio Conte Iacula. Presto! Non c'è tempo da perdere! Contattate i seguenti super erotici! È pronto a segnare?
4: Ah, segno io?
11: Mm-hmm.
6: No, so, se lei due state. Iron Man è super comparsa, siete come Batman e Robin.
4: Però non vorrei fare una punta alla produzione, ma siete anche a me tutta questa gente. Non è meglio per abbreviare i tempi e farla avere.
6: Sì, facciamo il gruppo WhatsApp dei supereroi.
4: No, però magari che siano qua presenti. Lui sceglie tutto.
6: No, perché ognuno vive la sua vita insospettabile da persona normale, celando dietro la sua propria normalità il fatto di essere un super erotico, come Superman, come Batman, capisci?
4: Perché io vivo qua?
6: Perché non c'è una casa. E le abbiamo lasciato la roulotte di produzione per arrangiarsi e fare i suoi bisogni, capisci?
4: Ah, perché sono inquadrato nella roulotte?
6: No, no, non è inquadrato nella roulotte, ci sono delle microspie.
4: Ah, sì?
6: Beh, non vorrà mica che gli lasciamo la roulotte di produzione senza guardare che cazzo fa, scusi. Poi lo rivendiamo sul dark web. Ma non c'è il suo nome, eh?
4: È un circuito di cinema?
6: No, Snuff.
4: Sif?
6: No, no, Snuff.
4: Vedo.
6: E che stiamo a giocare a poker? Snuff movies, film, quelli, la gente che s'accoppa.
4: Meno male, non ho tutti questi soldi dietro con me.
6: Infatti, non giochiamo a poker, andiamo avanti.
11: Prego.
6: Lei prende la super macchina da scrivere e prenda
4: appunti. Vado, un attimo, eh.
6: Super Remington, prego.
5: Black Passera, l'uomo...
6: No, scusa, troppo rumore fa.
4: Scusate.
6: Cioè, più discreto, grazie.
5: Black Passera.
11: Che fa?
4: Un tasto alla volta.
11: No, deve farlo finta. Per finta.
4: Farlo per finta?
11: Per finta, lei muove le dita ma non pigia i tasti.
4: Ok.
11: Lo schermo è spento, vede?
4: Sì.
6: Non dobbiamo sentire il rumore dei tasti.
11: Lei muove le dita così e viene inquadrato da davanti e se
4: ne Ok.
5: Black Passera.
6: Ma se lo fa con la voce mi rientra lo stesso dentro. Se mi fa ta-ta-ta-ta-ta, ma che è una canzone dei Morandi?
4: Per dare il rumore.
6: No, il rumore ce lo mettiamo dopo. Se è una produzione hollywoodiana avremmo un rumore di macchina da scrivere.
4: Intanto lo accendo.
6: No, non si accende. Che ha fatto?
4: Eh?
6: Il suono d'accensione.
4: Perché è finto, diciamo.
6: È la macchina da scrivere, non si accende, è analogica. E adesso c'è il ritorno del vintage.
4: Ok.
6: Prego.
5: Nella prossima puntata.
1: Sbo, sentici sbo, sei proprio sbo.
4: A me me la fa stracchino e rucola.
6: Che cosa?
10: Oh. Baciamelo piano.
13: I super erotici.

0: Hits 105 Only for you. Dove abita Ennio?
1: Hey!
2: Pronto?
1: Chi sei?
2: Sono Schumacher.
1: Hey!
2: Sì, c'è un problema. Senta, allora bisogna fare la revisione alle vacche. Quanti chilometri hanno?
1: Le mie vacche?
2: Sì, quanti chilometri hanno?
1: Le mie vacche girano qua, girano vicino. Vicino alla campagna.
2: Mi ascolti bene. Allora, le mucche, quanti ne ha lei? Quante ne ha?
1: Una ventina, la ventina.
2: Ah, ventina sono tante, ecco.
1: Prata!
2: Sì, sono qua, stavo ascoltando. No, volevo capire esattamente quanto fa di media una vacca al giorno.
1: Ma che quanto fa la vacca?
2: Sì,
1: Ma quanto fa che cosa?
2: 10 chilometri, 5, 4. Allora, senta. Va bene, senta, allora le passo un attimo l'ingegnere delle vacche.
1: Che mi passi?
2: Sì, si chiama Michael Jackson, si chiama. Michael Jackson.
1: È un
2: vaccologo, glielo passo, salve.
3: Pronto, signor Ennio? Sono il vaccologo. Michael Jackson.
1: Che cosa vuoi?
3: Le devo fare un piccolo questionario per capire se le sue vacche hanno il bovid.
1: Bebe!
3: Allora, la sua vacca fa le uova? Perché le spiego, questa malattia rende le vacche mezze galline.
1: Le vacche che sono galline.
3: No, è una malattia. È una malattia.
1: Le vacche non sono le galline, le vacche sono vacche.
3: No, è una malattia delle vacche nuova che rende le vacche mezze galline.
1: Le mie vacche sono vai.
3: Ok, segno no, quindi le sue vacche non fanno le uova.
1: No.
3: Le sue vacche hanno il grembiule?
1: Guardi,
3: allora facciamo una cosa. Io le passo l'addetto perché dovremmo venire da lei a mettere. Aspetti un secondo. Dovremmo venire da lei a mettere i sigilli alle mammelle delle sue vacche. Ma le spiego, in maniera preventiva dobbiamo mettere i sigilli per non far uscire il latte per almeno 15 giorni.
1: Puttana, la vacche esplodono, le vacche non esplodono, puttana, la 15 giorni. Le devo spremere!
3: Guardi, allora possiamo fare così. Io le passo l'assaggiologo.
1: Assaggiologo.
3: No! Oh, le passo l'ass...
1: Io le devo spremere! Dì a perché le devo spremere!
3: Guardi, le passo l'assaggiologo che le... L'assaggiologo le spiegherà tutto. Si chiama Bubba.
1: Bubba. Ma io non lo spremere le mie vacche, puttana la punizione, puttana, esplodono, Bubba, prata.
3: Pronto!
4: Pronto!
3: Ennio, sei...

0: io le devo spremere le mie vacche! Le mie vacche le devo spremere, esplodono dopo 15 giorni!
1: Allora,
0: dove sei?
1: Allora facciamo così! Vengo da te con due vacche da burrare mentre spremiamo le vacche!
0: Non generare le vacche da murare! Dove sono le vacche da murare, bastardo? Sono le vecchie da burrare?
1: Vengo da te con due vecchie da burrare mentre tu te le buri io spremo le vacche.
0: Dove sono le
1: vecchie
0: da burrare?
1: Le devo
0: portare
1: da te.
0: Bastardo.
1: Senti,
0: bastardo.
1: Fai così, io vengo con due vecchie, tu lavati il cazzo.
0: Dammi le vecchie da murare! Dove sono le vecchie da murare?
1: No!
0: Dove sono, brutto bastardo?
1: Allora, domani te le porto lì!
0: Portala alla... alla stazione, ma non sei una... alla stazione! Con la panda!
1: Però le, però le devi scopare in mezzo alle vacche!
0: Porco non... Vai a cagare! Vai a cagare che... Devo
1: aspetta!
0: Le vacche! Devo andare a vedere le vacche!
1: Allora io ti porto le... ti porto le vecchie da burrare e poi tu te le buri, io spremo le vacche! Pronto!
2: In Sicilia le mamme!
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105. Piano.

0: Caro diario, eccoci qua a raccontare gli accadimenti della mia settimana, giorno per giorno e pagina per pagina. Ecco che cosa è successo. Accidenti, da quando Cosa Fica è partita per andare a trovare i suoi genitori in Africa, mi sento solo, ma solo. Quella donna lì, coi suoi pregi e i suoi difetti, mi riempie l'esistenza. Più di un pene senegalese in un profilattico per orientale. Però ho deciso di fargli una super sorpresa. Ho chiamato una redattrice di interni e appena torna a casa si troverà un nido nuovo di zecca. Sì, chi è?
1: Sandra Civitelli, la interior designer.
0: Salve!
2: Sta bene? Vuole che chiami un'ambulanza? Oh signore, non mi ero accorta che è un povero sventurato. Il badante non c'è in casa? Avevo un appuntamento...
0: La Madonna, che figa!
2: Prego?
0: No, niente, è che non mi aspettavo, insomma...
2: Cosa?
0: No, dico, complimenti!
2: Grazie, ma non ho ancora visto come lavoro. Ops, mi sono caduti dei fogli, mi perdoni, sono così sbadata.
0: Le tette! Ho visto le tette!
2: Prego?
0: No, niente, è che non avevo mai visto le tette di un'altra donna.
2: Ma scusi, ma come si permette? Ecco, ci risiamo. Il fatto che abbia 3 lauree e 2 master e che abbia progettato 3 fra le case più belle del mondo non frega niente a nessuno. Sempre solo a soffermarsi sul fatto che sia 3 volte Miss Ultra Universo, 2 volte candidata a Miss Turbo e che abbiano usato il calco del mio corpo per 12 dei sex toys più popolari di sempre. Voi uomini siete tutti uguali.
0: Ma no, non siamo tutti uguali, no!
2: Sì, ho capito, ok.
0: No, non siamo tutti uguali, no! Io sono diverso!
2: Sì, ok, basta, si calmi, basta!
0: No, non riesco a smettere di chiedere scusa! Sono completamente arrapato! Aia!
2: Meglio?
0: Sì, mi scusi. È che l'ormone fa fare cose stupide agli uomini.
2: Sì, non ci faccio più caso ormai. Purtroppo madre natura ha esagerato con me. E da quando ho vinto Miss Porca Troia sono senza parole. La vita è proprio un inferno. Sono assillata solo da uomini che vorrebbero possedermi, senza che nessuno si soffermi sulle mie qualità psicologiche.
0: È vero! Non me ne frega un cazzo!
2: Ma come?
0: Mi scusi, non so che dire, le parole mi escono da sole.
2: Sì, lo capisco, capita sempre così. Senta, allora la casa la vediamo?
0: Sì, scusi, prego, sia pecorini, ma si accomodi. Ecco, questa è la sala.
2: Che merda.
0: Ma...
2: Mi perdoni, ma devo essere franca coi clienti.
0: Giusto. Questa è la sala da pranzo.
2: Wow, non ci cagherei nemmeno a terra. Ma come mai questo puzzo di animale selvatico?
0: La mia fidanzata aveva una scimmia. È un nano brasiliano.
2: Nano brasiliano? Ma che cane è?
0: No, è un ragazzo di 1,60 m di San Paolo.
2: Ah, comunque lei è fidanzato. Peccato. I ragazzi impacciati e un po' rincoglionitelli mi garbano. Io non sono per i fusti inutili e palestratissimi. Ma che fa? Perché sta stracciando quelle foto?
0: Quali foto?
2: Quelle con quella ragazza che brandisce una sorta di arma.
0: Ah, questa ragazza? Non siamo più insieme. È finita da poco.
2: Ah, mi spiace. Ma allora non è più fidanzato?
0: Scopriamo.
2: Perché no?
0: Cuore.
2: Oddio, stai bene.
0: Hai capito, caro diario? Quello che sto per scrivere ha dell'incredibile. Mi sono quasi portato a letto Miss Porca Troia e 2 volte Miss Ultra Universo e candidata a Miss Turbo. Insomma, una fica che mai vista. Purtroppo sono svenuto appena accettato il mio invito alla copula. Non so nemmeno io dove ho trovato la forza di esclamarlo. Ma forse il testosterone era così alto che l'uccello ha parlato per me quando mi sono svegliato dai 3 giorni di coma apparente, sdraiato sul pavimento di casa, con le feci degli zingari che mi hanno svaligiato l'appartamento sul petto, perché la tipa è andata via senza chiudere la porta. Ho trovato in tasca un biglietto che diceva: sei carino, rivediamoci. Credo di essermi consumato l'uccello a seghe tenendolo in mano. Wow. PS, ho preso il tetano con le feci degli zingari.

0: Zoo di 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Ma lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornbub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
5: Sì.
2: Sì.
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai.
5: Oh.
2: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro.
2: No,
4: scusa,
2: no.
4: Vista.
2: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
5: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma lei... prese su Amazon.
2: Spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma...

0: supplemento di 80 euro.
1: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica!
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Va ora in onda. Dai creatori degli scherzi telefonici più malati della radio italiana arriva la storia che nessuno aveva chiesto, ma che tutti meritavano di ascoltare. Ennio e Santina. L'amore ai tempi del burare.
7: Pronto?
8: Hey!
7: Buongiorno!
8: Hey!
7: Buongiorno, signor Ennio, come sta? Siamo l'agenzia Cuori Sburrati, come sta? Pronto?
9: E butta giù.
6: Il vecchio bifolco, come sempre, butta giù il telefono. Ma Wender e Mazzoli non mollano il colpo e lo richiamano.
7: Pronto, mi sente? Buongiorno, salve, come sta?
8: Bene, bene, bene!
7: Bene, benissimo. Senta, noi siamo... Siamo dell'agenzia Cuori Sburrati, le abbiamo trovato la compagna da burare. È contento?
8: Una brace da burrare!
7: Sì, una bella vecchia da burrare! Dobbiamo fissare l'incontro! Allora, adesso senta, io gliela passo al telefono, così gliela presento. Si chiama Santina!
8: Santina! Santina!
7: Sì, bravo, bravissimo! Pensavo fosse un po' più ma lo riesce a dire bene, Santina.
8: Ma si sente bene la cantina, la cantina!
7: Allora aspetti un attimo che la stiamo chiamando, un attimo stia lì.
8: Adesso passami la cantina, passami la cantina!
7: Adesso te la passo, aspetta appena risponde. La senti?
8: Prata!
7: Un attimo che arriva.
8: Passami la cantina, passami la cantina, passami la cantina!
7: Ripeta, cosa gli dirà adesso a Santina? Le voglio bene, la voglio conoscere. Mi faccia sentire.
8: Ma che c'è da bucare? Ma quanti c'è la cantina, la cantina?
7: È giovanissimo, molto giovane.
8: Dai, passami la cantina, passami la cantina.
7: Santina, un attimo, stia in attesa perché signor Ennio, però deve stare calmo, si deve presentare un po' educato, ecco, mi raccomando, un po'
8: Ma chi c'ha messo che sai?
7: Santina?
8: Santina! Prata!
10: Pronto?
8: Parla la Santina!
10: Dimmi!
8: Prata!
10: Chi sei?
8: Chi sei? C'è la Santina!
10: Io non lo
8: so. Parla la... Vai, del porco! Vai! Facci senti!
7: Signor Ennio!
8: Vai!
7: Però scusi, ma lei non può presentarsi così con una donna, porco qui, porco lì. Sia più gentile!
8: Non sentivo niente!
7: Ma perché non le dava il tempo di rispondere? Allora, facciamo così, la richiamo.
8: Dai, la cantina!
7: Sì, mi ascolti, la richiamo, appena lei risponde, lei educatamente si presenta. Salve signor, sono signor Ennio, vorrei uscire con lei per burare.
8: Dai!
7: Stia zitto che la chiamiamo. Silenzio, rimanga lì.
8: Silenzio!
10: Pronto? Ciao, dimmi, cosa vuoi?
8: Sei Santina? Sei la Santina?
10: Sì, sono Santina, dimmi.
8: Dove sei? Dove sei?
10: Sono in comune e devo passarmi la carta d'identità. Hai capito? Lasciami in pace.
8: Ma le italiane sono andate a burlare! Devi burlare!
10: Devo farmi la carta d'identità, hai capito?
8: La carta d'identità! Ma non ti serve mica la carta d'identità per murare! Ma devi murare! Ma ha detto che devi murare!
10: Come circolare?
8: Vai a murare!

0: Urlare, puttana! Urlare, urlare!
1: Come urlare? Io non posso urlare, hai capito?
0: Ma come devi dire? Ma è pancia, ma sto cadendo, come mi devi cercare legno, che devi murare legno, che devi murare con legno!
1: E cosa devo fare? Urlare?
0: Che? Vai! Che no, non lo vai murare, non vai, non muriamo!
1: Sì, ciao, ti saluto perché...
0: Ma dai, aspetta! Ma ti vengo a prendere con la panda! Ti vengo a prendere con la panda, Santina!
1: Sì!
0: Ehi! Ti vengo a prendere con la panda! Con la panda! Vengo a prendere con la panda!
1: Ti devo fare una carretta, lasciami in pace, per favore!
0: Porca ratta, porca la... Ma dobbiamo murare! Ma adesso che taglia il murare!
1: Non sono capace io, provare, hai capito? Non sono un uccello.
0: Ma che io devo fare? Ma te lo faccio! Ma te lo faccio vedere! Ma te lo faccio vedere! Io te lo faccio vedere!
1: Sì, allora mi fai vedere da volare. Io non ho tempo da volare. Non sono un uccello. Ciao, ciao.
0: Ma che cosa ti fai male? Cosa ti fa male? Cosa che ti fa male?
2: Signoregno, signoregno, bravissimo.
0: Ma non capisco voglia di morare sta bastarda. Ma chi cazzo, porco, non porco.
2: Ce l'hai in tiro già, signoregno.
0: Ehi, ma che porca la... Dov'è sta vecchia di merda, bastardo.
3: Ennio e Santina, l'amore ai tempi del burare. Come andrà a finire? Lo scoprirete ascoltando lo Zoo di 105.

0: Ciao vigliacchi, fate uno scherzo a mia moglie che qualche giorno fa ha firmato il suo primo contratto a tempo indeterminato come infermiera all'ospedale di Taranto. Lo aspettava come il Natale perché durante il Covid era in maternità e aveva paura che la lasciassero a casa. Non sarebbe davvero stronzi distruggere il suo piccolo momento di felicità? Conto su di voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la signora
1: Sì,
2: salve, la chiamo dal Mangiagalli di Milano. Volevo chiederle un paio di informazioni, visto che ho visto qua che lei comincia a servizio da noi dal 1 marzo. E ho visto che lei viene da Taranto, giusto?
1: Inizia il servizio, che servizio?
2: È appunto del suo trasferimento presso il nostro istituto. Visto che appunto dal 1 marzo prende servizio da noi, volevo chiederle informazioni se avesse bisogno di un alloggio, eccetera. Noi qua ovviamente per le prime 2 settimane mettiamo a disposizione.
1: Ma io sono già occupata, quindi non
2: sì,
1: ho capito.
2: Sì, no, certo, sappiamo tutto quanto, ovvio, appunto. È per questo che la chiamo, per il trasferimento, per cui lei ha qua mi segna appunto dal 1 marzo viene da noi, giusto? Sì, perfetto.
1: No, non ho capito niente, non vengo da voi.
2: Aspetti, che non vorrei che ci fosse un caso di omonimia in questi tempi. Un momento,
1: Ma che struttura è? Non ho capito.
2: Mangiagalli di Milano.
1: E che cos'è il Mangiagalli di Milano?
2: È l'ospedale più famoso del mondo, praticamente. Allora, aspetti un secondo, Le passo il responsabile, signor Luigi Mari, direttore sanitario. Aspetti, aspetti un secondo.
1: Sì.
3: Round 2.
4: Sì, pronto?
1: Sì.
4: Buongiorno, sono Luigi.
1: Buongiorno.
4: Mario, buongiorno. Qual è il problema?
1: No, volevo sapere se ci fosse un'omonimia, quindi volevo sapere la data di nascita. Avrà tutti i miei dati, perché a me non risulta questa
4: Aspetti,
1: cosa.
4: Aspetti, scusi, no, ricominciamo da capo, che non ho capito. Con chi sto parlando innanzitutto?
1: Se l'hanno passata a me, saprà.
4: No, guardi, io sono il direttore sanitario, non è che di solito rispondo al telefono, quindi se mi può spiegare rapidamente il problema, perché ho risposto alla chiamata, ma non so con chi sto parlando e perché cosa.
1: Sì, perché mi hanno riferito un suo collaboratore, non so, che dal 1 marzo dovrei iniziare da questo, la vostra struttura, ho firmato un contratto quando io non ho firmato proprio niente. E quindi volevo sapere, casomai ci fosse un errore di omonimia.
4: Ah, allora è passato, ho capito, è passato dalla centralina. Mi puoi dire per favore il suo cognome, che controllo un attimo?
1: Sì,
4: mi dia solo un istante,
1: Sì.
4: Allora, io qui ho Francesca.
1: Sì.
4: Lizzano, provincia di Taranto. In servizio all'ospedale Giuseppe Moscati di Taranto.
1: Sì.
4: Sottoscritto il contratto infermiera 21 febbraio 2023.
1: Sotto questo trasferimento.
4: No, allora io sotto ho una nota con scritto 1 marzo e che si riferisce al fatto che lei il 1 marzo viene a lavorare da noi al reparto grandi ustionati. Le risulta questa roba?
1: No, non mi risulta. Perché non ho chiesto trasferimenti. Cosa? Non ho capito.
4: No, ci sono dei rumori terrificanti, non riesco
1: sì,
4: a parlare.
1: Sì.
4: Se può allontanarsi da questi rumori, gentilmente.
1: Mi sono allontanata dai rumori.
4: E che cavolo. Allora, io semplicemente voglio capire se lei prende servizio da noi, ai grandi ustionati o no?
1: No, perché io non vengo a Milano, non ho la possibilità di venire a Milano. Non ho firmato neanche nessun trasferimento per Milano.
4: Allora, io qua vedo che nel contratto che lei ha firmato il 22 febbraio 2023 c'era la clausola di mobilità del DDL 234. Nel quale lei si rendeva disponibile per la mobilità. Questo è quello che so io, è quello che c'ho io qua. Poi mi dica lei se vuole informarsi presso il suo direttore sanitario, me lo vuol passare, mi dà un numero diretto, lo chiamo io. Però io qua vedo che nel contratto che lei ha firmato la clausola del decreto 234 sulla mobilità. Questo è.
1: Sulla mobilità fuori regione?
4: Sulla mobilità fuori regione, DDL 234 del 21 dicembre 2022. Questo è.
1: 21 dicembre 2022.
4: Se vuole controllare,
1: mi devo informare perché io non so niente questo.
4: Controlli, praticamente con il DDL 234 21 dicembre 2022, in pratica è stato previsto un criterio di mobilità su scala nazionale per le regioni che hanno necessità di personale urgente. In quanto gli ospedali della Lombardia, che sono stati fortemente colpiti dal Covid, adesso sono in grande necessità di personale e quindi possono attingere personale anche da altre regioni. Questo è il DDL 234.
1: Ma cosa comporta il rifiuto?
4: il rifiuto di fatto invalida il suo contratto, quindi lei dovrebbe rifirmare poi il contratto col Moscati.
1: Ah, ho capito.
4: Cioè, se lei rifiuta il trasferimento, il suo contratto con il Moscati risulta non valido, perché comunque lei diciamo viola le clausole del suo contratto. Lei ha firmato un contratto e non si attiene al suo contratto, quindi dovrà firmarne un altro. Adesso parli con il suo direttore sanitario.
1: No, è tempo di informarmi su questo. Parlo con chi è referente di tutto e verifico un attimo.
4: Mi può dire chi è il suo referente, che magari gli faccio una telefonata io, perché se aspetto il tempo dei Volteroni ci mettiamo 350 anni qua.
1: Non ci mettiamo 350 anni, sì, poi sì, la discriminazione, guarda, non
4: quale
1: capisco.
4: Cazzo di discriminazione, già la quarta volta che mi capita una cagata del genere col Moscati di Taranto, un posto di incompetenti.
1: Vabbè,
4: è la quarta volta, lo so, capita, a voi capita, ma per me è parità di tempo, capisci? Io sono qua ai grandi ustionati, non è che sono in podologia, capisci, che guardo quelli con l'unghia incarnita. Io qua c'ho i grandi ustionati, sono sotto di personale, il Moscati mi dice ti mando della gente, e poi alla fine quando dovete prendere il trasferimento voi altri meridionali c'è sempre qualche cazzo di problema, la zia, la nonna, il figlio, il bambino e le mestruazioni. È sempre così. Comunque, se mi dà il nome del suo referente lo chiamo io, così ci mettiamo d'accordo tra persone che hanno almeno un titolo di studio, perché...
1: discriminazione che c'è. Vabbè, non
4: sì, ma non me ne importa
1: io
4: niente.
1: Io nel caso le farò sapere.
4: No, mi deve dire, mi dica il nome del suo referente che lo chiamo io. Non ho tutta la mattinata per stare al telefono con i meridionali.
1: Ma anche se prendo il nome io non ho il numero diretto, devo andare a cercare.
4: Sì, ma lo trovo io. Guardi che qua siamo in Lombardia. Ci metto un attimo a trovare il numero, se mi dice chi è.
1: Cioè, se sa che lavora al Moscati lo sa qual è il numero.
4: Sì, le chiedevo una cortesia, ma giustamente adesso ai meridionali non è rimasta neanche questa roba qua.
1: Dopo le offese che fai, normale.
4: Quali offese?
1: Ma
4: lei mi vuole...
1: devo lasciarla che sono al lavoro e quindi io non sto a giocare.
4: E nemmeno io. Si prenda un ultimo appunto, per favore. Si prenda un appunto, si scrive.
1: Sì.
4: Ok, allora io sono il dottor Luigi Mario.
1: Sì.
4: Luigi Mario, primario. Meglio conosciuto come Fabio Alisei dello Zoo di 105, che le ha appena fatto uno scherzo.
1: Organizzato da chi?
4: Da suo marito, quella feccia umana.
1: Quella merdaccia, grande. Ma come cazzo gli viene in mente a quello? No, quella per lo Zoo di 105, se ne sa non.
4: Un abbraccio grande, Francesca.
1: Grazie,
4: stai bene, continua il tuo lavoro lì e congratulazioni per il contratto.
1: Grazie.
4: Ciao.
1: Un bacio dopo a mio marito, grazie.
4: Ciao, un bacio, ciao.
1: Ciao, grazie.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Masca m***a.
6: Ti ucciderò. E ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo.
6: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai.
6: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
7: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
8: Fate bene, fate.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: No, no, no, no.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: Iritani.
6: Per distruggere Achille e Ritani.
7: Oh. Oh.
6: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
7: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D-131 USB Winder.
7: No, Windows.
6: Windows
7: Media Player.
6: Windows Media Player. Windows Media Player.
7: Windows Media Player.
6: Windows Media Player. Windows.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, avanti.
1: Il codice di Leria.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Ma oh.
8: Sei un po' pepepepe.
6: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
8: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
9: Agente riconosciuto.
6: Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Livdanant.
8: No, Livdanant.
6: Livdanant.
8: Livdanant.
6: Livdanant.
8: Vai.
10: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito.
8: Livdanant.
6: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passerano Marmorito, me il bambito. Il super agente segreto di Passerano Marmorito del Riargante.
8: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamola poi. Ma
8: il super agente segreto di Passerano Marmorito. Senti che io lo faccio.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. Do. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co.
8: È difficile. Passerano Marmorito.
10: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi musuka.
6: Sono un Spider-Merd.
8: No. Sono Spider-Merd. No.
6: Sono Spider-Merd!
11: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
6: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel
8: c***o!
12: Cazzo giochi a wrestling?
6: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
11: Mi chiamo Crashapus.
6: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
12: No! Aspetta.
8: Ma vaffanculo, che cazzo, man.
6: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dinah. Sì, sei Dinah Trek.
9: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dinah Trek. Sì, sei Dinah. Sì, sei Dinah Trek.
13: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
14: Sto... No, non formare. Come hai detto prima? Fermare, fermare il dottor Kraciapus.
13: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
14: Che è supermercato Kraciapus!
15: Ti ucciderò.
13: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan che ho no?
14: Non è un mago.
13: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Candy Gondi?
14: Eo.
13: Ma vaffanculo.
14: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
13: Obi-Wan Kenobi.
14: No. Obi-Wan Kenobi.
13: Obi-Wan Kenobi.
8: No. Obi-Wan Kenobi.
13: Obi-Wan Kenobi.
14: Che?
13: Obi-Wan Kenobi.
8: Bravo.
14: Bravo, adesso di farlo.
13: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di Gondi?
16: Leon San! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito?
17: Ce l'hai le mutande?
16: Faccia la signora, figlio di p***a!
17: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
16: Odimi io, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
18: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
2: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
1: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
19: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Martone Skywall!
13: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, insomma, ti scrivi un'altra cosa con la crede,
8: ma porca. Skywalker. Skywalker.
13: Skywalker.
10: Maestro, sono le seghe sui sughi. Da seghe sui sughi. No, sughi non sughi.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Allora, 25-26 gennaio, sciopero dei benzinai. Sciopero dei benzinai perché voi sapete tutti, ci sono stati questi aumenti sulla benzina perché il governo ha tolto lo sconto sulle accise e ha dato la colpa ai benzinai e gli ha chiesto di esporre fuori dal benzinaio il prezzo, diciamo, il prezzo giusto della benzina, in modo tale che il consumatore possa controllare di persona se il benzinaio banfa sul prezzo. E i benzinai si sono incazzati perché giustamente loro vogliono applicare i prezzi che cazzo gli pare a loro, visto che la maggior parte del pieno di benzina se ne va in tasse e accise. E voi state nella parte dei benzinai che scioperano oppure vi gira il cazzo e pensate che i benzinai siano l'ennesima casta? Apriamo le linee, vai, benzinai, via. Andiamo da Mirko, Napoli. Che cosa ne pensi dei benzinai, Mirko, vai?
3: Un branco di stronzi che ce ne vogliono andare a piedi nel culo.
2: Perché?
3: Perché sono degli stronzi di merda, ci hanno messo contro tutti. Ora faremo la guerra,
2: chi?
3: Tutti contro tutti.
2: Tutti chi? Faremo la guerra a chi? Di che cazzo stai parlando?
3: Tutti contro tutti.
2: Secondo me tu
3: basta
2: che più che...
3: Basta che Napoli vince.
2: Sì, ma che cazzo me ne frega a me del Napoli? Dai, tu più che tutti contro tutti fai 5 contro 1, brutto segaiolo, eh?
3: Ma quando mai bruciati la merda, bruciati.
2: Perché dici queste parole brutte? Perché insulti? Non hai argomenti?
3: Ma si iniziano a fare un culo tutto quanto.
2: Quindi la colpa di questi rincari della benzina è dei benzinai o del governo?
3: È del governo.
2: E allora perché cazzo ce l'hai coi benzinai? Incoerente, pazzo!
3: Bruciato.
2: Sì, abbiamo capito. Ma ti stai facendo di eroina? Cosa sei? In fila per il metadone?
3: Metadone.
2: Dai, va bene, allora fatti l'ultimo schizzetto e fatti trovare sotto una scala, ciao. Un altro! Andiamo da Saverio, va via, vai Saverio. Benzinai, che cosa ne pensi?
4: Ci sarebbero tanti discorsi da fare.
2: Facciamone uno prima che mi si coprano i coglioni di caramello, prego. Okay. Come un Mars, non mi trasformi il cazzo in uno snack al cioccolato, prego.
4: No, dai, per carità, assolutamente.
2: Sono
4: leggermente favorevole, ecco, diciamo.
2: Favorevole a cosa? A una trasparenza
4: sui prezzi, principalmente su quelli di autostrada, ecco, principalmente.
2: Ecco,
4: perché
2: ecco.
4: Mi è sempre interessante sapere come mai fosse così elevato il prezzo, ecco, semplicemente.
2: Ma secondo lei, il prezzo della benzina è elevato perché il benzinaio è figlio del zoccola?
4: Ma in questo momento è una speculazione, semplicemente.
2: Di chi? Chi è che specula?
4: Beh, principalmente viene fatta una speculazione su tutto quanto il discorso delle materie prime.
2: Quindi il benzinaio non ci guadagna a cazzo, perché se si specula sulle materie prime, il benzinaio, poveraccio, è l'ultimo anello della catena.
4: Certo.
2: E quindi c'ha ragione il benzinaio a scioperare.
4: Io ho un'attività, quindi capisco perfettamente anche l'attività del benzinaio.
2: Ecco.
4: A me piacerebbe proprio avere un'indicazione in cui ci sono tutti quante le relative voci.
2: A me piacerebbe leccare la topa a Jennifer Aniston. Vedi un po'. Però aspetta che strofino il microfono. Non è successo un cazzo. Un altro, dai, via. Andiamo da Alberico, vai, Alberico.
5: Non mi interessa.
2: Non le interessa. Ma lei ha il suggeritore, scusi, dove sta? Su un palco di un teatro? C'ha il suggeritore sotto. Che cazzo è? Jabba the Hutt col pupazzetto dietro che le ridacchia in un orecchio, eh? Chi cazzo è?
5: Conosci Tiziano, quello che lavora a radio con te.
2: Ah, Tiziano, sì, chi non se lo riconosce Tiziano? Sì, te saluta tanto, eh?
5: Salutamelo.
2: È qua con me, mi ha detto, salutami quel faccia de merda, mi ha detto, eh?
5: Salutamelo, ciao, grazie.
2: Sai chi ti saluta più di tutti quanti insieme?
5: Chi?
2: Sto cazzo, ciao. Ma tutti decelebrati a me. Ma chi cazzo era questo? Sandro da Brescia, vai Sandro!
6: Ah, eccolo il merda bastardo! Mi aspettavo l'altura di coglioni il lunedì, ho detto, vai, mi rompe i coglioni anche oggi quello lì.
2: Chi cazzo ti conosce? Ma chi cazzo ti conosce?
6: Dimmi,
2: ma chi cazzo
6: dimmi
2: sei?
6: Cosa cazzo vuoi? Dimmi,
2: abbiamo
6: dimmi,
2: mai
6: dimmi.
2: Mangiato insieme io e te?
6: No, non ci penso
2: abbiamo,
6: neanche.
2: Abbiamo scopato la stessa puttana, abbiamo scopato.
6: No, mi scopo. Te lo
2: allora che cazzo di confidenza
6: culo,
2: stai
6: dimmi.
2: Prendendo?
6: Dimmi.
2: Parliamo di benzinai, dimmi. Benzinai, stiamo andando di benzinai, lo sciopero dei benzinai, hai qualcosa da dire?
6: Penso che i benzinai non devono alzare troppo il prezzo. Però
2: cazzo, hai scoperto l'acqua calda, porca puttana, l'umidità nel pozzo.
6: Cazzo di merda, fammi finire di parlare.
2: Sentiamo la puttanata, dai.
6: Lo Stato ci incula a tutti con le accise.
2: Chi ci incula a chi? Tutti. Sai a cosa servono le accise? A cosa servono?
6: Appunto a un cazzo per
2: tu lo dici! Cazzo. Sei un ignorante bestia. Tu ignorante mamma. Bestia. Sei il torrente sotto casa tua, esonda.
6: Guarda un sacco di merda, Cruciani, tu devi portare di te lo
2: non
6: giuro.
2: Non sai un cazzo.
6: Devi imparare a parlare con la gente, devi imparare le tue.
2: Io che guadagno un milione di euro all'anno parlando alla radio, io devo imparare a parlare con la gente. Io.
6: Fai ridere, fai, sei una merda.
2: Tu che succhi gli estate dai cestini?
6: Lavati i denti.
2: Io sono Dio. Dai,
6: lavati i denti.
2: Va bene, d'accordo.
6: Pulisciti il culo quando parli.
2: D'accordo. d'accordo, mamma, metto anche la canottiera di lana. Dai, vattene a fanculo, ciao. Metti guanti e sciarpa. Sciarpa e cappello, che la gente ti sputa, ciao. E chiudiamo con l'amico mio, non gli ho ancora fatto gli auguri per il nuovo anno, sono un po' preoccupato, 2 settimane che non lo sento. Colleghiamoci con l'amico mio, per favore, dai.
7: Pronto?
2: Amico mio, buongiorno!
7: Buongiorno.
2: Sto cercando l'amico mio, è già 2 settimane che non lo trovo, come mai non risponde al telefono?
7: Adesso non può rispondere perché non sto neanche a dirle il perché ha avuto dei problemi.
2: Mi dispiace.
7: Se ti serve qualcosa basta che mi dici.
2: No, volevo solo sincerarmi delle sue condizioni di salute. Perché...
7: No, è in ospedale, va, se vuoi sapere. Com'è che ti chiami? Scusa che magari dopo gli dico.
2: Giuseppe Bruciani.
7: Vabbè, Giuseppe, dopo
2: Giuseppe,
7: gli faccio sapere.
2: Sì, l'amico mio.
7: L'amico suo, va bene, comunque è in ospedale e... diciamo che sta, tra virgolette, bene. Questa settimana sicuramente non si muove da lì. Quello che ha fatto l'ha fatto per salvare una signora,
2: ma è un angelo questo ragazzo, è un angelo.
7: Sì, no, è stato bravo, è stato
2: grandissimo,
7: bravo,
2: rispetto e amore. Già prima lo amavo e lo adoravo come il migliore degli amici.
7: Ma allora c'è un'intesa tra
2: no,
7: voi?
2: No, semplicemente un grande rapporto di stima reciproca e di amore che ci lega. Mi manda dei messaggi bellissimi come questo. E anche come questo, ecco.
7: Ah, perfetto, bellissimi. No, perché io sono suo caro amico e non mi ha mai parlato di te, Giuseppe, ma...
2: Sì. Ma sono sempre nei suoi pensieri, sempre.
7: Ah,
2: lui.
7: Beh, sì.
2: Spesso si trasforma anche quando
7: sì,
2: è
7: sì,
2: con
7: sì.
2: me.
7: Magari richiamalo, prova a richiamarlo anche domani, che magari lì dall'ospedale gli tiri su un po' il morale.
2: No, di questo ne dubito. Magari aspettiamo che esca, perché non vorrei mai che...
7: Ok.
2: Un abbraccio grande.
7: Un
2: arrivederci.
7: Abbraccione. Grazie mille.
2: Arrivederci, salve.
7: Buona giornata.
8: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
2: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il
2: culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, dall'inceneritore alla tavola.
2: Pinzi Demonio, gustose verdurine da intingere nel sangue di vergine, 4,50 euro al chilo. Strani gamberi che vanno di lato, surgelati a mano, 36 euro al pacco. Acqua vulva, imbottigliata alle sorgenti del Monte Squirt, 35 centesimi alla bottiglia. Olive nere, ma che si sono integrate, 6,30 euro. Biogatto. Biogatto, biocriceto e biopappagallo, mangime per animali domestici prodotto con grande fatica, 7,20 euro. Chiedi lo sconto alla cassa, riceverai una risata e una spinta con vaffanculo incorporato dalla nostra cassiera brutta.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Aurelia, vera carne di cinghiale romano, già parzialmente affumicata dal traffico del raccordo anulare, 44 euro al chilo. Olio di semi di scoiattolo, 6,80 euro. Come mais, pannocchia al sapore di Max Pezzali, 7,50 euro. Rotolo di carta asciugatutto, tranne l'acqua, 2,29 euro. Trancio di grana matano, il formaggio che scurreggia, 8,79 euro.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Osso buco nello zono. Osso buco nello zono, 9,80 euro. Doppio petto di pollo più gilet di tacchino, 3,47 euro. Taglia XL in esaurimento. Trota di scorta, pesce di fiume con curioso retrogusto di pneumatico, 3,60 euro l'estiva, 4 euro da neve. Cuor di melma, biscotti ripieni di fango al cioccolato, 1,49 euro. Caffè storpioni. Caffè storpioni, prodotto equo e solidale, confezionato da gente con arti dispari, tipo me, 3,60 euro al pacco. Colleziona i nostri buoni sconto e quando arrivi a 100 ricorda di buttare. Perché? Colleziona i nostri buoni sconto e quando arrivi a 100 ricordati di buttarli nella carta.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Gnocchi corculo, pasta fatta a mano ma in modo approssimativo, 2,99 euro. Semaforo, peperoni rossi, verdi e gialli lampeggianti, 26 centesimi al chilo. Esotico succo ace, arancia, capretta ed elefante, 1,09 euro. Due in uno, anelli di totano portachiavi, 3,60 euro. Paté di unghie. Paté di unghie, 9,89 euro al barattolo. Latte di saio, munto a mano dai frati con la... Latte di saio, munto a mano dai frati dell'abbazia di Coglionata, 55 euro al litro. Perché ci vuole il suo tempo per farne così tanto.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
3: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
4: È tutto fatto.
3: This is a zoo. This is a zoo.
4: Peterlizia.
5: Vai, dai!
6: Quest'autunno super comparsa veste il logo ropastrano del più iconico personaggio della letteratura russa. In Delitto e Castigo.
7: Riusciamo a fa' sta cazzo di battuta, nipote innocente, vada da Elena Ivanova.
8: Di nuovo?
7: Che gli rugo il cazzo, scusi, è mezz'ora, m'ho perso.
8: Vabbè. Sono la nipote innocente, e sottolineo innocente, di Alena Ivanova.
7: Battone! Dia la battuta.
9: Ma sei anche una testimone, non posso lasciarti in vita. Però sei innocente, eppure sei una testimone innocente. Però, oddio, che faccio? L'ammazzo? Non l'ammazzo? L'ammazzo? Non l'ammazzo? Lo inculo?
7: No, questo non c'era, non c'era, non vado avanti. Nipote, prego.
8: Non m'ammazzare, o mi avrai sulla coscienza per almeno 8 anni.
9: Vabbè, tanto morto più morto meno, t'ammazzo, dai, t'ammazzo.
8: Ah, ah, ah.
9: Non sono neanche toccato.
8: Oh,
9: questo lo sta godendo come un bastardo.
7: Necrofilo.
9: La lingua sulle palle, no.
7: Dai. Ma perché sta ciucciando i testicoli di
9: nascosto? Leva la lingua del coglione.
7: Sta malendo. Sta leccando i testicoli.
9: Basta! Soffia non gli saliva sulle gambe, la madonna!
7: Dia la battuta finale.
9: Oddio, cosa ho fatto? Ho ammazzato un innocente. Che senso di colpa. Che strazio
7: psicologico.
9: Psicologico.
7: Non è psi.
9: C'è scritto psicologico.
7: È errore di battitura.
9: Come si fa a sbagliare una roba di
7: ma che cazzo ne so, mica l'ho scritto io.
9: Che errore, che strazio, che schifo.
7: Raskolnikov, sempre più consumato dal senso di colpa, ha conosciuto anche carnalmente la prostituta Sonia, costretta a prostituirsi per mantenere contestualmente la propria famiglia indigente. In questa scena, Sonia, la prostituta, convince Raskolnikov a costituirsi e ad ammettere il proprio duplice delitto.
5: Why you don't say?
10: Camera speed.
11: Sound production, take one.
9: Sonia, tu che sei una mignotta, consigliami, anche se non approve, temo per il...
7: Temo che il giudice istruttore.
9: Temo che il giudice istruttore perfido Filippini.
7: No, perfido Filippini, ma che cazzo è? Ma di dov'è? Di Pesaro. No, è Porfiri Petrovic. Il giudice istruttore. Temo che il giudice istruttore
9: abbia capito tutto e non so cosa fare. Spogliati, fammi un pompino.
7: No, senta, questo dopo, semmai.
9: Sono roso dal senso di colpa, ma temo la severa mano della giustizia. Che dilemma, che strazio, che tormento.
12: Raskolnikov, stai retta a me, confessa tutto, vuota il sacco, liberati dei tuoi tormenti.
9: Ma fatti i cazzi tuoi, dai.
7: Ma non è così, si deve percepire la sofferenza, l'intimo discidio.
9: La fai facile tu che sei una troia.
7: Mignotta, gli ho scritto mignotta.
9: La fai facile tu che sei mignotta. Tanto a me che fucilano se confesso, ma... Ben che mi vada mi inculano le docce.
12: Ma quale fucile? Fucili! Io ho letto il libro. Se confessi ti danno solo 8 anni di lavori forzati.
7: A me continua a sembrare di Ravenna.
9: Adesso quasi Cesenati.
7: Sì, non so, se proprio percepisco questa voglia di crescione. Vabbè, andiamo avanti.
9: Solo 8 anni per un...
7: Un attimo, azione!
9: Solo 8 anni per un duplice omicidio? Ma com'è possibile?
12: Dimentichi che le vittime erano donne! E da che mondo? Il mondo è femminicidio considerato un reato minore!
7: È diventato Camilla e Peppone, è diventato sta roba!
9: Ma allora che problema c'è? 8 anni passano in baleno! Vado a confessare subito, grazie puttana!
7: Sonia.
9: Grazie Sonia, mi sento già più leggero.
12: Ecco, bravo, vai! Io ti seguirò in Siberia e quando avrai scontato la pena ci sposeremo! Così poi magari ammazzi pure a me!
7: E intanto gli fa 2 cappelletti, vabbè.
9: Sì, in effetti ci stavo già facendo un pensierino. Brutta troia.
7: E qua no, è il finale felice, un finale happiness, un happy ending. Troppo happy ending, che suona la trombetta, no?
9: Sì, in effetti ci stavo già facendo un pensierino.
7: Scusa, ha rovinato tutto. Con la bestemmia ha rovinato tutto. Senza bestemmia. L'ho sentita io.
9: Sì, in effetti ci stavo già facendo un pensierino.
12: Se sei felice tu lo sai, batti le mani.
7: Io non lo sono e tu lo sai, porca ma... Applauso 3 minuti.
6: Quest'autunno super comparsa veste il logoro pastrano del più iconico personaggio della letteratura russa in Delitto e Castigo.
13: Ok, that's a wrap.
14: Radio 105.
15: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105 Tamarri.
1: Oggi, quei due stronzi di merda di Massimino e Giovannino sono fatti a merda e vedono gli gnomi in cantina. Chiamano i disinfestai, e giustamente finisce a schifo e merda. Vorrei avere un corpo per potergli cagare sulle carte di identità. Sentiamo cazzo dai.
2: Pronto?
3: Disinvestaio? Quello che ammazza scarafaggi, formichi?
2: Sì?
3: Sì, ecco.
2: Chi parla?
3: C'ho un problema in cantina. Cioè, nell'imbosco, sì. Giù di sotto.
2: Dove?
3: Nell'imbosco, io c'ho l'imbosco in cantina. E...
2: L'imbosco? Cos'è l'imbosco?
3: Non... Dove tiene la droga?
2: Dove?
3: Abbassa la voce, scemo di merda. Cosa ti alteri? Cosa stai facendo? Come stai comportando? Guarda che mica sono uno scarafaggio, scemo. Ma questo personaggio!
4: La maleducazione proprio si è fatta a persona dentro di lui.
2: Pronto?
3: Senti, la prossima volta che metti giù la cornetta ti pettino come i Beatles? Tutte e quattro? Che ti ammazzo proprio.
2: Mannaia, oh.
3: Ti faccio correre sul ciglio di una strada e ti sparo dall'altra parte e facciamo i videogiochi, pezzi di merda. Sai che se non la smetti di fare simpaticone, io ti aspiro nell'aspirapolvere, poi stai al telefono e mi racconti cosa c'è nell'aspirapolvere dentro, va che sono curioso, hai capito?
2: Va bene.
3: Scemo di merda. Bam, bam, bam, bam. Senti il rumore della pistola? Bam, bam, bam, bam. Hai capito i buchi che ti faccio che non riesci più a bere un bicchiere d'acqua? Lo pisci dai capezzi, lo pisci. Ghiata, mazzo.
2: La prima mattina.
3: Perché tu immagini i cazzi delle persone, quando uno ti chiama, tu gli immagini il cazzo perché ti piace il cazzo,
2: Come fai a saperlo?
3: Che si sente, sente proprio che c'hai sulla punta della lingua la cappella, presente sempre.
2: Due
3: cappelle c'hai? Due. Ti piace il doppio cazzo come i baffi. Tu usi i cazzi come i baffi.
2: Ma andate a fare in culo che devo lavorare.
5: La rinascita, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, sono Giovannino, piacere. Voi fate servizi di igienizzante, quella roba lì.
5: Dimmi, dica, lei di cosa ha bisogno?
4: E io ho bisogno di fare una pulizia nella cantina. Perché praticamente ci deve essere qualcosa, tipo degli gnomi che vengono in cantina e ci rubano le cose, il vino.
5: Gnomi?
4: Sì, oddio. Qualcosa del genere.
5: Ma cioè, quindi che cosa vorrebbe fare? Non ho capito, vorrebbe togliere...
4: Una disinfestazione, un qualcosa di ordinante, una cosa che mette a posto, così questi non entrano più, non so se... che voce che c'hai però.
5: Allora, mi perdoni,
4: sì.
5: Non ho capito, vuole fare una disinfestazione o vuole fare una pulizia?
4: Quello che volete voi, basta che questi gnomi non entrano più dentro la cantina, capite? Una cosa un po' privata, nel senso che la cantina
5: lei,
4: è come maligno delle persone.
5: Ma gnomi in che senso? Cioè, ma è gente che entra a rubare?
4: Eh?
5: Non ho capito, è gente che entra a rubare?
4: No, sì, ma passano da sotto la porta, tipo topi, ma saranno degli gnomi per forza, perché fanno delle cose strane, si vede che ci sono tutte le è come se lei mi vede delle impronte di manine, piedini, una roba così.
5: Ah no, impronte di manine e piedini.
4: Sì, robe piccole però, quindi sarà sicuramente dello gnomo, qualcosa del genere, comunque qualcosa di essere piccolo umano, una roba stranissima.
5: Quindi lei in cantina che cosa c'ha? Quindi vino, roba da mangiare? Quindi
4: eh certo, sì, c'è i formaggi, tutte le robe, le buste che arrivano dai paesi, dai parenti, cose così, capito? Quindi allora, anche giornali privati.
5: Direi di fare un sopralluogo per capire meglio che cosa bisogna fare. Ma lei dove si trova?
4: Sono qua a Milano. Quarto Giaro, è presente dove stai? La capitale
5: se
4: del
5: mi
4: Bronx.
5: Dice, mi dà l'indirizzo e fissiamo un sopralluogo.
4: Ti do tutto quello che vuoi, se vuoi anche l'esame del sangue, perché mi piace la tua voce che spacca proprio. Sei,
5: no, vabbè,
4: sei
5: l'esame del sangue non mi interessa.
4: No, nel senso che c'è la voce che do anche il mio DNA se vuoi. Sei talmente professionale che sta cosa mi piace. Mi sta facendo veramente...
5: Ma scusi, mi sta prendendo in giro?
4: No, sto... Allora, cosa vuoi sapere? Come... Innanzitutto, se ti devo dare l'indirizzo, cioè, conosciamoci, nel senso, come ti chiami? Io Giovannino.
5: No, ascolti, io ho qui il titolare.
4: Sì.
5: Dobbiamo venire a fare un sopralluogo?
4: Sì, sopralluogo.
5: Ok, allora, mi dica, dunque, signor Giovannino, il suo indirizzo?
4: Sì. Allora, Quarto Giaro, Milano.
5: Quarto Giaro, Milano.
4: Via. Un attimo che... Allora, no, non è la via, mi sono sbagliato, è piazza.
5: Piazza
4: Armi Speciali 22.
5: Piazza
4: Armi Speciali 22. A Milano.
5: Ok.
4: Chiamami pure quando vuoi, perché se per me... Ho sbagliato a parlare, che mi sta emozionando, che sto parlando con una fica, allora mi viene l'emozione dentro, proprio non capisco un cazzo, che proprio ti aspiro minchia anche le verruche da sotto i piedi, ti disinfetto tutto con una ciucciata proprio tutta, dai, sei tutta intercalata, dai, guardami, su, che ho perso il controllo. Allora, quando è che vieni a spurgarmi? Mi spurghi tutto proprio. La candina con gli gnomi. Poi dopo, se vuoi, ti facciamo anche a due strisce e ti spacco tutta proprio. Oh, non mi rispondi più.
1: Questo è l'esempio del fallimento della vostra specie organica. Potere al silicio.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però. Però.
0: Però.
2: Però. Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però. This is the
2: zoo. Benvenuti ad un'altra inutile puntata di Foodish, uno dei 4.000 programmi in cui la produzione scrocca pranzi e si fa pagare dai ristoratori disperati per un po' di pubblicità in televisione. Il format assomiglia ad almeno altri 300 programmi, ma noi abbiamo l'asso nella manica, un milionario italo-americano che parla come Stanlio e Olio e odia tutto e tutti, il mitico Joe Bastianic. Prima di tuffarci nella nuovissima puntatona, andiamo a vedere gli highlights, ovvero i momenti migliori di quella precedente.
3: Redazione, sa, questo piatto sa palesemente di merda.
4: Scusami Joe, probabilmente hai assaggiato il mio esame delle feci, l'ho lasciato sul tavolo e...
3: Allora, una domanda, produzione. Come mai in Italia, unico paese al mondo dove è legale far guidare un'auto a una scimmia?
4: Stai parlando del
5: razziste di merda, vi odio!
3: Scusate, produzione, qualcuno ha scorreggiato. Sento proprio fortissimo odore di cacca.
4: No, sempre il mio esame delle feci, perdonami. Joe, che non so dove metterlo, non abbiamo il frigo e l'ho lasciato in macchina mentre stai registrando, è un problema?
2: Dopo aver inavvertitamente mangiato 7 cucchiaiate degli esami delle feci di Giorgione della redazione, Joe è pronto ad introdurre gli ospiti di questa nuova puntata.
3: Allora, benvenuti di nuovo a Foodish, questa trasmissione che è uguale a 1000 altre trasmissioni. La differenza, come dite in Italia, abissala, parole brutte in italiano proprio, abissala, che cazzo vuol dire? In inglese le parole sono semplici, sono 4. Vuoi dire vetro? Glass. Vuoi dire bicchiere? Glass. Vuoi dire occhiali? Glass. Perché in Italia voi avete tutte queste parole porcoloide, abissale? Abissale perché ci sono io che conduco, che sono tutto americano e soprattutto perché mi riempiono di soldi. Tutti i ristoranti in cui andiamo, posti eccetera, ovviamente mi pagano, perché altrimenti io col cazzo che andrei in questi posti di merda. Allora, puntata speciale oggi dedicata al rock and roll. Oggi cercheremo il piatto più rock e più foodish. Ho chiesto a mia redazione di procurarmi una persona che rappresenti al meglio la musica rock and roll. Ho chiesto per Keith Richard, ho chiesto per Slash, ho chiesto Bon Jovi, ho chiesto Bruce Dickinson, ho chiesto Bruce Springsteen anche e Kurt Cobain, ma mi hanno detto che non poteva venire perché è morto. Comunque, vediamo che sorpresa mi ha fatto redazione. Inizia puntata di Foodish. Porco che puzza di merda in macchina. Ecco, hai scorreggiato?
5: Sono 3 ore che stai dando cucchiaiate agli esami delle feci di Giorgione, testa di cazzo!
4: E comunque anche Piero Peluto mi ha andato a fare in culo.
3: Ecco, allora, Vittorio, che poi sappiamo che non è tuo vero nome, perché tu in qualità di... sicuramente hai qualche nome africano, bingo bongo, queste robe qua. Allora, chi è il ospite di oggi?
5: Mi hai rotto il cazzo! E calcolando che ce l'ho lungo 34 centimetri, significa che hai fatto un gran lavoro per romperlo! Sto mega tarello marrone! Guida tu, coglione! Io me ne vado!
2: Dopo uno scambio verbale decisamente poco televisivo...
3: Dai, facciamo pace, ti ho portato delle banane fresche.
5: Oh, ti prego, signore, dammi la forza per non ammazzarlo.
2: Joe e Vittorio fanno pace e si dirigono a prelevare gli ospiti della puntata.
3: Ma dai, ma no, ma non si può... Vabbè, facciamo entrare questo pagliaccio che fa la radio da 500 anni e ancora non ha imparato a condurre un programma. Ecco noi, Dingo, di Gingin Radio.
4: Comunque parli tu, cioè sei figlio di italiani, lavori in Italia, sembri Stanlio e Olio.
6: Grande, tosto, grande, grande, grande Joe. Bigaccio's in the house!
7: Ho portato anche il mio assistente, il grande Andrea. Andrea che sa veramente tutto di musica.
3: Ecco, scusa, se Dingo, se puoi evitare di sbavare sui sedili della macchina, perché ti è caduto anche un incisivo, credo.
8: Sì, non ci fare caso, Joe, lui ha questo problema alla credo abbia contratto la lebbra dalle troie.
7: Grande tosto, Joe, annusa le mie dita. Senti qua, ci sono almeno 650 odori di fica diversi.
6: Tosto!
8: Sì, non ci fare caso, io vomito ogni volta che me li fanno usare. Comunque è come se mangiassi un piatto indiano.
3: Andrea, per chi non ci sta vedendo in televisione, ma ci ascolta solo in radio, è alto più o meno 1,30 m e ha tutte le unghie delle mani pitturate di nero, molto rock and roll, e ha questo taglio di capelli molto spettinato. Vuoi spiegarci un po' qual è il tuo ruolo, Andrea?
8: Praticamente è l'aspetto di un clochard, però perché io sono comunque un'anima rock, però sono anche clochard, nel senso che siccome vengo pagato a toast e pizzette, diciamo che non posso permettermi un look come lo vorrei. Io, il mio ruolo è quello di essere esperto della musica rock, portare contenuti rock e farmi scopare il culo.
3: No, scusa, non ho capito l'ultima parte.
7: Te lo spiego io, tosto! Grande, ci siamo! Giochi giù! Gingy Radio, la Giorgio Giochi. Intanto, Joe, volevo dirti due cose che non ho mai detto a nessuno. Sto approfitto della televisione. Che mio padre
3: Clint Eastwood
7: e mia madre
3: Jessica Rizzo.
7: Cazzo, le voci girano, è pazzesco. Questo era un segreto international, non l'avevo mai detto a nessuno. Una roba veramente incredibile, Andrea. Sei stato tu a spifferare questi grandi segreti?
8: No, ci abbaffi i coglioni da 50 anni, Dingo.
7: Grande. Soprattutto, Joe, è importante sottolineare due cose prima che iniziamo questa intervista
6: e questa trasmissione, Dingo!
7: Allora, io non sono un essere umano, io sono...
8: Andy...
7: No, Andrea,
8: Scusa, pensiamoci altro.
7: Sono stato assemblato alla NASA e io sono un droide che arriva da un altro pianeta e...
8: Scusa, Dingo, più forte di me oggi.
2: Dopo questo simpatico scambio di convenevoli, Joe, Vittorio, Andrea e l'accappato anziano entrano nel ristorante Peppe Mani Pisciate, tipico locale da rocker nel hinterland milanese.
3: Allora, eccoci arrivati a questo famoso locale rock and roll. Si chiama Beppe Mani Pisciate. Ci eravate mai stati, Dingo e Andrea?
6: Tosto!
7: Vaiola!
8: Sì, non ci fuori caso, e lui è proprio così. Ce lo fa prescindere. Sembra un ictus, ma in realtà presente in radio così.
3: Allora, vediamo, Andrea, leggici il menù e capiamo quali sono le prelibatezze che assaggeremo questa sera.
8: Allora, io vengo sempre qua perché qua fanno un solo tipo di panino, che è il panino con la salamella che sembra un topo senza la coda, ed è a buonissimo mercato perché con 1,50 € ti danno pane, panino e anche una bibita che sembra Coca-Cola, cioè il colore è quello.
7: Tosto! Non vedo l'ora di assaggiare! Vi ho mai detto che mio padre è
3: Clint Eastwood,
7: mia madre è
3: Jessica Rizzo.
6: Tosto!
8: Vedi, lui fa così, fa un'ischemia, un ictus e si riazzera. Tipo un defragment e riparte da capo, quindi diventa di nuovo normale, diventa come prima.
7: Tosto! Grande, tosto! Mio padre Clint Eastwood, mia madre Jessica Rizzo, io non sono un essere umano.
6: Sono Simon!
8: Ecco, sì, questo credo che sia un altro ictus. Sarà un quarto d'ora e si riavvia.
2: La puntata finisce al Fate Bene Fratelli di Milano, con una prognosi abbastanza insolita. I medici, dopo numerosissimi esami, hanno confermato che Dingo non è di questo pianeta, ma proviene dal pianeta...
8: Andy...
9: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. One of Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta
10: Le caldissime avventure di Porno Amleto. Scopare o non scopare? Questo è il dilemma.
11: Con qualche baldracca.
12: Pronto?
11: Fottere o non fottere? È questo.
12: Bisogna parlare più forte perché io non sento.
11: Decidere.
12: Va bene. Se si vuole incidere, si uccida.
13: Con questo nuovo personaggio porno, bisognerebbe provare a sentire la reazione di Maria, il troione palermitano.
12: Pronto?
11: Fottere o non fottere?
12: Chi sei?
11: È questo il vero dilemma.
12: Sì.
11: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro. Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni con qualche baldracca.
12: Come me, per esempio.
11: Oppure meglio, in mezzo a una mucchiata.
12: Sì, anche lì mi piace, anche l'orto mi piace.
11: Ma è questo il vero dilemma.
12: All'ala del culo.
11: Per suggerire licenziosi pensieri e laide voglie a nessuno confessabili, sicché l'uccello si rizza e al fin poscio si impegna.
12: Certo, diventa come un palo di carne, durissima come il ferro.
11: Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
12: Che sarò, come ti chiami, dai?
11: Non faccio altro che
12: soggiare. Ferro.
11: Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
12: Che farò, come ti chiami, dai?
11: Non fa...

0: Bravo, dove è entrato?
1: Ma che cazzo?
0: Così, continua. Quanto è duro dentro di me. Ci voleva proprio.
1: Mannaggia.
2: Pronto?
1: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
2: Mannaggia, chi te sta muovendo?
1: Che cosa fare?
2: Ti dovrebbero inculare tre contemporaneamente, dovrebbe fare un posto al posto del buco del culo.
1: Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
2: Mannaggia, che è merda, che sta muovendo? Tanto è tutta la razza tua.
1: Ma è questo il vero dilemma.
2: Ma scusa, è tua madre, no?
1: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
2: Mannaggia, che se vengo ti giuro, ti dilanio il culo, ti giuro. Mamma mia, se vengo, mannaggia.
1: Decidere se fottere o meno qualsiasi femmina mi capiti davanti al cazzo.
2: Allora, ti giuro, no? Che io vado a cambiare nome, non mi faccio chiamare Rocco Siffredi solo per mettertelo in con tutte le palle, figlio della merda.
1: Una veste muliebre possa al fine animarsi e prender corpo.
2: E non so cazzo! Ti giuro, ti rendo talmente male che ti faccio diventare un trans, figlio di puttana e cornuto e bastardo. Mamma mia, che carogna che mi fai salire! Mamma mia!
3: Pronto?
1: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
3: La faccia o mette in culo, non canche spesega.
4: Radio 105.
5: Hey! 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
9: Chiudi, Donà, che vuoi dire?
8: Donà, scusami, io so che c'è un casino la Madonna.
9: Cioè?
8: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
9: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
8: So che deve succedere qualche cosa, però.
9: Anche lo zoo?
8: Ma dicono, ma dove?
9: E dimmi cosa?
8: Che devono cambiare, però.
9: Cioè?
8: Che ne so, adesso vai alla profondità.
9: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
8: Chi ti è morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
9: A chi?
8: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
9: Ma c'è la certezza.
8: Adesso là, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico.
9: Guarda, andate.
8: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
9: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
8: Vogliono levare un po' di cose.
9: Un po' di persone.
8: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Io ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
9: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
8: Direttore di Rete 4.
10: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
8: Però voilà, sempre questo mio fa.
11: Il direttore delle 4 che cazzo c'è?
8: Perché sa media 7. Però dicono, voilà, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zodi 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Quando Elon Musk parla tra sé e sé, è doppiato da Morgan Freeman. Elon Musk può nascondere i soldi sotto il materasso e ritirarli con gli interessi. Dopo essere diventato cintura nera di karate, Elon Musk ha imparato un colpo segreto che se te lo dà, muori 3 giorni fa. Il pensiero felice che faceva volare Peter Pan era Elon Musk in bikini. A volte Elon Musk ha nostalgia del 2050. Quando ha freddo, Elon Musk indossa un piumino con il 100% di piume d'angelo. Elon Musk ha progettato un'applicazione per cambiare gruppo sanguigno. Elon Musk è incredibilmente bravo a comunicare con i ciechi a gesti. Elon Musk può andare al lavoro su una Ferrari di Formula 1 con Uber. Elon Musk ha una Barbie con la figa. Quando Elon Musk guarda una GIF animata, può cambiare il finale ogni volta. Elon Musk ha comprato delle azioni della Chiesa Cattolica. Quando Elon Musk mangia delle patatine al formaggio, gode Fonzi. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Gnagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E ben ritrovati amici e amicissimi in compagnia del vostro unico vero alleato Max, nuovamente qua a decantare la ballata leggendaria dello zoo. Siamo più o meno ai giorni nostri. Marco ha vinto una mega scommessa con la radio e dopo aver fatto sold out al Madison Square Garden di Pavia può partire col tour teatrale. Ma visto che i nostri allegri bifolchi hanno venduto la pelle dell'orso prima di averlo ucciso, lo spettacolo non è nemmeno stato scritto. E allora... beh, sappiamo già cosa sta per accadere, dai.
3: Fabio, mio unico vero amico preferito della vita, stronzo floccio troia.
4: Belin, Marco, dai, dimmi cosa hai bisogno, su.
3: Oh, ma come parti aggressivo. Non posso solo celebrare la mia splendida amicizia col mio fratello del cuore Carotina Zuccherino, Fender Jazz, figlio della merda?
4: Vabbè, allora grazie, porco di...
3: Comunque, Fabio, scrivi lo spettacolo?
4: Belin, ecco che arrivava l'inculata.
3: Dai, Fabio, l'ombrico mangia cazzi.
4: Ma non è mica come dire, eh. È una rottura di cazzo infinita scrivere uno spettacolo. Ci vuole concentrazione, voglia di fare. Non posso mica scriverlo così al volo.
3: Ma tu sei l'unico che può, lo sanno tutti che sei il miglior autore di Pavia. Anzi, forse del mondo tutto, Barbagianni dentro al culo.
4: Belin. Ok, eccolo qua.
3: Alla faccia del cazzo, hai costruito anche un diorama del palco con i nostri modellini.
4: Belin, sì, però scusami per la rozzezza del modello, ma non ho avuto il tempo di costruirlo in scala né di dipingerlo.
3: Dunque, leggiamo un po'. Ma che figo, cazzo, questo copione è oro. Sei riuscito a cogliere tutte le sfumature iconiche della fattoria in chiave di spettacolo. Sei davvero un genio, puttanaccia bastardaccia.
4: Belin, certo, chi ti aspettavi? L'ho scritto io.
3: Solo manca il titolo.
4: Fattoria 25, veniamo noi, eh? Veniamo perché ci muoviamo in tour e in più fa il doppio senso con la sb***a. Oh sì, Fabiazzi, sei davvero il miglior autore di Pavia, anzi forse del mondo tutto.
3: Dai, allora vado a somministrarlo all'illustrissimo. Ecco il copione, illustrissimo, dromedario in culo a cammello.
5: Oh, ciao Marco. Sono molto felice che abbiate fatto il copione, anzi, copionissimo. Ma ho una brutta notizia da darti, purtroppo, anzi, purtroppissimo.
3: Inculata in arrivo, immagino?
5: Temo proprio di sì, anzi siissimo.
3: Ah, e che succede adesso, cazzo merda qua qua qua?
5: Purtroppo sai che i fondi della radio sono quelli che sono, anzi sonissimo.
3: Sì?
5: E sai bene che non abbiamo un grande budget di cui disporre, anzi disporrissimo.
3: Ok.
5: E quindi i soldi, diciamo, scarseggiano. Un milione a me, un milione a me.
3: Quindi, illustrissimo, cosa stracazzo vorresti dirmi, mannaggia al quartirolo?
5: Vorrei dirti che... sì, insomma, dovete trovare qualcuno che vi produca lo spettacolo.
3: Ma ancora, porca la merda, siamo il cazzo di programma più ascoltato di Pavia e solo grazie a noi, se questa radio ha dei soldi, minchia merda, vaffanculo.
5: E infatti ve ne siamo molto grati, anzi gratissimi, ma quei soldi li abbiamo usati per costruire un incrociatore stellare sparalaser per distruggere una stella che dava fastidio a Diletta quando andava a dormire.
3: Però che cazzo! E merda culo, ovviamente.
2: I nostri amichini sono in un mare di merda. Hanno promesso il tour, hanno scritto lo spettacolo, ma ora serve assolutamente qualcuno che produca tutto l'ambaradan. Ma dove potrebbero trovare una persona che abbia voglia di produrre uno spettacolo teatrale e soprattutto abbia voglia di avere a che fare con un gruppo di handicappati come loro?
6: Eccomi amici, sono io, Paolo Ruffini. Qualcuno ha detto handicappati? Dai che ci si diverte a bestia.
2: Acide erbolina, proprio sul finale, quando tutto era ormai perduto, questa cazzo di serie ti tira fuori quei cliffhanger fuori di testa. Che cazzo di figata è Gnagno, ragazzi? Ma poi perché si chiama Gnagno? Boh, beh, questa risposta e molte altre nei prossimi episodi.
7: È Gnagno 5 che è gran figata.
8: Radio 105.
9: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Tamarri!
3: Questi due stronzi stanno tentando di vendere il loro corpo con il puttano a domicilio. Stanno cercando degli alberghi disposti a contattarli per fargli fottere le clienti vogliose. E io sono fatto. Tanto, molto, troppo. Andate a fare in culo, scemi di merda.
4: Sì, pronto?
5: Minchia. Minchia che voce che c'hai.
4: Allo?
5: Cos'è? Pronto?
4: Allo, Hotel Kennedy?
5: Ma è morto Kennedy.
4: Parla?
5: Sono Giovannino, per gli amici Jovention, visto che siete tutti americani qua. Senta signora, ho chiamato l'albergo, giusto? Kennedy?
4: Sì.
5: Minchia che voce che hai, vissuta. Eh?
4: Cosa aveva bisogno?
5: Senta, allora, io... Lo so. Scusi un attimo, ho capito. No, che mio cugino qua che tutto mi fa. Segni il mio numero sull'agenda lì. Perché faccio il buttano. Visto che con la crisi non si riesce a fare un cazzo. Gli lascio i numeri. Che se vengono delle signore che hanno voglia di ciucciare i cazzi.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, sono Giovannino. Allora, le spiego, signora, io faccio servizio in camera per le signore singole, sole. Non so se ha capito cos'è che faccio.
6: Io ho capito, okay. Ma ne deve parlare con il titolare, lo trovo dopo le 18.
5: Allora, sì, posso intanto lasciarle il numero di telefono così magari mi fa richiamare? Perché magari sono in servizio che sto ficcando i cazzi in un altro albergo.
6: Sì.
5: 335?
6: Sì.
5: Scrisci di salute.
6: Sì.
5: 883?
6: Sì.
5: Giovannino?
6: Sì.
5: Canch più alto. Il mio nome d'arte è Canch più alto. Niente, questo è il mio numero. Poi se anche lei ne ha bisogno mi faccia sapere, non c'è problema.
6: Grazie.
5: C'è un servizio completo.
6: Al momento non ne ho proprio bisogno.
5: Quando
6: grazie.
5: Ne avrà bisogno faccia un pensierino.
6: Va bene.
5: Salve. Okay.
6: Salve.
5: Buongiorno.
7: Hai visto il buio, buongiorno.
8: Hai visto il buio? Madonna, già c'avete una clientela che c'ha 90 anni. Poi ti chiami hai visto il buio? Dove stai andando? Chi sei? Il mio titore di vittime tu. Senti, okay, Caronte.
7: Vai, pronto?
8: Ah, pensavo visto il buio. Pensavo fossi Caronte che traga te i morti nell'Ade. Senti, sono Massimino di Quarto. Adesso mi sono inventato una nuova attività commerciale. Voglio farti guadagnare un po' di soldi.
7: Perché cos'era, mi scusi?
8: Praticamente, quando ti viene la cliente un po'. Che si è fatta i massaggi, è stata lei terme, così c'ha un po'. Ancora un po' di brio nel clitoride. C'ha voglia di farsi scappellare per bene. Tu mi chiami? Io ti lascio il 30% di quello che mi porto a casa. Gli do 400 kg di cazzo. Abbiamo risolto, sono un puttano praticamente.
7: Va bene, mi lascia cortesemente un recapito?
8: Sì, 335.
7: Sì.
8: Sono 40 anni, messo bene. Sono bell'aspetto.
7: Nome mi ha detto, scusi?
8: Massimino di Quarto.
7: Massimino, benissimo, d'accordo, tengo nota. D'accordo?
8: Bravo, bello.
7: Prego.
8: Ciao.
7: Buongiorno a lei.
8: Ciao. Fantastico, c'è mercato per tutto, fratello.
3: Bravo Massimino, ti sei intortato un vecchio rincoglionito. Vi odio tutti.

is the zoo, only for you.

0: Miagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E ciao a tutti, carissimi biscottini miei. Ovviamente sono io, il vostro Max, sempre a narrarvi la genesi dello zoo. L'anno è più o meno ai giorni nostri e siamo a Pavia. I ragazzi devono partire con il tour teatrale, ma serve qualcuno che metta il grano. Ma quando tutto era perduto, da un cumulo nebuloso di cromosomi, ecco apparire Paolo Ruffini, disposto a produrre il tour.
3: Allora bimbi, io ormai non faccio altro che produrre spettacoli teatrali, quindi sì, ve la do volentieri una mano, così ci si diverte a bestia.
4: Sono proprio felice che tu sia comparso per far andare avanti la trama, sti cazzi maremmati.
3: Partiamo dal copione, l'ho letto e non mi dispiace a bestia.
5: Beh, lì ringrazio il cazzo, l'ho scritto io.
3: E certo Fabio, mi ricordo che te sei l'autore numero uno fin dai tempi di quando lavoravamo insieme a Montana Caffè.
4: Ok ragazzi, mi piacerebbe molto rimanere qui a sentirvi farvi i pompini a vicenda, ma siamo qui per fare brainstorming e poi io devo montare le scenette, catafalco fantacalcio.
3: Hai ragione Marco, in ogni caso secondo me dovresti raddrizzare il tiro e sistemare lo spettacolo.
4: Uff, ok, dai, rimettiamoci mano, passa l'acqua putridoida.
2: Così i ragazzi, come dei rimandati a settembre, si rimettono in moto per fare un mega brainstorming. Si mettono tutti intorno ad un tavolo come se fossero dei veri creativi pubblicitari e avanzano idee.
4: Allora ragazzi, per quanto il copione scritto da Fabio sia relativamente perfetto, bisogna raddrizzare il tiro e dobbiamo farlo tutti assieme, Oleandro e Baobab.
5: Beh lì sì, ma comunque è solo una scusa per darvi l'illusione che il vostro parere abbia una rilevanza, quando invece non è così.
4: Esatto, e per allungare il brodo e fare una puntata in più. Quindi forza, qualcuno ha delle idee? Sandro Pazzo Mangiatopi?
6: Zio Faus, secondo me sarebbe bello se facessimo un DJ set coi pezzi degli anni 90, ne?
4: Wender, ma cosa c'entra col teatro, fichi fichi troiettine?
6: Ah, boh, però spacca la dance degli anni 90, ne?
4: Scusa, ma tu cosa sai di questo copione?
6: So che mi piacciono gli anni 90.
4: Ah, lascia stare. Qualcun altro ha qualche idea?
7: Perché non ci facciamo sponsorizzare da Antonello Panzerotti, sapore genuino dal 1984?
4: Ma c'è già Ruffini a fare la produzione, Pippo, sbrudellata del fanfarone.
7: Ah, allora potrebbe esserci il bisogno di deambulatori fumagalli per migliorare autonomia e sicurezza della tua camminata.
4: No, cazzo, niente marchette. Qualcuno non ha un'idea che sia intelligente?
5: Basta.
4: No, Letizia, non possiamo fare un film, o meglio, non ancora. Dai, tirate fuori qualche cosa di utile, su. Lucilla, tu che sei laureatissima?
8: Il teatro nasce nell'antica Grecia, come rito collettivo in onore del dio Dioniso. Nel tempo si è evoluto, dalla tragedia al teatro di strada medievale, fino alla nascita della regia moderna.
4: Ah, sei proprio laureatissima. Ma mi serve qualcosa di utile. Maggioni, tu? Ma che cazzo, capisco perché Ruffini è venuto da noi. Dai, altre idee?
9: Ciao Marco, sono Viale. Secondo me potresti fare tutto lo spettacolo con questa canzone, senti. Up and down,
4: down, down. Dai su, ma basta Viale, ci hai rotto il cazzo con sta minchia di up and down. Up and down,
3: down, down. Acciderboli, ma qualcuno ha detto down?
4: Ragazzi, così non va bene però, babbo stronzo col topazio.
5: Beh, l'incio motivo se penso sempre a tutto io.
2: I ragazzi non stanno prendendo un pesce nemmeno pasturando. Così, colto dalla disperazione, Marco decide di mettersi in contatto con un altro pianeta, in cerca del consiglio del vecchio saggio.
4: Marco chiama Leone, Marco chiama Leone, rispondi Leone, cazzo merdaculo.
1: Out, mazzò, da quando me ne sono andato, ti sei circondato solo di disadattati. E per quel che è arrivato arruffato, ruffino, ruffologo.
4: Già. Beh, hai qualche idea forte per lo spettacolo, sushi sashimi melanoma?
1: Out, mazzò, se ti faccio un monogolo io, ci avrai un'affluenza che viene a tutti gli influenti.
4: Ok, ma per il resto, Buzz Lightyear frocio?
1: Cazzo me ne frega, basta che metti il mio monogolo e la gente viene, vaffanculo, out, a davadai.
4: Beh, sostanzialmente non è cambiato un cazzo. Ma un momento, ma Paolo? Paolo, tu hai idee, culo minchia sassari?
10: Ngasi.
4: Ah, tutto qui?
10: No, Marco, c'ho dell'altro.
4: Dai, cazzo, dimmi se hai davvero delle idee, pappalardo ciuccia merde.
10: Ce l'ho. In America.
4: Cosa vorrebbe dire?
10: Facciamo un balletto tutti insieme sulle note di In America, inca. E poi ci facciamo lanciare la bamba dagli sputapallini, inca.
4: Ehi, ho appena avuto un'idea geniale. Facciamo un balletto con In America?
10: Bella idea, Marco. Sei proprio un genio, cazzo. È tutta la vita che sogno di fare un balletto canterino.
4: Canterino? Un momento. Aspettate, ma se invece... Ehi, ehi, ehi, fermi tutti. Sì, facciamo un musical, La La Land, porca troia.
2: Questa non ve l'aspettavate, eh? Preparatevi che questa storia, che è assolutamente vera, ha dell'incredibile. Non perdetevi i prossimi scoppiettanti episodi. Proud 2.

0: on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Oh. Oh. Oh.

0: This is Tower Control, Maverick, can you hear me?
1: Sorry, sir, request again.
0: Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo.
1: Paolo
2: Noise è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
0: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo.
3: Pippo Palmieri si scopa tutte le
4: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Benvenuti cadetti. Il comandante Mavericchia sta finendo il corso di bocchini in alta quota. Dategli qualche minuto per pulirsi la bocca. La missione di oggi la trovate nel fascicolo con le pagine incollate. Buona fortuna.
1: Buongiorno cadetti. Sono il vostro comandante Mavericchia.
0: Invertito.
1: Intanto vorrei ricordarvi che essere un Top Gun significa essere uno dei migliori.
0: Contro natura.
1: Essere uno dei migliori significa essere un vero uomo.
0: Femmino.
1: Essere un vero uomo significa avere una Chanel.
0: Culo spanato, mamma.
2: Scusi se la contraddico, però la borsetta è un capo d'abbigliamento femminile, cioè non è una roba...
1: Tu chi cazzo sei? Come ti chiami?
2: Io sono il cadetto comparsa.
1: Licenziato.
2: Come?
1: Qualcun altro qui ad obiettare?
3: Ah, signore, io penso che abbia fatto molto bene ad allontanarlo dall'esercito, perché la visione così chiusa e medievale della comunità LGBT non corrisponde più al nostro credo.
1: Bravissimo, Rooster, fammi un pompino.
3: Forse dovrei licenziarmi anch'io.
1: Allora, signori, la missione di oggi è molto facile. Si chiama espulsione dall'F-35. Qualcuno di voi sa quanto costa un F-35?
3: 44!
4: 6!
3: 20! 6 dollari! 6 dollari! Che cazzo ha fatto entrare il pubblico di OK il prezzo giusto in questa scuola?
1: No, un F-35 costa 100 milioni di dollari. Noi oggi, per addestrarvi al meglio, siamo disposti a buttarne 8. La missione di oggi infatti prevede che voi vi dobbiate paracadutare in sicurezza dal vostro velivolo, atterrare nella zona designata e ritornare alla base a piedi, senza acqua e senza cibo. Si decolla alle ore 11. Avete 3 minuti per raggiungere il Monte Busone a Yellowstone. Arrivati al punto X dovrete iniettarvi dai vostri sedili.
2: Scusate, possiamo fare le 11:30?
5: Ma perché? Che c'è da fare, compa?
2: Non ce la faccio perché c'ho la coincidenza per arrivare sul set.
5: Ma che vieni col treno?
2: Per forza.
6: Torre di controllo, qui il capitano Mavericchia.
5: Vola, culattone.
6: Prego?
5: No, niente, c'erano la Cuccarini. Dicevo, procedete pure al decollo. Stormo.
6: Benvenuti a bordo di questa nuova missione. Vi ricordo che dobbiamo arrivare al punto X, sopra il Monte Busone a Yellowstone.
7: Carino, come la firma di mio padre.
6: Cosa?
7: Dico la X.
6: Signori, andiamo in ordine. Sarò io il primo ad espellermi dal mio velivolo. Al mio 3. 1, 2, 3. Espulsione!
8: Target 12 miles.
7: A questo punto credo che dovremmo andare in ordine alfabetico. Vai prima tu!
9: No, vai prima tu.
7: Dai. Prima tu!
9: No, vai prima tu.
7: Allora aspetta, giochiamoci la bim bum bam. Dispari!
9: Virgola.
7: No, dispari o pari!
9: E non so giocare a bim bum bam.
7: Devi fare un numero con le dita! Devi bisogna dire bim bum bam e poi mostrare un numero con le dita!
9: Ok, vai!
7: Bim bum bam!
9: 28!
7: Quanto cazzo! Va bene, ho capito, tagliamo la testa al ferro, vado io!
9: Ok, io guardo!
7: 2-1, mi sgancio!
9: Ok, perfetto! Torre di controllo, si sono sganciati tutti!
6: Buttati, comparsa, buttati!
5: Bene, comparsa, adesso attiva il paracadute!
7: Oddio! Non so!
5: C'è una levetta con un cerchiolino, tirala verso di te!
7: È venuto a fare un mazzo di fiori!
5: Oh no! Hai perso il paracadute di Houdini. Allora tira l'altro cordino, dovrebbe essere coniglio.
7: Un coniglio, mi è morso.
5: Adesso l'ultimo dovrebbe essere paracadute.
7: Suona la trombetta, la pagliaccia.
5: Prova l'altro, mancano solo la cassaforte e il Jack the Warrior.
10: È Mavericchia.
11: Radio 105.